0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con un aggiornamento sulle elezioni in Brasile. Ci colleghiamo con l'inviata Stefania Battistini per le ultime novità.
2: Sì, siamo ormai arrivati a un dato definitivo, il 96% delle schede scrutinate, Flavio Bolsonaro è in testa col 47,5%, Lula si è fermato al 44,5%, si è ridotto molto, quindi il vantaggio di Bolsonaro che rimane comunque in testa, ma è certo si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio, sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Curi, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
1: Grazie a Stefania Battistini, naturalmente noi torneremo a collegarci con lei e a darvi ulteriori aggiornamenti. Altro dato che viene aggiunto dai media è il trionfo però della destra al Senato in Brasile, infatti il Partito Liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. E l'Ucraina sotto le bombe dopo attacco russo su Kharkiv, un morto, raid su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk.
3: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni quanto mai urgenti. Nel 2026 morti e feriti civili sono aumentati del 55% secondo un rapporto ONU. Dal Cremlino però nessuno scostamento dalla linea massimalista: colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov, Valeria Fraschetti, GR1.
1: Ed ora in Spagna, dove il primo ministro Sanchez potrebbe decidere oggi se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi il vertice delle forze sinistre sostengono l'esecutivo, la destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E troviamo in Italia, ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio, nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel.
4: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Sindaca per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco: i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista a TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio, dichiarano per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello. Vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Il MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League, Italia-Turchia stasera a Bologna, la sfida decisiva per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 3. Ora vi lascio a Stereo Notte Brasile con il nostro Max De Tomassi.
0: Stereo Notte

0: Dios es un stalker. Siamo tornati con questa canzone da un album meraviglioso, quello di Rosalía, si intitola Lux, ed è davvero una delle belle canzoni di quest'album, che è super candidato al Latin Grammy, sì. 7 candidature addirittura. Jonathan, che cosa dici di quest'album? Tu hai visto il concerto di Rosalía a Rio de Janeiro?
1: Vi ho il concerto di Rosalía e fiquei impressionato, come todo mundo que estava nesse dia,
0: tutti coloro que eram ali em quel giorno,
1: ficou falando da Rosalía. A Rosalía foi o monotema de todo mundo.
0: É stato um monotema de tutti quanti per diversi giorni.
1: Durante uma semana, foi sem dúvida um dos shows mais incríveis que eu assisti em 5 anos.
0: Eu, purtroppo, o show não l'ho visto, mas o disco, sai, Luigi Ferracci, eu, insomma, ascolto música sempre porque é importante farlo per aggiornarci, per ascoltare quello che, gli ospiti futuri mi mandano. Però devo dirti che in macchina io ascolto solo Rosalía e a volte mi sorprende, dico basta Max, non è che puoi. Eppure è un album che mi sorprende davvero.

0: Vero, davvero meraviglioso.
1: Eu nem sabia, te perguntei, né? Você gosta do Rosalía?
0: Lui mi ha chiesto oggi, tu, a te piace Rosalía? Dico, ascolto, purtroppo sto ascoltando solo questo. Per me è uno dei più bei album usciti negli ultimi anni.
1: Eu tenho isso também, quando eu gosto muito de um álbum, eu fico.
0: Certo, quando ti piace tanto un album, l'ascolti dalla mattina alla sera. Luigi Ferracci, torniamo a noi.
2: Sì.
0: Perché adesso c'è un brano che hai scritto te, si intitola Iemanjá.
2: Iemanjá, sì.
0: In omaggio ovviamente alla Dea del Mare.
2: Sì, diciamo che io sono alla ricerca di un linguaggio un po' evocativo in quello che faccio a livello artistico, sia per quanto riguarda i testi delle canzoni, la sì. scultura, eccetera. Quindi questo brano proprio cerca di raccontare proprio le immagini che i miei occhi hanno catturato a Salvador durante la festa di Iemanjá del 2 febbraio, che è stato un evento molto...
0: Colpisce tanto,
2: molto, sì, è teatro, è poesia, è spiritualità, è un milione di cose tutte insieme, sembra di essere in una centrifuga proprio.
0: Andiamo da un'altra parte del mondo, sempre nel mare, prima di ascoltare il tuo Iemanjá, perché c'è Milia Giangavino che ci ascolta molto volentieri dall'isola di Lombok in Indonesia, in mezzo alle risaie di Tetebatu. Grazie per farmi tornare indietro ai miei trascorsi latinoamericani. Saluto caramente gli ospiti e tutto il mio paese, che è Bortigali, in provincia di Nuoro. Amiamo la Sardegna, tra l'altro l'abbiamo detto anche questo pomeriggio, questa sera, con Duccio Pasqua. Presto saremo al premio Parodi, siamo lì da tantissimi anni ed è un piacere far parte della giuria del premio Parodi. Trasmetteremo due puntate di Stereonotte, sia la Stereonotte di Duccio Pasqua che la Stereonotte Brasile del sottoscritto, proprio in diretta da Cagliari in occasione del premio Parodi. Sentiamoci Luigi Ferracci con Iemanjá.

0: Sono le 2:15, in piena notte. Luigi Ferracci con Iemanjá, tra l'altro domani, anzi oggi, è San Francesco, no? E proprio ieri ho avuto l'onore di visitare un santuario di San Francesco a Montella, provincia di Avellino, ed è stata davvero una bellissima emozione. Tra l'altro lì mi raccontavano le persone, ma in particolare anche Luca Pugliese, che ha suonato, cantato lì un concerto dedicato a, a Franco Battiato. Lì San Francesco ha fatto addirittura 4 miracoli, e c'è il nostro carissimo padre Mariano che ci manda una poesia. Nel 1226, al 3 ottobre, anche tu lo sai, moriva un grand'uomo, San Francesco. Assisi è la città dove lo pesco. Il 4 ottobre di quest'anno, è vero, domenica, e per tutti anche in cielo, Papa Leone ha indetto un giubileo ad 800 anni dall'Eveo. Patron degli italiani, il poverello, di Cristo imitator è il più bello, e Mattarella, presidente, invita a scegliere un po' della sua vita, portar la pace dove l'odio impera, e tutto questo da mattina a sera. Amare la natura, amare Dio, questo è il suo programma ed anche il mio, dice padre Mariano. Povero, umil, in lui si vede il Cristo. Prega per noi, glorioso San Francesco. Sei di sicuro un grande italiano, a te mi affido, tuo padre Mariano. Il nostro padre Mariano da Mascalucia, provincia di Catania, fa il poeta e lo fa sempre qui da noi, sempre bellissimo. Un grande piacere.
1: Bellissimo.
0: È buono, eh?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: È molto amato San Francesco anche in Brasile.
1: Sì, sì, sì, San Francisco.
0: Molti brasiliani vengono qua a vedere Assisi.
1: Ah, San Francisco di Assisi. Assisi. Assisi.
0: Esattamente.
1: Sì, sì. Que é o padroeiro dos pobres, dos trabalhadores e de todo mundo que está suando muito.
0: Patrono dei poveri, dei lavoratori e di tutti quelli che faticano.
1: É, porque São Francisco de Assis, ele abandonou a riqueza para servir a Deus no convento.
0: Perché San Francisco de Assis ha abbandonato la ricchezza per servire i poveri.
1: Tem uma eu que gosto muito de da espiritualidade, de ter uma semelhança com Buda.
0: C'è una somiglianza con Buddha, che sai, perché ami la spiritualità.
1: Che sai do abbandona a ricchezza per tentare per vivere come i poveri.
0: Anche
1: che
0: lui quello... abbandona la ricchezza per vivere come i poveri. Sapete chi è Anitta? Você conhece Anitta?
1: Ainda não, mãe, que a gente já se encontrou uma vez no evento, no. Mas...
0: Sabe quem é, né?
1: Sei quem é.
0: Tu sai chi è? Se ne è parlato tanto male... Da certi
1: punti di
0: vista,
1: io acho Anitta meravigliosa.
0: Ma il suo più recente album, che si intitola Equilibrium, è davvero un bellissimo esercizio di tradizione. Ce l'ascoltiamo insieme a Marina Sena con questa canzone intitolata Mandinga.

0: Anita con Marina Sena, prima con Mandinga e poi Rinconsapienza, sempre da quest'album intitolato Equilibrium, con King Saints, Nanà di Moacir Santos, un altro genio della musica brasiliana. Io penso che se Moacir Santos fosse vissuto in Brasile e non fosse andato negli Stati Uniti a scrivere colonne sonore, sarebbe diventato tanto importante quanto Tom Jobim, perché è davvero un genio. Tu che suoni il piano, che ne dici?
1: Eu acho que ele, o Moacir, um gênio. Ele foi tentar a vida nos Estados Unidos e, por se distanciar do Brasil, acabou. Também não dá para saber se ele teria a mesma valorização necessária, talvez.
0: Ah, certo.
1: O fato
0: certo.
1: De ele ter ido para fora. E tem umas lendas sobre
0: eles. Aspetta che racconto. Allora, lui, come diceva Jonathan Ferr, se n'è andato via dal Brasile. Forse il fatto di essere andato lontano dal Brasile per scrivere colonne sonore negli Stati Uniti ha fatto sì che in qualche modo il Brasile perdesse di vista la sua grandezza musicale. Ma c'è un episodio, c'è una leggenda. Qual è?
1: Então, tem uma história de que a música tema do Missão Impossível, do
0: certo,
1: filme,
0: certo.
1: Foi escrita por ele, só que numa época que ele trabalhava nos Estados Unidos como Ghostwriter, um compositor.
0: Allora,
1: que...
0: allora, c'era un'epoca in cui Moacir Santos viveva negli Stati Uniti, ha vissuto praticamente tutta la sua vita dopo aver lasciato il Brasile negli Stati Uniti. Tu sai la sua storia, no? Di Moacir Santos, lui
1: che vendeu allora, acho que como 50 dollari.
0: È andato negli Stati Uniti, ha cominciato a scrivere colonne sonore come ghostwriter, in un certo
1: tipo ghostwriter,
0: senso.
1: Ghostwriter.
0: Anche se lui venne chiamato dagli Stati Uniti, da Hollywood, proprio dopo aver scritto una bellissima colonna sonora in Brasile. Un film che adesso non ricordo esattamente il nome, però poi lui cominciò a scrivere e cominciò anche a, in un certo senso, insegnare ai grandi nuovi direttori d'orchestra e compositori per il cinema un modo nuovo di scrivere, un po' sincopato, molto sì, afrodiscendente, così come erano le canzoni che lui scriveva.
1: Esattamente, come Moacir fazia.
0: Ed è molto probabilmente la colonna sonora storica, no, di Mission Impossible, che lui insegnò a scrivere, o perlomeno

0: molto probabilmente lui l'ha addirittura venduta per due soldi.
1: Non so se scrive, mi pare che lui scriveu.
0: E
1: compraram e comprou a composição.
0: Qualcuno ha comprato la composizione. Ricordiamo com'è tan tan tan tan tan tan
1: pam pam pam pam pam pam pam. Aí tem um
0: é típica de Moacir Santos.
1: Tem o Moacir, tem parará. Isso todas as músicas do Moacir Santos têm um
0: tutte le canzoni di Moacir hanno questa
1: exatamente a mesma forma, o mesmo jeito, sincope.
0: Quando vedete il film Mission Impossible, sappiate che c'è una zampina brasiliana.
1: E todo mundo gravou isso, Limp Bizkit, banda de rock, gravou. Então, provavelmente ele teria ficado milionário com essa música.
0: Insomma, fosse... in qualche modo poteva diventare milionario e forse comunque se n'è andato con la sua moglie Eunice senza aver avuto problemi economici, perché ha lavorato tantissimo negli Stati Uniti. Fra qualche istante, Rocco Cotroneo dal Brasile.

0: Cauzioni con un classico del suo repertorio, una bellissima voce, ce lo faceva notare Jonathan Ferr, che ovviamente come tutti quanti i brasiliani è innamorato della grande Alcioni. Ci colleghiamo con il Brasile, non so dove sia il nostro amico Rocco Cotroneo, per seguire ancora più da vicino questa giornata di votazioni per l'elezione a presidente e altre figure importanti dell'amministrazione brasiliana. Rocco, buonanotte.
1: Ciao, buonanotte a voi.
0: Allora, è stata una giornata abbastanza concitata, no? Se ne è parlato moltissimo in tutti quanti i telegiornali. Io seguivo ovviamente le notizie che arrivavano dai siti brasiliani principali, dalle testate principali. Che cosa mi dici?
1: Sì, in realtà è molto veloce in Brasile, perché tieni conto che si è finito di votare alle 17, che sarebbero le 22 italiane, e adesso sono le... che ore sono in Italia?
0: Le 2.31.
1: Comunque insomma, le 2.31, quindi sono le 9.30 qui, quindi praticamente in due ore, in tre ore si sa già tutto, perché il voto è...
0: Ricordiamo, il voto è totalmente elettronico. Da molti anni,
1: 160 poi. Milioni, sì, da tanti anni, da fine anni 90, no, in metà degli anni 90. Quindi sai, 160 milioni di persone che votano su un territorio vastissimo, e poi c'era la presidenza, i governatori degli stati, i deputati, i senatori, e quindi...
0: C'è stato un momento in cui tutti quanti hanno detto che stava vincendo Bolsonaro, è giusto? Rocco? Ci sei? No, è saltato. Alla domanda che faceva Rocco, che c'è stato un momento, lo abbiamo anche sentito noi qui in studio, no? Sembrava appunto che Bolsonaro stesse per vincere. Poi piano piano sono arrivati al ballottaggio.
2: Al ballottaggio, sì.
0: Ed è stato appunto un momento abbastanza concitato, è stata una giornata molto intensa dal punto di vista delle elezioni, no? Ho ricevuto molti messaggi da ascoltatori, da amici che sono in Brasile, che stavano accompagnando. Potete immaginare, no? I brasiliani tutti erano particolarmente attenti a quello che stava succedendo, molti erano preoccupati, molti invece si sentivano già vincitori. E adesso insomma la notizia che poi possiamo vedere anche su Rai News 24, che ha dato il nostro GR1 anche attraverso la diretta di Stefania Battistini dal Brasile, è che a un certo punto i due sono arrivati al ballottaggio. Stiamo cercando di metterci in contatto di nuovo con Rocco Cotroneo, e ci sta contattando anche lui, ci sta mandando messaggi qua su WhatsApp per cercare di capire. Ecco, ti stiamo chiamando. Qui tutto ok, mi dice lui, quindi evidentemente il segnale ce l'ha. Facciamo una cosa, mandiamo un brano e poi appena riusciamo ci rimettiamo in contatto con Rocco Cotroneo. È 1:34 minuti primi, 9:34 in Brasile. Fra qualche istante adesso c'è Gonzaguinha con Uchiè.
3: É a vida, é bonita e é bonita no gogó.

0: Gonzaghigna, o chi è, torniamo in onda in diretta con Rocco Cotroneo dal Brasile. Rocco, eccoci qui. Speriamo adesso la linea resti.
1: Sì, è caduta la linea. Stavamo dicendo che l'elezione in Brasile è a due turni, la presidenziale,
0: sì.
1: Quindi ci sarà un ballottaggio,
0: sì.
1: Però inaspettatamente, diciamo, rispetto agli ultimi sondaggi, Flavio Bolsonaro è in testa. Durante la giornata sembrava che il vantaggio fosse molto ampio, in realtà alla fine adesso si è ridotto a due punti e qualcosa, cioè Bolsonaro ha preso il 47%, Lula il 45%,
0: sì.
1: E quindi praticamente un'elezione a due.
0: Quindi nessuno ha raggiunto il quorum, no, del 51%, e quindi torneranno a così confrontarsi il 25 ottobre. Sì. Quali sono gli stati che hanno votato di più, che hanno salvato in certo senso Lula?
1: No, allora, quello che invece ha fatto impressione, ma molto di più, diciamo, di questo risultato finale, che alla fine è stretto,
0: sì,
1: è stato il trionfo della destra e dell'estrema destra in tutto il Brasile.
0: Sì.
1: Praticamente Lula ha vinto soltanto in alcuni stati del nord-est, quelli che tradizionalmente più poveri, più, diciamo, dipendenti dagli aiuti e dai programmi sociali del governo, più riconoscenti, diciamo, nei confronti di Lula per tutto quello che è stato fatto nella,
0: sì,
1: sua lunga traiettoria.
0: Sembra che Lula abbia perso tutti i governi statuali e gran parte del Senato.
1: Il Senato è stato un tracollo. Hanno perso, sono usciti di scena nomi importanti della sinistra, hanno vinto i bolsonaristi in quasi tutti gli stati, e i governi pure, pare che al momento ce ne siano su 23 stati, praticamente la sinistra ne manterrebbe solo 3 o 4.
0: Sì, al di là di quello che ci sta raccontando. Prego.
1: Sì.
0: Prego.
1: No, dico, il risultato, diciamo, un po' più aperto è quello della presidenza, però insomma 47-45 con un secondo turno e...
0: Beh, il presidente avrà molta difficoltà nel governare poi con un governo di questo, con un Parlamento e un Senato di questo tipo.
1: Diciamo, è un'onda di destra fortissima. Non dimentichiamo che Flavio Bolsonaro è il figlio di Jair Bolsonaro, che è in prigione, anche se domiciliare, per tentativo di colpo di Stato. Ha una politica molto di destra e molto, diciamo, risoluta su alcuni temi,
0: sì,
1: e che non hanno evidentemente spaventato l'elettorato.
0: Perché, al contrario,
1: l'idea
0: l'hanno incentivato a questo punto
1: contro il figlio di una persona che comunque è stata coinvolta in cose così gravi.
0: Certo.
1: Si è rivelato vero.
0: Ascolta, al di là dei dati, dei risultati, della previsione del ballottaggio, come sta reagendo il Brasile?

0: Il Brasile, si sa, è, eccolo lì, è caduto di nuovo. Tutte le volte che faccio una domanda provocatoria o comunque
1: l'elezione sta tata, energia tata difficile.
0: Ah,
1: né?
0: ci sei? Ah, Rocco, no, ok. No, chi è che rideva di voi due?
2: No, per due.
0: Sì.
1: Energia tata difficile.
0: Perché no, io trovo che sia interessante, per carità, i dati sono arrivati, l'abbiamo letto dappertutto, tutte quante le agenzie stanno battendo questa notizia del ballottaggio del 25 ottobre. Però io volevo sapere anche come reagiva il Brasile, ecco, Rocco, volevo sapere come reagisce il Brasile, perché il Brasile oggi è un paese diviso e vedere i brasiliani che si guardano, diciamo, in cagnesco, a noi fa un effetto molto strano.
3: Sì, che poi voglio dire, al di là della politica, questo non succede in altre sfere della vita.
0: Esatto.
3: Però diciamo questo... sì, forse nel calcio, diciamo, ci sono delle grosse divisioni,
0: sì,
3: per quanto riguarda, diciamo, le tifoserie, eccetera.
0: Certo.
3: No, è un paese, diciamo, che per fortuna non ha fenomeni di violenza politica gravi,
0: grazie a
3: non
0: Dio.
3: Ne ha mai avuti.
0: Certo.
3: Quindi il confronto è sempre, diciamo, sul piano politico, però è una spaccatura molto forte, soprattutto perché siamo in ballo delle opzioni molto estreme, cioè tutta una classe politica moderata di centrodestra e di centrosinistra che c'era fino a 10 anni fa è stata spazzata via, e questo è un fenomeno che purtroppo si sta replicando in molte parti del mondo, quindi il Brasile non è un'eccezione da questo punto di vista.
0: Sì, indubbiamente. Qualche domanda da parte vostra?
3: Molto forte.
0: Ferracci, tu, Jonathan Fer, se precisa perguntare alcuna cosa pro Rocco? C'è qui Jonathan Fer e Luigi Ferracci. Luigi Ferracci è un artista italiano molto influenzato dalla cultura brasiliana, soprattutto musicale e percussiva. Jonathan Fer è un pianista che forse abbiamo incontrato insieme, ci siamo visti a Rio de Janeiro, e te con lui?
4: Sì.
0: Ah, vedi, ecco.
4: Eu acho que o que eu quero saber, tô acompanhando aqui a apuração aqui, nervoso, ansioso, acompanhando, né?
0: Sta seguendo le elezioni qua in maniera molto nervosa.
4: Sim, e eu queria saber dentro disso, porque o Flávio Bolsonaro teve uma subida espetacular nesse primeiro turno que ninguém imaginava. As pesquisas.
0: Bolsonaro ha avuto una
4: scesa mostrava outra coisa.
0: Notevole in questa eleições, nessuno se imaginava. Que coisa vuoi sapere da Roma?
4: Então, quais são as previsões aí já? A galera tá falando.
0: Quali sono le previsioni per il ballottaggio?
4: Sobre o que levou a acontecer esse fenômeno.
0: Ci vuole una veggente. Como é possível? Che è diventato questo fenomeno? Rocco, ci sei? O sei saltato ancora? Purtroppo questa notte le linee col Brasile, evidentemente proprio a causa delle elezioni, sono davvero complicate da tenere in piedi. Sono le 2:43, siete su Rai Radio 1, questa è Stereonotte Brasil. Questa notte non potevamo non dare attenzione a queste elezioni, che come sapete le elezioni brasiliane ci sono state oggi, elezioni a presidente, senato, e le elezioni poi verranno in qualche modo spostate il 25 ottobre perché c'è il ballottaggio. Rocco, ecco qui, hai sentito la domanda di Jonathan Ferno?
3: Sì, allora, è una sorpresa il fatto che Bolsonaro sia passato davanti a Lula, però diciamo i sondaggi mostravano da molto tempo che il margine fra i due era molto ristretto, quindi anche dentro il margine di errore del sondaggio. E inaspettato, diciamo, il fatto che sia stata un'ondata delle ultime giorni, degli ultimi giorni e delle ultime settimane.
0: Bene.
3: E soprattutto che ha coinvolto così tanto il voto al Senato e alla Camera.
0: Sì, da quel punto di vista davvero era sorprendente. Tu dove sei, a Rio o in giro per il Brasile?
3: No, in questo momento sono vicino a Natal, nel nord-est.
0: Bene, com'è il clima?
3: È bello qua, fa caldo.
0: Sto parlando di meteorologico, ovviamente, perché qua in Brasile oggi non si può parlare di clima normale. Bene, sei pronto? Presto ci vedremo, ci saranno degli appuntamenti interessanti a Rio de Janeiro, una conferenza sulla interazione fra musica italiana e musica brasiliana, insomma sarà molto piacevole rincontrarti.
3: Benissimo, molto bene, sono contento.
0: Ti ringraziamo, Rocco, per queste notizie e ti auguriamo un buon ottobre con le tue olive.
3: Va bene,
0: e ci sentiamo presto.
3: Ciao.

Grazie infinite di questi aggiornamenti. Un abbraccio a Rocco Cotroneo, il nostro carissimo amico, giornalista, ex giornalista, corrispondente del Corriere della Sera in ogni parte del Sud America, del Centro America e adesso in Brasile per ovviamente il suo lavoro di giornalista per altre testate. Un brano, siamo pronti? Che cosa abbiamo preparato? Ah, benissimo, benissimo. Gabriel o Pensador?

Gabriel Pensador, uno dei più interessanti rapper brasiliani, ha preso spunto da una canzone di Gonzaguinha che abbiamo ascoltato prima in U chi è, U chi è, un classico del suo repertorio. Questa era Non dà pra ser feliz. Gabriel Pensador ha scritto questo brano ovviamente dopo la morte di Gonzaguinha. Ricordiamo, Gonzaguinha purtroppo è scomparso a causa di un incidente automobilistico negli anni 80 in Brasile. Mi piace tantissimo questo collegamento fra la tradizione, fra quello che era il passato di Gonzaguinha e quello che può diventare un

0: un futuro delle sue composizioni grazie alla penna di un rapper come Gabrielo Pensador. Pode falar.
1: Uma coisa que eu queria falar que eu acho muito legal que normalmente quando você, ele é filho do Gonzagão, né?
0: Que era... Normalmente, visto que Gonzaguinha é filho de Gonzagão, o grande Luiz Gonzaga.
1: Grande Gonzaga, a tendência é que os filhos tentem fazer a mesma coisa que o pai fez.
0: La tendenza è quello che i figli facciano la stessa cosa che i padri hanno fatto.
1: E o Gonzaguinho e o Gonzagão
0: tem Gonzagão
1: completamente diferente. Os dois têm importâncias iguais.
0: E hanno avuto anche grandi conflitti.
1: Muito conflito, muito conflito.
0: E comunque hanno avuto una grandissima importanza. Penso che Gonzaguinha sarebbe cresciuto ancora di più se fosse rimasto.
1: Ele criou a história dele. E às vezes a gente até esquece que ele é filho do Gonzagão, não fosse nome.
0: Ci dimentichiamo che è figlio di Gonzagão. C'è un bellissimo messaggio da Laila che ci segue da Varzo. Che bella serenotte, poi quando si ascolta il conduttore che ama il Brasile, forse più di un brasiliano, e la sua musica è molto bella, quella che va in onda. Grazie Laila. Luigi, qualche considerazione su Gonzaguinha?
2: Beh, Gonzaguinha ha fatto un ottimo lavoro, specialmente l'ultima produzione.
0: Bene, c'è una signora, questa Laila da Varzo, che mi chiede di ascoltare delle canzoni brasiliane degli anni 70 e guarda caso questa canzone fa parte della scaletta. Lei è questa signora che si chiama Angela Maria Urey Giramos.

0: visto che se n'è andato, ritiriamo.
1: Mi mandava tutto.
0: Perché ho chiesto a Jonathan che cos'era questo Rey di Ramos, perché tra l'altro è una canzone scritta da Chico Buarque Giollanda. E questo Rey di Ramos era un biscero, cioè
1: era un
0: delinquente, diciamo, che gestiva il lotto clandestino.
1: È come se fosse una mafia italiana no Rio de Janeiro.
0: Era una specie di mafia italiana a Rio de Janeiro. Questo Rey di Ramos era il Re di Ramos, che è un quartiere.
1: Ramos è un bairro molto importante. Sì. No Rio de Janeiro.
0: Un quartiere molto importante di Rio de Janeiro.
1: E aí o quartéis, né, na verdade, o bicho, cada um tinha o seu cartel.
0: Ognuno aveva il suo cartello.
1: Às vezes mais de um, né, em um bairro, mas o Rei de Ramos se refere ao cara que era o mandava da território.
0: È il grande capo di tutti quanti i cartelli. E tra l'altro nella canzone si dice che lui pagava e dava degli aiuti ai poveri,
1: aos pobres,
0: cercava
1: agradava
0: di risolvere le situazioni più
1: Porque
0: complicate.
1: Porque a grande história deles era agradar as pessoas com favores, com
0: il
1: dinheiro.
0: Il suo desiderio era quello di dare aiuto alle persone attraverso dei
1: O jogo do bicho também sempre foi muito ligado ao samba, ao carnaval.
0: E por isso que ele fala, questo lotto clandestino è stato sempre legato al samba, per questo questa canzone è un samba,
1: è un samba
0: scritta da Chico Buarque Giollanda, cantata da Angela Maria, che forse
1: top,
0: una delle grandi
1: forces.
0: Voci in assoluto. Che è successo al CD? Se n'è andato così, scivolato come del resto, purtroppo sono cose che possono succedere. Visto che sono le 2:55 e che fra qualche istante mandiamo in onda l'ultimo brano di quest'ora, poi ci siamo noi con un'altra ora di Stereonotte Brasil, con la nuova rubrica La Canzone Si Racconta, con Caetano Veloso, João Gilberto, Gilberto Gil, César Mendes, Lulu Gilberto, Zeca Veloso, Miúcha, Bebel Gilberto, Jussara Silveira, Tony Canto, Celso Fonseca. Io saluterei il nostro Jonathan Fair, molto obrigado.
1: Posso mandar uma

0: GR1.
1: Buonanotte, Derek Crispo. Le elezioni per il presidente in Brasile: si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Al primo turno Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%. L'affluenza è stata del 79%. Nella notte, doppio attacco russo in Ucraina, Kharkiv, almeno un morto e 6 feriti. Nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone

0: persone sono rimaste senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a tre nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati finora 15.000 i morti e feriti causati dalla guerra, registrati anche i livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Spagna non si ferma la protesta contro la crisi abitativa e nel Partito Socialista cresce la pressione sul premier Sánchez per il voto anticipato.
1: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sánchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sánchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sánchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che fino ora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
0: In Italia oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio. Il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili. Una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione. Genitori di Chiara Poggi.
2: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che due test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
0: La morte dell'operaio abbandonato a Caivano, in corso le indagini per appurarne le circostanze. È probabile si tratti dell'ennesimo incidente sul lavoro.
3: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
4: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
3: Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
5: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
3: Giancarlo Rossi, GR1.
0: Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo ed è sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, stasera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. E tutto ora torna a Stereo Notte Brasil.

Ed eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, Stereo Notte Brasil con Max De Tomassi. Siamo tornati con i Vecchi San Gallo, con questo brano che si intitola Flor do Reggae, il fiore del reggae. È un testo che in un certo senso ci porta anche ad una seconda interpretazione, come se fossi flor você mi cheira, come se fossi flor você mi rega, in essi reggae o vo a noi ci intera, perché morrer de amor è brincadeira. Dice, come se fossi un fiore tu mi annusi, come se fossi un fiore tu mi annaffi, e in questo reggae io vado tutta la notte, perché morire d'amore è una sciocchezza. E quindi insomma avete tutta la libertà per immaginare un testo con un secondo significato. Bene, è il momento della canzone si racconta, rubrica che abbiamo inaugurato ieri sera. Questa notte parliamo di Zeramaglio, la rubrica La canzone si racconta, ispirata ad un libro molto interessante di Raul Ruffo che si intitola Como as músicas foram feitas, come sono state fatte le canzoni. E in un primo momento vi spieghiamo un po' l'artista che abbiamo pensato di raccontare e poi vi raccontiamo la canzone come è nata. Parliamo di Zeramaglio, che tra l'altro ieri ha compiuto gli anni. Lui è un artista che mescola i suoi ritmi nordestini, perché è del nord-est del Brasile, con il repente, che è una forma di rap brasiliano del nord-est, e un altro ritmo che si chiama martello agalopado. Ma le grandi influenze vengono anche dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra, i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan. Lui ascoltava Bob Dylan quando era ragazzo, in adolescenza appunto, e ha cominciato a scrivere anche

dei testi un po' surrealisti, ed è forse questo modo di scrivere che ha garantito a lui un posto nella musica popolare brasiliera. Il più bell'album della sua carriera è stato inciso nel 1978, e poi durante gli anni a seguire comunque ha continuato ad avere successo, e tra l'altro le sue canzoni sono state cantate per esempio anche da Cássia Eller e da Bikini Cavadão, che è un gruppo di musica pop brasiliana. Ebbene, cominciamo a conoscere Zeramaglio, per chi non aveva mai ascoltato questo artista nordestino, con un brano che è tra l'altro proprio una versione, una traduzione di un brano famosissimo di Bob Dylan. Si intitola Battendo na Porta do Céu. Zeramaglio, e poi entriamo nel tema della canzone Si racconta.

Zero Maglio con Battendo una porta d'Useo, classico di Bob Dylan tradotto in portoghese da lui stesso. Adesso voglio dirvi, non so che cosa c'è dietro questo successo che stiamo per ascoltare, che si intitola Admirável Gado Novo, uno dei più grandi classici della musica brasiliana, che fu ispirato in una società che ha sacrificato la libertà individuale per conquistare la felicità artificiale. Una canzone scritta negli anni 70, ogni anno che passa questa canzone è sempre

più attuale. Il soggetto che ha scritto questa canzone, appunto Zeramaglio, ha mescolato la finzione scientifica con il cordel, che abbiamo detto prima essere una forma di rap del nord brasiliano, soprattutto il repente. Il cordel è invece una forma di scrittura, e ha trasformato questa canzone in una critica alla società brasiliana. Era il 1974, una cinematografia.

Tania Quaresma stava facendo un film sulla cultura del Nord-Est e aveva bisogno di qualcuno della regione che la aiutasse nella parte musicale. E nello stato di Paraíba questa Tania Quaresma ha incontrato un ragazzo di 20 anni che in un certo senso aveva a che fare con la musica, lavorava con la musica e si è messo a disposizione per lavorare con lei in questo film. Questo ragazzo più o meno è diventato una specie di ricercatore della musica nordestina, perché si è messo a viaggiare per un mese, è andato a casa di chitarristi, cantastorie, per conoscere ognuno di loro e poi scegliere quali opere avrebbero fatto parte del film. Sono stati 30 giorni di contatto diretto con i più grandi cantanti, cantautori, cantastorie e geni dell'universo del repenci, questa forma di rap del nord-est brasiliano. Questa esperienza ha in sostanza cambiato la vita di questo ragazzo. Lui si è innamorato di quel modo di fare musica e principalmente di quel modo di fare poesia dei nordestini, dei compositori nordestini. Quindi, dopo che il lavoro è finito, si è praticamente tuffato in tutte le forme e in tutte le modalità di cantare, di modo di fare canto, e ha capito che tutto quello era fatto in versi, tutto misurato, tutto molto ben calcolato. I cantastorie, i violeiros, no? Diciamo i chitarristi cantastorie, avevano strutture predefinite per montare i loro versi. C'era la sestiglia, la settiglia, il decasillabo, e quando lui ha scoperto questo la sua testa praticamente ha preso fuoco. Lui aveva molte idee e ispirazioni, ma non sapeva come organizzarle e metterle su carta. A parte questo, ha cominciato a scrivere le proprie canzoni, e questa canzone che stiamo per ascoltare, di cui stiamo parlando, è una canzone in cui lui ha messo insieme finzione scientifica con il cordel e il repenci, ed è stata fatta in decasillabo questa canzone. Ogni riga, ogni parte della canzone con 10 sillabe poetiche. La società alla quale lui si è ispirato era una società futurista controllata dallo Stato, nella quale la libertà individuale è stata abolita in nome della stabilità sociale. Esseri umani erano praticamente dei laboratori e divisi in classi programmate con una funzione specifica. Alcuni erano fatti per lavorare e fare dei lavori di fatica, altri invece per essere degli intellettuali. La religione era considerata una cosa di ignorante e l'arte era vista come pericolosa, visto che era rigidamente controllata oppure eliminata. La famiglia non esisteva, i concetti come padre, madre erano considerati osceni. Per mantenere tutto quanto in ordine, il governo distribuiva gratuitamente una pillola che garantiva la felicità e assicurava che tutti quanti continuassero obbedendo ciecamente, senza problemi, senza dubbi o non so, conflitti. Chi viveva in questa società non aveva scelta sul proprio destino. E qui affrontiamo la prima piccola strofa di questa canzone. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. Voi che fate parte di questa massa che passa nei progetti del futuro. Il paraibano Zeramaglio non ha nascosto il riferimento chiaro alla società creata dall'inglese Aldous Huxley in questo libro chiamato Admirável Mundo Novo. In italiano forse sarebbe Ammirabile Mondo Nuovo, visto che Zeramaglio appunto ha battezzato questa musica con il nome di Admirável Gado Novo, una canzone popolarissima, molto famosa di Zeramaglio, di cui stiamo parlando proprio adesso, stiamo raccontando dietro le quinte. Lui ha scritto questa canzone in un albergo di Rio de Janeiro. Diciamo, questo signore è venuto da molto lontano, Zeramaglio veniva da molto lontano, ha passato molte difficoltà, è arrivato addirittura ad abitare per strada e non era ancora riuscito ad ottenere il successo che desiderava. E tant'è che nella canzone c'è questa strofa: è duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. È molto difficile dover camminare e dare molto più di quello che si riceve. Zeramaglio si identificava con questa classe programmata soltanto

per lavorare e che sapeva che forse non avrebbe mai potuto fare dei passi in avanti dal punto di vista sociale, ma cercava in qualche modo di migliorare anche le proprie condizioni economiche. Seramaglio ha messo insieme l'idea del libro di Aldous Huxley con un'espressione molto popolare tra gli allevatori di mucche del Nord-Est per criticare il comportamento passivo e conformista del popolo brasiliano. E questa è un'altra strofa: e o vida gigado, povo marcado, povo feliz. Vita di bue, così come il popolo che viene marcato, che viene segnato e comunque rimane un popolo abbastanza felice, un popolo manipolato da un governo che offriva una felicità artificiale a chi riuscisse a mantenersi nell'ingranaggio che funzionava. La società del libro di Huxley, il conoscimento era molto superficiale in questa società, il vero sapere era perdere il coraggio di andare avanti. Il popolo era condizionato e trovare la cosa più importante era un intrattenimento vasio, una sorta di interessamento vuoto, un passatempo vuoto. Il popolo, dice una strofa, fugge dall'ignoranza anche se vive così vicino a lei. E quei pochi che riuscivano a capire il vuoto di questo mondo, di questa sorta di società di Huxley, non trovavano spazio per cambiare il sistema e alla fine si abituavano, aspettano una nuova possibilità di vedere questo mondo che termini, di vedere questa società manipolata che prima o poi riesca a terminare. Ma anche il fine di quel mondo, nemmeno il fine di quel mondo poteva liberare queste persone, questo popolo, perché non avevano accesso ai mezzi che potevano salvarli. L'arca di Noè, dice un'altra strofa, il dirigibile, non volano né possono fluttuare. E quindi questa canzone piano piano ha iniziato a suonare nelle radio, e quando il brano ha cominciato a suonare Seramaglio ha cominciato a ricevere delle telefonate con minacce, tipo: questa canzone che tu stai suonando con questa frase vida gigado, cioè vita di bue, stai attento. E attaccavano il telefono. Il paese era sotto il regime militare, ma Seramaglio ha affermato che non ha mai ricevuto direttamente dai militari nessun problema o nessuna osservazione su questa canzone. Admirável Gado Novo, che adesso ascoltiamo, ha fatto un successo quando è stata pubblicata nel 1979. Quasi 20 anni dopo, nel 1996, è tornata in cima alle classifiche della Hit Parade brasiliana perché Benedito Rui Barbosa, un grande regista di telenovelas, ha scelto la canzone come tema dei Senza Terra nella telenovela intitolata O Rei do Gado, il re del bue. È rimasta tanto nella testa dei brasiliani questa canzone, che pensavano addirittura che Seramaglio l'avesse scritta proprio su misura per questa telenovela, mentre, appunto, come abbiamo detto, il brano è stato scritto nel 1979. Quindi 20 anni dopo di essere stata lanciata per la prima volta, la canzone ha venduto 2 milioni di copie nella sua versione originale del 1979 e non è stata mai rimasterizzata. Il brano si intitola Admirável Gado Novo. Abbiamo raccontato la canzone di Seramaglio.

Zaramaglio, Agi Miravel, Gado Novo, in questa nostra rubrica intitolata La canzone si racconta. Adesso però vorrei restare nell'ambito della tradizione musicale brasiliana e raccontarvi brevemente di questo incontro fra il Papa della Bossa Nova, l'elemento più importante, secondo anche il nostro amico Sergio Vegemian Brasile, che ci ascolta e che salutiamo, João Gilberto. A un certo punto della sua carriera, João ha così ricevuto l'invito dalla Warner Bros., della UEA, casa discografica, di realizzare un album diverso da quelli che aveva realizzato precedentemente, e allora lui ha pensato bene di invitare tre amici. Quando è arrivato l'invito a questi tre amici, i tre amici si sono semplicemente innamorati dell'idea di lavorare con il loro maestro. Parliamo di Caetano Veloso e di Gilberto Gil. La terza persona invitata è la sorella di Caetano Veloso, Maria Betania. Hanno realizzato un album che ha un nome al quale noi siamo molto legati, perché

insomma, è il nome della nostra trasmissione, Brasil. E Caetano Veloso, João Gilberto, Maria Bethânia e Gilberto Gil hanno realizzato questo album, che è veramente un album storico. All'interno del repertorio di questo album, una delle tracce è scritta da Henry Barroso, che ha scritto delle canzoni indimenticabili nell'ambito della musica brasiliana. Tra queste ha scritto Aquarela do Brasil, che è una descrizione, diciamo, in maniera molto onirica ma anche molto enfatica del Brasile. Del Brasile, diciamo, di sempre, del Brasile della tradizione, delle ricchezze culturali e umane del Brasile. Si chiama Aquarela do Brasil. Sentiamola, ascoltiamola da quest'album bellissimo, indimenticabile, che si intitola Brasil. Caetano Veloso, João Gilberto. Gilberto Gil.

Caetano Veloso, Gilberto Gil, João Gilberto, Aquarela do Brasil, un classico della musica brasiliana scritta dal grande Henry Barroso. Caetano Veloso, nostro punto di riferimento della musica brasiliana e del nostro cuore, lavora spesso con un artista che si chiama César Mendes. Tra l'altro questo ragazzo, questo signore ormai di quasi 80 anni, César Mendes, ha ricevuto una prestigiosa candidatura al Grammy Latino 2026. In particolare lui è stato nominato nella categoria Registrazione dell'anno, che è davvero una categoria molto importante, perché è produttore del brano O Amor Nos Encontrou, interpretato dalla figlia più piccola di João Gilberto, Lulu Gilberto, che è una ragazza molto giovane, di poco più di 20 anni, che ha cominciato a cantare e evidentemente ha ereditato il grande talento del padre. Questo brano, O Amor Nos Encontrou, è incluso nell'album di debutto di questa ragazza, anche questo coprodotto da César Mendes, vedi la testa dove va, insieme a Mario Adnet, che è un grande arrangiatore, produttore discografico, che tra l'altro ha lavorato molto anche con Tom Jobim. La categoria Registrazione dell'anno è una delle principali quattro categorie del Latin Grammy, queste quattro categorie sono chiamate General Field. L'annuncio di questa candidatura della 27esima edizione del Latin Grammy è stato dato il 16 settembre scorso. L'evento di premiazione finale, abbiamo detto tante volte, si svolge il 12 novembre a Las Vegas. Questo signore è un grandissimo compositore, scrive delle melodie davvero grandiose. Lui si chiama César Mendes e insieme a Caetano Veloso, nell'ultimo album che César Mendes ha realizzato, nel quale ha invitato Caetano Veloso, cantano proprio una canzone dedicata a João Gilberto, scritta da César Mendes e da Arnaldo Antunes, un brano bellissimo che si intitola semplicemente João e che racconta in poche parole, in poche strofe, la grandezza del grande João Gilberto.

João Gilberto, canzone scritta per lui da César Mendes e da Arnaldo Antunes, cantata da Caetano Veloso e da César Mendes in questo album ultimo della discografia di César Mendes. Se non sbaglio, ha inciso soltanto due album, e quindi ha iniziato ad incidere molto tardi, perché poi i suoi amici carissimi come Caetano Veloso, come Marisa Monchi, l'hanno spinto, l'hanno incentivato ad incidere album. Questo album si intitola Itapuano. Visto che parlavamo di Lulu Gilberto, figlia di João Gilberto, che ha avuto l'onore di vedersi prodotto un album da appunto César Mendes e da Mario Adnè, di lei ascoltiamo questo brano candidato al Grammy Latino, O Amor Nos Encontrou, come miglior composizione dell'anno.

Paolo Gilberto, O Amor nos incontrò, l'amore ci ha incontrato, ci ha trovato una canzone tra l'altro di molti anni fa di Carlos Lira, considerata appunto candidata come miglior canzone dell'anno, è sicuramente un motivo di grande prestigio per quanto riguarda Lulu Gilberto, ma soprattutto per il produttore Cesar Mendes, registrazione dell'anno. Davvero, io ovviamente per essere amico di Cesar auguro a lui e a Lulu, che non conosco ma che mi piacerebbe molto incontrare, tutto il successo che loro assolutamente meritano. Un altro importante artista giovane brasiliano, figlio d'arte, che si chiama Zeca Veloso, figlio di Caetano Veloso, è candidato al Grammy Latino. Questo brano si intitola Boas Novas.

Gaetano Veloso ha già lavorato molto con il padre, è andato in giro per il mondo con il padre e con gli altri due fratelli, Tom Veloso e l'altro figlio di Gaetano Veloso e Moreno Veloso. Bene, Zeca Veloso è stato candidato al Latin Grammy 2026 in due categorie per il suo album d'esordio, appunto, che si intitola Boas Novas. Le due categorie sono miglior artista revelação, miglior artista rivelazione, categoria generale del premio, quindi non confinata alla musica brasiliana, e miglior album di ingegneria di gravação, di registrazione. Anche questa è una categoria generale, album appunto Boas Novas. Gli ingegneri della registrazione sono Mauro Araújo e Kira Malescaia. Il mixer di questo album è Dudamello, un importante ingegnere del suono brasiliano, e il master engineer è Alexandre Rabasso. Questo per dirvi che i brasiliani, come abbiamo già detto nelle passate puntate, hanno sempre più spazio da un po' di tempo a questa parte nell'ambito del Latin Grammy, che è una manifestazione estremamente importante per la musica di lingua ispanica e di lingua portoghese. Adesso c'è Miúcha, sorella di Chico Buarque di Holanda e soprattutto ex moglie di João Gilberto, insieme alla figlia Bebel Gilberto, sorellina di Lulu Gilberto che abbiamo ascoltato qualche minuto fa. Quindi stiamo parlando di tutta una famiglia importantissima. La canzone si intitola Tomara ed è stata scritta da Vinicius de Moraes.

News con Bebeo Gilberto, questo brano Tomara scritto da Vinicius de Moraes. Vinicius de Moraes che è stato davvero definitivo, importantissimo nella carriera di Miuscia, Buarque e Holland, perché l'abbiamo raccontato diverse volte, negli anni 50 il papà di Miuscia, papà di Chico Buarque e Holland, di altri figli, loro sono in tanti, i fratellini, ha deciso di venire in Italia, invitato dall'ambasciata del Brasile e dall'università La Sapienza, per divenire, diciamo, l'addetto culturale, il responsabile culturale del Brasile in Italia. È arrivato qui a Roma, nel quartiere

Trieste, un quartiere molto importante, prestigioso, borghese di Roma, e hanno abitato lì per più di un anno. Chico Buarque era molto piccolo, quindi diciamo lui è chiaro che frequentava la famiglia, no? Era lì a casa, ma era molto giovane. Tra l'altro di questa esperienza Chico Buarque ha scritto un libro, Bambino a Roma, che è stato pubblicato un paio di anni fa, è stato tradotto anche in italiano, quindi se volete lo potete anche acquistare per ricordare un po', per conoscere qual era la vita che Chico Buarque da bambino, da adolescente, tredicenne, faceva qui a Roma. Ma la sorella, che era un pochino più grande, riusciva a frequentare gli amici del padre. In particolare gli amici del padre, Sergio Buarque Giollanda, erano persone come Vinicius de Moraes, che veniva spesso, lui abitava a Parigi, veniva a Roma, si incontravano, uscivano la sera, e una sera Vinicius de Moraes prende Miuccia e gli dice: vieni con me e ti porto in un locale ad ascoltare musica dal vivo. Questo locale era l'Osteria dell'Orso, che si trova sul Lungotevere, vicino a Castel Sant'Angelo, dall'altra parte di Castel Sant'Angelo, e Miuccia ebbe così l'occasione, grazie a Vinicius, di cantare dal vivo per la prima volta. Una delle più importanti cantanti brasiliane ha cantato per la prima volta a Roma, perché Vinicius de Moraes, che era un frequentatore, era un bohemien, usciva molto la sera, amava bere, amava ascoltare musica. Ebbene, Vinicius disse a Miuccia: perché non canti una canzone? E Miuccia, evidentemente accompagnata al pianoforte del titolare del piano bar dell'Osteria dell'Orso, cantò dal vivo a Roma per la prima volta una canzone. E quindi diciamo Miuccia deve moltissimo sia a Roma che a Vinicius de Moraes. Parlando di Caetano Veloso, ha scritto un po' di tempo fa una canzone che si intitola Os Passistas, un omaggio anche alle scuole di samba, alla dedizione, alla passione che gli abitanti di Rio de Janeiro danno nei confronti della musica che caratterizza il carnevale, il samba. E appunto tra le figure più importanti ci sono i passistas. La voce è quella di un artista di Bahia che si chiama Jussara Silveira, accompagnata dalla chitarra di Luis Brasil. Un brano di Caetano Veloso, Os Passistas. Ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con Stereo Notte Brasile. Adesso c'è il GR1 delle ore 4, ma dopo Dio come ti amo. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pezzosi in apertura alla politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli della legge elettorale Stabilicum. Il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2 e poi dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto. Ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la Premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio. Nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto salirà dunque il prezzo del diesel. Caro carburanti è in cima all'agenda di governo.
3: Il peso delle incognite geopolitiche sui mercati dell'energia e in particolare la libera circolazione a Hormuz. Giorgia Meloni ne discute al telefono con il presidente degli Emirati Arabi Uniti. Il colloquio si sofferma anche sulla cooperazione bilaterale con l'Italia, intelligenza artificiale e data

0: Center, Energia e Aerospazio sono i settori della collaborazione che i due leader rinnovano l'impegno a rafforzare. La Premier volerà a Riyadh in Arabia Saudita a fine mese per il vertice Unione Europea-Golfo, asse fondamentale, pensa la Presidente del Consiglio, sia per garantire stabilità nella regione che per la sicurezza degli approvvigionamenti in Europa e in Italia. E sempre sul fronte internazionale, Giorgia Meloni riceverà oggi pomeriggio a Palazzo Chigi l'omologo sloveno, domani il Presidente della Repubblica di Lituania. All'ordine del giorno il rafforzamento della sicurezza comune e della difesa in ambito NATO. Non bisogna rispondere alle provocazioni di Mosca, ma lavorare per una de-escalation, la linea ferma del governo italiano. Federica Ionta, GR1.
1: E manovre economiche e alleanze sono anche al centro del dibattito tra i partiti.
2: Continuare ad abbassare le tasse e dialogare sulla flessibilità con Bruxelles. Questa è la linea di Fratelli d'Italia per sostenere salari, potere d'acquisto e imprese. Giovanni Donzelli.
3: Le responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese, a differenza della sinistra che pensa soltanto a sprecare denaro e tassare gli italiani.
2: La Lega chiede coraggio ad una manovra che guardi, anche con l'aiuto delle grandi banche, in particolare alle nuove generazioni. Per Forza Italia, che dice no all'apertura di Renzi e che replica il centro è uno e siamo noi, bisogna continuare ad aiutare famiglie e imprese. Dalla Leopolda Matteo Renzi ricorda gli alleati: uniti si vince, divisi si perde, quindi l'auspicio che il campo largo includa anche altre forze progressiste. L'avversario spiega il governo Meloni, che in 4 anni non ha fatto nulla, attacca il PD. Marco Sarracino.
4: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
2: Nell'anniversario di nascita dei 5 Stelle l'affondo di Beppe Grillo ad un movimento che accusa è diventato strumento di arricchimento personale. Ci attaccano ma andiamo avanti a testa alta, la replica di Giuseppe Conte che insiste nel criticare il governo sulle spese militari. Alessandra Allegra, GR1.
1: In Brasile per le elezioni del presidente si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato, il partito liberale di Bolsonaro sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso ha messo a caldo un Lula ottantenne che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio. Per il candidato trampiano questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto, raid invece su Kiev durante la visita del cancelliere Merz. Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01 del territorio. Rapporto shock invece dell'ONU nel 2026, 15.000 i civili uccisi o feriti dai russi. Spagna, oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo. La destra si vede invece già al governo e apre all'alleanza con Vox. E torniamo in Italia con la cronaca. Incidente mortale in provincia di Bari, una donna di 60 anni è stata investita e uccisa sulla provinciale 34 tra Bisceglie e Corato. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. I carabinieri indagano per identificare il veicolo e ricostruire la dinamica. E a Milano una donna di 75 anni è morta nell'incendio del suo appartamento dove viveva sola. I vigili del fuoco hanno rinvenuto all'interno 3 bombole di ossigeno sanitario, una delle quali incendiata. Per il fumo gli abitanti del piano superiore sono stati fatti uscire dal palazzo. E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. E tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna, che è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. Madre e bambina stanno bene, la donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno. Il delitto di Garlasco, i genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio, dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. Tempo ancora stabile, in arrivo però un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di forte peggioramento atteso domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione al resto d'Italia nei giorni successivi. E al via la

0: settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
1: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport e Formula 1. Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton, nel MotoGP Markets vince in Giappone davanti a Martine e Bezzecchi, con Bastianini quarto. National League stasera Bologna, Italia, Turchia, una sfida decisiva soprattutto per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe infatti costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. La linea torna alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, le elezioni per il presidente in Brasile, si andrà al ballottaggio, al primo turno Flavio Bolsonaro. Il figlio di Jair ha ottenuto il 47% dei voti, mentre il presidente uscente progressista Lula si è fermato al 45%, affluenza del 79%. È un risultato inaspettato, ora inizia un'altra campagna elettorale, le parole di Lula: vinceremo, nessuno più di noi può offrire un futuro al Brasile, il commento di Bolsonaro. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Certo, si va al ballottaggio il 25 ottobre, sono 3 milioni di voti di differenza che Lula deve guadagnare per riuscire a recuperare il vantaggio. Sono 3 milioni di voti che sono andati peraltro a un candidato Cury, uno psicologo che dovrebbe esprimere insomma la sua preferenza di voto, così come gli altri 4 candidati. E insomma la partita è apertissima e la fotografia che esce da questo risultato è comunque quella di un Brasile spaccato in due. A voi.
2: In Spagna oggi il premier Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra si vede già al governo e apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Nella notte doppio attacco russo in Ucraina, a Kharkiv almeno un morto e 6 feriti, nella regione di Poltava colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Bombe su Kiev invece durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, colpito ancora il ponte Nord. L'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno, ha dichiarato, se non fermiamo Mosca prima o poi attaccherà anche noi. Il presidente Zelensky fa sapere che gli Stati Uniti vogliono nuovi colloqui a 3 nel mese di ottobre. Intanto un rapporto dell'ONU rivela che nel 2026 sono stati 15.000 i morti e i feriti finora causati dalla guerra, registrati anche livelli di stupri da parte dei russi definiti agghiaccianti dalle Nazioni Unite. In Italia la legge elettorale, oggi il governo porrà la fiducia sui primi 3 articoli dello Stabilicum, il voto è previsto per domani e dopodomani, giovedì, il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premier un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni dell'esecutivo. Oggi scade lo sconto sulle accise del gasolio, il taglio da 6,1 centesimi lascerà il posto alle accise mobili, una situazione che potrebbe portare a un rialzo dei prezzi nonostante i ribassi degli ultimi giorni dovuti al price cap, il tetto imposto da alcune compagnie petrolifere. Garlasco, dopo un lungo silenzio, parlano in televisione i genitori di Chiara Poggi.
4: In quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo? È questo uno dei punti sui quali sono al lavoro i pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase a ferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: A Torino una donna si è salvata dal tentativo di ucciderla del compagno. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne l'ha strangolata fino a farle perdere i sensi, poi si è ucciso lanciandosi dal 10° piano nonostante le urla dei vicini che tentavano di farlo desistere. Gli stessi vicini sono entrati nell'appartamento dove la 31enne si stava poi riprendendo e le hanno prestato soccorso. In casa c'era anche la figlia di appena un anno. Lo sport, Formula 1, Verstappen, Red Bull trionfa al Gran Premio del Bahrain, Antonelli su Mercedes arriva secondo, sempre più vicino alla vittoria del mondiale. Terzo Hamilton, quarto Leclerc, sulle due Ferrari penalizzati in avvio di gara dalla scelta delle gomme. Calcio, Nations League, questa sera Bologna in campo, l'Italia contro la Turchia di Vincenzo Montella. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
0: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
7: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
0: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Buongiorno Maurizio, buongiorno quell'altro, bentornati, un saluto dal vostro Lucio che vi ascolta sempre.
1: Eh sì, bentornati, eccoci qui, Disco Sveglia, ciao a tutti.
2: Attenzione, attenzione, Garibaldi ha le finestre chiuse, passo e chiudo, Roberto Corriere di Alghero.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Sveglia.
4: Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti da Disco Sveglia, già Maurizio Ferraro quell'altro, per una nuova puntata, una nuova settimana. Si avvicina,
5: si avvicina, che cosa?
4: L'8 ottobre,
5: oggi, però oggi è 5 ottobre.
4: Oggi. Come stai? Si è svegliato bene?
5: Bene,
4: sono contento.
5: No, è ottobre, sai, l'aria comincia a essere frizzantina,
4: le belle ottobrate, no?
5: Sì,

0: otto operate romane, fantastico.
1: Sì, sì. Il Ponentino, sì, volete dire altre banalità?
0: E abbiamo un sacco di cose da fare.
1: Un sacco di cose da fare. Innanzitutto
0: un po' di buon umore.
1: Un po' di buon umore.
0: Subito.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
0: Io trovo che comunque l'entusiasmo sia sempre un po' esagerato.
1: Forse è vero.
0: Tutte queste voci.
1: Ingiustificato. Questo.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggi perché ne abbiamo bisogno. Questa presigla è diventata ormai un marchio di fabbrica.
1: Sì. E allora oggi cominciamo con una bella canzone perché lei ha scelto un brano molto energico per cominciare la mattinata. Ci sta tutto perché quest'ora un pezzo degli AC/DC. Perché ha scelto
0: questo? Ma guarda, è una cosa più semplice, anche più scontata, però efficace.
1: Sì.
0: È il suo compleanno.
1: Il compleanno di Brian Johnson,
0: lui.
1: 78 anni ancora
0: ancora
1: spinge
0: ma oltretutto io lo invidio perché io avrei voluto chiamarmi Brian
1: con questo nome
0: sì, perché Maurizio
1: invece
0: piacere
1: sì.
0: Maurizio invece
1: Brian.
0: Che è un'altra cosa,
1: lo salutiamo suo compleanno, lui anche dei figli, lei si chiama, la figlia si chiama Calla Johnson
0: Calamity Jane
1: sì.
0: No, ma oltretutto uno che si chiama Brian. Nasce già coi peli sul petto.
1: Sì.
0: Ecco. Lui è nato Brian.
1: Brian Johnson. Ecco, lui c'ha anche un figlio, si chiama Johnson.
0: Certo, è quello il famoso.
1: Non è quello.
0: I saponi, vabbè, cose.
1: Ascoltiamoci. Vabbè.
0: Prodotti per la salute, per la bellezza.
1: Black in Black.
0: Certo.
1: Ci ascoltiamo.
0: Yes, DC.
1: Yes, DC.
0: DC?
1: DC.
0: Sì.

0: energia, quanta musica di...
1: Come si chiamava?
0: Questo è Brian Johnson. Auguri, si chiama, noi si chiamava. Si chiama.
1: Si chiamava perché si chiama,
0: si chiamerà anche. Certo.
1: Decliniamo il
0: decliniamo. Certo. Visto che c'è anche il nostro ascoltatore che ha fatto una richiesta, e io direi di lasciargli lo spazio.
1: Anche lui ha la voce un po' da Brian.
0: Sì, è vero.
1: Però è siciliano.
0: Sentiamolo.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
4: Buongiorno. Oggi mi piacerebbe svegliare gli italiani con De Gregori, Rain Man.
5: E

0: bella,
1: è bellissima. De Gregori per cominciare anche lui la nostra mattinata dopo gli ACDC. Adesso invece è il momento dell'almanacco.
0: L'almanacco e l'almaneccolo, eccolo qua. Allora, oggi gli auguri di buon omastico, sì, li facciamo da Apollinare.
1: Apollinare,
0: poeta, no? Fiore per fiore.
1: Ah, no? Lui, sì, lui, certo.
0: Poi abbiamo Attilano.
1: Attilano
0: sì. Bartolo.
1: Sì, Bartolo Longo, si chiama.
0: Da non confondere con Bartolo Breve.
1: No, esatto.
0: Poi c'è Santa Caritina.
1: Ma come Caritina?
0: Ti ricordi qualche
1: Sarà Caterina, no?
0: Caritina. Il compleanno di Caritone.
1: Ecco. È vero, c'era Caritone, c'è anche
0: e
1: Caritina.
0: C'è Caritina.
1: È giusto, è giusto.
0: Poi c'è Eliano.
1: Auguri a tutti gli Eliano all'ascolto.
0: E poi firmato. Lui è firmato, sai dove lavora?
1: No.
0: In un outlet. Perché firmato,
1: certo. Ecco. Poi c'è anche la flora, no?
0: Flora.
1: La fauna no?
0: No, per il momento no. Froilano.
1: San Froilano, sì. Oggi San Froilano. Auguri a tutti i froilani e le froilane.
0: Poi c'è Gallo.
1: San Gallo?
0: Ecco, sì, sì, che lui canta.
1: Svizzera, no? Questa è di Aosta, però.
0: È un Gallo di Aosta. Poi fanno i cali ad Aosta?
1: No, penso che
0: fanno anche uguale, certo. Poi c'è Santa Mammalaca.
1: Ma che è
0: Mammalaca?
1: Mammalaca sarà, vabbè.
0: Poi c'è Meinulfo.
2: Meinulfo
0: fa paura.
2: Ciao, sono Meinulfo.
0: Poi Placido, che sta lì vicino a Meinulfo, però sta tranquillo.
1: Ma vicino a Placido c'è anche
0: tranquillino.
1: Stanno tutti e due, stanno insieme.
0: Parano un danno, stanno l'ultimo banco, tranquilli.
1: E poi c'è Ubiarco.
0: Poverino. Che astemio. Ubiarco.
1: Non beve. Santo Ubiarco, auguri a tutti voi.
0: Da Cicina. Ubiarco Cicina.

0: Cinci, salute a Ubiarco. E adesso ricordiamo i nati di oggi. Sì. Il 5 di ottobre sarebbe stato il compleanno di Ciccio Ingrassia.
1: Grande,
0: ma si chiama Ciccio
1: comiche.
0: Di nome?
1: Ciccio da Francesco, sì, detto Ciccio. Allora, insieme a Franco Franchi.
0: Come no.
1: Si dimentica.
0: E anche Gigi Sabani sarebbe oggi, grande, è nato oggi, sarebbe stato il suo compleanno. Gli facciamo ovviamente gli auguri da lassù. E poi
1: Kate Winslet. Kate

0: Winslet, lei è inglese.
1: Com'è?
0: Bella. È di Reading nel Berkshire. E poi un grande filosofo francese.
1: Lui aveva,
0: del 1700.
1: Era un po' viziatello. Perché? Perché lui, fino a 8 anni, ha voluto bere il latte dal Diderot.
0: Lui è Diderot. Non c'entra niente. Denis Diderot.
1: Però c'era questo. Era viziato. Fino a 8 anni ha usato il Diderot.
0: Questo filosofo avrà detto tante cose interessanti.
1: Sì, ma una l'ho trovata.
0: Una.
1: Colui che avrà studiato se stesso sarà un buon punto nella conoscenza degli altri.
0: Mi sembra una bella banalità, però ci sta.
1: L'ha detta, alzato il dito, anzi ha dato il
0: Diderot, grande filosofo. Certo. E c'è una delle cantanti che oggi inseriremo nello spazio dedicato al microfono di latta.
1: È tutta contenta, anzi più che contenta, è felicia. Felice, una cantante svedese.
0: Ah, dalla Svezia.
1: È svedese.
0: Svezia ci dà sempre
1: ci regala sempre belle sorprese,
0: sì,
1: no? E poi giovane, classe 2001, sono stata presto, ragazzino,
0: certo,
1: 25 anni.
0: Sì. E quindi però ovviamente non sa cantare.
1: La caratteristica. Lei con questa canzone ha partecipato a una delle ultime edizioni dell'Eurovision Song Contest.
0: Ah, è felice quella là, me la ricordo.
1: Felice.
0: È arrivata 60esima.
1: Per quando la vittoria tu parteciperai all'Eurovision Contest.
0: Felicia, sentiamoci.

0: tutta l'abbiamo sentita.
1: No, 30 secondi.
0: Basta.
1: Se dovesse vincere il microfono di Ratta di venerdì,
0: la ascolteremo tutta. Quindi, insomma, certo. Se è veramente una delle canzoni peggiori che avete sentito, ricordatela, Felicia da Svezia, e la voterete venerdì.
1: Anche
0: la voterete venerdì.
1: Faccio anche la scrive, Felicia. Scrive Felicia.
0: Felicia, noi invece ci ascoltiamo una canzone di quelle vere, sì, della nostra playlist.
1: Che ci rende felici.
0: Ci rende felici.
2: Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

0: mette di buon umore a questa del mattino, perché è successo a Sanremo, sai, noi conosciamo bene Sanremo, ci vediamo una volta l'anno, è fissa la settimana di febbraio. In questo caso Sanremo è famosa per alcune cose, per il pesto buono,
1: i fiori,
0: per il porto, certo, e i fiori ovviamente, il mare. Ecco, e poi il casinò, diciamo che è la caratteristica principale di Sanremo. Ha avuto alterne vicende, ma questo è un periodo abbastanza fortunato, gli incassi sono saliti,
1: ma che gioca.
0: Qui a proposito di felicità e di fortuna, nella voce vincite, il mese che si è appena concluso, quello di settembre, ha portato nelle casse quasi 1,3 milioni di euro in premi. Il premio più ricco di questo mese è andato a un signore francese, perché oltretutto, avendo degli stipendi, mi hanno spiegato, avendo degli stipendi un po' più alti in Francia, loro in Italia si sentono ricchi. Loro hanno gli stipendi mediamente più alti, quindi per loro spendono soldi.
1: Lavorando anche di meno, lo ricordiamo questa
0: cosa. Sono francesi. Vabbè. Questo signore è arrivato al casino di Sanremo e ha giocato a una slot machine, che ha un nome anche simpatico, che è Momami. Funziona con ticket da un centesimo. Ecco, uno può giocare un centesimo. Quindi, insomma, diciamo, è una cosa abbastanza popolare e non troppo pericolosa. Dopo alcune partite, questo giocatore francese,
1: un po' di centesimi,
0: ha visto il display, sul display ha visto un importo record, qualcosa come 41.168 euro. Sì. Con pochi centesimi ha vinto 41.000 euro. A quest'ora del mattino la notizia ci mette il buon umore.
1: Sì, lo sa quanto è

0: Noi vi salutiamo, sì. Vi diamo appuntamento a domani
1: con questa novità.
0: Questa novità, questa novità musicale con cui vi salutiamo, ma noi però domani torniamo. Sì, domani sarà il 6 di ottobre.
1: E adesso cosa facciamo? Ci facciamo una ripassatina di broccoli.
0: Ripassatina, sì.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la Spagna. Oggi il primo ministro Sanchez potrebbe decidere se convocare elezioni anticipate sull'onda delle proteste dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sul governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre.
3: In Spagna sono ore decisive. Il premier socialista Sanchez dovrebbe sciogliere oggi la riserva sulla possibilità di convocare elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento venerdì dei due decreti sulla casa e le grandi manifestazioni di sabato a sostegno del diritto all'abitazione. Sanchez ha trascorso il fine settimana consultando ministri e dirigenti socialisti. Una parte consistente del suo partito guarda già alla prima data utile, il 29 novembre, nella speranza che le mobilitazioni sulla casa possano rafforzare la posizione del governo. Ma Sanchez deve fare i conti anche con i sondaggi. La maggior parte indica oggi una destra in vantaggio in caso di elezioni. Mentre la politica riflette sul da farsi, in piazza continua il presidio del sindacato degli inquilini. Nonostante la pioggia, i manifestanti hanno trascorso la notte nelle tende allestite per la protesta. Ora stanno valutando la possibilità di organizzare uno sciopero generale, coinvolgendo anche le principali sigle sindacali che finora non si sono pronunciate. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Elezioni per il presidente in Brasile. Si andrà al ballottaggio il 25 ottobre. Flavio Bolsonaro, il figlio di Jair, ottiene il 47%, mentre il presidente uscente progressista Lula si ferma al 45%. Trionfo della destra al Senato. Il partito liberale dell'ex presidente sarà il primo gruppo nella Camera Alta. Un risultato inatteso, ha ammesso a caldo Lula, che si dice però fiducioso di ribaltare l'esito al ballottaggio per il candidato trampiano. Questo voto segna invece la fine del partito del presidente uscente. Ucraina sotto le bombe, doppio attacco russo nella notte su Kharkiv, un morto. Raider su Kiev invece, durante la visita del cancelliere Merz, Berlino ribadisce il sostegno a Zelensky, mentre dal Cremlino la linea resta dura sul Donetsk. Combatteremo anche per lo 0,01% del territorio. Rapporto shock dell'ONU: nel 2026 15.000 civili uccisi o feriti dai russi. E torniamo in Italia con la politica. Oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre

0: articoli della legge elettorale, stabilicum il voto è previsto per domani sugli articoli 1 e 2, dopodomani sul terzo. Giovedì il voto finale in cui le minoranze chiederanno lo scrutinio segreto, ma il centrodestra sembra compattamente avviato a dare il via libera al sistema con il premio di maggioranza e le preferenze, ma con i capilista bloccati. Per la premia un voto contrario si tradurrebbe nelle immediate dimissioni del governo. E ultimo giorno di taglio delle accise sul gasolio nei distributori dei marchi che non hanno applicato il tetto, salirà dunque il prezzo del diesel.
1: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
0: E potrebbe esserci un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, deceduto ieri in un ospedale a Napoli dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata. Si indaga per ricostruire l'accaduto. Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi rompono il silenzio in un'intervista TV a proposito della nuova inchiesta su Andrea Sempio. Dichiarano: per la giustizia e per noi il colpevole resta Alberto Stasi. Se la giustizia ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. La famiglia ha poi lanciato un doloroso appello: vogliamo solo che questa storia sia finita. Chiara ha il diritto di riposare in pace. E al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11.30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
2: Tra poche ore sapremo a chi andrà il Nobel 2026 per la medicina. Le maggiori chance di vittoria, secondo gli esperti, ce l'hanno scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste, come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci anti-obesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Martedì, Nobel per la fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce, con i cosiddetti mantelli dell'invisibilità. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove, malgrado la guerra in Ucraina, gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Formula 1, Verstappen vince in Malesia davanti ad Antonelli Hamilton. Nel MotoGP Marquez vince in Giappone davanti a Martine Bezzecchi con Bastianini quarto. National League stasera a Bologna, Italia-Turchia, una sfida decisiva soprattutto per il CT turco Montella. Una sconfitta potrebbe costargli la panchina. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, la linea torna alla programmazione di Radio 1.
3: Non solo parole, proprio così, con Noemi.
4: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
5: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini, ciao Giulia.
3: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
5: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
3: Un pezzo fortissimo.
5: Quanto l'amo.
6: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17.15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Il cantante, anzi il cantattore.
9: Bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta.
11: Alla quale ha visto Berruti!
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...

0: E il maestro Bernardini suona la tromba, passate le 5.35 del mattino, con Tommaso Margiotta al colore dei suoni. E torna un bel rientro di Tommaso, il cardinal Margiotta è vestito di rosso, con lo zucchetto rosso. No, non è vero, è un laico, per carità, sono io che scherzo ogni tanto su queste cose. Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i testi, compiuti, battezzati, eccetera, eccetera, visto siamo in clima religioso. Roberta Genuini, bionda come poche, eccetera, eccetera, e poi con tutte le sue spalle che sorreggono un po' tutto l'impianto di questo successo, successo@rai.it, arrivano diverse mail, mi sta facendo cenno dall'altra parte del vetro, Roberta, arrivano tante mail, vi ringraziamo, successo@rai.it, Claudio Urbani, 5 ottobre del 2026, luna all'ultimo quarto con il sole che sorge alle 7.07. e tramonterà alle 18.45, pensate quando poi entra l'ora solare che saranno 17, vabbè, va bene così. Proverbio del giorno, posizionato da Patrizia Cavalieri: sole dopo la tempesta mette gli uomini in festa. Questi primi giorni di ottobre inevitabilmente sono dedicati alla radio. Sì, alla radio, alla mia cara radio, la mia cara radio. Io ho un amore profondo per la radio, un amore che deriva anche un po' dalla nostra famiglia. E questo mi fa piacere che tutte le persone con le quali condivido questa passione la amano come la amo io. 5 ottobre 1959, andava in onda in radio questa sigla.
1: Radio Olimpia.

0: Giornale della 17ª Olimpiade, in collegamento diretto con tutti i campi dei Giochi di Roma.
1: Coordinamento di Carlo Bonciani, Eugenio Danese, Nando Martellini e Sergio Zavoli.
0: Allo studio centrale Roberto Bortoluzzi.

riesco a entrare. Non riesco a entrare perché, guardate, sono contento che nelle mail non sottolineate mai la parola nostalgia. Non è nostalgia la nostra, noi siamo degli, fingiamo di essere degli storici dello spettacolo, del costume, del nostro paese. Eccoli in al sole. Ma Scagni scrive, cosa c'entra qua l'inno al sole? Era l'inno ufficiale dell'Olimpiade di Roma, della 17ª Olimpiade. E Radio Olimpia nasce oggi, il 5 ottobre del 59, perché ci si preparava al 60. Era l'anno dell'Olimpiade, il 25 agosto del 60 sarebbero aperti i Giochi Olimpici di Roma. E Roma rinasce. Finisce praticamente il dopoguerra. Non finisce il dopoguerra con il 45-48 eccetera eccetera, finisce, si può dire che l'Italia, Roma e l'Italia sono rinate dal 60 in poi, e infatti c'è il boom economico. D'accordo, gli avvisaglie sono state con Volare nel blu dipinto di blu di Modugno del Festival di Sanremo del 58, però l'arrivo di tutto il mondo a Roma e mettere Roma sotto l'obiettivo del mondo significava inevitabilmente far vedere a tutti che la stagione della guerra, la stagione del fascismo, era finita definitivamente. Gronchi il 25 agosto del 60 inaugurerà le Olimpiadi, voglio ricordare un grande presidente del CONI che è stato Giulio Onesti, e soprattutto voglio ricordare tutti i grandi apprestamenti che si fanno, lo stadio olimpico, lo stadio dei marmi, il villaggio olimpico, la via olimpica di Roma, per ospitare questi signori che venivano a gareggiare nel nome dello sport e della pace, perché nell'Olimpiade

0: inevitabilmente c'è l'eichichiria, cioè la rinuncia a tutte le guerre. Sono cose che dobbiamo ricordare. Si restaura lo stadio di Marmi e c'è qui, avete sentito i nomi? Zavoli, Boscione, Bortoluzzi, Ameri, Ciotti, che vengono in quel momento storico praticamente, Paolo Valenti, di cui parleremo, ed è la consacrazione della radiofonia. Ho quasi 60 studi radiofonici che permettevano il collegamento. La televisione era marginale, era la radio centrale, in quella radio Olimpia per l'appunto. E noi abbiamo perso un'occasione quando si potevano rifare, mi pare nel 24, le Olimpiadi a Roma, non sono state rifatte, e questa è stata una battuta d'arresto. Noi vogliamo fare come se fosse una piccola galleria, qualche personaggio. Noi siamo andati a recuperare, Urbani ha recuperato Ezio Zeffiri, che è stato un grande della radio, nato a Tunisi, è morto qualche anno fa, con me ha lavorato la figlia, lui è un grandissimo giornalista, e intervistato proprio nel 60 Nino Benvenuti, che è medaglia d'oro di pugilato dei pesi medi, no? Poi è stato un grande campione. E questo è tanto per fare un po' di galleria. Questo è Nino Benvenuti al microfono di Radio Olimpia e di Ezio Zeffiri.
1: Il primo match ho avuto un po' difficile quando ho incontrato Jocelyn, che andava molto forte e che posso dire è stato il più forte del torneo. Poi a man mano mi sono ambientato, diciamo, i combattimenti e avevo l'intenzione di arrivare in finale. Ora ci sono arrivato e ho vinto e sono felicissimo, come lo può ben capire.
0: Certo, immaginare, passate le 5:35 del mattino, avviati verso le 6:15 del mattino con l'inno al sole e la voce di Benvenuti, una voce abbastanza sibilante. E poi Sette Bello, quindi le grandi Olimpiadi della pallanuoto, Benvenuti che si consacra medaglia d'oro. Abbiamo avuto un medagliere molto molto pesante e intenso, ma ci sono anche delle figure che sono state, non dico dimenticate, io voglio parlare di questa. Livio Trapè era l'airone di Montefiascone, ciclista, e in un gruppo di lombardi era praticamente l'unico dell'Italia centrale che si affacciava, e grazie anche a lui che abbiamo avuto il successo che abbiamo avuto alle Olimpiadi del 1960. Trapè è questo e sentiremo la voce, così come voglio ricordare l'ultimo dei tedofori, mi pare 1201esimo tedoforo o qualcosa del genere, che era Giancarlo Peris di Civitavecchia, quindi tutti i paesi, cittadine. Sentiamolo questo Livio Trapè, che è proprio il 27 agosto del 60 parla di se stesso. Ah sì, Fratelli di Inzeo, mi suggerisce il maestro Bernardini, certamente. I Fratelli di Inzeo, che avevano a cavallo hanno portato il marchio della cavalleria. Se abbiamo dimenticato anche questo, va bene, sentiamo Livio Trapè, dai.
2: Sono 3 anni che purtroppo non sono riuscito mai a cogliere un successo così soddisfacente. A Reims nel 58 sembrava proprio che ce la facessi ai mondiali, mentre invece a 250 metri dallo striscione fui proprio tradito da una caduta, lì in mezzo ci andai a rimettere le penne io. Queste sono cose che capitano. Fortunatamente mi sono rifatto qui a Roma, sono venuto in Italia col dente un po' avvelenato, come si dice, e sono veramente soddisfatto di aver colto questo successo, senza dubbio meritavamo.

0: maestro?
1: Maestro, dia un'occhiata per favore, la Genuini sta parlando con Urbani in regia alle 5 del mattino. Ma Claudio, hai svegliato qualcuno? Raccontaci chi hai svegliato stamattina, Claudio Urbani.
2: Filippo Corsini, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Conduttore di Tutto il Calcio minuto per minuto, caporedattore sport di Radio Rai. Nel 1959 nasce Radio Olimpia, un pool di radiocronisti

0: destinati a raccontare le imprese sportive delle Olimpiadi del 1960 a Roma. Di lì a un anno sarebbe nato anche tutto il calcio minuto per minuto, l'epica del pallone attraverso le onde radio.
1: Roberto Bortoluzzi, le voci di Ameri e Ciottini, Nando Martellini. Io, guarda, ho cominciato proprio questo lavoro perché sono cresciuto da adolescente ascoltando la radio con tutto il calcio e Roberto Bortoluzzi che ogni domenica mi accompagnava, e da lì poi è cominciata questa passione travolgente. Avendo lavorato poi anche con Nando Martellini, era la persona più umile che abbia mai conosciuto, un gigante di umiltà e un fuoriclasse, un altro fuoriclasse.
0: È ancora intatto il fascino della radio che racconta lo sport?
1: Fascino della radio che racconta, e lo continua a fare descrivendo i cosiddetti eroi senza volto, no? Tu sentivi raccontare le gesta dai nostri amici radiocronisti che ti descrivevano quello che succedeva sul campo, però non avevi il volto ben presente in quel momento, non c'era internet, non c'era niente per andare a trovare e a capire che volto avesse, non so, Sandro Mazzola, no? Questa è stata ed è ancora la grandezza della radio.
0: Qual è la radiocronaca sportiva che più ti ha emozionato?
1: Io ho vissuto professionalmente accanto a quelle di Cucchi quando raccontava la scherma, di Provenzali nel nuoto e nella pallanuoto, nel ciclismo, però sinceramente, guarda, trovo quella di Paolo Valenti che racconta l'oro olimpico di Livio Berruti a Roma 60 sia davvero un tipo un diamante dal valore inestimabile. Per me quella radiocronaca di Paolo Valenti con Livio Berruti resta qualcosa davvero di irraggiungibile.
0: Filippo Corsini, grazie.
1: Grazie a voi e a risentirci.

0: Le stelle, porvere di stelle per l'appunto, Stardust, Nat King Cole, in omaggio a Corsini, che è un amico e un grande radiocronista, in omaggio a lui domani ascolteremo Paolo Valenti, perché domani ricorre l'anniversario della nascita di Valenti, 6 ottobre se non sbaglio, 22 se non sbaglio, adesso me lo dice Genuini, Genuini sta sempre lì, precisa, puntuale, eccetera, eccetera, biondissima. Allora, Stardust, le stelle, vogliamo ricordare una stella oggi che non è nato oggi, però è stato un protagonista, ecco, noi ci affacceremo tra i protagonisti, non ci sono delle date, non c'è bisogno di dire che è nato oggi, sto parlando di una grande stella della radio, Gianni Agus. Tells his fairy tale. A paradise where dai, non mi dite che sì, di Cagliari, sardo, ma la spalla per eccellenza, non esiste Fantozzi senza Gianni Agus, non esiste Totò Peppino senza Gianni Agus, la spalla per eccellenza, non esiste, io ci siamo anche frequentati, ma questo interessa poco, però mi è scappato in diretta, l'ho detto, va bene, va bene così. Vogliamo sentirlo con Corrado, 11 giugno dell'80, che parlava dei suoi sogni nel cassetto, il grande Gianni Agus, sentiamo.
1: Passiamo al tuo sogno nel cassetto. Qual è?
2: Molti e molti anni fa mi piaceva imitare, sapendo che un giorno poi l'imitatore sarebbe diventato un personaggio molto importante. Imitavo così, imitavo le persone con cui lavoravo.
1: Scusa, queste imitazioni tu le sai fare ancora o no?
2: Ma le so fare così, viste così in lontananza, ossia il tempo che ero con Ruggeri, che sono stato con Gandusio, che sono stato con Stoppa.
1: Potrebbe essere un piccolo revival, no?
2: Sì. The melody.
0: Io sono convinto, scrivetelo a successo@rai.it, che abbiate visto Gianni Agus quando dice fa le imitazioni con quell'apertura della bocca a sorriso, no? Io sì, sono stato sempre la spalla di tutti, la spalla, e si divertiva a dire fin dai tempi di Caracalla che Gianni Agus fa la spalla, Totò, Peppino, Raimondo Vianello, Paolo Villaggio, Alberto Sordi quando in Mario Pio, la grandezza di queste persone, di questi personaggi, di questi attori, passa anche per queste cosiddette spalle. Pensate che poi da

0: Bardella sposò una, se non ricordo male, una tedesca o qualcosa del genere, che sapeva tutto di lui. Lei si ricordava le cose che Gianni non si ricordava. Vogliamo sentirlo ancora Gianni Agus quando racconta nel 78 a Radio 2 un altro giorno, quindi di mattina presto, ottimo conduttore radiofonico ovviamente perché una dizione perfetta, una storia con Wanda Osiris anche, questo possiamo ricordarlo così con una piccola incursione nel pettegolezzo che non mi interessa, che poi pettegolezzo non è, ma queste sono piccole storie. Sentiamo, e poi dopodiché sentiremo, lo prenderemo da Bambole non c'è una lira, quando insegna a fare la passerella, che è soltanto lui la poteva fare. Sentiamo.
1: E la vita è aumentata, Così io con i miei anni, e diciamo pure che mi trovo nel mezzo del cammino, però che faticata quando ti chiedono quanta strada hai fatto. Invece di anni sembrano proprio chilometri fatti a piedi con un paio di scarpe strette. Vediamo se mi mettessi i capelli così un po' spettinati come i giovani. No. Loro hanno dei boschi in testa e dei viali sulla faccia. No, meglio no.

0: Vai in galleria! Vai di nuovo alla platea! Fingi di salutare qualcuno che conosci, così!
1: Tra il sì sì sì e no no no c'è un ma.
2: Fare finta di salutare qualcuno che conosci in teatro, e questa è l'arte del teatro, tra il sì e il no c'è sempre un ma. Era Gianni Agus che cantava, perché scusatemi, questo lo dico a Mosticone che si è presentato in studio, no, bisogna capire che per fare questo mestiere un tempo, io perlomeno sono stato educato così, dovevi sapere cantare, ballare, intrattenere, parlare qualche lingua, non avere inflessioni dialettali e sapere tutti i dialetti, è esattamente come oggi, no dai.
3: E crea una novità. La passerella è una vetrina. È l'esposizione di se stessi, hai capito?

0: Già, stiamo parlando di stelle del varietà. Ma siccome non è ancora sorto il sole, parliamo di stelle. Già, perché hanno esercitato da sempre un fascino particolare nella vita quotidiana dell'uomo. Ci si rivolgeva alle stelle quasi fossero emissari della volontà di Dio. Nelle stelle erano nascosti i segreti del mondo, il passato, il futuro. Il cielo notturno diventava il magazzino dei sogni di chi era costretto a vivere con i piedi per terra, immaginando di potersi emancipare dai legami di questo mondo, prima o poi. E le costellazioni diventavano ora una strada concreta da seguire nel corso della navigazione, ora un traguardo fantastico cui inviare i pensieri. Nelle stelle si nascondevano i volti degli eroi. Il semidio alla fine della vita poteva essere chiamato in cielo a diventare una o più stelle insieme, come Alboino, il re dei Longobardi, così Ercole, così Romolo, così un po' tutti gli uomini. Per cui ognuno immaginava la possibilità di guadagnare il cielo e diventare una stella. Stella. Oggi è un epiteto largamente abusato. Oggi si chiamano stelle anche le veline, i reduci del Grande Fratello. Noi lasciamo tutto questo da parte molto volentieri. Preferiamo tenere gli occhi verso l'alto, verso stelle molto più luminose e per fortuna immortali.
1: One more kiss, dear.
0: Stella? Già, Antonio Piccone Stella. Muore il 5 ottobre del 1996. Chi è stato il grande direttore dei servizi giornalistici della prima radio-televisione italiana, prima della guerra e nel dopoguerra. Sentiamo la voce di Piccone Stella, dai.
2: Forse alla...

0: Ho voluto onorarmi un po' più del mio merito, ma capisco che col passare del tempo i ricordi diventano belli. Il tempo decanta vivi i ricordi, quindi loro si ricordano di me delle cose migliori e hanno dimenticato forse qualche rimprovero.
1: Pensate che Piccone Stella, quando arriva a Bernabei, che voleva una Rai un po' più politica, disse: no, politica non ne voglio sentir parlare, per me vince il merito. Per me i migliori devono andare al microfono, i migliori devono andare davanti alle telecamere. Arriva al contrasto con Bernabei e si dimette. Piccone Stella se ne va. Piccone Stella scrive anche delle norme per come parlare alla radio, come parlare alla radio, come intrattenere le persone alla radio. Io vi rileggo con il maestro Bernardini qui al pianoforte qualche cosa che Piccone Stella aveva scritto. Sentiamo. Le radioconversazioni durano dai 5 ai 10 minuti. In un minuto si leggono circa 12 righe dattilografate di lunghezza normale. Le conversazioni di 5 minuti corrispondono pertanto a 60 righe. Quelle di 10 minuti a 120 righe. La durata delle radioconversazioni dipende dalla durata dell'ascolto. 2 milioni di abbonati non selezionati secondo particolari criteri intellettuali difficilmente seguono una conversazione di 5 o 10 minuti, anche perché è più comodo girare l'interruttore che annoiarsi. Perché com'è? È più comodo girare l'interruttore che annoiarsi? Dai, ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Le presidenziali in Brasile, in un risultato che ha smentito le proiezioni dei sondaggi, il senatore di destra Flavio Bolsonaro ha ottenuto il primo posto davanti al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con il vincitore, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. L'inviata.
4: Il primo turno consegna un Brasile spaccato quasi a metà, ma con una sorpresa. Flavio Bolsonaro arriva davanti a Lula. Solo 2 punti percentuali, 47 a 45, circa 3 milioni di voti, ma abbastanza per rovesciare le previsioni degli ultimi sondaggi. Il bolsonarismo dimostra così di sopravvivere al suo fondatore, Jair Bolsonaro, padre di Flavio, ex presidente conservatore condannato per il tentato golpe. La destra avanza al Senato e negli Stati. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza, diventa la prima forza del Senato, controllandone circa un terzo. Con gli alleati avrà un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità del prossimo presidente. Lula non cerca di minimizzare, ammette un risultato inaspettato, la definisce una lezione di democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul caso Bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Il 3 volte presidente conserva le sue roccaforti nel nord-est, ma paga soprattutto il voto del sud e del sud. Il 25 ottobre Lula e Bolsonaro tornano alle urne, 2 punti li separano, la corsa alla presidenza resta apertissima.
3: Il servizio era dell'inviata Stefania Battistini. La guerra in Ucraina: nella notte un attacco missilistico russo su Kharkiv ha provocato 2 morti e diversi feriti. Nella regione di Poltava, colpita un'infrastruttura energetica, 22.000 persone senza elettricità. Ieri bombe su Kiev durante la visita sorpresa del cancelliere tedesco Merz, bersagliato ancora il ponte nord della capitale. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente, combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov. Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv.

0: Il copilota avrebbe aggredito con un coltello il comandante nel tentativo di prendere il controllo dell'aereo e farlo schiantare sullo scalo Ben Gurion. In Israele, nel frattempo, si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un'inchiesta. In Spagna, atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al Congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra, in prospettiva governo, apre all'alleanza con gli estremisti di Vox. Ad Assisi le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Nella Basilica Superiore la messa presieduta dal presidente della CEI, Cardinale Zuppi. Poi dalla loggia del Sacro Convento il discorso del presidente Mattarella sull'attualità del messaggio del santo, in particolare sul tema della pace.
1: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: A Torino un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 31enne tentando di ucciderla e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno, lui si è suicidato gettandosi dal balcone del 10° piano di un condominio. L'uomo le aveva stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa e a quel punto si è lanciato nel vuoto. Siamo allo sport, calcio in primo piano con l'attesa per la nazionale.
2: Stasera a Bologna alle 20:45 si chiude il poker di partite in Nations League per la nuova Italia di Roberto Mancini, ancora contro la Turchia. Affaticato Moise Kean salterà la sfida di stasera in luogo del centravanti del Como. Mancini dovrebbe schierare Gianluca Scamacca a fare da antipasto alla nazionale maggiore. Ecco l'under 21 di Baldini che alle 18:15 a Pescara si gioca contro la Polonia la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Formula 1 a Sepang in Malesia, torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola Marquez Martin, terzo il nostro Bezzecchi, Emilio Mancuso, GR1.
0: Sono le 6:05, ora l'edicola di Radio 1, prossimo GR1 alle 7.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Che ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Levatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Serata azzurra. A Pescara, l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Ottobre, buongiorno, buon inizio settimana da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Io vi propongo in quest'ora che trascorreremo insieme leggendo i giornali di tenere a mente una parola, la parola casa. Perché? Kiev, casa europea intesa come spazio di sicurezza, da ieri è un po' più esposta, con Mosca che attacca mentre il cancelliere tedesco è in Ucraina. E poi c'è la casa in senso letterale in Spagna, la crisi abitativa che diventa crisi politica, ma questo è il punto, non è solo un caso spagnolo, da Berlino a New York la casa sta diventando un tema attraverso cui la sinistra europea, la sinistra mondiale prova a ricostruire un'agenda sociale attorno ad una parola d'ordine. La prova che questa lettura insomma sia plausibile, anzi si stia affermando, insomma la ritroveremo questa mattina

mattina in tante diverse interviste su diverse testate. Ad esempio la troviamo sul titolo principale della Repubblica, che vado subito a leggervi. Oggi la Repubblica si presenta in edicola con questa apertura: battaglia per la casa. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale, da New York a Berlino fino a Roma. In Italia 3 milioni in difficoltà. Sotto questo titolo parte dalla prima pagina di Repubblica il richiamo all'intervista firmata da Benedetta Perilli a un intellettuale, uno scrittore molto noto in Spagna e non solo, e parlo di Javier Cercas. Siamo al paradosso di un paese che cresce ma non dà la casa ai deboli. Questo il titolo. Cercas analizza la questione sociale ma anche la questione politica. È un'intervista utile, spiega Cercas. Dice Cercas: in Spagna abbiamo una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta di una crescita macroeconomica. Crescono i grandi numeri, ma la gente non percepisce prosperità. E la casa è il caso più drammatico, perché è elementare. Questo governo si definisce progressista, in pratica però nella seconda legislatura, cioè negli ultimi 4 anni, si è appoggiato alla destra e a volte all'estrema destra, anzi alla peggiore estrema destra. Ovvero, chiede la giornalista, parlo di Junts per la Catalogna, che ovviamente non è un partito progressista, non ci possiamo stupire che abbiano bocciato il decreto. E qui c'è il peccato originale: fingere di costruire un governo con una maggioranza progressista quando non lo è. Perché è successo? Credevano fosse il modo più rapido per governare. Andando più avanti in questo colloquio, Benedetta Perilli chiede a Cercas: il tema della casa però non è solo politico ma anche culturale. In Spagna, risponde lo scrittore, circa l'80% delle persone possiede una casa. In Germania mi sembra che ci sia un 10 o 20%. Lì esiste una cultura abitativa associata all'affitto. Il problema è complesso: qui si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati 25.000 sfratti. Quindi quello che è successo a Maria Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco. Chi può beneficiare di questo incendio? Chiede la giornalista. Al governo fa comodo, e la prova, risponde Cercas, è che molto probabilmente verranno convocate elezioni anticipate. Sanchez ha molti problemi, la questione di Ceuta e dell'immigrazione è stata gestita male, dando il fianco a uno degli elementi che unisce l'estrema destra in tutta Europa e in tutto l'Occidente, ovvero la demonizzazione del migrante. Il tema della casa può dare respiro ai socialisti? Sì, la gente che protesta non vorrà votare a destra, ma darà un'altra possibilità alla sinistra, credendo che possa risolvere il problema. Ma se questo significa che il tema della casa dal punto di vista strategico in chiave elettorale funziona, non significa che la crisi abitativa sarà risolta. Insomma, il tema della casa cavalcato in questo momento dal governo Sanchez, che come sappiamo è un governo con una crisi profonda, delle ombre profonde legate ai casi di corruzione, legate appunto alla gestione dei migranti e di Ceuta, può dare respiro ai socialisti spagnoli e alla sinistra in generale. Funzionerà elettoralmente? Questa è una domanda. E a questo proposito andiamo sul Corriere della Sera, dove Antonio Polito costruisce il suo editoriale, che parte dalla prima pagina, ragionando proprio su questo tema, cioè su come il tema abitativo stia diventando a livello globale un tema su cui la sinistra, attraverso il quale la sinistra prova a ripartire. Scrive Antonio Polito, parto dalla prima pagina del Corriere: come un asteroide nascosto all'ombra del più grande pianeta del populismo di destra, una nuova sinistra si aggira per l'Europa e riscopre la questione sociale. In Francia è già sulle barricate, massi di giovani liceali e minorenni aizzati da vecchi marpioni della Francia insumista di Mélenchon e infiltrati da incalliti casseurs dei movimenti anticapitalisti. Nessuno può dire ancora se si tratta di un nuovo 68, di un altro 77 o soltanto di una pantera. Su una questione sociale sta cadendo il governo socialista di Sanchez a Madrid, pressato dalla mobilitazione della Acampada alla Puerta del Sol, un movimento di protesta nato dallo sfratto di un'anziana madrilena, Mari Carmen,
Il premier spagnolo ha tentato di far passare due decreti che introducono

vincoli alla proprietà privata degli immobili, prevedendo rinnovi automatici dei contratti di affitto alla scadenza, praticamente a tempo indeterminato, e un indennizzo di 12 mensilità all'affittuario. Ma Sanchez, già fragile di suo, non ha trovato la maggioranza in Parlamento e sarà probabilmente egli stesso sfrattato e costretto al voto anticipato. E qui Polito allarga il discorso. A Berlino, Elif Eralp, musulmana e figlia di emigranti turchi, ha appena vinto le elezioni su una piattaforma che propone proprio un tetto agli affitti e l'esproprio di migliaia di alloggi delle grandi società immobiliari. Se non è più la socializzazione dei mezzi di produzione di marxiana memoria, è la socializzazione dei mezzi di abitazione. Sappiamo del resto che la crisi degli alloggi a basso costo è stata la benzina nel motore di Mamdani a New York, così come per Sadiq Khan a Londra. Se Eralp ce la farà ad ottenere il sostegno della SPD nella capitale tedesca, ben presto avremo sindaci di sinistra e islamici alla guida di tre metropoli tra le più importanti dell'Occidente, dunque New York, Londra e Berlino. Il che, continua Polito, ridimensiona anche la tesi secondo la quale questa nuova sinistra abbaia nelle piazze ma nelle urne non morde. In Svezia, per esempio, il buon risultato elettorale ottenuto dagli ex comunisti li ha resi decisivi per dar vita a una maggioranza di centrosinistra. E in Italia, meglio non dimenticarlo, l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli, ma vi anticipo anche altri sondaggi che vedremo tra poco, comunque l'ultimo sondaggio di Pagnoncelli dice che 5 Stelle e AVS sommati hanno scavalcato il Partito Democratico. Due partiti, quello di Conte e quello di Bonelli e Fratoianni, ormai entrambi ascrivibili ai programmi sociali di questa nuova sinistra. Si tratta insomma di un movimento in crescita caratterizzato da alcuni tratti comuni. È diventato innanzitutto meno ideologico e più pragmatico che in passato. L'unica vera opzione ideale che lo animi è lo sdegno per Gaza e la rabbia verso Israele. L'Economist ha scritto che la bandiera palestinese ha preso il posto della falce e martello nelle piazze europee. Più divisi questi partiti sono invece sull'Ucraina, anche se la mosca imperialista di Putin è spesso preferita alla NATO e all'Europa. Sono però i nuovi bisogni di masse giovanili nei centri urbani, anche più della retorica woke dei nuovi diritti, a gonfiare le vele di questi movimenti e partiti. A Berlino la Linke ha ottenuto il 45% dei consensi tra gli elettori con meno di 35 anni. In Francia la sinistra populista è data nei sondaggi al 50% di quelli sotto i 24, prevalentemente nelle città. Il che apre un grande dilemma politico di cui cominciamo a vedere gli effetti anche nel dibattito della sinistra italiana. Questo assalto ai ricchi sulla casa e la necessità di una maggiore spesa sociale per istruzione e sanità devono essere finanziati da un attacco fiscale ai patrimoni? Se sì, il rischio è di entrare in conflitto di interessi, in conflitto diretto, scusate, con gli interessi dei ceti medi, perché quando si comincia a parlare di patrimoniale si parte sempre dai miliardari, ma non si sa mai dove si finisce, soprattutto in Italia, paese di piccoli proprietari immobiliari, la materia è incandescente. E questo è infatti l'ultimo e più importante fattore politico che accomuna l'avanzata della nuova sinistra. Può favorire la destra, quella estrema compresa. In Francia tutti i sondaggi dicono che se al ballottaggio andranno Le Pen e Mélenchon, la leader del Fronte Nazionale vincerà a mani basse. In Spagna la caduta del governo Sanchez potrebbe accelerare la vittoria della destra del Partito Popolare in alleanza con Vox. Anzi, su molti punti, per esempio nella polemica contro Bruxelles, la sinistra radicale è più vicina alla destra populista che ai partiti moderati del proprio campo. Conclude Polito. La vecchia talpa scava nuove gallerie sotto la vecchia Europa e può diventare l'incognita dell'equazione elettorale. Si conclude così, così torniamo un po' all'inizio del nostro ragionamento. La vecchia talpa, insomma, è un'espressione marxista, ce l'eravamo un po' dimenticata, che sta a indicare proprio il conflitto sociale, una forza della storia che sembrava scomparsa e invece probabilmente, chissà, insomma, si prepara a tornare a essere decisiva in tante battaglie elettorali.

Grant, torniamo sulle prime pagine dei giornali. Si faceva accenno prima nell'editoriale di Antonio Polito al sondaggio pubblicato dal Corriere qualche giorno fa di Pagnoncelli, con il PD sotto il 20% e AVS più Movimento 5 Stelle che supera il Partito Democratico. Allora vado sul Fatto Quotidiano, perché il tema di apertura quest'oggi del Quotidiano di Travaglio è proprio questo sondaggio esclusivo, l'Istituto Cluster 17, Movimento 5 Stelle AVS oltre i Dem, Vannacci al 9%, i progressisti 5,5 punti sopra le destre, ma il PD frana al 19%. Sul giornale, titolo di apertura: Conte apre a Gualtieri e smaschera Elly, e lei a bloccare tutto. Il pezzo è firmato da Augusto Minzolini, colloquio con l'ex premier, con Giuseppe Conte. Il leader 5 Stelle inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude noi il centro, scrive Augusto Minzolini. Giuseppe Conte lancia il terzo uomo e il suo nome è Roberto Gualtieri. Ho una proposta reale, una proposta vera. Il passo indietro dei due leader per affidare Palazzo Chigi in caso di vittoria al ministro del tesoro del suo governo, che controfirmò il superbonus e attuale sindaco di Roma. Questa, insomma, la proposta che avanza Conte in un colloquio con Augusto Minzolini. Su Libero ritroviamo nel taglio alto la questione casa, affitti e bonus, il piano per la casa. Mentre Sanchez vorrebbe stangare i proprietari, insomma Libero si chiede in Italia che cosa si fa, che cosa fa il governo. Ecco, allora Fabio Dragoni, l'ipotesi del governo italiano di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori e 60.000 alloggi pubblici. L'editoriale di Alessandro Sallusti è significativo. Avete sentito nel titolo del giornale, si faceva cenno a Renzi, oggi molto presente perché ieri si è chiusa la 3 giorni della Leopolda a Firenze, segnata questa edizione anche dall'appello ai moderati di Forza Italia a convergere nella formazione renziana. E allora

0: gli risponde Alessandro Sallusti nel suo editoriale: moderati sì, ma fessi anche no. E sostanzialmente Alessandro Sallusti, prendo solo una parte dell'articolo, ma insomma che vi fa capire il senso della risposta, scrive Sallusti: non si capisce perché mai un elettore moderato, non ideologico, liberale dovrebbe votare adesso Renzi, che a differenza del Renzi del 2016 dichiara apertamente di voler portare quel voto in dono a Schlein, Conte, Fratoianni, cioè proprio ai nemici giurati dei moderati, del ceto medio, della borghesia, degli imprenditori. Il problema non è che ci fa un moderato con Renzi. Il problema, scrive Sallusti, è che ci fa Renzi con la creme degli illiberali, dei tassatori, dei giustizialisti, dei moralisti, eppure con gli amici dei più scaltri dittatori di mezzo mondo. Per questo, lapidario Sallusti, la richiesta di Renzi è irricevibile. Sul Foglio questo appello di Renzi diventa il titolo che ora vi leggo sopra il pezzo dell'inviato Carmelo Caruso, inviato a Firenze. La nave di Renzi, questo è il riferimento al titolo della Leopolda che richiamava invece Itaca, la nave di Ulisse, la nave di Renzi sfida Conte e chiama Occhiuto. Chiude la Leopolda e avvisa: se Meloni vince si prende tutto. E poi l'appello ai riformisti di Forza Italia: venite. Sul Foglio troviamo in prima pagina anche un testo firmato proprio da Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ma non solo, ormai figura molto forte dentro Forza Italia. Agenda Occhiuto, il centrodestra che non ha bisogno di Vannacci. Roberto Vannacci, scrive Occhiuto, ha avuto un'intuizione politica che sarebbe sciocco non riconoscere, ha visto uno spazio e lo ha occupato, ha capito che esiste anche in Italia una domanda di estrema destra, di destra radicale e sovranista, e ha costruito attorno a quella domanda un'offerta politica. Il punto però non è stabilire se sia bravo a interpretare quello spazio. Il punto è capire se il centrodestra di governo, guidato dalla bravissima Giorgia Meloni, per continuare a essere competitivo e maggioritario, debba diventare un po' più simile a quella destra. Io penso che questa sia la domanda sbagliata. La domanda giusta è un'altra: che cosa deve fare il centrodestra tradizionale inventato da Berlusconi, quello che conosciamo dal 94 fino ad oggi, per rinnovare una propria idea di futuro in modo abbastanza coraggioso da non vivere con l'ossessione di ciò che accade alla sua destra? La risposta per me passa da 10 punti, da 10 riflessioni, insomma 10 punti illustrati poi in una larga pagina sul Foglio, lo trovate oggi dunque in edicola all'agenda Occhiuto, qual è lo spazio della destra e dei moderati. Vi segnalo, prima di andare in pausa, il titolo principale del Sole 24 Ore, che ci riporta oggi, tutto riconduce lì, come vi dicevo in apertura, al tema casa, immobili, però questi sono i dati sull'affitto a stanze. Ecco, l'affitto a stanze, ci dice il Sole 24 Ore presentando, come fa sempre, dati, arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina, studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025, crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Ci fermiamo per qualche istante, mette onda verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da

0: poco mossi a mossi. Fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, dove un incidente segnalato tra Cologno Monzese e Goba in direzione dell'Autosole è stato risolto, restano però 2 chilometri di code. In A4 Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti in direzione di Torino tra la barriera di Milano Est e lo svincolo per Sesto San Giovanni. Continuiamo in A4, ma in direzione di Milano si registrano code tra Dalmine e Cavenago, anche in questo caso traffico intenso. In A7 Milano-Genova, lavori in corso nel tratto compreso tra Roncoscrivia e Genova Bolzaneto in direzione di Genova. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, si registra 1 chilometro di coda tra Torrenova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Infine in A14 lavori tra Foggia e Cerignola Est in direzione di Bari. È tutto, prossimo aggiornamento alle 7.56, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Qui di nuovo in diretta alle 6.30 minuti di questo lunedì 5 ottobre. Buongiorno di nuovo allora da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Il tema casa, il tema abitativo domina le prime pagine dei giornali, ma è anche un'altra casa a essere messa in discussione ancora di più, con un'escalation ancora più forte. Mi riferisco a quanto fatto dalla Russia ieri, quando il cancelliere Merz si è recato a sorpresa in visita a Kiev. Kiev che è stata colpita proprio mentre Merz era lì. Vi dicevo, è un salto, è un'escalation, perché per oltre 4 anni le visite dei leader occidentali in Ucraina erano state una sorta di zona franca, rispettate per tacita convenzione, quindi con i bombardamenti che venivano messi a tacere nel momento in cui appunto un leader di un altro paese, un rappresentante diplomatico, si recava appunto in visita in Ucraina. Ieri non è successo, è sicuramente un avvertimento. Merz a Kiev, così apre il Corriere della Sera. Putin bombarda raid russo durante la visita del cancelliere tedesco, poi l'avviso: ci batteremo anche per lo 0,01% del Donetsk. Sulla stampa, apertura ancora su questo tema, Putin bombarda anche Merz. Ecco, qui è ancora più esplicito il significato di quanto avvenuto ieri mattina. Kiev, raid durante la visita del cancelliere, e poi nell'occhiello della stampa in risalto le parole di Zelensky. Zelensky: gli Stati Uniti chiedono colloqui trilaterali con Mosca entro la fine di ottobre. E allora ripartiamo sentendo anche le voci dei protagonisti: Zelensky, Merz, Zelensky, Peskov.
4: Putin, fermi questo conflitto, possiamo parlare, ma prima tacciano le armi. Un pacchetto da oltre 1 miliardo di euro a sostegno di Kiev. Gli Stati Uniti vogliono colloqui trilaterali con la Russia entro fine ottobre, un incontro tecnico negli Emirati o in un altro paese.
5: Vorremmo risolvere il conflitto con mezzi pacifici, ma ora non è possibile. Combatteremo per il Donetsk. Rimanesse anche una percentuale infinitesimale di territorio, per noi quella terra fa parte della Russia.
3: Attraverso i titoli della prima pagina del Corriere allargo il quadro dei temi che sono rilevanti per la comunicazione, per il racconto di oggi e della settimana che si apre. Si è votato in Brasile, allora elezioni presidenziali, il Brasile va verso il ballottaggio. Bolsonaro Junior, Lula, Garlasco, i Poggi in TV erano ospiti ieri da Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Il colpevole Stasi: stanchi dopo 19 anni, si sporca la memoria della nostra Chiara. Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto. fatto, non è che ci intestardiamo.

Ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi, così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno voluto parlare in diretta TV della tragedia che li ha travolti e anche della nuova rumorosa inchiesta di Pavia. Giuseppe Poggi e Rita Preda sono stati ospiti di Silvia Toffanin. In una sera, hanno detto, abbiamo contato 7 trasmissioni che parlavano tutte di Garlasco. Vorremmo che questa storia finisse presto, dopo 19 anni. Chiara ha diritto di riposare in pace. A fianco, sulla prima pagina del Corriere della Sera, troviamo una foto che invece ci porta al racconto di un altro caso di cronaca che deve essere ancora chiarito, ma insomma ha dei contorni che lo rendono pesante, inquietante. La foto è quella di Carmela Amura, di 56 anni, con il motore e con il marito Salvatore Calignano, operaio di 61 anni, morto sul lavoro, scrive il Corriere della Sera. L'operaio in agonia, lasciato per strada. È accaduto a Napoli, lasciato per strada, agonizzante, non aveva un contratto, lavorava in nero. Poi è morto in ospedale, la moglie chiede giustizia, era senza contratto e l'hanno abbandonato per strada, voglio giustizia. Così lo sfogo di Carmela, moglie di Salvatore, l'operaio lasciato solo e agonizzante, stava lavorando su un tetto a Caivano. Così sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vado anche alla prima pagina del Messaggero, la foto a centropagina è proprio dei genitori di Chiara Poggi in TV, di lei si parla poco, hanno detto tra l'altro, se il colpevole è un altro ovviamente rispetto a Stasi, ne prenderemo atto. E poi Mattarella d'Assisi, in tempi di guerre, faro per la pace, San Francesco, l'attualità della lezione di San Francesco.

0: Lasciamo Lucio Battisti per andare ad Agora. Io do il buongiorno ad Annalisa Brucchi. Ciao Annalisa.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori.
0: E allora buona settimana attraverso di te anche agli spettatori di Agora. Da dove ripartite?
1: Guarda, noi ripartiamo sinceramente dalla settimana calda che ci sarà sia sulla legge elettorale che sulla manovra, quindi sono diciamo voti importanti, programmi importanti, quindi partiamo da questi due punti sicuramente.
0: Peraltro giovedì ci sarà il voto di fiducia proprio sulla legge elettorale, il cantiere della manovra. Annalisa, tu sei molto esperta di temi economici, ce lo porteremo avanti insomma per settimane o per mesi. I giornali oggi l'abbiamo visto nella prima parte della rassegna stampa, si concentrano più che altro invece sui temi internazionali. Bombardamento su Kiev di ieri mentre c'era Merz è stato un segnale all'Europa?
1: Sicuramente sì, c'è da dire anche la domanda, Putin sapeva della visita di Merz, perché ricordiamo che Merz ha fatto una visita a sorpresa, non era prevista, quindi sicuramente sarebbe interessante capire quello, però è anche vero che stanno bombardando Kiev ormai da mesi Putin. La cosa, diciamo, il dato forte che è uscito è che l'ONU ha dato i numeri anche delle vittime, parla di 15.000 civili ucraini uccisi o feriti solo nel 2026, per cui insomma numeri davvero importanti, e quindi da qui anche, no, immagino ne abbiate parlato, ma se ne è parlato in questi giorni, l'appello che c'è stato proprio di Mattarella Zuppi ad Assisi in questi giorni, quindi cerchiamo il dialogo, l'ha detto anche Merz, sediamoci a un tavolo, speriamo che questo avvenga il più presto possibile.
0: Tutto si lega, tutto si tiene insieme. Oggi è un giorno importante anche per la Spagna, perché il premier Sanchez, battuto in Parlamento, però potrebbe cavalcare questa protesta che c'è nelle piazze e decidere di andare alle elezioni.
1: Beh sì, perché lui ha provato a mettere, ci sono queste proteste incredibili, abbiamo visto le folle che continuano andare in piazza in Spagna, veramente impressionante, perché l'emergenza casa è un vero problema. Allora cosa ha fatto Sanchez? Ha provato a mettere dei limiti, no, alla proprietà privata, sugli affitti che venivano rinnovati automaticamente e altri limiti, è andato sotto, quindi a questo punto l'unica cosa che può fare è andare a elezioni anticipate. Lui proverà questo, quindi oggi sicuramente lo sapremo. Ricordiamoci che la Spagna doveva andare comunque a voto in primavera, quindi elezioni probabilmente anticipate, perché i dati che ci sono anche per quanto riguarda l'inflazione, sono usciti un po' di tempo fa, è molto alta anche in Spagna, si parla addirittura del 5%, cioè nonostante la Spagna cresca del 3%, l'inflazione è molto alta, e questo fa capire che insomma i soldi poi non vengono eventualmente distribuiti equamente, no?
0: Peraltro prima abbiamo letto un editoriale di Antonio Polito, che ho visto che sarà tuo ospite questa mattina.
1: Polito, questo è un tema che tratteremo anche noi, quello di Polito, sì.
0: Perché lui dice, guardate che il tema casa, questione abitativa, può essere un tema da cui un po' tutta la sinistra europea e mondiale prova a ripartire, quindi potrebbe essere un tema da campagna elettorale anche italiano.
1: Assolutamente sì, è un tema trasversale, il tema abitativo è quello che sta prendendo tutti, perché ci sono questi grossi gruppi, no, che comprano, soprattutto nei centri delle grandi città, delle grandi metropoli, comprano, fanno speculazione sugli immobili fondamentalmente, rendendo impossibile qualsiasi tipo di affitto, sfrattando le persone. Ricordiamoci che la Spagna è iniziato tutto dallo sfratto di una signora anziana che abitava in questo stabile, in questa casa da tanti anni, per cui insomma è un tema comune un po' a tutti, quello abitativo, e soprattutto le piazze si stanno mobilitando per quello che è un welfare sociale che manca, no? Abbiamo visto anche a Berlino, no? La Linke insomma ha vinto l'estrema sinistra, sempre anche a Berlino, per un problema di case. L'abbiamo visto anche a New York, il sindaco, no, Mandami, parlava anche lui sul tema di case, e torna la parola esproprio, no, in queste manifestazioni. Quindi sicuramente il tema del welfare, ma anche in Francia, lì non è tanto la casa quanto la scuola, lo studio, insomma sono tutti temi che stanno esplodendo in questo momento.
0: Grazie, grazie Annalisa, ti seguiremo con attenzione.
1: Grazie a voi.
0: Agora su Rai 3 a partire dalle 8. Buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata e buon lunedì a tutti, grazie tanto.

0: Grazie a te. E allora la nostra Annalisa Brucchi faceva riferimento a Mattarella ieri ad Assisi, nel giorno, nell'anniversario, gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Ieri appunto le celebrazioni ufficiali ad Assisi, con il cardinale presidente della CEI Matteo Zuppi che ha officiato, ha presieduto la celebrazione ufficiale. Ecco, non è soltanto il ricordo di un uomo vissuto appunto 800 anni fa, il messaggio di Francesco è un messaggio di pace, ma anche molto articolato, complesso. Allora sentiamo le parole di Mattarella proprio su San Francesco.
1: Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. L'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
0: Scrive Mario Aiello sul Messaggero, analizzando proprio questo discorso di Mattarella. Il presidente Mattarella lo definisce un profeta di pace, questo fu San Francesco, ed è stato, nella riflessione del capo dello Stato, che coincide con il giudizio storico più accreditato, un vero avversario. Quindi San Francesco è stato un vero avversario delle guerre di religione e di quelle di tipo ideologico imperiale. Quello che va sottolineato è che Mattarella, come i veri conoscitori del santo, ha ben presente è che egli non fu una cosiddetta anima bella, un buonista, un neutralista, un arrendevole o peggio un pacifinto o un cieco pacifista, ovvero uno che in nome della pace o della semplice tranquillità come supremo valore etico coltiva un relativismo per cui perde di vista dove sono i torti e dove le ragioni, snobba le differenze tra aggredito e aggressore, non vede chi sono i guerrafondai e chi crede invece nella convivenza democratica tra i popoli e tra gli stati. Ecco, Francesco non era un retore ma un pratico, un tenace costruttore. Così il messaggio di San Francesco e le parole di Mattarella, analizzate questa mattina da Mario Aiello sul Messaggero. Prima di chiudere, noi dobbiamo guardare oggi lunedì anche ai giornali sportivi, e sottolineo il fatto che sia lunedì perché si guarda ovviamente al weekend di sport qui su tutto i motori, ma anche alla giornata, alla serata di oggi. Insomma, il calcio, giocano le due nazionali, l'Under 21 e la nazionale maggiore, l'Under 21 a Pescara, la nazionale maggiore a Bologna. L'ora è giunta, titola il Corriere dello Sport. La foto è quella di Gigio Donnarumma. Mancini per quota 7, Baldini vuole il pass, domani Malagò ai voti. Ecco, il Corriere dello Sport inserisce anche questo tema della presidenza della FIGC, l'attesa per il verdetto del CONI. Però vi dicevo, insomma, ci sono stati anche i motori del fine settimana. E allora Kimi, mani sul mondiale, in Malesia vince Verstappen, la Ferrari sul podio, questo diventa il titolo principale della Gazzetta invece dello Sport. La foto è quella del ventenne Kimi Antonelli, il mondiale è vicino, titola la Gazzetta. Kimi prende più secondo dietro Verstappen, ma Antonelli a Sepang va a più 84, può essere iridato tra due GP, svista Ferrari, Hamilton terzo. Ecco, così si conclude la nostra rassegna stampa di oggi. Ovviamente il microfono va, come ogni giorno, ad Alessandro Campi, che oggi ci parlerà di un tema molto delicato, molto attuale, dei regimi ibridi, né dittature né democrazie. Io ringrazio tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica Gianni Tola, da Enrica Belli. Buon ascolto.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, o come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega, tutte le mattine su Radio 1. Nelle settimane scorse si è votato in Russia e naturalmente ha vinto, anzi stravinto, Vladimir Putin. Il suo partito, Russia Unita, ha ottenuto quasi il 60% dei voti, il che significa 355 seggi su 450 alla Duma, il Parlamento russo, una maggioranza, verrebbe da dire bulgara, in realtà evidentemente è russa. E il commento un po' sarcastico è

0: alle belle dittature di una volta, naturalmente non sono impazzito, e che vorrei porre un problema che secondo me è molto serio. Che cosa accade nel mondo contemporaneo? Abbiamo sempre più paesi, il caso della Russia evidentemente, ma ce ne sono molti altri, nei quali formalmente si è in democrazia, quindi si vota, ci sono procedure elettorali periodiche, però nella sostanza il potere è monocratico e accentrato nelle mani di un singolo leader o di una ristretta oligarchia. Insomma, sono paesi formalmente democratici, sostanzialmente autoritari. E questa, diciamo, è una novità rispetto al Novecento, quando appunto le belle dittature di una volta le cose erano più chiare. Tertium non datur, o si era un regime autoritario, una dittatura, oppure si era una democrazia. Prima di continuare, sentiamo qual è l'idea di democrazia che ha Vladimir Putin.
1: Anche nelle condizioni più difficili non rinunceremo ai principi della democrazia. Terremo un'elezione su tutto il territorio, nel nostro grande paese, dall'estremo oriente alla Novorussia e al Donbass. Sono certo che le prossime elezioni confermeranno la stabilità dello Stato, la sua capacità di resistere a qualsiasi minaccia esterna, ricatto o aggressione.
0: La questione è dunque quella che gli studiosi chiamano delle forme ibride, i regimi ibridi che sarebbero nati negli ultimi decenni, né carne né pesce, né democrazie né autocrazie, ma un po' entrambe le cose. Come dicevo, la questione riguarda moltissimi paesi, non soltanto la Russia, potremmo fare un elenco abbastanza lungo: il Venezuela, Ruanda, Uganda, Camerun, molti paesi africani, l'Iran, la Cambogia, Singapore, Birmania, Egitto, paesi che appunto hanno delle procedure elettorali che li fanno somigliare formalmente alle democrazie così come noi le conosciamo, ma la cui sostanza però è totalmente diversa. Sono paesi nei quali non vengono rispettati i diritti civili, c'è la compressione molto forte delle libertà fondamentali, spesso il voto è sostanzialmente truccato, nella misura in cui anche i partiti di opposizione di fatto sono controllati direttamente dal governo, le attività economiche sono molto condizionate dal potere politico, la magistratura a sua volta non è libera e indipendente. Regimi ibridi che hanno costretto gli studiosi anche a inventarsi delle curiose formule. La più famosa è democratura, una crasi, una sintesi tra appunto democrazia e dittatura, però non c'è freno alla fantasia dei politologi che hanno cominciato a parlare per esempio di autoritarismi competitivi. Un'altra formula che ha avuto molto successo è quella della democrazia illiberale, delle pseudo democrazie oppure degli autoritarismi elettorali. Capite bene che sono dei giochi di parole che però denotano un problema reale. Da un certo punto di vista noi potremmo anche dire che in fondo la nascita di questi regimi ibridi, pseudo democrazie, è una vittoria della democrazia. Una volta i dittatori non si nascondevano, prendevano il potere, eliminavano le opposizioni, reprimevano il dissenso e tenevano il comando stretto nelle proprie mani senza nemmeno lontanamente preoccuparsi di avere una qualche base di consenso. Oggi anche i dittatori, tra virgolette, gli autocrati, sono costretti a sottoporsi al giudizio popolare, anche se evidentemente per finta. Anche i regimi autoritari hanno bisogno di legittimazione dal basso, fosse anche soltanto in maniera formale. E questa appunto potrebbe essere paradossalmente una vittoria dello spirito democratico, ma rischia di essere una spiegazione consolatoria. Sono regimi che vantano, ma è un falso mito, maggiore efficienza rispetto alle democrazie effettive. Questo forse spiega anche la suggestione che alcuni di questi regimi hanno sulle opinioni pubbliche occidentali. C'è l'idea che proprio perché essendo molto accentrati possono essere più efficienti delle democrazie come noi le conosciamo, che sono per definizione lente quando si tratta di decidere. Perché? Perché naturalmente devi tener conto delle opposizioni, ci sono i dibattiti parlamentari, c'è un'opinione pubblica il cui parere bisogna sempre rispettare, ma ripeto, è un falso mito perché poi questi regimi sono molto meno efficienti di quanto qualcuno pensi.

0: se hanno la caratteristica quella di essere in realtà regimi profondamente corrotti, che però, come dire, pongono un problema alle democrazie, quelle vere, quelle che piacciono a noi, ed è un problema di emulazione, perché è vero che ci sono le dittature, i regimi autocratici che tendono a somigliare alle democrazie, ma c'è il rischio anche che le democrazie tendano ad assimilare qualcosa di quel modello, a scivolare anch'essa verso forme autocratiche. Sentiamo quello che pensa del suo paese Orbán, il campione della democrazia liberale, che adesso, dopo aver lasciato il potere, si lamenta del fatto che la sua Ungheria sia diventata davvero un paese non democratico, un po' paradossale. Sentiamolo.
1: Questo nuovo sistema politico non è una democrazia, è una tirannia. In Ungheria si è instaurato un sistema di autoritarismo politico e Fidesz, in quanto partito di opposizione, si definisce non solo contro il governo, ma anche contro il sistema autoritario creato dalla modifica costituzionale. Chi finora ha limitato la libertà degli ungheresi ha perso tutto.
0: E dunque, come dicevamo, la frontiera, i confini tra democrazia e autoritarismo si sono fatti molto più sfumati rispetto al passato. È un problema di forma e di sostanza, di libertà reali e di libertà soltanto nominali, di cittadini che abbiano un potere effettivo di condizionamento sulla vita pubblica e di cittadini ai quali invece viene chiesto soltanto di mettere una scheda dell'urna per consacrare un risultato in qualche maniera già definito. In questo contesto molto confuso, per farsene un'idea, consiglio per esempio la lettura di un recente libro di Francesco Barbagallo, Il mondo del caos, pubblicato da Salerno Editrice, che un po' ci spiega quello che sta avvenendo nel mondo contemporaneo. Appunto, come riflessione conclusiva, quello che viene a dire è che noi siamo stati spesso abituati a considerare la democrazia, ce l'hanno insegnato molti maestri della scienza politica, come una procedura, come una tecnica. Le regole della democrazia sono ancora più importanti della sua sostanza. Beh, l'esperienza contemporanea ci dice che evidentemente non è così. Se vogliamo salvare le democrazie, dobbiamo far sì che ci siano regole chiare, definite, che vengono altresì rispettate, ma ci vuole anche, come dire, una sostanza, una materia prima della democrazia, proprio perché ci sono regimi che ormai si sono impossessati dei formalismi democratici, non rispettando però i valori che debbono fondare la democrazia, in primis il valore di libertà, di pluralismo e di rispetto degli avversari. Un mondo che cambia, un mondo caotico nel quale non è facile destreggiarsi, però dobbiamo avere la forza di capirlo nei suoi cambiamenti anche quando non ci piacciono. E questo era il post scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde, frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi.
4: Perché la pizza quattro stagioni, no?
3: Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.
4: E Vladimir Luxuria, la sinistrata. Dal lunedì al venerdì, subito dopo il GR1 delle 18.
3: Politica, attualità, cultura, spettacolo e tanto altro tra chi la pensa così e chi la pensa colà. E quest'anno ci sarà anche la campagna elettorale.
4: E allora?
3: Dobbiamo promettere qualcosa anche noi.
4: E che promettiamo?
3: Che andremo d'accordo!
4: Impossibile!
3: Rosso e nero.
5: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Brasile, risultato a sorpresa nel primo turno delle presidenziali. Bolsonaro davanti al presidente uscente Lula, 47 contro 45%. Ballottaggio il 25 ottobre. Ucraina, ancora attacchi nella notte, vittime a Kharkiv. Ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Il Cremlino, colpiremo le infrastrutture ancora più duramente. Garlasco, parlano i genitori di Chiara. Dopo 19 anni ha diritto di riposare in pace. Per noi il colpevole Stasi, se ci sarà un'altra sentenza, ne prenderemo atto. Calcio, lunedì azzurro, stasera a Bologna, Italia-Turchia. Il CT Mancini a caccia di conferme. A Pescara, Italia-Polonia Under 21, vale il pass per l'europeo di categoria. Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano le presidenziali in Brasile, quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, urne da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
3: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa.
4: Sono quasi 56.
3: La mia soddisfazione è enorme perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori, circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round. Abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita, il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio. Sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti. Secondo le stime, circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
2: In Spagna ora, dove è atteso per stamattina l'annuncio del premier Sanchez, che scioglierà la riserva sulle possibili elezioni anticipate dopo la bocciatura al congresso dei decreti del governo sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. La guerra in Ucraina. Nella notte attacco missilistico russo su Kharkiv, almeno 2 morti e diversi feriti. Bersagliata anche la regione di Poltava, dove 22.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Ieri raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz, mentre Washington si muove sul fronte diplomatico.
5: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette

0: più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili, per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito, e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni, quanto mai urgenti. Dal Cremlino nessuno scostamento dalla linea massimalista: colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Pieskov. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Nuovi dettagli sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo Channel 12, il copilota voleva far schiantare l'aereo sull'aeroporto Ben Gurion dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini, inoltre, emerge che progettava da mesi l'attentato e che ha agito da solo. Non ci sono infatti legami con gruppi estremisti. In Israele, nel frattempo, si discute sulla sicurezza degli aeroporti e Netanyahu ha ordinato un esame approfondito di tutti gli aspetti legati alla sicurezza dei voli internazionali diretti nel paese. Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente, della libertà di navigazione e delle prospettive dei mercati dell'energia. I due leader hanno espresso anche il comune impegno a rafforzare la cooperazione tra i due paesi. E a proposito di energia, prezzi del petrolio e caro carburanti, oggi a mezzanotte scade il taglio sulle accise del gasolio. Salirà quindi il prezzo del diesel nei distributori che non applicano il tetto massimo sui carburanti, ma il governo potrebbe prorogare ancora l'intervento.
2: Ancora un giorno per usufruire dello sconto da 6,1 centesimi al litro sul gasolio. Dal 6 di ottobre il governo cambia strategia e si affida all'accisa mobile, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del prezzo del petrolio. Uno stop che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una luce in fondo al tunnel, dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Ado, SBEF 4,7 miliardi, quasi 2 solo nei mesi estivi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Rincari energetici e non solo al centro del dibattito tra i partiti in vista della manovra.
3: Una finanziaria che guardi in particolare a famiglie e imprese, continuando a salvaguardare i conti pubblici. Questo è il pensiero di Fratelli d'Italia, concetti espressi anche da Forza Italia, che poi risperisce al mittente l'apertura di Matteo Renzi. Il centro, dicono, è uno e siamo noi. Dalla Lega si chiede una manovra coraggiosa. Marco Dreosto.
4: Non è uno sconto, ma è una strategia per il paese. Con la proposta della Lega, un giovane assunto pagherebbe il 5% di tasse, perché trattenere i nostri giovani è la leva più forte per dare talenti alle imprese.
3: Divisi si perde, uniti si vince, anche accogliendo nel campo largo nuove forze progressiste, e questo l'auspicio dalla Leopolda del leader di Italia Viva Renzi. Il PD attacca il governo sulla sanità: 6 milioni di italiani rinunciano alle cure e Meloni pensa alle spese militari, argomento su cui affonda anche il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
5: Mentre esplodono il carrello della spesa, le bollette, i carburanti, decide di mettere 14 miliardi in più nella difesa.
3: Pentastellati che poi rispondono alle accuse di Grillo: sono diventati uno strumento di arricchimento personale, da lui informazioni false e mosso dalla rabbia. Alessandra Allegra, GR1.
1: La cronaca, il delitto di Garlasco. Dopo l'apertura della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, tornano a parlare i genitori della ragazza.
6: Il ricordo commosso della figlia Chiara da quando era bambina all'età adulta. Rita e Giuseppe Poggi raccontano chi era la 26enne vittima del brutale omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. È giusto ricordarla, spiegano in una lunga intervista a Canale 5, perché in questo anno e mezzo di circo mediatico, di gran lunga peggiore che nella prima inchiesta, di lei si è parlato troppo poco. In una delle rare interviste concesse dall'avvio della nuova indagine della Procura di Pavia, Rita e Giuseppe Poggi ribadiscono: in 8 anni e 5 processi non ci siamo mai opposti a nessun accertamento, la giustizia ci ha dato un colpevole.

0: Roberto Stasi, per noi è quello. Se queste nuove indagini ce ne daranno un altro, ne prenderemo atto. Vorremmo solo che questa storia finisse, perché Chiara ha diritto di riposare in pace. Nelle ultime ore, proprio Giada Bocellari, avvocatessa storica di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto, annuncia nuovi elementi in mano alla difesa, uno dei quali farà molto scalpore, dice. La difesa di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta appena conclusa dei magistrati pavesi, prepara le controdeduzioni. Il 38enne si dice certo che non ci siano elementi per arrivare a un processo. Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
1: La morte dell'operaio abbandonato in strada in provincia di Napoli. La moglie chiede giustizia. L'uomo stava lavorando lontano dal luogo del ritrovamento.
2: Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato trovato venerdì pomeriggio dai soccorritori del 118, avvertiti da sconosciuti, nella periferia di Caivano, entroterra di Napoli, con diverse fratture compatibili con una caduta da una certa altezza, e poi morto sabato all'ospedale del Mare di Napoli. Fino alla fine di settembre aveva ricevuto l'indennità di disoccupazione. Risulta un'assunzione dal 1 ottobre presso un'azienda di Caivano, ma la moglie Carmela afferma di non esserne a conoscenza. Il legale della famiglia, Francesco Petrucci, al microfono di Enzo Perone, sottolinea che il luogo in cui è stato abbandonato Calignano è lontano dal cantiere in cui stava lavorando.
3: Il suo veicolo è stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
2: Le indagini sono coordinate dalla procura di Napoli Nord, che ha disposto l'autopsia e il sequestro del cellulare di Calignano. Si sta cercando anche di identificare chi ha chiamato i soccorsi. La moglie di Calignano, che lascia anche due figlie, non riesce a darsi pace per le circostanze della morte del marito.
4: Si è caduto, perché non l'hanno soccorso subito?
2: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre si trovava sulla strada tra Bisceglie e Corato, in provincia di Bari. In corso le indagini dei carabinieri, che sono sulle tracce dell'automobilista fuggito. Il veicolo, secondo alcune testimonianze, stava viaggiando ad alta velocità. Tentato femminicidio a Torino. L'uomo si è poi tolto la vita.
5: Le ha stretto le mani intorno al collo fino a farle perdere i sensi. Poi, forse convinto di averla uccisa, si è gettato dal balcone al decimo piano di un condominio del quartiere Barriera di Milano, a nord di Torino. Sono stati i vicini che li hanno sentiti litigare a chiamare i carabinieri.
6: Ho sentito chiamata la polizia e poi boom.
5: Lui, 37 anni, la compagna 31, tenta di trascinarla sul balcone, poi di strangolarla. Lei si accascia a terra, priva di sensi. A quel punto l'uomo scavalca il parapetto. Chi assiste alla scena lo prega di rientrare in casa.
7: Abbiamo sentito solo urlare, penso una persona che cercava di fermare il ragazzo, e poi il tonfo.
8: Senza parole, sono rimasto proprio scioccato.
5: Nel frattempo la donna era riuscita a rifugiarsi in un altro appartamento con la figlia di un anno. In passato c'erano stati altri litigi, ma nessuna denuncia per violenze. Fabrizia Ralla, GR1.
1: Smartphone e adolescenti, se utilizzati prima dei 14 anni, secondo uno studio americano, potrebbero favorire l'insorgere di disturbi alimentari.
9: Se comprate un cellulare ai vostri figli a 12 anni, è possibile che due anni dopo siano ossessionati dal proprio peso. La relazione tra smartphone e disturbi alimentari è al centro di uno studio dell'Università della California, condotto su circa 9.000 ragazzi. Emerge che i 14enni, che già da due anni usano il telefonino, hanno più probabilità di abbuffarsi, ricorrere a lassativi o a pillole dimagranti. La ricerca non si basa sulle diagnosi, ma sui sintomi riferiti dagli adolescenti. Secondo il report Proteggere il benessere dei minori, solo un bambino su 10 in Italia non ha lo smartphone in seconda media. Antonio Tintori, istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
10: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
9: Flaminia Gullo, GR1.
1: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Preambolo di un forte peggioramento atteso martedì, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio, in estensione poi al resto d'Italia nei giorni successivi. Lo sport, a partire dal calcio e dall'attesa per gli azzurri e anche per gli azzurrini.
11: Un lunedì azzurro, in campo sia la nazionale maggiore sia l'Under 21. Cominciamo dall'Italia di Roberto Mancini, che chiuderà il poker di partite in Nations League stasera a Bologna contro la Turchia, in crisi nerissima, Montella vicino all'esonero, al posto di Ken, affatica.

0: mercato, in attacco dovrebbe giocare Scamacca. Dicevamo lunedì azzurro in campo anche l'Under 21 a Pescara alle 18:15 contro la Polonia per il pass agli europei di categoria. Per la Formula 1 a Sepang in Malesia torna a ruggire Max Verstappen. Kimi Antonelli secondo in fuga mondiale a più 84 su Russell, costretto al ritiro. Terzo e quarto posto per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. MotoGP in Giappone, doppietta spagnola Marquez Martin. Terzo il nostro Bezzecchi. Emilio Mancuso, GR1.
1: Gli 800 anni dalla morte di San Francesco, celebrati ieri ad Assisi e ricordati anche con una serata evento su Rai 1 aperta da Roberto Benigni con il racconto della vita del santo e del cantico delle creature. La prima poesia scritta in italiano, ha ricordato Benigni, che ha fatto risuonare nel presente lo spirito rivoluzionario di Francesco.
2: Il primo pacifista, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, una personalità incontenibile, eroica. Voi mi direte, vabbè, è un santo, però non dovete pensare a un santo distante lassù con l'aureolo, no. Era un uomo, non era neanche un prete, era un laico e ci teneva a essere laico. La sua vita parla a tutti. Per questo Francesco è uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
1: Da oggi a sabato torna a Torino Reset Festival, la rassegna che fa dialogare nuovi talenti, grandi nomi della musica, pubblico, professionisti, abbattendo le barriere tra palco e backstage.
3: Ciò di cui mi pento è l'ipocrisia.
1: Daniele Silvestri, Dante, Dente, Naip e Francamente affiancheranno i quattro progetti musicali emergenti. Torna anche Levante per presentare il suo nuovo album. E sono le 7:14 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi ci sarà Radio Anch'io Sport come ogni lunedì con Filippo Corsini e Guido Ardone, prima parte della puntata dedicata alle vicende della presidenza della FIGC con ospite Mario Pescante. Il GR torna alle 8, buon ascolto, buona giornata.
4: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
5: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
6: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
4: E a chiudere scegliamo la parola del giorno.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Da lunedì al venerdì dalle 15:30.
4: Con Raffaele Roselli,
5: Simona Rigoni
6: e Claudio De Tommasi.
7: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
8: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al Sottocosto.
7: Scontata!
9: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a Sottocosto.
7: Più scontata!
10: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
17: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
16: Alle 5 del mattino.
18: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
19: Amore, non rompere le uova.
20: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
21: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
22: Al servizio dei cittadini, la protezione civile.

0: Arrivata da diverse regioni d'Italia a Gemona, dove tutto ebbe inizio 50 anni fa.
1: Dai terremoti del Friuli e di Bovez alla prevenzione del rischio e al futuro delle comunità alpine, confronto tra Italia e Slovenia.
0: Electrolux oggi al tavolo ministeriale a Roma dei 1450 esuberi previsti dal gruppo in Italia, 463 riguardano Porcia.
1: 30 anni di rappresentanza dei lavoratori

0: smesso erano stanchi e disidratati.
1: 4 ottobre, festa di San Francesco, patrono d'Italia e protettore di tutti gli animali, a loro dedicati tanti appuntamenti.
0: Pallacanestro, Trieste sconfitta di misura dalla Reier Venezia, in A2 Cividale batte in trasferta il Ruvo di Puglia. 7:19 minuti di lunedì 5 ottobre, buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. Subito uno sguardo al meteo, il cielo è variabile sulla regione. Alle 6 c'erano 16 gradi a Trieste, mare calmo con temperatura di 23 gradi a Udine, Pordenone 10 gradi, a Forni di Sopra 10, a Tolmezzo 6 gradi, a Sapade sul Piancavallo e a Tarvisio 4 gradi, sul Monte Zoncolan 10, sul Lussari 8 gradi, a Lignano e a Grado 15 gradi, temperatura del mare a Lignano 21, a Grado 20 gradi.
1: Le previsioni, il cielo sarà in genere variabile per nubi medio-alte, a Trieste nelle ore notturne soffierà borino.
0: La Protezione Civile delle Regioni Italiane ieri ha salutato Gemona del Friuli a 50 anni dal terremoto, una riflessione sulla rete di istituzioni e volontari nata tra le macerie del sisma.
2: Un interregionale del volontariato di protezione civile del Nord Italia che per giorni ha messo alla prova uomini, mezzi e procedure. 50 anni dopo il terremoto, Gemona è tornata al centro della protezione civile. Da Via Dante Alighieri hanno sfilato gruppi comunali e distretti del Friuli Venezia Giulia, sindaci, associazioni di volontariato, delegazioni delle altre regioni italiane, vigili del fuoco, corpo forestale regionale e rappresentanti dei paesi confinanti. L'arrivo nel piazzale d'armi della caserma con il saluto delle istituzioni. L'Italia è un paese fragile, la vulnerabilità purtroppo interessa dal nord al sud. Il volontariato costituisce la colonna portante, il nerbo di questo straordinario sistema di protezione civile. Lavorare per la prevenzione, questo è quello che ha insegnato Zamberletti dopo 50 anni. Un ricordo a chi non c'è più, ma anche la volontà di rinnovare un impegno che dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia deve avere tutti mobilitati, ha dichiarato così il ministro Musumeci. L'assessore Riccardi ha tracciato un bilancio di questi 50 anni. Un bilancio importante, tanta esperienza a confronto, tanta volontà di cooperare insieme, tanta necessità di conoscerci, perché poi alla fine ti devi conoscere per fidarti. Quando devi prendere decisioni difficili e sei davanti a delle scelte che possono condizionare la vita delle persone, è questa un'esperienza importante. A 50 anni dal sisma, il Friuli è tornato così a essere un laboratorio della protezione civile, memoria di ciò che è stato, ma soprattutto verifica sul campo e sguardo rivolto alla sicurezza del futuro. Gemona, Maria Pia Pezzali, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Oggi si terrà l'iniziativa transfrontaliera Abitare il confine, il paesaggio insegna, promossa da Terudine, Riserva, MAB, UNESCO, Alpi Giulie e Comune di Venzone. Un confronto tra Italia e Slovenia che, partendo dalle esperienze dei terremoti del Friuli e di Bovez, affronterà i temi della tutela del paesaggio, della prevenzione del rischio e del futuro delle comunità alpine. L'evento vedrà la partecipazione di istituzioni, università ed esperti dei due paesi per trasformare la memoria storica in nuove politiche abitative per la montagna a Venzone nel Palazzo Comunale dalle 9.
1: Il Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia festeggia 30 anni di attività dedicate alla tutela dei lavoratori transfrontalieri e alla cooperazione tra Italia e Austria. L'anniversario si celebra oggi dalle 9:30 al Centro Culturale Giulio Scughi di Treviso. Ne abbiamo parlato con Maria Teresa Bazzaro, Presidente del Consiglio Sindacale Interregionale. Di cosa si parlerà questa mattina?
3: Discuteremo, faremo il punto su questi 30 anni, che sono tanti, di cooperazione transfrontaliera. Il Consiglio Sindacale Interregionale mette assieme i sindacati italiani, quindi CGIL, CISL e UIL, con quello austriaco UGB. Insieme da 30 anni siamo sulle tematiche del territorio transfrontaliero e ci occupiamo di tutelare i lavoratori che ogni giorno o almeno una volta a settimana attraversano il confine per ragioni di lavoro, quindi vivono in un paese e lavorano in un altro.
1: Ma chi sono oggi i lavoratori transfrontalieri?
3: Oggi i lavoratori transfrontalieri che attraversano appunto la frontiera tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia sono prevalentemente uomini, giovani, intorno ai 40 anni, iper specializzati, soprattutto per quanto riguarda le professioni legate all'alta tecnologia. E abbiamo anche lavoratori

0: lavoratori che lavorano nel comparto del turismo, e lavoratori ecco, che però sono appunto professionalità alte.
1: Quali sono le problematiche che registrate più spesso?
0: Oltre a quelle consuete che riguardano la fiscalità, quindi i regimi della tassazione tra i due paesi e tutto quello che riguarda le misure di protezione sociale, oggi in particolare per quanto riguarda il confine tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, sono soprattutto i temi legati alla mobilità, quindi con una difficoltà per i lavori del lavoratore a spostarsi da un paese all'altro per via di una scarsa rete di mobilità pubblica. Abbiamo il problema legato sempre a questa mobilità difficoltosa di conciliazione vita-lavoro, che quindi diventa un problema super genere, non soltanto legato al mondo femminile. E infine abbiamo tutte le tematiche nuove a partire dalla regolamentazione dello smart working.
2: Electrolux, dopo i tavoli di settembre conclusi senza cambio di passo che sindacati e istituzioni si aspettavano, l'avvertenza torna oggi alle 10 al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Per i sindacati un tavolo determinante per capire se la trattativa abbia la possibilità di procedere positivamente. I sindacati si aspettano che il ministro Urso sveli la sua proposta di transizione prima che si riunisca il board mondiale di Electrolux. Dei 1450 esuberi previsti in Italia, 463 riguardano lo stabilimento di Porcia. Nel corso della mobilitazione di mercoledì scorso, i sindacati hanno dichiarato che portare questo stabilimento a dimezzarsi significa nel giro di pochi anni chiudere completamente.
1: A Udine una conferenza stampa pubblica per presentare anche alla cittadinanza il progetto del nuovo padiglione 6 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'incontro si terrà alle 17 nella sala polifunzionale dell'ospedale sotto la chiesa. Saranno illustrate tutte le fasi previste per la realizzazione, dalla demolizione dell'attuale edificio alla costruzione del nuovo padiglione, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, logistici e alla continuità delle attività assistenziali durante i lavori. L'appuntamento consentirà ai cittadini di conoscere nel dettaglio un intervento strategico per il rinnovamento del comprensorio ospedaliero udinese, inserito nel più ampio percorso di ammodernamento delle infrastrutture sanitarie dell'ASU-FC.
2: E questo pomeriggio a Pordenone l'incontro della direzione di ASFO e le direzioni dei tre distretti, chiesto dal coordinamento Salute Friuli Occidentale, ovvero i comitati di San Vito, Sacile, Pordenone, Montereale e Valcellina, e dalla CGL. I comitati chiedono il rispetto dei tempi massimi secondo il regolamento sul diritto di garanzia e per visite o esami, nonché l'esecuzione della prestazione entro il tempo massimo appunto di 120 giorni. Ancora chiarimento sulle case di comunità, con quella di Azzano ancora chiusa, servizi ridotti e mancato rispetto degli standard di personale, senza medici di medicina generale. La domanda, si legge nella nota, è come ASFO intenda adeguarsi a precise indicazioni nazionali e regionali e con quali tempi, soprattutto per il personale mancante, si voglia realizzare il servizio.
1: Diversi interventi in montagna ieri per il soccorso alpino. Nel pomeriggio i tecnici della stazione Valcellina e l'elisoccorso sono stati attivati per 4 persone in difficoltà sul sentiero che scende da Casera Bregolina a Piccola a Clout. I giovani tra i 20 e i 25 anni di Monfalcone erano finiti fuori traccia in una zona impervia sopra un salto di 50 metri. Erano partiti dal rifugio Pordenone il giorno prima, avevano dormito nella casera ed erano ripartiti per fare il giro del Monte Turlon, seguendo però la traccia di un dispositivo che li ha condotti su un sentiero dismesso. Stanchi e assetati, appena hanno trovato campo, hanno inviato un SOS. I ragazzi sono stati vericellati uno alla volta e portati all'ex villaggio Vaionta all'ingresso di Clout. Era stato mobilitato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco da Venezia.
2: Intorno alle 19 la stessa stazione è stata riattivata con l'app di soccorso GeoRescue per una persona in difficoltà per crampi a quota 2003 in zona Cima dei Preti. È stato attivato l'elisoccorso in assetto notturno. L'escursionista, un 41enne veneziano, è stato presto individuato anche grazie alle sue segnalazioni con la pila frontale e prelevato dall'elicottero. Due anziane in difficoltà infine nella zona di Legio. I tecnici di Forni Avoltri con Guardia di Finanza, ambulanza e lì soccorso

0: Sono intervenuti per una 96enne caduta a terra per un malore sul sentiero che raggiunge la Pieve. Una seconda donna sulla settantina è stata soccorsa dopo essere caduta in un affossamento del terreno, riportando la frattura di un femore.
1: Prende il via anche a Pordenone l'edizione 2026 del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, la rilevazione annuale promossa da Istat che consente di conoscere le principali caratteristiche demografiche, sociali ed economiche della popolazione. Quest'anno saranno 1430 le famiglie pordenonesi coinvolte, selezionate all'interno del campione individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica. La partecipazione delle famiglie selezionate è obbligatoria.
0: Voltiamo pagina. A Gorizia si è concluso il Festival Frontiere. Tra gli ospiti Anna Foa, docente di storia dell'ebraismo, autrice del saggio Il suicidio di Israele. Sentiamo l'intervista.
2: Sì, frontiere non le ha Israele tranne che con la Giordania e con l'Egitto, perché sono i paesi con cui ha fatto la pace. Ha anche una tendenza sempre più forte, sempre maggiormente dominante, almeno a livello governativo, a creare una grande Israele, a ampliare i confini dello Stato, a fare quello che i religiosi israeliani e una grossa parte del governo pensano sia volontà divina, cioè di creare la grande Israele dal fiume al mare, un Israele soprattutto abitata da ebrei e non dai palestinesi. Quindi Israele non ha confini, ma nella sua mente molto chiari i confini che vuole.
3: Il decreto legge sull'antisemitismo alla fine è controproducente, perché?
2: Israele sarà l'unico paese al mondo a essere protetto dalle critiche, dall'accusa di antisemitismo, il che è assurdo. Solo Israele, se tu attacchi Israele sei antisemita, tutti gli altri paesi li puoi attaccare. Secondo me da questo crescerà l'antisemitismo.
3: Il documentario Nazza, l'altro documentario BB Files, le sale cinematografiche sono piene di fatto di pubblico, c'è bisogno di sapere.
2: Sì, c'è bisogno di sapere. Io seguo un po' i commenti sui social, qualcuno dice io non lo sapevo, qualcun altro dice tutto è ovvio. Qualcun altro arriva addirittura a dire perché adesso che lo dicono gli israeliani va bene, finché non lo dicevano i palestinesi non va bene. No, è importante che lo dicano gli israeliani perché lo hanno fatto. E perché stanno pigliando anche la responsabilità, in qualche modo, forse non completo, comunque di quello che hanno fatto.
3: Tra i suoi libri più fortunati, Il suicidio di Israele, si sente di dire davvero è stato un suicidio oggi?
2: Sì, io spero sempre che non sia ancora compiuto. A volte mi sembra di avere profetizzato qualcosa e ho orrore di me stessa. E Israele, se non si ferma, sta andando sempre più a rotoli. La sua popolazione, gli ebrei israeliani, non hanno più il senso di quello che è giusto e ingiusto.
4: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, è il nuovo film della regista palestinese Anne-Marie Jassir. Sarà proiettato alle 21 a Cinema Zero di Pordenone, al Visionario di Udine. Al termine della proiezione, il pubblico di Pordenone e Udine potrà seguire in diretta streaming dal Cinema Anteo di Milano un incontro con la regista Anne-Marie Jassir, Paola Caridi, giornalista e storica, Francesca Albanese, relatrice speciale ONU sulla situazione dei diritti umani nel territorio palestinese occupato, e alcuni componenti del collettivo Massafar Yatta.
0: Ed oggi in streaming su OpenDDB il documentario inchiesta Taranto chiama di Rosi Battaglia, che racconta dell'Ilva e del futuro della città. Girato nell'arco di quasi 10 anni, il film parte però da Trieste, dove la chiusura dell'area a caldo della Ferriera di Servola ha segnato una svolta nella storia industriale della città.
1: Viene consegnato oggi a Udine il secondo lotto di lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile che collegherà Udine a Campo Formido, completando l'ingresso occidentale della FBC4, la ciclovia delle pianure. Il finanziamento regionale complessivo è di 3,7 milioni di euro, suddivisi in due lotti, 1,3 milioni per il recupero e l'adeguamento del ponte canale già eseguito e 2,4 milioni per il percorso ciclabile. Il tracciato partirà da via Sabbadini, vicino alla sede della regione nel capoluogo, e attraverserà via Ioppi, via della Valle e via Galliano. proseguirà poi su un percorso separato dal traffico nelle aree verdi accanto alla ferrovia Venezia-Udine, fino a raggiungere via Santa Caterina, nel territorio di Campo Formido. Sono previste alcune modifiche alla circolazione sulla A23 nel tratto tra Udine Sud e Udine Nord.

0: Questa notte il tratto sarà chiuso in direzione Tarvisio. Domani la chiusura interesserà la direzione Palmanova.
1: Al via Trieste i lavori per la nuova illuminazione pubblica in collaborazione con Edison Next. L'intervento partirà dalle periferie con l'ammodernamento dei primi 16.500 punti luce per poi estendersi al centro storico e ai monumenti, raggiungendo oltre 21.000 corpi illuminanti riqualificati entro 10 mesi. Oggi le vie interessate saranno via di Monrupino, via Livia, via Plinio, via del Puccino.
0: Tra Trieste e Gorizia torna il Festival del Cambiamento, dedicato quest'anno al tema Energia senza frontiere. L'iniziativa è organizzata dalla Camera di Commercio Venezia Giulia. Le due giornate spiazzeranno dal nuovo quadro geopolitico dell'energia le infrastrutture e tecnologie per la transizione, fino all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla domanda energetica e sulle materie prime critiche. Oggi dalle 15 a Trieste il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e l'omologa della Slovenia Jernej Vrotec. Domani appuntamento dalle 9 nell'Aula Magna del Polo di Gorizia nell'Università di Trieste.
1: Oggi l'arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba, presenterà il messaggio alla Chiesa udinese per l'anno 2026-2027 dal titolo Che cosa è mai l'uomo perché te ne curi? Una Chiesa chiamata a prendersi cura. Alle 18 in Duomo la Santa Messa, con cui l'arcivescovo consegnerà il messaggio ai membri del Consiglio Pastorale Diocesano, rappresentati dalle diverse collaborazioni pastorali. La stessa messa sarà occasione di incontro con i volontari della carità attivi nelle parrocchie dell'arcidiocesi.
0: La 20ª edizione di Ascoltare, Leggere, Crescere, incontri con l'editoria religiosa, propone oggi la presentazione del volume Matilde, la mistica beghina di Magdeburgo, di Giuliana Vittoria Fantuz, che dialogherà con Monsignor Renato De Zan, docente emerito di esegesi biblica ed ermeneutica, alle 17.30 a Pordenone nell'ex convento di San Francesco. Alle 18 a Prata di Pordenone il volume Gioia e Speranza, dedicato alla dottrina sociale della Chiesa nella prospettiva della Magnifica Humanitas proposta da Papa Leone XIV con Monsignor Mario Toso, già rettore magnifico dell'Università Pontificia Salesiana. La figura di Papa Leone tornerà al centro della rassegna alle 20.30 a Tiezzo di Azzano X, nella chiesa di San Martino, con la prima biografia autorizzata del pontefice di Elise Ann Ellen, giornalista americana e corrispondente vaticana. La giornata si concluderà alle 20.45 a Portogruaro al Teatro Comunale con lo spettacolo Cantico delle Creature sul celebre testo di San Francesco.
1: E il 4 ottobre è tornato ad essere festa nazionale, appunto per la ricorrenza di Francesco d'Assisi, patrono d'Italia e protettore degli animali, protagonisti ieri di tanti eventi a Trieste, l'Animal Festival.
2: Sono arrivati in tanti con i loro amici animali in piazza Giuseppe Verdi a Trieste, al tradizionale appuntamento con l'Animal Festival, giunto alla 12ª edizione. Cani di tutte le razze e anche la squadra di cani salvataggio Trieste che fanno soccorso in acqua. L'occasione è quella della Giornata Mondiale degli Animali che si celebra il 4 ottobre insieme alla festa di San Francesco, nell'ottavo centenario dalla morte. Una giornata aperta a tutti nella quale si incontrano impegno civile, tutela degli animali e spiritualità. Ad aprire l'Animal Festival l'esibizione delle unità cinofile della Polizia Locale di Trieste e dei Vigili del Fuoco. Marco Tomasella, Vigile del Fuoco.
3: Quanti anni ci vogliono di addestramento?
4: I nostri corsi durano circa 10 mesi, però noi abbiamo degli addestramenti settimanali, anche 2 volte alla settimana, per mantenere le abilità, perché sono degli atleti che devono rimanere allenati. I nostri cani lavorano liberi, per cui non c'è un guinzaglio che li trattiene, deve esserci la massima fiducia.
2: E poi un premio all'AMU, il cane dei Vigili del Fuoco che dopo tanti anni di prezioso servizio verrà messo a riposo. Andrea Leban, Vigile del Fuoco.
5: L'AMU ha fatto più o meno 100 interventi nella sua carriera e ha partecipato a 2 missioni importanti come il Ponte Morandi e il terremoto in Turchia.
2: Il momento clou del pomeriggio è stato proprio quello della benedizione presieduta da padre Andrea Tesser, tutti in attesa del proprio turno.
6: Vengo ogni anno, sono di Trieste e quindi mi piace partecipare a questa benedizione degli animali.
7: È la seconda volta che veniamo, è bellissima, sì, veramente siamo entusiasti.
2: L'atmosfera è quella di festa e di condivisione, in un appuntamento che negli anni ha riunito uomini e donne, famiglie, istituzioni e associazioni impegnate ogni giorno nella tutela degli animali e dell'ambiente. Trieste, Vanessa Strizzi, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: E si festeggiano in questi giorni i nonni, ormai diventati una vera e propria istituzione informale del welfare, di quello che manca per tante famiglie italiane. Ne abbiamo incontrati alcuni insieme ai loro nipoti a Pordenone.
1: Ho due nipotine, quella che è in casa con me mi sono occupata dal primo giorno che è nata.
2: Prima di tutto il pranzo, poi i compiti e poi tutte le attività che riguardano la parte sportiva o anche ex sportiva, quindi impegnato a tempo pieno.
3: Il nonno non racconta più i tempi della guerra, la nonna non custodisce vecchie foto di famiglia in bianco e nero. Da depositari della memoria si sono trasformati in babysitter, taxisti, tuttofare.
4: Nella nostra famiglia sono essenziali, mia mamma e mio papà ci aiutano a 360 gradi. Per me sarebbe impossibile poter andare a lavorare tutti i giorni.
3: Un aiuto concreto che secondo una stima di Assin.Golf vale 12.500 euro l'anno, un valore economico che si aggiunge a quello affettivo.
5: Ho due nonni che mi coccolano sempre e li voglio tantissimo bene.
3: Ma gli oltre 400 iscritti dei ragazzi di quarta elementare che hanno partecipato a Pordenone al 20° concorso Il Nonno Racconta in occasione della festa dei nonni testimoniano anche un cambiamento. Ezio Bordelotta, Associazione 50+.
6: I primi temi erano il nonno mi ha raccontato di quando è andato in guerra. Siamo arrivati a quest'anno, il nonno mi ha raccontato e mi ha chiesto l'iPad non mi funziona, non sono più capace di mandare via un'email.
3: Ma poco importa se alcuni di loro si destreggiano a fatica fra le nuove tecnologie, il loro ruolo resta determinante nelle famiglie.
6: Quando una coppia ci pensa, dobbiamo avere un bambino, la prima cosa da dire è dobbiamo chiedere ai nonni, perché se no come facciamo? Sono da portare a scuola, sono da portare allo sport e chi arrivano? Arrivano i nonni.
7: Ci sono due nonni che abitano lontano e poi ho una nonna che mi viene sempre a prendere a scuola e mi porta a nuoto.
3: Qualcuno dei nipoti ha fatto quasi un mestiere.
8: Sette, mi sono occupata un po' di tutti.
9: Io ne ho solo una, quindi è molto importante per me.
3: Ma se i loro compiti sono cambiati, i nonni restano una presenza fondamentale.
10: La nonna per me è tutto. Il nonno mi fa le coccole, la nonna mi sta sempre vicino.
11: Sono un pezzo di famiglia.
12: Ci curano, ci amano e ci proteggono.
3: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
13: Il progetto Una Voce, Una Vita, libro e podcast, raccoglie le storie di vita raccontate da nonne e nonni del territorio comunale di Sesto e Reghena, raccolte da Giorgio Lamarca. All'Auditorium Burovic alle 14.30, in occasione della festa dei nonni, con gli utenti dei centri sociali dell'ambito Tagliamento, un evento aperto a tutta la cittadinanza.
0: Fine settimana di Castelli Aperti in tutto il Friuli Venezia Giulia, un'occasione per visitare dimore, di solito inaccessibili.
14: Un fine settimana diverso dal solito alla scoperta di luoghi sconosciuti. Tra sabato e domenica l'edizione autunnale di Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia ha dato la possibilità di visitare in tutta la regione 18 tra manieri, dimore e parchi storici normalmente inaccessibili, 4 in provincia di Pordenone, 1 in quella di Gorizia e di Trieste e 12 in quella di Udine, da dove è cominciato il nostro breve giro. Alla Casaforte Bergum, a Remanzacco, rappresentazioni medievali accolgono i visitatori.
15: Tanta storia, antichità che io adoro e poi è importante conoscere il nostro territorio.
14: Tra pranzi e giochi d'epoca, un po' di storia della dimora. Alessandra Serafini, proprietaria Casaforte Bergum.
16: È stato feudo della famiglia che era appunto feudataria dei castelli di Zucco di Coscagna, il Partistagno, fino al tardo Settecento, quando la famiglia di mio padre acquistato e incorporato l'intera proprietà.
14: Qualche chilometro più là si sale verso Pulfero e dal bosco spunta il castello di Aresberg, restaurato pochi anni fa, incuriosisce per la sua posizione per tutto il processo di ricostruzione.
17: Trovare delle tracce di come appunto la guida ci ha detto non è facile reperire documenti, foto, perché al tempo non c'era forse qualche disegno, qualche mappa, e quindi con l'intuito anche degli operatori veramente capaci e dotati.
18: Interessante, non sapevo che era stato distrutto e ricostruito, quindi è stata una sorpresa.
14: Si riscende verso la pianura e a Manzano si entra nei giardini di Palazzo Romano per un veloce giro tra gli intrecci storici, culturali e economici di una famiglia protagonista della storia locale nell'ultimo secolo. Presente da più di 20 anni, l'edizione autunnale di Castelli Aperti è stata promossa dal Consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia. Udine, Paolo Ferretti, TGR Friuli Venezia Giulia.
13: Dietro le quinte di Madama Butterfly e il racconto dell'allestimento di un'opera lirica al Verdi di Trieste, realizzato da Alessandra Zigane, è andato in onda in più puntate durante la scorsa stagione della nostra trasmissione Buongiorno Regione.

0: Il filmato integrale sarà proposto oggi in collaborazione con gli Amici della Lirica al Museo Teatrale di Trieste. Alla presentazione prevista alle 19 saranno presenti Roberto Bonora, direttore di palcoscenico al Verdi, Ivano Coviello, direttore allestimenti del Verdi e il regista Oscar Cecchi.
1: Lo storico messicano Aurelio de los Reyes García Royas, che presenta il diario inedito di Massimiliano d'Asburgo e le sue ricerche tra gli archivi di Trieste e soprattutto Vienna, dove era custodito il manoscritto, alle 17:30 nella sala del trono del castello di Miramare.
0: Alle giornate del cinema muto, l'annuale Jonathan Dennis Memorial Lecture dal titolo Riscoprire il cinema afroamericano, riscrivere la storia del cinema, ne parlerà Alison Nadia Field, docente di cinema e media all'Università di Chicago, alle 12 a Pordenone, sala conferenze dell'Hotel Moderno.
1: E adesso la pagina dello sport, iniziamo dal basket. La pallacanestro Trieste sconfitta con onore dalla Reyer Venezia, in A2 Cividale vince in casa del Ruvo di Puglia, di nuovo in A la PU Udine è impegnata invece questa sera alle 20 sul parquet di Cantù.
2: Va di nuovo vicina all'impresa, ma esce di nuovo sconfitta tra gli applausi. La pallacanestro Trieste alla prima in casa e davanti al proprietario Josh Hiller. A vincere dopo una partita tirata è la Reyer Venezia dell'applaudito coach Spahia, con l'ex Parks a riposo. Trieste, trascinata da Rossa, riesce a essere quasi sempre avanti nel punteggio, merito dell'accelerazione dell'americano e di una difesa che costringe i veneziani, finalisti l'anno scorso, a sbagliare molti tiri. Nonostante i ritmi alti, la squadra di Taccetti perde pochi palloni ed è presente a rimbalzo offensivo e va al riposo avanti 42-39. Nella ripresa Candussi e Jones riescono a tenere a galla i padroni di casa, con Ross fuori per falli, però nel finale l'ala americana segna con il fallo e quindi schiaccia il più uno, ma Wiltier e Watson non perdonano. 82-87, Ross migliore dei Giuliani con 18 punti. Stasera in campo a Cantù la Pudine. In A2 invece prima vittoria per Cividale, che cade in trasferta e batte Ruvo di Puglia in volata 83-86 dopo una partita sotto tono. I Ducali hanno sofferto molto in difesa contro la precisione al tiro da tre punti di Johnson e compagni, riuscendo tuttavia nel finale a portare a casa i due punti con l'accelerazione di Redivo, i rimbalzi offensivi e la difesa di Berti. Dopo un canestro di Vecchiola lasciato solo dai pugliesi, l'argentino segna la tripla dell'84-81, poi firma nel finale dalla lunetta i due liberi della vittoria. Il miglior marcatore è però l'americano Seneca Knight, decisivo soprattutto nella mini rimonta del terzo periodo, 19 i suoi punti. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Il calcio, nel sesto turno della Serie D, primo successo per la Triestina, 2-0 a Rocco contro l'Obermais. Brian Lignano sconfitta in casa da Luparense per 3-1. Sabato il successo del Cerlin Smuzzane nel derby contro la LME per 3-0. La classifica: Cerlin Smuzzane primo con 15 punti, ottavo il Lavariano Mortegliano con 8, tredicesima la Triestina con 6, ultimo Brian Lignano con 3.
0: Pallavolo. Nella giornata di esordio del campionato di volley femminile di A1, la CSA Talmassons ha battuto nettamente per 3-7-0 la Millennium Brescia. 15-25, 19-25, 15-25, tre parziali per le friulane. In A2 la Tinet Prata ha ufficializzato l'arrivo di Noah Martilla, 21 anni, schiacciatore finlandese e uno dei talenti più interessanti del volley europeo.
1: Appassionati e supercampioni insieme ieri per Barcolana Nuoto, uno dei numerosi eventi di avvicinamento alla regata della Coppa d'Autunno. A tuffarsi nelle acque del Golfo a Trieste c'era anche il plurimedagliato Gregorio Paltrinieri.
3: Cuffie, gente che entra in acqua, applausi e urla dal molo audace di Trieste, la Barcolana Nuoto. 410 persone in mare per 1,8 km davanti a Piazza Unità. In questa festa che mescola campioni e semplici appassionati c'è anche Gregorio Paltrinieri, uno che di gare ne ha vinte parecchie, ma per il quale il significato della vittoria non è mai cambiato.
4: Il concetto di vittoria non è cambiato. Per me, diciamo, gareggiare vuol dire quello, provare a vincere e mettere tutto me stesso nel percorso che mi porta da, appunto, a settembre a quando si arriva alla gara importante, che di solito è a luglio, quindi c'è quasi un anno di preparazione per europei, mondiali, olimpiadi, cercare di toccare davanti agli altri.
3: E lo spirito della Barcolana nello stesso percorso finiscono il campione olimpico e chi nuota semplicemente per passione.
5: C'è lo stesso spirito della Barcolana a vela, quindi ci sono sia i grandi campioni, ci sono i professionisti, ma ci sono anche gli amatori e i semplici appassionati, tutti quanti insieme per festeggiare il nostro mare.
3: Alla Barcolana Nuota il traguardo è una festa.
6: Mi sono divertita tanto.
7: L'acqua

0: era molto bella.
1: È bella, sì. Sì, sì, e non era fredda, bella. Non era fredda.
2: E nuotare con campioni come sta?
1: E chi l'ha visto il campione?
0: È emozionante anche se non l'abbiamo visto.
3: Sì. Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Alcuni eventi nell'ambito della manifestazione Barcolana 2026. Oltre la superficie non va a gonfie vele, un dialogo a più voci condotto da Pietro Spirito per raccontare la crisi del mare attraverso le testimonianze di chi lo studia, lo naviga e lo protegge. A Trieste, Palazzo Gopcevic, alle ore 17.
5: Monfalcone alla Barcolana 58, le iniziative della partecipazione della Città dei Cantieri alle 11.30 nella Sala del Consiglio di Monfalcone.
4: Alle 10.30 la Lega Navale Italiana Trieste, la conferenza stampa di presentazione di 10 anni di corridoi umanitari con il presidente di Lega Navale Sezione Trieste Roberto Benedetti e il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitia Gialuz.
5: E alle 18.30 nella Sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste un evento speciale targato Barcolana Culture e WWF Area Marina Protetta di Miramare. Al centro della serata la proiezione del documentario Lo squalo nel piatto, firmato da Marco Spinelli, un'occasione per riaccendere i riflettori su un tema taciuto, il continuo consumo inconsapevole sulle nostre tavole di specie minacciate come verdesche, smeriglie e spinaroli.
4: Prende il via oggi la settimana etica dello sport del CONI FVG, un tour di 4 tappe che toccherà Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia. L'iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori, affronta temi legati alla crescita sociale e al rispetto attraverso parole chiave come limite e sogno. Tra spettacoli artistici e incontri interattivi, importanti campioni olimpici e paralimpici condivideranno con i ragazzi le proprie storie di vita ed esperienza sportiva. Prima tappa al Teatro Rossetti di Trieste, oggi a partire dalle 9.30.
6: Rassegna stampa.
4: Il Piccolo di Trieste titola: il giro partirà da Trieste, l'annuncio del patron Cairo, accordo fatto per l'edizione 2027, sarà un grande evento. I ciclisti della Carovana Rosa attesi l'8 maggio, la prima tappa avrà il via e l'arrivo in città, con sconfinamento in Slovenia. Il traguardo sulle rive, enormi ricadute sull'indotto delle Friuli Venezia Giulia. Fotonotizia dedicata alla Barcolana Nuota, tunnel blu in Piazza Unità e Paltrinieri è la superstar tra 400 nuotatori. Altra notizia di sport: Trestina arrocco la prima vittoria, ci pensa Di Livio, battuti gli Alto Atesini dell'Obermais 2-0. Il Piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, titolo d'apertura lo stesso dell'edizione di Trieste. Poi vediamo altro titolo: trasporti in crisi, il rincaro del gasolio incide per il 40% sui costi, i tir sono a rischio stop. Nelle cronache Monfalcone salgono a 29 i negozi in attività da oltre 50 anni.
5: I camion a rischio di fermarsi è il titolo di apertura anche sulle edizioni di Udine e di Pordenone del Messaggero Veneto. Sul giornale di Udine, nella fotonotizia, a Gemona il ministro Musumeci promette ai volontari maggiori tutele. Accanto, traffico di droga Udine-Trieste, scia di risse, accoltellamenti, giro ricostruito, pusherà arrestato dopo le indagini della polizia locale. Di spalla l'addio a Mareschi, notaio vicino alla comunità, e festa per i 30 anni delle penne nere di Udine Sud. Sulle pagine interne, sul Pride di sabato, al megafono frasi contro Israele, l'ex presidente Arcigay Friuli de Perù prende le distanze, una vergogna, dice. Sull'edizione della destra Tagliamento, in prima Fiume Veneto autofuoco sul raccordo autostradale, salvi padre e figlio, e il progetto centralina al Vajont che divide municipi e associazioni. Sul Gazzettino, case energivore, allarme in Friuli, è il titolo di apertura dell'edizione di Udine nella fotonotizia, la vittoria della CDA Talmassons con l'esordio nel volley di A1. Sul dorso di Pordenone, esercito in città, scoppia la bufera, mancano i soldi per i militari a Pordenone, la Lega sbotta. A centro pagina la reliquia di San Francesco in città e poi un cane legato e abbandonato sulla carreggiata.
4: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire il consueto appuntamento con Vuofale Lindu con Franco Berri.

0: Bertoli, già capitano della nazionale italiana di pallavolo e oggi formatore e mental coach con il suo libro L'energia che sei. Alle 11.20, abitanti in Carso seguendo un viaggio dalla superficie al mondo nascosto sotto i nostri piedi. I programmi regionali tornano poi alle 13.29.
1: Oggi l'inizio del giornale radio delle 18.30 sarà anticipato alle 18.05 per lasciare spazio alla radiocronaca del match tra Italia e Polonia, valido per la qualificazione agli Europei 2027. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Bruno Montevecchi e Marco Ferrito, in redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Giulia Magro e Rita Micoli, grazie per l'ascolto.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Le Cladici Est, buongiorno da Roberta Merluzzi. La settimana si apre con cielo variabile, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria. I mezzi pesanti hanno ripreso a circolare sulla A4 Trieste-Venezia. Il traffico è sostenuto, ci sono code sul tratto Veneto, in particolare sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio con la 27 Mestre-Belluno, e poi attenzione sul tratto compreso tra San Donà di Piave e Porto Gruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, qui si formano più facilmente rallentamenti. Sulla A23 Alpe Adria lavori notturni sono previsti oggi dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Verrà chiuso il tratto compreso tra Udine Sud e Udine Nord per chi viaggia in direzione nord, e dalle ore 18 in questo tratto saranno anche chiuse le aree di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina. Procedendo sul raccordo RA13 collegamento tra la 4 e Trieste, segnaliamo un restringimento tra Fermetti e Trebiciano, chiusa la corsia di marcia in direzione Trieste, e poi attenzione all'altezza della galleria Carso, c'è una chiusura, la galleria è chiusa in direzione Venezia, si esce obbligatoriamente a Basovizza per proseguire sulla 202 Bir e rientrare in RA13 all'altezza di Padriciano. E ancora sul tratto A Sistiana Rabuiese segnaliamo all'altezza della galleria Montedoro uno scambio di carreggiata, da oggi è chiusa la direzione per Rabuiese e la Slovenia, si viaggia a doppio senso di marcia in quella per Trieste e Venezia. Ancora lavori lungo le viabilità ordinarie, le segnaliamo in più punti con sensi unici alternati sulla strada regionale 252 di Palmanova nel comune di Castellon di Strada solo durante il giorno tra le 8 e le 18, sulla strada regionale 351 di Cervignano nel comune di Gorizia, anche qui in fascia oraria diurna, e ancora sulla strada regionale 352 nel comune di Grado e sulla strada regionale 463 del Tagliamento nel comune di Sedegliano. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro. Su Ford Puma e Kuga è possibile guidare a mani libere grazie alla tecnologia Ford Blue Cruise. Ne parliamo con Fabrizio Quinti, Marketing Communication Manager di Ford Italia.
5: Nelle Blue Zone, presenti su oltre il 90% delle autostrade italiane, Blue Cruise, il sistema di guida assistita di livello 2 di Ford, gestisce sterzo, velocità e distanza di sicurezza, mantenendo l'auto sempre al centro della corsia.
4: E l'attenzione alla strada?
5: Resta fondamentale. Una telecamera infrarossi monitora posizione della testa e sguardo e in caso di distrazione richiama l'attenzione del conducente.
4: Qual è il beneficio per chi guida?
5: Con Ford Blue Cruise i viaggi diventano più sicuri, piacevoli e meno stressanti.
4: Scopri Ford Blue Cruise su Ford.it.
6: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
7: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un

0: litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
2: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Brasile, Bolsonaro ribalta i pronostici e si aggiudica il primo turno delle presidenziali con il 47% contro il 45% di Lula. Ballottaggio il 25 ottobre. Spagna, sono ore cruciali. Dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le manifestazioni di piazza, Sanchez decide sulle possibili elezioni anticipate. Ancora missili russi sull'Ucraina, colpite le regioni di Poltava e Odessa, vittime a Kharkiv, ieri bombe su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz. Medio Oriente, crisi energetica, la premier Meloni a colloquio con il presidente degli Emirati, Bin Zayed, impegno comune per la stabilità. Legge elettorale, si apre la settimana decisiva, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto, scontro maggioranza-opposizione anche sui temi economici. Garlasco, intervista TV dei genitori di Chiara, per noi il colpevole resta Stasi, se ci sarà un'altra sentenza ne prenderemo atto, nostra figlia ha diritto a riposare in pace. Nobel, in mattinata a Stoccolma il premio alla medicina, venerdì sarà assegnato quello per la pace, tra i candidati la Stazione Spaziale Internazionale. Una festa per il patrono d'Italia, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, serata evento di Rai 1 con l'appassionato racconto di Benigni e poi letture e musica in diretta da Perugia. Calcio, lunedì azzurro, la nazionale di Mancini a Bologna contro la Turchia, l'under 21 di Baldini ospita la Polonia, Formula 1, Kimi Antonelli in fuga mondiale. Buongiorno da Danilo Giannese. Il primo turno delle presidenziali in Brasile consegna un risultato inaspettato. È Flavio Bolsonaro a vincere le elezioni. Un voto che segna la fine del partito di Lula, dice Festante. Il presidente uscente invece guarda già al ballottaggio del 25 ottobre e parla di prova del 9, sottolineando la democrazia ci ha dato una lezione. L'inviata Rai, Stefania Battistini.
4: Flavio Bolsonaro vince il primo turno, solo 2 punti davanti a Lula, ma abbastanza per ribaltare i pronostici che davano in testa al presidente uscente. Un'onda di destra che va ben oltre la sfida per la presidenza. Il Partito Liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e arriva a controllare circa un terzo del Senato con gli alleati, un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità della prossima amministrazione. L'onda arriva anche negli stati. Dei 20 governatori eletti già al primo turno, appena 3 sono del Partito dei Lavoratori di Lula. Lula ammette un risultato inaspettato, lo definisce una lezione della democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Flavio invece trasforma il primo posto in un messaggio politico. È la fine dell'era del PT, il partito dei lavoratori, dichiara, e guarda già alla prossima presidenza. La sfida al ballottaggio resta però apertissima.
3: Ultime ore di riflessione per Pedro Sanchez. Il premier spagnolo dovrebbe infatti decidere nelle prossime ore se convocare o meno elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sull'edilizia abitativa che hanno di fatto sancito la rottura della coalizione di governo e causato le grandi manifestazioni di piazza di sabato. I socialisti spingono per andare alle urne il 29 novembre, mentre a destra, in prospettiva governo, i popolari aprono all'alleanza con Vox. Sulle variabili che peseranno

0: Ranno sulla decisione del Premier l'analisi di Pablo Simón, politologo dell'Università Carlos III di Madrid.
1: Sánchez sta contemplando la possibilità dell'adelanto elettorale.
2: Il Premier Sánchez sta valutando di anticipare le elezioni perché sa che in questo momento c'è un certo slancio politico legato alla questione degli alloggi. È un tema tradizionalmente più vicino alla sinistra, potrebbe costruire una campagna elettorale su questo tema, ma al contempo deve fare i conti con i sondaggi. Quasi tutti indicano che dalle urne potrebbe uscire una maggioranza di destra.
3: E se Sánchez decidesse di non convocare elezioni?
1: La situazione
2: sarebbe ancora più complicata perché c'è un malcontento enorme nelle strade, ma Sánchez non dispone di una maggioranza parlamentare tale da poter soddisfare le richieste della piazza.
3: Il movimento di protesta ha annunciato uno sciopero generale. I sindacati saranno coinvolti?
2: Le principali sigle, Unione Generale dei Lavoratori e Commissione Operaie, stanno valutando se aderire. Senza il loro sostegno, lo sciopero difficilmente avrebbe successo. Penso però che sia più probabile che scelgano di sostenere manifestazioni mirate, evitando uno sciopero generale troppo rischioso e oneroso per i lavoratori.
3: Azzurra Meringolo, GR1.
0: La guerra in Ucraina. Nella notte i missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, sono diversi i feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin, fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce. La corrispondente da Mosca.
4: Nella consueta intervista del fine settimana, i toni del Cremlino non sono conciliatori. Il portavoce dice che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio della regione ucraina di Donetsk, che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere, afferma Peskov, che poi ricorda che Putin preferirebbe risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Ma finché non sarà possibile, combatteremo e lo faremo duramente, aggiunge il portavoce, che poi estende la minaccia anche ai sostenitori di Kiev. Chi pianifica di infliggere un colpo devastante alla Russia ne pagherà il prezzo, come sta facendo ora l'Ucraina. Mosca intanto ha cambiato strategia e colpisce duramente anche il cuore di Kiev e le infrastrutture civili, presentando questi attacchi come una rappresaglia. Dopo le nuove dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato l'aumento dei raid contro le raffinerie russe, il Ministero della Difesa di Mosca avverte che verranno intensificati gli attacchi contro obiettivi militari in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale, con l'invito a stranieri e diplomatici a lasciare il paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: In Israele ora, dove si continua a discutere di sicurezza aerea dopo il tentato dirottamento del volo Dubai-Tel Aviv, emergono nuovi inquietanti dettagli sul copilota che ha accoltellato il comandante, accuse pesanti per lui. Il corrispondente da Gerusalemme.
5: Rischia la pena di morte il copilota del fallito attentato sul volo Dubai-Tel Aviv. Secondo i media, durante gli interrogatori, Hammam al-Hammami ha ammesso che intendeva far schiantare l'aereo sull'aeroporto israeliano di Ben Gurion. L'uomo era già atterrato nello scalo di Tel Aviv più volte e aveva programmato un attacco del genere a luglio, poi annullato. Secondo gli inquirenti emiratini e le autorità israeliane che collaborano alle indagini, il terrorista avrebbe agito da solo. Una tragedia scongiurata grazie ad alcuni passeggeri israeliani, ma che ha messo in luce una clamorosa falla nella sicurezza. La lista dei nomi degli equipaggi era stata fornita in anticipo dalla Fly Dubai anche alle autorità israeliane. Il copilota era stato licenziato in passato dalla compagnia di bandiera dell'Oman proprio per le sue idee estremiste. Aveva pubblicato immagini di leader di Al-Qaeda. Mentre il leader dell'opposizione, Lapid, punta il dito contro il premier Netanyahu, la ministra dei trasporti e i servizi segreti, Netanyahu ha ordinato una indagine sulla sicurezza dell'aviazione civile straniera. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
0: Colloquio telefonico nella serata di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il presidente emiratino Bin Zayed. Si è parlato degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e della volontà condivisa di rafforzare la cooperazione tra i due paesi.
6: L'attenzione sulla crisi politica ed energetica nel Golfo porta Giorgia Meloni a sentire al telefono il presidente degli Emirati Arabi. Rapporto diplomatico solido rilanciato dalla premier già nei primi mesi del suo mandato. Il colloquio ribadisce l'impegno comune sui mercati dell'energia e per la stabilità della regione, in particolare per quanto riguarda la libertà di navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. I due leader discutono anche delle misure adottate dal G7. La premier ha partecipato la scorsa settimana al

0: vertice virtuale che ha dato il via libera al rilascio coordinato di greggio e prodotti raffinati per tenere a freno i prezzi ai distributori. Dopo i bilaterali di oggi e domani con il primo ministro sloveno e il presidente lituano a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni mercoledì sarà a Spalato per il vertice MED 9, poi a Bruxelles per il Consiglio europeo e quindi a Riyadh in Arabia Saudita il 24 ottobre per il vertice UE Consiglio di cooperazione del Golfo. Federica Ionta, GR1.
1: Crisi energetica, lo abbiamo sentito, che si riflette inevitabilmente sul prezzo dei carburanti. Da domani il diesel costerà di più nei distributori dove non viene applicato il price cap per effetto della fine dello sconto sulle accise sul gasolio che scatterà oggi a mezzanotte. Il governo però potrebbe prorogare ancora l'intervento.
2: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR1.
1: Temi economici al centro del dibattito tra i partiti, mentre oggi alla Camera si apre la settimana decisiva per la legge elettorale. Attesa la richiesta di fiducia da parte del governo, domani e dopodomani gli ultimi voti, giovedì il verdetto definitivo.
3: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni, sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
4: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
3: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa, il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva che, chiudendo la Leopolda, incalza gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente, rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi e dal PD Marco Sarracino.
5: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
3: Filippa Misano, GR1.
1: Le 8 e 12 minuti su Rai Radio 1, la cronaca con il caso Garlasco. Dopo un lungo silenzio, l'intervento in televisione dei genitori di Chiara Poggi. Resta intanto il mistero di alcuni campioni di DNA non refertati nell'inchiesta del 2007.
6: Il lavoro dei pubblici ministeri nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio è focalizzato ora a individuare in quale punto della catena di comando e di comunicazione con la procura è scomparsa all'epoca l'informazione che 2 test del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi avevano dato un esito negativo assoluto. Ma a segnare la giornata di ieri è stata soprattutto l'intervista di Giuseppe Rita Poggi a Verissimo su Mediaset. Per noi vale quello che ci ha detto la sentenza. Quando la giustizia italiana ci darà qualcos'altro ne prenderemo atto, hanno dichiarato. Sul risarcimento da parte di Stasi hanno chiarito che i soldi sono fermi su un conto corrente. Non ci siamo mai opposti a tutti gli accertamenti, hanno aggiunto. In questa fase afferirli è l'assedio costante dei mezzi di informazione, le insinuazioni sulla figlia. Vorremmo solo, hanno concluso i genitori di Chiara, che la storia fosse finita, perché dopo 19 anni lei ha diritto di riposare in pace. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: Sarebbe stato abbandonato in strada dopo un incidente sul lavoro, e questa l'ipotesi della procura di Napoli Nord sulla morte di un operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie a Caivano.

0: Una chiamata alla moglie nel primo pomeriggio dello scorso venerdì per informarla che stava lavorando sul tetto di un capannone industriale a Caivano in provincia di Napoli è stata l'ultima traccia lasciata da Salvatore Conegliano, operaio di 61 anni, ma la più importante per gli inquirenti, perché conferma il sospetto di chi indaga che l'uomo abbia avuto un incidente nel cantiere, ma poi qualcuno lo ha abbandonato, ferito e in condizioni disperate tra le sterpaglie in una strada isolata. Conegliano è morto qualche ora dopo il ricovero. L'inchiesta della Procura di Napoli Nord punta ora ad accertare questa ricostruzione. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda di Caivano dove Salvatore sarebbe stato assunto regolarmente giovedì 1 ottobre, il giorno prima della tragedia. C'è poi l'auto dell'operaio trovata regolarmente parcheggiata proprio lì vicino. L'avvocato della famiglia Francesco Petruzzi.
1: Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
0: La moglie Carmela è ora disperata. Non meritava di essere trattato così. Voglio giustizia, dice.
2: Poi ci hanno chiamato l'ospedale. Però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
0: Giuseppe Lisi, GR1.
3: È stato rintracciato l'automobilista che ieri sera alla periferia di Bisceglie in provincia di Bari ha travolto e ucciso una 79enne, una professoressa in pensione. Si tratta di un 50enne che dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Il tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna 31enne, le ha stretto le mani al collo lasciandola presa solo quando ha creduto di averla uccisa, quindi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. La donna si è ripresa rifugiandosi con la figlia di un anno dai vicini. Intelligenza artificiale, negli Stati Uniti al via i lavori della nuova squadra voluta da Trump per guidare la super AI. Il corrispondente.
4: We need to slow down. Dobbiamo rallentare. L'intelligenza artificiale pone rischi esistenziali per l'umanità, aveva denunciato un mese fa Dario Amodei, CEO dell'azienda americana Anthropic. Destabilizzazione dei mercati finanziari, attacchi, cyber o bioterrorismo sono gli scenari più foschi che l'AI potrebbe rendere concreti. Rischi che ora dovranno essere individuati dalla Super Intelligence Force, il nuovo gruppo di lavoro creato da Trump con a capo Jay Clayton, oggi direttore dell'intelligence nazionale. Avrà 120 giorni per preparare un inventario ragionato di opportunità, pericoli ed eventuali spazi di intervento per le autorità federali. Trump si era detto contrario a un eccessivo interventismo pubblico. Non frenerò mai la crescita di una tecnologia che avrà un impatto maggiore della rivoluzione industriale, aveva avvertito. Ma dai rischi per l'occupazione, all'astio, per i data center, ora percepisce che parte dell'opinione pubblica è preoccupata. Da qui l'appuntamento martedì scorso alla Casa Bianca con i leader del settore. In un documento l'impegno ad autoregolamentarsi e ora anche una task force, perché la Cina avanza e rimanere primi al mondo nell'intelligenza artificiale, secondo la Casa Bianca, è l'assicurazione più efficace contro ogni rischio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Smartphone e adolescenti. Una ricerca dell'Università della California associa l'uso del telefonino fin dai 12 anni a un maggior rischio di disturbi alimentari già a 14. Antonio Tintori, dell'Istituto di Ricerca sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR, spiega come prevenire i problemi.
5: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
3: Meteo, tempo ancora stabile, ma in arrivo un netto cambio. Nella mattinata sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento nella giornata di domani, quando una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. È la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Si comincia oggi a Stoccolma alle 11:30 con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
6: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1 o la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Tra qualche ora a Stoccolma la proclamazione del Nobel 2026 per la medicina. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti. Il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati, Francesco

0: Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
1: Francesco, il santo di tutti, dopo la messa ad Assisi celebrata dal cardinale Zuppi e il discorso del presidente Mattarella dalla loggia del Sacro Convento, la serata evento di Rai 1 da Perugia ha chiuso le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte del

0: risuonare sui vari palchi.
1: Girava il mondo, ma poi finì a parlare.
0: Gianni Morandi e il piccolo coro dell'Antoniano hanno fatto risaltare la sua vocazione alla pace, poi Angelo Branduardi, Roberto Vecchioni, Arisa, Saif e tanti altri. Una serata aperta dal monologo di Roberto Benigni, Francesco il Cantico.
2: E nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226, Francesco, che aveva poco più di 40 anni.
3: In quella notte del 4 ottobre, Francesco muore alle stigmate e diventerà presto il santo più amato, come ripete Roberto Benigni nel suo appassionato racconto della vita di San Francesco.
2: E San Francesco ha cambiato i sentimenti umani del mondo, non solo, ma ne ha inventati di nuovi, sentimenti che noi avevamo dentro e non sapevamo di possedere. Francesco ce l'ha tirati fuori, San Francesco.
3: E poi la sua opera poetica.
2: Laudato sì, mi signore.
3: Il Cantico delle Creature, la prima poesia in italiano, sottolinea Benigni, di un rivoluzionario nel nome dell'amore.
2: Per la prima volta erano tutti contro il creato e lui era l'amico, e creato quando l'ha visto lo aspettava e quando l'ha visto ha detto: eccolo, l'amico mio è arrivato.
3: Anticipatore in tutto.
2: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista. È uno dei personaggi più amati e ammirati della storia del mondo.
3: Miriam Mauti, GR1.
0: La musica a grande ritorno per i Perturbazione con Risuona, album in uscita il 9 ottobre in cui vengono rivisitati i brani storici internazionali. La band torinese presenterà il progetto giovedì a Milano, poi a Torino, infine a Roma. La nostra intervista al cantante.
4: Dietro una finestra quassù,
5: il nuovo album dei Perturbazione, Risuona, è un viaggio attraverso canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Tommaso Cerasuolo.
6: Tradotte, direi non italianizzate. La traduzione costruisce ponti invece di sollevare muri. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, ma non tanto con uno scopo, come dire, etico, ma proprio sull'onda emotiva di far risuonare nella nostra lingua canzoni amate tantissimo. Nel tradurre si paga, come dire, tributo alla tradizione, ma si tradisce anche allo stesso tempo.
5: I Perturbazione si sentono più innamorati a questo punto o traditori?
6: Più innamorati, perché l'arte della traduzione nella canzone è un'arte di equilibrio estremamente sottile e scivolosa, ma molto creativa, nutriente per chi la esercita.
5: Marcella Sullo, GR1.
0: Le 8:22, tra poco torna Radio Anch'io Sport e mi ha raggiunto in studio Filippo Corsini.
7: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sarà con noi tra poco Zvone Boban, grande ex milanista, con lui parleremo di un po' di tutto. Vi aspettiamo a tra poco.
0: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Alessandro Pazienza e Patrizio Gotti. Vi lascio alla pagina sportiva da Danilo Giannese, buon proseguimento di ascolto e di giornata. Prossimo GR come sempre alle 9.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
14: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
15: AEO, il meglio vicino a te. Una finestra è una finestra.
16: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22%

0: di luce in più.
1: Vedo.
0: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
0: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.
4: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
6: GR1 Sport.
7: Buongiorno anche da Emilio Mancuso. Calcio in apertura, lunedì azzurro in campo, nazionale maggiore Under 21, Italia-Turchia a Bologna, ore 20:45, diretta su questa rete. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella, rischio esonero con la Turchia ancora a secco, uno dei nostri inviati.
8: Due partite di gioco a tratti splendente, la nazionale ha restituito la gioia di vivere l'azzurro ai tifosi che stasera di lunedì affolleranno il Dall'Ara. 27.000 biglietti venduti su 31.000, bisogna continuare così, chiede Mancini.
9: Chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene, se riusciamo a giocare bene credo che i tifosi ci seguiranno come stanno facendo adesso.
8: Al Dall'Ara Mancini ha debuttato a 16 anni nel Bologna con Burnic in panchina. Da quell'esordio precoce l'origine dell'idea di offrire opportunità ai più giovani. Ken indisponibile, giocherà Scamacca, Vergara e Maldini sono i possibili compagni d'attacco. La stanchezza fisica è di tutti alla quarta partita in 11 giorni. Le ultime scelte di formazione sono rimandate a stamane dopo la rifinitura. Ci sarà qualche cambio in più rispetto ai due tra Turchia e Francia, anticipa Mancini. Un'altra occasione per Romano a centrocampo, allora con Dumbia e Barella di nuovo titolare, senza polemiche da parte sua per i minuti limitati nelle ultime due partite. La Turchia è accompagnata dalle critiche, Montella è stato contestato, non avrà anche Güler e il Maz squalificati, rimane una squadra forte, non va sottovalutata, avvisa Mancini. Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: A fare da antipasto alla nazionale maggiore sarà l'Under 21 a Pescara con Italia-Polonia in palio il pass per l'europeo di categoria. Silvio Baldini a Pescara ha vinto una finale playoff di Serie C proprio prima dell'investitura azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
10: Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
7: Italia, Polonia Under 21 diretta su questa rete alle 18:15. Passiamo adesso alla Formula 1. Kimi Antonelli in fuga mondiale dopo il secondo posto in Malesia, potrebbe festeggiare a fine mese in Texas. Soliti problemi in casa Ferrari, comunque a podio a Sepang.
11: Si è spesso detto che in questa stagione il cuore degli appassionati italiani si sarebbe diviso tra il tifo per la Ferrari e quello per Antonelli. In pochi, certo, avrebbero pensato si sarebbe arrivati a questa fase della stagione con Kimi così avanti in classifica, col mondiale a un passo. Ma a mancare in questo dualismo anche ieri è stata la Ferrari per una scellerata decisione tattica, a posteriori certo, che ha costretto i due cavallini ad una rimonta difficile ma anche esaltante. Tutta qui la differenza a Sepang tra le due anime tricolori. Un Antonelli che anche in Malesia non sbaglia, ottimizza al massimo, non esagera con Verstappen, che non è in lotta per il titolo e non ha nulla da perdere, ma difende invece con le unghie e coi denti il secondo posto, tenendo dietro Russell, il vero rivale, finché questi non si ritira con la Power Unit rotta. 84 punti di vantaggio ora, i mondiali si vincono anche così e la saggezza di questo ragazzo di 20 anni è illuminante. Illuminato non è invece stato il muretto Ferrari al via, non tanto per l'azzardo di partire con le gomme da asciutto, perché non sono stati gli unici, quanto piuttosto per averlo fatto con entrambe le vetture, ai Hamilton in prima fila e Leclerc in seconda. Forse differenziare poteva essere l'idea migliore, ma non è stato fatto, facendo finire entrambi i piloti a fondo classifica con un avvio di gara da incubo. Certo, poi la corsa l'hanno raddrizzata fino ad arrampicarsi sul podio con un Hamilton formato top, ma in questa Formula 1 bisogna essere perfetti ed è la differenza alla distanza tra vincitori e piazzati. Manuel Codignoni, GR1.
7: Moto mondiale in Giappone in salsa spagnola.
12: Uno dopo l'altro i pretendenti al trono stanno alzando bandiera bianca. Meno di due mesi fa erano in sei a sognare l'iride, dopo il

0: Giappone sono rimasti in 2.5 perché Marco Bezzecchi continua ad inanellare podi ma non trova più la vittoria e punticino dopo punticino sta scivolando indietro, con il terzo posto di ieri a meno 49 dalla vetta della classifica, un divario non insormontabile visto che rimangono ancora la bellezza di 222 punti da segnare, ma sicuramente importante, che va ridotto già dal prossimo round se Riminese vuole rimanere in lotta, anche perché altrimenti Aprilia potrebbe prima o poi fare una scelta e puntare tutto su Martin, vista la lotta serratissima con Marc Márquez. Il 9 volte campione del mondo della Ducati infatti si è riportato a meno 2 del connazionale con la quinta doppietta del 2026 e già venerdì si torna in pista in Indonesia per un altro capitolo di questa entusiasmante battaglia. Occhio ai possibili ladri di punti, a costa su tutti, ma ieri in Giappone è sbucato fuori un inaspettato Enea Bastianini, ottimo quarto. In una corsa al titolo così tirata ogni punto può fare la differenza. Luca Cesaretti, GR1.
1: Tennis, in attesa di notizie certe e chiare su Jannik Sinner, il China Open a Pechino. Tra poco le due semifinali, Urkacz De Minaur e un super Djokovic Medvedev. Il serbo ieri ha battuto Zverev ed è in serie positiva da 32 partite in Cina. Tempo di semifinali anche a Tokyo alle 9 italiane. Carlos Alcaraz nel derby spagnolo contro Munar, a seguire il ceco Leishka contro il monegasco Vacheron. Era questa l'ultima notizia, ora Radio Anch'io lo Sport da Emilio Mancuso. Grazie per l'ascolto, a risentirci.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dell'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Quando ci fa sentire

0: Radio Anch'io Sport.
1: Sono le 8:33 minuti, torniamo in diretta, gentili ascoltatori. Radio Anch'io Sport, seconda parte. Ancora buongiorno da Filippo Corsini. Andiamo subito a salutare Paolo Casarini a Milano. Ciao Paolo.
2: Ciao, ciao Filippo e buongiorno a tutti i nostri amici.
1: Salutiamo anche Alberto Cerruti come ogni lunedì. Ciao Alberto.
3: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: E buona giornata anche a Guido Ardone. Ciao Guido.
4: Ancora buongiorno Filippo, un saluto a chi ci ascolta. I nostri contatti come sempre 335-699-2949 per i messaggi, sms e whatsapp, e poi per intervenire in diretta il numero verde 800-050-001. Alberto Cerruti, noi come sempre siamo partiti dalla rassegna stampa. Tu avrai ampiamente consultato i quotidiani. La mia inutile palma di apertura migliore forse va oggi al Corriere dello Sport, che in maniera secondo me sensata mette insieme queste tre partite delle prossime ore, due in campo, quelle odierne, c'è anche l'Under 21 contro la Polonia, ovviamente Italia-Turchia questa sera, e domani c'è una partita non di poco conto evidentemente in seno al CONI, perché lì il castello potrebbe un po' crollare complessivamente, ci auguriamo di no ovviamente.
2: Sì, io penso che i tifosi italiani guardino soprattutto la partita di questa sera, perché è una verifica importante per la nuova Italia di Mancini contro la Turchia. Non sottovalutiamo l'importanza

0: impegno dell'Under 21 con la Polonia, molto importante, e poi domani c'è un'altra partita che si gioca fuori dal campo. Credo che interessa meno al pubblico. Io dico che l'importante, come sempre, è fare chiarezza al più presto nell'interesse del calcio italiano, perché quello che conta è il futuro del calcio italiano, e quindi le situazioni poco chiare non aiutano nessuno.
1: Paolo Casarin, questa sera a Bologna Italia-Turchia, arbitrerà il polacco Marciniak, se non altro esperienza a prova di bomba, no?
2: Sì, molto esperto questo ragazzo polacco, e quindi credo che la partita sarà assolutamente regolare, e poi vedremo i risultati.
1: Pronto? Sì, ti sentiamo. Ecco, un tuo giudizio a questo punto anche sull'appuntamento clou di domani, insomma, che tutti, a cui tutti avremmo fatto volentieri a meno, questo faccia a faccia tra Buonfiglio, presidente del CONI, e Malagò, presidente della Federcalcio, insomma, ne avremmo fatto volentieri a meno. Che cosa succederà secondo te?
2: Sì, è stata una scoperta tardiva, se si vuol definire in questa maniera. In genere il CONI è sempre stato molto, molto equilibrato nei quadri che lo compongono. Adesso ci è venuta fuori questa storia che speriamo che domani o quando sarà si definisca e si parli prevalentemente dello sport,
3: Anche se in realtà potrebbe non essere soltanto l'ultima puntata. I temi in campo, nel merito e nel metodo, come abbiamo più volte spiegato, li abbiamo affrontati nel corso della prima parte con un dirigente esperto come Mario Pescante. Poi, come dite giustamente entrambi, proviamo a tuffarci nel campo. E allora torno da Alberto Cerruti. Questa sera Mancini dovrebbe fare diversi cambiamenti, poi magari è un tema che affronteremo anche più avanti tra poco con il nostro ospite in questa seconda parte. Questa finestra così densa, così ingolfata secondo qualcuno, quattro partite spalmate nell'arco di pochi giorni. Alberto, da una parte sì, l'emozione, non voglio dire di un mini europeo in tono minore, però sfide molto ravvicinate. Poi è chiaro che anche Mancini ha detto qui bisogna dosare le risorse, e quindi altre novità in vista di questa sera della gara del Dallara.
0: Questa sera sono comprensibili le novità, perché la quarta partita è in pochi giorni. Io penso che in prospettiva Mancini debba trovare la sua squadra, una base fissa con le alternative, perché continuare a cambiare non porta lontano, e quindi è importante trovare dei punti fermi. In questo senso è stata una piacevole sorpresa per tutti l'esordio di Caiodè, la terza partita consecutiva, un ragazzo che pochi conoscevano, nato a Borgomanero, e quindi questo può essere un motivo di speranza per il futuro. Però ripeto, trovare una base e non continuare a cambiare, perché troppi cambiamenti non aiutano a trovare continuità.
1: E allora possiamo salutare il nostro ospite molto gradito, lo abbiamo inseguito, lo abbiamo preso, ci siamo riusciti, ma siamo molto contenti di averlo con noi, Zvonimir Boban. Buongiorno Boban, grazie di essere con noi su Radio 1.
4: Buongiorno a tutti, grazie per chiamarmi.
1: Allora, Boban, reduce dal bagno di folla di Trento, tante manifestazioni di affetto, ma così non poteva che essere. Insomma, una volta ci si incontrava ai mondiali, caro Zvone, adesso noi dell'Italia ai mondiali non ci andiamo più, almeno per la terza volta consecutiva, dobbiamo accontentarci di altro. Che momento è per l'Italia, Boban? Come mai questo buio che continua per noi?
4: Ah beh, la storia è molto lunga, io credo che l'abbiamo un po' capita tutti, questione di come si lavora nei vivai, come si sviluppano i talenti, quale proprio il metodo si usi nei club per far sì che talento italiano che c'è, non è possibile che non ci sia. Viene praticamente cresciuto in una maniera corretta. Questo evidentemente non avviene, perché no, noi, io dico, l'Italia dopo il Pirlo, ecco, diciamo Totti, Pirlo, la generazione è quella, del Pirlo è un po' più grande, non c'è un talento straordinario, non c'è un fuoriclasse straordinario, questo, o un fuoriclasse, basta dire, non si deve dire straordinario. Ma adesso si dice top player, quindi magari ci siamo confusi tutti, non bisogna dire fuoriclasse, sta parola certo. Bellissima italiana. Oramai sono anglofobo, visto quanti... Vabbè, comunque Adesso andare dentro, purtroppo credo che ci vogliono ore, però questo è un po' il succo del discorso. iPad allenatori che sempre pensano al collettivo, al risultato, mai al sviluppo veramente individuale, mai al sviluppo delle posizioni individuali, poi alla fine, avendo sempre paura del risultato, di essere cambiati dalla gente che poco magari sa del calcio e lavora nei club, alla fine optano sempre per la sicurezza tra le virgolette di un 3-5-2 che abbiamo visto imperversare questi ultimi anni, che è un sistema veramente sì, fatto bene magari da una o due squadre al mondo come lo è Inter e non so chi altro, ma per il resto non ha vinto nulla ultimi 30 anni. Se il 92% dell'era post-Sacchi, dei campionati importanti, dei tornei importanti, quindi dei mondiali, europei, Coppa America e delle cinque leghe più importanti al mondo, sono state vinte con i sistemi 4 dietro 2 sulla fascia. Quindi non è questione di pensiero, io penso che sia o non sia, questi sono fatti.
1: Insomma, bisogna lavorare senza fretta per avere dei risultati nel futuro, però il calcio non ti aspetta, il calcio ha sempre molta fretta, soprattutto l'hanno i dirigenti, l'hanno i tifosi. Con noi ci sono Alberto Cerruti e Paolo Casarin. Andiamo subito ad Alberto, prima domanda per Boban. A te, Alberto.
0: Beh, ciao Svone, si è parlato degli appuntamenti, io ricordo che giovedì c'è un appuntamento importante per te, compi 58 anni anche se non li dimostri, quindi auguri in anticipo se possibile. Senti, ti chiedo ti chiedo se hai visto l'Italia e se anche tu sei rimasto sorpreso come me, come tanti, da questo ragazzo che non conoscevamo, Caio De, gioca in Inghilterra e questa sera sarà confermato da Mancini sulla fascia destra.
4: Io mi chiedo perché non è stato chiamato prima, visto che ha avuto già 50 presenze nella Premier, però non è che avrebbe magari cambiato tutto, però è un ottimo, ottimo giocatore, molto attento, molto rapido, distanze giuste, difensivamente veramente molto tosto, legge le situazioni, un ottimo giocatore, l'ho visto contro la Francia, io lo conoscevo un po', qualche partita l'ho visto nella Premier, però a questo livello giocare con questa facilità, con questa diciamo tranquillità anche, ma tranquillità viene dalla estrema confidenza nelle proprie qualità, quindi sì che mi ha sorpreso a questi livelli. Sì, la partita con la Francia l'ha fatta veramente in una maniera straordinaria, cioè due non gli è andato una volta uno contro uno, cioè che è quasi impossibile. Quindi bravissimo
1: Paolo Casarin, vai.
2: Ciao Sboni, è piacevole sentirti parlare di calcio, veramente hai una competenza fuori dal normale. E volevo chiederti,
4: grazie,
2: dopo il mondiale negli USA, qual è il rapporto tra i membri di UEFA e della FIFA, in particolare naturalmente con il presidente dell'Infantino?
1: Questo mondiale Boban ci ha fatto vedere cose curiose, poi insomma quindi vogliamo anche
4: molto molto, vabbè, si è perso un po' il calcio, no? Vabbè, però dopo alla fine il gioco rimane sempre. Quale rapporto, Paolo, ho io o quale rapporto hanno l'UEFA e la FIFA, quello che vediamo un po' tutti, perché non ho capito bene, scusami, mi sei un po'...
2: Sì, no, ma nessun problema, ma parlo delle varie aree del mondo, cioè Sud America, l'Africa, eccetera.
4: Ah, ma ma credo che alla fine tutto si calmi, perché sono voti abbastanza controllati, nessuno farà la guerra a nessuno. Io credo alla fine, nonostante certi errori, abbiamo già visto, io già criticato, non voglio tornare a ripetere le cose su Gianni, ma neanche dobbiamo buttare il bene che Gianni ha fatto alla FIFA. Alla fine però comunque credo che tutto si calmerà e si voterà per Infantino. Io non credo che avrà una l'opposizione, se ci sarà l'opposizione, non avrà la forza, perché già ha riconquistato l'Asia, a quanto vedo Oceania è sempre controllata, Sud America è sempre rimasta con lui, Europa credo che non sia così omogenea quanto si pensi, credo che magari metà a metà, quindi alla fine Africa è sempre con Gianni. Non credo che avrà problemi di essere rieletto, ecco. Poi il conflitto UEFA FIFA, c'è sempre la voglia, ecco, di UEFA di dimostrare che è più importante della FIFA, e sono due grandissime organizzazioni, ma certamente la FIFA è quella che governa.
3: E a questo punto, in caso di una probabile riconferma, come lei immaginava, Boban, dobbiamo aspettarci l'allargamento a 64, 128, 256, faccia lei il multiplo, perché questo maxi mondiale, insomma, Infantino ha già annunciato, io dico minacciato, un ulteriore allargamento, perché poi, lei ha detto benissimo poco fa, magari poi il gioco si perde con tutte queste squadre un po', no?
4: No, il gioco non si perde con le squadre, non sono d'accordo. Il gioco non si può perdere mai. Allora, abbiamo un europeo di 24 squadre e abbiamo 55 nazioni europee. Abbiamo un mondiale ogni 4 anni per 48 squadre. Abbiamo 211 nazioni che fanno parte della FIFA. Io non credo che sia un dramma. E se si fanno 64, che non credo che avverrà, ma non cambia il numero delle partite. E noi cosa ci ricordiamo dei mondiali? Ci ricordiamo delle semifinali, finali o le partite straordinarie? Quindi lasciare l'opportunità ai paesi più piccoli e la FIFA, nel secondo articolo dello statuto, allo sviluppo del calcio, cioè l'obbligazione del sviluppo del calcio nel mondo, lasciare la possibilità di partecipare ai più piccoli una volta ogni 4 anni a un torneo così grande, io non lo vedo tragico. E sempre c'è questo elitismo, allora che si giochi in 4, cioè non più Italia, o magari Italia, Brasile, Argentina, cioè possiamo andare indietro. L'europeo si giocava a 8 fino a 82, credo, 86. Io non vedo il problema perché giochino e partecipano più squadre, cioè, veramente a me diverte, è bello vedere le nuove nazioni crescere, giocare il calcio, divertirsi per una volta ogni 4 anni in un torneo straordinario. Ma anche questo mondiale, non è che, a parte i fatti brutti che adesso non andiamo a commentare, rosso tolto e via così, disastri, diciamo, di messaggi anticalcio, però non è che adesso è stato un disastro per quel che riguarda il gioco, non è che non ci siamo divertiti.
1: Ecco, però in caso di 64 squadre sarà un mondiale che in pratica durerà un paio di mesi, dunque si accorciano i tempi per recuperare.
4: No, lo stesso numero delle partite. È lo stesso numero delle partite, non è vero?
3: Beh, quest'anno l'allargamento c'è stato, no, con l'inserimento dei sedicesimi.
1: Beh,
3: quindi
1: è
3: diciamo
1: un po'
3: che
1: di più il mondiale.
4: No, per una squadra è lo stesso numero di partite. Perché qua
3: sì, in effetti, per arrivare alla fine, sì, no, in questa ottica ha ragione. No, si è aggiunto soltanto il sedicesimo di finale, però sostanzialmente non è che la differenza fosse profonda per noi narratori e per
4: otto partite
3: per arrivare in finale. Sì, questo è giusto. Così come è giusto chiamare in causa. Sì, esatto. I nostri ascoltatori con le loro domande per Boban, ce ne sono due in linea, quindi come sempre massima sintesi da parte di entrambi. Cominciamo da Leonardo da Teramo, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi e complimenti per questa trasmissione che dura da tanto, fatta da professionisti che esprimono pareri pacati, intelligenti e puntuali. Detto ciò, volevo fare una considerazione su Malagò. Ma perché, come al solito, si crea in Italia questi pastrocchi? Si creano questi pastrocchi perché non si guarda in faccia la realtà. Mettete un calciatore famoso con dietro un'equipe di esperti che possono aiutarlo, che lo possa aiutare, punto. Dopodiché tutto fa. Perché dico questo? Perché subentra la politica. Invece di cogliere l'unica cosa positiva della politica, che è quella dei ministri, per esempio, metti un ministro dalla faccia pulita, ma chi lavora e chi sta dietro nelle direzioni. Io penso che questa sarebbe la soluzione più bella e più limpida che una nazione così, che ha una storia calcistica come l'Italia, possa fare.
3: Per la gestione della politica sportiva. Grazie Leonardo, tema molto ampio, poi magari ci torniamo con Boban. Sentiamo prima anche l'altra domanda. Vincenzo da Salerno, buongiorno anche a lei.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti, un piacere parlare con Vovan, un grande calciatore del passato, e ovviamente fargli gli auguri.

0: lui per giovedì, come diceva, come dicevate prima, per il suo compleanno. No, io vorrei tornare non sulle nazionali ma sul campionato, e vorrei chiedere a Boban se questo suo Milan, tra virgolette, è un Milan che la soddisfa oppure è un Milan destinato, come lo scorso anno, a fare un campionato che in un certo qual modo non lo riporti nelle coppe europee, diciamo nella Champions innanzitutto, e poi se questa meteora Como, se non è una meteora, può in un certo qual modo insediare le squadre che si battono sempre per vincere
1: le solite note, diciamo. Certo, grazie Vincenzo. Allora, Boban sul Milan è stato molto chiaro già a Trento, perché le sue dichiarazioni sono state ampiamente riprese, il suo punto di vista sul Como, e poi a margine, per tornare anche a quello che diceva il precedente ascoltatore, se ha avuto modo di seguire insomma queste acque turbolente ai vertici della FIGC, domani è una giornata importante, libero parere comunque di un uomo di calcio a tutto tondo, a lei la parola.
2: Ma guardi, io cosa ho detto di così speciale sul Milan non ho capito. Sono venute che Milan dovrebbe cercare o ambire di vincere. Io allora, veleno di Boban, io non riesco a capire veramente quanto sia cambiata l'idea cosa dovrebbe essere il Milan, i tifosi del Milan. Non possiamo essere mediocri. Poi, se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene nulla di quello che mi hanno insegnato in Italia e quello che mi ha insegnato sicuramente anche il mio padre, guardando Rivera giocare, sperando che io una volta potessi fare almeno una giocata come lui. Quindi, seppur sono croato, però mio padre aveva una ossessione di Rivera, per Rivera. Ma ecco, questo. Poi il Milan per adesso tiene duro, gioco non sembra quello che possa promettere le cose più grandi, il sistema a me sempre, questo sistema 3-2 che alla fine diventa 5-2-3, poi alla fine dei conti o 3-4-3 quello che è, ma alla fine diventa veramente 5 con i giocatori sulle fasce che si massacrano, che un po', ecco, un po' di illogica. Poi se riuscirà a morire comunque con lo spirito buono che ha dato, a cambiare bene, a riuscire ad andare fino in fondo con le coppe europee, con l'Europa League, con la rosa non profonda, veramente saremo più che felici e tutti salteremo di gioia. Io ne dubito, come ne dubita tutta l'Italia calcistica, che un po' va più a fondo tatticamente e qualitativamente.
3: E sulla FIGC, che la domanda sulla quale insisteva il nostro ascoltatore Bob, anche pensiero.
2: La domanda proprio chiara, ovviamente quello è il sogno di avere un calciatore che abbia le capacità da manager, ma anche le capacità politiche, le capacità, diciamo, istituzionali, per poter guidare un'istituzione così. Ovvio che è ideale, perché poi dopo, quando uno capisce di cosa si parla e possa dare una mano al natore, a tutto il movimento, io sono più che d'accordo. Non sempre avviene, perché mentre noi giochiamo gli altri fanno la scuola di vita, diciamo, e riescono ad avere le capacità o prendere le posizioni che poi dopo sono quelle di spicco, quelle di guida, ma questo, sono d'accordo con lui, sarebbe ovviamente la cosa migliore.
3: Tornando al Milan, anche perché arrivano tanti messaggi di tifosi milanisti al 335-699-2949, io credo che il papà di Boban sia rimasto soddisfatto della carriera del figlio, pensando soprattutto a Rivera. Ma volevo sapere da Boban, tornando anche ad Amorim, lo ha capito il Milan fino a questo momento o deve ancora riuscirci a capirlo? E poi, Amorim sta convincendo Boban?
2: Ma è ancora presto, come ho detto, io, a me non piace mai quando si gioca 3 a dietro, credo che alla fine le corse diventano lunghe e faticose, le distanze troppo, ecco, troppo spaccate tra di loro, i collegamenti a un certo momento non esistono più o sono molto

0: duri da mantenere in 90 minuti, quindi deve essere molto capace di cambiare sempre al tempo giusto e bene, con la quasi stessa qualità, per esempio sui fluidificanti, sui terzini, su due centrocampisti. Ecco, vediamo, con Lecce è andata meglio certamente rispetto alle altre partite dove Milano ha subito tanto, ma siamo all'inizio del processo, seppur ogni partita sembra avere dietro degli anni, visto diciamo, insomma, in che mondo viviamo, dove si parla tanto e dove si legge tanto, dove tutti parlano tanto e quindi bisogna lasciargli un po' di tempo. Ecco, bisogna lasciargli un po' di tempo, ma convincermi deve convincermi con i risultati. Non me, non deve convincere me, ma tutti noi, credo. È normale, ma bisogna comunque lasciargli un po' di tempo e continuità per lavorare.
1: Alberto Cerruti.
2: Al contrario del Milan che si accontenta di partecipare, l'Inter punta a vincere grazie alla mentalità di Marotta. E nell'Inter c'è un giocatore che tu conosci bene perché sei presidente della Dinamo Zagabria, Sucic, che è arrivato l'anno scorso, decisivo nell'ultima partita a Roma. Credi che questo giocatore nell'Inter possa e debba avere più spazio?
0: Io credo assolutamente di sì, l'avevo già detto, e non perché lui è, diciamo, il nostro, tra le virgolette, è un giocatore completo, straordinario, che ha tanta classe, tanto coraggio, ha anche il gol, però è evidente che non si sente a suo agio, o almeno che chi non lo veda, diciamo, come credo lui meriti, ma dopo questo è solo il mio pensiero, non dico che certamente che chi fa quel che pensa che sia il migliore per l'Inter. Se continua così, non so quanto senso abbia che Sucic rimanga nell'Inter, sinceramente, perché io credo che è una delle migliori mezzale al mondo.
1: Allora, Boban, detto questo, chi vincerà lo scudetto? Pronostico secco, la grande favorita, Inter a parte, per la corsa finale nel nostro campionato.
0: Inter a parte, Roma quello che dimostra, ecco, sperando che anche gli altri tengano il passo e possano farla interessante questa corsa.
1: Bene, è stato un piacere avere con noi Zvonimir Boban, grazie, grazie per la disponibilità.
0: Grazie a voi,
1: Ci
0: buona giornata a
1: risentiremo
0: tutti.
1: ancora
0: Ciao,
1: Boban,
0: ciao.
1: grazie ad Alberto Cerruti, grazie a Paolo Casarin, un grazie a Ombretta Conti che ha curato la regia, l'organizzazione di Rossella Lacommare e per la parte tecnica ci ha assistito oggi Giovanna Insardi. Guido.
3: Come già detto, ribadiamo oggi giornata lunga, pomeriggio interessante per la maglia azzurra, poco prima delle 18:15, comunque in tempo per il calcio d'inizio di Italia-Polonia, Under 21 a Pescara, ci giochiamo il pass all'Europeo di categoria, ovviamente Giuseppe Bisantis al microfono. Questa sera calcio d'inizio alle 20:45, il collaudato duo Francesco Repici e Daniele Fortuna per Italia-Turchia, quarta gara del girone di Nations League, settimana azzurra, poi ripartirà il campionato e dunque a maggior ragione appuntamento a lunedì prossimo con noi Filippo Corsini.
1: Non c'è dubbio, speriamo di assistere oggi ancora a qualche cosa di positivo in crescita per le due nazionali. Grazie a tutti per l'ascolto e buona giornata. Linea GR1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
5: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
9: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
12: Fidati, Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash. Uno per tutti

0: 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo, subito in Spagna perché il premier spagnolo Pedro Sánchez sta per fare a Palazzo della Moncloa l'attesa dichiarazione per rivelare i suoi piani su possibili elezioni anticipate, decisione che segue la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio. Esponenti del governo e del Partito Socialista si sono schierati a favore del voto anticipato, ritenendo di poter approfittare dell'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa. Presidenziale in Brasile, Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%, un risultato che sovverte le previsioni della vigilia. I leader di Argentina e Colombia si congratulano con Bolsonaro, anche se la sfida si deciderà al ballottaggio tra 3 settimane, dato che nessuno dei due ha raggiunto la maggioranza assoluta. Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior, e la fine dell'era Lula. È un testa a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Guerra in Ucraina, nella notte missili russi su Kharkiv uccidono 2 persone, diversi feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe su Kiev durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ribadisce massimo sostegno all'Ucraina e dichiara: Putin fermi questa guerra insensata. E mentre la Casa Bianca spinge per un trilaterale Stati Uniti-Russia-Ucraina entro ottobre, dal Cremlino ancora minacce, pronti a combattere anche per lo 0,01% del Donetsk, territorio che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. In questi istanti l'apertura dei mercati finanziari in Europa, colleghiamoci allora con Milano con Luigina Venturelli.
3: Sì, le borse europee hanno aperto in territorio positivo, deciso il rialzo di Milano e di Londra dello 0,6%, più debole quello di Francoforte e Parigi, solo di 0,1 punto. A Piazza Affari però l'attenzione è tutta sul settore bancario dopo il rilancio di Intesa San Paolo nella scalata su MPS, a condizione però che l'assemblea della Banca Senese rigetti il piano difensivo disposto dall'amministratore delegato Lovaglio. E Intesa si è già assicurata al sostegno di 2 maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. Il titolo di Intesa sale dello 0,2%, quello di MPS invece perde lo 0,4%. Intanto sui mercati internazionali sono ripresi gli investimenti legati alla tecnologia e all'intelligenza artificiale, ne beneficia soprattutto la borsa di Tokyo che è salita del 2,4%, mentre Shanghai e Seoul sono chiuse per festività. A favorire la propensione a rischio anche il calo dei prezzi del petrolio, il Brent è scambiato a $101,4 al barile, l'euro in forte calo ai minimi da 17 mesi sotto 1,12 dollari. A voi.
2: Le indagini sull'operaio di 61 anni abbandonato in fin di vita per strada a Caivano in provincia di Napoli e poi morto in ospedale. Si sospetta che non avesse un contratto.
4: Secondo quanto accertato dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte di Salvatore Calignano, l'uomo era stato assunto da una ditta edile di Caivano il 1 ottobre, il giorno prima della sua morte. Un'assunzione che all'avvocato Petruzzi, che assiste la famiglia, appare quantomeno strana. Alla moglie lui non aveva mai detto di aver firmato un contratto di lavoro.
5: Cioè, dicevano i dottori, è potuto cadere da una grande altezza per avere questo tipo di frattura.
4: Gli inquirenti stanno cercando chi poi ha portato l'uomo in una strada isolata della città, dove poi è stato soccorso. La salma di Salvatore Calignano è stata posta sotto sequestro in attesa dell'autopsia. Per la famiglia restano gli interrogativi. Se davvero l'operaio fosse stato in regola, perché abbandonarlo in fin di vita in periferia? Perché non chiamare subito aiuto? Dubbi che verranno dipanati dalle indagini che proseguono senza sosta.
5: Voglio giustizia per mio marito, perché voglio capire cosa è successo.
4: Napoli, Lilli Viccaroteo, GR1.
2: Dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso l'automobilista che in Puglia, alla periferia di Bisceglie, ha travolto e ucciso una donna di 79 anni, professoressa in pensione, senza prestarle soccorso.

0: L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire emesso un provvedimento cautelare nei suoi confronti. Al via la settimana dei premi Nobel che compiono 125 anni. Questa mattina a Stoccolma alle 11.30 l'assegnazione del premio per la medicina, domani sarà la volta della fisica. Il 7 ottobre sarà proclamato il Nobel per la chimica, l'8 quello per la letteratura, il 9 quello per la pace ed infine il 12 ottobre quello per l'economia. Sport, calcio, lunedì azzurro, in campo la nazionale maggiore contro la Turchia a Bologna alle 20.45, quarta partita della Nations League. Montella a rischio esonero con la Turchia ancora a 0 punti. Alle 18.15 l'Under 21 a Pescara contro la Polonia, in palio la qualificazione all'Europeo di categoria. Telecronaca di entrambe le gare su Radio 1. Le 9.05 minuti, adesso c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
5: Le piastrelle?
2: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Progetto Benessere per una vita più sana.
8: Rai Radio 1, Progetto Benessere, le 9:07 minuti. Inauguriamo una nuova settimana insieme per parlare di salute, armonia interiore, stare bene tutti i giorni. Con voi al microfono Viviana Verbaro. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi brevi, WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Siamo entrati nella settimana mondiale dedicata all'allattamento al seno e ne parliamo nella nostra prima parte di programma, ma è iniziato anche ottobre rosa, il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Sono tantissime le iniziative e per parlare di questo argomento sarà in collegamento con noi il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Nella terza parte della puntata inaugureremo una nuova rubrica dedicata alle fake news, naturalmente nel nostro campo, quello della medicina. Come sempre, prima di tutto questo, ascoltiamo insieme un brano musicale.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Dicevamo che oggi iniziamo a parlare della settimana mondiale dell'allattamento al seno che è in corso. Allattare il proprio figlio è un'attività importante per le neomamme, è il metodo più naturale per difendere il proprio bambino dalle malattie e garantirgli anche una crescita sana, e quindi è bene informare e sensibilizzare sull'argomento senza banalità, perché è anche un'attività molto impegnativa per una mamma. Di questo siamo convinti che potremo parlare in maniera molto diffusa col massimo esperto, che è il nostro amico, il professor Massimo Agosti, neonatologo, presidente della Società Italiana di Neonatologia. Bentornato a Progetto Benessere, è sempre un piacere averla ai nostri microfoni, caro presidente.
1: Grazie, buongiorno a tutti, grazie per questo invito per parlare insieme di questa attività così, così importante, grazie.
0: Ma proprio per parlarne diffusamente non siamo soli, caro professore, perché abbiamo anche una mamma che ci racconterà la sua esperienza di allattamento. Eccola qua, la vediamo, perché siamo anche in collegamento audio-video, poi sulla la parte social del programma potete anche vedere un breve video. E con noi Elona, che è la mamma di Greta. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno. E poi in collegamento telefonico abbiamo Bruna Conti, che è ostetrica del reparto di ostetricia al Policlinico Agostino Gemelli e consulente professionale in allattamento. Benvenuta anche a lei, dottoressa Conti. Allora, iniziamo con Agosti. Secondo i vostri dati, in Italia nel 2025 i neonati sani e nati a termine, allattati esclusivamente al seno, sono stati il 71%. A 2-3 mesi la percentuale è scesa al 48%, a 4-5 mesi al 39%. Vogliamo fare un commento a questi numeri, che sono un po' una fotografia?
1: Sì, facciamo un commento su questi numeri per dire un po' che, come diceva anche lei all'inizio nell'introduzione, è un'attività, quella di poter allattare, che è insita nella natura del mammifero umano, quindi della donna. Ci chiamiamo mammiferi, mamma, mammelle, mammalians in inglese, quindi nasciamo senza denti, quindi è un evento naturale. Succhiare al seno della propria mamma è un evento che dovrebbe essere davvero semplice, ma in realtà per l'essere umano ci sono tutta una serie di complicazioni, di sovrastrutture tali per le quali la donna ha bisogno di essere sostenuta, di essere consigliata, di superare

0: le difficoltà che all'inizio, magari soprattutto col primo figlio, anche se nasce a termine, senza problematiche, senza problemi particolari, possono insorgere. Per fare un bambino ci vuole un villaggio, questo è un vecchio proverbio.
1: Verissimo, è verissimo.
0: Ed è proprio così, ci vuole un villaggio che sostenga la mamma.
1: Ma anche dal
0: E,
1: punto
0: è
1: di
0: per
1: vista
0: questo che io penso.
1: dell'allattamento, perché mi perdoni per l'interruzione, tante volte una mamma si sente anche sola, non sa dove
0: Sì,
1: allattare, è un po'
0: esattamente.
1: guardata
0: La parola è
1: male se lo
0: sola.
1: fa e quindi insomma è un problema. Ha fatto bene a
0: Ha
1: citare
0: perfettamente
1: la
0: ragione.
1: saggezza
0: Dopo,
1: popolare. E allora
0: sì.
1: ci facciamo raccontare l'esperienza
0: Sì,
1: di.
0: volevo solo dire che in
1: Sì.
0: certi momenti poi di grande fragilità,
1: Sì.
0: come adesso vi racconterà la mamma di Greta, che è stata con noi qualche mese con la bimba in terapia intensiva, poi succede che la mamma trova delle motivazioni accanto al personale sanitario incredibili, ma facciamolo dire alla mamma di Greta perché è una storia secondo me molto molto bella.
1: Allora, intanto ancora
2: Buongiorno.
1: benvenuta Elona, ci racconti la sua storia
2: Grazie,
1: rapidamente.
2: grazie. Io sono Elona, la mamma di Greta, nata prematura di 26 settimane qua all'ospedale di Varese, ai Ponti, e pesava 930 grammi. Era molto piccola, con problemi, diciamo che con i polmoni, diciamo, il problema suo più grosso che ha avuto. Siamo rimasti qua in terapia intensiva 6 mesi e 8 giorni per la precisione. Diciamo che abbiamo passato un sacco di cose qua, diciamo, abbiamo
1: E
2: tanti
1: lei non ha
2: ricordi.
1: mollato e ha allattato la bambina, so che anche
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: altri 2 figli, quindi si è dovuta
2: Sì, sono
1: veramente
2: grandi, sì.
1: organizzare e l'ha voluto fortemente
2: Sì,
1: l'allattamento.
2: sì, sì. Infatti, i primi giorni mia figlia ha preso il latte di qualche altra mamma che ha donato, e visto che poi a me mi è arrivato il latte e ne avevo un po', un bel po', diciamo, ho deciso di donarlo perché
1: Bello.
2: poi per me era molto importante che comunque i bambini così piccoli, fragili, che comunque. Il latte per me, diciamo che era come una medicina per loro, così piccoli
1: Professor
2: che.
1: Agosti, le chiedo di intervenire. Un bambino così fragile, di meno di 1 chilo alla forza per attaccarsi al seno, così forte da far venire fuori un'iperproduzione di latte alla mamma?
0: In realtà no. In realtà il bimbetto piccolissimo di 700-800 grammi prende il latte della mamma goccia a goccia tramite anche un sondino all'inizio, ma la mamma accanto all'incubatrice della bimba, di Greta in questo caso, tira il latte. Il vedere soltanto la bimba è un potente galattagogo, cioè stimola gli ormoni dell'ipofisi della mamma per far produrre il latte, quasi come se lo attaccasse al seno, quindi
1: Certo
0: ha
1: che è
0: la
1: proprio una
0: motivazione.
1: magia, eh? Io voglio inserire
0: Sì,
1: nella
0: è
1: nostra
0: una
1: chiacchierata
0: magia.
1: la dottoressa Conti per capire in cosa consiste il suo lavoro e come aiuta le mamme a vivere bene l'allattamento. Benvenuta di nuovo.
3: Buongiorno, grazie. Beh, noi lavoriamo tutti i giorni per cercare di garantire a queste mamme di poter scegliere la modalità migliore per loro, l'allattamento del proprio bambino, per trovare la combinazione esatta che possa favorire il più possibile la diade mamma-bambino all'interno del contesto familiare, perché ogni allattamento è una storia a sé, ogni donna ha la propria storia e il proprio vissuto,
1: Sì.
3: e l'allattamento può diventare veramente un motivo per esprimere la propria maternità al massimo, quindi si lavora veramente tanto per rendere personalizzata l'assistenza e per diciamo, garantire la cura necessaria affinché
1: Che
3: l'allattamento possa
1: bello
3: essere un
1: sentire in
3: allattamento.
1: sottofondo i bimbi che piangono. L'abbiamo strappata ai
0: È
1: suoi
0: Greta che
1: bambini.
0: piange.
1: E allora, le voglio leggere, dottoressa Conti, un messaggio che è
3: Sì.
1: appena arrivato al nostro 342-864-8832. Dice: buongiorno, sono d'accordissimo sull'importanza dell'allattamento a seno. Bisognerebbe però formare

0: Il personale ospedaliero, sala parto e nido e fuori ginecologi, pediatri ed i consultori. Ecco qua, ci ha colpito sì. Tutti l'ascoltatore. Che ne dice?
1: Assolutamente.
0: O ascoltatrice, che... non è firmato.

0: seguiamo queste donne, c'è tanto bisogno di formazione, di una formazione che sia specifica, di alto livello, adeguata per ogni donna, quindi di un'assistenza veramente più possibile personalizzata, per fare in modo che ognuna di noi possa scegliere il proprio allattamento, possa essere messa in condizioni di farlo e poi di continuarlo, di proseguirlo. Certo. Quindi non solo il nostro momento iniziale in ospedale, dove cerchiamo di far partire il più possibile questa unione mamma-bambino, ma anche poi una gestione domiciliare che possa essere duratura nel tempo. Per quanto
1: il villaggio del presidente è assolutamente fondamentale, perché poi quando si esce dall'ospedale, dalla clinica, comunque si sia fatta l'esperienza del parto, poi il senso di solitudine rischia veramente di assalire e poi lì diventa complicato. Intanto gli ascoltatori continuano a scrivere, bellissimo il sottofondo, siamo d'accordo. E presidente, nella vostra indagine risulta che c'è anche, purtroppo, quando si parla di allattamento, un divario tra nord, centro e sud, ce lo conferma?
2: Sì, è un divario non grandissimo, quindi guardiamo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, però c'è. E noi lo vogliamo affrontare esattamente come diceva la dottoressa, con la quale concordo totalmente, con la formazione e col lavorare in rete, tutti insieme, tutti quelli che si occupano di allattamento devono avere una formazione proattiva e di ascolto, di pazienza, di condivisione con la mamma, per non farla mai appunto sentire sola, ma dentro a una situazione in cui ci sono delle persone che vogliono aiutarti, perché credono, come credi tu mamma, che allattare sia una ottima opzione, senza dare giudizi.
1: Allora presidente, però io vorrei che non nascondessimo anche quelle che possono essere le difficoltà e i problemi, e che non nascesse dall'altro lato la colpevolizzazione della donna che non riesce o che non vuole allattare.
2: Certo,
1: perché sono
2: certamente
1: due facce della stessa medaglia. Allora io voglio chiedere alla signora Elona quali sono state le sue maggiori difficoltà e come le ha superate. Poi la stessa domanda alla dottoressa Conti.
3: Io diciamo che sì, ho trovato anche difficoltà, però per la mia fortuna io sono stata qua e mi hanno raccolto, diciamo, mi hanno aiutato loro. Per esempio, mi sono capitati un paio di, diciamo, come posso dire, per esempio avevo a volte dolore nel seno, loro mi mandavano in pronto soccorso e mi dicevano: Elona, guarda, scendi giù che ti controllano, perché io andavo un po' in tilt, cosa c'ho, cosa non ho, e sono stata un po' fortunata, diciamo, che sono stata qua e diciamo che mi hanno aiutato un po'.
1: Certo.
3: In tutto.
1: Dottoressa Conti, in generale, al di là dell'esperienza della signora, quali sono le principali difficoltà che incontrano le donne?
0: Guardi, le difficoltà le possiamo forse, ecco, riassumere per la mia esperienza in questi termini. Da una parte c'è la difficoltà, da un punto di vista oggettivo e reale, di una mamma divisa dal proprio bambino per motivi ovviamente di salute legati o al bambino stesso o alla mamma, e lì c'è una condizione proprio di separazione, per cui noi operatori sanitari siamo proprio portati e abbiamo il dovere di fare di tutto per riunire la diade o per avvicinarla il più possibile. Dall'altra c'è anche una questione, diciamo, personale, sociale, umana, per cui la mamma può avere una serie di difficoltà, può non essere sicura di volerlo fare, può essere soggetta a una serie di stimoli anche a volte che non vanno verso l'allattamento, non vanno verso questo tipo di approccio. Quindi sicuramente la competenza medica, la professionalità e le competenze che si acquisiscono, e anche un atteggiamento molto importante nella gestione dell'allattamento, che è proprio la pazienza, di saper attendere, sì, di saper comprendere e di accompagnare sulla base di quello che è il bisogno della persona.
1: E anche di chiedere, ecco, aiuto, mi consenta di aggiungere a questo piccolo elenco. Tantissimi messaggi, quindi vuol dire che la sensibilizzazione verso il tema allattamento l'abbiamo centrata. Io ringrazio

0: Grazie ai nostri ospiti di essere stati con noi in questa apertura di settimana, Massimo Agosti, la signora Elona e la dottoressa Bruna Conti. Grazie, restate
1: grazie
0: con
1: mille,
0: noi.
1: Grazie mille.
0: Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
2: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
5: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Serata azzurra. A Pescara l'Under 21 di Baldini ospita la Polonia, mentre a Bologna il secondo round di Nations League tra le nazionali di Mancini e la Turchia di Montella. Oggi alle 18:10 Italia-Polonia Under 21, alle 20:35 Italia-Turchia. Tutto su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
10: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà

0: Spingerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Le 9 quasi e 31 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere da Viviana Verbaro. Abbiamo parlato fino a poco fa di allattamento, vogliamo restare sul seno ma da un altro punto di vista, perché come dicevamo all'inizio della puntata è cominciato l'ottobre rosa, il mese dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Sono tante le iniziative anche nel nostro paese che vanno nella direzione della prevenzione, della diagnosi precoce, ma anche tante le novità sul fronte delle cure, e ne parleremo insieme al nostro ospite che è già collegato con noi, il professor Paolo Veronesi, oncologo chirurgo, direttore del programma di senologia e della divisione di senologia chirurgica dell'Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano, nonché presidente della Fondazione Umberto Veronesi. Benvenuto, bentornato a Progetto Benessere.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Sono molto contenta di poter parlare con lei di questo argomento e di averlo introdotto con l'allattamento, perché anche quello può essere un viatico molto importante per la prevenzione della donna e del bambino. È così? E allora, quanto è diffuso ancora oggi il tumore al seno e quanto la prevenzione ha contribuito al calo dei numeri?
2: Oggi si tratta ancora del tumore più diffuso in tutta la popolazione in generale, compresi uomini e donne, per dire quanto è frequente questa malattia. Parliamo di quasi 55.000 nuovi casi ogni anno, naturalmente riguarda solo la popolazione femminile, e si calcola che praticamente una donna su 8 è destinata ad ammalarsi di questa patologia nel corso della vita, quindi un problema importante dal punto di vista medico, ma direi anche molto da un punto di vista sociale.
1: Senza
2: Fortunatamente, dubbi. Grazie alla prevenzione, molte cose sono cambiate in questi ultimi anni. Innanzitutto, diagnostichiamo tumori sempre più piccoli, in fase sempre più iniziale, e questo ci consente di avere probabilità di guarigione molto, molto elevate. Se consideriamo complessivamente la malattia, siamo intorno all'88%, quindi quasi 9 casi su 10 di guarigione. Ma se consideriamo solo le diagnosi precoci, quindi i tumori in fase iniziale, scoperti grazie agli screening, grazie alla mammografia, grazie all'ecografia, alla risonanza, a tutte le metodiche che oggi abbiamo a disposizione per fare una diagnosi corretta, ecco che le percentuali di guarigione salgono molto e si avvicinano davvero al 100%. Quindi con una corretta prevenzione io credo che saremo in grado di guarire tutti i tumori e nessuno dovrà più morire per questa malattia in futuro.
1: Senta, negli ultimi decenni la cura del tumore della mammella è cambiata profondamente. Oggi ci sta dando dei numeri che sono incoraggianti. Fa meno paura questo cancro, professore?
2: Ma assolutamente, le terapie sono cambiate radicalmente nel corso degli ultimi decenni. Fino, diciamo, al secolo scorso tutti i tumori si curavano con la mastectomia, con l'asportazione della mammella e di tutti i linfonodi. Dagli anni 80, per fortuna, è stata introdotta una chirurgia conservativa, per cui i tumori in fase iniziale la mammella si può salvare, quindi con un risvolto importantissimo sulla qualità di vita delle donne operate. Ma oggi direi è cambiato tutto ancora in maniera più radicale, perché innanzitutto abbiamo capito che non c'è un tumore della mammella, ma ci sono diversi tumori della mammella, diversi tipi di tumore della mammella, ognuno con un suo percorso dedicato. Quindi per alcuni tipi di tumori, ad esempio, se proprio non piccolissimi, il percorso inizia con una terapia medica. Grazie a nuovi farmaci che abbiamo a disposizione da qualche decennio, ma alcuni addirittura da pochissimi anni, come l'immunoterapia, E quindi a seconda del tipo

0: di tumore, noi possiamo iniziare il percorso con una chirurgia, un po' come si faceva una volta, però anche qui, se occorre una chirurgia ad esempio radicale, una asportazione totale della mammella, ecco che questa possiamo farla in maniera del tutto conservativa, perché viene abbinata a una ricostruzione immediata e quindi garantiamo comunque un risultato estetico favorevole, conservando la cute, il capezzolo, in quella che noi chiamiamo mastectomia conservativa. Anche i linfonodi, che una volta si toglievano sempre, oggi non si tolgono quasi più, grazie alla tecnica del linfonodo sentinelle e al fatto che sappiamo che se l'interessamento linfonodale è minimo si può evitare l'asportazione totale di tutti i linfonodi.
1: Sì.
0: Mentre per alcuni altri tipi di tumore, che hanno magari una biologia più aggressiva, come i tumori R2 positivi o i tumori tripronegativi, il percorso inizia spesso o sempre più spesso con una terapia medica mirata, grazie a questi nuovi farmaci che consentono di distruggere nella maggior parte dei casi completamente il tumore e arrivare quindi a un intervento chirurgico minimo, minimamente invasivo, o addirittura stiamo anche studiando la possibilità di evitare del tutto l'intervento chirurgico.
1: Senta, professore,
0: quindi tantissime cose stanno cambiando, importante però è arrivare con una diagnosi precoce, quindi fare prevenzione.
1: Leggevo
0: è il mese
1: proprio
0: della prevenzione, quindi tutte le donne dovrebbero dedicarsi a questo argomento.
1: Parleremo diffusamente anche di questo. Leggevo un paio di giorni fa un articolo sul Corriere della Sera che parlava di anticorpi coniugati con farmaci tra le novità per approcciare la cura, un trattamento che considerate molto promettente, quindi potrebbe essere una via nuova, ulteriore anche per il tumore al seno?
0: Assolutamente, gli anticorpi coniugati, più conosciuto si chiama trastuzumab deruxtecan, sono praticamente degli anticorpi coniugati con un chemioterapico, quindi non si fa più la chemioterapia endovena, chiamiamola, con tutti gli effetti collaterali, perché la chemioterapia, lo sappiamo, distrugge le cellule tumorali, ma distrugge spesso anche cellule sane, quindi ha effetti collaterali importanti. L'anticorpo coniugato vuol dire che il chemioterapico è legato a un anticorpo e quindi si dirige direttamente sulla cellula tumorale, evitando di distruggere le cellule sane, quindi con effetti collaterali molto
1: quindi
0: inferiori.
1: Fa un po' da radar.
0: Questi, esattamente, sono proprio va sulle cellule bersaglio. E questo naturalmente ci consente di trattare tumori anche in fase avanzata con risultati molto migliori rispetto a prima, perché purtroppo le chemioterapie hanno dei limiti di tollerabilità e di dosi, superato una certa dose gli effetti collaterali sono troppo importanti,
1: certo.
0: Non si può andare avanti. Invece questi farmaci, questi anticorpi coniugati possono essere somministrati naturalmente per un tempo più lungo e stanno dando buonissimi risultati. Naturalmente si è partiti come sempre dalla malattia avanzata e adesso si sta studiando di utilizzarli anche per le malattie più precoci, oppure dopo una chemioterapia primaria, come questo studio che vogliamo finanziare proprio con Fondazione Umberto Veronesi. Questo studio è mirato a verificare l'efficacia di questo farmaco, trastuzumab deruxtecan, in pazienti che hanno già fatto un trattamento chemioterapico preoperatorio, ma in cui la terapia medica non è stata in grado di eradicare completamente il tumore, quindi si vuole rafforzare questa attività con questo anticorpo.
1: Professore, vado ai nostri ascoltatori che stanno scrivendo in tanti al nostro 342-864-8832. Buongiorno Viviana, vorrei chiedere all'illustre professor Veronesi quanto può incidere lo stile di vita e soprattutto il fumo e anche le sigarette elettroniche, starne lontani per abbassare questi numeri tragici. La ringrazia Fabrizio dalla provincia di Cagliari.
0: Perdoni, sai che non ho proprio sentito la domanda, riesci a dirmi un po'
1: sì,
0: voce alta?
1: Sì, assolutamente. L'ascoltatore le domanda quanto gli stili di vita possono incidere sui numeri, soprattutto fumo e sigarette elettroniche.
0: Allora, qui rientriamo in un altro campo della prevenzione, che è quello della prevenzione primaria. Sappiamo da tantissimi studi fatti che il 30% di tutti i tumori, quindi compreso quello della mammella, potrebbe essere evitato attraverso i corretti stili di vita, perché effettivamente esiste una componente naturalmente genetica, una predisposizione, ma tanti fattori esterni come quindi lo stile di vita, ma anche l'aria che respiriamo, e naturalmente stile di vita intendo naturalmente dieta, attività fisica, tutte cose note, no? Sovrappeso aumenta il rischio di malattia, la vita sedentaria aumenta il rischio di malattia, gli alcolici,

0: soprattutto per le donne, per il tumore della mammella, aumentano il rischio di malattia. Quindi, per esempio, anche si è visto che giovani donne che abusano di alcolici, poi in età adulta hanno un rischio maggiore di sviluppare questa malattia, e anche naturalmente il fumo rientra tra i fattori di rischio per tantissimi tumori, naturalmente in primo piano il tumore del polmone, tutti i tumori delle vie aeree, ma anche il tumore della vescica, e in misura minore comunque anche il tumore della mammella è correlato al fumo di sigarette. Riguardo alle sigarette elettroniche, invece, naturalmente non abbiamo ancora dati precisi, perché come tutti sanno il processo della cancerogenesi è molto lungo, cioè da quando uno inizia a
1: Certo.
0: fumare, parliamo di sigarette tradizionali, a quando sviluppa il tumore passano normalmente 30 anni, e quindi non abbiamo questo lasso di tempo per poter valutare il rischio del ragazzo alle sigarette elettroniche, perché naturalmente si utilizzano da un tempo molto, molto inferiore. Quindi su questo non ci sono dati. Tutto fa pensare che il rischio di cancerogenesi sia molto, molto ridotto rispetto alle sigarette tradizionali, perché non c'è combustione, no? Quindi non ci sono quegli idrocarburi aromatici che sono il fattore di rischio, quelli che causano i tumori legati al fumo di sigarette tradizionale.
1: Le scrive Carmen da Napoli, professore, chiede se la terapia combinata deruxtecan è efficace anche sulle metastasi cerebrali del tumore al seno.
0: Questo è un argomento interessante, perché normalmente i chemioterapici fanno molta fatica a raggiungere le metastasi cerebrali, perché non passano la barriera ematoencefalica. Invece il trastuzumab deruxtecan, questo anticorpio coniugato, è in grado di passare la barriera ematoencefalica e quindi di agire anche sulle metastasi cerebrali.
1: Bene, e Nives le fa una domanda particolare, gliela leggo proprio per includere un po' tutti gli aspetti. Dice: buongiorno, una forte sofferenza emotiva può portare al tumore?
0: Questo è un argomento dibattuto da decenni, no? Perché molto spesso uno ha una sofferenza emotiva, che può essere per esempio un lutto importante in famiglia, la perdita del marito o la perdita di un figlio, e magari dopo 6 mesi, dopo qualche mese, si accorge di avere un tumore al seno, perché fa degli esami, viene fuori questa neoplasia, e quindi è ovvio che uno è tentato di mettere in relazione l'evento luttuoso, quindi lo stress emotivo, con la malattia diagnosticata. In realtà però noi sappiamo che questo processo di cancerogenesi è un processo molto molto lungo, cioè quando noi vediamo un tumore anche piccolo, anche di 2 cm, alle spalle di questo tumore, cioè da quando la prima cellula ha cominciato a proliferare in maniera naturalmente sconsiderata e diventare un tumore, solitamente sono passati tanti tanti anni, e quindi è sempre quasi impossibile mettere in relazione l'evento traumatico, lo stress traumatico, con la nascita del tumore, con la nascita della prima cellula tumorale, intendo, no? Perché è lì che
1: Certo.
0: nasce il processo. Quello che noi vediamo a distanza però di anni da questo inizio è l'epifenomeno, cioè il tumore già fatto e finito, che magari appunto si manifesta dopo un lutto, però in realtà il processo è iniziato molti anni prima, e quindi è quasi impossibile creare una relazione tra lo stress traumatico e la cancerogenesi.
1: Senta, con Salvatore torniamo sui noduli, perché domanda: una volta tolto un nodulo circoscritto al seno, è necessario fare la radioterapia? Evidentemente sarà per la sua
0: Allora,
1: compagna.
0: nella maggior parte dei casi la chirurgia conservativa, cioè quando si asporta solo il tumore della mammella, preservando la mammella, la radioterapia normalmente viene fatta per completare proprio l'intervento chirurgico, perché sappiamo che all'interno della mammella ci possono essere, magari anche se il nodulo è stato tolto, delle piccole cellule tumorali residue in altre parti della mammella che è opportuno sterilizzare con la radioterapia. Quindi in linea di massima si fa sempre, naturalmente vi sono alcune eccezioni, per esempio sopra i 75 anni si può tranquillamente discutere di omettere la terapia, la radioterapia, se il tumore è piccolo. Nei carcinomi in situ di basso grado, anche qui si può discutere di omettere la radioterapia, quindi ci sono situazioni particolari in cui si può evitare, però nella maggior parte dei casi la radioterapia viene fatta.
1: Elisabetta domanda: mia madre ha avuto un tumore al seno, quanto aumenta davvero il mio rischio e quando dovrei iniziare a fare i controlli?
0: Allora, la familiarità rimane uno dei fattori di rischio più importanti per il tumore della mammella. Quindi aver avuto un caso in famiglia sicuramente consiglia di anticipare i primi controlli, se normalmente

0: le donne iniziano a fare i controlli intorno ai 40 anni, per chi ha avuto casi in famiglia è opportuno anticipare già a 30 anni. Naturalmente a 30 anni non si può fare la mammografia e quindi si comincia eseguendo banalmente una ecografia mammaria con cadenza anche annuale. L'ecografia è un esame privo di radiazioni, ripetibile tutte le volte che si vuole, senza nessun tipo di problematica. È importante che sia fatta da mani esperte. Poi vi sono però delle famiglie in cui non vi è un solo caso, vi sono diversi casi di tumore della mammella. Ecco che in queste famiglie vi può essere una vera e propria predisposizione genetica, cioè una mutazione di alcuni geni che predispongono a sviluppare il tumore della mammella e anche dell'ovaio. I più noti si chiamano BRCA1, BRCA2, ma ve ne sono altri, PALB2, CHEK2, insomma diversi sono i geni implicati in un aumento di rischio di sviluppare la malattia. In queste famiglie ad alto rischio per il tumore della mammella i controlli invece devono essere molto più frequenti e molto più accurati, quindi non basta più l'ecografia una volta all'anno, ma va abbinata alla risonanza magnetica tutti gli anni e addirittura in alcune donne viene proposto, oppure viene richiesto anche dalle donne stesse, addirittura di procedere con una chirurgia profilattica, che vuol dire l'asportazione completa delle ghiandole mammarie con una ricostruzione immediata per eliminare il rischio di sviluppare un tumore al seno, come ha fatto la nota attrice Angelina Jolie tanti anni fa e come tante donne continuano a chiedere ancora oggi.
1: E quindi, caro professore, io la voglio lasciare salutare con un messaggio che dice: sono stata operata al seno allo IEO nel gennaio 2010 e sono ancora qui, ho 79 anni, per cui grazie, un'ascoltatrice che non si firma, però sicuramente la conoscerà. Io la ringrazio per essere stato con noi oggi a Progetto Benessere per inaugurare questo Ottobre Rosa, assolutamente importante, tante le iniziative. Aderiamo, facciamo prevenzione, facciamo diagnosi precoce. Professore, quando è a Roma passa da qua, così facciamo una bella puntata in presenza, se d'accordo.
0: Molto,
1: va bene?
0: Molto volentieri, grazie a tutti gli ascoltatori, mi raccomando a tutte le donne, fate prevenzione, prendete cura del vostro corpo, fate gli esami per scoprire un tumore in fase iniziale, se possibile adottate corretti stili di vita.
1: Grazie,
0: grazie a tutti.
1: Grazie, andiamo in musica, poi ancora Progetto Benessere.

0: pace. Ed è Radio 1 Progetto Benessere, è il momento di inaugurare la nostra nuova rubrica sulle fake news e i luoghi comuni, sempre ovviamente nel campo della salute e del benessere. Abbiamo in collegamento con noi il dottor Salvatore Mazzarino, che è endocrinologo di Roma, vive a Catania ed è autore del libro 6 e più personaggi in cerca di dottore, libro in cui con ironia e franchezza descrive le note caratteriali umane dei suoi pazienti, raccontando episodi realmente accaduti e affrontando fra gli altri temi la disinformazione alimentare e il ricorso a consigli trovati in rete senza una verifica efficace e adeguata. Benvenuto, dottore.
1: La ringrazio, buongiorno a lei e ai radioascoltatori, grazie per l'invito.
0: E allora, quando ha capito che le fake news sulla salute erano diventate un problema da raccontare più seriamente, per quanto con ironia, perché ridendo si dicono molte cose, eh?
1: Beh, io penso che ciascun medico che fa questo mestiere si trova davanti a delle fake news che hanno subito però una trasformazione nel corso degli anni. Noi oggi abbiamo delle fake news che viaggiano su internet,
0: sì,
1: e abbiamo viceversa delle fake news, per così dire, che viaggiano e si tramandano attraverso le tradizioni popolari da nonna a nipote, da madre in figlia. Per esempio, per trarne una abbastanza in voga oggi come, sì, fake news che va sul web, è la possibilità che il cortisolo, questo ormone che è naturalmente impegnato nel determinare l'accumulo di grasso, le situazioni metaboliche, che è l'ormone dello stress, ecco, è comparsa questa fake news per cui chi è stressato deve necessariamente ingrassare o ha piuttosto delle difficoltà a dimagrire. Quindi il rischio di questa fake news nasce da questo, cioè si prende un meccanismo biologico reale e lo si trasforma in una spiegazione semplice e universale di un fenomeno che invece è molto più complesso. Questa è la classica, per esempio, fake news che in questo momento spopola, per così dire, nel campo dell'alimentazione e dell'endocrinologia.
0: Sì.
1: Ma come le dicevo, ce ne sono tante altre, alcune più simpatiche, più popolari.
0: Basti pensare,
1: per esempio, io sono romano, come diceva lei giustamente, vivo tra Roma e Catania dove lavoro, in Sicilia è molto di voga il fatto che se sei incinta devi mangiare per due. Noi oggi invece ci prodighiamo a dire
0: vabbè,
1: ma non
0: solo in Sicilia.
1: Devi mangiare due volte meglio, perché il rischio del fatto che la mamma, che la gestante possa mettere molti chili si tradurrà invece in un rischio vero e proprio per il nascituro. Oppure che le posso dire che se stai allattando,
0: sì,
1: bere birra aumenta notevolmente la produzione del latte materno. Ecco, quindi in questo caso quello che cambia è la velocità con cui la fake news si tramanda, no? Nel web,
0: diciamo,
1: immediata,
0: il veicolo
1: invece passa da generazione in generazione.
0: Senta, ma nel suo libro, tra i suoi racconti, il più divertente, il paziente che veramente le ha fatto fare una risata.
1: Ma guardi, per fortuna noi medici ogni tanto, oltre alle tragedie a cui siamo,
0: certo,
1: soliti assistere, possiamo farci qualche risata e a volte ce la facciamo anche con il paziente stesso.
0: Ma per
1: le
0: fortuna.
1: Dicevo questo titolo un po' pirandelliano, se mi consente.
0: Come no?
1: Sei più personaggi in cerca di dottore. Ecco, i pazienti con noi gettano la maschera, sempre per rimanere nell'ambito di Pirandello, perché proprio si mostrano come sono realmente nella vita. E quindi abbiamo gente presuntuosa, gente che si fida, gente che invece diffida. Come presunzione clamorosa, io avevo una signora che, sì, sosteneva,
0: uh-huh,
1: che io circa che si fosse visitata da mio padre, fosse stata visitata da mio padre una trentina di anni fa, al che io ho detto: guardi signora, è molto probabile che il medico ero io e magari 30 anni fa ero più giovane. No, guardi, assolutamente era suo padre. Quando ho detto: guardi che mio padre era un ufficiale dell'arma dei carabinieri,
0: meraviglioso,
1: è abbastanza improbabile che sia stato a visitarlo.
0: Poteva essere un ufficiale medico.
1: Non lo era affatto. E la paziente mi ha detto: guardi dottore, se glielo dico io mi deve credere. E quindi a quel punto l'ho lasciata nella sua convinzione e ho attribuito a mio padre un lavoro che
0: qui siamo però oltre la fake news, veramente.
1: Sì, no, qui siamo sulla presunzione assoluta di quello che si legge. Per esempio, dottore, io posso tranquillamente utilizzare la marmellata senza zuccheri aggiunti? Beh, guardi signora, può utilizzarla in piccole quantità perché la marmellata è fatta di frutta. Ma la frutta non ha zucchero. Ora, voglio dire che la frutta si chiama frutta perché c'è il fruttosio, che è uno

0: zucchero, che è molto importante nella secrezione insulinica. Però lei aveva letto che la marmellata si poteva mangiare in quantità libera, e quindi abbiamo dovuto, no, in questo caso non ho ceduto perché avrei dato adito a un comportamento errato, però insomma si trova anche a dover combattere con queste cose, oppure metodiche per esempio che permettono di identificare delle intolleranze alimentari.
1: Insomma, ce n'è un po' per tutti, ce n'è per tutti. Mi lasci ricordare, prego, prima di salutarla, perché il nostro tempo sta andando verso la fine, che sei e più personaggi in cerca di dottore, il ricavato delle vendite andrà interamente devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.
0: Assolutamente sì.
1: E noi di questo la ringraziamo, la dobbiamo salutare, Salvatore Mazzarino, e noi ci fermiamo qui. L'appuntamento con Progetto Benessere per domani, parleremo di salute mentale, del Festival Romance e poi di farmaci equivalenti. Un saluto da Viviana Verbaro e dalla squadra di lavoro, in redazione Valeria Fatone, in regia Laura Nerozia, la parte tecnica Gianni Tola. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10, a domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito in Spagna, dopo la bocciatura da parte del Congresso di due decreti legge in materia di diritto all'alloggio, l'ondata di proteste esplosa per l'emergenza abitativa. Il premier socialista Sánchez ha sciolto la riserva.
4: Ho
3: deciso di convocare un consiglio dei ministri straordinario oggi stesso per sciogliere il Parlamento e convocare elezioni generali per il 29 novembre, ha dichiarato Sánchez, e ha lanciato un appello alla cittadinanza a scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione, ha detto, i limiti ai diritti, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continua ad essere un baluardo di apertura e di giustizia sociale. E siamo alle presidenziali. In Brasile quasi 120 milioni le persone che si sono recate alle urne, da cui esce un risultato che sovverte i sondaggi della vigilia.
5: Flavio Bolsonaro si aggiudica il primo turno delle presidenziali brasiliane davanti ad Ignazio Lula da Silva, presidente uscente. Risultato a sorpresa. La mia soddisfazione è enorme, perché i sondaggi ci avevano lasciato indietro, dice trionfante alla stampa, davanti a casa sua a Brasilia. Quasi 56 milioni di brasiliani ci hanno scelto, chiedono un cambiamento. Le parole del figlio dell'ex presidente conservatore Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe del 2022. 47% delle preferenze, quelle accordate a Flavio Bolsonaro, 45% quelle a Lula, leader del Partito dei Lavoratori, circa 3 milioni di voti, ma che mettono il Partito Liberale di Bolsonaro in condizione di essere la prima forza del Senato brasiliano. Lula ammette la sconfitta al primo round. Abbiamo preso una lezione di democrazia, dice, ma rinnova gli intenti per la prossima sfida. La partita non è finita, il 25 ottobre ci sarà il ballottaggio, sarà la prova del 9, sostiene ancora il presidente uscente Lula, che fa appello agli astenuti. Secondo le stime, circa 30 milioni di elettori. Claudia Stamerra, GR1.
3: La tensione tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi a Kharkiv, seconda città del paese, un morto e due feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia nell'Ucraina sudorientale, ma sotto il controllo di Mosca, esclusi rischi per la sicurezza della struttura. La cronaca ci riporta in Italia. La donna di 79 anni investita alla periferia di Bisceglie in Puglia dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso l'automobilista che l'ha travolta senza poi prestarle soccorso. L'uomo, 50 anni, è stato sottoposto ai test per alcol e sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore potrebbe venire messo un provvedimento cautelare nei suoi confronti. E proseguono le indagini della Procura di Napoli Nord sulla morte venerdì di Salvatore Conigliano, l'operaio 61enne ritrovato tra le sterpaglie di una strada isolata di Caivano, gravemente ferito a seguito, secondo l'ipotesi degli inquirenti, di un incidente sul posto di lavoro. I carabinieri hanno rintracciato l'azienda in cui era stato assunto proprio il giorno prima della tragedia. Si cerca soprattutto chi abbia deciso di abbandonare l'uomo e perché. La moglie di Conigliano ha chiesto giustizia per il marito. Al via la settimana dei premi Nobel, che in questo 2026 compiono 125 anni. Si parte alle 11.30 a Stoccolma con l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
6: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire fino al 12 ottobre con il Nobel per l'economia gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR1.
3: Chiudiamo con il meteo, il tempo

Stabile alle ore contate, in queste ore ancora sole e clima mite al sud, mentre al nord aumenteranno le nubi. Forte peggioramento poi nella giornata di domani, una perturbazione atlantica porterà piogge diffuse, venti forti e un calo termico a partire da Sardegna, Toscana e Lazio. Sono le 10:05, questa è Rai Radio 1, prossimo GR come sempre alle 11:00.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 5 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, l'ospite di oggi è collegato con noi il Ministro per gli Affari Europei, le politiche di coesione, il PNRR, Tommaso Foti. Buongiorno Ministro Foti.
2: Buongiorno a lei, radioascoltatori.
1: Ecco, allora io partirei dall'annuncio che ha fatto il primo ministro spagnolo Sanchez, un po' ce l'aspettavamo, erano giorni di mobilitazione in Spagna attorno alla crisi abitativa, quindi si voterà in Spagna, quindi voto anticipato il 29 novembre. E la stessa sorte toccherà l'Italia, ministro Foti? Possiamo immaginare la prossima primavera un voto anticipato?
2: Ma guardi, la Spagna va a votare sulla base indubbiamente di una situazione politica che da Ceuta in poi ha visto sicuramente Sanchez in caduta libera. La sua maggioranza è frenata sul tema della casa in Parlamento. Direi che la sua è una mossa per cercare di mettere con le spalle al muro i suoi alleati, che poi erano una parte del fronte separatista spagnolo, e vedere se riesce ancora a ribaltare il tavolo come gli era riuscito nella precedente tornata, quando pure giocò le elezioni anticipate. Mi pare che questa volta il fronte del centrodestra, dal Partito Popolare a Vox, sia molto più compatto, e non penso che a Sanchez riuscirà il gioco dell'ultima volta.
1: Quanto sì, Sanchez, indica.
2: Quanto all'Italia è evidente che la situazione è tutto diversa, non abbiamo una situazione di questo tipo, oltretutto abbiamo davanti adesso l'approvazione della legge elettorale, poi quella di bilancio,
1: ne parleremo.
2: Quindi ne parleremo, mi pare prematuro, ecco.
1: Ieri la Premier ha detto fino all'ultimo onoreremo il mandato. No, volevo dirle che in Spagna Sanchez ha anche problemi giudiziari che hanno colpito la moglie, il fratello, anche il suo mentore politico Zapatero, problemi rispetto ai quali Sanchez, leader della sinistra, ha anche usato parole molto dure, ha detto che ci sono magistrati che fanno politica, ministro Foti.
2: Beh, questo evidentemente non lo hanno ascoltato i fans di sinistra che Sanchez vanta in Italia, dalla Schlein a Conte, a Bonelli e Frattoianni, perché un giorno sì e un giorno no ci ricordano di quanto è bella la Spagna e quanto è brutta l'Italia, ma io capisco perfettamente che fanno parte di quel fronte anti-italiano che, nonostante siano eletti in Italia, giocano sempre contro l'Italia.
1: Senta, quindi ieri la Premier Meloni ha detto che si onorerà il mandato fino all'ultimo giorno, però come lei ricordava, giovedì c'è il voto finale sulla legge elettorale. Vi preoccupa l'ipotesi di franchi tiratori?
2: Ma guardi, a me non preoccupa assolutamente l'ipotesi, anche e soprattutto perché bisogna capire che questa legge elettorale non è fatta per far vincere l'attuale maggioranza, questa è una legge elettorale che è fatta per far vincere gli italiani, soprattutto è fatta per fare in modo che la coalizione che prende un voto in più dell'altra nelle elezioni politiche possa avere la possibilità di un governo stabile per 5 anni. È evidente che a questo si aggiunge che dopo 30 anni finalmente gli elettori potranno scegliere il candidato che preferiscono per l'elezione alla Camera o al Senato, quindi mi pare che sia una legge elettorale che dovrebbe avere il consenso ben più di quello che è il perimetro dell'attuale maggioranza.
1: Senta, ma il voto anticipato, lei ci spiegava, non lo vedete in questo momento in Italia come un'ipotesi. Peraltro la prossima primavera, ministro Foti, si potrebbe anche

0: essere l'ipotesi di Election Day, no? Si vota in grandi comuni come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna.
1: Sì, ma noi il prossimo anno abbiamo anche 70 anni del Trattato di Roma, le cito così, una dei tanti eventi internazionali. Bisogna preparare il semestre italiano di presidenza della Unione Europea, che sarà dal 1 gennaio al 30 giugno 2028. Cioè non è che si è esaurita la fase dell'attuazione del programma del governo Meloni, dopodiché si vedrà se vi è un'accelerata per quanto riguarda l'esaurimento dei temi in programma, e ovviamente sarà una valutazione che dovrà fare il Presidente del Consiglio, fermo restando che poi, come noto, la data di indizione delle elezioni compete al Presidente
0: del
1: della Repubblica.
0: Certo, senta, invece abbiamo visto mobilitazioni in Spagna attorno alla casa, mobilitazioni in Francia attorno alla scuola, la carenza di docenti, insomma grande mobilitazione degli studenti in Francia. Come mai in Italia la situazione è abbastanza tranquilla, no? Che dice, per strada, insomma, ovviamente le nostre forze dell'ordine fanno il loro lavoro, però non c'è una grande mobilitazione sociale in questa fase.
1: Ma perché mi pare che, a differenza di Spagna e Francia, in Italia la stabilità del governo Meloni è coincisa anche con una serie di provvedimenti che hanno tenuto sicuramente conto della situazione internazionale, che è una situazione decisamente preoccupante, perché da quando noi ci siamo insediati nel 2022 faccio presente che abbiamo dovuto scontare fino ad oggi 4 anni di invasione della Russia in Ucraina, con tutti i problemi che ha determinato questa invasione sotto il profilo non solo dei rapporti commerciali, ma soprattutto delle forniture per quanto riguarda il gas. E dall'altra parte, che dall'inizio di quest'anno l'acuirsi di un conflitto mai subito peraltro in Medio Oriente ha determinato ugualmente una situazione di fortissima crisi, di cui le vicende dello stretto di Hormuz sono solo la parte terminale, ma che indubbiamente ha allo stesso modo creato uno sconquasso sotto profilo internazionale dei prezzi. In tutto questo il governo Meloni ha tenuto la barra dritta, quindi penso di poter dire che dei 3 grandi paesi europei che tradizionalmente dovevano rappresentare la punta avanzata dell'Europa, mi pare che l'Italia sia quello che vanta la situazione, almeno sociale, più tranquilla.
0: Senta, caro Energia, le ricordava il caro carburanti, avete usato la moral suasion verso alcuni grandi marchi petroliferi che, diciamo, hanno innescato un positivo effetto domino, è partito Eni, poi anche IP, Kuwait, Tamoil, per calmierare i prezzi, però l'opposizione dice potevate farlo prima.
1: Ma l'opposizione non l'ha mai neanche pensato nel momento in cui, ai tempi 2022, ugualmente vi era questa situazione e vennero bruciati dal governo precedente a quello Meloni qualche miliardo di euro per cercare di ammortizzare i prezzi. Lo ricordo a me stesso, perché evidentemente è inutile ricordarlo a chi neanche lo aveva in mente. Devo dire che questa moral suasion è stata sicuramente un elemento positivo, ed è un elemento che almeno nel breve periodo riesce a dare un attimo di respiro ad una situazione che comunque è internazionale, che è anche e soprattutto europea, perché faccio presente che i prezzi alla pompa in Italia sono più bassi di quanto siano in Germania, ad esempio, e in Francia. Ma il tema vero è anche che bisogna ripensare, ad esempio, alla decisione che ha portato nel corso degli anni a chiudere 35 raffinerie in Europa, perché è chiaro che chiudere raffinerie o indebolire la possibilità di attività delle stesse raffinerie presenti sul territorio europeo significa aggiungere altri costi a quelli che derivano poi dalla situazione dei blocchi dei vari stretti, a secondo dei casi, in questo quello di Hormuz.
0: Senta, il ministro dell'economia Giorgetti, insomma, ha ribadito il principio della prudenza, che è poi quello che ha guidato le finanziarie che avete licenziato dal finora, insomma, in questi 4 anni di mandato. Le tensioni sui titoli di Stato francesi, che stanno registrando rendimenti che crescono, no?

0: ritmi forsennati rischiano di contagiare, ministro Foti, anche il nostro paese, che ha il debito pubblico più alto d'Europa?
1: È indubbio che io condivido e sottoscrivo la prudenza del ministro Giorgetti, soprattutto nel momento in cui la situazione in Europa è in totale movimento. Non è che oggi siamo di fronte a una crisi stabilizzata, bisogna capire se siamo arrivati alla fine della crisi o siamo all'inizio della crisi, e proprio per questa ragione la prudenza deve essere estrema, e al tempo stesso dobbiamo sicuramente avere molta attenzione a quanto sta accadendo ai titoli di Stato francesi, perché è evidente che vi è un collegamento anche rispetto allo spread italiano.
0: Ecco, ma che manovra sarà, no? Perché ce lo domandiamo, le precedenti manovre hanno focalizzato il grosso delle risorse sul sostegno ai redditi meno abbienti, ai ceti meno abbienti. Che manovra sarà praticamente l'ultima, quella che dovrebbe dispiegare i suoi effetti nell'anno elettorale, il 2027?
1: Ma nei dettagli, voglio dire, mi sembra prematuro parlarne in questo momento, atteso che deve essere ancora approvato il test in questi prossimi giorni, mi pare la settimana successiva a quella in cui verrà licenziata la legge elettorale. E dopodiché è evidente che famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio, perché noi riteniamo che le risposte in primo luogo vadano date da un governo di centrodestra appunto al tema delle famiglie e a quello delle imprese, indispensabili quest'ultime per poter sostenere il reddito di milioni di lavoratori.
0: Il governo italiano in Europa ha ottenuto un margine di flessibilità aggiuntiva che diviso, diciamo, tra spese per la difesa e per l'energia. La Lega però chiede lo scostamento di bilancio. Su questo qual è la sua posizione?
1: Ma guardi, lo scostamento di bilancio è previsto, cioè è previsto per quanto riguarda ovviamente i due capitoli per i quali l'Europa ha dato il via libera alla possibilità della flessibilità. Voglio far presente che la flessibilità non è stata un gentile omaggio, è stata una richiesta specifica che noi abbiamo avanzato sulla base di una crisi energetica che noi vedevamo profilarsi, che il governo Meloni aveva ben chiaro sarebbe esplosa, e che devo dire ha trovato sotto questo profilo una sensibilità europea, fermo restando che tutto il tema dell'energia è ancora un tema sul quale l'Europa deve necessariamente fare delle scelte di fondo, perché non può bastare la risposta che bisogna consumare meno energia.
0: Sì, il governo Meloni, diciamo, punta sul rilancio, no, del nucleare in Italia, mentre sulle rinnovabili avete, come dire, qualche difficoltà con alcune regioni per quanto riguarda i permessi autorizzativi, no, delle centrali, degli stabilimenti, insomma, per le rinnovabili.
1: Guardi, noi abbiamo approvato due misure legislative volte proprio a dare la possibilità di un ampliamento dell'installazione delle rinnovabili con procedure molto più veloci. Mi riferisco al testo unico delle rinnovabili, che è stato approvato appunto dal governo Meloni, e al testo delle aree idonee, che è andato a supplire una latitanza delle regioni. Dopodiché bisogna essere chiari: se vogliono le rinnovabili, il governo Meloni ha fatto sulle rinnovabili quattro volte tanto quanto avevano fatto i governi precedenti. Non lo dico io, lo dicono i numeri. Dopodiché l'ampliamento delle rinnovabili non può trovare delle regioni che fanno muro, perché se si fa muro evidentemente si chiedono potenziamento delle rinnovabili a Roma e poi magari si nega sul territorio quello che si chiede a Roma. È un giochetto che non può continuare oltre, e ben dovrebbero comprenderlo alcuni presidenti di regione che a questo giochetto si prestano.
0: Senta, ha visto, nel weekend si è tenuta la Leopolda a Firenze, Matteo Renzi ha rivolto un appello ai riformisti di Forza Italia, ha detto così, e ha detto: state con noi, venite qui al centro di Italia Viva, casa riformista, perché non potete stare con questa maggioranza e con questa coalizione sovranista, ha detto questo Matteo Renzi.
1: Beh, alla Leopolda ovviamente si dicono tante cose, tutto il contrario di tutto. Io penso in realtà che

il centrodestra, che vede da sempre la partecipazione di Forza Italia prima come soggetto promotore, poi come soggetto portante, oggi come soggetto determinante, il centrodestra è un blocco politico-sociale che dal 1994 opera in questo paese. Gli altri hanno cambiato tante formule, sono andate più volte a Casablanca, noi siamo sempre rimasti fermi.

0: non abbiamo capito perché, con tutti i temi che riguardano il mondo, ha voluto indirizzare la sua filippica contro la senatrice a vita Liliana Segre, dicendo: perché non possiamo contestare la Segre, forse intoccabile, il DDL antisemitismo lo ha definito una, io dico cavolata, ma Fedez non ha detto cavolata, enorme. Insomma, questa uscita, forse anche con scarsa, diciamo, attenzione per il peso delle proprie parole, soprattutto verso una platea di giovani, ministro Foti.
1: Ma io delle esibizioni altrui, soprattutto quando vengono da un campo che non è quello della politica e vorrebbe insegnare alla politica, prendo sempre le distanze. Dopodiché la senatrice Segre ha una storia personale che di per sé annulla ogni e qualsiasi considerazione al riguardo.
0: Senta, a proposito del disegno di legge sull'antisemitismo e del fatto che Liliana Segre non parla dell'universo mondo ma incarna quella vicenda storica che ha vissuto sulla propria pelle, di quello parla Segre, come sappiamo Segre ha rivolto un appello anche alle opposizioni dicendo: trovate un accordo affinché non ci sia questa immagine davvero che ci lascerebbe spiazzati di una Camera che si divide sul DDL antisemitismo. Ma su questo è intervenuto anche Roberto Vannacci, oggi leader di una forza politica, che ha annunciato che Futuro Nazionale voterà contro il DDL antisemitismo, dice, perché offendere un ebreo non può essere più grave di offendere un cristiano. Fra pochi giorni ricorre l'anniversario del 7 ottobre.
1: Ma guardi, io non metto in dubbio che Fronte Nazionale, come viene definito, Futuro Nazionale, come si chiama, abbia questa sua propensione naturale a votare sempre contro i provvedimenti che possono avere nella centrodestra una sua struttura portante. È evidente che Futuro Nazionale sta sviluppando una politica su tutto il territorio nazionale per cercare di far perdere le elezioni al governo Meloni. Buona fortuna se ci riesce, io penso di no. Per quanto riguarda invece il tema più serio del disegno di legge antisemitismo, è evidente che sarebbe opportuno un voto il più largo possibile da parte del Parlamento. È vero anche che alcuni principi ritengo non possano essere comunque negoziabili e quindi occorrerebbe anche una maggiore flessibilità da parte dell'opposizione.
0: Senta, lei ha, a proposito di Vannacci, mi scusi, Meloni ha coniato l'espressione campo larghissimo, cioè lei sta dicendo che Vannacci si sta collocando nel centro-sinistra?
1: Beh, è evidente, quando uno, faccio l'ultimo caso, a Reggio Calabria, in elezioni supplettive con il sistema dell'uninominale, presenta una candidatura che chiaramente nelle intenzioni doveva essere volta a far perdere voti al centro-destra, per la ragione che non consente contraddizione, doveva favorire necessariamente il centro-sinistra. Poi è vero che a volte i desiderata vengono smentiti sul campo. Nel caso di specie, lei sa benissimo che il centrodestra ha preso 2 punti in più rispetto alla precedente consultazione elettorale vittoriosa del 2022, è arrivata al 51% e gli altri, tra sinistra e Vannacci, si sono divisi le briciole.
0: Senta, la scorsa settimana l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea la richiesta di pagamento della decima e ultima rata connessa al PNRR, il dossier che lei ha seguito in presa diretta. È soddisfatto del lavoro che avete fatto su questo?
1: Beh, direi che sono soddisfatto, soprattutto perché mentre altri gufavano e un esercito di iettatori tifava contro l'Italia pur vivendo in Italia e prendendo lo stipendio da parlamentare dallo Stato italiano, devo dire che noi abbiamo fatto un ottimo lavoro, che riguarda ovviamente tutto il sistema di governance del PNR, e devo dire che vi è stata collaborazione istituzionale e soprattutto penso di poter dire che, se verrà liquidata, come io mi auguro, anche questa decima rata, avremo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha avuto l'erogazione finanziaria più alta d'Europa, ha raggiunto il numero di obiettivi più alto d'Europa, già oggi viene qualificato a livello europeo, come dagli istituti terzi, da partire dall'OCSE al Fondo Monetario Internazionale, come il miglior piano d'Europa.

0: Le critiche le lascio agli altri.
1: Senta, una battuta finale me la fa sul caso Garlasco, perché è un caso che sta appassionando gli italiani, ma c'è sempre la puntata successiva. Ieri sono intervenuti per la prima volta in televisione i genitori di Chiara Poggi su Canale 5, che hanno sostanzialmente detto: per noi il colpevole è Stasi. Poi vedremo insomma quello che accade. Sembrano insomma due genitori che cercano di aggrapparsi a una verità, quella verità per la quale Stasi ha trascorso più di 10 anni in carcere, ma adesso potrebbe essere forse ribaltata, perché insomma ci si aspetta il rinvio a giudizio di Sempio. Voi avete tentato di riformare la giustizia, non è andata bene, ma che impressione le fa questa precarietà del giudizio?
0: Beh, diciamo che questo è un elemento sicuramente di valutazione che si può fare. Bisogna vedere poi alla fine se l'accusa dimostrerà che effettivamente non vi è stata quella partecipazione di Stasi che da altra parte è stata acclarata. Io sono per dire che la giustizia deve fare il suo corso e a volte avere anche il coraggio e la necessità di riformarsi, autoriformarsi, nel senso che vi è previsto la possibilità della revisione dei processi proprio a fronte di errori giudiziari che possono far parte ovviamente di quelle che sono le vicende giudiziarie che nel corso degli anni si presentano.
1: Grazie al ministro Tommaso Foti per il suo tempo. Ringrazio redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, alla parte tecnica Stefano Velli, in regia Filippo Mosticone. Pimpon torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti.
8: Completamente guariti? Perfettamente curati.
9: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris. Giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma. 7 ottobre.
10: Milly Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
2: Verde, viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:29. Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove al momento ci sono 5 km di coda per un incidente tra Somma Campania e Verona Sud in direzione di Padova. Situazione complicata anche in A7, 3 km di code per un veicolo in fiamme tra Busalla e l'allacciamento con la 12 in direzione di Genova. Sempre in A7 ma in direzione di Milano, 2 km di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Andiamo in autosole, code a tratti e traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Traffico intenso anche sulla tangenziale di Napoli con coda all'ingresso di Corso Malta in direzione di Pozzuoli. In chiusura in A14, 2 km di coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
12: Tutti in classe.
13: Le 10:30 di lunedì 5 ottobre, giornata mondiale degli insegnanti, mentre al di là delle Alpi i nostri vicini francesi scendono in piazza, chiudono i licei con rivendicazioni che riguardano la scuola e risuonano anche

noi, perché si parla di assenza di insegnanti, salari bassi, aule sovraffollate, edifici fatiscenti. Noi di Tutti in Classe abbiamo scelto di celebrare questa giornata da una scuola che ha scelto qualche anno fa di costruire intorno agli insegnanti e agli adulti, in realtà, uno spazio in cui gli studenti potessero esprimersi nel modo che a loro piace, con i linguaggi non tradizionali da un punto di vista scolastico, come la musica, il teatro, il fumetto, gli origami, il podcast. Sembra una follia, così l'ha definita qualcuno, il preside che accanto a me ne sa qualcosa, tra poco ce lo racconterà. In realtà è estremamente utile ai ragazzi per accompagnarli nel mondo come cittadini educati, cioè capaci di stare nella realtà, nella società e nel futuro. School for Future è il titolo del progetto che prende il via domani e proseguirà per tutta la settimana fino a venerdì qui all'Istituto Marco Polo di Firenze, dove noi ci troviamo. Tra poco racconteremo cosa succede in questo grande festival e perché. Subito ai nostri recapiti: 335-699-2949 per scrivere SMS e WhatsApp. Siamo su RaiPlay Sound, potete riascoltare questa e le altre puntate. Mi trovate su tutti i social e poi la mail per scriverci: tutti in classe @rai.it. Allora, dicevo, Istituto Marco Polo di Firenze, School for Future è il nome del festival che prende il via domani, sesta edizione. Accanto a me ho

0: Allora, dicevo, Istituto Marco Polo di Firenze, School for Future è il nome del festival che prende il via domani, sesta edizione. Accanto a me
1: parlando di fumetti, parlando di musica, di teatro e provando a immaginare una scuola che si apre fino a mezzanotte con eventi appunto di vario tipo, incontri, laboratori, talk, spettacoli, e una scuola nella quale i ragazzi sono protagonisti. Molte di queste attività sono pensate insieme ai ragazzi, organizzate con i ragazzi e rivolte ai ragazzi. Gli adolescenti sono un target al quale non si pensa molto, anche d'estate,
0: anche nelle scuole.
1: Anche nelle scuole sono pensate più per i bambini, è un tentativo di restituire protagonismo agli adolescenti.
0: Diamo subito la parola, visto che dicevo è la giornata di, insomma, dopo tornerò da te, però mi premeva nella giornata mondiale degli insegnanti dare subito la voce ad un insegnante di questa scuola che è parte integrante dell'organizzazione e dell'ideazione del festival, Laura Croce, professoressa di lettere e direttrice artistica di Murmuris, che è l'associazione che ha immaginato, la cui collaborazione con la scuola è iniziata diversi anni fa, è una collaborazione che ha preso forma con il festival. Laura, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Aiutaci a capire, Ludovico Arte, il dirigente, ci ha detto qual è lo spirito del festival. Tu però raccontaci l'origine.
2: Allora, intanto mi preme dire che il nostro rapporto nasce sulla base di un percorso bellissimo che oggi si chiama Noi e che Murmuris porta avanti al Teatro Cantiere Florida e non solo, che si innesta sul festival che noi ogni anno organizziamo appunto al teatro, un festival ministeriale che si chiama Materia Prima, un festival che si occupa di teatro contemporaneo e che però, come tutta l'arte non immediatamente commerciale o spendibile, fatica a trovare un pubblico attento è vero. Quindi, come tutto il Festival School for Future, nasce da un'esigenza forte, cioè avere del pubblico vero, reale, giovane, attivo. Quindi tanti anni fa iniziamo con i miei colleghi, Luisa è qui con me, dopo ne parlerà meglio.
0: Sentiremo tra poco.
2: Iniziamo a ragionare di avere dei percorsi di educazione, di formazione del pubblico, per cui portare i ragazzi a vedere un teatro non commerciale ma contemporaneo. E così iniziò il rapporto con questa scuola. Da lì provammo ad immaginare addirittura un festival che contenesse proposte pensate dai ragazzi, quindi laboratori che vanno dalla pet therapy, ci fu un anno addirittura un laboratorio di osservazione del cielo di notte, sport, gare sportive, dialoghi, incontri con personalità di tutti i tipi. Un anno, faccio un po' la storia anche del festival, un anno addirittura la proiezione dei 100 passi alla presenza di Marco Tullio Giordana. Non solo, per esempio il lavoro con il teatro nel carcere, realtà che in Toscana è molto molto attiva, è estremamente presente a School for Future. Quest'anno per esempio avremo ben
0: non diamo troppe indicazioni dettagli di quello che racconteremo, lasciamoci un po' di sorpresa. L'hai anticipata, tua collega nell'associazione, co-direttrice dell'associazione Murmuris, Luisa Bosi, che insieme a te, insieme ai ragazzi di questa scuola, ai docenti, a Ludovico, al dirigente, anno dopo anno rinnova la formula di un festival che, ci diceva Laura Croce, nasce per avvicinare gli studenti ad uno dei linguaggi di espressione con cui anche la città Firenze ha una buona dimestichezza, che è il teatro. Poi però fa un passo in più: gli studenti non soltanto spettatori ma attori, non nel senso di chi sta sul palco, lo fanno anche all'interno del festival e ce lo racconteranno tra poco, ma di chi prende in mano la situazione, prende in mano un'idea e dice anche come vorrebbe metterla in scena, diciamo così, metaforicamente. È un passaggio determinante.
3: Sì, l'idea è quella di...
0: Da passivo ad attivo, lo dico proprio banalmente.
3: Sì, di condividere il rischio della scelta e della programmazione. Quindi noi, dal lato nostro, di Murmuris, insieme ovviamente al preside e ai docenti e alle docenti, mettiamo in campo la nostra esperienza, la nostra conoscenza e i contatti, no? Che negli anni di festival e di attività abbiamo sviluppato, ma quello che chiediamo ai ragazzi e alle ragazze è di condividere con noi alcune scelte.
0: E cosa vi ritorna cosa hanno restituito loro in questi anni?
3: Allora, come sempre ci ritorna indietro, e parlo per me che nella scuola, diciamo, non lavoro direttamente, qualcosa che ogni volta mi stupisce, perché l'immagine che

0: chi non la, come me appunto non lavora a scuola, ha dei giovani e delle giovani, è sempre un po' sfocata. Immaginiamo sempre desideri e bisogni forse più superficiali di quelli che in realtà si manifestano.
1: O quelli che magari in cui riecheggia la nostra esperienza, il nostro punto di vista, che non è sempre il loro, no?
0: Esatto, esatto. E la domanda che ci viene posta è quella anche, come dire, di andare al di là, no? Di questi stereotipi, quindi chiedendo veramente loro che cosa vorrebbero vedere. Proviamo insieme a immaginare che cosa allora potremo proporre a un pubblico che non sono più solo loro, quindi come tutti gli spettatori, gli artisti che poi diventano programmatori, si programma non solo per se stessi, ma si programma per un pubblico nuovo che è fatto magari anche delle famiglie, degli amici e di tutte le persone che intorno circuitano la scuola, che è il centro della società, o almeno dovrebbe esserlo.
1: Aprire la scuola alla città è una delle idee del festival, ce l'ha detto all'inizio Ludovico Arte, il dirigente. Che cosa è, c'è stata un'idea, una proposta in questi 6 anni che vi è arrivata dagli studenti che non, proprio non vi aspettavate, che era proprio fuori dal vostro campo visivo?
0: Allora, in generale la cosa che mi stupisce molto è il fatto che quando noi proponiamo dal lato nostro del teatro, che spesso è una proposta, come dire, performativa, cioè l'idea di fare uno spettacolo, di portare un saggio di un laboratorio, no? A questo noi spesso affianchiamo uno spettacolo che viene da fuori, quindi uno spettacolo, come dire, professionista, no? Con l'idea che i laboratori sono un modo di sperimentare qualcosa che poi nel mondo esiste professionalmente.
1: Okay.
0: E quindi devo dire che ogni volta che gli spettacoli sono arrivati qui, gli spettacoli da fuori, e parlo di questo perché su questo lavoro soprattutto, la risposta è sempre stata incredibile rispetto a spettacoli che avevano tematiche che non erano così immediatamente collegabili alla tematica giovanile o giovanilistica, che infatti è il termine meno giovane che c'è, giovanilistico. E quindi più i lavori affondavano dentro alcune questioni che possono avere a che fare con la violenza di genere, con la violenza in generale della società, e più la risposta era assolutamente attiva, intelligente, interessata.
1: Ce lo facciamo raccontare direttamente da loro, che sono qui e sono anche una maggioranza numerica, questo mi fa molto piacere. Asia, quarta M.
2: Sì.
1: Luisa Botti, partecipazione attiva anche di contenuti al di là anche della cornice dei temi che vengono fuori. E voi questa partecipazione la vivete in tutte le fasi anche organizzative del festival. Per esempio, tu hai scelto, ed è una vostra scelta,
2: sì,
1: fa
2: sì,
1: parte
2: sì, sì, sì,
1: della costruzione del festival, il fatto che siate voi a scegliere qual è il vostro contributo.
2: Sì, il mio è già la seconda edizione che partecipa allo School for Future, e quest'anno ho deciso di fare accoglienza, ovvero in breve accolgo le persone sia interne alla scuola che esterne, a portarle appunto nelle proprie stanze dove appunto faranno l'attività.
1: Perché hai scelto questo ruolo? L'anno scorso che ruolo avevi?
2: Accoglienza.
1: Ok, ti senti
2: sì,
1: al sicuro?
2: Sì, nel senso che mi piace anche il fatto di far vedere anche ad altre persone, anche appunto esterne, come funziona anche, diciamo, la scuola, nel senso dove si trovano le aule, dove poi magari facciamo anche varie attività al di fuori dello School for Future.
1: Tra l'altro, piccolo dettaglio mi è venuto in mente mentre parlavi, io non l'ho detto all'inizio, l'Istituto Marco Polo è un istituto tecnico per il turismo, quindi con l'accoglienza ha a che fare nel DNA, però è anche un liceo linguistico Esabac, tu sei studentessa del liceo, però
2: sì,
1: l'attitudine all'accoglienza in questa scuola evidentemente si respira, tant'è che tu hai scelto di percorrerla. Accanto a te c'è Giada, tua compagna di classe, anche lei quarta M.
3: Salve,
1: anche
3: buongiorno.
1: Tu, ciao, anche tu fai parte hai scelto di far parte dello staff. Qual è il tuo ruolo nel festival?
3: Allora, in questa edizione ho deciso di non partecipare, come ho fatto nell'edizione precedente, quella del 2025, come addetta comunque all'organizzazione e allo staff, perché ho preferito, insomma, mi è molto piaciuta come esperienza l'anno scorso, ho preferito però lasciare il
1: godermelo
3: posto
1: come spettatrice,
3: sì,
1: basta.
3: Esatto, quest'anno sì, ho preferito lasciare il posto quest'anno a qualcuno che magari volesse farla come prima esperienza, e appunto quest'anno ho deciso di partecipare a una serie di vari corsi. Il corso per cui sono più insomma eccitata è quello che si svolgerà il venerdì 9 ottobre, quindi questo di questo
4: l'ultimo
3: venerdì,
4: giorno,
3: sì, l'ultimo giorno di cultura cinese, che è organizzato anche dalla mia professoressa di cinese,
4: perché la tu studi cinese,
3: sì, la professoressa Criscuoli, in collaborazione anche con la classe seconda M.
1: Ok, perché è talmente brava lei, è talmente bello il corso, che
3: beh,
1: il cinese,
3: sì, certo.
1: Lo volete studiare
3: è
1: anche oltre l'orario
3: scolastico.
1: È comunque
3: sempre interessante approcciarsi, anche se è una lingua che già si conosce e si studia con tanta attenzione, comunque è sempre interessante approfondire e approcciarsi anche in modo extra scolastico in attività che appunto riguardano ciò che studi.
1: Che vuol dire in questo caso, come lo farete? Che vuol dire approcciarsi
3: in modo
1: extrascolastico?
3: In questo caso il titolo del corso è Laboratori di Lingua e Cultura Cinese, Carta Ritagliata, Nodi Cinesi e Feste Tradizionali. Non abbiamo tante occasioni di vedere appunto i primi due aspetti, quindi ad esempio la carta ritagliata ai nodi cinesi, e la maggior parte delle volte sono solo menzionati un po' passivamente quando si parla in classe in generale di cultura.
1: Okay. Questo è un modo, invece, è un momento per approfondire,
3: sì,
1: questo
3: per
1: aspetto
3: approfondire
1: qui
3: e scoprire anche nuove cose.
1: L'avete proposto voi alla professoressa?
3: No, in quest'estate. Ah, sì, vabbè.
1: Sincera.
3: Come classe quarta M, no, infatti penso sia stata tutta un'idea appunto che è stata organizzata con la seconda M, quindi
1: okay,
3: non siamo stati noi l'anno.
1: I vostri colleghi un po' più piccoli, sì, ci hanno pensato,
3: sì, sì.
1: Voi condividete l'idea. Venerdì 9, dicevi, questo laboratorio che tu, Giada, frequenterai, che non vedi l'ora di frequentare. Venerdì è anche una giornata in cui succede qualcosa che agli studenti del Marco Polo, chi partecipa al festival, piace molto, che è la maratona musicale. Christian,
5: esatto,
1: bassista del gruppo che si chiama?
5: Lyserod.
1: È danese, mi
5: sì,
1: spiegavi, vero?
5: Sì, sì, sì.
1: L'avete
5: sì,
1: scelto
5: danese
1: per contrastare la diffusione estrema dell'inglese. Avete scelto una lingua minoritaria.
5: Sì.
1: Ok, tu suoni il basso e, dicevo, la maratona di musica che chiude il festival, in realtà, venerdì tardo pomeriggio, dalle 19 alle 22, quindi è l'ultimo evento del festival che a voi piace molto.
5: Sì.
1: Perché?
5: Allora, penso di parlare anche per altri, cioè insomma per altri miei coetanei. Penso sia un evento che, diciamo, ci accomuna in molti giovani che come me hanno, diciamo, gli piace, hanno interesse nell'ascoltare, come può essere il rock, il metal anche per certi versi, queste musiche che...
1: Quanti gruppi, lo sai, lo sappiamo quanti gruppi ci saranno?
6: Sono 10.
1: Sono 10 gruppi,
5: sì.
1: Ok, che sono stati selezionati, suonerete dentro la palestra?
5: Sì.
1: Prima volta per voi che suonate dentro la palestra per la scuola?
5: Nella palestra sì, abbiamo suonato fuori, mi sembra, fuori, dentro, anche dentro la scuola nell'edizione passata, e quest'anno, tempo permettendo, saremo fuori.
1: Avete un vostro,
5: sì,
1: repertorio, cover,
5: sì,
1: cosa fate? Che genere fate?
5: Allora, noi siamo in questi 3 anni comunque che suoniamo, abbiamo sempre fatto un cover, abbiamo un vasto repertorio di cover e ora però stiamo incominciando a, diciamo, a portarci anche il nostro contributo, quindi con un nostro appunto inedito fatto a febbraio scorso.
1: Siete cresciuti anche voi, Ludovico Arte. Si suona anche dentro questa scuola?
7: Si suona, si canta, si balla. Ieri sono venute le ragazze a proporre il ballo di fine anno, insomma è una scuola.
1: Perché non l'avete mai fatto?
7: Non l'abbiamo mai fatto, non è mai partita questa cosa, anche se i ragazzi hanno questa idea. Però insomma l'idea è quella di una scuola in cui i ragazzi e gli insegnanti siano liberi di esprimersi come vogliono.
1: E in questi 6 anni è cambiato il modo di i contenuti, ecco, il festival a 6 anni, immagino ci sia stata un'evoluzione anche in quello che proponevano gli studenti, sono cambiate le tematiche, è una domanda, insomma, sono cambiate?
7: Ma alcuni temi ritornano, i temi musicali, i temi del teatro, i temi, la pet therapy per esempio va molto, il rapporto con gli animali piace molto ai ragazzi, eccetera. Poi noi di anno in anno a volte cambiamo alcune temi che affrontiamo, per esempio quest'anno molto il tema del carcere, in altri anni c'è stata la mafia, insomma ci sono questioni che cambiano, però cambiano. E cambia l'attualità, abbiamo parlato anche di temi legati alla Palestina, insomma è chiaro che cambia il mondo e cambiano anche i temi. alcune cose però si ripetono, insomma, insisto, il teatro, il cinema, la fotografia è un'altra area che piace molto. Abbiamo questa performance di moda in collaborazione con il liceo artistico di Porta Romana, che è un'altra cosa credo interessante, insomma, tanti piccoli eventi.

0: infatti.
1: Tra i punti fermi del festival, e torno da Laura Croce, c'è il rapporto con le carceri. Quest'anno in due appuntamenti, diciamo così, sia con il carcere, viene coinvolto sia il carcere Sollicciano di Firenze che il carcere dell'isola di Gorgona. Rapidamente raccontiamo cosa succede.
0: Esatto,
1: Laura.
0: È il nostro modo per, come dire, fare veramente educazione civica e nella fiducia che il teatro sia uno strumento potente anche di riabilitazione, diciamo così, rieducazione, come dice la nostra Costituzione. Sollicciano è un rapporto che Murmuri sa da tanto tempo. Purtroppo il carcere, come sappiamo, versa in condizioni drammatiche, quindi quest'anno lo spettacolo Iliade, che avrebbe dovuto debuttare come ogni anno con la compagnia di detenuti all'interno del carcere, e
1: quest'estate avrebbe dovuto debuttare,
0: e Murmuris si sarebbe occupata di portare all'interno il pubblico come ormai da tanti anni fa, invece è andato a monte. Perciò, grazie all'intelligenza e alla generosità di Elisa Taddei, che è la regista della compagnia di Sollicciano, abbiamo deciso di presentare un estratto dello spettacolo qui durante School for Future, cosa assolutamente,
1: quindi vuol dire
0: non
1: che alcuni detenuti verranno,
0: esatto,
1: qui nella scuola,
0: i cosiddetti permessanti. Quindi grazie anche alla direzione del carcere, che insomma si dimostra attenta a questo progetto, i detenuti attori saranno qui, e però, mancando buona parte del cast perché non può uscire da Sollicciano per questioni che potete immaginare, allora i ragazzi, in particolare qui ce n'è uno,
1: ecco, lo sentiamo,
0: parlerà,
1: subito
0: lavoreranno.
1: Diego, terza D, raccontaci quello che farai nello spettacolo L'Iliade si mette in scena.
2: Beh, lo spettacolo dell'Iliade coinvolge noi studenti nelle parti più corali dello spettacolo, le parti più importanti.
1: Tu sarai un soldato.
2: Io insieme ai miei compagni saremo dei soldati.
1: Però potresti essere scelto per fare Achille, mi dicevi.
2: C'è la possibilità, se uno dei detenuti non
1: dei
2: se la
1: protagonisti,
2: sente,
1: non
2: che
1: se
2: io
1: sente?
2: Faccia il ruolo di Achille, sì.
1: E ti emoziona questa cosa? Avete fatto delle prove?
2: Abbiamo fatto già una prova, ne avremo un'altra oggi e l'ultima la faremo domani. Non è ai livelli dello spettacolo, cioè ai livelli di teatro da professionisti, siamo comunque a scuola.
1: È un termine abusato, professionisti. Però ti piace, tu fai teatro, ti piace l'idea, come è stato, anche se avete fatto insomma poche prove, però l'idea di essere su un palcoscenico a scuola, confrontarti con un testo che hai studiato 2 anni fa a scuola, però magari in un modo diverso, no, L'Iliade? Ti
0: sì.
1: ha fatto scoprire qualcosa di te o del testo?
2: Questo evento di teatro è un'opportunità per conoscere il mondo del teatro, non solo vedere lo spettacolo, ma vedere come è fatto dietro le scene, dietro le quinte.
1: Dell'Iliade cosa hai scoperto?
2: L'Iliade, noi porteremo un'Iliade che non è originaria, non è fedele
1: canonico
2: al testo originale, infatti è una riscrittura di César Brie, che diciamo è fatta con un linguaggio più moderno. Portando questa a scuola, ci è data a molti noi studenti la possibilità di scoprire cose nuove, anche se non totalmente originali, di scoprire cose che non si era studiato magari approfonditamente con la professoressa. Ad esempio,
1: con la professoressa che è qui accanto?
2: Sì, con la professoressa
1: qui Jenny accanto. Carpinteri, tra poco la ascoltiamo per un altro progetto, vai. Per esempio, cosa hai scoperto dell'Iliade?
2: No, ho scoperto proprio dei passi nuovi che non avevamo fatto in classe.
1: Okay.
2: È cultura, tutto ciò che puoi assimilare, meglio assimilarlo in questo festival. È fatto apposta per noi studenti, noi adolescenti, e l'opportunità va presa.
1: Laura Croce o Luisa, chi delle due? Diamo una, diciamo anche qualcosa invece sull'altro spettacolo che coinvolge i detenuti del carcere dell'isola di Gorgona e gli studenti di alcune classi, tra poco ne sentiremo anche una.
0: Il teatro al carcere dell'isola di Gorgona è un'esperienza straordinaria, va avanti da molti anni ed è stata guidata per tanti anni da Gianfranco Bedulla, lo straordinario drammaturgo e regista che purtroppo è venuto a mancare non tanto tempo fa, e infatti l'inaugurazione del festival è a lui dedicata. Ha preso il testimone Chiara Migliorini, regista e autrice, che con i ragazzi della seconda M e della terza E ha portato avanti l'anno scorso un laboratorio bellissimo dal titolo Attraversamenti Umani, che ha dato come esito finale due spettacoli che i ragazzi ragazzi sono andati a fare sull'isola di Gorgona per i detenuti. I detenuti hanno ricevuto questi spettacoli come spettatori e poi hanno mostrato ai ragazzi che diventavano pubblico il loro lavoro di un anno.
1: E la stessa cosa succederà qui questa settimana all'interno del festival.
0: E la stessa cosa succederà qui, infatti arriveranno i detenuti dalla Gorgona.
1: All'interno di questa collaborazione c'è stato anche un laboratorio di scrittura. Emma Conte, seconda M, hai partecipato a questo laboratorio di scrittura con un racconto scritto da te.
3: Sì, buongiorno. E questo è un progetto che mi è stato
1: proposto?
3: Sì, proposto dalla professoressa Croce, che è la mia professoressa di italiano. E, è stato
1: facile? È stato difficile? Hai scritto un racconto, ti aiuto?
3: Sì, inizialmente mi sono trovata un po' alla sprovvista perché insomma era proprio un invito a parlare di se stessi, un invito proprio a esprimere la propria creatività senza...
1: Perché il titolo era del...
3: Il titolo era Una parte di me.
1: Ok. E tu quale parte di te hai raccontato?
3: Ho raccontato una parte di me che non faccio vedere molto spesso agli altri. È una parte di me che lascia le cose a metà, che non finisce, che
1: come si intitola il racconto?
3: Ho intitolato il mio racconto La conclusione, infatti
1: non ha concluso.
3: Proprio sì, che non ho concluso.
1: E chissà anche la premiazione di questi racconti scritti dai ragazzi è un aspetto del festival. C'è ancora un ulteriore, gli stimoli non mancano all'interno di questo festival, ce ne stiamo rendendo conto. Tra i progetti che verranno resi visibili, presentati per la prima volta all'interno del festival, nonostante sia un progetto che va avanti da 4 anni, c'è Crepuscolo. Jenny Carpintei, professoressa di lettere, l'abbiamo evocata prima insieme a Diego, ci parli di Crepuscolo, progetto molto innovativo che ha entusiasmato gli studenti della quarta D.
4: Buongiorno, okay. A tutti. Sì, Crepuscolo è, diciamo, siamo al quarto anno di riprese, diventerà un film documentario.
1: Un documentario che segue gli studenti dal primo al quinto
4: primo,
1: anno.
4: Dal primo, esatto, dal suono della prima campanella nella scuola dei grandi, come l'abbiamo definita, quindi le superiori, fino alla maturità. Questo regista, Edoardo Zucchetti, segue già la classe da 3 anni, abbiamo iniziato il quarto anno di riprese. Almeno una volta al mese entra nella nostra aula, l'attuale quarta D, l'ha fatto per 3 anni
1: e riprende gli studenti. Abbiamo soltanto un minuto, ma mi piacerebbe sentire da Emma, che partecipa a questo documentario, come è stato confrontarsi con questo occhio nascosto.
5: È stato molto emozionante, da subito la nostra classe si è resa partecipe e aperta, così come le nostre famiglie. E è un lavoro che sentiamo nostro, ci sentiamo parte attiva della scuola, ci sentiamo...
1: Eravate imbarazzati ad avere quest'occhio sempre addosso? Sempre, almeno una volta al mese, però non,
5: sì,
1: non è poco.
5: No, inizialmente ci nascondevamo dalla telecamera, ma... Successivamente, probabilmente l'imbarazzo era dettato anche dalla poca confidenza con i compagni, eravamo al primo anno, nuova a scuola, e è bastato poco per entrare in confidenza con la telecamera, con il regista Edoardo Zucchetti, che ad oggi si nasconde tra noi ragazzi, non ci sono maschere in ciò che riprende, viviamo semplicemente la nostra vita scolastica.
1: Sei curiosa di vedere un pezzo che verrà trasmesso nell'arco del festival, di vedere che cosa sta venendo fuori?
5: Sì, siamo molto curiosi, bramiamo molto il risultato, e per adesso avremo l'opportunità di vedere solamente ovviamente un piccolo assaggio.
1: E poi avete ancora un anno, perché il progetto, come ci diceva la professoressa Carpinteri, si conclude l'anno prossimo. Ludovico Arte, 10 secondi.
6: Sì, solo per ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio, che è la principale finanziatrice del progetto, è insieme al contributo che dà la scuola, per dire che tutto è gratuito per chi partecipa.
1: E questo è bene sottolinearlo. School for Future, Istituto Marco Polo di Firenze, ringrazio tutti i miei ospiti e poi Andrea Tommacelli qui accanto a me, che ci ha permesso di andare in onda, a Roma la regista Mimmi Micoccia, in redazione Cristiana Affaitati, alla parte tecnica Stefano Velli. Io vi saluto da Firenze, vi auguro buona settimana, da Paola Guarnieri anche buon lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
2: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
3: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
1: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
2: Il pomeriggio di Radio 1.
3: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
1: Con Raffaele Roselli,
2: Simona Arrigoni
3: e Claudio De Tommaso.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
6: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
5: Scontata!
7: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a Sottocosto.
5: Più scontata!
8: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il Sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.
9: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
10: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
9: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
11: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
9: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Una finestra è una finestra.
13: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
12: Vedo.
13: La maniglia centrale è davvero elegante.
12: Sì, bella.
13: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
12: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
14: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Apriamo con una ultima ora sull'ex Ilva. La Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva di Taranto da mettere in atto entro fine ottobre. Respinta la seconda istanza di sospensiva presentata dagli organi dell'azienda in vista della decisiva udienza della Cassazione fissata per il 20 ottobre. Tensioni tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa, preparandosi ad una potenziale aggressione al di là dell'Ucraina. Ucraina che ha vissuto un'altra notte di attacchi. A Kharkiv un morto e due feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Mosca accusa invece Kiev di aver colpito due impianti della centrale nucleare di Zaporizhia, esclusi i rischi per la sicurezza della struttura. In Spagna, ora, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione popolare, il premier Pedro Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
4: Nel fare il suo annuncio dal Palazzo della Moncloa, Sanchez lancia un appello alla cittadinanza. Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia perché continui ad essere un baluardo di apertura, di giustizia sociale e responsabilità ambientale. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, dice ancora Sanchez. Immediata la reazione di Feijóo, leader dei Popolari, il maggiore partito d'opposizione, che in TV ha esordito ripetendo la stessa esclamazione: por fin, finalmente.
5: Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor.
4: Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. Finalmente potrà andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano. Finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere. È l'unica buona notizia che Sanchez potesse dare a questo punto. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Le presidenziali in Brasile.

0: Flavio Bolsonaro vince il primo turno con il 47% davanti al presidente uscente Luiz Inácio Lula da Silva, che si attesta al 45%.
1: Molto felice, verdade, con il risultato che abbiamo.
0: Sono molto felice di questo risultato inaspettato, dice Bolsonaro Junior. È la fine dell'era Lula. È un testa a testa, mi appello a chi non ha votato, afferma il presidente uscente. Abbiamo 3 settimane per convincerli che siamo noi la forza giusta per questo paese. Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di mezzo punto su base annua. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti 3 mesi. Migliora il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6 centesimi sul gasolio e il governo sembra pronto a prorogarlo. Intanto, dopo giorni di forte calo, tendono a stabilizzarsi i prezzi dei carburanti al distributore.
2: I dati diffusi questa mattina dal Ministero delle Imprese riferiscono di una diminuzione di circa 2 millesimi, sia sulla benzina che sul gasolio, sia in autostrada che sulla rete ordinaria. Tutti i listini restano comunque ancora sopra i 2 euro al litro. Oggi è l'ultimo giorno dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul diesel, sconto che però il governo è intenzionato a prorogare utilizzando il maggior incasso dell'IVA, come ha detto questa mattina il ministro Adolfo Urso.
3: Proseguiremo. Il ministro dell'economia lavora su questo, sulla quella che viene chiamata CISE mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
2: Secondo indiscrezioni, la proroga sarebbe stata chiesta anche dalle compagnie che hanno introdotto il prezzo calmierato sulla benzina e sul diesel. Quest'ultimo potrebbe altrimenti aumentare, sicuramente nei distributori di quelle società che non hanno adottato nessun price cap. Fabio Comini, GR1.
0: Siamo allo sport, calcio, lunedì azzurro in campo nazionale maggiore e under 21 a Pescara alle 18:15 azzurrini contro la Polonia. In palio la qualificazione all'europeo di categoria. Alle 20:45 a Bologna, Italia-Turchia. Mancini vuole continuare il cammino in Nations League. Montella a rischio esonero, con la Turchia ancora a secco. Il CT azzurro indica la strada da seguire. Sentiamo.
4: È chiaro che il nostro obiettivo è quello di continuare a giocare bene. Se riusciamo a giocare bene, credo che i tifosi ci seguiranno, come stanno facendo adesso. Io penso che la Turchia sia un'ottima nazionale. Nonostante le 3 sconfitte, credo che sarà una partita diversa.
0: Le 11:05 ci fermiamo qui. Vi lascio a Wannabe, il futuro che vorrei. Buon proseguimento di ascolto.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle 11.05 e 50 secondi in quest'istante il buongiorno vi viene da Maddalena Lubini, che vi parla in diretta dalle frequenze di Radio 1 RAI. Un buongiorno anche da Vida Valencic alla regia e Walter Vidonis, che oggi cura la parte tecnica. Come sempre a quest'ora vi raccontiamo cosa abbiamo preparato per voi riguardo la programmazione di oggi. Questa mattina partiremo da una parola che usiamo continuamente, che forse conosciamo meno di quanto pensiamo: energia. E alle 11.10 a WFVLD incontreremo Franco Bertoli. Molti lo ricorderanno, capitano della nazionale italiana di pallavolo, oggi è formatore e mental coach, e nel suo ultimo libro L'energia che sei parte anche dalle crisi attraversate personalmente nello sport e nella vita professionale per interrogarsi su qualcosa che riguarda tutti noi: dove troviamo le risorse per ripartire quando gli equilibri ai quali eravamo abituati improvvisamente saltano, e soprattutto quanto della nostra energia finisce inevitabilmente nelle relazioni con gli altri. Alle 11.20 cambia completamente il paesaggio, ci sarò io con la collega Fabiana Bisulli, perché con Abitanti andremo sul Carso, un territorio che sembra fatto delle cose più immobili che esistano, pietra e roccia, che invece cambia continuamente. Partiremo dalla pietra, raccontata dall'arte e dalla letteratura, e scenderemo poco alla volta sotto la superficie. Vedremo che cosa sta accadendo agli ecosistemi dopo i grandi incendi, entreremo nelle grotte, incontreremo uno degli animali più straordinari che vivono nelle acque sotterranee, il proteo, e alla fine seguiremo gli speleologi nelle profondità del Carso e lungo il

0: percorso ancora misterioso del Timavo. E arriveremo così alle 12.30 quando la linea passerà al giornale radio. Vediamo a cosa stanno lavorando i colleghi della redazione.
1: Buongiorno da Giulia Magro e dalla redazione giornalistica del Friuli Venezia Giulia. In primo piano l'avvertenza Electrolux. Riuniti dalle 10 a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Per i sindacati è un incontro decisivo in cui si attende la proposta del ministro Urso prima della riunione del board mondiale. Preoccupa il futuro dei siti italiani, in particolare quello di Porcia, dove sono previsti 463 dei 1450 esuberi totale. Un taglio che, secondo i lavoratori, rischia di portarlo alla chiusura definitiva. E nel Palazzo Comunale di Venzone è in corso l'iniziativa transfrontaliera Abitare il confine, il paesaggio insegna, un confronto tra Italia e Slovenia che, partendo dalle esperienze dei terremoti del Friuli e di Bovez, affronta i temi della tutela del paesaggio, della prevenzione del rischio e del futuro delle comunità alpine. Poi lo sport, Serie A1, esordio amaro ma applaudito per la Pallacanestro Trieste, battuta in casa 82-87 dalla Reyer Venezia. In A2 invece prima vittoria per Cividale che in trasferta batte Ruvo di Puglia in volata 83-86. Le altre notizie nel GR delle 12.30.
0: Queste le principali notizie di oggi in Friuli Venezia Giulia, mentre la nostra programmazione ripartirà alle 13.29 con Donne come noi, che ci porterà invece nel Settecento sulle tracce di un uomo il cui nome è diventato quasi sinonimo di seduttore, Giacomo Casanova. Ma se provassimo per una volta a guardarlo attraverso le donne che ha incontrato e le sue memorie restituiscono un rapporto con l'universo femminile molto più complesso dello stereotipo del libertino. Ci saranno le amicizie goriziane, l'amore giovanile per Lucia Apasiano di Pordenone e la grande passione per Manon Balletti, testimoniata anche da un intenso carteggio. Alle 13.50 Mi chiamano Mimì parte invece da quattro note, do, re, fa, mi, pochissimo materiale nelle mani di chiunque altro, nelle mani di un Mozart diventano l'inizio di uno straordinario edificio contrappuntistico nel quarto movimento della Sinfonia numero 41, la celeberrima Jupiter. Sarà il punto d'arrivo di un viaggio attraverso le ultime tre sinfonie mozartiane. E poi riapriremo idealmente i teatri, le sale da concerto. A Pordenone il Festival Internazionale di Musica Sacra renderà omaggio a Papa Leone XIV e quindi entreremo come ogni settimana dentro il Verdi di Trieste, dove Ton Koopman dirige proprio Mozart e racconta ai nostri microfoni la Jupiter. Concluderemo la nostra programmazione di oggi alle 15.15 con Fuevelindì e ci sposteremo a Palmanova. E che cosa significa oggi immaginare una città ideale? Il festival che porta questo nome prova a rispondere mettendo insieme un pensiero critico e consapevolezza civica con intellettuali, artisti, esperti e studenti chiamati a confrontarsi durante tutto il mese di ottobre. Questo dunque è il nostro lunedì di Radio 1 Rai per i Friuli Venezia Giulia. Un buon ascolto in nostra compagnia da Maddalena Lubini.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Di risinta Udin all'estate presentate l'ultimo libro di Franco Bertoli, il grande giocatore di volley da fin dagli anni 70 e 80, capitani anche da nazionale italiane e in DDV e formatore e mental coach. L'energia che sei, come scoprirla e trasmetterla per migliorare te stesso e le tue relazioni, è dunque un'opera che nasce da riflessioni e des esperienze che Bertoli ha fatto dall'invio le sue carriere e le sue vite, soprattutto per arrivare ad ai quinti momenti di crisi che sedi come atlete che come imprenditore ha avuto, naturalmente per poter gestire poi dopo al migliore le proprie energie e migliorare così le vite sia in privato che sul lavoro. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto di sede Rai di Udin e tutto per Furlan che potesse ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai in onde medie e sovvesvoe anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it e poi dopo sovvesvoe ritorna ascoltando se potesse là sulle piattaforme di Rai Play Sound dove cocchiatais i podcast Cirint voi o Fevelin di. Le regie del programma a di Giacomo Plosner, con saluti e con ringrazi. Lo saluto e ringrazio anche i nostri ospiti di voi e che mi fa un gran piacere ospitarlo qui su Radio 1 Rai

0: Furlan, Cale Franco Bertoli, Mandi Franco.
1: Mandi, buongiorno a tutti.
0: Mandi, avresti declamato Mandi Capitani, insomma, perché tu sei il capitano. Tra l'altro, recentemente l'ho visto anche veduto in un bel speciale che l'ha fatto il collega Jacopo Volpi su Rai Sport, poi 80 anni da FIPAF, da Pallavolo, l'era intervistato anche Franco Bertoli. Allora, questi libri, è stato presentato che non le tante, è un libro di là che tu hai voluto in qualche maniera metti dentro anche le tue esperienze di vita, ma per arrivare a partà a pro i momenti di crisi per trasformarti in energie positive, Dut, no?
1: Sì, perché con la maturità, col passare degli anni, ma anche quando ieri in campo, il spirit che tu porti con te, l'energia che tu sei, è la parte più importante di noi, anche se fin di frosso, lo sanno sempre di te. Che poi tu sa, se poi tu sei bravo, io in questi libri ho detto no, non è dovere lei, non è dume savè, ma è anche ciò che tu sei, l'energia che tu porti con te, il coraggio, la fiducia, la presenza, sono tutte le energie umane che fanno la differenza in campo come te vite. Quindi hai scritto libri che staranno bene al plus, perché è proprio un'idea vera. Dice che lui in te vite le forze, cioè che la forza, come te tu già visto, è serve sempre, anche quando tu stai bene, ma sì, quando tu stai male, per venire fuori da situazioni complicate, difficili, se tante forze, tante energie che tu hai di tirare fuori di dentro di te, cioè che sì, un po' ti puoi aiutare gli altri, ma poco, di essi di che situazione con la tua energia, con la tua forza, con l'energia che sei.
0: O volevo domandarti, come si fa a riconoscere, perché non è sempre semplice, soprattutto se uno è concentrato e magari là anche in qualche maniera non la vuoi magari di ammettere momenti di difficoltà, come si arriva a trasmettere, a scuviargi queste energie per migliorarsi, Franco? O manco, come sei arrivato a farlo tu?
1: Ma non sai come si dice per Furlan, consapevolezza.
0: Consapevolezza?
1: Che detto situazioni, dice mo che tu ti senti, dice mo che tu stai, cioè libri ti dice chiale un po' di pui dentro di te e impare, perché è una forma di allenamento, no? Parlo chiacchierante dal punto di vista sportivo, e quindi che parli è allenabile, è riconoscibile, cioè tu puoi dire vio, dice mo che tu ti senti, no? E lavorare, perché c'è anche la capacità, la presenza, di essere concentrato, presente, che robe lì tu le puoi disallenare con il respiro, le meditazioni, la mindfulness, ci sono tanti metodologie che usi in tal sport, ma anche le aziende, proprio perché la persona vedi una buona energia. La prima, come io e te, come ho fatto l'intervista, le essi presente. Se tu presenta e ora con me, perché se tu non tu sei sca e ora, come tante persone, sato, chi ha ti porta via, no? A pensare al futuro, al passato, all'obiscusse, tu piardi il momento, ma la vita è sempre di un tal momento, e è una grande energia, la capacità di essi centrarsi.
0: Ma tante volte non è facile, no, Franco? Soprattutto pensi al sport, tante esperienze.
1: Sì, è facile, non danno soddisfazione. Sono le partite difficili che quando tu le vinci tu sei contento. Non preoccuparsi se non è facile.
0: Ma è stato più facile. Gestire un mens down, no, tal sport o tante esperienze di vita anche di lavoro?
1: Ma allora, quando giocavo ieri giovane, e quindi tante situazioni che ho vissuto, anche i momenti brutti, non ieri consapevole di ciò che mi succedeva. Dopo, chialanti in daur, con la saggezza di Cumò, ho capito che se io fossi stato più attento, più preparato, avrei fatto migliore in che situazioni. Quindi dipende anche, io dico che la vita è un viaggio, è un percorso, un processo di crescita, no? A 30 anni, a 20, a 40, non sei compagno di 50, 60, se tu stai facendo un percorso di evoluzione personale. e quindi io comunque sono grande.

0: tanto viot che se lo bisle che mi son capitati squanco giuavi, che in che volte non capivi tan ben, e ho cir di trasmettilis es personis, ma che se lo bisle parve a me anche tal mio libri, mi è succeduto anche a lavorare, io lavoravo per Parmalat, per Palma Calcio, sì. E quando alle fallite la Parmalat, purtroppo sono fallita anche io.
1: Tu has dovuto tornare a ricominciare magari, ecco, rimettiti in discussione.
0: Bravissimo, sono momenti che la vita non tu sa mai di là che va.
1: Ma senti,
0: chi che pensi di controllare, in realtà non si controlla la vita.
1: Sicuro. Ecco, Bielke, chi si vive, giustamente. Volevi domandarti, tu hai avuto un sorrinone anche impegnativo, mano di pietra, quando tu giocavi a pallavolo, non sai qui che te l'ha dato, ma eri anche che lì un pes, magari, no, o un'opportunità di...
0: Avere un
1: sorrenon
0: che mi ha dato un giornalista, perché lo schiacciavi fortissimi, soprattutto con quelli giovani, perché dopo mi hanno anche tramato mano pensante, perché dopo non ieri puio, un coltirare fortissimo, ieri io ho avuto una carriera lunga, 20 anni in Serie A. Gli ultimi 4-5 anni ho avuto bisogno di adattarmi, di diventare più furbo. E di giù al ballon pensante rispetto a quando io avevo 20 anni, che avevo una grandissima forza e quindi mano di pietra, ma dopo mi sono evoluto, ho cento disindocchi, insomma, è cambiato tanto il mio modo, ma non... Sì, boh, all'estate che il sole non... Non mi displace e non è dal dot vero, cosa che alle vere due marinissime di carriera.
1: Ma chiamando il pallavolo di voi, ce pensi tu rispetto alle vostre pallavolo? E sta ottenendo un gran risultato, come al di là degli europei su Ultins, che gliela de mal, per rappresentative italiane di Fefe De Giorgi, però i femmini si stanno lanciando bene. C'è molto di tu le pallavolo rispetto a quanto tu eri tu, insomma?
0: Tanto più forte, cioè no... Ho giocato in Iopardeo, ho vinto la medaglia di bronzo a Los Angeles e era la prima medaglia, una gran fiesta e così. Voi invece ci vince, c'è anche tutto, ho vinto tre mondiali.
1: Mica posto.
0: Due maschili e un femminile, poi la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Cioè la pallavolo voi è diventata eccezionale, infatti hai fatto notizie il quarto con la Finlandia.
1: Grazie allora a Franco Bertoli per essere stato con noi e complimenti per il suo libro L'energia che sei, come scoprirla e trasmetterla per migliorare te stesso e le sue relazioni. Grazie anche a Dario Nardini per il mixer audio, si torna a sentire domani.

0: Abitanti, storie di natura, animali e persone. Di e con Maddalena Lubini e Fabiana Bisulli.
1: E alle 11:21 minuti in questo istante un buongiorno da Maddalena Lubini
2: e da Fabiana Bisulli. Ciao a tutti.
1: Ben ritrovata Fabiana.
2: Ciao Maddalena, come stai?
1: Ma abbastanza, dai, quando dobbiamo parlare con grande piacere di animali, natura, ecosistemi, devo dire che ci vado a nozze, posso dire.

0: Arso.
1: Sì, perché pensiamo alla pietra come qualcosa magari di immobile, mentre tutto il resto cambia. Invece forse nessun paesaggio sembra confermare questa impressione, proprio come il carso, quindi roccia bianca, terra rossa, le doline, i muretti, le cave. Invece il carso è un territorio che non sta mai fermo, cambia in superficie quando il bosco avanza, quando il fuoco lo attraversa, quando arrivano nuove specie. Cambia lentamente nella pietra scavata dall'acqua e cambia anche sotto i nostri piedi, dove esiste un paesaggio che non vediamo, grotte, fiumi sotterranei, forme di vite che si sono adattate a un mondo senza luce. E oggi abitanti parte proprio da qua, Fabiana, è così.
0: Tra l'altro, sai che io non lo sapevo, pensa che ignoranza, il bello anche di questa trasmissione, che io e te impariamo un sacco di cose, che proprio la parola carso deriva da un'antica radice preindoeuropea, da car, che significa roccia, pietra. Lo dico perché tra poco parleremo anche proprio di un festival, che è il Festival della Pietra. Ma intanto iniziamo da una rubrica che abbiamo tutte le settimane e che dedichiamo alle parole e all'arte. Sentite un po'.
2: Abitanti nelle parole, natura, poesia, letteratura e musica.
0: E la parola di oggi è proprio carso, e ci sono paesaggi che fanno da sfondo alle storie, poi ce ne sono altri che diventano essi stessi un personaggio. Il carso appartiene certamente alla seconda categoria.
1: Sì, perché è difficile raccontarlo senza attribuirgli un carattere, direi duro, aspro, essenziale, ma anche fragile, mutevole, in certi momenti dell'anno sorprendentemente colorato, come da questo momento in poi. È uno degli scrittori che più di ogni altro ha trasformato questo paesaggio in letteratura è Scipio Slataper. Nel 1912 pubblica Il mio carso e basta ascoltare poche righe per capire che quello che descrive non è semplicemente un luogo.
0: Il carso è un paese di calcari e ginepri, un grido terribile, impietrito, macigni grigi di piova e di licheni, scontorti, fenduti, aguzzi, ginepri aridi.
1: Ecco, quindi poche parole, calcare, ginepri, pietra, bora, sole. Sembra quasi un paesaggio nel quale la vita debba faticare per trovare spazio. Invece Slataper continua raccontando le grotte, l'acqua che scende goccia dopo goccia e la roccia naturalmente. E poi improvvisamente compare un fiore.
0: Ma quando una genziana riesce ad alzare il capo e fiorire, è raccolto in lei tutto il cielo profondo della primavera.
1: Ed eccolo il carso, la vita che riesce a emergere dalla pietra. Forse è proprio questa una delle immagini che più gli appartengono.
0: E qualche pagina più avanti, Slataper gli parla quasi fosse una persona.
1: Carso, sei duro e buono. Ogni suo filo d'erba ha spaccato la roccia per spuntare. Ogni suo fiore ha bevuto l'arsura per aprirsi.
0: Ma il carso non appartiene a una sola lingua. Pochi anni dopo, dall'altra parte di quella stessa pietra, un altro giovane poeta avrebbe trasformato il paesaggio carsico in poesia. Srećko Kosovel.
1: Nato a Sesana nel 1904 e morto appena 22enne, Kosovel cresce nel carso e ne porta continuamente dentro la sua poesia, il vento, i pini, i villaggi, la pietra, il silenzio. E nel suo villaggio del carso, la bora non è semplicemente vento, sale sui muri, batte alle finestre, il paesaggio sembra vivere insieme alle parole che lo abitano.
0: E questa è la sua Mattino sul carso. Solitario vado per la carsica valle, mentre su essa il mattino rifulge e il mare dalla salubre forza nell'animo giovane si riversa indulge. Chinarmi vorrei e inginocchiarmi davanti a questa ardente maestosità, come un re camminare il carso con nell'animo impeto e prosperità. E sotto il vigore di un animo giovane, la terra finirebbe per spostarsi. La nostra terra, fratelli miei, al sole lentamente accostarsi.
1: Ecco, due scrittori, due lingue, due esperienze diverse e lo stesso territorio. Forse è questa una delle caratteristiche più affascinanti del carso, essere contemporaneamente natura, geologia, memoria e cultura.
0: E poi c'è la pietra che l'uomo non si è limitato a guardare, l'ha estratta, l'ha tagliata, l'ha levigata, l'ha scolpita, da materia naturale è diventata architettura, monumento, scultura ed è partita da qui per arrivare molto lontano.
1: La pietra di Aurisina, per esempio, attraversa i secoli di storia. La troviamo nell'antica Aquileia e persino nel mausoleo di Teodorico a Ravenna. Ma ancora oggi quella stessa pietra continua a essere materia per artisti e scultori. Ed è proprio su questo confine fra

0: paesaggio naturale, gesto umano, che vogliamo fermarci per qualche minuto. E con noi questa mattina ci ha raggiunti Fabiola Faidiga, artista visiva, presidente di Casa Cave e direttrice artistica dell'Energia dei Luoghi, Festival del Vento e della Pietra. E Fabiola, buongiorno e ben arrivata.
1: Buongiorno Maddalena e Fabiana.
2: Ciao,
1: grazie,
2: buongiorno.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, partiamo proprio dall'immagine con cui abbiamo aperto questa puntata. Per chi vive qui, la pietra fa talmente parte del paesaggio che quasi smettiamo di vederla. Ma allora, che cosa vede invece un artista quando guarda una pietra del Carso, Fabiola?
1: Beh, innanzitutto noi anche con la nostra rassegna abbiamo affrontato proprio il territorio e le cave di Auresina, le famose cave di Auresina, le cave romane. E quindi siamo entrati anche come artisti direttamente in contatto con un mondo parallelo, che è il mondo della storia della pietra, ma pietra che si unisce anche come elemento identitario tra le comunità. Ma soprattutto è una pietra, pensate, che racchiude sedimenti di fossili marini e quindi è un mare antico. È dal mare antico che noi alla fine, no, siamo nati, no, nei secoli poi come vita e come poi successivamente vita umana. Quindi quanto questa pietra è una pelle che racconta anche le nostre singole storie come abitanti del territorio. Abitanti del territorio che possono avere nell'elemento pietra un elemento comunitario, identitario, anche tra la comunità slovena e la comunità italiana, che poi è un po' quello che il nostro festival cerca di trattare, no? Con gli abitanti stessi del territorio.
2: Tra l'altro, Fabiola, il festival che si è tenuto quest'anno aveva un tema molto importante, l'ho trovato un tema anche molto evocativo, che è il diritto alla bellezza, no? Che era il tema principale di questa edizione conclusa della rassegna. E a proposito di pietra, di casa e di bellezza, volevo farti una domanda che ha a che fare, secondo me, sia con la bellezza che con il nostro territorio, che come mai era successo prima, in questi ultimi anni sta vivendo una crescita fortissima turistica. Quindi la bellezza anche del nostro Carso è ammirata da sempre più persone da tutto il mondo. Ieri ho incontrato altri stranieri sulla Napoleonica, erano affascinatissimi dalla nostra pietra, dai nostri colori, dal fogliage che comincia, insomma. E un altro tema complesso è questo, cioè spesso la bellezza rischia di essere considerata un lusso, associata alla ricchezza. Mi vengono in mente i progetti di gente che ormai sono sempre più frequenti anche qui nel nostro territorio, che comportano l'aumento dei costi delle case, magari anche l'aumento della cura di un determinato quartiere, rione, insomma del territorio, no? dove abitiamo, dove avviene questo intervento, ma comporta anche l'allontanamento dei residenti che magari non possono più permettersi certi costi per abitare. Secondo te, questo so che è una domanda molto complicata, ma quali sono le strategie politiche, a te chiedo magari quelle culturali, visto che sei un artista, che servono per rendere davvero la bellezza un diritto inclusivo, universale?
1: Si passa indubbiamente attraverso la cultura, quindi attraverso le scuole, attraverso gli incontri, attraverso anche rassegne d'arte contemporanea, nel mio caso, che possono mettere in relazione, no, il paesaggio, però con la memoria e la visione degli abitanti stessi. A questo punto, se si riesce a creare una dimensione poetica precisa di relazione col territorio, ecco che quel territorio non diventerà un territorio di sfruttamento, ma sarà principalmente un territorio di dimensione evocativa per l'anima. Certo, è un lungo percorso questo che passa direttamente attraverso la cultura, la relazione e indubbiamente anche la scuola stessa. Infatti noi facciamo anche dei laboratori attraverso sia l'associazione Casa Cave e anche con Esplore, che è il nostro riferimento come guide naturalistiche. Attraverso il Museo Diffuso delle Cave della Pietra facciamo anche dei laboratori per i più giovani, in modo che l'approccio col territorio e con la pietra stessa e le cave sia un approccio legato proprio alla cultura del territorio, alla relazione e alla poetica. Giustamente, come avete citato, Kosovo e Slata, perché mi sembra certo quella linea eccezionale e importante, in modo da creare pensieri.

0: pensiero, in modo da creare consapevolezza.
1: E legame, legame, pensiero e movimento che promuova bellezza.
2: Mi viene in mente...
0: Esatto,
2: mi viene in mente...
0: esatto, ed ecco che la bellezza diventa generativa, no? Partiamo da una bellezza generativa e non da una dimensione di sfruttamento, certo.
2: Mi avete fatto venire
0: il mondo.
1: Ecco, esatto, non è l'amore ma la bellezza forse, perché l'amore è troppo forse utopistico, troppo grande, troppo alto.
3: E anche
1: no?
3: Stavo pensando in effetti a una cosa molto bella che hai detto, che è questa appunto di creare un legame con il territorio, non so se l'avete visto, non mi viene in mente il nome del film, c'era questo film italiano peraltro dove questo anziano sardo non voleva assolutamente lasciare casa sua a qualsiasi prezzo, altro che mi hanno proposto
1: di guardare la spiaggia, esatto, perché fosse per tutti
3: e perché la sua casa,
1: la sua casa
3: non ha valore, non ha prezzo. Non ha prezzo.
0: Certo,
1: grazie,
0: certo.
1: Grazie Fabiola. Noi ringraziamo anche naturalmente chi collabora con te all'Energia dei Luoghi, Festival del Vento e della Pietra, Maddalena Giuffrida. State già lavorando, in due parole, per il prossimo anno, immagino, vero?
0: Sì, sì, per il prossimo anno, guarda, dopo il diritto alla bellezza vorremmo passare a un discorso di connessioni e collegamenti, quindi dei ponti fra ricerche culturali e artistiche diverse, che però si intrecciano nel territorio e attraverso il territorio trovano motivo, e questo per noi sarà importante, e andremo anche a livello internazionale, porteremo l'energia dei luoghi anche verso l'internazionalità.
1: Bene, grazie,
2: grazie
1: e buon lavoro.
2: Grazie,
0: grazie a voi. Buon lavoro.

0: segnato dallo show.
1: Lucio Corsi, che voleva essere un duro, ma poi si ammorbidisce in queste note, in queste parole che dedica alla nostra meravigliosa Trieste, al vento, quindi alla bora. 11:35 minuti, siamo rigorosamente in diretta dalla sede Rai di Trieste, ben ritrovati ad Abitanti. Maddalena, a te la parola.
2: Beh, abbiamo iniziato parlando di una trasformazione lentissima, no? La pietra consumata dall'acqua, la vegetazione che conquista centimetro dopo centimetro il terreno, ma ci sono trasformazioni che avvengono in poche ore. E nell'estate del 2022 il fuoco ha attraversato vaste aree del Carso, e le immagini le ricordiamo tutti, ma quando le fiamme si spengono comincia una storia molto più lunga, molto meno visibile. Che cosa succede a un ecosistema dopo un grande incendio? Soprattutto 4 anni dopo, che cosa possiamo leggere su quel territorio? È una delle domande al centro di Terra Arsa, iniziativa del progetto Quadri di Natura Senza Confini, che ha coinvolto anche cittadini e studenti nel monitoraggio del Carso. E ne parliamo questa mattina con il professor Francesco Boscutti, partner scientifico del progetto Quadri di Natura e docente di botanica ambientale applicata all'Università di Udine. Buongiorno professore,
1: buongiorno.
2: Ben arrivato.
3: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutti.

0: Allora, professore, partiamo da un'immagine molto concreta. Se oggi tornassimo esattamente in uno dei luoghi attraversati dagli incendi del 2022, che cosa vedremmo? Il caso sta tornando quello di prima oppure sta diventando qualcosa d'altro?
1: Beh, è una domanda difficile, ma in realtà anche facile allo stesso tempo, nel senso che un incendio innesca quella che noi che ci occupiamo di ecologia si chiama successione secondaria, ovvero il fuoco, a seconda della sua severità, di quanto è stato intenso, ha provocato la morte di diverse piante, di alberi, ma in generale anche della vegetazione, così come qualche animale e anche il fatto che alcuni animali siano scappati. Ma immediatamente al termine dell'incendio queste piante, questi animali cercano di tornarci. E ci tornano anche con tempi che però sono ben diversi a seconda del fatto che sia un animale che si sposta lentamente o velocemente, di una pianta che ha dei semi molto veloci a ricolonizzare e a germinare dopo l'incendio, oppure un po' più lenti. Quindi quello che potremmo vedere oggi è che in alcune aree troviamo ancora quel che rimane dell'incendio, cioè alcuni pini neri d'Austria anneriti e i cui tronchi morti sono ancora in piedi, ma sotto questi tronchi cominciamo a già intravedere quello che accadrà nel giro di 10, 15, 20 anni e quindi il fatto che questa vegetazione pian piano evolva di nuovo verso qualcosa che in alcune aree probabilmente sarà qualcosa di simile a quello che è stato incendiato, per altre aree dove il fuoco è avvenuto in maniera un po' più intensa, forse si prospetta una via diversa.
0: Ecco, uno dei temi di Terra Arsa appunto riguardava le specie aliene. Perché un incendio può diventare quindi un'occasione favorevole proprio per queste specie? Cosa accade?
1: È proprio questo quello a cui accennavo, cioè il fatto che mentre in alcune aree le specie che c'erano prima torneranno, in altre, dove l'incendio è stato più intenso, si sono creati i presupposti perché alcune specie che possiamo chiamare intruse in questo senso, che sono queste specie aliene invasive, che sono specie che non arrivano da un altro pianeta, ma in realtà arrivano da un'altra area geografica rispetto alla nostra, quindi sono specie che sono state introdotte volontariamente o involontariamente dall'uomo, quindi non fanno parte di quel fenomeno naturale che è quello delle migrazioni, ma c'entra l'uomo. E qui in alcune di queste aree queste specie hanno un grande vantaggio. Per quale motivo? Perché l'incendio in poco tempo libera lo spazio fisico, perché le piante che c'erano prima non ci sono più e quindi la luce ritorna ad arrivare al suolo con un'intensità maggiore, è un altro elemento molto particolare, cioè le ceneri sono in grado di fertilizzare immediatamente il suolo ed è proprio qui che queste specie aliene diventano un po' più competitive rispetto alle specie native.
2: Dottor Boscotti, tra l'altro io vorrei dire a chi ci ascolta che se siete curiosi e volete saperne di più, potete, oltre a trovare in rete varie informazioni sul progetto Citizen Science, che è un bel progetto perché parte anche dal basso, dall'aiuto dei cittadini, coinvolge anche la cittadinanza, ma potete trovare anche il video della conferenza stampa di presentazione di cui vi abbiamo anticipato l'appuntamento la scorsa settimana e che si è tenuta il 2 ottobre scorso nell'Aula Magna dell'Istituto Agrario Brignoli di Gradisca, dove lei peraltro in questo appunto in quella conferenza, quindi in questo video, io poi l'ho guardato dopo on demand come si dice, lei spiega con delle slide in maniera molto chiara, molto esaustiva, anche se il tempo insomma richiederebbe ovviamente l'argomento ore e ore, no, le insegna, quindi però in maniera chiara ed esaustiva l'ampio lavoro che avete fatto. E proprio seguendo la conferenza stampa ho capito che anche il nostro Carso, una zona in cui non eravamo abituati a incendi di questa portata, no? Con il riscaldamento globale, e una persona mi ha sottolineato la scorsa puntata, mi ha detto parla di riscaldamento globale perché il cambiamento climatico poi incappare nei negazionisti, invece il riscaldamento globale è un fatto scientifico, sarà sempre più colpito quindi il nostro Carso, sarà sempre più facile che un innesco possa portare ad una rapida espansione di un incendio. Io le volevo chiedere quindi a questo punto quali sono le specie che avete visto più resilienti a questo tipo di attività.

0: attacco, chiamiamolo così.
1: Qui torna diciamo un po' alla risposta il fatto che il Carso è una zona di transizione tra quella che è l'area del Mediterraneo. Se noi andiamo nell'area della costiera triestina abbiamo dei bei esempi di lecete, cioè di boschi con questa quercia, Quercus silex, il leccio, che è in realtà poi molto comune su tutte le coste della Croazia, ma in generale in tutto il clima mediterraneo. Questo non è l'unico elemento mediterraneo presente nell'area del Carso Isontino e Triestino, ce ne sono anche altri. Quindi ci sono delle specie che già ben si adattano a questo clima che sta mutando e a questo aumento delle temperature e di periodi di siccità. Per quello è importante parlare sì dell'aumento delle temperature, ma del fatto che sia una crisi climatica, cioè la temperatura che si alza implica anche questi lunghi periodi di siccità che favoriscono gli incendi da una parte, e questa feedback con gli incendi sta velocizzando in realtà quello che potenzialmente sta accadendo già solo dal punto di vista climatico. Quindi ci sono alcune specie che sono un po' più adatte a resistere al secco e che anche sono potenzialmente un po' più adatte a resistere all'incendio. Come ad esempio da noi nel Carso la roverella, che è una pianta comunque comune da noi, che è sempre stata comune, è risultata la più resistente agli incendi, cioè ci deve essere un incendio particolarmente forte per fare dei danni e causare una mortalità di questa specie. Quindi si immagina che questa specie possa diventare un po' più abbondante adesso rispetto a quello che era in partenza, perché altre specie come il carpino nero sono invece un po' più suscettibili sia alla siccità sia poi all'incendio. E questo quindi è il quadro in cui ci muoviamo, quindi elementi più, si dice, termofili, che amano il caldo e il secco, stanno diventando un po' più abbondanti. Si può ipotizzare anche che ci siano alcuni elementi che diventeranno più abbondanti e che si sposteranno un po' dall'area mediterranea verso il nostro Carso.
0: Quindi fra 30 anni, professore, sarà questo un po' il Carso che vedremo?
1: Quindi tra 30 anni la dinamica porta, la tendenza che noi stiamo osservando porta in questa direzione, con l'incognita delle specie aliene, perché ci sono anche alcuni alberi come l'albero del paradiso, Ailanthus altissima, che in questo momento sta traendo vantaggi da entrambe queste dinamiche, cioè sia dal clima che cambia sia dall'aumento della frequenza degli incendi.
0: Ecco, questa è una cosa che mi sembra anche molto importante, no? Probabilmente dovremmo prendere atto che il fuoco diventerà un elemento con cui avremo sempre più a che fare, ahimè.
1: Sì, è che diventerà un elemento che cambia anche, aumenta la velocità con cui cambia il paesaggio, quindi proprio questo. Cioè, è qualcosa che è comune, molto frequente nelle aree mediterranee e che è un elemento nelle aree mediterranee che da sempre ha plasmato il paesaggio. Qui da noi questa cosa è avvenuta in maniera saltuaria e anche meno intensa. Adesso pian piano ci stiamo spostando verso un momento in cui l'incendio sta diventando, abbiamo visto anche quello che è accaduto quest'anno sulle nostre Prealpi con dei boschi anche qui simili per certi aspetti, sta diventando un elemento con cui avere a che fare sia per questioni di sicurezza sia per questioni di ecologiche, ambientali del paesaggio.
0: Grazie professor Boscutti, grazie per essere stato ad Abitanti. Quindi il Carso cambia sopra la superficie, ma per capire davvero questo territorio bisogna fare una cosa apparentemente impossibile: provare a guardarlo anche sotto. Ma noi lo facciamo con l'aiuto di grandi esperti. Intanto apriamo il varco con questo David Bowie e Underground.

0: Underground, David Bowie, meraviglioso brano degli anni 80, particolare e a tema con la puntata di Abitanti di oggi, particolare perché solitamente siamo portati a pensare e immaginare anche iconograficamente, ce l'ho fatta, che il mondo dove saremo finalmente bene e dove non soffriremo più sarà un mondo verso l'alto, cioè finiamo sottoterra ma poi ci diciamo è finito in cielo, lì sì che sta bene. Invece David Bowie ripete in questa canzone: io sono sottoterra, portami sottoterra dove niente ci farà ancora del male. Ben ritrovati, 11:47 minuti in diretta, puntata di oggi dedicata al Carso, e se parliamo di Carso non possiamo non occuparci anche della vita, anzi citiamo il nome del nostro programma, degli abitanti che vivono risparmiando un sacco sulla bolletta dell'energia elettrica, perché sono sotto nel ipogeo, che vuol dire sotto, no? Poi c'è l'epigeo, noi viviamo nell'epigeo sopra la terra, e poi ci sono gli abitanti dell'ipogeo delle grotte. Il nostro Carso ne ha tantissime, ora ne parleremo, perché con noi abbiamo in studio il dottor Sergio Dolce, zoologo, ecologo, ex direttore per tantissimi anni, 20 e più se non ricordo 20, male,
1: sì, 20.
0: 20 esatti, del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste.
2: Ben arrivato, ben arrivato.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Allora, lei è un esperto di abitanti delle grotte e... Allora, mi vengono subito in mente il proteo e i pipistrelli, ma mi chiedevo, ce ne sono anche altri?
1: Certo, ce ne sono anche altri, ce ne sono tantissimi. Diciamo che nelle grotte sono rappresentati un po' quasi tutti i gruppi zoologici, insomma. Naturalmente si tratta di specie che si sono adattate nel corso dell'evoluzione, si sono adattate a vivere in condizioni, diciamo, perlomeno particolari, se non addirittura estreme. Dobbiamo pensare che in grotta innanzitutto, anche, non è detto subito, ma forse dopo un po' non c'è più la luce. Dopo un po' ci troviamo al buio, anche al buio assoluto, quindi animali che si trovano a vivere assolutamente al buio. E con diciamo un'umidità sempre presente, sempre molto elevata, e con una temperatura che in genere all'interno, nella zona interna delle grotte, è una temperatura costante, abbastanza costante durante il corso dell'anno. Però ecco, la vita al buio sicuramente ha provocato la perdita, ad esempio, dell'uso della vista. E quindi noi troveremo specie con occhi ad esempio molto ridotti, tanto per fare un esempio i cosiddetti grilli cavernicoli, ne abbiamo visti anche ieri ero in grotta, guarda caso, e abbiamo visto anche ieri alcuni esemplari di questi grilli. Sono grilli abbastanza simili alle cavallette dei prati, però hanno occhi molto ridotti e hanno anche pochissimo colore del tegumento, anche perché noi sappiamo che nel mondo animale i colori servono per il riconoscimento o anche per il richiamo sessuale. Qui al buio non c'è, ovviamente i colori non funzionano. E poi troviamo anche specie che hanno perso del tutto l'apparato, cioè hanno perso gli occhi, cioè quindi sono completamente ciechi, privi di occhi. Troviamo molti coleotteri, ecco, se parliamo di insetti, coleotteri che sono senza

0: scacchi. E troviamo crostacei, questo è molto interessante, crostacei anche di vari gruppi che sono belli bianchi, trasparenti praticamente e privi di occhi. E poi troveremo e troviamo tra i vertebrati anche il proteo, che è un anfibio, e anche il proteo da adulto, perlomeno da adulto, è privo di occhi.
1: Ma è molto longevo, peraltro, me
2: abbiamo,
1: lo
2: vedremo dopo, perché abbiamo una scheda proprio dedicata al proteo. Fra l'altro, proprio mi diceva Fabiana all'inizio, noi studiamo, no? Perché siamo totalmente profane. Ogni settimana andiamo a trovare, oltre agli ospiti, anche gli argomenti e anche cercare di capire, di metterci un po' in gioco, no, Fabiana? È un po' così questa trasmissione. Quindi impariamo facendola, praticamente. E da quindi profana, dottor Dolce, diceva appunto che in superficie ovviamente c'è la luce, c'è questa l'ecosistema che viene ovviamente condizionato dalla fotosintesi, quindi i colori degli animali, eccetera. In una grotta dove chiaramente non c'è luce e quindi non ci sono produttori primari fotosintetici, su che cosa allora si regge una catena alimentare? Insomma, da dove arriva l'energia che mantiene l'ecosistema sotterraneo?
0: Certo, diciamo che la partenza soprattutto è diversa, mentre diciamo la luce del sole, la partenza è proprio la luce, è proprio il sole, l'energia che arriva dal sole e che mette in moto tutta la catena o rete alimentare dei vari ecosistemi epigei, no? Che sono appunto come le foreste, i prati, eccetera. In grotta no, in grotta al buio questo non può succedere. E in effetti, quando entriamo anche in una grotta, vediamo che gradualmente, come diminuisce la luce, spariscono le piante. Spariscono le piante, quelle che vengono indicate come piante superiori, spariscono subito. E poi sopravvivono felci, sopravvivono anche muschi. Dopo un po' spariscono anche questi e alla fine ci troviamo ancora con qualche macchia bella verdastra di colonie di alghe clorofficee, di alghe unicellulari. Ecco, quindi ben poco serve questo, perché questo avviene solo all'ingresso, nella prima parte della grotta. Nella parte interna, dove c'è il buio assoluto, ovviamente il tutto non può partire da organismi fotosintetici, però la partenza può avvenire se c'è della sostanza organica. In grotta arriva sostanza organica qualche volta, perché sostanze vegetali cadono, no? Non so, un albero secco che si rompe e cade nella grotta, le foglie secche. Adesso, anche in questa stagione, nell'autunno, c'è un apporto notevole di foglie, no? Che cadono all'interno delle grotte.
1: Ma possono essere portate anche dai pipistrelli?
0: No, possono essere portate dal vento, sostanzialmente. E tutto questo. Poi abbiamo, cosa troviamo come sostanza organica ancora? Troviamo, ad esempio, le fatte di certi animali che magari usano la grotta come rifugio e quindi mangiano magari all'esterno, poi entrano in grotta, si rifugiano e ovviamente producono.
1: Certo. A proposito di animali, è vero che nel Carso, proprio triestino, avete documentato il proteo più grande d'Italia?
0: Beh, questo credo che...
1: Poi chiederemo al prossimo ospite.
0: Ne parlerà, allora, l'esperto diretto su questo.
1: Allora io le chiedo, cosa ci raccontano questi animali sulla salute, ma anche sulla fragilità di quelli che sono gli ecosistemi nascosti sotto?
0: Sì, questo è un argomento molto importante, perché gli ambienti, come dicevo prima, sono ambienti anche estremi, quindi fragili sicuramente, no? Ci sono questi adattamenti. Io ho citato prima il discorso della temperatura. Questo è piuttosto importante, perché lo stiamo anche seguendo oggigiorno con delle strumentazioni che sono anche facilissime da usare e anche molto comode. Cioè, c'è un da quando si misura la temperatura nelle grotte, perlomeno dati certi, parliamo di circa 60 anni o poco più, abbiamo visto che c'è un aumento nella temperatura.

0: temperatura media. Ora, considerando che la temperatura interna della grotta rimane costante, se c'è un aumento di questa temperatura media, vuol dire che si sta riscaldando tutto l'ambiente, anche cioè soprattutto l'esterno, no? E che influisce poi anche sulla
1: di quanto è aumentato negli ultimi 60 anni?
0: Da alcuni dati che abbiamo, che ho visto anch'io, siamo a 1,8 grado, quasi 2, dai, quasi 2 gradi.
1: Ecco, le specie estreme.
0: Allora, sì, sì. Il discorso è questo, che finora l'aumento è modesto, diciamo, no? Quindi gli animali cavernicoli non ne risentono. Però se l'aumento dovesse essere più alto, ecco che questi animali abituati a vivere in condizioni particolari e in condizioni costanti, ecco, possono risentirne e qualche specie potrebbe anche estinguersi.
1: Ecco, diceva appunto la temperatura, quindi specie sì, estremamente specializzate per sì, un ambiente stabile possono diventare particolarmente vulnerabili, no? Quando sì, l'ambiente cambia. Quindi abbiamo detto la temperatura, ma ci sono altri parametri critici, no? Insomma, mi viene a pensare il regime delle acque, la disponibilità dei nutrienti, contaminanti anche, che possono magari entrare nel sottosuolo.
0: Qua si entra nel discorso dell'inquinamento, quindi inquinamento che arriva nel sottosuolo attraverso l'acqua, sia attraverso l'acqua di percolazione nel terreno, la pioggia che arriva sul terreno, la pioggia può portare anche dell'inquinamento e la percolazione attraverso gli strati rocciosi poi arriva nelle grotte, nel sottosuolo. E ancora diciamo più evidente è quello che viene trasportato dai fiumi. C'è un fiume che entra in una grotta, proprio c'è il discorso del fiume carsico conosciuto in tutto il mondo, che è il Timavo. Il Timavo ha avuto un periodo in cui era fortemente inquinato, cioè il corso superiore, il corso epigeo all'esterno del Timavo era fortemente inquinato, e questo inquinamento arrivava anche nelle grotte carsiche, anche nelle grotte carsiche della provincia di Trieste.
1: Ecco, c'è un aspetto che mi incuriosisce molto. Noi vediamo, da profana sempre parlo, grotte separate con ingressi magari anche distanti di chilometri. Per gli organismi sotterranei sono davvero ambienti isolati, oppure fratture, falde, corsi d'acqua possono creare, come dire, delle connessioni biologiche che dalla superficie magari non immaginiamo?
2: Cioè, se trovano degli ascensori, chiamiamolo, dei ponti di collegamento.
0: Di collegamento, ma diciamo che le fessure interstiziali funzionano sicuramente da ponti di collegamento. Dipende moltissimo però, diciamo, dalle specie, a seconda di che cosa trattiamo. Ci sono specie piccolissime, quasi microscopiche, che si diffondono anche attraverso le acque nelle infrastrutture e nelle fessure interstiziali. Questo sì, specie naturalmente di alte dimensioni, oppure le specie non acquatiche, possono avere più difficoltà per passare da una grotta all'altra, ma possono venire trasportate passivamente qualche volta.
2: Senta, io ho una domanda, forse andiamo un po' più su aspetti personali, ma cos'è che l'ha affascinata personalmente a lei, dottore, di queste vite al buio? Perché l'ha passato tanto tempo, poi passa ancora, trascorre ancora tanto tempo della sua vita sì, nelle grotte.
1: Anche sì, ieri sì, ci sì, ha detto, sì, è stato, sì, dato
0: sono stato ieri anche
1: in
0: sabato,
1: quale grotta?
0: Ieri anche sabato abbiamo visitato due grotte in Slovenia con un corso, perché noi con il nostro gruppo Grotte, il Club Alpinistico Triestino, cerchiamo di far conoscere, di divulgare, ecco, cerchiamo di far cultura proprio per quanto riguarda le grotte. Per quanto riguarda il sottoscritto, ma io sono sceso in grotta per la prima volta, avevo credo 9 o 10 anni, ero alla scuola elementare e avevo un maestro che era speleologo, e questo maestro speleologo, sempre chi voleva, naturalmente, senza nessuna forzatura, ma ci portava in grotta alla domenica.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
2: E lì è nato il suo amore per le grotte.
0: E lì quella prima volta è stata una grotta con

0: una discesa anche con le scalette, quelle che si usavano una volta, e questo mondo mi ha affascinato subito. Mi ha affascinato questo mondo, forse si usava la lampada a carburo, questa luce particolare che gettava ombre anche sulle pareti a seconda delle dimensioni, delle concrezioni, eccetera. Questo mi ha affascinato subito e diciamo che non ho continuato subito, ma poi nell'età della pubertà ho ripreso così a frequentare le grotte.
1: In conclusione, dottor Dolce, lei studia questi ambienti da ormai tempi lontanissimi, diciamo così.
0: Sì, ahimè, sì.
1: Qual è stata la scoperta della biospeleologia che ha costretto gli studiosi a cambiare idea rispetto a come immaginavano la vita nel sottosuolo?
0: Ma questo risale sicuramente già alle prime scoperte, alle prime indagini, ai primi studi che sono stati fatti anche nelle grotte carsiche qua, soprattutto a Postumia, grotte di Postumia, eccetera, la scoperta di queste specie cavernicole, di queste specie strettamente cavernicole. Questo forse ha dato lo spunto per studiare questi adattamenti di questi animali. Ci sono specie che sono state scoperte per la prima volta proprio nelle grotte di Postumia, per esempio, no? Specialmente se parliamo di coleotteri, di insetti, eccetera. Ecco, e quindi quello che è difficile e che è stato sempre difficile è studiare le abitudini di queste specie, perché per studiare le loro abitudini naturali bisogna mantenere questi esemplari in ambienti uguali al loro ambiente naturale. Ecco, questo come si è visto, e ne parlerete forse dopo, allo certo. Spelovivarium che io ho visto nascere.
2: Sì. In che anno è nato, ricordiamo, nel 1980?
0: Lo Spelovivarium, se non prima, non so, io comunque... Boh, lavoravo già in museo, quindi ho cominciato in museo nel 76 e ho visto nascere questo spelovivarium, che sicuramente è servito per poter studiare le abitudini di certe specie cavernicole, come ad esempio anche il proteo, studiarlo in condizioni praticamente naturali.
2: Infatti, si può visitare, tra l'altro, è diventato anche una meta turistica, ho sentito molto.
0: Sicuramente, no? sì.
1: E visto che l'ha citato il proteo, che sarà proprio il protagonista della nostra prossima scheda, noi ringraziamo il dottor Dolce per essere stato ad Abitanti, quindi restiamo ancora in grotta naturalmente e ci sentiamo subito dopo.

0: Segni particolari. Chi sono? Dove vivono? Come riconoscerli?
1: Proviamo a entrare ora in una grotta e ad arrivare dove la luce non arriva più.
2: E quindi direi che dobbiamo, come dire, raccontare qual è il primo segno particolare. E allora l'abbiamo già anticipato prima, è lungo generalmente qualche decina di centimetri.

0: centimetri, ha il corpo sottile, allungato e 4 piccole zampe. A prima vista qualcuno potrebbe scambiarlo per una strana lucertola, ma è un anfibio. Il suo nome scientifico è Proteus anginus. Per noi, per gli amici, diciamo il proteo, dai.
1: Secondo segno particolare, il colore, no? L'abbiamo sentito un po' prima, è rosa pallidissimo, quasi bianco, e non è un caso perché, come ci diceva il professor Dolce, se trascorre l'intera vita al buio, produrre poi pigmentazione diventa sostanzialmente anche inutile.
0: E infatti arriviamo al terzo indizio che abbiamo già spoilerato prima: gli occhi ci sono, ma sono estremamente ridotti e ricoperti da pelle. Il proteo vive in un mondo nel quale vedere non serve, ovviamente.
1: E allora, come fa a muoversi, come fa a trovare da mangiare?
0: L'evoluzione gli ha lasciato altri strumenti in grado di orientarsi, individuare ciò che gli serve senza fidarsi alla vista. In quell'ambiente un predatore, anzi, si trova al vertice della catena alimentare del mondo sotterraneo carsico.
1: Altro segno particolarissimo: quella specie di ciuffetti rossastri ai lati della testa sono branchie esterne, perché il proteo le mantiene anche da adulto. È un anfibio interamente acquatico, straordinariamente specializzato per vivere nelle acque sotterranee.
0: E qui c'è il tempo, perché anche il tempo là sotto sembra funzionare diversamente.
1: Sentite che roba, il proteo può vivere più di 100 anni, un'esistenza lentissima trascorsa nel buio, in un ambiente nel quale il cibo può essere anche scarso.
0: Ma forse il suo segno particolare più importante non riguarda il suo aspetto, ma riguarda noi.
1: Perché il proteo ha bisogno di acque sotterranee buone, di buona qualità. E ciò che scarichiamo, disperdiamo o inquiniamo in superficie può arrivare proprio nel mondo dove lui vive.
0: Così un animale che quasi nessuno di noi incontrerà mai, in natura può raccontarci qualcosa che riguarda tutti.
1: Cioè la salute dell'acqua che è nascosta sotto il carso.
0: Quindi direi segni particolari: cieco, pallido, acquatico, longevo.
1: Professione: abitante nel buio.

0: Mestieri selvatici, professioni a contatto con la natura.
1: Insomma, Fabiana, ci sono mestieri che si svolgono in ufficio, magari anche altri come noi qua davanti al microfono, altri all'aperto, e poi ci sono altri per i quali cominciare a lavorare bisogna scendere magari a 300 metri sottoterra.
2: Pensa che già io quando facevo la doppiatrice mi sembrava di essere già in Gattabuia.
1: Ti immagini?
2: Pensavo

0: E qua invece dove
1: andiamo?
0: E qua
1: invece bisogna mettersi casco, lampada, corde, fango, acqua. Tu già tremi, io già ti vedo.
0: Non esagerare,
1: è
0: l'aereo che mi fa paura. Ogni volta mi fa paura. Sta appena novantenne, no, in grotta non ho paura, è sull'aereo che ho paura.
1: E quindi noi stiamo sempre in questo ambiente, dopo averlo un po' esplorato con il dottor Dolce, andiamo a esplorarlo ulteriormente con il nostro ospite che ci ha raggiunto in studio, Marco Restaino, presidente della Società Adriatica di Speleologia. Buongiorno Marco, ben arrivato.
2: Buongiorno a voi, buongiorno radioascoltatori.
0: Tra l'altro, Maddalena, posso dire, stavi facendo un lapsus che mi piaceva tantissimo, uterinamente stava quasi, perché entriamo proprio un po' veramente in una sorta, Marco, per te è un po' una pancia la grotta?
2: Diciamo che secondo me la grotta rappresenta un gabinetto di riflessione naturale.
1: Addirittura, tu eri più poetica tu, o più psicanalitica.
0: Però è molto psicanalitica questa immagine
2: posto...
0: del gabinetto.
2: Sì, sì, beh, un gabinetto di riflessione,
0: sì, sì, certo.
2: Con un gabinetto alla triestina,
0: certo,
2: diciamo.
0: Certo.
2: Ecco, e così abbiamo rotto il ghiaccio un pochino, nel senso che comunque è un posto dove ci si ritrova con se stessi, non c'è inquinamento esterno, non prende il telefono, non c'è internet, una cosa che oggi sembra quasi pazzesca, e quindi veramente si è scollegati dal mondo esterno e si è unicamente soli con se stesso, e quindi ci si può un po' trovare. È un posto dove ci si conosce un po' meglio, dove si affrontano le proprie paure, dove si cercano di superare e dove uno fa un grosso e grande lavoro di introspezione.
1: Di introspezione, come diceva quella cosa di solitudine, anche che c'era quella famosa 100 anni di solitudine, noi possiamo partire invece con Marco 23 anni di solitudine, perché tanto è durata la ricerca che vi ha portati ad aprire una strada nella grotta Luft Loch, per raggiungere un nuovo tratto del Timavo sotterraneo. Ma allora, Marco, che cosa spinge una persona, uno speleologo, a continuare per 23 anni a cercare una strada verso qualcosa che non ha mai visto? Possiamo dire così?
2: Sì, in un qualcosa che non solo non ha mai visto, ma che neanche non è detto
1: che
2: ci sia. Ecco. Diciamo che ci vuole una grande abnegazione e un po'... È una grandissima, sì, determinazione, chiaramente. Questa avventura nasce nell'anno 2000, quando assieme al mio collega storico Piero Slama eravamo poco più che adolescenti, e invece di andare in discoteca o andare a fare giri in viale, abbiamo detto, beh, ma perché non...
0: Ma si rimorchia
2: scaviamo...
0: sotto?
2: No, si rimorchia...
1: qualche proteo.
2: Si rimorchiano solo pietre da tirare fuori per scavare, ecco, l'unica forma di rimorchio. E quindi abbiamo deciso di affrontare questa sfida, sicuramente più grande di noi, un po' presi anche così dall'inconsapevolezza di quello che avremmo dovuto affrontare e da quel sprint che muove la giovane età, ecco, e quindi sapendo di avere tanto tempo davanti abbiamo detto, ma perché non ci proviamo? Quindi nel 2000 abbiamo iniziato a lavorare sul fondo di una dolina che aveva dei segnali molto importanti, perché durante i periodi delle piene del Timavo da questo fondo della dolina usciva una grandissima corrente di aria, e questo indizio ci faceva intuire che là sotto doveva esserci una grande caverna che con l'aumentare dell'acqua, ecco, spingeva l'aria contenuta in essa verso la superficie.
1: Quindi loro hanno cominciato da un buchino, no? Un buchino che soffiava.
2: Sì, un buco come un buco di talpa.
1: Ecco.
2: Abbiamo inseguito questo foro di talpa in profondità per 60 metri, scavando proprio come in miniera, totalmente in artificiale. Finalmente dopo 60 metri si è aperta la vera grotta, ma lì è stato appena l'inizio di un'altra avventura. Difatti ci sono voluti da quel momento altri 15 anni per riuscire a mettere, a immergere le mani dentro l'elemento magico dell'acqua del Timavo. Ed è stato un viaggio con tante persone che hanno contribuito a creare questo sogno che si è appunto concretizzato, però è stato anche un viaggio spesso di solitudine, perché è stato un lavoro molto molto complesso e complicato. E ci sono state delle fasi in cui effettivamente, per avanzare all'interno di questo lavoro veramente assurdo, ecco, ci si è ritrovati un po' anche soli. Però, insomma, alla fin fine tutta la squadra che si

0: composta da più o meno elementi nel corso del tempo, finalmente dopo 23 anni di lavoro ha raggiunto nel 2024 una grandissima, enorme caverna dove abbiamo potuto calare l'ultimo centinaio di metri di corda, ecco, e scendere in questo duomo sotterraneo enorme dove sul fondo finalmente ci aspettava un tratto di Timavo lungo ben 300 metri.
1: Ecco. Tra l'altro è una notizia che è andata su tutti i giornali del mondo, una cosa, certo. un'impresa del genere, fra l'altro.
2: Tra l'altro mi chiedevo, no, perché poi si presta veramente molto bene, io sono una psicoterapeuta di orientamento psicanalitico, quindi si presta molto bene la grotta e questo viaggio che avete fatto per delle metafore interne, emotive, no, molto profonde. Mi chiedevo che tipo, quindi sicuramente la domanda, hai già risposto alla prima parte della domanda, cioè se la grotta sia un viaggio introspettivo oltre che scientifico, mi hai detto, no, ci sconnettiamo, ci colleghiamo con qualcos'altro, c'è questo aspetto anche un po' della fede, mi sembrava un po' la religione, andiamo sotto a scoprire qualcosa che poi chi ha mai visto, ma pensavo quindi a quanta fede avete avuto in quel momento. Mi chiedevo a un livello invece ora molto pratico e concreto, cioè quanto conta la testa e la gestione della paura e del corpo, perché ricordiamo che voi siete passati in che fessure erano, Marco?
0: Cioè, abbiamo trovato delle grosse difficoltà strada facendo, c'è da dire che quelle fessure che non permettevano direttamente di passare sono state allargate, però sicuramente in grotta un elemento determinante, caratteristico proprio del sottosuolo, è quello di riuscire a infilarsi e a oltrepassare in delle strettoie, si chiamano così, ecco, che delle volte mettono a dura prova proprio la resistenza delle persone che
1: ma anche l'equilibrio, perché pensare di rimanere incastrati in una fessura, penso che
0: l'equilibrio e anche il fiato,
1: un attacco di panico,
0: anche il fiato, perché qualche volta proprio le strettoie sono talmente strette, ecco, che impediscono una respirazione così semplice.
1: Quindi parliamo di centimetri?
0: È una quindicina, ventina.
1: Noi non entriamo, noi non entreremo. Fabiana,
2: no,
1: noi non
2: ce la... Tocca mettersi a una dieta,
1: a dieta strettissima.
2: Guarda, pasticcerie e basta. Oppure come ti prepari? Cioè, che preparazione c'è?
0: È una vocazione. Ecco, ricordo che questo non è, diciamo, è un nostro mestiere, sì, però per passione, non per professione, perché siamo tutti quanti volontari, quindi non c'è nessun corso che possa insegnare a oltrepassare una strettoia. Ecco, quello è un qualcosa che viene sperimentato di volta in volta dalla persona che vuole mettersi alla prova proprio per superare il proprio limite, senza cercare però di rimanere incastrato, perché sennò quello metterebbe...
1: Ma
0: anche...
1: hai avuto mai paura?
0: Sì, succede. Ah. In grotta succedono purtroppo alcune volte delle esperienze che mettono a dura prova, e quindi sì, capita anche che ci siano momenti di panico, bisogna avere self-control, bisogna essere consci che più ci si agita, peggio è, quindi bisogna cercare di mantenere la tranquillità e di cercare di superare con a mente lucida l'imprevisto. E questo è un allenamento che è effettivamente importante e che la grotta mette alla prova da questo punto di vista.
1: Cioè, grotta e zen è un tutt'uno.
2: Però aspetta, è che vero? Mi avete detto fuori onda che, siccome non so se posso dire, ma Maddalena diceva: io sto molto bene in grotta perché non ho problemi di allergie sotto,
1: sì,
2: di asma sotto, cioè respiro bene. E tu, Marco, l'hai disposto. Beh, ma esiste la...
0: Sì, la speleoterapia, sì, che è una sorta, ci sono delle grotte o dei bunker, dei sotterranei, in cui portano proprio le persone che hanno difficoltà di respirazione, asmatico, quant'altro, perché effettivamente nell'ambiente del sottosuolo c'è una elevatissima umidità, c'è la stessa temperatura e c'è l'assenza poi di pollini e di inquinamento, e quindi questo favorisce la respirazione.
1: Si sblocca proprio le vie respiratorie, incredibile, come inalarsi quel...
2: Fa bene anche per le rughe, perché lui ha la mia età, ma io pensavo fosse, poteva essere mio figlio. Allora ho detto, evidentemente, altro che tutte queste iniezioni di Botox, possiamo provare la speleoterapia.
1: Gli parlavi prima del Timavo, che entra sottoterra in Slovenia e riappare poi vicino al mare, come sappiamo. Ecco, nel mezzo c'è ancora tanto da scoprire, no? E quanto conosciamo davvero di questo suo viaggio sotterraneo?
0: Si può dire che il percorso sotterraneo più o meno potrebbe essere lungo sugli 80 chilometri. Ne conosciamo abbastanza bene la prima metà, cioè da San Canziano fino a metà del Carso Classico. Perché in questa prima metà ci

0: sono delle caverne a pelo libero, cioè delle caverne dove si può scendere e osservare il fiume, cosa che invece viene a mancare nella seconda metà del tragitto del fiume, dove prevalentemente tutto scorre a profondità completamente sempre allagate, quindi non c'è possibilità di arrivare in una grotta e trovare il fiume, perché è a centinaia di metri al di sotto del punto finale delle grotte che noi esploriamo.
1: Noi abbiamo

0: In realtà sono più di 2000, no? Le grotte, o se si, quelle censite erano queste 2000, no? Poi scoperte e visitate 300 più o meno.
1: Pensiamo
0: ad oggi.
1: Che in regione ne sono state censite, catastate quasi 8000.
0: 8000
1: e nel Carso triestino e goriziano, quindi nella Venezia Giulia, siamo arrivati quasi a 4000. È un numero comunque in continuo aumento, perché si continua a scavare e si continua a trovare.
0: Quante possiamo oggi visitarne?
1: Beh, per gli speleologi tutte 8000.
0: Voi sì, noi poverini.
1: Quelle turistiche sono una decina e quelle invece con un'accessibilità per tutti quanti, direi che sono comunque alcune centinaia di grotte prevalentemente orizzontali in cui non servono corde, non servono attrezzature specifiche.
2: Se dovessi... Tu a quale sei più affezionata, posso chiedere?
0: Ma io posso dire anche la
2: sì,
0: mia,
2: certo.
0: Del cuore. Io vado, non so quante volte sono andata in Grotta Gigante. So che è banale, scontato, facile poi per l'altro, perché bisogna fare solo i gradini in su e in giù, dopo si è arrivati. Però l'emozione che riesce a trasmettere la Grotta Gigante, penso che sia...
1: È sempre bella.
2: E la tua?
1: Beh, io sono fondamentalmente legato alle grotte col Timavo. D'altronde, in 25 anni che faccio speleologia e che scavo anche, che mi sono messo proprio a scavare per questo tarlo di trovare l'acqua sotterranea, devo dire che di grotte, oltre quelle del Timavo, ne ho viste veramente poche. Ecco, difatti, tante volte mi viene domandato: ah, ma sei mai andato in quella grotta super classica? Io sono come... no, mi spiace, non ci sono andato perché ho passato tutta la vita a scavare nelle grotte. Quindi sì, c'è un filo diretto con l'acqua, perché anche nell'acqua, poi, anche per allacciarmi al discorso del professor Dolce, ecco, ci sono tutta una serie di animaletti a me molto cari, come per esempio il proteo.
0: Il proteo, che diceva il professor Dolce, no, da Guinness dei primati.
2: L'ho detto io, gliel'ho chiesto. Però doveva dire lui. Siamo curiosi, è vero?
1: Ci sono due Guinness dei primati, nel senso che è proprio una cosa recentissima, sono state finalmente descritte più specie di protei. Cioè, quello che noi pensiamo, abbiamo sempre visto come un'unica specie da qui fino alla Bosnia, in realtà già colleghi dell'università di Lubiana, ecco, hanno descritto diverse specie in concomitanza anche ad altri gruppi di ricerca, ma sono stati i primi che, attraverso l'analisi genetica delle varie popolazioni di protei da qui appunto alla Bosnia, hanno diviso questi protei in 9 lignaggi, cioè in gruppi che sono geneticamente molto distanti l'uno dall'altro. Questa prima divisione genetica ha portato oggi proprio alla definizione di 9 specie, e noi sul nostro Carso triestino sappiamo che 2 di queste specie vivono nelle acque del Timavo, si sovrappongono addirittura, e i due Guinness sono che nella grotta Luftloch, quella dove proprio abbiamo trovato il Timavo nel 2024, abbiamo il più grande proteo mai scoperto del lignaggio che viene dalla Slovenia, diciamo del proteo classico sloveno. Pensate che ha addirittura 100 grammi di peso ed è il più grande proteo mai documentato, con 33 centimetri di lunghezza, mentre nella... questo è nella grotta di Trebiciano. Mentre nella grotta Luftloch abbiamo scoperto il più grande proteo del lignaggio carsico, anche questo con quasi 100 grammi di lunghezza, di peso, e 32 centimetri di lunghezza. E questi lavori sono fatti ovviamente grazie anche alla collaborazione dell'Università di Trieste, Scienze della Vita, e non posso non ricordare la dottoressa Manfrin, che segue proprio questi argomenti.
0: Bene, noi siamo arrivati quasi al termine della nostra trasmissione. Marco, dopo i 23 anni dedicati alla grotta Luftloch, c'è qualche altra super impresa che ti aspetta?
1: Ma devo dire che adesso entro in una fase diversa, cioè quella più relativa all'aspetto scientifico. Ecco, perché ho dato quello che potevo dare sia dal punto di vista esplorativo e di scavo nelle varie grotte, poi insomma ci serve anche da parlare della grande riqualificazione dell'acquedotto Teresiano, che insomma abbiamo sempre portato avanti come Adriatica di speleologia. Adesso mi calmo un pochino, ecco, e mi dedico agli animaletti di grotta, dai.
2: Bene. Io che tra l'altro mi ha colpito, sono così longevi, cioè 100 grammi, 33 centimetri e 100 anni di vita.
0: Vedi?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora,

0: Ora siamo arrivati al termine, sono le 12:27 minuti. Grazie Fabiana.
1: Grazie Maddalena e grazie Marco.
0: Grazie Marco. Sei
1: pieno di energia, fa bene allora andarli sotto.
0: Andremo la prossima settimana, andiamo anche noi, ci immergiamo, andiamo sotto. E noi ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento naturalmente a lunedì prossimo alle 11:20 con molto mare, così abbiamo anche un po' spoilerato. Grazie,
1: grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: A Roma Electrolux presenta al tavolo ministeriale un nuovo piano 1250 uscite volontarie incentivate nei prossimi 3 anni.
2: Alla Barcolana anche 4 barche a vela sequestrate ai trafficanti di esseri umani e riutilizzate a scopo inclusivo.
1: 232 fascicoli da gennaio ad oggi aperti dal nucleo di polizia ambientale della polizia locale di Trieste.
2: Denunciato a Tolmezzo, il proprietario di un cane aveva applicato all'animale un collare a impulsi elettrici.
1: A Trieste nasce un nuovo polo culturale no profit fondato dall'imprenditrice Laura Kreinz-Leupold.
2: Basket, Trieste sconfitta di misura dalla Rayer Venezia. In A2 Cividale batte il Ruvo di Puglio. Stasera tocca a Udine.
1: 12:31, buongiorno da Giulia Magro e Rita Micoli. In apertura i temi del lavoro e dell'economia è ancora in corso a Roma. Il nuovo tavolo sulla vertenza Electrolux, il gruppo ha presentato, come avete sentito dai titoli, un nuovo piano 1250 uscite volontarie e incentivate nei prossimi 3 anni.
3: 1250 uscite volontarie e incentivate nei prossimi 3 anni, 600 impiegati e 650 operai. Sono i numeri e le tempistiche del nuovo piano presentato da Electrolux all'incontro in plenaria al Ministero delle Imprese in corso a Roma. Quanto allo stabilimento di Cerretodesi nelle Marche, la multinazionale non fa retromarcia sulla chiusura, ma si dice disposta ad azioni per il supporto della transizione. L'azienda conferma che la produzione di cappe aspiranti non è sostenibile.

0: è stato illustrato al tavolo. Il ministro Urso si attendeva un piano che prevedesse meno esuberi rispetto agli iniziali 1450 e uscite solo volontarie e incentivate. Si è detto pronto a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione del governo, anche straordinari, da inserire nella prossima legge di bilancio. Quello odierno è un incontro atteso come determinante da lavoratori e da tutte le organizzazioni sindacali presenti con proprie delegazioni. Sentiamo la dichiarazione di Davide Sperti, segretario generale UILM, prima dell'incontro.
1: Noi sapevamo che le leve di risoluzione dei problemi di competitività denunciati dall'Electrolux non sono nelle nostre mani e in quelle dei lavoratori. Non è la prima volta che questa società vuole chiudere i siti e licenziare la gente. Quando abbiamo potuto impedirglielo da soli l'abbiamo fatto, adesso serve un aiuto da parte di tutte le istituzioni.
0: Sono previsti ulteriori incontri nel mese di ottobre e una plenaria finale con tutte le parti interessate il 29. A inizio novembre ci sarà la riunione del board mondiale della multinazionale. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Parte dalle esperienze comuni del terremoto il confronto tra Italia e Slovenia che si tiene a Venzone su tutela del paesaggio, prevenzione del rischio e futuro delle comunità alpine. Sentiamo l'intervista a Vanessa Colosetti, presidente di ATE Rudine, che ha organizzato l'incontro.
3: Come mai questo convegno e come mai anche le sessioni che avete scelto, quindi imparare dagli eventi, il territorio insegna, ma anche abitare la montagna?
4: Certamente, nell'ambito delle celebrazioni del 50° del terremoto del 76, ATE Rudine ha pensato di essere protagonista ed ha voluto essere presente proprio perché la responsabilità della ricostruzione è ricaduta in gran parte anche sulle nostre imprese. Pertanto siamo a Venzone perché Venzone è una delle, come dire, è il gioiello più brillante che abbiamo in Friuli Venezia Giulia quanto a ricostruzione, perché qui molto fedelmente è stata ricostruita la città mantenendo l'identità architettonica ma anche culturale, e abbiamo pensato pertanto di dare a questo convegno un'impronta così di ampio respiro transfrontaliero, perché è importante anche confrontarsi con le esperienze degli altri, e la Slovenia, che è lo stato confinante con il quale appunto condividiamo le meravigliose Alpi Giulie e gli eventi sismici che hanno colpito anche loro nel 76, ma soprattutto Bovec nel 98, ci permettono di prendere l'esperienza dell'intervento emergenziale per guardare a una prevenzione per il futuro, per costruire quindi con maggiore consapevolezza per quella che può essere la prevenzione degli eventi sismici e per ridare alla montagna il popolamento che merita, perché è vero che è una zona molto fragile e molto difficile da abitare, ma è un compito di chi ha questa responsabilità di creare un tessuto sociale nuovo, dando loro la sicurezza di case che siano non solo funzionali ma che anche appunto possano rispondere a tutti gli standard di sicurezza maggiori.
3: Benzone, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Buongiorno Regione, questa mattina si è di nuovo parlato di impianti nucleari per la produzione di energia, approfondendone la eventuale compatibilità con le caratteristiche del territorio regionale.
6: Avevamo detto no due volte sull'onda emotiva di Chernobyl prima e di Fukushima poi, eppure da qualche settimana ci sono di nuovo le condizioni per un ritorno al nucleare in Italia. A Buongiorno Regione abbiamo chiesto al geologo Stefano Parolai se Friuli Venezia Giulia geograficamente potrebbe essere un territorio sicuro dove costruire una centrale negli anni a venire.
7: Il Friuli Venezia Giulia è una zona a pericolosità sismica, ovviamente con delle differenze sul territorio, e bisogna pensare poi che la costruzione di un impianto come quello di una centrale nucleare non si basa solo sul rischio sismico, ma deve tener conto anche di altri fattori geologici, del rischio alluvioni. Dal punto di vista poi del rischio sismico, quello che è importante è il livello di scuotimento. E questo determina anche poi il livello di progettazione con cui viene fatta una centrale.
6: Nel caso si parlerebbe di impianti di nuova generazione, gli Small Modular Reactor, che avrebbero tempi inferiori e alla cui realizzazione in giro per il mondo partecipa anche un'azienda con una sede a Monfalcone, la Westinghouse Mangiarotti. Ma il futuro è un cambio di tecnologia, passando dalla fissione alla fusione, teoricamente più sicura. I tempi però sono lunghissimi. Domenico Marzullo, disegno e metodi ingegneria industriale, Università di Trieste.
8: Il livello di ricerca anche della comunità scientifica italiana, diciamo, è molto avanzato, ma è appunto ancora ricerca, no? Non ci sono impianti che sono puramente sperimentali, che hanno realizzato anche con dei buoni livelli energia da fusione, che a differenza della fissione fonde, diciamo così, due atomi, ma mancano la qualifica dei materiali che possano resistere a flussi termici così elevati. Parliamo di una materia che funziona solo se è a 150 milioni di gradi. Sono sfide, diciamo, ingegneristiche, tecnologiche, tecnologiche più che fisiche.
6: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Saranno nominati l'8 ottobre i consulenti

0: tecnici della Procura di Udine nell'ambito degli accertamenti sulla morte di un uomo di 52 anni deceduto a Udine il 25 settembre per un probabile infarto poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale. L'indagine è scaturita dopo una querela della famiglia della vittima. L'autopsia dovrà accertare la causa e l'ora del decesso e verificare eventuali responsabilità anche sotto il profilo diagnostico e terapeutico. I periti nominati dal PM Marco Panzeri saranno il medico legale Antonello Cirnelli e il cardiochirurgo Paolo Ius. Risultano indagati i medici del reparto dell'ospedale cittadino che aveva avuto in cura l'uomo.
1: Intervento a tutela del benessere animale nella zona di Tolmezzo, dove gli agenti della polizia locale hanno sequestrato un collare a stimolazione elettrica applicato a un cane denunciato a piede libero. Il proprietario, 50enne dell'animale, per il reato di maltrattamento di animali. Il dispositivo, progettato per infliggere scariche elettriche o stimoli a distanza per condizionare il comportamento del cane, è stato individuato al termine di un'indagine che si era aperta dopo diversi esposti arrivati al comando in cui si segnalava l'utilizzo illecito dell'apparecchio. L'impiego di questi strumenti è da tempo al centro di rigorose verifiche da parte delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, in quanto ritenuto fonte di sofferenza psicofisica ingiustificata per gli animali. Le autorità locali ricordano che la cittadinanza è invitata a segnalare qualsiasi situazione di presunto maltrattamento o detenzione incompatibile con la natura degli animali, permettendo così un tempestivo intervento a tutela degli stessi animali domestici. L'uso di strumenti coercitivi e dolorosi non solo viola le normative vigenti a protezione degli animali e i principi ribaditi dalla giurisprudenza della Cassazione, ma contrasta anche con i principi fondamentali di convivenza civile e di rispetto verso i nostri amici a quattro zampe, ha detto il comandante della polizia locale Alessandro Tomat, confermando che i controlli sul territorio proseguiranno con la massima fermezza.
0: 232 fascicoli aperti da gennaio a oggi e due importanti operazioni. Il nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale di Trieste ha tracciato oggi il bilancio delle attività svolte nei primi 9 mesi dell'anno.
2: Due arresti per una serie di furti di batterie per veicoli usate dai centri di raccolta e 47 denunce per un'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non che venivano gettati nelle diverse isole ecologiche nei centri di raccolta comunali. Sono le due principali operazioni portate a termine nei primi 6 mesi di quest'anno dal nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale di Trieste. Nel primo caso l'indagine era partita da una denuncia e aveva portato a un veicolo commerciale della provincia di Udine. Questo aveva poi permesso di risalire a due possibili sospetti e all'immobile usato come deposito clandestino del materiale, destinato al piazzamento sul mercato nero italiano e straniero. La seconda indagine è durata quasi un anno e ha permesso di individuare 47 persone che a vario titolo concorrevano al reato, oltre che al sequestro di quasi 3.000 formulari come elemento di prova. Complessivamente, da gennaio il nucleo ha istruito 232 fascicoli fra penali e amministrativi suddivisi in tre filoni, 53 le pratiche relative alla tutela del benessere animale, 45 interventi a carattere amministrativo per l'emissione di fumi e odori molesti da parte di attività produttive e 101 pratiche relative alla gestione e agli abbandoni illeciti di rifiuti. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Uno sguardo alla situazione meteo. Il cielo è da poco nuvoloso a variabile su pianura e costa, da variabile a nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 11. A Trieste 20 gradi, mare calmo, con temperatura di 23 gradi. A Udine 20 gradi, a Gorizia 18 gradi, a Pordenone 16. A Tolmezzo 15 gradi, a Forni di Sopra 14, a Tarvisio 12 gradi, a Sappada 8, sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Lussari 10, sulla costa Grado 18 gradi, Lignano 17, temperatura del mare 20 gradi in entrambe le località.
0: Le previsioni. Oggi cielo variabile per nubi medio-alte. A Trieste nelle ore notturne soffierà Borino.
1: Alla Barcolana ci sono anche Elena, Francesco, Anassa e Sentinella Blu, quattro barche a vela sequestrate ai trafficanti di esseri umani. Fanno parte del

0: progetto per un mare di legalità promosso dalla Lega Navale Italiana. Ora vengono riutilizzate per fini sociali, didattici ed inclusivi, come hanno spiegato Roberto Benedetti, presidente della Lega Navale Sezione di Trieste, e Mitja Jaluz, presidente della Barcolana. Occasione questa per fare il punto sui 10 anni di corridoi umanitari realizzati dalla comunità di Sant'Egidio anche in Friuli Venezia Giulia.
1: Loredana Catalfamo della comunità di Sant'Egidio di Trieste, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana. 10 anni di corridoi umanitari grazie alla comunità di Sant'Egidio, quante sono le persone che avete, diciamo, adottato?
2: Dunque, 10.000 su territorio nazionale ed europeo, ma l'80% sono adozioni italiane. In regione, perché oltre Trieste abbiamo il comune di Butri e di Raveo, ci sono 13 famiglie, 50 persone, di cui 17 minori, tutti perfettamente integrati a scuola o nel mondo del lavoro. Con la prima cosa che noi facciamo dopo l'accoglienza è che immediatamente farli venire alla scuola di lingua e cultura italiana, perché questo è assolutamente il primo dei veicoli perché ci possa essere vera integrazione per coloro che arrivano. Le nazioni da cui arrivano a Trieste sono la Somalia, l'Afghanistan e il primo in assoluto è stato dalla Siria.
1: Queste persone oggi lavorano, studiano?
2: Allora, il giovane della famiglia siriana sta facendo l'università a Udine in informatica e tutti gli altri o hanno avuto i ragazzi dei diplomi o stanno frequentando la scuola. Gli uomini che sono arrivati, quasi tutti, ma direi tutti in verità, sono o nella meccanica o nell'edilizia, ma addirittura uno in un centro di ricerca della nostra città.
1: Quanto costano questi corridoi umanitari allo Stato?
2: Ecco, questa è una cosa importante. Allo Stato non costano nulla, perché c'è un'adozione da parte di comunità, di parrocchie, per noi ad esempio Fondazione Lucchetta, Centro Balducci di Zugliano, noi come comunità di Sant'Egidio si fanno carico di queste persone fino al loro inserimento nella vita quotidiana.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: E ancora verso la Barcolana, dopo il trofeo Bernetti di ieri organizzato dalla società nautica Pietà Siuli e vinto dal Maxi 90 dello Yacht Club Monfalcone Prosecco, con al secondo e al terzo posto il doppio piazzamento per il Fast and Furious Sailing Team, tanti anche oggi gli appuntamenti. Con la Biblioteca della Legalità proda di nuovo alla Barcolana la tribù che legge, questo pomeriggio dalle 15 alle 17 al Molo Audace. I giovani dei percorsi di giustizia riparativa cureranno letture animate per bambini tra terra e mare, affiancati dagli esperti di Damatra Onlus, l'unione delle associazioni sportive slovene in Italia. Organizza ancora una serie di eventi per valorizzare la comunità slovena e la cooperazione sul mare. Alle 20:30 nella sala Peterlin di Trieste l'incontro dibattito le vele slovene alla Barcolana.
3: Oggi alle 17 si terrà a Trieste la cerimonia per l'83° anniversario della morte di Norma Cossetto. L'evento, organizzato dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia, vedrà la deposizione di una corona d'alloro sulla stele di via Cossetto, alla presenza del sindaco Roberto Di Piazza. A Trieste nasce un nuovo polo culturale grazie alla Fondazione Kreinz Leupold, no profit, fondata dall'imprenditrice Laura Kreinz Leupold. La presentazione della sede e delle iniziative si terrà oggi pomeriggio alle 17:30 al Circolo della Stampa di Trieste. Ne abbiamo parlato proprio con l'ideatrice del polo culturale, Laura Kreinz Leupold.
4: La Fondazione Kreinz Leupold, che è stata appena costituita al 21 settembre scorso, e quindi proprio fresca, appena nata, è un'iniziativa culturale senza scopo di lucro, che sta appunto nascendo a Trieste per mia volontà, con l'obiettivo di promuovere l'arte, in particolare quella astratta, geometrica, contemporanea e moderna, la musica, la filosofia, attraverso un approccio interdisciplinare.
3: E come si svilupperà questo progetto?
4: La Fondazione vuole favorire l'interazione tra arte, quindi tutto ruota attorno

0: l'arte contemporanea e vuole favorire, dicevo, l'interazione tra arte, educazione, filosofia, economia, spiritualità, moda, natura, fisica e salute, dando vita a delle iniziative ed eventi finalizzati all'evoluzione del benessere della persona, del benessere individuale e collettivo.
1: Un dialogo multiculturale a più livelli, questo è il vostro intento.
0: L'arte viene da noi intesa non soltanto come espressione creativa o patrimonio culturale, ma anche proprio come occasione di incontro tra culture, idee e sensibilità differenti. Ed in questo contesto Trieste, che è la mia città, la città in cui sono nata, è da sempre caratterizzata dalla convivenza di popoli, culture e religioni diverse, nonché sede di importanti istituzioni internazionali. E quindi per me Trieste, la mia città, rappresenta anche il luogo ideale per promuovere percorsi di dialogo, di benessere e di comprensione reciproca.
2: Dietro le quinte di Madama Butterfly è il racconto dell'allestimento di un'opera lirica al Verdi di Trieste, realizzato da Alessandra Zigaina e andato in onda in più puntate durante la scorsa stagione della trasmissione Buongiorno Regione. Il filmato integrale sarà proposto oggi in collaborazione con gli Amici della Lirica al Museo Teatrale di Trieste. Alla presentazione, prevista alle 19, saranno presenti Roberto Bonora, direttore di palcoscenico Alverti, Ivano Coviello, direttore allestimenti del Verdi, e il regista Oscar Cecchi.
1: Per il tradizionale appuntamento dedicato a Il Maestro e i suoi allievi, la stagione concertistica Note del Timavo propone un doppio recital. La prima parte tenuta dal maestro Vladimir Mlinaritz, docente dell'Accademia di Lubiana, e la seconda e più breve parte della giovane pianista pugliese Marianna Ruggero, vincitrice del primo premio di categoria del concorso Talento Contemporanea FVG, all'Auditorium del Collegio del Mondo Unito a Duino alle 21.
2: L'ottobre organistico sarà inaugurato nella Basilica di San Silvestro a Trieste alle 20:30 con la musica che fa primavera. Il soprano Giulia della Peruta, l'oboista Marino Bedetti, l'organista Manuel Tomadin e il lettore Alessandro Bottelli eseguiranno la cantata nuziale di Johann Sebastian Bach e altri brani. La rassegna proseguirà per altri tre lunedì, rispettivamente con l'organista spagnolo Tomeo Segui, con l'organista Simone Weber e con le classi di canto e organo del Conservatorio Tartini di Trieste.
1: Concerto a ingresso gratuito della fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia per Ottobre Rosa, iniziative di sensibilizzazione sulle cure e prevenzione contro i tumori, ma anche di progetti di umanizzazione delle cure ospedaliere, alle 20:30 al Teatro Verdi di Trieste.
2: E adesso lo sport. Iniziamo dal basket. In questa sera l'APU Udine sul parquet di Cantù alle 20. Ieri intanto la pallacanestro Trieste è stata sconfitta con onore dalla Reyer Venezia per 87-82.
3: Tanto cuore lascia con il fiato corto Trieste, che subisce contro Venezia la seconda sconfitta in campionato. Finisce 87-82 per la Reyer dopo una gara sempre in equilibrio. Il tifo biancorosso in un Palarubini con 4.700 spettatori e il presidente Hiller aiuta ad annullare la differenza nel roster tra le due squadre. Venezia avanti nel primo quarto con le triple di Watson, ma il parziale di Trieste 27-18 con 12 punti di Ross dà il vantaggio del più 3, 42-39 all'intervallo lungo per la squadra di coach Taccetti. Ancora equilibrio fino all'ultimo tempo, dove nonostante la tripla di McDermott arriva il quarto fallo di Colby Ross. Un altro segnale d'allarme sono i 5 punti consecutivi di Green, che fanno mettere la testa avanti alla Reyer. Trieste rimane in partita con Ross e McDermott, ritrovando il più 3. Nei minuti finali l'uscita per falli del play americano toglie dal parquet il miglior marcatore biancorosso, autore di 18 punti. A poco più di un minuto dalla fine, Jones con una palla rubata è una schiacciata dal più 1 a Trieste. La Reyer risponde con Wiltier e Watson, ritrovando il più 3, e dopo l'errore di Galloway i tiri liberi di Bowman chiudono la gara sull'87-82. Pesa nell'ultimo quarto l'1 su 11 da 3 della squadra di Taccetti. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Ancora la pallacanestro con la vittoria in rimonta di Cividale sulla Ruvo di Puglia. La trasferta

0: di A2 si è conclusa 86-83 per i ducali.
1: Il lungo viaggio in Puglia regala il primo sorriso a Cividale, che vince 86-83 contro Ruvo, recuperando da almeno 9 del terzo quarto. Cesana, con 4 triple, risolve le difficoltà in attacco iniziali della squadra di Pillastrini, che chiude sul 42 pari all'intervallo lungo. Nel terzo quarto il break di Ruvo, firmato da Johnson, autore alla fine di 32 punti. Sul 60-51 per la formazione pugliese, Cividale alza l'intensità in difesa, ricucendo fino al meno 4, 64-60, prima dell'ultimo tempo, quando Lucio Redivo comincia la sua vera partita infilando i canestri che danno il più 3 ai friulani. Nel finale i liberi dello stesso Redivo fissano sull'86-83 la prima vittoria in campionato di Cividale, che chiude con 4 uomini in doppia cifra: Knight 19 punti, Redivo 15, Cesana 12 e Berti con una doppia-doppia, 11 punti e 14 rimbalzi. Domenica prossima per la Gesteco ancora una trasferta a Torino. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Christian Merli su Nova Proto NP01 e Harald Mosler su Daren MK 3 sono i vincitori rispettivamente della categoria automoderne e autostoriche della 49esima edizione della Cividale Castelmonte Crono, scalata organizzata da Red White, valida come finale di campionato italiano velocità montagna. Per Merli è il quarto trionfo in carriera a Castelmonte dopo quelli del 2004-2016-2023. Tra i friulani il migliore Gianni Di Fant su Ferrari 488 Challenge, nono assoluto e secondo tra le GT. Tra le vetture da rally si impone un altro friulano, Michele Ianesi su Skoda Fabia RS, 19esimo assoluto, ad avere completato le due manche 104 vetture. Tra le storiche, secondo assoluto e primo nel secondo raggruppamento, il campione in carica cividalese Rino Mura su Ford Escort RS.
0: Sulla A23 Udine Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del viadotto Pontebba Sud, nelle 5 notti di oggi, lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9, tra le 21 e le 6 del mattino, sarà chiusa l'uscita di Pontebba per chi proviene da Tarvisio. I veicoli leggeri potranno anticipare l'uscita a Tarvisio Nord, mentre i veicoli pesanti dovranno sostare obbligatoriamente presso l'area di parcheggio Zolla Arnoldstein sulla A2 in territorio austriaco fino alla riapertura di Pontebba.
2: Muoversi, parlare inglese, fare networking durante la pausa pranzo. L'associazione italo-americana e l'American Corner Trieste lanciano Business Power Walk in English, un'attività gratuita per adulti che desiderano praticare l'inglese in modo informale e dinamico. Il primo appuntamento è fissato per oggi, tra poco dalle 13 alle 13.45, con partenza da Piazza Sant'Antonio Nuovo per una passeggiata lungo le rive di Trieste.
0: Per il ciclo Il cambiamento in persona, nel progetto Interreg Segnali di cambiamento, Amaia Pellegrin presenterà i risultati della sua ultima ricerca europea sulle organizzazioni di arte socialmente impegnata. L'incontro si tiene in italiano con traduzione simultanea in sloveno ed è aperto a 35 persone. Alle 18 al Borarium, lo spazio del Museo della Bora Opicina.
2: In conclusione vi ricordiamo che oggi l'inizio del giornale radio regionale delle 18.30 sarà anticipato alle 18.05 per lasciare spazio alla radiocronaca del match tra Italia e Polonia Under 21 valido per la qualificazione agli Europei 2027. È tutto, in regia Walter Vidonis e Bruno Montevecchi, in redazione ha collaborato Zeno Dubanda, Giulia Magro e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
5: Sono due alternative. chi avesse grandi risorse e disponibilità, se usa l'ordinario, ha un incremento molto più poderoso sulla pensione. Chi vuole solo anticipare spende di meno, che comunque, voglio dire, non sono proprio bruscolini, perché parliamo di più di 30.000 euro, e ha per un incremento molto contenuto
6: limitato
5: sulla futura pensione.
6: 20 euro. Ok, bene, cioè bene si fa per dire, ovviamente.
5: Esatto.
6: Andiamo all'altra domanda. Professionista di 64 anni con 10 anni di contratto.

0: contributi da dipendente all'INPS, 12 anni in gestione separata per le collaborazioni varie, 8 anni avvocato alla Cassa Forense. Mi stanno dicendo che devo chiudere. Può andare in pensione a 67 anni?
1: Sì, potrà fare il cumulo contributivo. Grazie. E prende tutto insieme con la quota di Cassa Forense differita per età. Va bene?
0: Grazie Antonello Orlando, ringraziamo in regia Filippo Mosticone, al coordinamento tecnico Giovanna Insardi, Cristina Saccolle e Rolando Bosco in redazione. Oggi Economia torna oggi pomeriggio, lo sapete, alle 17.30 la versione pomeridiana, e questa della mattina domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sottocosto.
11: Per risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
10: Scontata!
12: Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto.
10: Più scontata!
13: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Spagna al voto, il premier socialista Sanchez apre la crisi e convoca elezioni per il 29 novembre. In Brasile in vantaggio il figlio di Bolsonaro, ballottaggio con Lula il 25 ottobre. La premier Meloni al lavoro su crisi energetica e caro carburanti, governo pronto a prorogare lo sconto di 6 centesimi sul gasolio. L'Ilva non riapre, i giudici per la seconda volta confermano il blocco degli altiforni di Taranto, tra 15 giorni in Cassazione la sentenza definitiva. Nobel per la medicina, Dijsselroth, Hegemann e Nagel, le loro ricerche su come la luce attivi i neuroni hanno aperto una nuova era per le neuroscienze. Aria d'autunno, attesa pioggia sulle Alpi e instabilità al centro, da mercoledì maltempo, da nord a sud temperature giù di 6-7 gradi, attenzione ai fenomeni estremi. Ottobre a tutto pop, Europe, One Direction, i Pooh, Laura Pausini, Saldavinci, De Gregori, Ligabue e non solo, tanti in Italia i concerti di star internazionali. Stasera a Bologna, Italia-Turchia, molti cambi, centrocampo giovane con Dumbia e Romano, Mancini al GR1 ricorda Vialli, mi avrebbe consigliato di non andare in Arabia, è sempre qui con noi. Alice Andreoli in studio, in primo piano la Spagna, dove il premier socialista Pedro Sanchez scioglie il Parlamento e convoca elezioni anticipate, la decisione dopo la bocciatura del piano casa del governo e le proteste che hanno attraversato il paese.

0: paese.
1: Il premier socialista Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
2: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
1: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara Sanchez, dopo che le opposizioni, assieme agli indipendentisti catalani di destra, hanno bocciato i decreti del governo sulla casa, uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni. Migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sanchez, che ora tenta il rilancio per puntare in campagna elettorale proprio sull'emergenza abitativa.
3: La unica buona notizia che Sanchez...
1: Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che poteva darci Sanchez, commenta il leader del Partito Popolare, Feijóo, pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox, una coalizione che secondo i sondaggi potrebbe superare il 50%. Francesco Mincone, GR1.
0: Intanto in Brasile, dopo il primo turno alle elezioni presidenziali in testa, il rappresentante della destra Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, ora si andrà al ballottaggio con Lula il prossimo 25 ottobre.
4: Figlio d'arte, il padre ha guidato il Brasile dal 2019 al 2023, ma ora sta scontando una condanna a 27 anni agli arresti domiciliari. Dopo essere stato condannato per aver complottato per impedire al successore Lula di entrare in carica, per Flavio Bolsonaro il risultato del primo turno delle presidenziali brasiliane è il chiaro segnale che il Brasile vuole il cambiamento. Quasi 56 milioni di voti ricevuti che segnano, secondo il candidato del Partito Liberale di ultradestra, la fine del Partito dei Lavoratori. Un'eredità, secondo Bolsonaro Junior, disastrosa, fatta di numeri record di donne assassinate, brasiliani indebitati e aziende chiuse. Da parte sua il presidente in carica, Lula, non ha nascosto la sua delusione, ma spera adesso nel secondo turno, facendo appello agli elettori che si sono astenuti, il 21% del totale, pari a circa 33 milioni di brasiliani. Lula non ha nascosto il suo ottimismo, affermando di essere molto bravo negli scontri diretti. Fabrizio Noli, GR1.
0: Settimana densa di appuntamenti internazionali per la Premier Meloni, che continua a lavorare in particolare sul caro carburanti.
5: La crisi politica ed energetica in Medio Oriente, l'impatto sull'economia e sui flussi migratori sono i dossier che impegneranno Giorgia Meloni al prossimo MED 9. La riunione del gruppo informale dei 9 paesi mediterranei dell'Unione porterà la Premier in Croazia mercoledì. L'anno scorso andò il ministro degli esteri Antonio Tajani. Tra i punti in agenda del vertice, il rafforzamento dell'economia europea, argomento da riprendere al Consiglio europeo che si occuperà del quadro pluriennale di bilancio. A Bruxelles, la prossima settimana, Giorgia Meloni arriverà con la richiesta di tutelare le politiche agricole e di coesione e, in asse per ora solo con la Repubblica Ceca, di rivedere il sistema europeo di tassazione del carbonio. Fra poche ore la Presidente del Consiglio incontrerà il primo ministro sloveno a Palazzo Chigi. I due leader sono cofirmatari di una serie di lettere alla Commissione, l'ultima della scorsa estate, sui migranti dopo la crisi a Ceuta. Anche con la Slovenia l'Italia ha sospeso i trattati di Schengen con un provvedimento valido fino a dicembre. Federica Ionta, GR1.
0: Ultimo giorno oggi dello sconto fiscale di 6,1 centesimi sul gasolio, ma il governo è pronto a prorogarlo, stavolta utilizzando l'extragettito IVA di settembre.
6: È corsa contro il tempo per mantenere lo sconto sulle accise da 6,1 centesimi sul gasolio. Potrebbe essere firmato già oggi un decreto ministeriale per consentire di mantenere l'agevolazione, evitando nuovi rincari per automobilisti e autotrasportatori. Ma questa volta non saranno utilizzate risorse da tagli ai ministeri o da risparmi vari, ma lo strumento dell'accisa mobile, come annunciato dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.
7: Proseguiremo sulla quella che viene chiamata accisa mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
6: Ma non è l'unico fronte aperto. L'esecutivo sta trattando con le compagnie petrolifere per prolungare nel tempo il price cap volontario introdotto nelle ultime settimane da diversi operatori. Un'iniziativa che ha contribuito a contenere i prezzi alla pompa e a rendere meno pesante il costo dei rifornimenti. Intanto il Codacons ha calcolato che le misure fin qui adottate stanno portando su un pieno di benzina un risparmio di oltre 5 euro, mentre sul diesel 6,50 euro. Lorenzo Opi, GR1.
0: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%.

0: In aumento di mezzo punto su base annua, lo rivela l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti tre mesi. Migliora invece il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%. Dati Istat insieme a manovra e legge elettorale al centro del confronto politico.
1: Dalla sinistra non prendiamo lezioni sulla legge elettorale, così Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, che poi dice sul testo il confronto c'è stato. Dal partito della Premier Foti torna sulla manovra, famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio. Marta Schifone.
2: Il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono due misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi.
1: Riduzione delle tasse, obiettivo centrale di una finanziaria che dia stabilità e fiducia al paese, questa la linea di Forza Italia, e dalla Lega si insiste su una manovra che tassi gli extra profitti e che dia sostegno alle nuove generazioni. Quattro anni buttati al vento, così il PD che attacca sui dati Istat, fotografa l'Italia che Meloni continua a negare. Beatrice Lorenzin.
3: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio con le famiglie che fanno i conti con stipendi sufficienti a cure inaccessibili.
1: Il potere d'acquisto continua a diminuire, la pressione fiscale è salita più del 43%, l'accusa che arriva anche dal Movimento 5 Stelle al governo, temi economici su cui affonda anche Angelo Bonelli da AWS, più tassati e più poveri. Alessandra Allegra, GR1.
0: L'Ilva non riapre, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni di Taranto da mettere in atto entro fine ottobre.
4: A un passo dalla chiusura, per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano ha lasciato in piedi il provvedimento di luglio che impone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da eseguire entro il 28 ottobre. Il collegio ha infatti bocciato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e da ADI S.p.A. I difensori chiedevano di congelare la decisione sul blocco dell'area a caldo in attesa dell'udienza della Cassazione a cui le società hanno fatto ricorso e che è già fissata per il 20 ottobre. I giudici hanno ribadito che la tutela della salute dei cittadini e l'ambiente hanno la priorità rispetto alle esigenze economiche di continuità dell'impresa. È una decisione che avrà conseguenze per i lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area a caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione. Gelsomina Testa, GR1.
0: Altro fronte di crisi industriale è quello di Electrolux. Per il futuro dei siti produttivi dell'azienda di elettrodomestici è intervenuto il ministro delle imprese Adolfo Urso, che annuncia il prossimo tavolo per il 29 del mese e un nuovo piano di rilancio da sostenere anche con strumenti in manovra. Intanto a Cerreto Desi sciopero di 8 ore, sit-in davanti allo stabilimento. Il conflitto in Ucraina, 2 persone uccise a Kharkiv in un attacco delle forze di Mosca che hanno colpito una infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando senza elettricità oltre 20.000 persone. Raid nella regione di Odessa, mentre sono quasi 200 i droni ucraini abbattuti in Russia. L'Estonia rinforza intanto le sue difese lungo il confine orientale.
5: Un conflitto con la Russia, un'invasione, non è mai stata un'ipotesi puramente teorica in Estonia. La storia antica e recente induce Tallinn a prendere molto seriamente dichiarazioni, manovre, silenzi moscoviti. Il Financial Times rivela un nuovo attivismo militare estone, nuove commesse d'armi capaci di colpire in profondità come gli HIMARS statunitensi. Soprattutto l'Estonia mira ad avanzare la prima linea di difesa verso il confine russo in caso di invasione. Ha ampliato e modernizzato la base di Jovi a 50 km dalla frontiera. Vi ha trasferito il quartier generale della prima brigata di fanteria a Narva, città chiave sul confine dove si è battuta la Russia di Petro il Grande e di Stalin, e in costruzione una nuova base militare progettata per ospitare un massimo di 1.000 uomini. A Tallinn non si reputa credibile la possibilità di un conflitto diretto a breve termine tra Russia e NATO, ma si ritiene però che Mosca possa tentare di lanciare provocazioni, campagne da guerra ibrida per testare il principio della mutua difesa della NATO. L'Estonia ha già sperimentato il primo attacco cibernetico di massa coordinato da uno Stato nel 2007. Hacker russi costrinsero alla paralisi l'intera rete internet del paese e anche il capo del BIA.

0: NSD, il servizio di intelligence estera tedesco Martin Jäger, mette in guardia su un possibile conflitto violento con la Russia. Il rischio di sabotaggi e attentati contro bersagli in Germania è concreto. Enzo Arcieri, GR1.
1: Medio Oriente, nello Yemen i ribelli filo-iraniani Houthi sono sotto attacco nella controffensiva delle forze governative appoggiate dai sauditi, che affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Sempre alta la tensione anche nello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
2: La situazione attuale corrisponde a uno dei momenti più difficili affrontati dalla Repubblica Islamica. Il monito arriva dal consigliere per la sicurezza nazionale Mohsen Rezaei, ma l'analisi è confermata anche dalle dimissioni del ministro iraniano del petrolio Mohsen Paknejad, sostituito ad interim con l'amministratore delegato della National Iranian Oil Company. A più di 7 mesi dall'inizio della guerra, il blocco navale americano ha limitato in modo significativo la capacità di Teheran di esportare petrolio, principale fonte di entrate dello Stato, aggravando anche la crisi dei carburanti all'interno del paese. Eppure i Pasdaran continuano a rivendicare il controllo di Hormuz e dichiarano: al momento non ci sono navi americane nello stretto, ma neppure nei golfi. Si sono allontanate a 1000 chilometri di distanza perché vulnerabili ai nostri attacchi. Nelle ultime ore, un'altra nave cisterna è stata colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta mentre attraversava lo stretto, equipaggio illeso ma danni alla sala macchine. E il regime degli Ayatollah continua anche la repressione interna, eseguite le condanne a morte di altri 2 manifestanti che avevano preso parte alle proteste antigovernative di gennaio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:13, siamo alla cronaca con l'inchiesta sull'operaio trovato in fin di vita in strada a Caivano, che poi è deceduto in ospedale. La moglie della vittima chiede giustizia.
3: I contorni di questa ennesima morte sul lavoro sono ancora da chiarire. Salvatore Calignano, 61 anni di Orta Adiatella, stava lavorando sul tetto di un capannone a Caivano venerdì scorso. La moglie Carmela lo ha sentito al telefono alle 13. 2 ore dopo una chiamata ha avvertito il 118 della presenza dell'uomo in strada. I soccorsi lo hanno trovato semi-incosciente, portato in ospedale con diverse fratture e morto sabato. Se è vero che me l'hanno abbandonato in strada, voglio giustizia per mio marito. Così Carmela Mura, moglie della vittima. Salvatore Calignano sarebbe stato assunto regolarmente il 1 ottobre, il giorno prima dell'incidente. La circostanza dell'assunzione subito prima del tragico evento ci appare quantomeno strana, sottolinea Francesco Petruzzi, l'avvocato di Carmela Mura, che ha affermato: se avesse avuto un contratto lo avrei saputo. Il nipote di Salvatore, Enzo, racconta: mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza. I suoi colleghi, invece di soccorrerlo subito, lo hanno spostato per nascondere le loro responsabilità. Elena Paba, GR1.
1: Caso Garlasco, vorremmo che questa storia finisse presto. Dopo 19 anni nostra figlia ha diritto di riposare in pace. Così i genitori della vittima, Chiara Poggi.
4: Se la giustizia ci darà un altro nome ne prenderemo atto. Non è che ci intestardiamo, ma per noi al momento il colpevole è Alberto Stasi. Così i genitori di Chiara Poggi, che per la prima volta hanno parlato in TV dalla riapertura dell'inchiesta, parole che i legali di Alberto Stasi, da noi interpellati, non si permettono di commentare per il rispetto dovuto alla famiglia della vittima, spiegano. I genitori di Chiara esternano anche la loro amarezza per aver letto delle loro intercettazioni sui media. Quanto alle invettive nei loro confronti da parte della madre di Andrea Sempio, Giuseppe Poggi dice solo: non la giudico. Intanto resta al centro dell'attenzione la relazione del RIS del 2007 coi 2 test negativi sul DNA di Chiara Poggi trovato sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, analisi non incluse nel fascicolo d'inchiesta d'allora. Antonio De Rensis, difensore di Stasi.
5: Noi abbiamo una prima verifica incerta, un'altra in cui c'è uno straordinario dato, 2,78 nanogrammi microlitri, che è un quantitativo enorme supponendo fosse sui pedali. Poi c'è nulla, ci sono le 2 repliche del 20 negative e altre repliche successive tutte negative.
4: Claudio Vigolo, GR1.
1: Era priva di gas all'interno e non poteva esplodere la bombola da cucina trovata stamane sotto la copia della statua del Davide in piazzale Michelangelo a Firenze. Dopo l'intervento degli artificieri dei carabinieri che l'hanno rimossa, è ripresa la circolazione e indagini in corso per risalire all'autore del gesto. Nobel per la medicina, annunciati i vincitori dell'edizione 2026.
6: Il riconoscimento congiunto è andato a tre neuroscienziati: Carl Deisseroth, psichiatra, Peter Eggemann, biologo, e Georg Nagel, biofisico, premiate le loro scoperte sui canali ionici sensibili alla luce e lo sviluppo dell'opportunità.

0: optogenetica, disciplina che unisce genetica e luce per attivare o disattivare cellule specifiche, permettendo di mappare i circuiti neuronali. Alfredo Berardelli, professore emerito di neurologia presso la Sapienza Università di Roma.
1: Questa è una tecnica che serve per controllare l'attività dei neuroni cerebrali con un'estrema precisione. Si inseriscono dei geni nelle cellule che si vogliono studiare. Questi geni producono delle proteine fotosensibili e le cellule così modificate rispondono quindi agli impulsi di luce.
0: Attraverso i loro studi pionieristici, i tre ricercatori hanno aperto la strada anche ad importanti applicazioni cliniche in persone con disabilità visiva.
1: E in alcuni pazienti affetti da riduzione della vista, quali per esempio la retinite pigmentosa, potrebbe avere degli effetti.
0: Mauro Zanda, GR1.
2: La calda estate che abbiamo vissuto ormai è definitivamente alle spalle, perché è previsto un peggioramento meteo con temporali e progressivo abbassamento delle temperature. Ascoltiamo il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
3: Oggi e domani atmosfera ancora molto stabile, con qualche infiltrazione di aria più umida che porterà un po' di stabilità sulle coste tirreniche, ma anche al settentrione, dove pioverà sulle Alpi e anche in area prealpina. Situazione che già dalla giornata di mercoledì cambierà in maniera decisa. Arriverà una nuova perturbazione da nord, porterà piogge temporali che pian piano nel corso della settimana fino a venerdì attraverseranno un po' tutto il paese. Ci saranno localmente fenomeni anche intensi, temperature che torneranno nelle medie del periodo e quindi perderanno 6-7 gradi verso il fine settimana.
2: Con una quotazione milionaria negli Stati Uniti va all'asta la macchina di Batman.
4: Il suo valore è stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari, cifra ragguardevole ma non proibitiva per gli appassionati del settore. Parliamo della Batmobile, quella che abbiamo ammirato nel film Batman Il Ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992 con Michael Keaton nei panni del protagonista, Danny DeVito in quelli del pinguino e Michelle Pfeiffer, affascinante Catwoman.
5: Vuoi sentirmi ruggire?
4: Si tratta della vettura originale, non di una replica. È quella che in gergo si definisce Hero Car, ovvero l'auto effettivamente usata da Keaton nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida nella Gotham City immaginata dal regista. Nera, vistose ali da pipistrello sul retro, le fiamme attivabili a distanza con un telecomando e sprigionate dalla turbina posteriore, grazie alle quali Batman in una scena epica la meglio sui suoi nemici. Insomma, un pezzo di cinema che viaggia su quattro ruote. Chi se lo aggiudicherà? Lo sapremo il 23 novembre, giorno fissato per l'asta in un evento speciale a Los Angeles. Daniele Morgera, GR1.
2: La musica con tantissime star, sarà un ottobre ricco di occasioni per gli amanti dei concerti dal vivo. Scopriamo date e artisti.
6: Gli estimatori del rock lo avranno già fissato in agenda. Tre giorni dopo gli Europe, a Milano arriveranno i Deep Purple. Il 17 ottobre al Forum di Assago, dove il 27 si esibirà il rapper statunitense Don Toliver, mentre il giorno successivo sarà la volta dell'ex One Direction Niall Horan, che bisserà il 29 a Bologna. Ottobre ricco anche per gli appassionati di musica italiana. I Pooh celebrano i 60 anni di carriera con 10 date, mentre Laura Pausini prosegue la sessione italiana del suo tour mondiale. Ligabue canterà a Firenze, Mantova, Casalecchio ed Ancona, dove arriverà anche Saldavinci, oltre a Vinicio Capossela, con doppia data. Fine mese con la residenza romana di Francesco De Gregori e le sue Nevergreen, perfette sconosciute. Per i più giovani 6, Falfa, Benji e Fede, Emischilla e Coiz, che chiude con una doppietta nella capitale all'Auditorium Conciliazione. Silvio Vitelli, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Mattia e Patrizio Gotti, D'Alice Andreoli che ha condotto in studio. Una buona giornata. Linea allo sport.
7: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
8: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
7: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
8: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
7: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
8: Terme dell'Emilia Romagna.
7: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: uguale a sottocosto.
1: Più scontata!
0: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: GR1 Sport.
4: Buongiorno da Giacomo Pioreschi, apriamo con il calcio, ultima della lunga serie di partite di Nations League per l'Italia. Stasera alle 20.45 il ritorno con la Turchia, all'andata era finita 4-1 per gli azzurri. Sentiamo le parole del CT della Nazionale, Roberto Mancini.
5: Alla quarta partita in meno di due settimane le energie sono ridotte, le scelte di Mancini saranno conseguenti. Vergara titolare, potrebbe essere l'ala destra del futuro, dice il commissario tecnico. Scamacca in mezzo e Maldini dall'altra parte, il centrocampo giovane e inedito. Dumbia e Romano con Barella, Di Lorenzo favorito su Caiode che ha giocato le ultime due partite. Mancini vuole chiudere bene con la Turchia, ferita e pericolosa. I pensieri poi si sposteranno a Roma, al CONI, per il possibile commissariamento della FIGC. Mancini non si sbilancia, è ottimista.
6: Mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
5: La nuova nazionale di Mancini senza Vialli. Domani il commissario tecnico riceverà il premio intitolato all'amico di una vita. L'avrebbe dissuaso dall'andare in Arabia 3 anni fa, avrebbe dato consigli.
6: Eravamo come fratelli, quindi come un fratello tu parli sempre e sicuramente chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
7: Che avrebbe detto?
6: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questa.
7: E sarebbe qui con lei?
6: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
5: Bologna con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
4: Rimaniamo sul calcio. Nel weekend, dopo la lunga sosta per gli impegni della nazionale, torna il campionato. Abbiamo parlato con l'ex Milan Zvonimir Boban dell'Italia e della Serie A. Sentiamo cosa ci ha detto.
8: Se la sua Croazia si lecca le ferite, due sconfitte e una valanga di gol incassati nelle ultime gare di Nations League, gli azzurri di Roberto Mancini cercano invece conferme rispetto a quanto di oggettivamente buono si è visto tra Bursa e Parigi. Per la serie, visti dagli altri, cervello del Milan stellare e della nazionale con la maglia a scacchi, Zvonimir Boban.
9: Talento italiano c'è, non è possibile che non ci sia, viene cresciuto in una maniera corretta, questo evidentemente non avviene. L'Italia dopo Totti, Pirlo, la generazione è quella, non c'è un fuori classe straordinario. Allenatori sempre pensano al risultato ma al sviluppo delle posizioni individuali, avendo sempre paura di essere cambiati. Questo è un po' il succo del discorso,
8: discorso che poi si accende sul Milan, la sua recente sferzata su quella che dovrebbe essere l'ambizione del club ha smosso le acque del mondo rossonero.
9: Se si vuole accettare ogni anno che l'ambizione massima del Milan sia la Champions League, io non ci ho capito bene quello che mi hanno insegnato in Italia. E poi se riuscirà a morire comunque con lo spirito buono che ha dato ad andare fino in fondo con la rosa non profonda, tutti salteremo di gioia, io ne dubito.
8: Guido Ardone, GR1.
4: Ancora calcio, ancora nazionale, in questo caso Under 21. Gli azzurrini sono impegnati nelle qualificazioni al prossimo europeo di categoria e alle 18.15 sfideranno la Polonia nello scontro diretto per l'accesso alla competizione continentale. Ascoltiamo a proposito di questo il CT azzurro Silvio Baldini.
10: Sarà una partita diversa rispetto all'Armenia, i nostri ragazzi hanno tutte le possibilità di vincere questa partita con due gol di scarto. Comunque vada, io sarò orgoglioso sempre di questi ragazzi, perché anche loro in questo momento mio particolare mi hanno dimostrato un affetto fuori dal normale, quindi sono contento di essere già con loro, ma sono sicuro che andrà bene.
4: In chiusura il tennis, Sinner ancora ai box per l'infortunio al ginocchio destro, ora è a rischio il primato del ranking mondiale. Sentiamo il commento di un grande ex tennista azzurro. con Corrado Parazzutti per parlare di Novak Djokovic, davvero fenomenale. Il prossimo anno compirà 40 anni. Ieri è stato capace di rimontare e battere Zverev a Pechino. Una vittoria da numero uno e anche un regalo a Jannik Sinner, perché impedisce al tedesco di poter arrivare in testa alla classifica dopo il torneo di Shanghai. Djokovic

0: comunque al di là dell'età, quando gioca 2 su 3 ed è centrato, rimane uno dei giocatori più pericolosi che ci sono sul circuito, in grado di battere giocatori sicuramente come Zverev.
1: Barazzutti, aspettiamo tutti Jannik Sinner, chissà se rientrerà, lasciamo un grande punto interrogativo, però naturalmente sarà un fine d'anno importantissimo perché Jannik, non ce lo dimentichiamo, difende 3000 punti.
0: Certo, ci auguriamo che ritorni il prima possibile, è chiaro che se non riuscirà a ritornare è facile che rischi di perdere, diciamo, la posizione di numero uno, certamente comunque insomma non la perde certo perché perde sul campo da tennis, se ci sono questi problemi e dovrà stare fermo, sicuramente il rischio che perda la posizione di numero uno è molto alto.
1: Emilio Mancuso, GR1.
2: È tutto per lo sport, grazie per averci seguito e ancora buona giornata.

0: Donne come noi. Aneddoti, storie e confidenze pop.
1: Buon pomeriggio da Elena Comessati, ben ritrovati a Donne come noi, il programma dedicato agli archetipi del femminile, a cura di Giacomo Plotzner e oggi alla parte tecnica Marco Rasi. In questa puntata racconteremo brillantemente le donne di Casanova e con noi al telefono abbiamo Antonio Trampus. Ben arrivato!
2: Buongiorno a tutte quanti e a tutti gli ascoltatori anche da parte mia.
1: Grazie a lei, buongiorno professore. Lei e Casanova ormai da più di 30 anni siete come fratelli. Io la presento, lei è professore ordinario di storia moderna all'Università Ca' Foscari di Venezia, si occupa principalmente di storia della cultura e del pensiero politico, con particolare riferimento al Settecento europeo, numerosi libri in Italia e all'estero ha al suo attivo, e però in questo contesto che ci riguarda da anni si interessa di Giacomo Casanova e i suoi ultimi lavori in ambito casanoviano sono Alfabeto Casanova, episodi della storia della mia vita, scelti, curati e commentati da Gianluca Simeoni e Antonio Trampus per Mondadori 2024 e Giacomo Casanova, il mito dell'avventuriero, Carocci 2025. Dunque, professor Trampus, da cosa cominciamo?
2: Beh, possiamo cominciare dal fatto che di Giacomo Casanova si parla tanto, ma si conosce poco e forse si conosce ancora meno per quanto riguarda l'universo femminile che lo circonda, che in realtà se cominciamo un po' ad esplorarlo si rivela immenso, perché Casanova è sì certo circondato dalla fama di libertino e passatemi il termine di sciupa femmine, però poi in realtà se andiamo a leggere quello che ha scritto e anche quello che hanno scritto le donne di lui, si scopre che insomma la realtà è un po' diversa e tutto si riconduce ad una dimensione di affetti, di sentimenti soprattutto e di relazioni reciproche fra i due sessi.
1: Sì. Lei mi diceva che nell'archivio di Casanova oggi a Praga sono conservate centinaia di lettere di donne.
2: Sì, noi abbiamo due straordinarie fonti, due straordinarie documentazioni sulla vita di Giacomo Casanova. Una è costituita dalle sue memorie, che sono un racconto eccezionale, lungo e anche godibilissimo, che lui scrive alla fine della sua vita e che rappresenta, diciamo così, la sua versione dei fatti. Ed è anche il lavoro per cui lui oggi è più famoso e più spesso ricordato. Però poi, accanto a questo, lui ha lasciato un grande archivio, una grande raccolta di documenti, di lettere soprattutto, che oggi si trovano a Praga, nell'archivio

0: stato, perché lui morì anziano in Boemia, dove faceva il bibliotecario, e tra questa documentazione ci sono per l'appunto centinaia di lettere di donne a Giacomo Casanova, donne giovani, mature, anziane, che lui aveva incontrato personalmente nel corso della sua vita, o anche addirittura figure femminili che avevano incrociato il suo nome o avevano sentito parlare di lui, subendone in qualche modo il fascino, e quindi con lui si erano messe poi in contatto.
1: Noi siamo in Friuli Venezia Giulia e la mia domanda è quasi scontata: quali sono le relazioni tra le donne del nostro territorio e il mitico Casanova?
0: Ce ne sono molte di queste relazioni per varie ragioni. La prima è che Giacomo Casanova è veneziano e quindi una gran parte del Friuli nel Settecento era Friuli veneziano, quindi era naturale per un personaggio come Casanova, muovendosi diciamo in casa propria, spostarsi nella cosiddetta terraferma e spingendosi fino al Friuli. Tra l'altro la nonna di Giacomo Casanova era proprio di origine friulana, perché la famiglia Farussi, questo era il cognome, veniva dalla zona di Montereale Valcellina, e quindi già da bambino Casanova viene portato un po' in giro nelle case che i nobili veneziani avevano per l'appunto in campagna. Lui racconta proprio nelle sue memorie queste sue prime avventure giovanili, soprattutto nella zona di Pasiano di Pordenone, dove frequentava la villa della famiglia di Montereale Mantica la villa della famiglia Gozzi, che sono poi anche tutti luoghi che oggi sono facilmente visitabili. Ma poi Casanova ritorna in Friuli anche nel corso della sua vita, quando è in esilio dalla Repubblica, perché è stato condannato al carcere ed è fuggito dalla prigione dei Piombi, e in questo caso frequenta di più il Friuli austriaco e quindi tutta la zona, diciamo così, a ovest di Gorizia e a ovest del Collio.
1: Mi pare di ricordare che c'è anche una Coronini nella storia di Casanova.
0: Sì, negli anni in cui Giacomo Casanova poi si ferma, perché si ferma poi in Friuli e nell'Isontino, che è una terra austriaca, e lì è in attesa del perdono per poter tornare a Venezia, frequenta tutte le famiglie nobiliari della zona, tra cui la famiglia Coronini e la famiglia Torres, che era un'altra famiglia molto importante tra Gorizia e Spessa, di origine spagnola, che racconta anche in questo caso nelle memorie, ma delle quali famiglie, le ragazze più giovani, invaghite di questo personaggio che così affascinante, che sapeva parlare molto bene. Casanova insiste molto sul fascino, sulla seduzione della parola. Ecco, tutte queste ragazze poi gli scrivevano delle lettere che lui ha conservato. Ci sono ad esempio le lettere di Josefa Torres, un'amica dei Coronini, una ragazza giovane promessa sposa, che inizia, mettiamola così, intreccia una sorta di flirt con Giacomo Casanova, fino al momento in cui, in qualche modo prendendo paura che la cosa vada un po' troppo oltre, questo si vede in queste lettere che scrive Giacomo Casanova, in qualche modo dice: fermiamoci qui, perché altrimenti la cosa non viene ben vista e io sono promessa sposa di un'altra persona.
1: È divertente, perché c'è anche proprio, si era già creato un mito, nel senso che forse le ragazze a Gorizia lo guardavano come una persona molto più affascinante rispetto alle persone che conoscevano, e anche forse giocavano a rubarselo in questo senso, no? Visto che erano anche amiche loro. E lei che idea si è fatta in tanti anni di lavoro?

0: lavoro, cioè che armi di seduzione imperdibili ha avuto Giacomo Casanova?
1: Beh, le armi di seduzione sono diverse e probabilmente per capirle bene dobbiamo anche fare un piccolo sforzo di immaginarci in quell'epoca, che è un'epoca molto lontana da noi e che però è facile anche in qualche modo ricostruire attraverso tutta una serie di documenti e di riferimenti. E allora, la seduzione a Casanova e in realtà anche le sue amiche che corrispondono, che scrivono con lui, tutti dicono la stessa cosa. La seduzione, anzitutto, è un gioco che avviene in entrambe le direzioni. Se uno seduce e l'altro non corrisponde, finisce tutto lì, mentre invece, c'è sempre uno scambio, un corrispettivo in questi rapporti che lui descrive. Poi le conquiste amorose. Non sono come noi oggi magari potremmo pensare in maniera un po' maliziosa, non sono delle conquiste che necessariamente si
0: Certo,
1: concludono
0: sì,
1: anche dal
0: c'è un
1: punto di
0: altro
1: vista
0: codice.
1: dell'approccio fisico, c'è un altro codice e Casanova dice molto chiaramente, sono altrettante le volte in cui io sono stato sedotto dalle donne di quelle che io ho sedotto a mia volta. E le armi, chiamiamole così, no? Le armi sono, come accennavo prima, anzitutto la seduzione della parola, della conversazione. Questo è una qualità che seduceva, torniamo a usare questa parola, le persone di qualsiasi classe sociale, sia che come un camaleonte Casanova si muovesse all'interno di una famiglia nobile, sia che intrecciasse un dialogo con una persona lungo la strada, con la domestica all'interno di un palazzo, con un'amicizia occasionale in carrozza. E quindi la conversazione è l'elemento fondamentale. Dopodiché, poi, se le cose in qualche modo andavano avanti, c'erano altri naturalmente strumenti, ad esempio il cibo. Le memorie di Giacomo Casanova, anche quando parla del territorio friulano e coriziano, isontino, sono spesso accompagnate da una descrizione di come si svolgevano i momenti di convivialità e quindi come il cibo, la scelta dei piatti, degli alimenti, tra cui le famose ostriche, erano uno strumento effettivamente anche questa di seduzione. E infine la vita stessa di Casanova, perché dobbiamo pensare a un personaggio irregolare, libero, che anche in conseguenza della fuga da Venezia doveva continuamente spostarsi. E questa forma di libertà che lui subiva, ma poi in realtà anche viveva intensamente, era un elemento estremamente affascinante per chiunque in un'epoca, quella di cui stiamo parlando, nella quale non era così facile spostarsi, sia perché mancavano i mezzi economici, sia perché per spostarsi occorreva essere autorizzati o dall'autorità o dalla famiglia e via dicendo. Quindi Casanova stesso costruisce da questo punto di vista una sorta di mito della libertà. Che è parte del suo fascino.
0: Certo, e anche della provocazione culturale che lo rende irresistibile, assolutamente. Una domanda da udinese. Giacomo Casanova è stato qui anche a Udine?
1: Sì, certo, Giacomo Casanova è anche passato per Udine, non ne fa cenno, ne fa dei riferimenti alle memorie e ne troviamo anche traccia nei suoi documenti. Senza, diciamo, delle particolari descrizioni, quindi diciamo, passaggi sempre molto, molto brevi, soprattutto determinati dal fatto che Udine è diciamo, un luogo geograficamente strategico per tutte le strade che conducono da Venezia verso est e verso la zona austriaca. Bisogna tenere presente che all'epoca di cui parliamo

0: nella seconda metà del Settecento, la via da Venezia attraverso Pordenone, Udine e poi da Udine poi giù verso Gorizia era sostanzialmente l'unica via praticabile, l'unica strada postale importante, perché invece diciamo, il tragitto lungo la bassa friulana era ancora reso difficoltoso dalla sopravvivenza di zone paludose, di strade malmesse e via dicendo.
1: Le faccio una domanda da scrittrice anche di romanzi d'amore, ma qual è la donna o le donne che ha più amato Giacomo Casanova? Cioè è stato l'amore suo più forte, qual è stato, per chi?
0: Ah, questa è una bellissima domanda che porta ad una risposta forse inaspettata ma scontata in realtà. Le donne che lui più ha amato sono quelle che non è riuscito a conquistare. Ci sono due o tre casi che lui racconta nelle memorie di donne che ha incontrato, che ha sedotto o da cui è stato sedotto, sia quando stava a Venezia, sia quando era in giro per l'Europa, a Londra, e che che a un certo punto lo pianta nel nasso. E anzi, è addirittura l'unica situazione nella quale Casanova, che era un amante della vita, pensa al suicidio, perché essere lasciato in nasso è anche per lui una specie di fallimento come uomo, dal punto di vista amoroso, lo costringe a mettersi in discussione, a riflettere sul tempo che passa, sull'età che avanza, sulle sue abilità oratorie che forse non sono più così efficaci come una volta. E quindi i veri grandi amori che ci sono, che sono raccontati da Giacomo Casanova, sono quelli incompiuti. Ecco, questo è un po' il caso. Ce ne sono alcuni di bellissimi, ci sono delle lettere con una giovane attrice, figlia di attrice teatrale che si chiamava Manon Balletti, all'epoca famosissima, che Casanova quasi avrebbe voluto portare all'altare sposandola, che poi rimangono così come un desiderio lontano che non si realizza.
1: Interessante. Ho un'ultima domanda per lei: perché dovremmo leggere le memorie? Cioè, che cosa raccontano e perché sono anche loro invincibili da un punto di vista storico?
0: Allora, le memorie si possono e si devono leggere perché sono un piccolo capolavoro di scrittura. Casanova inventa, diciamo, un genere di scrittura molto moderno che mette in primo piano non lui stesso come narratore, ma le persone che incontra. E questo è una qualità che è sempre stata riconosciuta. Non a caso Casanova è stato più studiato nella storia della letteratura che nella storia, diciamo così, in generale. I maggiori studiosi e le maggiori studiose, perché ci sono molte donne che si sono occupate di Giacomo Casanova, sono state studiose di letteratura. E poi vale la pena anche leggerlo per cercare di scoprire, come se fossimo all'interno di un giallo, che cosa fa scattare anche attraverso così tanto tempo, 200 anni o 300, la curiosità del pubblico e la curiosità di chi si avvicina. Questo mito così potente che si tramanda attraverso i secoli.
1: Sì. C'è anche una studiosa friulana che ha scritto di Casanova,
0: sì.
1: Vero?
0: Sì, ci sono state grandi scrittrici, grandi artiste che si sono cimentate con la figura di Casanova. Cito un'artista che è famosissima nel Novecento, che è stata Leonor Fini, che interessa anche l'ambito della regione Friuli Venezia Giulia, perché si è formata, poi è cresciuta a Trieste prima di diventare a Parigi una protagonista del mondo dell'arte, ma tra Udine e Pravisdomini ha scritto su Casanova anche una poetessa e una scrittrice alla quale oggi è dedicata proprio una strada a Pravisdomi.

0: anni, che era Ennia Clarice Pedrocco, sì. E nel 1955 con l'editore Del Bianco pubblica una monografia molto ammirata, ecco.
1: Bene.
0: Nei confronti di Giacomo.
1: Grazie.
0: Casanova.
1: Poi, tra l'altro, Leonor Fini è stata la protagonista della puntata precedente con Mezzanalona, quindi i fili rossi si tendono sempre a donne come noi. La salutiamo, grazie, professor Trampus, e noi ci ascolteremo il prossimo lunedì. Arrivederci.
2: Shall we break it down? Do you mind? You want to? So.

0: Mozart è mai questo. È il Mozart delle tre ultime sinfonie. Dopo la calda luminosità della sinfonia in mi bemolle maggiore, numero 39, e la drammaticità intima e tormentata della sinfonia in sol minore, numero 40, che state ascoltando, la sinfonia in do maggiore, numero 41, celebra il trionfo di un magistero tecnico ed espressivo, fino a creare una sintesi del pensiero classico e della fuga barocca. La sinfonia numero 41, dai timbri fastosi e maestosi, la Jupiter, fu frutto dell'intenso lavoro creativo che impegnò Mozart nell'estate del 1788, in un momento della sua vita rattristato dallo scarso successo del Don Giovanni a Vienna, dalla povertà, dalla morte della piccolissima figlia Teresia. La gioia della musica è un appuntamento di Rai 3. Corrado Augias racconta la vita, gli amori, i dolori e le passioni dei grandi geni della storia della musica. Il racconto di quella difficile estate del 1788 vissuta da Mozart.
1: Venga a trovarmi. Sono sempre in casa. Nei 10 giorni che sono qui ho lavorato più che in 2 mesi nell'altro alloggio. E se non mi venissero così spesso pensieri neri che devo scacciare con violenza, starei molto meglio. Ho chiesto altri 500 florini in prestito.
2: Sono molti soldi.
3: Pensieri di morte accompagnano Mozart mentre scrive lettere per chiedere denaro in prestito agli amici. Nel 1788 ha 32 anni. È all'apice della carriera, ma nella vita non è riuscito a risparmiare un soldo. Nel Settecento, la principale fonte di entrate per un musicista senza un impiego stabile è la nobiltà, per la quale Mozart lavora senza sosta come pianista, compositore, insegnante di musica. Ma i suoi sforzi non bastano a mantenere il tenore di vita sperato, fatto di domestici, carrozze e vestiti all'ultima moda. Il denaro non è mai abbastanza e Mozart continua a scrivere lettere supplichevoli.
1: Devo ammettere che in questo momento non è possibile per me restituire i soldi guadagnati. Le mie finanze sono in completo disordine e dovrò prendere in prestito più soldi, qualunque cosa accada.
0: Solo 4 note. Che Mozart è mai questo?

solo quattro note, un tema di solo quattro note all'apparenza semplicissimo. Do, re, fa, mi. È il tema su cui è basato l'ultimo movimento della Jupiter, sinfonia numero 41, in do maggiore, di Wolfgang Amadeus Mozart. Quattro semplici note.

0: un motto sul quale il Somma Amadeus costruisce uno straordinario, articolato, perfetto edificio contrappuntistico. Che Mozart è mai questo? Ben arrivati, cari ascoltatori di Mi Chiamano Mimì, ben arrivati al secondo appuntamento della nostra stagione. Ben arrivato a Gianni Gori.
1: Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
0: E ben arrivato ad Alessandro Taverna.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Assunta, buongiorno Gianni e ben ritrovati ai radioascoltatori.
0: E allora, solo quattro note. Ci chiedevamo all'inizio, che Mozart è mai questo? Questo genio. Cosa possiamo dire? È un genio, essere un genio, venerato sin dall'infanzia, dai suoi contemporanei, questo ragazzo prodigio che rimase poi un uomo delle meraviglie, ma al di là dei luoghi comuni, in lui si fusero in modo unico le qualità dell'uomo e dell'artista, e solo quattro note alla fine della sua carriera.
1: Beh, non è soltanto questo il segnale del prodigio. Tant'è vero che Mozart è sinonimo del prodigio, è sinonimo del genio, è un po' come Archimede, vero, per le scienze. Ma è quello che è straordinario, come nella fase finale della sua esperienza sinfonica breve, come la sua vita naturalmente, si schiuda in senso rivoluzionario tutto il futuro della musica, perché non è pensabile Beethoven senza la presenza di Mozart e di queste ultime grandi sinfonie. Ed è, io qui vorrei dire, è talmente strano come dopo la morte di Mozart, per una grande, lunga parte dell'Ottocento, questo genio, questo miracolo della musica, della creatività musicale, sia rimasto quasi in ombra, seppur rispettato, venerato, eccetera. E la fortuna di Mozart sia in un certo senso quasi recente, soprattutto per quanto riguarda il teatro musicale. E io stento a credere, però la cronologia lo dice, che la Jupiter di Mozart, sì, sembra sia stata eseguita al Teatro Verdi per la prima volta nel 1930, direttore il violinista Cesare Barison. Questa è una curiosità, stento a crederci, forse sarà un errore, però questo dimostra come la fortuna di Mozart lungo tutto l'Ottocento sia rimasta ai margini, nelle riserve degli specialisti, dei grandi musicisti che lo conoscevano, lo amavano, lo studiavano, lo veneravano.
0: Alessandro, arditezza nello stile, ma allo stesso tempo semplicità.
2: Sì, noi parliamo di questa ultima parte dell'esperienza di vita, oltre che di compositore, di Mozart, e vediamo che non si tratta di un compositore che si ripiega su se stesso, perché certamente è un compositore che concentra, e il tema Do Re Fa Mi bene lo dimostra, ma nello stesso tempo amplia il proprio linguaggio, recuperando, come detto, il contrappunto antico e quindi assorbendo quella tecnica strumentale che è mista, però, perché c'è anche il teatro, c'è la cantabilità vocale degli strumenti, c'è la riduzione, se vogliamo, anche del gesto virtuosistico, senza però rinunciare alla complessità. Noi ci riferiamo a queste ultime tre sinfonie, sì, come una sorta di trilogia, anche se non abbiamo poi prove sufficienti per dire che Mozart le abbia concepite come un unico ciclo, però certamente è un grande laboratorio di questa maturità. Sono tre soluzioni profondamente diverse ad un problema che è probabilmente lo stesso: che cosa può ancora fare questa forma sinfonica che ormai aveva raggiunto un tale livello di perfezione e che Mozart padroneggiava, che cosa può fare, dicevo appunto, per spingersi ancora oltre? E in questo senso il discorso che faceva Gianni è rivelatorio. Cioè Mozart, anche in modo inconsapevole, perché chiaramente non sapeva di essere alla soglia finale della vita, apre una porta verso il futuro.
0: Esatto.
2: Ecco, e questo forse dobbiamo stare attenti a non cadere nella trappola di pensare che appunto fosse la fine. Noi sappiamo che effettivamente fu la fine di Mozart, ma Mozart non lo sapeva.
0: Gianni, chissà che cosa avrebbe ancora sperimentato il grande Amadeus se fosse rimasto in vita.
1: E questo è

0: L'interrogativo è anche affascinante per certi versi di tutti i compositori che muoiono giovani, ecco, ci pensa al futuro. Credo che per Mozart siamo certi che sarebbe stata una corsa ininterrotta verso un futuro soltanto sulla base dei segnali, dei sintomi che noi percepiamo nelle sue composizioni, nelle sue ultime sinfonie in particolare e nel teatro musicale, ancora in gran parte da rivalutare, da riportare in repertorio.
1: I contemporanei di Mozart rilevavano, forse in maniera preponderante, una forte propensione all'individualità, quindi la ricerca dell'originalità a ogni costo, l'amore per la complessità, la tensione, l'oscurità. Ma Alessandro, questo è vero fino a un certo punto.
2: Sì, perché questa maturità, di cui parliamo, non consiste necessariamente nell'aggiungere qualcosa alla musica. A volte si tratta addirittura di togliere, ma come togliere? Saper togliere senza perdere tensione. Una retorica quindi, quella mozartiana, che si fa sicuramente più discreta se guardiamo ad alcune, altre composizioni di questo periodo. Penso per esempio al concerto. All'ultimo concerto per pianoforte orchestra che scrive, però con un controllo del materiale che diventa ancora più preciso e, come dicevo prima, con degli elementi che ormai sono talmente intercambiabili, li ritroviamo nell'opera, così come nella sinfonia e anche nella forma del concerto, quindi del solista e dell'orchestra. Pensiamo, per esempio,
1: Eh sì.
2: al clarinetto che appare in questo finale d'esistenza e che può respirare davvero come una voce. Sembra di sentire le opere. Ribadisco, il Mozart di questi ultimi tempi non scrive affatto una musica crepuscolare, perché c'è virtuosismo, c'è brillantezza, è però un insieme di cose. E come diceva Gianni, questi sono i sintomi di un grande genio che è capace di passare da uno stile all'altro e addirittura diffondere gli stili senza perdere naturalmente di originalità e senza caricare una forma di eccessiva retorica.
1: La piena maturità e il ricorso alle elaborazioni contrapuntistiche. La Jupiter, questo capolavoro della letteratura sinfonica, Mozart si avvale di varie tecniche, ma soltanto verso la fine, come stavamo dicendo, comincia a sperimentare il contrappunto.
2: Sì, nel finale della Jupiter, come sappiamo, Mozart porta il contrappunto dentro la forma sonata, in un modo però così naturale, che ha pochi precedenti.
1: Esatto.
2: Non è quindi semplicemente così, noi ascoltiamo questo finale grandioso, che poi è proprio questa, grandiosità anche nella veste orchestrale che ha dato il nome alla sinfonia, un nome che sappiamo essere postumo, però è un finale che dimostra naturalmente quanto Mozart avesse studiato la polifonia antica attraverso Bach, attraverso Handel, e come questa parte della storia della musica può diventare una componente organica di un linguaggio sinfonico pienamente moderno. Anche in questo, in fondo, c'è la grandezza della Jupiter, non soltanto quindi nelle trombe, nei timpani, nell'energia che ascoltiamo alla fine, ma in una costruzione che è estremamente elaborata,
1: Estremamente
2: però da non
1: elaborata.
2: sembrare un esercizio di bravura. Questa complessità è nascosta, arriva all'orecchio in una forma assolutamente naturale.
1: E questa è la grandezza di Mozart, Gianni, questa allegra e semplice disinvoltura con cui gioca con tutti gli artifici del contrappunto, raggiungendo il culmine di una vera e propria fuga che viene introdotta misteriosamente da quelle fatidiche quattro note nel movimento finale.
0: Certo, questo è il segnale inequivocabile naturalmente di una rivoluzione che sta fermentando, no? Perché a questo aggiungerei anche il conflitto tonale che già si
1: Sì.
0: appunto appare come qualcosa di pungente, di attrito, diciamo, nell'invenzione. Tant'è vero che se noi estraiamo due episodi, per esempio, io vado adesso per esempio sul Don Giovanni, per tutto quanto riguarda la

0: la figura del commentatore, o certe pagine del Flauto Magico, le figure degli uomini armati, per esempio, dove noi ascoltiamo una musica che potrebbe essere del
1: Del
0: Novecento,
1: Novecento,
0: assolutamente.
1: esatto,
0: E quindi
1: Alessandro, sì, è vero questo, è sconvolgente, è sconvolgente.
0: questo ci riporta alla domanda cosa sarebbe accaduto dopo il 91?
1: Un viaggio nel futuro, Alessandro.
2: È un viaggio nel futuro, così come i grandi geni sono capaci di fare, un futuro che però ritroviamo in un presente solidissimo e che forse ha bisogno di tempo per essere pienamente compreso. Giustamente Gianni diceva che poi, soprattutto se guardiamo al teatro, la grandezza e la complessità, la modernità di Mozart, viene percepita soltanto anni più tardi. E certo, ci sono opere che sono rimaste nell'immaginario collettivo, non abbiamo citato il Requiem, e qui abbiamo forse la leggenda prima ancora della musica, tanto da diventare quasi ingombrante e da far ombra alla partitura, ma la capacità invece di Mozart è proprio quella di essere moderno in una sorta di evoluzione naturale, ed è questo che vediamo attraverso tutta la sua produzione. Noi abbiamo parlato delle ultime tre sinfonie, ma naturalmente i riflessi li vediamo poi nel concerto per clarinetto, nel concerto per pianoforte e nelle opere, nella Clemenza di Tito, nel Flauto Magico e ovviamente nel Requiem.
1: Geniale, senza dubbio, la conoscenza, vorrei soffermarmi un attimo anche qui, dell'animo umano, le sue regioni più intime, inaccessibili, inconfessabili, geniale, e come quanto Mozart riesca a scandagliare il fondo più oscuro e doloroso dell'esistenza, sì con il teatro musicale, ma anche con le sue opere sinfoniche. Allora, Gianni, adesso prima di entrare dentro il Teatro Verdi di Trieste, oggi abbiamo l'onore di avere con noi una delle grandi bacchette del nostro tempo, un maestro del podio, un grandissimo direttore che ha dedicato a Mozart il secondo concerto della stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste. E sto parlando di Ton Koopman.
0: Questo maestro fa parte di una generazione di musicisti che vengono da uno strumento storico e molto particolare, in questo caso l'organo, ma ci sono tanti compositori, tanti musicisti che vengono dalla pratica della musica antica su strumenti, che, come la viola, eccetera, che sono diventati anche, erano grandi direttori e lo sono alcuni ancora adesso. E hanno, in questo senso, hanno approfondito in maniera particolare la musica del Settecento, il grande repertorio del Settecento. Mozart naturalmente non poteva mancare. Quindi un grande direttore, un grande studioso, uno che su Mozart può dire e può rivelare veramente delle cose che fanno bene alla nostra conoscenza.
1: Prima di entrare dentro il Teatro Verdi di Trieste, sotto le luci del palcoscenico, noi entriamo anche questa settimana sotto le luci dei teatri della nostra regione e Gianni, tu ci racconterai cosa accadrà questa settimana.
0: A questo punto bisogna dire che nella nostra regione Pordenone ha veramente la parte del leone, ecco, per fare la rima. Perché dopo il successo di Pordenone Legge, adesso si apre un'altra settimana molto importante, soprattutto tutto concentrato in domenica prossima, perché domenica a Pordenone ci sono almeno due avvenimenti, in un certo senso antitetici, ma che meriterebbero il dono dell'ubiquità. Perché alle 15:30 nel Duomo di Pordenone si apre il Festival Internazionale di Musica Sacra, diretto dal magistrale duo organizzativo Calabretto Nadenadai, quest'anno intitolato in maniera molto intrigante Fede ed Eresia, e manifestazione che si aprirà con un concerto, con un grande evento in omaggio a Papa Leone.

0: Un concerto che accosterà significativamente la figura di Lorenzo Perosi, grande sacerdote, compositore, dimenticato ingiustamente tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento, e il compositore catalano Valentino Miserachs Grau, è un sacerdote e compositore di grande valore, e che ha dedicato alla musica religiosa forme di grande importanza, di grande estensione. Per curiosità aggiungo che non soltanto la musica sacra, perché ho visto che nel repertorio di Miserachs Grau c'è anche una composizione sinfonica che si intitola Pucciniana, dedicata a Giacomo Puccini. Questo come curiosità. Questo è l'evento che dobbiamo segnalare. E che
1: Sì, un concerto che poi verrà riproposto
0: a Roma,
1: a
0: in
1: Roma,
0: Vaticano,
1: a
0: insomma,
1: Roma,
0: sì.
1: Vaticano,
0: E quindi un grande omaggio a
1: a
0: Papa
1: Papa Leone.
0: Leone, che parte da Pordenone. E sempre Pordenone, quella stessa domenica, ma un'ora più tardi, al Teatro Verdi. Quasi un evento che quasi non ce lo saremmo aspettato, ma è un evento musicale importante perché verrà proiettato in collaborazione con le giornate del cinema muto, altra manifestazione pordenonese, Gloria Pordenonese. Verrà proiettato il film del 24 di John Ford, The Iron Horse, il cavallo d'acciaio, e il fatto che venga proiettato questo film non sarebbe ancora un evento, ma l'evento è anche dato dal fatto che questo film è accompagnato come si deve, diciamo, dalla partitura musicale che è stata riscritta da John Lanchbery, compositore illustre, autore di colonne sonore e di accompagnamenti musicali importantissimi dei grandi film muti. Il compositore è nato nel 1923 e morto nel 2003. Quindi un appuntamento importantissimo questo, perché questo è un film maestoso davvero, un lungometraggio che dura più di un'ora e mezza, sulla storia della costruzione della ferrovia transoceanica dell'Ottocento.
2: E da Pordenone ci spostiamo a Trieste. Prima di arrivare alla sala grande del teatro, siamo in camerino insieme al grande Tom Kopman. Così ascoltiamo che cosa ha da dirci su questa interpretazione mozartiana, su questa prassi documentata che sicuramente lui ha portato nel recente concerto della stagione sinfonica del Teatro Verdi. E con questo concerto mi congedo dai radioascoltatori in ascolto, ricordando loro che, come sempre, la puntata di oggi è disponibile in podcast in Rai Play Sound. Ringrazio Riccardo Stoice che oggi ci ha assistiti alla console. L'appuntamento per tutti a lunedì prossimo.
3: E prima di raggiungere la barcaccia entriamo nel camerino del maestro Tom Kopman, direttore di alto magistero, grande interprete e ricercatore fra i più accreditati al mondo nel repertorio antico. Tom Kopman dirige Mozart. In esclusiva ai nostri microfoni il racconto della sinfonia numero 41 in Do maggiore, Jupiter. Sono nel camerino del Teatro Verdi di Trieste con il maestro Kopman, e per me è un grandissimo onore, sono onorata, maestro, di stare qui.
4: Grazie a lei.
3: Secondo concerto della stagione sinfonica del Teatro Verdi di Trieste, tutto dedicato a Mozart. Mozart, l'enfant prodige, che poi diventa l'adulto delle meraviglie.
4: Sì, Mozart, grande compositore, lui naturalmente più giovane che tutti gli altri quando ha composto il primo pezzo, più che Bach. Era più 12 anni quando lui ha composto il primo Mozart, 4 anni. So. Mozart comunque si sente in questo programma nell'ultimo anno del suo lavoro. So, e naturalmente Mozart è morto molto giovane, era stato giovane, si può dire, ma comunque è un grande cambiamento nel Mozart quando era giovane. Come le prime sinfonie, e quando si sente il Jupiter, il più grande capolavoro, con tutte le influenze anche di altri compositori come Bach.
3: È un trionfo del contrappunto.
4: Sì, e questo Mozart all'inizio non vuole sapere troppo,

0: dopo ha trovato comunque, è interessante, molto interessante, e di più e più l'ha trovato molto interessante, ha composto le fughe, anche per clavicembalo ha fatto nel fine della sua vita preludi e fughe, grande, grande, con tutte le ottave nel basso, ma comunque lui ha capito bene, il tecnico di Johann Sebastian Bach è anche ancora, ha fatto più che Bach.
1: Più che Handel?
0: Sì, naturalmente, Mozart era molto più bravo che Handel in questo senso.
1: La Jupiter. Siamo nell'ultimo Mozart. Una sinfonia in do maggiore, c'è già nella mente di Mozart l'idea della morte, quindi questa lotta tra la luce e le tenebre.
0: Sì, in questa opera si sente i bellissimi momenti della musica di Mozart, perché
1: È molto personale.
0: in modo personale, quando si pensa al secondo movimento, oh, di, oh, di,
1: Siamo già nel paradiso.
0: cioè. Sì, è vero. Il minuetto con trio molto simpatico, molto felice e finalmente un finale difficile con tutti gli elementi del contrappunto. Naturalmente il contrappunto si dice qualche volta è complicato, non è complicato con Mozart, è chiaro che quando non si sa nessuna cosa di contrappunto si può ancora essere felice con la musica.
1: Nel secondo movimento siamo già nel paradiso, poi lei ha citato il terzo movimento, arriviamo al quarto movimento, quello forse più noto, quelle famose quattro note che erano nella testa di Mozart già nella sua prima composizione, vero?
0: Sì, per me c'è BACH, no,
1: Sì.
0: come il nome di Johann Sebastian Bach. E lui può fare tutto con questo. Fa i canoni, fa le fughe, e trova tutte le melodie contro questo, contro il soggetto che dice, e arriva una musica senza parire. Veramente una bellissima musica, si siede come si dice in olandese, si siede sedie avanti perché voglio sapere tutto. Questo è molto interessante al fine di questo onore per Johann Sebastian Bach, mi piace. E tutti gli strumenti fanno BACH e all'inizio non sanno, comincia con questo già. Prima battuta è tua, è già là, ma al fine c'è una fuga, un canone con questo tema. Bello.
1: Ogni strumento, maestro, racconta una storia. Ogni strumento racconta una storia e poi tutto viene sublimato e poi ogni strumento entra nell'altro, ma ognuno con la sua personalità.
0: Sì, è vero, e uno arriva forte, altro un po' meno, e questo è veramente un discorso tra gli strumenti, ma anche tra la musica, perché contro il tema arriva un altro tema, e questo fa tutto bello, e qualche volta i fiati fanno note lunghe, danno un crescendo, decrescendo, qualche volta loro sono i primi. So, cambiamento tutte le role del pezzo, veramente un grande lavoro. E quando si pensa ai tre ultime sinfonie di Mozart, 39, Mi bemolle maggiore, Sol minore 40 e questo Do minore, sono fatto composto forse nel 3 mesi, non di più, quel lavoro.
1: Forse voleva riscattarsi dall'insuccesso del Don Giovanni, ma poi sappiamo, sappiamo il destino del Don Giovanni. È l'ultimo Mozart, ma è un Mozart ancora giovane, maestro. Può piacere ai giovani? Questa musica di Mozart è per i giovani?
0: Sì, è molto facile di sentirlo. Quando non vuoi entrare nel fondo, è la bella musica. Quando vuoi entrare nel profondo, di capire tutto il contrappunto, ancora più geniale. Ma non è necessario, la prima volta di sentirlo. Questa è una musica che va che tocca il cuore.
1: Il concerto inizierà con l'ouverture del flauto magico.
0: Sì, ho fatto frequentemente il flauto magico di Mozart diretto e io trovo ancora questo un bellissimo momento per entrare nel pubblico. Il pubblico ha fatto tutte le cose durante il giorno.

0: e arriva nella musica le tre accordi e dopo. Naturalmente la storia di Flauto Magico è il suo ultimo opera e anche c'è l'unica opera dove si parla, non è solo i recitativi sono parlato e grande melodia, tutto musicale, tutto conosciuto per tutti, facile da sentire, anche tutta l'storia è facile da capire. E all'inizio il movimento dove si apre il teatro è un momento che può veramente essere una bellissima apertura per un concerto, perché è la musica felice, di nuovo facile sentirlo, ma con grande conoscenza e grande magica di componere questa musica.
1: Quando ha conosciuto Mozart? Quando si è imbattuto in Mozart nella sua vita?
0: Oh, molto felice.
1: Musicista?
0: Sì, già io ho suonato nel coro della chiesa e dove abbiamo fatto l'Ave Verum di Mozart a Natale, a Pasqua, tutti i momenti così, per noi cantare Mozart e anche cantare Bach. Le due cose abbiamo fatto e per me come giovane, perché sono entrato nel coro più o meno 7 anni, questa è una grande gioia di cantare questa musica.
1: Maestro, se non avesse incontrato la musica, cosa avrebbe fatto?
0: Per me era nel primo momento chiaro che voglio essere, andare nella musica, voglio essere organista. Sono già stato organista della chiesa da 10 anni e dopo ho fatto tutto possibile. Ma per me all'inizio era chiaro la musica.
1: Grazie molto, maestro, la ringrazio ancora. E allora, viva Mozart!
0: Già, viva Mozart, sì.
2: Viva Mozart e viva la sua Jupiter, sinfonia numero 41 in Do maggiore, scritta nell'estate del 1788, nell'arco di un paio di mesi insieme alle sinfonie in Mi bemolle maggiore e in Sol minore, l'ultimo tassello di questa celebre trilogia che fu soprannominata dall'impresario tedesco Salomon per la maestosità quasi divina che sprigiona appunto Jupiter. Un capolavoro della letteratura sinfonica, Mozart nelle sue sinfonie porta alla perfezione un linguaggio musicale che vede varie componenti che si connettono a quella sua abilità di rendere cantabile qualsiasi frase, sia anch'esso una nota ripetuta, sempre la stessa nota, ma che nelle mani di Amadeus diventa un poema. E per fare questo Mozart si avvale di varie tecniche e soltanto verso la fine della sua carriera di compositore comincia a sperimentare il contrappunto e lo sperimenterà in maniera veramente egregia. Il finale della Jupiter, lo dicevamo, è un trionfo di questa tecnica che Mozart poi passerà a Beethoven, che la porterà a dei vertici ancora più alti. Ma già in Mozart è tutto perfetto. 4 sono i movimenti della sinfonia numero 41, apre un allegro vivace in Do maggiore e qui siamo già staccati da terra, il mistero della morte in Do maggiore, e segue un andante cantabile in Fa maggiore, e non sono passaggi di sola tecnica, e questa è musica da camera, minuetto e trio, allegretto in Do maggiore in terza posizione, una pausa di grazia volteggiante nelle cui pieghe l'orchestra lascia già intendere il tema del finale. E in quarta posizione, molto allegro in Do maggiore, il fugato e l'apoteosi di quest'ultimo movimento che dà un senso di forza ritmica, ha una sua solennità anche nel tempo veloce. E allora adesso luci spente, silenzio ed entriamo in sala da Sicanatà e da Carlo Morello alla console, buon ascolto con la sinfonia numero 41 in Do maggiore Jupiter del sommo Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Programmi regionali dell'accesso.
1: Buongiorno cari amici ascoltatori. Immaginate di essere intrappolati in una casa in fiamme. Pensate al senso di gratitudine e al sollievo che provereste se qualcuno vi mettesse in salvo. Ad esempio una squadra di vigili del fuoco. Ebbene, la verità è che ogni persona su questo pianeta è in grave pericolo. Abbiamo tutti bisogno di essere salvati, ma non da uomini in uniforme, dal nostro Padre Celeste. Dio ci ama a tal punto che ha mandato suo Figlio a salvarci. Probabilmente l'avete già sentito dire. Ma siete sicuri di aver capito cosa comporta tutto questo? Cosa significa veramente? L'amore eterno con cui Dio vi ama va ben oltre ogni umana comprensione. Il Signore afferma in Isaia, al capitolo 43, versetto 4, «Perché tu sei prezioso ai miei occhi e onorato». Il Signore ti amerebbe anche se tu fossi l'unica persona persa al mondo. E Gesù avrebbe dato la propria vita per te, anche se fossi stato l'unico peccatore da salvare. Ma il Signore non ha solo dichiarato questo amore nei tuoi confronti, ma lo ha dimostrato in modo tangibile. In Giovanni, al capitolo 3, versetto 16, è un versetto molto conosciuto, troviamo scritto: «Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna». Poiché Dio ti ama profondamente, ha voluto mandare il suo unigenito Figlio a soffrire e morire per te, piuttosto che separarsi da te per sempre. La morte di Gesù sulla croce è stata la più grande dimostrazione di amore nella storia dell'universo. E allora potresti pensare: come fa Dio ad amare uno o una come me, con tutti i miei difetti, con tutto quello che ho combinato? Ma in Romani, al capitolo 5, versetto 8, troviamo scritto: «Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». Cristo è morto per sottoporsi

alla pena di morte che pendeva su di te. Si è fatto uomo in modo da soffrire il tipo di morte che tutti i peccatori si meriterebbero veramente. E oggi, proprio in questo momento, Egli ti offre il beneficio di ciò che ha fatto. Ti riveste della sua vita senza peccato in modo che tu possa essere giustificato. Dio ha accettato la sua morte come riscatto per tutti i tuoi errori. E quando accetti in dono ciò che Lui ha fatto, vieni accolto in quanto figlio nella famiglia di Dio. Quando riconosci che hai bisogno di Lui, quando credi in Lui e nel suo sacrificio, allora passi dalla morte alla vita. Romani capitolo 3 versetto 24 ci conferma che siamo gratuitamente giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E lo stesso concetto è ribadito anche in Romani capitolo 3 versetto 28 che dice: l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. L'unica cosa da fare è accettare la salvezza come dono. Le opere dettate dall'obbedienza non ci renderanno giusti, perché abbiamo peccato e meritiamo per questo la morte. Ma coloro che, con fede, chiedono di essere salvati, lo saranno. Tutti i peccatori, dal più piccolo al più grande, vengono accolti nello stesso modo. Ricorda, Dio ama tutti in egual misura e il perdono viene concesso a chiunque lo chieda. Voi, infatti, siete stati salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Questo versetto lo troviamo in Efesini capitolo 2, versetti 8 e 9. Allora una persona potrebbe pensare che se un cristiano ha fede e vive sotto la grazia, è dispensato dall'osservanza della legge. Andiamo a vedere cosa dice la Bibbia in merito. Infatti, il peccato, la violazione della legge di Dio, prima Giovanni capitolo 3 versetto 4, non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Questo lo troviamo in Romani capitolo 6 versetti 14 e 15. Annulliamo noi dunque la legge mediante la fede? Così non sia. Anzi, stabiliamo la legge. Romani capitolo 3, versetto 31. Come abbiamo appena sentito, le scritture insegnano proprio il contrario. La grazia è il perdono di un governante nei confronti di un carcerato. Essa concede il perdono, ma non legittima il prigioniero a infrangere un'altra legge. La persona che è stata perdonata vivendo sotto la grazia vorrà effettivamente osservare la legge di Dio in segno di gratitudine per la salvezza ricevuta. Chi si rifiuta di osservare la legge di Dio giustificandosi col fatto di vivere sotto la grazia si sta tristemente sbagliando. Questo è il più grande miracolo dell'esperienza cristiana. La tua condotta è la manifestazione spontanea della vita di Gesù in te. Non è necessario sforzarsi di essere una brava persona. Al contrario, l'obbedienza è la risposta naturale all'amore genuino di Dio nella tua vita. In quanto nuova creatura nata da Dio, sentirai il desiderio di obbedirgli perché la sua vita è diventata parte della tua esistenza. Compiacere una persona che si ama non è mai un peso, ma un diletto. Il Salmo 40 al versetto 8 dice infatti: Dio mio, io prendo piacere nel fare la tua volontà e la tua legge è dentro il mio cuore. Quando Gesù entra a far parte della tua vita, la sua potenza miracolosa

0: trasforma il peso dell'obbedienza in gioia. E quando Cristo fa parte della nostra vita succede qualcosa di particolare. Ce lo descrive il versetto 17 di Seconda Corinzi capitolo 5. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Tanti credono che la vita cristiana non sia felice a causa delle rinunce. In realtà è vero proprio l'opposto. Quando accettiamo l'amore di Gesù siamo pervasi da un senso di gioia. Persino nei momenti difficili il cristiano può contare sulla potente e rassicurante presenza di Dio per non essere sopraffatto e per ricevere aiuto al tempo opportuno, come ci conferma Ebrei capitolo 4, versetto 16. Gesù stesso ci ha lasciato una promessa meravigliosa in Giovanni capitolo 10, versetto 10. Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E allora, cari ascoltatori, non lasciamoci sfuggire l'occasione di vivere una vita serena, felice, con il nostro Salvatore e Redentore. Amen.
1: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Zigaina. In primo piano in questa edizione del giornale radio la presentazione da parte di Electrolux di un nuovo piano al Ministero, piano che punta su uscite volontarie incentivate. Parleremo anche di emergenza abitativa e delle soluzioni che possono venire dalla montagna. Parleremo del dibattito sul nucleare civile e di lavoro transfrontaliero. Infine la barcolana con il progetto Un mare di legalità e le barche sequestrate ai trafficanti di esseri umani. Ci sono importanti novità che riguardano l'avvertenza Electrolux. Saranno 1250 gli esuberi in tutta Italia, non licenziamenti ma uscite incentivate. Lo ha confermato la stessa azienda oggi al tavolo ministeriale convocato a Roma.
2: 1250 uscite volontarie e incentivate nei prossimi 3 anni, 600 impiegati e 650 operai. È la principale novità del nuovo piano presentato da Electrolux all'incontro in plenaria al Ministero delle Imprese a Roma. La multinazionale ritira dunque i licenziamenti unilaterali, erano 1450 a livello nazionale, e rilancia con 90 milioni di investimenti e l'estensione della gamma di prodotti per l'Italia. Sul sito di Cerreto Desi nelle Marche, l'azienda invece ha confermato che la produzione di cappe aspiranti non è sostenibile e ha presentato un progetto di reindustrializzazione. Il ministro Urso si è detto pronto a mettere in campo strumenti anche straordinari da inserire nella prossima legge di bilancio e ha chiesto una soluzione rapida dell'avvertenza. I lavoratori e le lavoratrici degli stabilimenti, compreso Porcia, sono in presidio sotto il ministero durante lo sciopero di 8 ore proclamato per oggi. Restano le preoccupazioni dei sindacati per la perdita di 1250 posti di lavoro. Davide Sperti, segretario generale UILM.
3: Ha scritto in un eventuale accordo entro ottobre che non ci sono esuberi, che chi vuole uscire solo in maniera volontaria, che continuano le produzioni fin quando non si trovano delle soluzioni partendo da Cerreto. E guardate, ottobre diventa cruciale. La nostra mobilitazione deve continuare perché la nostra unione ha permesso di essere uniti ancora insieme alle istituzioni, e così dobbiamo continuare.
2: Sono previsti ulteriori incontri nel mese di ottobre, una plenaria finale con tutte le parti interessate il 29. A inizio novembre in calendario la riunione del board mondiale Electrolux. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Principio di incendio questa mattina alla scuola primaria di Buia, dove circa 190 bambini e una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici sono stati evacuati in via precauzionale. L'allarme è scattato intorno alle 9, quando è stato notato del fumo provenire dalla cucina dell'istituto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, del distaccamento di Gemona e del

0: comando provinciale di Udine con tre mezzi. I pompieri hanno individuato l'origine del problema, provvedendo a mettere in sicurezza i locali e a spegnere il principio d'incendio. L'evacuazione si è svolta senza conseguenze per bambini, insegnanti e personale scolastico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. In Italia, e non solo, come conferma quanto sta accadendo in Spagna, mancano alloggi. O meglio, ce ne sono troppi che non vengono messi sul mercato o che restano sfitti perché si trovano in luoghi con poco giro di mercato, come la montagna. Ma questi immobili possono invece essere una risorsa per il territorio. Se ne è parlato oggi a Venzone.
1: Sisma del Friuli 1976, terremoto di Bovez 1998. A Venzone, confronto transfrontaliero su memoria, ricostruzione, ma soprattutto futuro, con le sfide poste dalla necessità di ripensare alle politiche abitative per il territorio comune delle Alpi Giulie. Anna Micelli, presidente dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie.
2: E l'incontro di oggi ci serve a riflettere proprio su questo. Che cosa possiamo fare affinché le condizioni di vita dei nostri comuni di montagna possano essere attrattive, possano far sì che le persone possano scegliere di restare, oltre che attrarre nuove persone che possono aiutarci a continuare nel cammino.
1: Vanessa Colosetti, presidente di Ater Udine.
3: Fare rete è indispensabile e proprio in questa occasione abbiamo pensato di allargare la nostra rete anche oltre confine.
1: Di fronte a una crisi strutturale in cui a livello europeo il 20% degli alloggi è vuoto, è sempre più necessario decongestionare le città. Portata a un'esperienza cominciata nel 2008 tra Reggio Emilia e Modena e che negli anni ha salvato 700 famiglie del ceto medio dal fallimento. I proprietari di case incentivati fiscalmente a prestare il proprio alloggio sfitto al pubblico, il quale fa da garante e garantisce un affitto. Marco Corradi, presidente di Housing Europe.
4: Dobbiamo creare meccanismi per cui tra sistemi di garanzia e sostegno abbiano fiducia nel ricollocare sul mercato questi alloggi attraverso, ad esempio, il sistema dell'edilizia sociale. Io sono più per una misura non punitiva, ma per una misura che promuova, che incentivi.
1: La montagna può essere protagonista di un rilancio sociale, demografico ed economico. Citati gli esempi non lontani di Trento e Bolzano. Ezio Micelli, professore ordinario dell'Università IUAV di Venezia.
5: Politiche di attrattività che come 50 anni fa prevedono fabbriche e case insieme. Non è affatto vero che la montagna sia destinata naturalmente a essere oggetto dell'abbandono. Si tratta di ripensare politiche dell'attrattività che mettono insieme turismo, produzione e qualità della vita, anche in un contesto in cui tutto sembra congiurare contro questa stessa attrattività.
1: Venzone, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La pagina del meteo: il cielo è da sereno a variabile sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso su pianura e montagna. Queste le temperature registrate alle 14. A Trieste 21 gradi, il mare quasi calmo con una temperatura di 23 gradi, Pordenone 21,5, Udine 22, Gorizia 23,5, Sappada 14, Tarvisio 16, Forni di Sopra 17,5, Tolmezzo 18, Monte Lussari 10,5, Monte Zoncolano 11,5, Grado Lignano 20,5 con una temperatura del mare di 21 gradi a Grado e di 20 a Lignano. Le previsioni: questa sera avremo cielo in genere variabile per nubi medio-alte a Trieste, nelle ore notturne soffierà Borino. Domani cielo poco nuvoloso con venti di brezza a Trieste, nella notte soffierà Borino, poi brezza. Compie 30 anni la cooperazione tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia nella tutela dei lavoratori che ogni giorno attraversano il confine tra Italia e Austria. Oggi a Tarvisio un bilancio.
6: 30 anni di attività per rafforzare i legami tra Friuli Venezia Giulia e Carinzia, a partire dal lavoro e dalla tutela di chi ogni giorno attraversa il confine. È il traguardo raggiunto dal Consiglio Sindacale Interregionale Friuli Venezia Giulia Carinzia, il CSI. Nato nel 1996 per promuovere la cooperazione transfrontaliera e sostenere i lavoratori che vivono in una regione e lavorano nell'altra. L'anniversario è stato celebrato a Tarvisio con un confronto dedicato al presente e al futuro del lavoro oltre confine. Un confine che è sempre meno una barriera e sempre più uno spazio quotidiano di mobilità, ma dove restano aperte diverse questioni, dalla normativa fiscale e previdenziale alla necessità di garantire diritti e tutele omogenee ai lavoratori. Maria Teresa Bazzaro, presidente CSI FVG Carinzia.
7: Uno dei problemi che rimane cruciale è quello della mobilità, soprattutto per quanto riguarda il servizio pubblico del trasporto e soprattutto la linea Udine-Villacco, che è quella più frequentata dal

0: dai pendolari, dai lavoratori trasfrontalieri. È un problema sicuramente sul quale dobbiamo andare ad intervenire. Un altro problema è quello dell'home office, quindi della gestione dello smart working, perché esiste una normativa europea, esiste un accordo quadro. Certo è che questo problema richiama anche al problema fiscale tra i due paesi.
1: Al centro anche le trasformazioni del mercato del lavoro e le opportunità offerte dalla dimensione trasfrontaliera, in un'area dove la carenza di manodopera è una sfida crescente. 30 anni dopo la sua nascita, il CSI guarda quindi al futuro con lo stesso obiettivo: fare del confine un punto di incontro, capace di creare nuove opportunità per lavoratori e territori. Tarvisio, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Si è aperto il dibattito sul possibile ritorno dell'energia nucleare anche nel nostro paese, dibattito che entra anche in Friuli Venezia Giulia. Di che tipo di centrali si parlerebbe e quanto sarebbero sicure? Ne abbiamo parlato questa mattina. Buongiorno Regione.
3: Avevamo detto no due volte sull'onda emotiva di Chernobyl prima e di Fukushima poi, eppure da qualche settimana ci sono di nuovo le condizioni per un ritorno al nucleare in Italia. A Buongiorno Regione abbiamo chiesto al geologo Stefano Parolai se Friuli Venezia Giulia geograficamente potrebbe essere un territorio sicuro dove costruire una centrale negli anni a venire.
4: Il Friuli Venezia Giulia è una zona a pericolosità sismica, ovviamente con delle differenze sul territorio, e bisogna pensare poi che la costruzione di un impianto come quello di una centrale nucleare non si basa solo sul rischio sismico, ma deve tener conto anche di altri fattori geologici, del rischio alluvioni. Dal punto di vista poi del rischio sismico, quello che è importante è il livello di scuotimento. E questo determina anche poi il livello di progettazione con cui viene fatta una centrale.
3: Nel caso si parlerebbe di impianti di nuova generazione, gli Small Modular Reactor, che avrebbero tempi inferiori e alla cui realizzazione in giro per il mondo partecipa anche un'azienda con una sede a Monfalcone, la Westinghouse Mangiarotti. Ma il futuro è un cambio di tecnologia, passando dalla fissione alla fusione, teoricamente più sicura. I tempi però sono lunghissimi. Domenico Marzullo, disegno e metodi ingegneria industriale, Università di Trieste.
5: Il livello di ricerca anche della comunità scientifica italiana, diciamo, è molto avanzato, ma è appunto ancora ricerca, no? Non ci sono impianti che sono puramente sperimentali, che hanno realizzato anche con dei buoni livelli energia da fusione, che a differenza della fissione fonde, diciamo così, due atomi, ma mancano la qualifica dei materiali che possano resistere a flussi termici così elevati. Parliamo di una materia che funziona solo se è a 150 milioni di gradi. Sono sfide, diciamo, ingegneristiche, tecnologiche più che fisiche.
3: Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Alla Barcolana parteciperanno anche 4 barche sequestrate ai trafficanti di esseri umani. Fanno parte del progetto per un mare di legalità promosso dalla Lega Navale Italiana. Occasione questa per fare il punto sui 10 anni di corridoi umanitari realizzati dalla comunità di Sant'Egidio.
6: Elena, Francesco, Anassa e Sentinella Blu, le 4 barche a vela sequestrate ai trafficanti di esseri umani che parteciperanno alla Barcolana per un mare di legalità, iniziativa che vede insieme comunità di Sant'Egidio e Lega Navale Italiana. Roberto Benedetti, presidente della Lega Navale sezione di Trieste.
7: Abbiamo un intento comune con la comunità Sant'Egidio. Noi siamo sempre attivi sul sociale, aiutando chi è in fragilità, le persone in fragilità. Facciamo regate per persone con disabilità, facciamo uscire i ragazzi delle scuole, facciamo tutte iniziative rivolte a chi non ha le possibilità magari di uscire in barca a vela.
6: Mitia Gialuz, presidente della Barcolana.
8: Il mare che vivremo nei prossimi giorni è un luogo di libertà, di gioia, e troppo spesso invece il Mediterraneo è stato negli ultimi lustri un cimitero dove troppe persone hanno perso la vita. I corridoi umanitari sono una soluzione per sottrarre le persone ai trafficanti.
6: Corridoio umanitario vuol dire adozione. In Friuli Venezia Giulia i volontari della comunità di Sant'Egidio hanno accolto 13 famiglie, una 50 di persone in fuga da paesi come Siria e Afghanistan. Loredana Catalfamo, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio.
9: Sono persone assolutamente integrate, i ragazzi sono andati tutti a scuola, anzi il primo corridoio umanitario, che era formato da 3 persone siriane, George, il figlio, oggi fa l'università di Udine con ottimi risultati.
6: Quanto costa questo corridoio umanitario allo Stato italiano?
9: Importantissimo sottolineare che il costo è zero, perché il sistema dell'adozione trasferisce su comunità, quando lo fa comunità, ma altre organizzazioni, i costi di assistenza fino a completa integrazione delle persone.
6: Ad accogliere queste persone giunte in Friuli Venezia Giulia, non solo Trieste, ma anche famiglie di Butrio e Raveo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Visita ispettiva alla piscina olimpica di Bella Italia Village di Lignano Sabbiadoro, visita finalizzata alla verifica degli aspetti organizzativi, logistici e sportivi delle future competizioni di nuoto. I delegati tecnici della Federazione Continentale che governa e coordina gli sport acquatici in Europa hanno effettuato una valutazione degli impianti, delle aree operative e dei servizi dedicati ad atleti, squadre e ufficiali di gara. Al termine si sono detti soddisfatti, confermando l'elevato livello qualitativo dell'impianto sportivo e dei servizi predisposti. Nei prossimi giorni sono previste ulteriori visite tecniche legate ad altre discipline incluse nel programma dell'edizione estiva del Festival Olimpico della Gioventù Europea del prossimo anno, che vedrà l'arrivo in Friuli Venezia Giulia di migliaia di atleti under 18 provenienti da 48 paesi. La Sala del Trono del Castello di Miramare ospita alle 17.30 la presentazione del volume di Aurelio de los Reyes García Rojas, storico messicano d'arte e di cinema, che ha approfondito la figura di Massimiliano d'Asburgo da un punto di vista per noi insolito, non quello degli europei che lo hanno visto partire, ma di coloro che nel nuovo continente lo hanno visto arrivare. La sua ricerca è stata pubblicata a Città del Messico lo scorso anno e contiene anche una sezione dedicata alla costruzione del castello di Miramare. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina, in regia per la parte tecnica Mauro Cumin e Carlo Morello. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
1: Il festival della città ideal, organizzato dal Comune di Palme, alle bolle generà pensier critiche e consapevolezza civica attraverso di Alex Publix, conferenze, incontri multidisciplinari, momenti di confronto, spettacoli, col contributo di studiosi, intellettuali, esperti, studenti, un altro aspetto assolutamente di no trascurare, articolati in diversi contenitori, di cui ho già alle chieste il tema di questa nuova puntata di Way of Fèveling D, programma tutti in marilenga, capodese ascolta anche su sedefvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un buon inizio di settimana di tutti e di tutte, Alessio Screm al microfono e par fèvelà da nuova edizione dal Festival della Città Ideale, avendo il piacere di avere in linea il direttore artistico Renzo Furlano. Mandi Renzo.
2: Buondì Alessio, buondì a tutti.
1: Allora, una nuova edizione, ben che articolata, interessante, che già in realtà scominciare di lungo dall'estate, no? E che va in davanti di lungo dall'atom con vari appuntamenti tal mese, che è di ottobre, no? Alle Biel, no? Che programma ci si articola, insomma, in una serie di contenitori che comunica tra di loro, no? La città ideale la scuola, la città ideale il territorio, la città ideale la conoscenza, no? E ci muove stare a pensare questa rete, ecco.
2: Ah, è stata pensata proprio in queste maniere, in modo di poterla toccare tutti gli aspetti della nostra società, da appunto da un punto di vista partente lì che poi si fonde in le radrice partendo da scuole l'anta finile sul territorio per calà anche c'è che sta a Tor e il nucleo centrale all'estate proprio a Palmegnove il fin settimane di le fin settimane di le ultime settimane di settembre e all'estate la città ideale è la conoscenza con

0: vari sospis e vari argomenti d'attualità.
1: Allora, quanti sono i lux dal festival?
0: La città ideale e il territorio ha avuto un'anteprima da là che si è là, in Austria, Palmagnove, Bagnarias, Santa Maria, Le Lunghe, mentre disegna il post di domani in poi si comincerà a girare per Turiac, per Palmagnove, ma soprattutto le parti importanti che considera che coinvolge centinaia e centinaia di studenti del polo liceale di Gorisse.
1: E anche no, il Pertini di Monfalcon,
0: l'Einaudi
1: di Palme, no?
0: Di Palme, sì, è un festival che al viaggio con qualche miliardo di studenti, grazie al coinvolgimento e le convenzioni di tre istituti regionali, per cui Enin da Gorisse a Monfalcon e soprattutto Palmagnove. Dovrà che si interessi in disegnare queste scuole in varie maniere. Se il Pertini di Monfalcon, i studenti e le studentesse hanno accolto il pubblico in teatro Palmagnove e hanno introdotto i vari eventi, che è anche un momento di estreme per loro responsabilità e anche una certa difficoltà lì presentarsi col microfono davanti a un teatro plein, è un momento di formazione notevole, ecco, per loro, mentre che dal polo liceale facing un percorso poi articolato, ogni anno si parte in istituto 4-5 autori, anche nazionali, da Cermaraini a Benedetta Tobagi, a Lidia Ravera, eccetera, eccetera. E studenti acquistano, si passano i libri prima di là in vacanze estive, dopodiché loro lo presentano appunto in mese di ottobre e lo presentano anche quasi tutti i libri in una seconda occasione, in una presentazione pubblica a Turiaco, a Palmagnove e in altri comuni che partecipino.
1: Ecco, un bel banco di prova anche di esposizione, no? di fasci indenante.
0: Perché che le robe curiose, innanzitutto spesso e volentieri gli autori sono anche spesso e volentieri insegnanti, per cui si chiamano in tutto un ruolo un po' insolito, si chiamano in avere dai studenti, come che può dire si los, che oppone le domande su libri che hanno scritto. Alla fine entra il dopo mesdì e sono altri studenti che fedelin e dialoghi sempre con gli autori in una presentazione pubblica, dove che il pubblico non è più il compagno di scuola che ormai si conosce in qualche maniera e magari ti perdone un altro, e sono dagli adulti, le int adulte, per cui le viote, anche questa è una prospettiva diverse dal solito, la che nel dialogante non è il solito giornalista che al
1: fatto invertisci i roles, no?
0: Invertisci i ruoli, e non le finite lì, perché alla fine e hanno un sito dedicato, Diavoletti Dialoganti, così chiamato, dove che loro scrivono le recensioni, i pensieri, sull'incontro che hanno avuto con l'autore.
1: Ecco, una partecipazione veramente attiva, no? Non stanno lì sentati,
0: sì,
1: ascoltare, fa finte.
0: Esatto, è un cerchio che si serve, come anche il liceo linguistico di Palmagnove, e vignerà anche pubblicato, alla trascritto qualche inquintri che l'è stata a Palmagnove in teatro, e vignerà pubblicato.

0: per cui disin, dentro in te capacità, in te didattiche dall'istituto del tipo di scuole e ben svolti un'attività complesse e ho disarresse anche complete, ecco, dal punto di vista informativo.
1: È interessante anche il fatto che sono provvedute durante la giornata del festival, dalle visite guidate in modalità accessibile e inclusiva.

0: tanti argomenti in queste quattro giornate a Palmegnove che riguardano l'inclusione e le disabilità, così come sono state varie occasioni, dove l'inquintri è stato tradotto in te lingue dei segni, con l'is, con le persone che anche queste capacità sul palco che in diretta tradotto in cui segno c'è Calvinia vedete da parte dai relatori.
1: Benon, allora facciamo una piccola pausa musicale con un tocco a tema, la storia che non tu conosci di Samuele Bersani.

0: Il festival della città ideale è pronto per scominciare. L'avevo già adesso anteprima, ma il mese di ottobre è particolarmente vivarosa. Vieni in linea il direttore artistico Renzo Furlano, vi già contato di questa roba, si sono concentrate c'è tanto sull'attivismo proprio di giovani e studenti che vengono coinvolti di tanti istituti. E allora di già rescumo in questa seconda parte l'avvio di proprio il compartimento di gente della città ideale e la scuola. E avvien un appuntamento propite domani, martedì 6 di ottobre, a Gurizia, al Polo Liceale, con la presenza dell'insegnante, giornalista, poeta, guida naturalistica Luigi Nacci, a Digiarin anche domani una sua presenza al Festival del Coraggio. E a lei anche questo è un nome importante, no? Avesse approfittato della sua presenza per dare voce a più studenti che alla fine dei conti chiappa diversi lux dalla regione.
1: Sì, è un'occasione, è stato inserito in ciò che pensavi in un discorso dove dai scrittori con una certa nostalgia, con un conto di storie private, storie magari piccole che va però a rifarsi alle storie grandi, e viene iniziato con Vidata Mimi che a presentarle so fa me e che è profughe di un israeliane e di un pari palestinese, con Luigi Nacci e calfererà dei suoi genitori, pensando di sin di ce che l'è passato, de fragilità, de forze, le tenerezze che lui ha avuto l'occasione di provare con i suoi genitori, di rivivere in tal suo

0: cucchiaie. Christian Raimo, con l'invenzione dal color, invece si rifà a soppare un libro che conta di storie di classi operaie, di piccoli eroi che hanno portato disegni a termine con dignità le loro vite.
1: E che sta il 15 di ottobre per un libro edito dalla Nave di Teseo, tra l'altro candidata al premio Strega.
0: Bravo. E al conclupe scuole il 22 di ottobre Raffaella Carnielutti della Cefevelle di Sopari con libri alla gentilezza di chi la raccoglie, che lasciava dai bigliettus come che facevano in tanti che partivano, che erano obbligati a partire col treno, una storia vera, una storia importante.
1: Sì, un bel romance di che invidi a lei e anche a partecipare a seguire che lo conta Viva Voce.
0: Esatto.
1: E Anin, da vinga il team pal strange sempre di più, io l'isarese di da un cuca alla città ideale, il territorio, testimonis dal team proprio con l'appuntamento di Ioib ai vod di ottobre a Sisa, Turia, in ta sala Nil de Lotti.
0: Nil de Iotti, esattamente.
1: Iotti, perdonimi.
0: Sì. Franco Belci con Maurizio Catarozza e Fevelaran di una storia privata e personale, ma però che diventa collettive, alla ricerca della politica, l'esperienza di Franco Belci in tesso attività politiche e queste nostalgie di vele vissute e di là a ricercarle nuovamente.
1: E che stia vendetta i voti ai 15 invece sempre lì a Turia Assis di Sozzera il diario di un prof in Palestina, un incontri con Roberto Cirelli.
0: Sì, questo è un libro importante perché lui è un docente in pensione, scrittore e attivista. E Alfevele le sue testimonianze come insegnante in Palestina in terot de occupazioni israeliane e Alfevele dal diritto di studi, ma come dicevi le storie personali che vengono vissute dentro a altre grandissime storie.
1: E dopo sono in quintris, come dicevi, che si incrocino anche con la città reale e la scuola, ma Ioib, 22 di ottobre, sempre a Turia, Sozzera, un altro bel incontri con un personaggio ben che conosciuto, giornalista Rai e scrittore, che è Antonio Cajazza.
0: Sì, è un romanzo interessante, perché fa vedere di una roba che di una storia che probabilmente nessuno al conosce. Alle disin un film con Marcello Mastroianni, Michel Piccoli, Anouk Aimé, eccetera, eccetera, alle state censurate in Albania perché era ambientata agli anni dal fascismo e poi che censurato non avevi mai, neanche mai cominciato a girare perché all'affrontava il tema dell'occupazione fascista e dell'atrocità che aveva perpetuato nei confronti della popolazione civile.
1: Ecco, avendo giusto un minuto, pare io ti domando una roba interessante perché la città ideale, l'Ies di Palma, ti ha accennato prima anche da incontri in Austria, no? In Carinzia, e che sta coventa a rinforzare la conoscenza del festival anche fuori di regione.
0: Esatto, è stata una bellissima esperienza, però noi è nuove, è stata la sedicesima edizione che no sta su bellissime giornate plene di impazze che puri e sin musiche e poesie in che look lì fossi perché che ormai in qualche maniera dopo 16 anni si aspetta aspetti in che giornata lì però è stato un momento di grandissima partecipazione il primo evento dal festival però sicuramente riuscì

Ben on, tutte le informazioni sono le chatting sul sito La Città Ideale di Palmagnova.it. Io ringrazio tanto il direttore artistico del Festival della Città Ideale, Renzo Furlano. Ringrazio voi, ascoltatori e ascoltadores, Ugo Nicoletti alla parte tecnica e Giacomo Plotner alla regia. Mandi.

0: Questa si chiama appunto Parafulmini, l'ha cantata anche dal vivo nella conclusione di questo suo tour durato un anno, la vediamo anche spesso in televisione, insomma lei davvero non si ferma mai. Era Giorgia.
1: E noi insomma già ci prepariamo al prossimo weekend, prendi appunti Simona Arrigoni, perché insomma puntuali come le stagioni tornano le giornate fai d'autunno.
2: Preso appunti, Raffaele, un'edizione che celebra i 50 anni dalla nascita del Fondo Ambientale Italiano e lo fa come sempre aprendo le porte a luoghi che sono eccezionali e solitamente non accessibili.
1: Allora, qualcosa come 700 luoghi, in 350 città, come dire, tutti quanti, scoprire quali siano non è possibile, quindi rimandiamo al sito giornatefai.it. Ma per uno sguardo d'insieme, in linea con noi Daniela Bruno, direttrice culturale del FAI. Mezzo secolo, bel traguardo, direttrice.
3: Beh sì, un gran traguardo. In realtà le giornate FAI d'autunno, perché magari conoscete anche quelle di primavera, ci sono da 15 anni, da 15 edizioni, ma devo dire che ormai siamo piuttosto rodati e soprattutto lo sono i migliaia di volontari che in tutta Italia si organizzano ogni anno per scovare dei posti curiosi nel proprio territorio. Il bello è questo, andare sul sito giornatefai.it e vedere cosa c'è intorno a casa propria, che magari si è sempre passato davanti e non si sapeva cos'era.
2: Io volevo stare proprio sul preziosissimo lavoro dei volontari, di questo patrimonio, della loro creatività. Qual è la sfida culturale più grande per riuscire a mantenere vivo, anche attrattivo, questo modello di partecipazione popolare?
3: Beh, bisogna dare il senso, diciamo, della missione, per cui loro partecipano, le migliaia di volontari che si uniscono al FAI partecipano perché capiscono che quello che fa il FAI, anche e soprattutto grazie al loro aiuto, è qualcosa di concreto. Ecco, la concretezza è un valore del FAI a cui teniamo molto, che forse anche in questo FAI, voce del verbo fare, si riassume. Indubbiamente noi questo facciamo, rendere e tutelare, ma non solo tutelare in maniera di proteggere, ma proprio agire sul patrimonio culturale che abbiamo, che possediamo, per aprirlo al pubblico, per renderlo sempre più bello, più accessibile, più fruibile, valorizzato. Ecco, questa dimensione concreta indubbiamente anima il lavoro delle delegazioni, dei volontari del FAI.

0: però anche la libertà, voglio dire, di mettere in pratica attraverso il FAI la loro stessa creatività, il loro impegno, questo spirito volontario che deve essere libero, perché altrimenti se costretto si spegne. Ecco, attraverso il FAI loro possono forse quasi esaudire dei desideri di cose che non hanno potuto fare nel corso della loro vita, o che fanno, non fanno nel corso della loro vita, e che attraverso il FAI riescono a fare, e che è occuparsi di una cosa meravigliosa come il patrimonio culturale, facendo ciascuno la sua parte.
1: Ovviamente abbiamo dato alcuni numeri, no? 700 luoghi straordinari, 15 edizioni delle, in caso specifico, giornate FAI d'autunno, ma un panorama come il nostro, da un punto di vista storico, artistico, ambientale, è un patrimonio davvero vastissimo, e la cura non è mai abbastanza, non è mai sufficiente per riuscire ad abbracciare quanto offre l'Italia.
0: Eh no, non è mai sufficiente. Noi diciamo che siamo condannati a crescere, ovviamente lo diciamo nel senso buono del termine, perché ci piace questa condanna. Però è vero che abbiamo bisogno di aiuto, non solo dei volontari, ma anche di chi crede nella missione del FAI e decide di iscriversi al FAI. E questa è l'occasione anche per una raccolta fondi, quella delle giornate FAI d'autunno e di tutto il mese di ottobre, perché effettivamente da fare è tantissimo. Insomma, voi pensate che ogni anno noi investiamo 11-12 milioni di euro in restauri, su beni che poi hanno bisogno di una gestione complicata e che ogni mese drenano centinaia di migliaia di euro. E ormai il FAI è anche un'azienda, oltre che essere una forza volontaria, è un'azienda culturale che ha circa 400 dipendenti, che lavorano nel mestiere meraviglioso della cultura in maniera molto concreta. Ecco, credere in tutto ciò è la nostra forza, ed è la forza, insomma, di chi anche come voi ci dà spazio.
2: Ecco, perché anche la RAI, insomma, con una settimana di sensibilizzazione da oggi dedicata ai beni culturali, in qualche misura vi sostiene. Poi parlava Simona Rigoni dei volontari. Io ho letto di 9.000 apprendisti ciceroni, giovani, bravi. Ma insomma, tra dimore, palazzi storici, giardini, archeologia industriale, natura, tra tante di queste occasioni, quali risultano poi più amate e cercate dal pubblico?
0: Beh, quest'anno abbiamo inaugurato un filone, che non so se proseguiremo, ma quest'anno ha avuto molto successo ad oggi, un filone di aperture dedicate all'artigianato, al Made in Italy, alle imprese, perché effettivamente anche quello è patrimonio culturale, i musei d'impresa lo dimostrano, però è talmente diffusa la presenza di prodotti d'eccellenza dietro a cui c'è un sapere, non solo delle mani ma anche della mente, che è a pieno titolo patrimonio culturale. Ecco, questo genere di aperture piacciono moltissimo, non che non piacciono le ville, i palazzi, i castelli, però indubbiamente vedere che il patrimonio culturale è un ventaglio ampio, ricco e variegato, che si ritrova appunto anche in una macchina del caffè, ecco, questo piace molto al pubblico.
3: Lei spesso ha ribadito che la ricerca rigorosa e sistematica è la prima metà della valorizzazione di un bene culturale. Allora, questo come si esplica per un visitatore rispetto a quella che magari è una fruizione puramente estetica?
0: Tutto si concentra nel racconto. Il racconto è lo strumento di valorizzazione principale, secondo noi, dei beni culturali. Bisogna raccontare alle persone cosa stanno vedendo e in che luogo si trovano e chi quel luogo l'ha abitato, ma anche chi oggi, come il FAI, lo cura, lo mantiene, lo gestisce. Ma il racconto deve essere fondato sulla conoscenza, ed ecco perché la ricerca è la prima parte della valorizzazione. Il racconto fine a se stesso, o magari banale o banalizzante o trito e ritrito, non serve a niente. Serve un racconto originale, fondato, denso, un racconto che è sempre nuovo, un racconto che pesca in una materia che ogni volta può essere approfondita in modo diverso. Ecco, la ricerca è la forza del racconto, ed è, noi crediamo, la forza del FAI fare dei bei racconti.
2: Allora, per andare a pescare questi racconti, ricordiamo il sito giornatefai.it, e il weekend è il prossimo, sabato e domenica. Daniela Bruno, direttrice culturale FAI, un augurio di buon lavoro a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie per questo spazio.
1: Un lavoro prezioso quello del FAI. Alle 15.43 diamo spazio ancora alla musica, è Prince. Sei contento, Raffaele? Simona, quando io dico Prince, Raffaele sorride, c'è niente da fare.
3: Anche io sorrido, lo conosco anche io, giuro.
1: Giuri. Allora, questa
2: il
1: è una canzone del 1994, ed era quando, il terzo album, quando lui aveva cambiato nome. Per sintetizzare, lo chiamiamo il simbolo dell'amore, perché in realtà aveva un nome complicatissimo. Però, insomma, questa è una canzone.

canzone dedicata a quella che era di quei tempi una delle sue tante, no, fiamme. Si sono alternati diverse muse attorno a Prince, in particolare questa si chiama The Most Beautiful Girl in the World, era il 1994 e lui è Prince.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buongiorno, apriamo questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia parlando del confronto che è in corso a Venzone tra Italia e Slovenia, partendo dalle esperienze comuni sul terremoto. Sentiamo di cosa si tratta.
2: Sisma del Friuli 1976, terremoto di Bovez 1998. A Venzone, confronto transfrontaliero su memoria, ricostruzione, ma soprattutto futuro, con le sfide poste dalla necessità di ripensare alle politiche abitative per il territorio comune delle Alpi Giulie. Anna Micelli, presidente dell'Ente Parco Naturale delle Prealpi Giulie.
3: E l'incontro di oggi ci serve a riflettere proprio su questo. Che cosa possiamo fare affinché le condizioni di vita dei nostri comuni di montagna possano essere attrattive, possano far sì che le persone possano scegliere di restare, oltre che attrarre nuove persone che possono aiutarci a continuare nel cammino.
2: Vanessa Colosetti, presidente di Ater Udine.
4: Fare rete è indispensabile e proprio in questa occasione abbiamo pensato di allargare la nostra rete anche oltre confine.
2: Di fronte a una crisi strutturale in cui a livello europeo il 20% degli alloggi è vuoto, è sempre più necessario decongestionare le città. Portata un'esperienza cominciata nel 2008 tra Reggio Emilia e Modena e che negli anni ha salvato 700 famiglie del ceto medio dal fallimento. I proprietari di case incentivati fiscalmente a prestare il proprio alloggio sfitto al pubblico, il quale fa da garante e garantisce un affitto. Marco Corradi, presidente di Housing Europe.
5: Dobbiamo creare meccanismi per cui tra sistemi di garanzia e sostegno abbiano fiducia nel ricollocare sul mercato questi alloggi attraverso, ad esempio, il sistema dell'edilizia sociale. Io sono più per una misura non punitiva, ma per una misura che promuova, che incentivi.
2: La montagna può essere protagonista di un rilancio sociale, demografico ed economico. Citati gli esempi non lontani di Trento e Bolzano. Ezio Micelli, professore ordinario dell'Università IUAV di Venezia.
6: Politiche di attrattività che come 50 anni fa prevedono fabbriche e case insieme. Non è affatto vero che la montagna sia destinata naturalmente a essere oggetto dell'abbandono. Si tratta di ripensare politiche dell'attrattività che mettono insieme turismo, produzione e qualità della vita, anche in un contesto in cui tutto sembra congiurare contro questa stessa attrattività.
2: Venzone, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: A Buongiorno Regione, la nostra trasmissione del mattino, si è parlato oggi di impianti nucleari per la produzione di energia nucleare, cercando di capire se questo tipo di produzione sia compatibile con le caratteristiche del territorio regionale.
7: Avevamo detto no due volte sull'onda emotiva di Chernobyl prima e di Fukushima poi, eppure da qualche settimana ci sono di nuovo le condizioni per un ritorno al nucleare in Italia. A Buongiorno Regione abbiamo chiesto al geologo Stefano Parolai se Friuli Venezia Giulia geograficamente potrebbe essere un territorio sicuro dove costruire una centrale negli anni a venire.
8: Il Friuli Venezia Giulia è una zona a pericolosità sismica, ovviamente con delle differenze sul territorio e bisogna pensare poi che la costruzione di un impianto come quello di una centrale nucleare non si basa solo sul rischio sismico, ma deve tener conto anche di altri fattori geologici, del rischio alluvioni. Dal punto di vista poi del rischio sismico, quello che è importante è il livello di scuotimento. E questo determina anche poi il livello di progettazione con cui viene fatta una centrale.
7: Nel caso si parlerebbe di impianti di nuova generazione, gli Small Modular Reactor, che avrebbero tempi inferiori e alla cui realizzazione in giro per il mondo partecipa anche un'azienda con una sede a Monfalcone, la Westinghouse Mangiarotti. Ma il futuro è un cambio di tecnologia passando dalla fissione alla fusione, teoricamente più sicura. I tempi però

0: sono lunghissimi. Domenico Marzullo, disegno e metodi ingegneria industriale, Università di Trieste.
1: Il livello di ricerca anche della comunità scientifica italiana, diciamo, è molto avanzato, ma è appunto ancora ricerca, no? Non ci sono impianti che sono puramente sperimentali, che hanno realizzato anche con dei buoni livelli energia da fusione, che a differenza della fissione fonde, diciamo così, due atomi, ma mancano la qualifica dei materiali che possano resistere a flussi termici così elevati. Parliamo di una materia che funziona solo se è a 150 milioni di gradi. Sono sfide, diciamo, ingegneristiche, tecnologiche più che fisiche.
0: Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: 232 fascicoli aperti da gennaio a oggi e due importanti operazioni. Il nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale di Trieste ha tracciato il bilancio dell'attività svolta nei primi 9 mesi di quest'anno.
3: Furti di batterie usate e traffico illecito di rifiuti sono gli obiettivi delle due principali operazioni portate a termine nei primi 9 mesi del 2026 dal Nucleo di Polizia Ambientale della Polizia Locale di Trieste. L'ultima si è conclusa pochi giorni fa dopo un anno di lavoro. Il nucleo ha scoperto un'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non senza autorizzazione per conto proprio o per terzi, anche con la complicità di una ditta per lo stoccaggio di rifiuti. Il materiale, spesso scarti edili, veniva gettato nelle diverse isole ecologiche nei centri di raccolta comunali, 47 i denunciati. La seconda indagine ha riguardato il furto di oltre 200 batterie per veicoli usate e ha preso il via dalle denunce presentate dal locale gestore dei rifiuti. Mariano Princiotta, coordinatore nucleo polizia ambientale della Polizia Locale di Trieste.
4: Da lì è partita un incrocio di vari dati, dalla videosorveglianza, i dati bancari utilizzati per i pagamenti nei diversi pedaggi, e siamo giunti, dopo una tentativa di esamina, a focalizzare l'attenzione su due soggetti camerunensi ma residenti a Udine. Da lì è partito l'attività di osservazione contro il pedinamento. Ci siamo resi conto che l'attività appunto non era destinata allo smaltimento, ma bensì a un mercato nero.
3: Complessivamente il nucleo, nato nel 2011, ha istruito da gennaio a oggi 232 fascicoli fra penali e amministrativi, operando su 3 filoni: la tutela del benessere animale, le emissioni di fumi e odori molesti e la gestione dei rifiuti e tutela del verde. L'attività investigativa si è tradotta, fra l'altro, in 84 denunce e 89 sequestri penali. Caterina De Gavardo, assessora alle politiche della sicurezza del Comune di Trieste.
5: Un nucleo attualmente composto da 5 operatori altamente formati che seguono pratiche spesso molto lunghe, nel silenzio, pratiche molto complesse che qualche volta hanno degli interessanti risvolti economici e che non sempre si limitano al territorio cittadino, ma che qualche volta spaziano anche all'interno della nostra regione o ancora oltre sul territorio nazionale.
3: Trieste, Lara Zanni, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Restiamo in tema giustizia, perché alla Barcolana ci sono anche 4 barche a vela sequestrate ai trafficanti di esseri umani. Fanno parte del progetto Per un mare di legalità promosso dalla Lega Navale Italiana e vengono riutilizzate per fini sociali, didattici e inclusivi, come hanno spiegato Roberto Benedetti, presidente della Lega Navale della sezione di Trieste, e Mitia Gialus, che è il presidente della Barcolana. L'occasione è questa per fare il punto sui 10 anni di corridoi umanitari realizzati dalla comunità di Sant'Egidio, anche in Friuli Venezia Giulia.
6: Elena, Francesco, Anassa e Sentinella Blu, le 4 barche a vela sequestrate ai trafficanti di esseri umani che parteciperanno alla Barcolana Per un mare di legalità, iniziativa che vede insieme comunità di Sant'Egidio e Lega Navale Italiana. Roberto Benedetti, presidente della Lega Navale sezione di Trieste.
7: Abbiamo un intento comune con la comunità Sant'Egidio. Noi siamo sempre attivi sul sociale, aiutando chi è in fragilità, le persone in fragilità. Facciamo regate per persone con disabilità, facciamo uscire i ragazzi dalle scuole, facciamo tutte iniziative rivolte a chi non ha le possibilità magari di uscire in barca a vela.
6: Mitia Gialuz, presidente della Barcolana.
8: Beh, il mare che vivremo nei prossimi giorni è un luogo di libertà, di gioia, e troppo spesso invece il Mediterraneo è stato negli ultimi lustri un cimitero dove troppe persone hanno perso la vita. I corridoi umanitari sono una soluzione per sottrarre le persone ai trafficanti.
6: Corridoio umanitario vuol dire adozione. In Friuli Venezia Giulia, i volontari della comunità di Sant'Egidio hanno accolto 13 famiglie, una 50 di persone in fuga da paesi come Siria e Afghanistan. Loredana Catalfamo, responsabile della scuola di lingua e cultura italiana della comunità di Sant'Egidio.
9: Sono persone assolutamente integrate, i ragazzi sono andati tutti a scuola, anzi il primo corridoio umanitario, che era formato da 3 persone siriane, George, il figlio, oggi fa l'Università di Udine con ottimi risultati.
6: Quanto costa questo corridoio umanitario allo Stato italiano?
9: Importantissimo sottolineare che il costo è zero, perché il sistema dell'adozione trasferisce su comunità, quando lo fa comunità, ma altre organizzazioni, i costi di assistenza fino a completa integrazione delle persone.
6: Ad accogliere queste persone giunte in Friuli Venezia Giulia, non solo Trieste, ma anche famiglie di Butrio e Raveo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Un appuntamento per oggi alle 17:00 si terrà a Trieste la cerimonia per l'83° anniversario della morte di Norma Cossetto. L'evento è organizzato dall'Associazione Venezia Giulia e Dalmazia e vedrà la deposizione di una corona d'alloro sulla stele di Via Cossetto. Ci sarà anche il sindaco di Trieste. Siamo allo sport, il basket. In Serie A questa sera la Pudine sul parquet di Cantù alle 20, ma ieri la Pallacanestro Trieste è stata sconfitta con onore dalla Rayer Venezia per 87-82. Sentiamo.
10: Tanto cuore lascia con il fiato corto Trieste, che subisce contro Venezia la seconda sconfitta in campionato. Finisce 87-82 per la Rayer dopo una gara sempre in equilibrio. Il tifo biancorosso in un Palarubini con 4.700 spettatori e il presidente Hiller aiuta ad annullare la differenza nel roster tra le due squadre. Venezia avanti nel primo quarto con le triple di Watson, ma il parziale di Trieste 27-18 con 12 punti di Ross dà il vantaggio del più 3, 42-39 all'intervallo lungo per la squadra di coach Taccetti. Ancora equilibrio fino all'ultimo tempo, dove nonostante la tripla di McDermott arriva il quarto fallo di Colby Ross. Un altro segnale d'allarme sono i 5 punti consecutivi di Green, che fanno mettere la testa avanti alla Rayer. Trieste rimane in partita con Ross e McDermott, ritrovando il più 3. Nei minuti finali l'uscita per falli del play americano toglie dal parquet il miglior marcatore biancorosso, autore di 18 punti. A poco più di un minuto dalla fine, Jones con una palla rubata è una schiacciata dal più 1 a Trieste. La Rayer risponde con Wiltier e Watson, ritrovando il più 3, e dopo l'errore di Galloway i tiri liberi di Bowman chiudono la gara sull'87-82. Pesa nell'ultimo quarto l'1-11 da 3 della squadra di Taccetti. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: E siamo quasi alla conclusione di questa edizione del notiziario dell'Ora della Venezia Giulia, redatto e condotto da Dario Ronzoni, con in studio il supporto tecnico di Roberto Montanari. Dopo di noi ci sarà il programma Sconfinamenti, con una puntata dedicata alle iniziative degli Amici del Cuore di Trieste. L'associazione Amici del Cuore è un'organizzazione di volontariato attiva nella prevenzione delle malattie cardiovascolari e nel sostegno alla cardiologia e cardiochirurgia locale, fondata dall'esule istriano, industriale del caffè Primo Rovis, e presieduta oggi da Rodolfo Edera. Delle iniziative della stessa ne parleremo quindi insieme al vicepresidente Claudio Babos. Ora l'ultimo servizio: a Gorizia si è concluso il Festival Frontiere, tra gli ospiti Anna Foa, docente di storia dell'ebraismo e autrice del saggio Il suicidio di Israele. Sentiamo l'intervista.
11: Sì, frontiere non le ha Israele, tranne che con la Giordania e con l'Egitto, perché sono i paesi con cui ha fatto la pace. Ha anche una tendenza sempre più forte, sempre maggiormente dominante, almeno a livello governativo, a creare una grande Israele, a ampliare i confini dello Stato, a fare quello che i religiosi israeliani e una grossa parte del governo pensano sia volontà divina, cioè di creare la grande Israele dal fiume al mare, un Israele soprattutto abitata da ebrei e non dai palestinesi. Quindi Israele non ha confini, ma ha nella sua mente molto chiari i confini che vuole.
6: Il decreto legge sull'antisemitismo alla fine è controproducente, perché?
11: Israele sarà l'unico paese al mondo a essere protetto dalle critiche, dall'accusa di antisemitismo, il che è assurdo. Solo Israele, se tu attacchi Israele sei antisemita, tutti gli altri paesi li puoi attaccare. Secondo me da questo crescerà l'antisemitismo.
6: Il documentario Nazza, l'altro documentario BB Files, le sale cinematografiche sono piene di fatto di pubblico, c'è bisogno di sapere.
11: Sì, c'è bisogno di sapere. Io seguo un po' i commenti sui social, qualcuno dice io non lo sapevo, qualcun altro dice tutto è ovvio. Qualcun altro arriva addirittura a dire ah, perché adesso che lo dicono gli israeliani va bene, finché non lo dicevano i palestinesi non va bene. No, è importante che lo dicano gli israeliani, perché lo hanno fatto. E perché stanno pigliando anche la responsabilità, in qualche modo, forse non completo, comunque, di quello che hanno fatto.
6: Tra i suoi libri più fortunati, Il suicidio di Israele. Si sente di dire davvero è stato un suicidio oggi?
11: Sì, io spero sempre che non sia ancora compiuto. A volte mi sembra di avere profetizzato.

0: qualcosa e ho orrore di me stessa. E Israele, se non si ferma, sta andando sempre più a rotoli. La sua popolazione, gli ebrei israeliani, non hanno più il senso di quello che è giusto e ingiusto.
1: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavagliari alla console. Un contenitore di cultura e di storia e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato, come sempre, da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di cuore, ma soprattutto di prevenzione, volontariato e di una realtà che da quasi 50 anni è presente a Trieste con un obiettivo molto concreto: aiutare le persone a prendersi cura della propria salute e, quando serve, insegnare loro come intervenire per salvare una vita. Sono gli Amici del Cuore di Trieste, associazione che nel 2028 raggiungerà un traguardo importante, quello dei 50 anni della fondazione. E proprio per raccontarne la storia, ma anche quello che l'associazione fa oggi, abbiamo con noi in studio Claudio Babos, vicepresidente degli Amici del Cuore. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie, buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Partiamo quindi da che cos'è l'associazione Amici del Cuore, perché è nata e dove svolgete le vostre attività, diciamo così.
1: Ma l'associazione è un'associazione che, come ha detto lei giustamente prima, ha quasi 50 anni, è stata fondata nel 78 e da alcune persone molto illuminate della nostra città, principalmente ricordo Primo Rovis, che è l'ideatore, insieme a Fulvio Camerini e Lucio Parenzan. Quindi diciamo un imprenditore conosciuto a Trieste, un grande benefattore della nostra città e due medici del reparto di cardiochirurgia che tutti conoscevano in quel momento, perché erano veramente persone che erano a livello internazionale riconosciute come medici. E quindi c'è stata questa idea di creare questa associazione che sostenesse proprio la cardiochirurgia triestina e quindi creasse un collegamento tra i reparti, appunto, ospedalieri e la popolazione. Noi diciamo che possiamo dire che l'associazione come finalità le finalità, diciamo, sono la più importante. Prima, diciamo, contribuire proprio al potenziamento delle strutture cardiologiche e cardiochirurgiche di Trieste. Poi ci rivolgiamo al mondo, diciamo, dei giovani, dei ricercatori, incrementare lo studio e le ricerche nel campo della cardiologia e la conoscenza delle possibilità diagnostiche, proprio perché ci sia, oltre che il discorso

0: di noi, oltre che il discorso di contribuire con l'acquisto di attrezzature, ma che ci sia anche un aumento della conoscenza, della competenza delle persone che poi le usano. Favoriamo attività culturali, congressi, conferenze, diamo anche assistenza ai pazienti cardiopatici con interventi straordinari in casi di particolare gravità, se ci viene richiesto interveniamo quello. E poi diciamo quella che è l'attività che a questo punto è forse la più importante, perché poi ci permette di fare tutte le altre, è la raccolta dei
1: Dei
0: fondi
1: fondi, no?
0: necessari al conseguimento di queste finalità, perché ovviamente con quello noi possiamo poi finanziare i congressi, comprare le attrezzature e quant'altro, insomma, questa è.
1: I fondi vengono, voi li raccogliete da privati, da altri, non so, penso da fondazioni o, cioè, se io volessi donare dei fondi all'Associazione Amici del Cuore,
0: Ah,
1: per esempio.
0: è semplicissimo. Poi vediamo l'IBAN. Allora, diciamo che anche qua nel tempo c'è stato un grande cambiamento, no? Perché per come stanno andando, cioè come si stanno evolvendo le cose. Solo pochi anni fa una buona parte dei nostri contributi arrivava dalle elargizioni
1: Ah,
0: del
1: ecco.
0: piccolo, che erano una grande fonte di finanziamento dell'associazione. Poi quel canale là è andato pian piano assottigliandosi, perché col discorso nel fatto che i giornali sono sempre più
1: Ah,
0: online.
1: proprio dal piccolo, dal giornale.
0: Del piccolo,
1: Ah,
0: sì,
1: ok,
0: le
1: sì.
0: elargizioni anni fa, cioè, veniva,
1: Ok.
0: quel canale era molto utilizzato dai
1: Intendevo,
0: turisti.
1: pensavo se dicesse nel nostro piccolo, invece no, sì, il
0: No, no,
1: giornale,
0: no, io parlavo
1: ok.
0: proprio delle
1: Sì,
0: elargizioni che venivano fatte
1: ok.
0: tramite il
1: Sì,
0: giornale
1: giustamente,
0: locale,
1: ormai
0: che
1: sui...
0: portavano dei volumi incredibili.
1: Giusto.
0: Ormai quelli si sono venuti assottigliando. Oggi diciamo che i contributi provengono una parte dai tesserati, perché la quota di associazione è minima, perché si parte da un minimo di 10 euro annui per poter essere soci dell'associazione, però è ad offerta libera, quindi chiaramente ci sono anche molti soci che pagano delle quote annuali molto più consistenti, e questo va a sostegno delle cose che noi possiamo finanziare. E poi abbiamo le elargizioni di privati, e una buona parte, la maggior parte in questo momento viene da lasciti testamentari.
1: Ah, anche
0: Sì.
1: dall'ascita,
0: In
1: ok.
0: questo momento diciamo che la fonte prevalente sono proprio i lasciti testamentari. Non
1: Beh,
0: abbiamo
1: sì.
0: finanziamenti pubblici,
1: Ah,
0: raccogliamo
1: ecco,
0: solamente
1: importante
0: da privati al
1: anche.
0: momento.
1: Lei prima ha fatto cenno a una figura dalla quale non si può prescindere, parlando appunto dell'Associazione Amici del Cuore, e trovandoci in una trasmissione che si chiama Sconfinamenti, che riguarda principalmente i temi legati sia alla Venezia Giulia, quella parte di Venezia Giulia rimasta di qua, ma soprattutto quella rimasta di là, dal confine, quindi l'Istria, non si può non parlare di Primo Rovis, esulistriano. E che fu colui che ebbe l'idea di fondare questa associazione nel 1978, no? E come mai, da cosa derivò questa illuminazione, diciamo così?
0: Allora, io Primo Rovis purtroppo non l'ho conosciuto, perché io sono entrato nell'associazione dopo che lui era, subito dopo la sua scomparsa praticamente. E, mi sembra di conoscerlo perché all'interno dell'associazione la sua
1: Immagino,
0: figura è rimasta presente, perché le cose che ha fatto sono state enormi, no? Ma lui, diciamo che come tanti esuli, è arrivato dall'Istria. È arrivato, era molto povero quando è arrivato, ed è una di quelle persone che si sono sempre ricordate del fatto da dove arrivassero.
1: Che non l'ha
0: E
1: mai dimenticato, no, nel
0: non ha
1: corso
0: mai
1: dei suoi.
0: dimenticato e ha sempre aiutato gli altri. Quindi, diciamo, ha sempre ricordato le sue umili origini per poter aiutare le persone che ne avevano bisogno, no? E quindi questa è una cosa che lo accomuna anche ad altri, diciamo, persone importanti che hanno ben avuto presente questa loro caratteristica, diciamo. È arrivato a Trieste, ha cominciato a lavorare nel terziario, diciamo, nel commercio, nell'ambito come fattorino, come commesso in un negozio alimentare, aveva cominciato all'inizio. E poi ha aperto una sua attività, sempre alimentare, fino ad aprire la Crencafè,
1: E alla fine,
0: cioè da una piccola torrefazione,
1: sì,
0: poi è nata
1: famoso bar.
0: Famoso bar, ma famoso bar era solo, diciamo, la fase, era la fase finale, sì. Perché quello lì era forse più conosciuto a livello cittadino.

0: ma lui aveva un commercio internazionale con tutta la ex Jugoslavia. E quindi qua, secondo me, si vede la grandezza della persona, perché da una parte era rimasto molto legato alla sua terra, all'Istria, a quello che era successo, il fatto che aveva dovuto abbandonarla a causa della guerra, queste cose qua, però...
1: Ciononostante è riuscito da imprenditore a...
0: Ciononostante ha guardato oltre, gli anni nel frattempo erano trascorsi, quindi bisognava anche guardare oltre, non bisognava guardare solo quello che era successo, ed ha avuto un ruolo per lui. Il commercio con la ex Jugoslavia è stato fondamentale. La Caren Caffè ha fatto, Rovis era una delle persone più ricche di Trieste, ed è stato un bene anche per Trieste, perché una parte della sua ricchezza poi lui la utilizzava per le donazioni, perché a parte l'associazione, ma Rovis ha fatto anche moltissime donazioni con il suo patrimonio, quindi non con quello che raccoglieva. Quindi è stata una persona importante, diciamo, da questo punto di vista.
1: No, appunto, molto pragmatico da imprenditore, chiaramente, però ha sempre colpito, per noi che siamo esuli, figli di esuli, ricordare che una persona che comunque è riuscita a guardare avanti e andare, sì, e non conservare rancore e lavorare con chi, con chi ti ha mandato via, diciamo così, anche in un certo senso, no?
0: Sì.
1: E poi arriva 1978 e arriva questa idea...
0: Di fondare un'associazione che è anche un... Poi magari queste cose non sono scritte nelle cose, nelle finalità, ma è anche una... Dobbiamo pensare che noi, molti nostri soci sono utenti della cardiochirurgia, cioè diventano nostri soci perché sono costretti a passare per motivi di salute. E quindi diventa anche un collegamento, no? Con l'associazione, un modo per riconoscersi, per stare assieme.
1: Ma lui ebbe un problemi di questo
0: lui
1: tipo?
0: Lui aveva avuto dei problemi con il cuore quando era stato negli Stati Uniti.
1: Sempre per lavoro, immagino.
0: Penso di sì, adesso questo non lo so, però e probabilmente lui lì avrà visto, da quello che potrebbe essere, così parlando con altre persone che hanno conosciuto, probabilmente quello che ha visto là, cioè il fatto che loro fossero molto avanti, e questo essere molto avanti l'avesse aiutato col problema che aveva avuto, è stato un incentivo poi a sviluppare anche a Trieste un qualcosa che potesse rafforzare la struttura di cardiochirurgia. Ecco, questo sicuramente sì. C'è sempre un qualcosa che ti spinge da una parte piuttosto che da un'altra. No? Quindi,
1: la domanda nasce spontanea, infatti, perché giustamente se uno arriva a sviluppare questa sensibilità è perché c'è stato o soggettivamente o da qualche familiare un motivo che ti ha spinto a questo. E lui è rimasto fino alla fine sempre operativo anche con l'associazione, no?
0: Sì, assolutamente. Poi lui è stato, e poi diciamo, lui è stato fino a che potuto, ha fatto il presidente dell'associazione, ma fino alla sua scomparsa, naturalmente. E poi la continuazione è stata l'attuale presidente Rodolfo Edera, che saluto in questo momento, che non è qua con noi perché non sta benissimo, altrimenti sarebbe stato qua con noi, e che però che era un grande amico di ancora prima di entrare in associazione, era un grande amico perché era una persona sportiva, giocava a calcio e aveva giocato per diversi anni nel Caren Caffè,
1: la famosa squadra
0: del Caren Caffè, che era sponsorizzata appunto da Primo Rovis. E poi da là è nata un'amicizia, prima appunto capitano del Caren Caffè, poi presidente del Caren Caffè, poi alla fine vicepresidente degli Amici del Cuore, e attualmente è lui il presidente degli Amici del Cuore.
1: Lui era vicepresidente negli ultimi anni di Rovis.
0: Lui era il vicepresidente negli ultimi anni di Rovis, sì, assolutamente.
1: Poi lei ha citato anche, di sfuggita prima, altre due figure importanti per gli Amici del Cuore, il già senatore Fulvio Camerini e il chirurgo Parenzan, no?
0: Sì,
1: anche lui era istriano, se ricordo male.
0: Sì, il Parenzan sì, Camerini non so l'origine che avesse. Camerini io l'ho conosciuto prima, ma al di fuori dell'associazione. Poi negli ultimi due anni, perché io sono una decina d'anni che sono nella stazione, purtroppo un paio d'anni dopo che io sono entrato il professor Camerini è venuto a mancare, e l'ho conosciuto, però è una figura veramente straordinaria, no? nella nostra medicina, insomma, cioè un vanto ancora oggi. Normalmente diciamo è una scuola che inizia e poi continua.

0: oggi molte cose vanno in una certa maniera proprio a grande impostazione che aveva dato Camerini. Ad esempio c'è Sinagra, lo ricorda sempre. No, ricorda
1: e
0: sempre
1: aveva lavorato con...
0: Sì, assolutamente. Beh, Sinagra è venuto qua grazie, cioè, perché Camerini l'ha fortemente voluto. Insomma, sì, sì, sì. Camerini voleva sempre le eccellenze.
1: Io direi di fare una prima pausa musicale e torniamo con la seconda parte parlando appunto degli Amici del Cuore. Tratteremo più o meno l'attualità e poi ci rivolgeremo un po' con lo sguardo verso il futuro, verso questi 50 anni del 2028.

0: seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi un po' alla cardiologia, alla prevenzione, ma soprattutto a ricordare anche un personaggio che ha fatto tanto per Trieste come Primo Rovis. Ci siamo lasciati prima dello spazio musicale proprio per parlare con il vicepresidente dell'Associazione Amici del Cuore, proprio parlavamo di Primo Rovis. Un Primo Rovis che, al di là di quello che ha fatto per la cardiologia, con la fondazione dell'Associazione Amici del Cuore, è stata comunque una persona molto che ha fatto tanto per Trieste in generale, che si diceva si potrebbe anche pensare di dedicargli una via, uno spazio.
1: Assolutamente, noi credo che se non lo farà qualcun altro promuoveremo noi l'iniziativa, perché sarebbe opportuno sicuramente, perché come a parte l'imprenditore, ma l'uomo che ha aiutato tanto tanto Trieste, come imprenditore anche, perché comunque è stato importante per Trieste, ma soprattutto per tutti i contributi e le donazioni che ha fatto, non tanto come associazione ma proprio col suo patrimonio privato, secondo me.

0: lui è stato veramente un benefattore per la nostra città, quindi per noi andrebbe ricordato. Mm-hmm. Insomma,
1: c'è un messaggio particolare che è legato a quello che diceva lui, ai suoi pensieri, che è ancora particolarmente attuale nel giorno d'oggi per la vostra associazione, che si può, una cosa che state tramandando di generazione in generazione, non so.
0: Ma diciamo, una delle cose importanti è quello di stare sempre sempre vicino ai giovani. Infatti abbiamo numerose iniziative, abbiamo numerose borse di studio che noi diamo ai giovani che stanno studiando per diventare medici o che sono già diventati medici, che si stanno specializzando e che ci vengono segnalati. Quindi questa era una delle cose a cui teneva particolarmente.
1: Ci teneva particolarmente. Sì. Infatti con questo vorrei arrivare all'attualità, appunto. Amici del cuore significa soprattutto prevenzione. Nel vostro statuto c'è un obiettivo molto semplice ma anche molto ampio e importante, insomma, aiutare la cittadinanza in varie forme, e voi le aiutate appunto in molte forme, in molte sfaccettature. Adesso stavo accennando appunto le borse di studio per i giovani, ma c'è anche una delle attività più riconoscibili, che è quella del camper, dell'unità mobile in via delle Torri, mobile fino a un certo punto, diciamo così, però ce l'ha da anni. Come funziona?
0: L'unità mobile è un posto che è a disposizione di tutti i cittadini, che possono, adesso guardo un attimo gli orari, allora, per chi non lo sa ancora, è parcheggiata in via delle Torri,
1: dietro
0: la chiesa di Sant'Antonio Nuovo, ed è aperta mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 13. E sono sempre a disposizione degli infermieri. E si possono fare delle misurazioni, la pressione arteriosa, colesterolo, glicemia e trigliceridi, quindi con un piccolo contributo, diciamo.
1: Ah, c'è un contributo, quindi. Però c'è l'infermiere, io posso fare tutti questi?
0: Sì, assolutamente sì.
1: Okay. Senza prendere appuntamento?
0: Assolutamente, sì, passando per di là, in questi orari, eventualmente se qualcun altro davanti si aspetta un attimo, ma di solito non c'è la fila, quindi si può tranquillamente usufruire di quello spazio là. Ed è quella lì veramente uno dei nostri fiori all'occhiello, diciamo, perché là da tanti anni ci passano tante persone, e quindi questo può essere anche un momento per scoprire delle patologie che possono poi portare ad iniziare un percorso magari di prevenzione proprio, no? Perché magari uno, se non ha disturbi, non va a farsi le misurazioni.
1: Esatto.
0: E là passa, non deve prendere appuntamento, niente, lo fa, e magari ogni tanto viene fuori anche qualcosa che magari è il caso che uno poi si
1: faccia. Con dei controlli molto semplici possono emergere delle situazioni di rischio che una persona magari non conosce.
0: Adesso diciamo che negli ultimi anni, appunto, come ha ricordato lei, l'unità mobile è abbastanza immobile, nel senso che è quasi sempre parcheggiata là, in questi orari. E una delle cose che abbiamo intenzione di fare adesso, visto che ci stiamo preparando al 50° anniversario dell'associazione e vogliamo rilanciare un po' l'attività dell'associazione, è quello di utilizzare in maniera un po' più mobile questa unità. Uh-huh. E cominciare a spostarla, partecipare ad eventi sportivi, in maniera da poter dare anche gratuitamente il nostro contributo per dei controlli che possono essere soprattutto dopo una gara, no? Possono essere anche più utili rispetto a... Quindi questo sarà una delle iniziative che abbiamo intenzione che abbiamo deciso proprio nell'ultimo consiglio di amministrazione, quindi di utilizzarla anche come veicolo, poi come immagine, ovviamente, no? Perché farla, ecco.
1: Per spostarla, uno le vede, uno si fa anche delle idee.
0: Visto che poi, ecco, quello che ci tenevo a dire è una cosa, no? Che un po' anche il motivo per cui poi mi sono dato un po' più da fare all'interno dell'associazione, perché io sono entrato all'interno dell'associazione quasi per fare un favore al presidente, perché che conosco da molti anni, abbiamo lavorato assieme, e mi ha chiesto, aveva bisogno di qualcuno che desse una mano, e ci sono andato. Io ricordo che al primo primo contributo che abbiamo dato, che era un contributo per

0: un'apparecchiatura molto molto costosa, adesso non ricordo quanto, probabilmente erano intorno ai 100.000 euro di valore.
1: Addirittura.
0: È previsto quando si fanno queste donazioni, poi bisogna firmare un contratto con l'azienda sanitaria. E sono stato chiamato insieme col presidente perché ci doveva essere la firma congiunta. E sono arrivato e devo dire che ho provato una fortissima emozione nell'essere in una sala in cui c'era il direttore.

0: mi ha fatto veramente capire l'importanza che può avere un'associazione come questa e soprattutto un'associazione come questa che è locale, prettamente locale, dove non c'è nessun costo di gestione, che noi abbiamo una segretaria che è fondamentale per l'organizzazione, e l'unico costo che noi abbiamo è la nostra segretaria, per tutto il resto sono e volontariato, quindi
1: Volontariato.
0: non c'è un euro di quelli che vengono donati che vada
1: Che va.
0: sprecato per spese di gestione. La sede è di proprietà perché ci è stata regalata da Rovis, era di proprietà di Rovis. Rovis ha comprato l'appartamento e l'ha regalato all'associazione, quindi non abbiamo nessun tipo di costo che non sia la nostra segretaria, che è indispensabile per mantenere appunto, cioè, l'organizzazione,
1: Coordinare
0: per
1: tutto, sì.
0: coordinare tutto. Che saluto Daria, la nostra
1: Sì,
0: storica
1: salutiamola,
0: segretaria
1: sì.
0: Daria. E quindi diciamo che ogni euro che viene donato da chi vuole donare va poi direttamente
1: Finisce.
0: alla cardiochirurgia triestina, o va ai giovani studenti nelle borse di studio, o va nei macchinari che ci sono sull'unità mobile, ecco,
1: Infatti, là volevo arrivare. Prima abbiamo parlato appunto delle borse di studio, sembra di parlare dell'unità mobile, ma poi ci sono anche altre attività fondamentali dell'associazione, i corsi per insegnare alle persone come intervenire in caso di arresto cardiaco, no? E i corsi li fate, dove li fate? A chi vi
0: no,
1: rivolgete
0: diciamo che noi in questo
1: fondamentalmente?
0: momento, proprio direttamente, noi corsi non li facciamo.
1: Sì, no, non direttamente,
0: Ecco,
1: però a
0: noi non
1: chi
0: li
1: vi
0: facciamo. Adesso
1: rivolgete?
0: diciamo che noi in questo momento doniamo fibrillatori, cioè qua, ogni associazione, ente che ha bisogno di un defibrillatore può chiederlo a noi e noi glielo finanziamo. E poi ovviamente promuoviamo i corsi, non li facciamo direttamente noi. Ecco, una cosa che magari in futuro potremmo riprendere, perché a suo tempo venivano fatti anche, potremmo farlo, però in questo momento non li facciamo
1: No,
0: direttamente i
1: però li
0: corsi.
1: fanno dei
0: Certo,
1: professionisti, immagino, degli esperti.
0: certo, certo. Abbiamo fatto degli eventi invece più volte anche per sensibilizzare le persone. Ad esempio, ricordo un evento un paio di anni fa in Piazza della Borsa in cui l'unità mobile era presente e abbiamo fatto delle proprio prove pratiche e le persone si fermavano e potevano provare a fare un massaggio cardiaco ed a utilizzare un defibrillatore, perché è importante,
1: Esatto,
0: perché non servono i defibrillatori
1: volevo.
0: se poi non si
1: Non si sa
0: sa.
1: usare.
0: Non si sa o se si ha addirittura paura.
1: Esatto, io la volevo riaprire, perché tra le persone che hanno un po' di paura davanti a un defibrillatore, ci sono io, per esempio, mi metto da un punto di vista. Cioè, mi viene da
0: Un'ottima
1: pensare.
0: compagnia.
1: Non immagino, però. Penso sempre di poter far danni utilizzandolo, però giustamente lei mi dice più danni di quello che sta succedendo. Perché la persona sta morendo, penso.
0: Quando una persona è in fase di arresto cardiaco, premetto che anche facendo un massaggio cardiaco, anche da inesperti, è molto difficile riuscire a rompere una vertebra. Ma se anche dovesse succedere, cioè uno a cui hai salvato la vita, non è che si lamenterà se poi gli hai rotto una vertebra, ecco questo, perché gli hai salvato una vita, altrimenti non sopravvive,
1: No,
0: no?
1: chiaro.
0: E questo è importante anche perché, ad esempio, ci sono paesi in cui la prevenzione aiuta tantissimo, soprattutto nei paesi nordici. Ci sono dei numeri, adesso non ho i numeri, però me li aveva dati Sinagra a suo tempo, il professor Sinagra, ed è incredibile. Cioè, loro salvano, nei reparti di cardiochirurgia arrivano pochissime persone rispetto a noi, proprio perché molte vengono già rianimate prima, quindi vengono
1: Vengono
0: salvate.
1: salvati addirittura.
0: Sì. Però c'è proprio tutta una cultura, no? Ad esempio, nei paesi nordici i bambini già cominciano ad andare all'asilo e i primi massaggi cardiaci li fanno ai loro peluche. Gli fanno portare i peluche,
1: Pazzesco.
0: quindi tu salvi la vita al tuo peluche. Quindi impari a non aver paura. E
1: Sì, si entra già nell'ottica da
0: poi
1: bambini,
0: vanno
1: quindi da
0: avanti, poi seguendo anche. Poi si arriva al fatto che molte aziende che richiedono per assumere che venga. Che ci sia, che la persona abbia già il diploma, abbia fatto il corso no? E il corso per cui sa come utilizzare il defibrillatore, sa come fare un massaggio cardiaco, e questo è obbligatorio negli enti pubblici. Cioè, non vieni assunto in un ente pubblico
1: Tutto un altro,
0: se non hai fatto la formazione.
1: certo,
0: Per
1: tutta un'altra sensibilità rispetto
0: tutta un'altra
1: qua, proprio
0: sensibilità, e anche a vantaggio poi, no?
1: è
0: Perché
1: chiaro.
0: pensi, quando succede un episodio di questo genere in un'azienda, il fatto che ci

0: qualcuno sul posto che salva la persona dipendente di quell'azienda, è sicuramente un grande vantaggio anche per l'azienda.
1: Assolutamente, sì, sì. Una cosa
0: noi,
1: che qui non...
0: noi non siamo ancora molto lontani. Diciamo ci sono tanti.
1: Si vede ancora come un peso, no? In un'azienda, vedo, devo perdere tempo. Sì. Per... Poi magari capita che un'unica volta su 10.000 casi. E... Sì. E, un'altra domanda che volevo fare sempre riguardo, sì, si stava parlando di sensibilità, ma i triestini, secondo quanto ne può avere nozione lei, contezza, sono più sensibili alla prevenzione oppure c'è ancora una situazione lasciata al caso, nel senso che quel che sarà sarà?
0: Ma sempre più persone, comunque diciamo, diciamo che la prevenzione si fa anche con l'alimentazione, quindi con una sana alimentazione e con una, diciamo, una leggera attività
1: fisica,
0: motoria,
1: sì,
0: fisica, no? E su da questo punto di vista le cose sicuramente sono migliorate negli ultimi anni, non, ma per tutte quante le malattie che hanno bisogno di questo tipo di attenzioni per non intervenire, insomma, diciamo che quindi questo, diciamo che c'è uno stile di vita un po' più sano ultimamente. Questo aiuta anche sicuramente
1: le conseguenze.
0: Sì.
1: Allora io direi di fare la seconda pausa musicale e ritornare poi con l'associazione Amici del Cuore. Entreremo nell'ultima parte, parleremo soprattutto, ci andremo ad entrare verso i 50 anni, il 2028, sempre con il suo vicepresidente Claudio Babos.

0: Sì, terza e ultima parte di Sconfinamenti. Quest'oggi ospite nostro è il vicepresidente dell'associazione Amici del Cuore, Claudio Babos. E abbiamo parlato dell'inizio di Primo Rovis, del presente dell'associazione, ma adesso negli ultimi minuti andrei proprio brevemente a parlare di quello che sarà il 50° anniversario, se c'è già iniziato un percorso per preparare questo appuntamento, e cosa avete fatto finora e cosa volete fare, cosa farete in futuro, ecco.
1: Beh, intanto, allora, come consuntivo di questi anni posso dire che come numeri qualcosina abbiamo fatto, nel senso che dai dati ufficiali dei bilanci siamo a un contributo di, con apparecchiature e altre iniziative a favore della cardiochirurgia, di circa 7 miliardi di lire e più di 2 milioni di euro in questi anni. Siamo
0: riusciti. Dal 1978 praticamente?
1: Sì, sì, sì, sì. Ah, e quindi questi sono i dati attuali. Abbiamo intenzione di andare avanti su questa strada e, se possibile, aumentare il contributo. Una delle iniziative, diciamo, che abbiamo deciso proprio in questi giorni è quella di aderire al terzo settore. Perché in questo momento noi siamo una associazione di volontariato, però non siamo riconosciute, nel senso che non siamo ufficialmente riconosciuti, non facciamo parte del terzo settore. Abbiamo deciso di farlo, anche se impegnativo da tutti i punti di vista, però questo ci permette poi di sviluppare l'attività. Ad esempio, per dire, in questo momento non possiamo beneficiare del contributo del 5 per 1000, che comunque era una parte importante fino a che potevamo disporne. Oggi come oggi, se qualcuno fa una donazione all'associazione non può portarla in detrazione sulla dichiarazione dei redditi, perché non facciamo parte del stesso settore. Quindi abbiamo intenzione di fare questo, ma proprio per poter rilanciare l'associazione e arrivare pronti al 50° anno, all'anniversario.
0: Cioè, sono cose piccole ma fondamentali.
1: Sono cose piccole. Diciamo che il passaggio di aderire al terzo settore comporta dei maggiori impegni dal punto di vista anche burocratico, contabile, queste cose qua, ma sicuramente anche dei benefici. Noi abbiamo scelto di fare questa strada, facciamo un po' di sforzo, ma poi ne vedremo i risultati, ma soprattutto i risultati ne vedono chi poi ha il beneficio del denaro che raccogliamo, no? Ecco, volevo ricordare che abbiamo anche una rivista.
0: Esatto, che se no, infatti ricordiamo, se no Gabriele Lagonigro mi sgrida, ricordiamolo.
1: Direttore responsabile Pierpaolo Dobrilla, Gabriele Lagonigro è il nostro giornalista che cura la rivista. È una rivista di formazione, diciamo che si rivolge un po', fa divulgazione scientifica, però si cerca di farla non per addetti al settore, diciamo. E un po' anche promuove appunto il discorso degli stili, dell'indirizzare le persone verso stili di vita che siano sani, che portino alla prevenzione. E in più fa un po' di sintesi su quelle che sono le nostre iniziative che abbiamo in piedi. Ecco, questo ci teniamo. E tra l'altro volevo dire una cosa: l'associazione è composta così, è importante questo secondo me. Nell'associazione c'è un consiglio di amministrazione di cui io faccio parte, sono vicepresidente, e poi c'è un comitato scientifico. Il comitato scientifico è composto dai professori, dai primari, dei medici della nostra cardiologia. Quindi c'è Gianfranco Sinagra, Andrea Di Lenarda, Giorgio Faganello, Enzo Mazzaro e Marco Merlo.
0: Quindi vi interfacciate direttamente, c'è una cosa...
1: Quando noi, ecco, per dire, come facciamo, come scegliamo dove spendere il nostro denaro? Lo decide il comitato scientifico. Cioè loro hanno bisogno, noi abbiamo dei fondi a disposizione, loro hanno bisogno di alcune attrezzature e con loro ci si trova, si vede quanto abbiamo a disposizione, che tipo di attrezzature possiamo comprare con quel denaro e loro ci indicano cosa fare.
0: Ah, quindi c'è un interfacciarsi continuo proprio?
1: Sì, beh, noi abbiamo un contatto continuo con loro, assolutamente, sì. E quindi questo è importante perché appunto non c'è intermediazione, c'è un rapporto diretto, loro ci chiedono, noi riusciamo.

0: accomodare. Oltretutto i tempi di risposta, loro ci riconoscono sempre il fatto che oggi molte anche attività possono essere fatte grazie alle strumentazioni che noi abbiamo donato, perché col budget che ha l'azienda sanitaria non sarebbero riuscite ad averle quelle strumentazioni.
1: Certo.
0: E anche i tempi, che in realtà i tempi negli enti pubblici sono molto lunghi, ho bisogno del macchinario, arriverà chissà quando. Noi c'è bisogno, lo troviamo sul mercato, lo compriamo e glielo facciamo avere. Quindi
1: il passaggio è contrario rispetto a quello che pensavo io, nel senso che non è che voi gli dite, no, se abbiamo 50.000 euro, cosa possiamo prendere? Sono loro che chiedono.
0: Noi ci interfacciamo sempre, noi ci interfacciamo.
1: Ci servirebbe questo?
0: Okay. Se noi, appunto, dopo dipende anche dal budget che abbiamo a disposizione. Però diciamo che noi siamo sempre in contatto, quindi loro sanno quando possono chiedere, perché sanno anche quando i soldi ce li abbiamo e non li abbiamo.
1: Quindi c'è una relazione continua.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Siamo arrivati alla fine, ringraziamo Claudio Babos, vicepresidente degli Amici del Cuore, per essere stato con noi quest'oggi, grazie ancora.
0: Grazie a voi di avermi invitato.
1: E purtroppo appunto anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, i nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Storie, ma viverle così in prima persona, in un contatto diretto con l'attore e lo spettatore.
2: C'è qualcuno che vuole prendere il vostro
1: dimensione.
2: C'è qualcuno che vuole prendere il vostro esempio in giro per l'Italia?
1: Beh, abbiamo altri casi, forse anche questo della piccola cabina telefonica, e può essere il teatro edicola volano di altre iniziative simili, perché no? Noi abbiamo mutuato questa idea strana un po' anche da Fiorello, che faceva l'edicola fiore, noi abbiamo fatto edicola teatro.
3: Lei parla spesso di un teatro
1: con lo spettatore.
3: Lei parla spesso di un teatro che non deve solo divertire, ma convertire e spingere a riflessioni consapevoli. È riuscito a convertire qualcuno?
1: Beh, quando c'è la prossemica con lo spettatore è importante. Laddove c'è uno che guarda e uno che è disposto ad ascoltare, se ascolta davvero, riesci, il teatro può cambiare, può convertire, sicuramente.
2: E, nel salutarla, le voglio dire, ha presente Shakespeare quando scriveva, diceva che gli attori non dovrebbero mangiare aglio? Glielo dico perché poi, insomma, noi più avanti nel programma parleremo di questo. Tra l'altro, in uno spazio così piccolo, anche gli spettatori non dovrebbero.
4: Sì, sarebbe difficile,
1: No, lì, quella, però rafforza tutto quanto il messaggio, perché recitare davanti a sei persone ti obbliga proprio ad una presenza autentica, e nell'edicola questa dinamica si radicalizza. Non è più un luogo, è più importante, è più forte il luogo, è la vicinanza.
2: È ravvicinatissima in questi monologhi, micro performance del Teatro Foyer 97. Grazie Francesco Gravino, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
4: E dopo il cinema e il teatro arriva la musica, no? Perché mi pare inevitabile a questo punto. È il gruppo gallese rock più famoso di tutti i tempi, hanno fatto 15 album, pensate, fondati vicino Cardiff nel 1992, un primo disco nel 97, subito un successo. Perché? Perché sono riusciti a coniugare la parte tardiva del Britpop, per cui il cantato, diciamo, alla Liam Gallagher, agli Oasis, con i riff, quelli più aperti, quelli più americani, quelli del rock proprio tipicamente che arriva dagli Stati Uniti. Si chiamano Stereophonics e questo è il loro più grande successo, Maybe Tomorrow.

0: Maybe Tomorrow, e loro sono gli Stereophonics, brano di qualche tempo fa, siamo a inizio 2000, il loro più grande successo, loro al Galles.
1: Che ci manca, Simona, dopo il cinemino e il teatro edicola?
2: Io ho fame. Io comincio ad avere fame. Questo sì, io un pochino di fame ce l'ho, però prova a immaginare, tu non so, ordineresti in che modo tu un piatto, Raffaele?
1: Volante.
2: Di corsa, su due ruote,
1: In giro per Federico Zucchi, è un bike chef, ideatore di un progetto che si chiama Di Strada. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
1: Allora, cos'è questo progetto Di Strada? Una cucina itinerante, abbiamo letto, allestita su una cargo bike?
3: Esatto, è una cargo bike, quindi è una bicicletta a due ruote con una parte frontale tipo cassone in cui di solito ci mettono i bambini in Nord Europa. Io ci ho montato una cucina.
1: bellissimo, Zucchi.
3: Grazie, no, con questa cucina giro la città e mi posso fermare in alcuni punti e cucinare qualcosa per i miei ospiti che mi seguono in bicicletta.
2: No, Federico, però io vorrei fare un piccolo passo indietro, perché incuriosisce la tua vita, no? Tu eri un architetto avviato, a un certo punto, colpo di scena, decidi di mollare tutto e di andare a studiare all'ALMA e diventare uno chef particolare, esatto. Perché lo dicevi prima, su due ruote. Ma qual è stata la scintilla che ti ha fatto dire basta, finisce tutto quello che stavo facendo e salgo in sella, via?
3: Allora, devo dire che l'architettura mi è piaciuta sempre, mi piace tuttora e non si smette mai di essere architetti anche dentro. Però mi stava un po' stretto stare alla scrivania e quindi ho approfittato del Covid per cucinare tanto e per provare a vedermi in cucina anche da un punto di vista professionale, perché poi un conto è cucinare a casa per gli amici o per la famiglia, un conto è farlo
0: senza bicicletta poi
3: di lavoro tutti i giorni. Esatto, quindi ho iniziato questo percorso ad ALMA e diciamo che quello mi ha portato poi a lavorare in cucina, e io ho sempre avuto la passione, oltre che per cucinare, per far stare bene le persone tramite il cibo, e che un po' secondo me è la funzione del cibo poi, ecco.
0: Allora, però la cosa interessante è che questa bici cucina, che immagino abbia tutto quello che serve per cucinare, no? L'hai progettata tu e l'hai fatta costruire da un'officina. Questo però non ti è bastato, hai preso anche un attestato da meccanico riparatore alla scuola delle biciclette.
3: Esatto.
0: Cioè, non manca niente.
3: No, ma perché metti caso che ti cade la catena o buchi o devi fare una riparazione, devi saperlo fare.
1: Testa bassa e pedalare, si direbbe.
3: Esatto.
1: Ma questi Milano, questi mini tour gastronomici, quindi non solo come risolvono l'appetito, ma si va a scoprire anche dei posti non turistici, zone secondarie, meno conosciute. Una sorpresa dietro l'altra.
3: Esatto, una delle, io non sono di

0: di Milano, sono di Piacenza e ho sempre notato, ma forse come ormai tutti lo possono notare, che a Milano è bella che si mostra, ma è molto bella da scoprire. E quindi anche per i prodotti da mangiare, non solo per i luoghi. Quindi io tramite i miei tour provo a far scoprire ai miei clienti i prodotti, quindi i sapori, e non solo le ricette milanesi, ma i prodotti milanesi che esistono, e anche dei luoghi. Quindi non mi vedrete in Piazza Duomo, ma magari al Villaggio Giornalisti o in qualche piazzetta sconosciuta, un po' più da scoprire, sulla Martesana, diciamo in luoghi che magari non ci si va tutti i giorni, però sono molto belli e molto milanesi anche poi.
1: Ecco, ma come reagiscono i tuoi clienti quando ti vedono arrivare in bicicletta con i tuoi piatti d'alta cucina? C'è un aneddoto divertente, un ricordo particolare?
0: Ma allora, tendenzialmente quando sono in strada con la mia bicicletta, anche prima di arrivare a un tour dei clienti, tutti mi chiedono se griglio sulla cucina e faccio gli arrosticini. Questo, non so, me lo chiedono tutti, e dico no, non lo faccio. È molto difficile, devo dire, far passare il messaggio che lo street food possa avere anche un concetto di qualità, perché per la maggior parte delle persone lo street food, cioè il cibo per strada, è spesso identificato in qualcosa non di qualità, quindi volante, magari in ore notturne o di notte, cioè si fa fatica a pensare che si possa cucinare bene su una cucina per strada, e quindi si collega subito a qualcosa di grasso, di neanche salutare magari. Invece io non griglio gli arrosticini, anche perché poi sono di Piacenza.
1: Ma quindi, Raffaele e Claudio, cosa si mangia?
0: Allora, io propongo una cucina milanese, ma nel senso che le ricette non sono milanesi, ma i prodotti sì. Quindi ho messo assieme una filiera di una ventina di produttori, più o meno, che sono tutti ubicati a distanza di bicicletta da Milano. Quindi sono nel Parco Sud, alcuni al centro di Milano, sono una parte fornitori tradizionali, chiamiamoli, quindi quelli dei latticini, quelli della frutta e della verdura, quelli del riso, e alcuni molto più innovativi, come i funghi coltivati sotterranei, bevanda al caffè, cioccolato. Questo è un po' per dimostrare che nel territorio milanese non ci sono solo la settimana della moda, il business e il design, ma c'è una filiera anche innovativa rispetto al cibo, e non alle ricette, ma proprio ai prodotti.
2: Potremmo dire, insomma, pedalata zero. Complimenti a Federico Zucchi e al suo progetto di strada.
0: Grazie a voi.
3: E andiamo fino al GR1 con Paul McCartney, 14° album, era il 2005, prodotto da Nigel Goodrich, tra l'altro produttore dei Radiohead, è consigliato da quello che era il produttore dei Beatles, ovvero George Martin. Lui ha suonato praticamente tutto, dalla batteria al flicorno. Da quel disco, uno dei suoi migliori, Chaos and Creation in the Backyard, questa è Fine Line. Subito dopo arriva al GR1.

0: Ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Cresce la tensione tra Russia e NATO, Berlino lancia l'allarme, Mosca sta portando avanti una guerra ombra contro la Germania, mentre l'Estonia sta spostando truppe verso il confine orientale per rafforzare il fronte est in vista di una potenziale aggressione. Medio Oriente, nello Yemen, nuovo attacco dei ribelli Houthi all'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est a ovest. I miliziani filo-iraniani affermano anche di aver preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che a sua volta rivendica di aver riconquistato posizioni strategiche nello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma il blocco degli altiforni il 20 ottobre, l'udienza in Cassazione.
4: Il secondo no alla sospensiva sullo spegnimento dell'area a caldo chiude il lungo capitolo del romanzo Ex Ilva andato in scena in Corte d'Appello, ribadita la priorità dei pericoli per l'ambiente legati alla presenza di amianto. La salute vince ancora su un pregiudizio economico giudicato sempre più pretestuoso. Le parole di Ascanio Amenduni, avvocato dell'associazione Genitori Tarantini. L'atto finale ora in Cassazione il 20 ottobre, mentre la fabbrica resta in sospeso e di fatto nelle condizioni di poter produrre poco o nulla. Dal primo pronunciamento dei giudici a fine luglio, il management di Acciaierie d'Italia ha dovuto fare i conti con le lunghe procedure necessarie a disattivare l'unico altoforno funzionante. Ad oggi il termine ultimo per completare l'operazione è il 28 ottobre e anche in caso di ribaltone davanti alla Suprema Corte occorrerebbe almeno 2 mesi per riportare gli impianti a regime. Cresce la preoccupazione tra gli operai. Da Bari per il GR1, Livio Coppola.
3: Sono 3 il datore di lavoro e i 2 titolari di un capannone, gli indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, deceduto in ospedale lo scorso 3 ottobre dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. A tutti viene contestato il reato di omicidio colposo. Gli inquirenti ritengono che si sia trattato di un incidente sul lavoro mentre la vittima era impiegata in nero. Mercoledì l'autopsia. Mattinata di paura in Puglia per un tentato assalto ad un mezzo portavalori.
5: Scene da Far West, quelle che si sono verificate questo pomeriggio poco dopo le 13.30 lungo l'autostrada A14 all'altezza della zona industriale di Foggia. Stando alle prime informazioni raccolte, un comando armato, composto verosimilmente da una decina di persone, ha assaltato un furgone portavalori della ditta Battistolli. La rapina non è andata a segno, i banditi hanno esploso numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo del blindato. Non solo, hanno dato alle fiamme 4 autovetture per bloccare la circolazione stradale, posizionandole trasversalmente alla carreggiata. Per arrestare la corsa del blindato hanno anche cosparso l'asfalto con chiodi a 4 punte. Sotto shock le 3 guardie giurate, fortunatamente rimaste illese. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia di Stato. Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a spegnere le fiamme. La circolazione in quel tratto di strada sta lentamente tornando alla normalità in entrambi i sensi di marcia. Da Foggia, Tatiana Bellizzi per GR1.
3: Una notizia dell'ultima ora: la RAI, a quanto si apprende, ha comminato una sospensione di 10 giorni nei confronti dell'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il Nobel per la medicina assegnato a Dyserlij, Hegemann e Nagel. Le loro ricerche sull'optogenetica, spiega Michela Fagiolini, direttore dell'Istituto di Neuroscienze del Centro Nazionale delle Ricerche, hanno trasformato il modo di studiare il cervello. La chitarra è protagonista al 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 10 al 24 ottobre, 130 artisti, più di 40 appuntamenti, 18 prime assolute, tra le quali musica per una fine, lavoro inedito di Ennio Morricone su una poesia di Pasolini. L'intervista alla compositrice Caterina Barbieri, direttrice artistica della manifestazione.
6: Direttrice Barbieri, la prima cosa che...

0: Di nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
1: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davaci, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
0: A Child of Sound è il titolo di questa 70ª edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
1: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
0: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
1: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno strumento estremamente popolare, accessibile, universale.
0: Claudia Fayens, GR1.
2: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
3: Il pomeriggio di Radio 1.
4: Ultima parte del pomeriggio di Radio 1, siamo alla nostra parola del giorno che oggi citiamo dal sogno di una notte di mezz'estate, e soprattutto attori, anime mie, badate a non mangiare aglio o cipolla, che dobbiamo esalare tutti un alito che deve riuscir dolce e gradevole, e non dubito che ci sentiremo dire che è una dolce commedia. Shakespeare.
5: Beh, Raffaele, riuscire a digerire la parola di oggi è quasi un atto di fede. Se perfino il bardo d'Inghilterra lo descrive come un deterrente alla socialità, che dire poi dei vampiri? Tutti ne hanno paura, ma basta uno spicchio d'aglio per farli fuggire.
6: E allora, come si piace fare, restituiamo a uno spicchio la sua nobiltà, uno spicchio di nobiltà, questo bulbo presente in tutte le cucine e in tantissime ricette, tranne, mi raccomando, nella matriciana. Aldo Fabrizi, docet.
7: Nel soffritto della matriciana che ci va, l'aglio o la cipolla?
8: Niente.
7: Bravo.
4: Brava, Aldo Fabrizi, invitiamo al nostro pomeriggio di Radio 1 e salutiamo Luca Scainelli, fondatore e gran vampiro dell'Associazione Vampiri Italiani. Benvenuto.
9: Ciao ragazzi, i vampiri fuggono dall'aglio, noi restiamo e prendiamo gli appunti.
4: Ma subito però una curiosità, Scainelli, tu lo metti l'aglio nella matriciana?
9: No. No, preferisco con la cipolla.
4: Ah, ecco. Vampiri Bene. Italiani è nato in un paese del Bergamasco, Songavazzo, che fa rima con Sollazzo, o sbaglio?
9: Esatto.
4: Raccontacela.
9: Allora, dopo anni di assaggio, dopo aver assaggiato praticamente di tutto in giro per l'Italia, mi sono reso conto che mai nessuno mi aveva invitato ad assaggiare l'aglio. E quindi mi sono detto, perché non fondare un'associazione che lo studia in maniera precisa con amici? Abbiamo deciso di fondarla, abbiamo dato il nome chiaramente è ironico, ma nasconde un protocollo e un lavoro fatto in una certa maniera, per cui serve, diciamo, a prendere l'aggancio e a far parlare le persone appunto di aglio praticamente, ecco.
5: Ma io sono curiosa di capire come nasce il tuo approccio con la cucina e l'aglio, perché ho letto che a un certo punto tu ti sei chiesto come mai non esistesse questa associazione che riconosce l'aglio per quello che è. Allora tu cosa hai fatto? Cucinato dei testi d'aglio, l'hai tagliato, l'hai condito con olio e sale e l'hai messo al forno, dopodiché l'hai mangiato. Com'è andata?
9: È andata benissimo, perché se ne avessi avuti altre due teste le avrei mangiate. Il problema è arrivato dopo, capito?
6: Soprattutto a coloro che erano intorno a te.
9: Esatto, la mia fidanzata è scappata da, anzi non è nemmeno entrata nel letto, proprio ha cambiato la stanza,
6: cambiato, senti, speriamo non fidanzato comunque. Però l'aglio poi alla fine fa bene, perché ha un'azione antibatterica, contribuisce alla salute cardiovascolare, un'azione antiossidante, per cui è un prezioso alleato della salute, ma non, insomma, non di altro.
9: Allora, diciamo che l'aglio tutti lo conoscono per sentito dire, tutti lo

0: mangiano, tutti lo consumano, spesso senza saperlo, perché è uno di quei prodotti che lo consumiamo alla cieca, come si dice, perché chiaramente non è come quando mangiamo un tartufo o che dobbiamo sentirne il profumo. L'aglio, quando sentiamo troppo profumo, odore, vuol dire che c'è qualche problema. Non bisogna sentirlo, deve esserci, ma non bisogna percepirlo,
1: non dominare la nostra vita.
2: Voi studiate varietà, persistenza, abbinamenti, gli abbinamenti più originali?
0: Ma abbinamenti originali, per adesso abbiamo abbinato la vernaccia di Oristano all'aglio nero, perché l'aglio nero tecnicamente la gente non lo sa, ma non ha il problema della puzza, non lascia l'alito, diciamo, che fa scappare le persone, ma è profumato, è balsamico, eccetera.
2: Avete trovato l'antidoto, insomma.
0: L'antidoto l'abbiamo anche trovato, perché nel percorso che è stato fatto abbiamo sviluppato anche l'antidoto anti-aglio, che basta, dopo aver consumato l'aglio, entro 10 minuti consumare latte fresco intero, masticare menta e una mezza mela con la buccia.
2: Eccolo là.
3: Ah, vedi, io sapevo anche il prezzemolo e chicchi di caffè.
0: No, noi le abbiamo provate tutte. Quello che funziona è questa. Praticamente dimezza diciamo, l'effetto.
1: La portata, vabbè.
0: La portata, sì. Esatto.
2: Comunque, pensare all'attualità dell'aglio, insomma, scaccia mica solo i vampiri, anche gli spiriti maligni, gli insetti, i parassiti dell'orto e speriamo pure i cattivi pensieri. Grazie alla vostra associazione, Vampiri Italiani. Luca,
0: vorrei Scalini. Invitare le persone, se possibile, a visitare il sito e a iscriversi. Stanno già arrivando parecchie iscrizioni da tutta l'Italia.
2: Ne abbiamo responsabilità anche noi.
0: Grazie.
2: Simona, saluti.
3: Allora, ciao. Salutiamo i vampiri della squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Mero, Lanessi Squitieri, Luca Torisi e qui dalla RAI di Milano, dagli studi RAI di Corso Sempione, Massimo Piffaretti per la parte tecnica.
1: E salutiamo ovviamente la vampira regina Simona Rigoni, eccola qua. Alla regia c'è Alex Messina, alla parte tecnica Daniele Di Noia.
2: Torniamo domani, ragazzi? Martedì?
1: E per forza, che facciamo? Non torniamo.
3: 15:30,
2: non ci sbagliamo, eh? Dai.
1: Mi raccomando.
2: A domani.
1: A domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Ecco a lei, cosa ne pensa?
1: Questo vino è spaziale.
0: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
3: www.sistemi.com.
4: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Ci sono città che si visitano. E poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a Sotto

0: sottocosto.
1: Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto.
0: Scontata!
2: Lo diceva anche l'Ariosto, non c'è uguale a sottocosto.
0: Più scontata!
3: Al Gigante fino al 10 ottobre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
4: Non solo parole.
5: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1 e benvenuti ad una nuova puntata di Non Solo Parole con me, che conto veramente poco, Giulia Nannini, ma soprattutto c'è lei, the one and only, Noemi.
6: Ma adesso yes. non ti sottostimare perché tu sei un'autrice, una voce meravigliosa, una donna pazzesca, anzi sono contentissima di fare questo viaggio insieme e oggi parliamo e partiamo dalla canzone che a noi ci garba tanto, come si dice dalle tue parti.
5: E non siamo l'unica, mi sa.
6: Penso di no.
5: Non siamo le uniche fan dei Queen e questa canzone in particolare, amici di Radio 1, ha una storia sensazionale. Una volta che ve l'abbiamo raccontata, non ve la scorderete più.
6: No.
5: Questa è la storia di come nasce Radio Gaga.
6: Radio Gaga. Radio Gugu.
5: È una storia assurda. Parte in una casa. Siamo a Los Angeles nel 1983 e il protagonista di questa storia è Roger Taylor, ovvero il batterista dei Queen, ma principalmente direi suo figlio Felix.
6: Il suo figliolo Felix, che ha, diciamo,
5: piccolissimo,
6: inizia a fare, a dire Radio Cacca. È Radio Cacca che in qualche modo, beh, ci stava pure con un po' una critica del tempo, no? Dice tutti che la musica che passava per le radio non fosse meravigliosa.
5: Vero, Noemi, però diciamolo con esattezza, sono in macchina, ok?
6: Sì.
5: E il bambino piccolissimo, che non sapeva parlare bene,
6: no,
5: indica la radio e inizia a dire Radio Caca.
6: È Radio Caca.
5: Il senso francese che tutti ci possiamo un po' immaginare.
6: Sarà, figurati.
5: Esatto, pronuncia la sua sentenza, non gli piaceva quello che stava trasmettendo la radio, e il papà, il batterista dei Queen, inizia a ridere da morire, e il bambino, forse galvanizzato dal fatto che il padre rideva, continua a ripetere questa cosa: Radio Caca, Radio Caca, Radio Caca. E quindi
6: scrive questa canzone, Radio Gaga, che viene cantata da Freddie Mercury, però è scritta da Roger Taylor. E un dettaglio importante, perché dietro il ritornello, che è apparentemente giocoso, c'è il rapporto personale del batterista con la radio, no? Che da ragazzo l'aveva vissuta come una compagna nelle notti dell'adolescenza, però anche come una finestra sul mondo. Però era il luogo in cui aveva scoperto il rock and roll, le notizie, le commedie, le storie capaci di accendere l'immaginazione senza mostrare neanche un'immagine. Vedi che torna sempre sta roba.
5: Sì, esattamente. Il batterista prende questa frase pronunciata da suo figlio in maniera così divertita della serie: non mi piace quello che sta trasmettendo la radio, Radio Caca, e gli rimangono in testa queste parole così musicali, lui le trova e sostituisce la C con una più elegante G.
6: Yes.
5: A quel punto la canzone diventa però per lui, come giustamente dicevi, un modo per esprimere il fatto che quello che lui pensava, cioè che la radio in quel momento effettivamente stava perdendo centralità.
6: Certo.
5: C'era già MTV.
6: Era già partita la nostra MTV, ragazzi, le immagini, che forse delle volte avevano paura che si sarebbe potuto sentire una canzone anche solo attraverso le immagini. Mi fa pensare adesso che noi entriamo in un bar e magari vediamo solamente la televisione, che è sintonizzata su un canale radio, però vediamo solamente il video, però capiamo già che canzone stavano,
5: esatto,
6: magari in onda, incredibile.
5: Esatto. E lui in questa canzone, diciamo, esprime entrambe le cose. Da una parte,
6: certo,
5: è una critica alla radio e al suo, diciamo, alla centralità che sta perdendo nel modo di fare la musica, dall'altra però, come dicevi, anche una grande dichiarazione d'amore alla radio, perché resta il suo primo grande amore.
6: Assolutamente sì, ma ce la vogliamo sentire?
5: Yes!
6: Yo!

0: All'infinito Radio Gaga, quindi tutto quello che sentivano All We Hear Is Radio Gaga.
1: Sai che stavo pensando? Che si sente che comunque questo è un pezzo scritto da un batterista, lo senti com'è incalzante, fondamentale questo tum tum pa, che diventerà poi anche, lo raccontiamo più avanti, però parte anche del visiva, no? di questa canzone pazzesca, bellissime anche a livello di testo, gli omaggi raffinati che viene fatti innanzitutto alla Guerra dei Mondi. Orson Welles aveva fatto questo scherzone pazzesco che era nel 1938, dove aveva finto un attacco da parte degli alieni, che poi in realtà si era scoperto che era successo solamente per radio, perché però era per testimoniare la forza della radio. E poi anche la citazione del discorso di Winston Churchill del 1940, che preparò il Regno Unito, insomma quella che definì la sua ora più bella, "You've yet to have your finest hour". Ed è bello perché in realtà la radio, come sottolinea il testo, ha raccontato tanto, talmente tanto che ha creato e inventato anche degli attacchi alieni che non esistono, quindi questo per dire, ci fa vedere anche quello che non esiste.
0: E poi dai, la grande storia del videoclip di questa canzone,
1: bellissimo,
0: cioè un'ironia meravigliosa, una canzone che mette in guardia, no, l'abbiamo detto, dal predominio delle immagini, e poi diventa inseparabile da uno dei videoclip più ambiziosi, forse possiamo dire.
1: Beh,
0: che hanno
1: bellissimo,
0: fatto Queen.
1: Assolutamente sì.
0: Pazzesco. Questo è ispirato a Metropolis.
1: Assolutamente, Metropolis è un film di Fritz Lang, bellissimo, degli anni 20, degli anni 30, del 27 mi sembra.
0: Sì.
1: E cosa succede? Per fortuna Freddie Mercury stava collaborando con Giorgio Moroder per Love Kills nel suo album da solista. Moroder stava lavorando, diciamo, su questo film, lo stavano rinnovando e stavano creando
0: un'altra versione,
1: e quindi i Queen hanno avuto accesso anche facilmente a recuperare queste immagini, no? Che sono queste immagini di questa città del futuro immaginata dagli uomini di quasi 100 anni fa, perché esatto, noi siamo nel 2026 e questo film è uscito nel 1927.
0: Pazzesco.
1: È bellissimo poi come si mischia tutto anche con diciamo la percezione del futuro, no? Loro quattro in questa macchina volante, poi questa scena corale meravigliosa che diventa super iconica, vero?
0: Sì, perché per queste scene collettive vengono coinvolti centinaia di membri del fan club dei Queen.
1: Grandi fan club.
0: Tutti uguali, grandi fan club,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Vestiti in modo uniforme, diciamo, che seguono questa coreografia sollevando le braccia e battendo le mani due volte sopra la testa.
1: Bello.
0: Un gesto facilissimo che ti viene, esatto, facilissimo.
1: Un po' come Mahmood, forse ha preso lo spunto da qua con soldi a Sanremo.
0: Chi lo sa? Però un gesto talmente facile, che coordinati, tutti belli, tutti vestiti uguali, che poi diventa un simbolo quel gesto, no? Proprio di
1: quella canzone. Assolutamente sì. Tu dici al concerto

0: Live Aid del 1985, durante il live su questo pezzo Roger Taylor cosa dice? Mi sono emozionato perché vedendo tutte queste persone tutte insieme che battevano le mani a tempo come avevamo fatto noi nel video, dice, mi sono emozionato perché mi sono accorto di che fossimo tutti insieme,
1: eh sì.
0: E questo è bellissimo, è anche la cosa bella della quadriglia, ti è insieme, fanno le stesse cose. Certo, qua aveva un significato bellissimo, profondo.

0: Lo sai perché hanno spaccato? Perché si dice che il fonico dei Queen si è avvicinato e avevano tutti lo stesso volume di uscita.
1: Sì.
0: E invece loro hanno messo qualche dB
1: sotto.
0: Più in alto.
1: Ah,
0: sì,
1: più in
0: sì,
1: alto?
0: Sì. Hanno alzato il volume, quindi si dice così, questa è la leggenda.
1: Ma hanno
0: spaccato di più.
1: Ah, ok, ma io pensavo allora dovessero abbassarlo il fonico, invece no, deve alzare.
0: E deve alzare il volume per far sentire fuori, certo.
1: Giusto.
0: La radio abbassi, no? Oddio! Per alzare più forte, più canna, vai, top!
1: The Basis, va bene, più di 20 anni dopo poi arriva Stefanie Germanotta che sceglie il nome Lady Gaga proprio ispirandosi a questa canzone, al suo amore per i Queen. Un titolo che quindi nasce quasi per gioco e così come anche poi il nome in realtà di una delle più grandi pop star contemporanee.
0: Bellissimo!
1: Siamo giunti alla fine di questa puntata.
0: Ma questo è proprio come già fatto.
1: Scusa, lo sento, è già finita.
0: No,
1: però non so se vi è piaciuto il gancio, perché adesso ci sentiamo pinguini.
0: A me piacciono i pinguini, mi piace questo gancio, vai.
1: Ringraziamo la nostra squadra, Leonardo Patanea in regia, Serena Mancarella oggi alla parte tecnica.
0: Grande.
1: In redazione Luca Torrisi con Non Solo Parole. Ci sentiamo domani e questi sono i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Ciao belli.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Le 17:30 minuti, buon pomeriggio da Lorenzo Opice. Nel nostro focus parleremo oggi del settore aereo e delle pressioni a cui è sottoposto negli ultimi anni. Però prima ci colleghiamo con Milano per l'andamento delle borse che sono in chiusura in questi minuti. Abbiamo

0: In collegamento Fabrizio Patti. Fabrizio.
1: Sì, buonasera. Piazza Affari si avvia a chiudere con una salita dello 0,54% in una giornata abbastanza tranquilla, in cui ci sono però delle differenze, perché Milano, appunto, abbiamo detto, per 0,54%, sono poco mosse Londra e Francoforte, invece scende dell'1%, Parigi, su cui pesano le tensioni sui titoli di Stato, mentre sale dell'1% la borsa di Madrid nel giorno dell'annuncio di elezioni anticipate da parte del Premier Sanchez. A Piazza Affari l'attenzione soprattutto sul settore bancario, dopo il rilancio di Intesa San Paolo, che ha alzato il prezzo offerto per Banca Monte dei Paschi di Siena. Intesa sale dell'1,20%, anche perché si è assicurato il sostegno dei due maggiori azionisti di MPS, Delfin e Caltagirone. MPS sale di 0,5%, mentre Mediobanca scende di quasi il 5%, perché vedrebbe così svanire o ritardare la fusione con MPS. Resta alta la tensione sui titoli di Stato. Il rendimento del BTP italiano è stabile al 4,64%, mentre sale ancora di 4 punti base il Treasury americano decennale al 5,33%. Questo non smuove troppo Wall Street, dove il Nasdaq tocca il record storico, sale dello 0,70%, il Dow Jones invece di poco negativo, S&P 500 più 0,40%. Chiudiamo con la borsa brasiliana, che vola dopo le elezioni e sale dell'8%. Linea allo studio.
0: Grazie a Fabrizio Patti. In linea abbiamo adesso la presidente di Global Tanking Foundation, che è Claudia Segre. Buon pomeriggio, benvenuta presidente.
2: Buon pomeriggio.
0: E allora, un suo primo commento ai dati di borsa che ci ha dato Patti da Milano.
2: Ma sicuramente questi timori sul debito europeo, che partono dall'anello debole francese, si estendono fino all'ultimo annuncio che è arrivato dalla Spagna, non aiutano una collocazione degli investimenti azionari, e soprattutto poi abbiamo un euro che è ai minimi da 17 mesi contro il dollaro poco sopra 1,11. Quindi una situazione che vede le borse che continuano a muoversi in ordine sparso, ma soprattutto il rischio di una contrazione degli acquisti di titoli governativi.
0: Lo spread italiano, che è in salita intorno ai 113 punti, quali possono essere i rischi? Quali sono i rischi?
2: Ma allora, diciamo che lo spread dopo il picco di venerdì adesso è più o meno in una situazione leggermente più stabile, e sicuramente i rischi derivano dalla situazione francese, dal prezzo del greggio e dalle prossime mosse della Fed e della BCE, tenuto conto che il vero problema è la Francia, un deficit alto, una manovra difficile a cui, come detto, si aggiunge il problema politico spagnolo. Di conseguenza i titoli di Stato per ora stanno in qualche maniera reggendo, soprattutto sulla parte delle tensioni politiche in Spagna, ma l'Europa adesso viene vista come un blocco instabile. Questo pesa quindi sull'euro e ovviamente sui nostri BTP, che contano molto sul favore degli stranieri.
0: E allora grazie a Claudia Segre, ricordiamo presidente di Global Tanking Foundation, buon pomeriggio, buon lavoro. Siamo al nostro focus, parliamo del settore aereo, come abbiamo preannunciato, e delle sfide che deve affrontare. Stamattina se ne è parlato all'Università di Milano Bicocca. Abbiamo in linea il professor Andrea Giuricin, economista. Benvenuto professore.
3: Grazie per l'invito.
0: Lo stato di salute del trasporto aereo nazionale, partiamo da qua.
3: Allora, quello che abbiamo mostrato anche stamattina è che il trasporto aereo italiano comunque continua a crescere. Quest'anno faremo un nuovo record di passeggeri per quanto riguarda il trasporto aereo e supereremo per la prima volta la barra dei 200 milioni di passeggeri viaggianti, quindi oltre 200 milioni di passeggeri. Questo è un dato sicuramente molto interessante, perché si parla di 40 milioni di passeggeri in più rispetto al 2023 e oltre 40 milioni anche in questo caso rispetto al 2019 pre-Covid. Quindi siamo di fronte a un grande incremento di traffico per quanto riguarda il nostro trasporto aereo.
0: Però diciamo c'è il problema del jet fuel, no? Che ha superato i $180 al barile a causa delle tensioni geopolitiche. Però quanto pesa il costo del carburante sulle compagnie aeree? Quanto potrebbe pesare anche sulle tasche dei viaggiatori?
3: Esattamente, c'è sicuramente la tematica jet fuel. Ricordiamo che il carburante aereo è praticamente raddoppiato di prezzo da febbraio ad oggi.

0: oggi da circa $750 a tonnellata metrica siamo arrivati a $1,500 a tonnellata metrica, e bisogna tenere in considerazione che per le compagnie aeree, come si diceva anche stamattina, vale il 30-35% dei costi complessivi. Quindi da questo punto di vista indubbiamente il prezzo del jet fuel diventa una delle variabili veramente critiche per il settore aereo per i prossimi mesi sicuramente.
1: E quindi cosa possiamo aspettarci, professore? Un rincaro del costo dei biglietti?
0: E indubbiamente quello che si diceva anche stamattina è un incremento dei costi dei biglietti. È possibile chiaramente se i prezzi rimarranno così elevati del jet fuel. Altra cosa è che magari alcune compagnie inizieranno a tagliare alcuni voli, quelli meno profittevoli, e l'altra cosa è che alcune compagnie, quelle più deboli, inizieranno purtroppo ad andare fuori mercato. Tutto questo oltretutto in un settore aereo che vede una competizione globale da parte dei mega hub intercontinentali, che possono essere nel Medio Oriente o anche nel prossimo Oriente, che mettono sicuramente sotto pressione il sistema Italia, soprattutto per il futuro.
1: Dicevamo, nonostante questi problemi il settore aereo nazionale va bene, ma a cosa bisogna stare attenti per quanto riguarda il trasporto aereo nazionale?
0: Esattamente, il punto è sta andando relativamente bene nonostante tutte le difficoltà, i rischi per il futuro. La cosa molto importante è che bisogna cercare di continuare a far fare agli aeroporti gli investimenti necessari, perché il traffico cresce, ma se non sapremo catturarlo noi italiani con il nostro no? E stamattina si parlava anche dell'ottimo esempio di Roma-Fiumicino, il rischio è che il traffico vada da altre parti, che vada magari in Medio Oriente, che vada magari in altri scali, e che noi senza questi investimenti rischiamo di rimanere indietro e di perdere una grande opportunità. La competizione è sempre più globale e questa competizione può essere vinta anche dall'Italia, e in particolare da Roma-Fiumicino come grande hub italiano, proprio per cercare di catturare parte di questo traffico.
1: Ecco, grande hub italiano Roma-Fiumicino, che è considerato tra gli aeroporti migliori al mondo, giusto?
0: Assolutamente, ha vinto per 8 anni come migliore grande scalo europeo, quindi ci sono delle classifiche internazionali della stessa associazione degli aeroporti, che si chiama ACI, e che chiaramente ha la possibilità di crescere ancora con gli investimenti che l'aeroporto vorrebbe fare, e che è bene riuscire a sbloccare il prima possibile, perché altrimenti, come dicevo, rischiamo di perdere una grande opportunità paese. Non è un'opportunità solo dello scalo o del Lazio, ma è veramente un'opportunità paese.
1: Professor Giuricina, oltre al carburante di cui abbiamo parlato, quali sono oggi altri fattori che stanno mettendo sotto pressione un settore, quello del trasporto aereo, fondamentale poi anche per l'economia di un paese?
0: Assolutamente, ci sono diversi fattori oltre al carburante, che chiaramente è quello più contingente, però noi abbiamo anche ad esempio la chiusura dei cieli transiberiani, quindi per le compagnie aeree europee viaggiare verso l'Asia è chiaramente diventato difficile. Un altro tema è indubbiamente i costi dovuti all'ETS, altra tematica sicuramente molto rilevante per le compagnie aeree europee, e poi anche l'introduzione di carburanti sostenibili, che sì, è giusto andare in questa direzione, ma che rischiano di diventare anche in questo caso un costo aggiuntivo per i passeggeri. Quindi ci sono tante variabili da tenere a mente proprio per cercare di far sì che il nostro settore aereo, che si è ben comportato fino adesso, possa continuare a crescere.
1: Guardando ai prossimi mesi, professore, ritiene che questa fase sia una fase temporanea, in un secondo, se riesce?
0: È difficile dirlo, è davvero difficile dirlo, speriamo tutti di sì, ma indubbiamente i prezzi del carburante si trascineranno anche nei prossimi mesi elevati.
1: Grazie al professor Andrea Giuricin. Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccola. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buon pomeriggio con Radio 1.

0: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
1: Bentornati a Cantiere Italia, iniziamo una nuova settimana insieme parlando, ve lo avevo anticipato venerdì scorso, di investimenti, di tassi, di spread, di mercati. Lo facciamo un po' con uno dei principali consulenti delle piazze.

0: piazze finanziarie, ovviamente quella italiana ma anche quelle internazionali, un economista, Lucio Lamberti, che è tornato come aveva promesso venerdì a trovarci in studio. Buon pomeriggio Lamberti, grazie di aver accettato il nostro invito.
1: Buon pomeriggio, è un piacere assolutamente.
0: Allora, io vorrei partire dallo spread, intanto perché molti ci chiedono: ma che cos'è lo spread? Lo spread è il sovrapprezzo che l'Italia paga rispetto alla Germania per farsi prestare denaro. Oggi è a circa 87 punti, a fine gennaio era 57. La prima domanda è questa: è il dato è chiaro, 57-87 sale, ma resta lontano dalle crisi del passato. Giusto?
1: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Questo deve dare un segnale importante. L'Italia non è percepita all'estero come un paese rischioso, come era percepita qualche anno fa. Tanto per darvi un'idea, così per avere... Allora, sì. Che cosa vuol dire 87-57? Che, per esempio, la Germania magari si finanzia al 3% e l'Italia deve finanziarsi al 3,87%. Quindi paga un po' di più il debito che contraggo per poter pagare i propri debiti, e sappiamo che l'Italia ne ha tanti.
0: Sì.
1: Ora, per dare un'idea, nel 2012, quando ci fu la famosa crisi, diciamo, dell'euro, eccetera, e si aveva paura che tutto saltasse, lo spread superava di molto anche i 500 punti, cioè erano 5 punti in più, era un fardello enorme per il debito pubblico italiano. Quindi questi movimenti sono movimenti,
0: cioè, quindi luglio 2012, quando Mario Draghi disse la BCE è pronta a fare tutto il necessario, sì, per preservare l'euro.
1: Bravissima.
0: E credetemi, sarà abbastanza, lo spread superava appunto i 500 punti. Certo,
1: sì, eravamo arrivati a un punto in cui il debito era effettivamente insostenibile, perché solo la spesa per interessi avrebbe mangiato gran parte del bilancio, insomma, ecco. Quindi era un rischio molto molto grosso. Non siamo a quei livelli. La percezione dell'Italia all'estero è molto cambiata, quindi c'è una sensazione di maggiore stabilità che c'è sicuramente. Tanto per darvi un'idea, la Francia paga più di noi.
0: Ecco, la Francia sì.
1: La Francia che ha anche un rating, diciamo, storico, era una tripla a suo tempo, poi è stata abbassata un po', eccetera, ma oggi paga quasi 10 centesimi più di noi, che è un fatto storico. E Italia e Spagna, che sono stati considerati in passato, diciamo, quelli più, diciamo, rischiosi, alla fine di fatto sono apprezzati sui mercati internazionali e hanno un premio rispetto alla Germania.
0: Anzi, va detto che la Spagna, con lo spread a 46 punti, è il paese europeo che risente meno della crisi.
1: Sì, il mondo è strano.
0: Il mondo è strano. Senta, allora, questo è molto interessante, perché si è detto appunto durante tutto questo periodo, noi non parliamo mai di politica, parliamo solo di economia e di finanza qui, però insomma il messaggio politico è stato questo governo più longevo nella storia della Repubblica, e anche quello che dal punto di vista dello spread si è comportato meglio, no? Perché dicevano lo spread sale, mai arriveremo alla soglia Draghi, che era quella del 100, no? In realtà invece lo spread ha dimostrato poi quello che lei sta dicendo adesso, che nonostante il debito pubblico, sottoscritto peraltro anche molto sostenuto dal risparmio delle famiglie italiane, sia enorme, in realtà, diciamo, c'è ancora fiducia da parte degli investitori sull'Italia. E allora andiamo a questo dato. A maggio Standard & Poor's ha confermato un giudizio positivo sull'Italia, cioè ha alzato l'outlook a positivo. Cosa significa tecnicamente?
1: Significa che i grossi investitori internazionali, quando fanno investimenti, diciamo che per avere un'idea della capacità di ridare soldi indietro da parte di un debitore, utilizzano dei giudizi che danno delle case che si chiamano case, diciamo, di rating. Tra queste c'è Standard & Poor's, che è una delle più importanti, c'è Moody's, eccetera. E loro danno le tabelline un po' come a scuola. Tripla A significa che sei bravissimo a ridare i soldi indietro, poi scendi, doppia A, singola A, poi 3B. E poi se sei 3C sei uno che non paga, per definizione. Quindi un giudizio positivo da parte di queste agenzie è molto importante, perché è un segnale che dai al mercato che la finanza, tutto sommato, quale che sia l'orientamento politico, eccetera, che la finanza è sotto controllo. Allora, Standard & Poor's poco fa, a maggio, ha detto non solo che diciamo confermava il rating italiano eccetera, ma che addirittura c'era la possibilità di una revisione positiva in futuro. Questo è un cambiamento, tenete conto che noi siamo scesi di rating abbastanza costantemente durante gli anni 2000, quindi è un periodo di consolidamento che De Draghi è arrivato fino ad oggi e oggi è più che confermato, quindi questa stabilità sicuramente stata premiata in qualche modo, se vogliamo.
0: Allora, noi ripartiamo dopo la musica da questa domanda: cosa consigliare a chi ha una ricchezza stabile, no? Diciamo subito che per quanto riguarda per esempio i BTP i prezzi sono scesi, ma chi compra oggi prende il 4,34 lordo contro un'inflazione al 3,3, quindi al netto delle tasse mezzo punto reale che con i tassi a zero non c'era. E allora ci chiedono ancora i nostri ascoltatori: ma ha senso allungare un po' le scadenze? Lamberti ha già risposto nei suoi scritti, nelle sue pubblicazioni, lui dice sì ma a scaglioni e poi si diversifica. Ripartiamo da qui ma dopo la musica, sempre con lui, con Lucio Lamberti.

0: Bentornati a Cantieri Italia, il secondo blocco di questa intervista ad un grande economista che è tornato a trovarci, era con noi anche venerdì, è un consulente di Piazze Finanziarie, parlo del mercato interno ma anche internazionale. Allora, le sue tre parole, Lamberti, io ce le ho impresse: calma, diversificazione, orizzonte. Lo spieghiamo agli risparmiatori, agli investitori, a chi ci sta ascoltando adesso.
1: Allora, calma, perché intanto i mercati si sono abituati a convivere con situazioni di crisi come la guerra, quindi ci sono movimenti, volatilità, ci sono, ma sono anche opportunità e sono, diciamo, non c'è il panico che abbiamo, cui abbiamo assistito in altre situazioni e in altri momenti. Intanto i tassi di interesse attuali sono tassi di interesse coerenti, buoni rispetto all'inflazione, diciamo, che abbiamo, quindi possono essere un'opportunità.

0: opportunità, come dicevamo, per avere un po' di rendimenti reali e non lasciarli sul conto a zero, cosa che purtroppo molti italiani fanno. Tanti italiani, per una sensazione di sicurezza, associano il conto corrente alla sicurezza, alla previdenza, eccetera, che è sbagliatissimo. È un modo per perdere soldi.
1: Certo, perché l'inflazione erode.
0: Lo mangia.
1: Esatto,
0: assolutamente.
1: Certo.
0: Lasciarli a zero su un conto corrente significa perdere ogni anno quel 3-4% che invece con un investimento tranquillo.
1: Anche un conto deposito, no?
0: Anche un conto deposito,
1: certo.
0: Ma diciamo l'unico problema del conto deposito è che la tassazione è un po' più alta,
1: più
0: no?
1: Alta,
0: quindi
1: siamo
0: risente di quello, eccetera. Quindi in termini netti, diciamo, per un non lordista, per un non impresa, è un po' meno interessante. Però qualsiasi titolo di Stato o qualcosa che investe in titoli obbligazionari, già quello, anche con orizzonti non lunghissimi, permette di avere un po' di rendimento.
1: L'allungamento delle scadenze?
0: Sì, in questo momento abbiamo, in passato avevamo una situazione buffa in cui i titoli a lunga rendevano quasi come quelli a breve, quindi c'era poco incentivo a prestare soldi per un periodo un po' più lungo, no? Era una situazione un po' anomala, derivava da tanti motivi, senza stare lì a spiegarli. Per esempio, c'erano le banche centrali che compravano titoli di Stato, insomma, per dare. Comunque, oggi invece la curva è ripida, cioè se si investe per orizzonti un po' più lunghi si riesce ad avere dei rendimenti interessanti, anche con 3, 4, 5 anni o addirittura 10 anni di orizzonte temporale. Quindi comincerei a farlo proprio per avere rendimenti intorno al 4, insomma, che non sono assolutamente
1: poco, certo.
0: Quindi sicuramente penso lo farei a scaglioni, perché un po' di volatilità ci può stare. Quindi quello di cui dobbiamo lottare in realtà è la nostra emotività, e questa è la grande fragilità,
1: cioè il famoso panic selling, no?
0: Il panic selling bisogna farlo avendo la tranquillità di non aver fatto il passo più lungo,
1: certo,
0: perché c'era un bel rendimento, no?
1: Certo.
0: Bisogna avere la tranquillità. E poi l'altra cosa è questa: in realtà, se da un lato investire in obbligazioni magari ci permette di avere un po' di rendimento reale in questo momento, quello che veramente funziona molto è la diversificazione.
1: Anche, certo,
0: sì, quello è assolutamente.
1: Senta Lamberti, ma un fattore da valutare però sono le elezioni americane di metà mandato, cioè il 3 novembre,
0: certo.
1: Perché si dice nei 12 mesi dopo il voto le borse salgono sempre, è una statistica, non è una legge, i mercati invece scontano le attese prima del voto, quindi qui il buon consulente come lei frena l'entusiasmo di chi vuole prendere tutto prima del voto e la prudenza di chi vuole uscire da tutto prima del voto,
0: sì.
1: È vero?
0: Sì, assolutamente. Allora, in finanza io nel tempo ho capito che la finanza è meno artigiana di quanto si pensi.
1: Di quanto, no? Si pensi, certo.
0: Cioè, quello che veramente funziona è il tempo e il rischio che si è disposti a sopportare.
1: Sì.
0: Ecco, un buon consulente quello deve fare, cioè deve fare in modo che il, diciamo, non si esageri troppo per entusiasmo e al tempo stesso si prenda il rischio possibile nei tempi buoni. Le elezioni di midterm, queste che ci saranno adesso, porteranno un po' di nervosismo, ci sta, insomma, abbiamo uno scenario incerto, di un cambiamento di maggioranza, eccetera, probabile, possibile, insomma, e quindi però quelle sono anche occasioni per accumulare con tranquillità.
1: Esatto.
0: Questa è la
1: questo è il consiglio di Lucio Lamberti. Allora, io ho finito il mio tempo e quindi le chiedo ancora di tornare la prossima settimana. Io farei, diciamo, una puntata a settimana con lei, perché gli investitori, i risparmiatori hanno bisogno di consigli che siano il più possibile tecnici, no? E questo abbiamo fatto noi finora. E volevo però ricordare a chi ci sta ascoltando un dato che lei spesso cita, cioè in oltre un secolo le azioni mondiali hanno reso in termini reali il 5,2% l'anno contro l'1,7% delle obbligazioni e lo 0,5% dei titoli a breve. Quindi questo è il dato importante. Chi invece ha tenuto i soldi fermi ha pagato la prudenza, ma parleremo di questo e di molto altro la prossima volta che ci sentiremo con Lucio Lamberti. Ci vogliamo lasciare con una frase di Buffet, il multimiliardario, che in un editoriale sul New York

0: York Times, sì, nella piena crisi dei subprime del 2008, scrisse:
1: bellissima,
0: sii timoroso quando gli altri sono avidi e avido quando gli altri sono timorosi. Eh? La spieghiamo la prossima volta. Grazie Lamberti, grazie di essere stato con noi. Grazie.
1: Prego.
0: Grazie a Roberta Di Casimiro che firma la regia di Cantieri Italia, al coordinamento tecnico di Adriano Lippi. La puntata appena registrata, appena andata in onda con Lucio Lamberti, è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo domani puntuali sulle frequenze di Rai Radio 1 con Cantieri Italia. Un abbraccio affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Fidarsi è bene, fidarsi di Orocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Orocash vieni pagato subito e in contanti entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Orocash, uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Guerra in Ucraina, ancora attacchi incrociati e cresce la tensione tra la Russia e i paesi NATO. Berlino lancia un nuovo allarme.
2: Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Non usa giri di parole il capo dell'intelligence Martin Jäger di fronte alla commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. E anche se è lo stesso 007 tedesco a dire che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO, i paesi europei hanno da tempo innalzato l'allerta e c'è chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato e modernizzato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio di provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca, che tramite il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare adeguatamente la situazione ai confini. Valentina Isa, GR1.
1: All'allarme tedesco segue quello dello Shin Bet al governo israeliano. Secondo Channel 12, Hamas starebbe preparando un attacco o un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre, con l'obiettivo di provocare un forte impatto mediatico e influenzare la situazione politica. Le forze di sicurezza sono in allerta. In Spagna si terranno il prossimo 29 novembre le elezioni anticipate convocate dal premier Sanchez dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza. Abbiamo avuto la peggiore opposizione della storia, ha detto Sanchez, aprendo la crisi di governo. Rientro d'emergenza per un volo British Airways diretto a Chicago. L'aereo, partito da Londra, sta sorvolando la Manica per consumare carburante prima di tornare all'aeroporto di Heathrow. Al momento non sono noti i motivi dell'allarme a bordo. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezioni di stampa, i RIS chiesero a una criminologa una perizia su Alberto Stasi basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Il femminicidio di Pamela Genini è avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma i loro legali hanno preso le distanze.
3: A voce bassa, Gianluca Soncin, che il 14 ottobre di un anno fa uccise con 76 coltellate a Milano la compagna Pamela Genini, ha letto stamattina in corte d'assise, dove deve rispondere di omicidio pluriaggravato, una breve dichiarazione, nella quale afferma, tra l'altro, che il perdono non si può pretendere e che si assume fino in fondo, con senso di responsabilità, le conseguenze per il dolore causato. In aula era presente il fratello di Pamela Genini, che però non ha commentato e ha lasciato la parola alla legale Sara Sontoli.
4: In questo momento non se la sente di rilasciare dichiarazioni, ma l'ha chiesto proprio esplicitamente.
3: Molto più drastico e duro il commento dell'avvocato Nicodemo Gentile, che assiste anche la madre della vittima, Uma Smirnova.
5: Parole di plastica insignificanti che non tolgono nulla, molto tardive. Doveva Soncin accettare quelle scuse che Pamela, oggi sentiremo i testimoni, li faceva quando la trascinava per i capelli su quel balcone, là si doveva fermare.
3: Giancarlo Rossi, GR1.
1: Un'ultima ora, a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava 131 lavoratrici e lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica che si è sviluppata attorno alla vicenda, la Premier è intervenuta personalmente. Ancora una notizia battuta dalle agenzie poco fa: la RAI ha sospeso per 10 giorni Sigfrido Ranucci. Il provvedimento sarebbe legato a 4 contestazioni disciplinari: gli ingressi nella sede aziendale dell'ex sindacalista Cianfoni, i contenuti di una conversazione con una parlamentare, l'inoltro di mail aziendali a Walter Lavitola e alcune dichiarazioni sui colleghi di Report. Il legale del conduttore annuncia ricorso. Ed è tutto per questa edizione. Linea ora ai GR regionali. Un buon proseguimento d'ascolto.
6: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: Buon pomeriggio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni. Questa edizione va in onda in forma ridotta per dare spazio alla partita di calcio

0: cioè under 21 tra Italia e Polonia. In primo piano l'avvertenza Electrolux con la riunione di oggi al Ministero.
1: Ci sono novità importanti che riguardano l'avvertenza. Saranno 1250 gli esuberi in Electrolux in tutta Italia. Non licenziamenti, ma uscite incentivate. Lo ha confermato la stessa azienda oggi al tavolo ministeriale convocato a Roma.
2: Alla fine Electrolux rivede in parte il piano, i licenziamenti unilaterali diventano esuberi volontari e incentivati, cambiano anche tempi e numeri. Dai 1700 annunciati in primavera ai 1400 nel corso dell'avvertenza si è arrivati a 1250 uscite, cioè 650 operai e 600 impiegati in meno nei prossimi 3 anni. Quanto al sito di Cerreto Desi, nell'incontro al Ministero delle Imprese la multinazionale ha annunciato una reindustrializzazione ancora tutta da costruire. Dall'azienda anche l'impegno di 90 milioni di investimenti e l'estensione della gamma di prodotti che per Porcia si traduce nelle lavatrici da 12 kg della linea Professional e nelle lavasciuga di alta gamma. Il segretario generale FIM Ferdinando Uliano.
3: Non è il giorno dell'accordo, ma è il giorno in cui si è cambiato passo rispetto alle problematiche che il gruppo voleva scaricare sui lavoratori. Oggi dobbiamo fare in modo che da questo incontro si costruiscono le condizioni per arrivare a un'ipotesi condivisa entro la fine del mese.
2: Per il ministro Urso si apre una fase nuova che va nella giusta direzione.
4: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile, che metta in sicurezza gli stabilimenti dell'elettrodomestico in Italia mentre cambiamo le regole europee.
2: Il nuovo piano è accolto con favore dal ministro Ciriani, che sottolinea l'impegno del governo a mantenere Porcia centrale nelle prospettive della multinazionale, un cambio di atteggiamento importante per gli assessori regionali Rosolene e Bini, che ora guardano con attenzione alle ricadute sul territorio. Anche per il sindaco Sartini restano questioni da definire, pur con importanti elementi di prospettiva per lo stabilimento friulano. Il Partito Democratico chiede garanzie su tempi e modalità di attuazione della nuova proposta. Il 29 ottobre un nuovo tavolo in plenaria, decisivo in vista della riorganizzazione globale del gruppo attesa a inizio novembre. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Questa mattina un principio di incendio si è verificato alla scuola primaria di Buia, che ha coinvolto un locale della parte nuova della struttura. In via precauzionale sono stati evacuati circa 190 bambini insieme a una decina tra insegnanti e collaboratori scolastici. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e che hanno individuato l'origine del problema, messo in sicurezza i locali e cominciato a spegnere il principio di incendio partito, sembra, da un frigorifero in cucina. I bambini sono rimasti qualche ora nel cortile e hanno fatto merenda e pranzato all'interno della scuola. Intanto i vigili del fuoco stanno provvedendo alla bonifica dei locali. I pasti, preparati da una società esterna, continueranno a essere erogati anche nei prossimi giorni. L'episodio ha visto bambini e personale preparati, perché proprio 2 giorni fa nella scuola c'era stata un'esercitazione antincendio e antiterremoto.
1: E un altro incendio è scoppiato nel primo pomeriggio a Trieste, tra Opicina e Montegrisa. Vista la posizione non facile da raggiungere, i vigili del fuoco di Trieste hanno attaccato le fiamme su 2 fronti, hanno confinato il rogo in un'area di circa mezzo ettaro. A quel punto sono iniziate le operazioni di bonifica da parte del Corpo Forestale regionale insieme alla Protezione Civile.
0: I primi impianti nucleari in grado di produrre energia potrebbero essere attivi in Italia dalla metà del prossimo decennio. La previsione è del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto oggi a margine del Festival del Cambiamento a Trieste. Quanto alla possibilità di una collaborazione con la Slovenia, che dispone già di una produzione nucleare, Pichetto ha spiegato che l'Italia già importa energia elettrica dai paesi vicini. Più di così ha spiegato non possiamo.
1: Furti di batterie e traffico illecito di rifiuti sono 2 delle principali operazioni al centro dell'attività svolta nei primi 9 mesi di quest'anno dal nucleo di polizia ambientale della Polizia Locale di Trieste. L'ultima operazione si è conclusa giorni fa dopo un anno di lavoro ed è stata illustrata questa mattina. Il nucleo ha scoperto un'attività di gestione di rifiuti pericolosi e non senza autorizzazione per conto proprio per terzi, anche con la complicità di una ditta per lo stoccaggio di rifiuti. Il materiale, spesso scarti e fossili veniva gettato nelle diverse isole ecologiche e nei centri di raccolta comunali, 47 i denunciati. La seconda indagine ha riguardato il furto di oltre 200 batterie per veicoli usati e ha preso il via dalle denunce presentate dal locale gestore dei rifiuti.

0: rifiuti.
1: La pagina del meteo: il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla costa, da poco nuvoloso a nuvoloso su pianura e montagna. Queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 22 gradi, il mare calmo con una temperatura di 23. Udine e Gorizia 23, Pordenone 21, Tolmezzo 17, Forni di Sopra 16, Tarvisio 15, Sappada 14, Monte Zoncolan 12, Monte Lussari 10, Grado e Lignano 22 gradi con una temperatura del mare di 21 gradi a Grado e di 20 a Lignano.
0: Le previsioni per domani vedono cielo poco nuvoloso con venti di brezza. A Trieste nella notte soffierà Borino e poi brezza.
1: Un edificio simbolo dell'archeologia industriale di Pordenone torna a vivere come luogo di formazione, ricerca e incontro. Restaurata dal Comune con i fondi PNRR del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare, l'ex birreria di Piazzale Palatucci diventerà la nuova casa della Fondazione ITS Academy Alto Adriatico, ospitando una delle sedi in città della Fondazione. La Giunta Comunale ha definito gli indirizzi per la concessione degli spazi, 10 anni rinnovabili per aule, uffici, auditorium e area esterna, con l'auditorium riservato alla città per almeno 20 giornate all'anno.
0: Illustrata a Trieste la conclusione dei lavori di riqualificazione dell'edificio che ospita la scuola secondaria di primo grado Giuseppe Caprine dell'Istituto Comprensivo Valmaura. Dopo circa 34 mesi di cantiere per un importo di 10 milioni di euro, l'intervento si è concluso il 29 settembre scorso nel rispetto delle tempistiche previste. L'opera è stata finanziata in parte con risorse del PNRR. Ed è morto a 92 anni Ennio Vitanza, storico volto del giornalismo sportivo della RAI. Era nato a Postumia nel 1934, poi la sua famiglia si trasferì a Torino. Entrato nella redazione sportiva della RAI di Milano, ha commentato come telecronista i mondiali di calcio del 74 e del 90. Ha seguito anche altre discipline, in particolare il basket, per il quale teneva una rubrica settimanale su TG2 Sport Sera.
1: Si è concluso a Gorizia il Festival Frontiere.
2: Grande successo per la prima edizione del Festival Frontiere, che si è appena conclusa dopo un weekend denso di appuntamenti. Platee sempre piene al Teatro Verdi di Gorizia, strade e piazze animate da un pubblico che ha seguito percorsi, spettacoli e racconti nel cuore della città. Oggi all'Epic Center di Nova Gorizia l'incontro degli studenti con uno dei protagonisti delle 8 Lectio Magistralis che si sono tenute, Maurizio Ferraris, che ha dialogato con loro di intelligenza artificiale e frontiere.
3: È stato bene che si siano distrutte le frontiere dentro l'Europa, nel momento in cui, come adesso, l'Europa è minacciata, si costruiscono delle nuove frontiere, ma al tempo stesso un'identità europea che al tempo della Brexit sembrava vacillare.
2: Gorizia, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Dario Ronzoni, in regia per la parte tecnica Walter Vidonis. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
6: Abbiamo l'età per ricordarlo come protagonista della Domenica Sportiva, di Domenica Sprint e soprattutto di 90esimo minuto. Se n'è andato l'ennesimo pezzo di una parte storica, leggendaria, mitica di questa azienda. Per quanto riguarda il calcio, noi, ricordando Ennio Vitanza, ricordiamo proprio tutti quegli anni e tutti i colleghi che ci hanno lasciato e hanno segnato la nostra, per quanto riguarda gioventù, per quanto riguarda le persone della mia generazione, ma hanno segnato un po' tutti quanti noi che abbiamo potuto assistere a quella Rai lì. Allora, a questo punto andiamo a Pescara, andiamo da Giuseppe Bisantis, che con Massimo Orlando ci racconta Italia-Polonia di Under 21.

0: Italia-Polonia Under 21, gara di qualificazione.
1: Buonasera, buonasera amici radioascoltatori, buonasera dallo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, dove insomma si chiude il gruppo E di qualificazione per l'Italia. Vi diciamo subito che l'Italia attualmente seconda dietro proprio alla Polonia.

Bologna, l'avversario di questa sera, se dovesse vincere oggi con due gol di scarto sarebbe certa della qualificazione agli europei del prossimo anno in Albania e Serbia, giugno-luglio 2027, perché batterebbe appunto la Polonia anche nello scontro diretto a parità di punti. Altrimenti bisognerà aspettare, ci sono buone possibilità anche di essere ripescata come migliore seconda, però magari saranno discorsi che faremo più in là. La cosa più importante è che l'Italia, se vince con due gol di scarto, è prima del girone ed è qualificata. La partita è iniziata da 20 secondi, 0-0 ovviamente tra Italia e Polonia, e andiamo quindi con le formazioni, con l'Italia che è in divisa tradizionale, la maglia azzurra con calzoncini bianchi, calzettoni azzurri, e attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo. Silvio Baldini, grande accoglienza qui, l'ultima squadra di club allenata prima di entrare in federazione proprio il Pescara, con una promozione in Serie B del tutto in attesa nel 2025, con il calci di rigore nella finale playoff sulla Ternana in condizioni davvero difficili, con un espulso, con tanti infortunati, col portiere stesso infortunato, insomma grande legame con Striscioni proprio per lui, ne leggo due. I pescaresi non dimenticano, grazie mister, Pescara ti porta nel cuore, per te solo cuore. E allora la formazione, che è quella che lo stesso Silvio Baldini ci aveva annunciato proprio ieri qui in conferenza stampa allo stadio Adriatico, però c'è uno spunto da parte dell'Italia con il cross, colpo di testa di Indurro, prodezza del portiere, insiste l'Italia, palla al centro, conclusione alta sopra la traversa, subito Italia pericolosa con lo spunto di Liberali, il colpo di testa di Indurro, il grande riflesso da parte del portiere Lubic. Polonia che ha subito solo due gol nel girone a fronte di 26 gol fatti, così come l'Italia, solo che l'Italia ne ha subiti 5. Italia vicinissima all'avvantaggio dopo un minuto, non abbiamo fatto in tempo neanche a dare la formazione, lo facciamo subito, 4-3-3, Palmisani il portiere, Anor, Muzzo, Chiaro Die, Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti, Endur, centrocampo, Liberali, Zisse, Coleoscio davanti, la replica della Polonia che indossa una maglia bianca con calzoncini rossi e calzettoni bianchi, il tecnico Jerzy Berzek, è un 4-2-3-1 con Lubic in porta, Krajewski, Monca, Ede e Gurgul in difesa, Kovacic, Koksaba e a centrocampo con Urbanski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti, l'unica punta è Bach, completo nero per gli arbitri che sono della federazione tedesca, Florian Batstuber, primo arbitro, Sven Wachcinski e Philipp Uwe sono i due guardialine, Robin Brown il quarto ufficiale, VAR che non c'è nelle qualificazioni dell'Under 21, ma ormai VAR che piano piano sta scomparendo anche dove c'è. 22 gradi di temperatura quindi leggermente in calo, bella la cornice di pubblico, è stata aperta eccezionalmente anche la curva, non era previsto, a un euro, molti ragazzi, molti giovani, e ci sono anche tifosi ospiti della Polonia, sia in un settore loro riservato e sia anche qui in tribuna, tra l'altro praticamente in divisa da spiaggia per loro, è piena estate. Quindi Italia-Polonia sono sullo 0-0 dopo 3 minuti, ma poco fa grossissima occasione per il colpo di testa di Indurre, il grande riflesso del portiere Lubic sull'assist da parte di Liberali. Ricordiamo che l'Italia giovedì scorso ha vinto in casa dell'Armenia, fanalino di coda del girone a 0 punti con un gol di Zisse al 95esimo minuto, che ha tenuto aperte le possibilità di conquistare il primo posto. La Polonia, che quindi è stata vicinissima ad essere già prima di giocare questa partita, dovrà ancora sudarselo questo primo posto. Nella gara di andata a novembre dello scorso anno la Polonia Stettino vinse per 2-1 in rimonta, una bella partita dell'Italia con Pisilli che porta in avvantaggio gli azzurri, e poi c'è stato un blackout nel finale con la Polonia che ha recuperato e quindi ha conquistato la vittoria, che per ora la tiene avanti nello scontro diretto. Si fanno sentire anche i tifosi polacchi qui in tribuna, quelli che sentite sono proprio loro, che sono praticamente sotto la nostra postazione in cabina Radio Rai allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. C'è adesso la Polonia che va a intervenire, il cross sulla destra, il pallone che viene messo all'indietro per il controcross, c'è ancora un tentativo da parte della Polonia di andare in avanti, buono il dribbling, attenzione, entra in area di rigore il tentativo di concludere, c'è la difesa azzurra che riesce a liberare con Coleoscio, il tocco per Zisse, l'uomo partita a Yerevan giovedì scorso in Armenia, il tocco all'indietro per Chiaro Dia, il rilancio di Chiaro Dia che si va a guadagnare, fallo laterale, 4 minuti e mezzo qui a Pescara, 0-0 tra Italia e Polonia, già una grossissima occasione dell'Italia su centro di Liberali, testa di Indurro che oggi indossa la fascia di capitano, visto che Lipani il capitano siede in panchina, c'è stato qualche cambio rispetto alla partita di Yerevan, è per scelta tecnica, è

perché alcuni hanno dovuto lasciare il ritiro. Parliamo di Favasuli e Fortini, che si sono infortunati proprio in quella partita. È arrivato però Anor direttamente da Coverciano, era tra i convocati di Roberto Mancini, giocatore che da quest'anno milita nel Crystal Palace in Premier League. La rimessa con le mani è in favore dell'Italia, viene battuta. Il rilancio di Bartesaghi, anche lui non c'era in Armenia ma perché è squalificato. La Polonia che recupera il pallone, ma c'è Comuzzo che stoppa, eccolo il tocco proprio per Anor. Anor che si ferma, poi va a servire all'indietro per Comuzzo. Comuzzo ancora lateralmente, il pallone per Chiarodia. Chiarodia ancora centralmente, mentre vediamo che c'è il tentativo da parte di Coleoscio. Coleoscio per Dur. Dur, il tocco per Bartesaghi, non funziona l'intesa tra i due, quindi la Polonia può risalire. C'è l'arbitro che fischia un fallo dello stesso Ondur ai danni di un giocatore polacco. Tribuna altolocata, perché insomma a poca distanza da noi c'è Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, che ha lasciato evidentemente dunque la nazionale maggiore, perché è molto importante questa partita dell'Under 21. Lui è direttore tecnico della Federcalcio, quindi di tutte le nazionali. Accanto a lui un suo ex compagno di squadra e suo amico fraterno, sia Massimo Palanca, ma poi lo abbiamo visto arrivare adesso, c'è il ministro dello sport Andrea Modi, quindi qui in tribuna allo stadio Adriatico di Pescara, quindi davvero arrivato all'ultimo momento. Ma vediamo anche il ministro Andrea Modi che siede proprio accanto a Claudio Ranieri. C'è un tentativo della Polonia, ma c'è un fallo in attacco, calcio di punizione in favore dell'Italia con Palmisani, il nostro portiere, completo giallo che va alla battuta e l'attocco per Chiarodia. Il pallone di Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi, il tocco poi per Palmisani per Comuzzo che avanza fino alla tre quarti campo. Comuzzo, aspettano quelli della Polonia, poi il tocco, ripeto, quelli che sentite sono i tifosi della Polonia, che non sono tantissimi ma si fanno sentire. Coleoscio lanciato in profondità, il pallone che viene recuperato ancora dal giocatore che lì in Armenia sullo 0-0 ha fallito un calcio di rigore che lo ha mandato in depressione, poi Zisse ha salvato la situazione. C'è un colpo di testa, c'è la parata, tutto regolare, ancora occasione Italia, si erano fermati tutti perché sembrava che fosse fuori gioco. Ci prova Zisse, tiro rimpallato e quindi altra occasione Italia che andiamo a segnalare al settimo minuto su cross dalla sinistra di Coleoscio, posizione regolare per il colpo di testa di Pisilli e ancora grande riflesso da parte del portiere Marcel Lubic, completo verde per lui. Due soli gol subiti dalla Polonia in 9 partite, tutte vinte dalla nazionale polacca, ma qui non sono passati neanche 8 minuti e già l'Italia ha avuto due limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio. Colpo di testa di Pisilli questo e grande riflesso ancora del portiere. Italia che piano piano sta guadagnando ancora di più metri nella metà campo avversaria. Vediamo che Chiarodia che va allo scambio con Bartesaghi con Dur, ancora per Chiarodia, il controllo di Chiarodia, il tocco per Comuzzo. Comuzzo, cerchio di centrocampo, faticante oggi schierato, giocatore dell'Avellino di scuola Juventus, al posto praticamente del capitano Lipani al centro del centrocampo. Tentativo da parte dell'Italia, c'è forse un fallo, l'arbitro lascia proseguire. Polonia che prova addirittura una conclusione dalla metà campo polacca cercando di cogliere impreparato Palmisani, non è così perché Palmisani recupera la posizione mentre si lamenta Liberali che ritiene di essere stato toccato duro, tra l'altro vicinissimo c'era il primo assistente Sven Vaschinski della Federazione Tedesca che non ha segnalato nulla e quindi la Polonia ha provato a ripartire ma con un tentativo a dir poco velleitario. Ancora Italia con Zisse che entra in aria, la mette bassa, allontana la difesa polacca ma il pallone termina ancora tra i piedi del giocatore del Milan, Alfagio. Zisse, il tocco all'indietro ancora per Andur, finta il cross, poi va a mettere il pallone ancora a sinistra dove c'è sempre Bartesaghi molto propositivo. Il cross esce questa volta con un pugno il portiere, va bene, gliene incoglie perché va a recuperare il capitano Pienko per la Polonia che quindi può risalire in contropiede. La formazione polacca ancora con Pienko, colpo di testa. Polonia che non ha la sua stellina Pietuszewski, giocatore che milita nel Porto perché è stato convocato in nazionale maggiore. Ancora il lancio lungo, troppo lungo per Pienko, pallone che si perde in fallo laterale, accelera Comuzzo la ripresa del gioco, il tocco è per Faticanti ancora per Chiarodia. Chiarodia ancora a sinistra per Bartesaghi per Coleoscio, il tocco per Dur per Faticanti, non filtra il pallone del nostro play e quindi può ripartire ancora la Polonia con questo controllo all'altezza della linea centrale del campo. Ancora Polonia, vanno in pressi.

Nostri, c'è un retropassaggio, ancora il pallone che arriva a Monca. Monca va tutto a destra dove c'è Krajewski, il controllo di Krajewski che cerca di far filtrare il pallone, intervento di Bartesaghi, palla che termina in fallo laterale, la rimessa con le mani è in favore della

La Polonia, sono andati via i primi 10 minuti qui a Pescara, è sempre 0-0 tra Italia e Polonia, ma Italia assolutamente a fare la partita, già due occasioni limpidissime per la nazionale under 21 guidata da Silvio Baldini. C'è la Polonia che va a recuperare un pallone, ma era evidente la posizione irregolare di Bach e che c'è stato un momento di incertezza. Bach diceva vabbè, io ci vado, appena è arrivato sul pallone il guardialine di sinistra Uwe ha segnalato la posizione irregolare del numero 20, unica punta della Polonia in questo 4-2-3-1 messo in campo dal tecnico Jerzy Brzezek. Ancora il pallone che viene recuperato dall'Italia con Ndur. Bartes Aghi, colpo di testa a liberare, Comuzzo la svirgola, però alle sue spalle c'è il portiere Palmisani che evita il calcio d'angolo e con i piedi va a servire Anor centralmente ancora per Faticanti va allo scambio con Anor che prova ad accelerare, gli prende tempo e pallone il giocatore Pienko della Polonia, ancora il tocco per la Polonia che tiene il pallone sulla propria tre quarti campo, il controllo di Pienko, il tocco poi a sinistra dove c'è Mazurek che poi dà all'indietro per Ede, il controllo di Ede che va ad allargare per Monca ancora va a cercare un compagno libero, lo trova a destra con Krajewski, il controllo da parte di Krajewski, va a Coleoscio a prendergli il pallone, prova a ripartire Coleoscio, giocatore del Paris FC, e c'è la partenza da parte della Polonia, il tocco all'indietro, il tocco poi per Monca per Ede per la Polonia, il pallone a sinistra per Gurgul, ancora la Polonia che prova a intervenire, c'è un fischio dell'arbitro, fallo ai danni del nostro giocatore Anor, va a chiedere scusa il giocatore polacco Anor, però qui non è un gesto che evidentemente Silvio Baldini, che è lì vicino, potrà aver apprezzato. Anor non accetta la mano di Gurgul e insomma ieri Silvio Baldini ha molto insistito su questo tasto, io non sono un allenatore, sono un educatore e insomma certi atteggiamenti al di là ovviamente della tensione di campo evidentemente non sono graditi, tra l'altro era andato il difensore polacco Gurgul a porgere la mano ad Anor ha rifiutato con un gesto di stizza. Riparte Comuzzo quindi nel cerchio di centrocampo, Comuzzo apertura a sinistra per Chiarodia il tocco mentre continua ad affluire pubblico, ricordiamo è un lunedì, gara iniziata alle 18:15, quindi giorno feriale e c'è un numero di spettatori che si avvicina alle 9.000 unità, davvero un bellissimo dato, tribuna da dove vi parliamo gremita, così come è gremita la gradinata, aperta la curva non era previsto, con un prezzo simbolico di 1 euro a biglietto. Il pallone che arriva a Bartes Aghi ancora per Chiarodia allunga per il portiere Lorenzo Palmisani, uno dei più seguiti di questa Under 21 dopo l'ottimo inizio di campionato suo e del suo Frosinone, si parla di lui di squadre molto importanti che lo starebbero seguendo tra tutte la Juventus e l'Inter. Ancora il tocco di Liberali non filtra la chiusura della Polonia che prova a risalire con la giocata di Kowalczyk va a terra ma non c'è fallo per l'arbitro, prova a risalire l'Italia con Amdur, c'è Coleoscio libero a sinistra, lo serve Coleoscio, entra in aria, prova la conclusione murata, insiste ancora però Faticanti, palla per Ndur, tiro, palla che termina sulla fondo, si è coordinato, ha tirato il giocatore della Fiorentina, pallone che è terminato sulla fondo e quindi c'è la rimessa in favore della Polonia Under 21 quando alla 14esimo minuto qui a Pescara è sempre 0-0 tra Italia e Polonia Under 21, è l'ultima partita del gruppo E di un girone che ha visto una corsa a due tra Italia e Polonia, molto indietro le altre squadre che sono la grande delusione Svezia, che a livello di nazionali giovanili ha sempre detto la sua, quest'anno diciamo che non è stato un biennio favorevole, in questo biennio meglio dire non è stato così favorevole per la Svezia, meglio ha fatto il Montenegro, poi c'è la Macedonia e poi l'Armenia che ha 0 punti, però l'Armenia aveva fatto la partita della vita proprio giovedì a Yerevan contro l'Italia e è andata vicinissima a un punto prestigiosissimo, salvo poi la perla di Zisse che ha forzato una retroguardia dell'Armenia che si basa su un portiere in vena di prodezza e compreso un calcio di rigore parato a Coleoscio. Il rilancio da parte, a proposito di portiere ben impegnato, Lubic, il pallone che viene controllato dalla Polonia, colpo di testa a liberare, arriva per Ndur sul pallone, il tocco per Coleoscio per Faticanti, ancora per Coleoscio che gira su se stesso, Coleoscio prova a intervenire su questo pallone, apertura per Liberali, c'è spazio e Liberali è uno che non si fa pregare, Liberali il tocco ancora di prima intenzione a Noro, Liberali
tiro deviato, la respinta, il tiro, il gol, il vantaggio dell'Italia, e va a segnare per l'Italia proprio Coleoscio. Ci sono proteste da parte dei giocatori polacchi, ma al quarto d'ora Coleoscio, direi meritatamente, ha sbloccato la situazione.

0: proprio il giocatore che era uscito a capochino dal campo di Yerevan dopo aver fallito un calcio di rigore, ha raccolto una respinta, protestano i giocatori della Polonia, non c'è VAR, quindi il gol una volta convalidato rimane convalidato, ma questo è importante perché questo, pensate, è il terzo gol che subisce la Polonia nella decima partita, quindi importantissimo averla sbloccata. Liberali l'ha messo per Anor, Liberali la respinta corta, gol regolarissimo quello di Koleosh, non sappiamo che cosa protestino quelli della Polonia, e quindi c'è il vantaggio dell'Italia che in questo momento mette la situazione in parità tra Italia e Polonia, e però la Polonia è ancora avanti nella classifica della differenza reti, però meritatissimo, e direi che entra in trasmissione forse nel momento migliore il nostro Massimo Orlando che ci ha raggiunto. Benvenuti nella Radio Cronaca, Massimo.
1: Ciao Giuseppe, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
0: E allora, sei entrato in Radio Cronaca e Koleosh ha segnato il gol. Stavo cercando di capire perché protestassero quelli della Polonia. È stato un tiro respinto corto dal portiere. Koleosh ha segnato, meritatissimo, perché l'Italia nei primi 10 minuti aveva avuto 2 limpidissime occasioni.
1: Sì, assolutamente. Padrona del campo l'Italia. È vero che la Polonia può gestire questo 2-0, però insomma adesso già è cambiato il tema di questa partita, perché l'Italia davvero è partita bene, ha avuto quella grande occasione con Dur, l'inserimento del centrocampista arrivando da dietro, e Lubic ha fatto una grande parata, una grande palla messa da Pisilli su Sissé che non ci è arrivato per un paio di centimetri, e poi bravo con Koleosh, stop di Pretto e con l'interno sinistro a mettere questa palla meritatamente 1-0 per noi.
0: E qui errore della Polonia con Zisse che ha calciato di prima intenzione troppo centrale la parata di Lubic, ma un'Italia che ha subito messo la partita senza andare all'assalto in modo scriteriato, però nei binari giusti. Polonia che sì, ha vinto 9 partite, compresa quella dell'Italia. Vi abbiamo detto che nel nostro girone questa volta, a parte Italia e Polonia, non c'erano avversari trascendentali, e insomma giocare in Italia è un'altra cosa. La Polonia cercherà di gestire questo vantaggio che ancora rimane, perché con l'1-0 l'Italia sarebbe seconda nel girone, ma con ottime possibilità di passare come la migliore seconda dei 9 gironi, e quindi non passare dai playoff a novembre e a essere quindi la decima squadra qualificata. 9 gironi, passano le prime di ogni girone, sono 9, la migliore seconda 10, poi le altre 8 seconde vanno a fare i playoff e quindi ne passano 4, siamo a 14. Attenzione Polonia, però si sveglia con una conclusione da parte del giocatore in maglia numero 21 Urbanski, la respinta da parte del nostro portiere Palmisani, prima conclusione nello specchio da parte della Polonia. Le ultime 2 qualificate per chiudere il discorso sono i 2 paesi ospitanti, ossia l'Albania e la Serbia, che ospiteranno appunto l'Europeo Under 21 del 2027, che inizierà a metà giugno e terminerà i primi di luglio. Però c'è stata la prima conclusione della parte della Polonia con il tiro di Urbanski con la maglia numero 21, e ancora una volta Palmisani si è fatto trovare pronto. Palmisani, che è una vera e propria saracinesca nell'Under 21, anche lui subisce pochissimi gol in maglia azzurra, per la verità li sta subendo anche in campionato con il Frosinone, e non era così scontato prima della sosta. Grande partita contro il Como allo Stirpe, e quindi Lorenzo Palmisani qui reattivo sulla conclusione di Urbanski. Massimo.
1: Sì, sì, assolutamente Giuseppe, perché c'è stato uno schema con il portiere Lubic che ha messo palla lunga sul centravanti Bak, che di petto ha fatto la sponda per Urbanski, che ha calciato molto forte però centralmente, e come hai detto te, Palmisani, che è in una forma straordinaria, è riuscito a ribattere. Poi la ripartenza dell'Italia, e comunque a parte questa azione insomma mi sembra che stiamo controllando molto bene la partita. Questa è una squadra davvero molto forte, sarebbe un peccato andare allo spareggio, non sarebbe meritato.
0: Ma guarda, io seguo l'Under 21 da 18 anni, devo dire che come gioco, poi magari ci sono stati dei bienni con giocatori più forti, come gioco forse questa è la migliore che abbiamo visto. È capitato la Polonia, una squadra che le ha vinte tutte, però questa è una squadra che merita assolutamente di andare agli europei, e finora insomma si è portata in avvantaggio con il gol di Koleosh messo a segno dopo un quarto d'ora. 1-0 Italia, un'Italia che gioca anche con grande serenità, con grande tranquillità. Sì, è arrivata

0: partita con l'Armenia in cui forse inconsciamente è scattata la cosa che prima o dopo lo vinci, così come è stata contro una squadra che aveva 0 punti in classifica, che era la vera e proprio fanalino di coda del girone. Insomma, lì si è rischiato di non vincere, tra l'altro sempre per tornare ogni tanto al regolamento, nei gironi da 6 come quello dell'Italia, nel calcolo della migliore seconda si escludono i risultati contro l'ultima, quindi i 6 punti conquistati contro l'Armenia sono in questo caso annullati, sempre che l'Italia arrivi seconda. Però se l'Italia dovesse segnare un altro gol e vincere con 2 gol di scarto, questi calcoli non ci interessano più, perché l'Italia sarebbe prima e la Polonia avrebbe buone opportunità di passare come seconda, altrimenti sarebbero playoff. Intanto è la Polonia che va proprio con Urbanski a gestire il pallone, lo scambio, Urbanski che prova adesso a mettersi in movimento sulla destra, il duello con Bartesaghi, Urbanski va a terra, per l'arbitro non c'è niente, rimessa con le mani in favore dell'Italia, si lamenta Urbanski, la rimessa è battuta da Bartesaghi, il tocco per Faticanti, ancora per Bartesaghi, il pallone che arriva a Chiarodia che va all'indietro da Palmisani, all'altezza del disco del rigore il nostro portiere Lorenzo Palmisani, tra l'altro il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini, proprio al Festival dello Sport di Trento, dove insomma Radio Rai è stata come di consueto presente, ha raccontato un po' la storia. L'anno scorso in NB col Frosinone il titolare era il portiere albanese Sherry, che in una partita di Coppa Italia a Monza si è fatto male, è entrato Palmisani, ragazzo proprio giociaro di Alatri, e insomma non ha più lasciato la porta, quindi evidentemente a volte succede nel calcio che per l'infortunio di qualcuno scatta una tua carriera, però chiaramente Massimo Sevali in qualche modo vieni fuori, non c'era bisogno dell'infortunio, però è stato anche particolare questo racconto di Alvini.
1: No, è successa la stessa cosa a me a Reggio Calabria, dunque delle volte purtroppo l'infortunio di un compagno ti apre una strada che magari sarebbe stata più difficile, però come hai detto te, insomma, ha dimostrato non solo col Como ma già tutto lo scorso campionato e questo inizio in Serie A di essere assolutamente un portiere con un grande futuro alle spalle.
0: Intanto c'è il primo calcio d'angolo della partita, l'Italia ha già segnato un gol, ma questo al 23° minuto, il primo angolo, pallone che spiova in aria, colpo di testa di Comuzzo, ci prova Anor, il pallone per il tentativo da parte di Faticanti che dà l'indietro per Bartesaghi ancora per Zisse, il tentativo di Zisse, il pallone per Coleoscio che la mette al centro, il tentativo di testa, pallone di Liberali che insomma non è che nel colpo di testa abbia la sua dote migliore, il rilancio da parte della Polonia con la chiusura di testa di Chiarodia sul pallone per Pieco, quindi l'Italia ha battuto il primo calcio d'angolo, 1-0 il conto dei corner, ma è 1-0 soprattutto quello che ci interessa, il punteggio che sta maturando in campo qui allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara, con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 1-0. Non basta ancora per ottenere il primo posto nel girone, ma diciamo che le cose si sono messe bene, ancora il controllo della Polonia, il tocco all'indietro, il tentativo da parte di Gurgul di passare in mezzo a due, la chiusura, poi c'è una maglietta che si allunga, quella di Pisilli, e quindi c'è un calcio di punizione in favore dell'Italia che viene battuto, il tocco è ancora per Chiarodia per Bartesaghi per Coleoscio per Bartesaghi ancora per Chiarodia sulla tre quarti campo, l'apertura a destra per Comuzzo, ancora per Chiarodia che tiene il pallone, poi cerca di alzare la testa per provare un lancio lungo, cambia idea, preferisce andare dal compagno più vicino, ossia Comuzzo, il difensore del Torino, ancora il pallone che arriva a Chiarodia, il taglio di sinistro di Chiarodia che diventa un assist importante, palla in area di rigore, Liberali cerca Sisse, la chiusura della Polonia con molto affanno, pallone che termina in info laterale, non sappiamo se il tecnico polacco Jerzy Berzek non sia contento dei suoi oppure se si tratta di normale mantenimento della tonicità fisica, però sono già in 4 i giocatori della panchina della Polonia che stanno effettuando esercizi di riscaldamento. Anor va alla battuta, il tocco per Liberali che si va a guadagnare un altro fallo laterale, quindi la rimessa con le mani è in favore dell'Italia, se ne incarica Anor, ancora Anor, questa volta la mette dentro per Zisse, il controllo di Zisse che la mette anche lui al centro, allontana la difesa polacca, ancora un colpo di testa di Anor, poi Liberali, poi l'intervento ancora di Zisse che la mette al centro, colpo di testa, c'è Coleoscio l'autore del gol, il controllo di Coleoscio, il controcross, il pallone al centro, colpo di testa, palla che si perde sul fondo per l'arbitro.

0: Però l'ultimo tocco è stato di un giocatore polacco e quindi ci sarà il secondo calcio d'angolo in favore dell'Italia, questa volta dalla bandierina di destra, mentre il primo è stato a sinistra sul cross di Coleoscio. L'ultimo tocco è stato del difensore polacco in maglia numero 20, o meglio dell'attaccante polacco Bach, che però era andato a dare una mano ai suoi compagni in difesa. Bandierina di destra sul pallone, Civanni Coloppisilli che va a servire all'indietro per Anor per Coleoscio, l'autore del gol che consente all'Italia di condurre. Apertura per Liberali che alza un pallonetto, colpo di testa, rete, il raddoppio dell'Italia, ha segnato Dur e ancora una volta l'assist è di Liberali che su un pallone che sembrava perso lo ha messo al centro sul secondo palo. Un Dur, la spinta in porta, il raddoppio dell'Italia che in questo momento e prima nel girone. Beh, insomma, dopo 26 minuti, due limpidissime occasioni, due di un'Italia che, insomma, questa Polonia forse era uno spauracchio troppo grosso, perché lo abbiamo visto anche nella gara di andata che l'Italia aveva giocato meglio della Polonia pur perdendo. Qui non c'è VAR, se ci fosse stato forse la posizione di Liberali sarebbe finita sotto osservazione, però l'arbitro ha convalidato il gol di Indur. Due assist di Liberali e due gol per l'Italia. Beh, questo giocatore, così come Ziste e come Lulli, è entrato in campo nel secondo tempo in Armenia, ha cambiato la squadra, ma qui davvero sì. Massimo, c'è grandissima tecnica,
1: davvero tanta qualità in questo ragazzo, ma bellissima tutta l'azione, perché Coleoscio mette un pallonetto che non è per niente semplice, molto delicato, era al limite come hai detto te, ma ce ne freghiamo perché se non c'è il VAR, dunque inutile discutere.
0: Sarebbe stato sotto osservazione, ma non c'è e quindi non ne discutiamo.
1: Esatto. Poi bravo a mettere questa palla delicata nel mezzo e Endur, che ha questa qualità di stazza fisica nell'inserimento, molto bravo di testa, il portiere non può arrivare. Giustamente ci troviamo sul 2-0. Meritatamente, perché stiamo giocando bene e stiamo anche producendo tanto sul piano proprio della qualità del gioco.
0: Decisamente sì, è strameritato questo 2-0, al di là del discorso, certo, difesa della Polonia che qui schierata si è fatta un po' sorprendere, ma davvero la freddezza di Mattia Liberali che alza la testa su un pallone che poteva anche terminare sull'affondo, ha visto il piazzamento sul secondo palo di Endur bagna quindi la sua presenza con la fascia di capitano, andando ad appoggiare di testa in porta il gol del 2-0, che al momento significa sorpasso sulla Polonia, cosa che praticamente da settembre del 2025, quando sono iniziate le gare di qualificazione di questo biennio dell'Under 21 che vede i nati nel 2004, dal primo gennaio del 2004, ci sono anche però anche parecchi 2005-2006, e insomma in questo caso la Polonia è sempre stata avanti rispetto all'Italia. In questo momento c'è il sorpasso dell'Italia, perché con il 2-0 arriviamo a pari punti con la Polonia, 27, 9 partite vinte e una persa, però nello scontro diretto, che è la prima discriminante per delimitare la classifica, l'Italia dopo il 2-1 di Steptino per la Polonia si porta in avvantaggio nello scontro diretto 2-0. C'è ancora tantissimo da giocare, è il 29esimo del primo tempo, però se la Polonia è questo e soprattutto se l'Italia è questa, direi Massimo che possiamo stare abbastanza tranquilli.
1: Sì, assolutamente, adesso è chiaro che l'Italia sta un po' respirando, perché i primi 29 minuti sono stati di qualità, di pressing, e adesso la Polonia cerca di uscire attraverso il gioco, ma non mi sembra che abbiano grandi soluzioni, ovviamente sempre con grande attenzione, ma mi sembra che siamo veramente molto più forti.
0: Beh, adesso la Polonia deve cambiare decisamente atteggiamento, perché fino all'1-0 gli andava bene lo stesso, adesso invece se vuole conquistare la qualificazione oggi senza aspettare la giornata di domani per capire se passerà come migliore seconda, buone possibilità, oppure se dovrà fare i playoff, insomma a questo punto la Polonia non può più aspettare, deve cercare di andare avanti, cercare di trovare quel gol che la rimetterebbe avanti, perché a quel punto a parità dello scontro diretto la Polonia è avvantaggiata dalla differenza reti, che ripetiamo 26 gol fatti per la Polonia, 2 subiti, adesso sono 4 subiti visto il gol e i due gol dell'Italia, mentre per quel che riguarda l'Italia i gol fatti adesso sono 28, i subiti sono 5. Lancio lungo per la Polonia che poco fa ha provato un'incursione, ma la difesa dell'Italia si è ben protetta. Ancora il pallone che arriva a Palmisani,

0: nostro portiere, che tiene palla all'altezza del limite dell'area grande, ancora Palmisani che a questo punto non se la prende più con tanta fretta, non vanno in pressing quelli della Polonia, la palla è in gioco, quindi non è che il portiere ce l'ha in mano, la prende adesso in mano e quindi sempre con le mani va a servire Chiaro Dia, il controllo da parte di Chiaro Dia, il tocco all'indietro per Ndur, autore del secondo gol, palla per Comuzzo, ex compagno della Fiorentina, adesso Comuzzo è al Torino, ancora il controllo da parte di Pienco che cerca di eludere Anor che rinviene sul pallone, Pienco va a spingere, calcio di punizione in favore dell'Italia, se ne incarica lo stesso Anor che va all'indietro da Comuzzo, Comuzzo che va a servire ancora Faticanti, poi per Comuzzo, Comuzzo che nel cerchio di centrocampo va ad aprire il gioco per Chiaro Dia, il controllo da parte di Chiaro Dia, il pallone che arriva ancora dalle parti a sinistra di Liberali, che quindi posizione tattica cambiata perché ha sempre giocato a destra, ha fornito praticamente due assist per i due gol dell'Italia, adesso viene spostato a sinistra dal tecnico Silvio Baldini, ma sappiamo se è una cosa temporanea o meno, se insomma si trovava lì Liberali per questa circostanza e poi ritornerà sulla fascia destra, tra l'altro è un tridente offensivo che vede Liberali, Sisse e Coleoscio, tutti che a dire la verità non sono punte pure, però molta tecnica, molta mobilità da parte dei tre davanti che stanno mettendo in difficoltà la retroguardia della Polonia, il rilancio lungo, il colpo di testa ancora da parte della Polonia che prova l'azione con Pienko, il numero 10 sulla sinistra, Pienko prova a intervenire, la conclusione telefonata è schiacciata, palla che termina sul fondo, 32esimo, 2-0 per l'Italia sulla Polonia, adesso l'Italia prova a gestire un po', però questa, Massimo, non è una squadra che si accontenta.
1: No, assolutamente, l'Italia è abituata a giocare, è una squadra che è abituata a creare, a fare gioco, dunque mi aspetto che si vada a cercare il terzo gol, invece la Polonia l'unica soluzione è sempre palla lunga su Bach che gioca di sponda, come in questo caso che Pinco è riuscito a liberare, a liberarsi da avversario, poi ha calciato molto male in porta. Però ecco, la sensazione è che solo su queste situazioni di gioco loro possano rendersi pericolosi.
0: Il gruppo dei tifosi polacchi non è scoraggiato, continua a incitare, come giusto che sia, la propria nazionale under 21, chiusura da parte di Bartesaghi, ancora l'Italia che va da Comuzzo, Comuzzo di prima intenzione per Faticanti che non aggancia bene, qui un po' disattenzione perché anche Comuzzo ha messo un pallone non facile per Faticanti, tra l'altro centralmente, cosa che da difensore centrale non dovrebbe mai fare, ancora il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Monca, Monca lateralmente per Ede, Ede centralmente per Kovacic che va all'indietro dal portiere Lubic che aveva fatto due gran parate sui colpi di testa iniziali da parte dell'Italia ma poi ha capitolato sulle reti di Coleoscio e Ndur, due dei leader di questa squadra in quanto sono presenti sin dalle prime convocazioni di più di un anno fa da parte di Silvio Baldini. Ancora la Polonia che tiene il pallone, forse lo mette in fallo laterale ma secondo l'arbitro c'è però una deviazione da parte di un giocatore dell'Italia, se è vero che si riprenderà con una rimessa con le mani in favore della Polonia sotto la gradinata opposta rispetto a quella da dove vi parliamo, in pratica adesso ci viene comunicato il dato degli spettatori presenti che sono 9.414, davvero un bellissimo dato per una partita che si gioca lunedì, gara iniziata alle 18.15, quindi in un giorno feriale, ma Pescara che è stata molto vicina in Under 21 anche in tempi recenti, ricordiamo ai momenti della presidenza della Federcalcio di Gabriele Gravina, abruzzese, c'era lo storico e compianto presidente, accompagnatore Vincenzo Marinelli, insomma si giocava spesso qui a Pescara, adesso l'Italia mancava dal 2022, un'amichevole persa con l'Inghilterra, però grande calore da parte del pubblico di Pescara, anche lo ripeto, per il ritorno di Silvio Baldini che nel 2025 conquistò con il Pescara un'inattesa e praticamente storica promozione in Serie B vincendo lo spareggio playoff con la Ternana. Lancio per Coleoscio, la chiusura però della Polonia che prova a risalire adesso con Krajewski, il controllo del laterale destro Krajewski, il pallone che arriva a Kozaba all'indietro, il pallone per Monca lateralmente per Ede per Gurgul. Polonia che adesso sta provando a far vedere che insomma le 9 vittorie conquistate non erano arrivate per caso, però ripeto, c'è anche da dire una cosa e lo ripeto ancora, che le altre 4 avversarie di questo girone non erano proprio irresistibili, dopo Italia e Polonia, l'altra il Montenegro per dire.

0: dire questo, mentre grande delusione Svezia, Massimo, l'abbiamo commentata, l'Italia contro la Svezia sia all'andata sia al ritorno, è davvero grande delusione, perché la Svezia sappiamo che a livello giovanile è sempre una grande nazionale.
1: Sempre dato grande fastidio la Svezia, però davvero quest'anno una generazione non venuta bene, capita anche agli svedesi, però davvero non mi aspettavo una squadra, ha preso 4-5 gol praticamente in tutte le partite, onestamente ci sta che una generazione magari non riesca bene, però dalla Svezia, ormai le squadre del nord, gli scandinavi sono sempre molto pericolose, quest'anno la Svezia no.
0: Eh sì, pensiamo a proposito dei tanti gol che ha subito, che in casa con la Polonia ha perso per 6-0, tra l'altro secondo me anche il tecnico non è che ci capiva granché, perché Ngie, il giocatore della Fiorentina che sta facendo benissimo a Firenze, l'anno scorso al Torino era in panchina, e infatti quando entrò a Cesena nella partita che abbiamo vinto 4-0 nell'ultimo quarto d'ora fece vedere che aveva tutto un altro livello rispetto agli altri, però stava in panchina, quindi a volte anche i tecnici insomma mettono la loro, come dice Massimiliano Allegri, il tecnico più bravo è quello che fa meno danni, ecco forse è quello vero. Svedese un po' di danni li ha fatti,
1: deve migliorare, mettiamola così,
0: avrà tutto il tempo per farlo, ovviamente l'Under 21 serve anche a far crescere giocatori e tecnici. Intanto adesso c'è la Polonia, siamo arrivati al 37esimo, l'Italia è in vantaggio qui a Pescara sulla Polonia per 2-0 e al momento è prima nel girone, qualificata ancora la Polonia, ma c'è un affischio dell'arbitro per un intervento falloso su Sissi operato dal numero 15 Kozaba, e quindi calcio di punizione con l'arbitro, che lo ripetiamo, il tedesco Florian Batstubner va a richiamare il giocatore polacco per questo intervento su Sisse, e si era liberato del pallone, l'intervento in scivolata, tra l'altro non era Kozaba ma era Aide il giocatore che ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per l'Italia, richiamato comunque Aide dall'arbitro che dice questa volta ti risparmio il giallo, però ha un altro intervento di questo, lo prendi e sicuramente, almeno questo mi sembra dal gesto del corpo da parte dell'arbitro tedesco, quello che sta dicendo il difensore centrale polacco, punizione per l'Italia. Fortunatamente Alfazio Cisse si è rialzato ed è adesso al centro dell'attacco, calcio di punizione in favore della nostra nazionale Under 21 con Pisilli che nella gara di andata a Stettino segnò un grandissimo gol, il tocco per Comuzzo ancora sulla tre quarti campo, Comuzzo che alza la testa, vede un compagno libero, lo trova in Zisse, la giocata di Zisse che supera il primo avversario, non il secondo, subentra però Pisilli che prende il pallone all'avversario, apertura per Zisse, la lascia passare per Liberali che entra, la conclusione di Liberali, la deviazione, palo, attenzione ancora Italia con Pisilli, tiro murato ma non è finita, Coleoscio, conclusione, rimpallata, un flipper da parte dell'Italia su un tiro che sembrava privo di pretese Liberali, c'è stato un quasi autogol su una deviazione, la palla ha spiazzato il portiere polacco, questa volta salvato dal palo, ma l'Italia insiste con Anor il tentativo di concludere, il pallone che arriva ancora a Zisse anticipato, può ripartire la Polonia, contropiede ma sono subito a recuperare i nostri, Polonia in affanno, fanno in difficoltà, il pallone che viene calciato ancora per Mazurek che va a terra, l'arbitro fischia fallo, quindi Italia vicinissima al 3-0, ancora Liberali al centro dell'azione, ancora una volta un pallone che sembrava perso, Liberali lo ha messo al centro, deviazione, qui davvero il giocatore polacco è stato graziato, si trattava di Gurgul che nel tentativo di rinviare stava per fare un clamoroso autogol, ma insomma non mi sembra che dal punto di vista tecnico questi polacchi siano granché, c'è da dire che però Pietuszewski, che la stellina di questa Under 21, giocatore che milita nel Portogallo, in Portogallo, è stato convocato in nazionale maggiore, però insomma non basta un giocatore, è una squadra che sta andando nettamente in difficoltà, Massimo.
1: Sì, in difficoltà, sbaglia tanto, molto legnosa anche nel far girare palla, tecnicamente sono strutturati fisicamente, lo sappiamo, però con i piedi sembra che abbiano dei problemini. Nell'azione precedente Pisilli, che ormai ha imparato a memoria quello che chiede Gasperini, bravissimo ad anticipare e a servire Liberali, che è stato sfortunato, prima fortunato sulla deviazione, poi la palla sul palo, poi ancora delle carambole, insomma dico che se finisse 3-0 questo primo tempo non sarebbe un risultato bugiardo, anzi tutt'altro, visto quello che hanno prodotto questi ragazzi.
0: Assolutamente d'accordo, ricordiamo nei primi 10 minuti 2 colpi di testa per l'Italia con Undur e con Pisilli parati dal portiere.

0: e poi due gol, adesso pure questo palo che andiamo a segnalare al minuto numero 39, mentre adesso siamo al 40esimo, superato 2-0 per l'Italia, strameritato. Italia Polonia pericolosa solo con un tiro di Urbanski, potente ma centrale con respinta da parte del portiere Lorenzo Palmisani, poi qualche incursione, però insomma niente per creare problemi. Vedremo se nel secondo tempo la squadra polacca cambierà atteggiamento. Certo, anche loro dopo aver vinto 9 partite su 9, vedere sfumare il primo posto all'ultima, però questo è il calcio. Hanno di fronte una squadra che finora si sta dimostrando più forte. Io mi spingo a dire che anche nella partita del novembre scorso a Stettino in Polonia, pur perdendo, l'Italia si era dimostrata più forte, secondo me, sotto tutti i punti di vista della Polonia. Il calcio di punizione, il pallone messo in aria, il colpo di testa tentato da Ede, però qui dovresti fare una sponda, invece ha cercato di metterla al centro, praticamente un regalo per il portiere Lorenzo Palmisani. Ancora a Nor il tocco per Comuzzo, Comuzzo che va a servire ancora per Ndur, l'apertura di Ndur per Bartesaghi che mette giù il pallone. Bartesaghi si allarga con Coleoscio, autore del primo gol di questa partita, il tocco per Coleoscio che poi va ancora da Bartesaghi che va verso il fondo, il cross al centro, vuoto tutti, l'uscita poi del portiere dopo un rimpallo tra difensori polacchi, si trova praticamente il pallone tra le mani il portiere Lubic e quindi si accinge a effettuare il rilancio, ma funziona bene sia a destra sia a sinistra la manovra dei nostri, mentre la Polonia addirittura si distrae su un rilancio del portiere, stava per regalarci ancora il pallone, lo recupera però Pienko, il controllo di Pienko va per Randur, l'arbitro dice che è tutto regolare e lascia proseguire, poi fischia però un fallo a centrocampo, ma Dur è rimasto a terra. 42esimo minuto, 2-0 per la Polonia, Polonia che dovrebbe assolutamente riordinare le idee. Vediamo che il tecnico Jerzy Brzęk è abbastanza perplesso davanti alla sua panchina, probabilmente non si aspettava questo atteggiamento dei suoi, merito rispetto dei nostri. Poco fa Massimo, quell'azione sulla sinistra tra Coleoscio e Bartesaghi è stata praticamente perfetta.
1: No, perfetta, perché è la coppia che fra l'altro, guarda dov'è Coleoscio in questo momento, aiuta sempre nella fase difensiva, un giocatore che davvero ti fa le due fasi, poi dopo bravissimo a servire Bartesaghi in sovrapposizione, poi il cross ancora una volta fatto molto bene, c'è stata una carambola. Io credo che la Polonia, se vuole provare a trovare qualcosa di importante, debba cambiare proprio atteggiamento, pressing, magari rischiare qualcosa in più, perché se gioca così la squadra italiana è nettamente superiore.
0: Eh sì, persa per persa, la Polonia dovrebbe cercare, esatto, di avere un altro tipo di atteggiamento per sperare appunto di conquistare quel primo posto nel girone. Ci è arrivata a un minuto dalla conquista di questo primo posto la Polonia, perché se non avessimo trovato al 95esimo minuto sui 6 minuti di recupero in Armenia quel gran gol di Zis dopo che il portiere armeno ha parato tutto, a questo punto la Polonia sarebbe stata già certa del primo posto e l'Italia doveva solo sperare nel secondo miglior piazzamento. C'è Zis che entra in area, tiro deviato, termina abbastanza docile, centrale dalle parti del portiere Lubic, può ripartire la Polonia, prova una giocata di fino, Urbanski gli riesce, Bartesaghi prova a inseguirlo, Urbanski è costretto a fermarsi, rientra sul sinistro Urbanski, poi il pallone è uscito per l'arbitro, si tratta di rimessa con le mani in favore dell'Italia quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Vediamo che è pronta la lavagna luminosa che verrà fornita alla quarto ufficiale Robin Braun, anche lui della federazione tedesca. Se la lavagna è pronta credo che un minuto ci sarà, non ci sono state grosse interruzioni, se togliamo le esultanze per il gol, c'è stata anche sul primo gol una assolutamente misteriosa protesta da parte dei polacchi, perché l'azione mi è sembrata regolarissima, però ripeto, non essendoci VAR non si è perso tempo, e la pallone per Coleoscio, ancora per Randur, forse una delle ultime occasioni per l'Italia, però il minuto ci sarà perché adesso il quarto uomo ha già digitato il numeretto che fra un po' ci farà vedere. Ancora Polonia che interviene malissimo in difesa nel tentativo di liberare e regala l'angolo numero 3 all'Italia, sul quale probabilmente finirà questo primo tempo. Un minuto di recupero così come è previsto, viene segnalato adesso bambina di sinistra per questo terzo calcio d'angolo a zero per l'Italia. Vanno a mettersi in area di rigore i giocatori più alti della nostra nazionale, mentre continua il riscaldamento dei giocatori componenti la panchina della Polonia. La bandierina è quella di sinistra, questa volta è Coleoscio sul pallone, autore del primo gol, giocatore che milita in Francia nel Paris FC. Ancora il pallone che viene messo alla

0: centro, deviazione, palla che si perde sul fondo, e Zizek ha toccato per ultimo, e quindi 30 secondi ancora, ma la Polonia prova un lancio, attenzione, insidioso, bravissimo Palmisani a leggere la situazione, a uscire fino alla tre quarti, ad allontanare, insiste la Polonia, qui addirittura su un rilancio del portiere, eravamo rimasti un po' scoperti, Bartesaghi si era fatto precedere da Bacca, ma ancora una volta Palmisani bravissimo a leggere la situazione, a liberare, prova a risalire, liberali, gioco di parole, involontario il lancio troppo lungo per Pienko, palla sul fondo, il minuto di recupero finisce qui e l'arbitro con due fischi manda tutti negli spogliatoi. Fine primo tempo a Pescara, applausi meritatissimi da parte dei nostri. Italia 2 Polonia 0 per le reti messe a segno da Caleoscio al 15esimo, Durra al 26esimo, in entrambi i casi assist di liberali. L'Italia al momento è prima nel girone e dunque qualificata agli europei, ma c'è ancora il secondo tempo da giocare, ve lo racconteremo con Massimo Orlando dopo il GR1 breve, le trasmissioni di servizio, ci risentiamo più tardi.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
11: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
12: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In Ucraina ancora raid di Mosca, colpite Kharkiv e Odessa, due le vittime. Cresce l'allerta anche nella NATO. L'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e dalla Germania arriva un nuovo allarme dell'intelligence. La corrispondente da Berlino.
2: Russland führt einen Schattenkrieg.
3: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, parla a un'audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi e il quadro che delinea è fosco. La Germania sostiene il principale bersaglio della Russia perché è il centro del sostegno europeo all'Ucraina. Jäger non usa più il termine guerra ibrida, ormai si rischia di venire coinvolti in un conflitto vero e proprio. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ne sarebbe un esempio. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato.

0: Con del plastico. Se fosse esploso sarebbe stato un atto di guerra. Per i servizi bisogna reagire con prudenza ma anche con fermezza. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici, forse anche con operazioni sotto falsa bandiera che possano giustificare un intervento diretto di Mosca. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E proprio alla guerra in Ucraina, Donald Trump lega anche il caro benzina. A spingere i prezzi, sostiene il presidente americano, sono le raffinerie russe colpite dagli attacchi di Kiev e quelle chiuse negli Stati Uniti dai democratici. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare.
2: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sanchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito, della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista, una sfida che il 29 novembre metterà di fronte due visioni profondamente diverse del futuro della Spagna. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Ora in Italia, sul tavolo della premier Meloni, dossier economici, dal caro carburante ai licenziamenti di una multinazionale a Genova.
3: Giorgia Meloni decide di intervenire direttamente chiamando i vertici di Ericsson, che hanno ritirato i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia, secondo le informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio poco fa ha ricevuto il primo ministro della Slovenia. Immigrazione, energia, dossier internazionali, punti principali del bilaterale tra i due leader, temi che saranno anche al centro del prossimo Consiglio europeo, dove l'Italia ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare i rincari dei carburanti, ambito sul quale il governo italiano continua il lavoro per sostenere famiglie e imprese, visto il perdurare della crisi in Medio Oriente, che impatta notevolmente sul quadro economico europeo, Italia compresa. Per questo, mercoledì, al vertice dei paesi euromediterranei, il MED 9 di Spalato, Giorgia Meloni affronterà anche questo aspetto prima di andare a Bruxelles la prossima settimana, dove si discuterà, tra l'altro, del quadro pluriennale di bilancio. Carla Macrellino, GR1.
1: E la premier stamane ha registrato all'ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale il suo marchio vocale, un audio di 4 parole, io sono Giorgia Meloni, ripetute con varie intonazioni. Una mossa per tutelarsi da casi di clonazione e cercare di evitare che la sua voce, contraffatta dall'intelligenza artificiale, possa essere utilizzata in maniera truffaldina. La cronaca, un nuovo giallo nell'inchiesta di Garlasco, spunta un profilo psicologico di Alberto Stasi. La consulenza è tra i documenti consegnati nelle ultime settimane dai carabinieri del RIS.
4: Contraddittorio nelle risposte, privo di emozioni, freddo e calcolatore, indifferente nei confronti della vittima come se non la conoscesse, molto concentrato su di sé con tendenza narcisistica, un manipolatore. Sono le parole che descrivono il profilo psicologico di Alberto Stasi. La relazione, 13 pagine sintetizzate in 17 punti, è su carta intestata della criminologa Alessandra Bramante, ma non ha né firma né data. È riemersa tra i documenti consegnati dai carabinieri del RIS ai magistrati di Pavia nell'inchiesta sul nuovo indagato Andrea Sempio. A insospettire gli inquirenti il fatto che la consulenza, basata su 3 interrogatori resi da Stasi subito dopo il delitto, non venne richiesta dai magistrati di allora e non è mai finita agli atti del processo. Interpellata, la dottoressa Bramante ha inoltre negato di averla redatta. Resta da capire chi l'abbia richiesta e a quale scopo, e soprattutto perché sia rimasta nascosta per quasi 20 anni. Un ulteriore sospetto sull'operato del RIS, all'epoca guidato dal generale Garofalo, cofano, dopo le controanalisi non trasmesse agli inquirenti che escludevano la presenza del DNA della vittima sui pedali della bici di Stasi. Simone Zazzera, GR1.
1: Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo

0: ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo, di effettuare nuovi esami sui reperti della 13enne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo in un campo di Chignolo d'Isola in provincia di Bergamo. L'istanza era stata presentata dalla difesa nell'udienza di questa mattina. Il premio Nobel per la medicina è stato assegnato a Weisseroth, Eggman e Nagel per le loro ricerche pionieristiche sull'optogenetica. Questa tecnica sfrutta la luce per attivare o silenziare specifici neuroni, trasformando lo studio delle funzioni cerebrali e dei meccanismi patologici. Prima di chiudere, il meteo, tempo in rapido peggioramento. Nel corso della notte nuvole e piogge si intensificheranno al nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale. Attenzione massima alla Sardegna e alle aree costiere del Lazio, dove sono in arrivo forti temporali e rischio nubifragi. Più stabile per ora il sole al sud. Le temperature registreranno le prime lievi flessioni, ma con massime ancora miti. La linea va ora al secondo tempo di Italia-Polonia Under 21. Buon proseguimento di ascolto.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ti sei mai chiesto se i gatti ti vedono come uno di famiglia o come il loro servo? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti. Di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
11: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Misantis al microfono, al commento tecnico c'è Massimo Orlando. Siamo nell'intervallo dell'ultima gara del gruppo E di qualificazione agli europei Under 21, squadra appunto negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Italia Under 21 2, Polonia Under 21 0. Le reti messe a segno dopo una quarto d'ora da Cole Osho al 26esimo Dandur, primo tempo dominato dai giovani azzurri. Finisse così la cosa, l'Italia sarebbe qualificata visto che supererebbe proprio alla photo finish la Polonia. Ci vorrà ancora qualche minuto, tutto il tempo per andare dunque agli studi di Zona Cesarini, dove c'è per noi Nico Forlini.
12: Bene, grazie Giuseppe Misantis, e ricordo che sempre per il girone

0: dell'Italia in questa qualificazione alla fase finale dell'Europeo di categoria gruppo, e si stanno giocando, anzi una si è già giocata di partita, quella tra Montenegro e Armenia, che è terminata 1-1. Si gioca anche Svezia Macedonia del Nord, e alla fine del primo tempo la Svezia è avanti per 1-0. Dicevamo, serata azzurra, questa sera alle 20:45 c'è la Nations League, c'è la nazionale maggiore a Bologna, Italia-Turchia, secondo round tra gli azzurri di Mancini e i turchi di Montella che è reduce da 3 sconfitte consecutive, e pare proprio che laddove dovesse perdere anche questa, Vincenzo Montella rischierebbe di perdere la panchina della Turchia. Poi sempre alle 20:45 Francia-Belgio, l'altra partita del girone A per quanto riguarda la fascia B di Nations League. In programma oggi Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia, Ucraina-Ungheria. La fascia C, Cipro-Lettonia, si sta giocando 60esimo, avanti 1-0 la Lettonia, e poi Montenegro-Armenia alle 20:45 stasera. Sempre stasera due posticipi della Serie A di pallacanestro: alle 20 Cantù Udine, 20:45 Verona Milano. Torniamo a Pescara da Giuseppe Bisantis e Massimo Orlando per la ripresa di questa Italia-Polonia, qualificazioni agli europei di categoria Under 21. Giuseppe, se manca qualche secondo all'inizio della ripresa, vorrei dare, se faccio in tempo, una notizia di tennis. Dimmi tu.
1: Prego. Vai tranquillo, sono rientrate le squadre, ma la notizia si riesce a dare.
0: Benissimo, allora ti ringrazio. Solo per dire che a Pechino la finale sarà tra De Minor e Djokovic, che ha battuto Medvedev. Djokovic era avanti 7-5, 5-3, Medvedev ne ha combinata una delle sue, un gesto di stizza, ha tirato la pallina in mezzo agli spalti con la racchetta, violentemente ha preso in pieno uno spettatore che è rimasto ferito, Medvedev squalificato, quindi Nole Djokovic si giocherà il titolo con Alex De Minor. A te Bisantis.
1: Perfetto, e allora è ripreso proprio in questo momento la partita, il secondo tempo è iniziato con l'Italia avanti per 2-0. Stavo annotando il cambio nella Polonia, non ce ne sono stati nell'Italia. Il tecnico polacco ha mandato in campo Daniele Mikołajewski con la maglia numero 9 al posto di Bacca, quindi un attaccante per un altro attaccante. Vedremo se sarà un po' più insidioso rispetto a quanto non è stato nel primo tempo. Un solo tiro della Polonia di Urbaski, respinto da Palmisani, che adesso davvero in grande stato di forma va su tutti ad andare in presa sulla rimessa laterale della Polonia. E allora Italia, ribadisco, non ha fatto cambi in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, divisa tradizionale, maglia azzurra, calzoncini bianchi, calzettoni azzurri. Silvio Baldini è in campo con questi uomini, Palmisani in porta, Anora, Comuzzo, Chierodì e Bartesaghi in difesa, Pisilli, Faticanti, Endurra a centrocampo, Liberali, Zisse e Coleoscio davanti. Polonia, maglia bianca, calzoncini rossi, calzettoni bianchi, Jersey, Brusek il selezionatore, Lubic il portiere, Krajewski, Monca, Ede, Gurgol in difesa, Kovacic e Kozaba a centrocampo, Urbaski, Mazurek e Pienko sulla tre quarti. L'unica punta adesso è Mikołajewski, subentrato a Bach. In nero gli arbitri, che sono della federazione tedesca: primo arbitro Florian Bastübner, Sven Wasiński e Philipp Juve, due guardialine, Robin Brau quarto ufficiale, non c'è il VAR, mentre l'Italia intanto conquista il primo angolo del secondo tempo, 4-0. Il complessivo, poco meno di 10.000 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Adriatico, temperatura sui 22 gradi, ci sono anche diversi tifosi della Polonia e c'è una tribuna d'onore con il ministro Andrea Bodi, con Claudio Ranieri, direttore tecnico della Federcalcio, con l'Italia che prova con Bartesaghi la conclusione. Attenzione, qui l'arbitro deve fermare il gioco perché sul sinistro di Bartesaghi un giocatore polacco è stato colpito, credo al fianco, è rimasto dolorante il giocatore polacco, si tratta di Filip Kozaba, e l'arbitro ci ha messo forse un po' a intervenire, perché in questi casi una pallonata decisamente fa male, colpito al fianco bisogna interrompere il gioco. Allora, 2 minuti alla ripresa, 2-0 Italia al momento prima. Cosa ti aspetti per questo secondo tempo, Massimo Orlando?
2: Beh, intanto aveva calciato divinamente qui Bartesaghi, perché con l'esterno quella palla veramente fosse stata nello specchio.

0: La porta secondo me sarebbe finita dentro. Mi aspetto una reazione non tanto da un punto di vista tecnico, perché mi sembra che la Polonia abbia dimostrato di avere delle carenze da questo punto di vista, ma che ci metta magari un po' più di pressing, di cattiveria e di agonismo. Noi dobbiamo continuare a giocare, Giuseppe, come abbiamo fatto nel primo tempo, con i due esterni, con le Osho e Liberali, che hanno fatto veramente i fenomeni, saltando sempre i loro uomini in contrapposizione. Bravo anche Cissé con i suoi movimenti, e soprattutto bravo Ndur, che va sempre ad accompagnare la fase offensiva, praticamente va a sostituire Cissé, che si sposta molto, fa la punta aggiunta, e da un suo inserimento è arrivato anche un gol molto importante.
1: Intanto fortunatamente Kozaba, il giocatore polacco, è pronto ad entrare in campo, ma qui l'arbitro tedesco fa un errore perché in pratica sta aspettando il minuto per farlo entrare. Non è così il regolamento. Il regolamento dice che deve stare fuori un minuto quando, insomma, rimane a terra, quando il fallo, quando l'intervento, l'infortunio non è così palese. Qui l'arbitro ha interrotto il gioco per una pallonata, quindi doveva rientrare subito. Lo fa in questo momento, poco male, però nuovi regolamenti ancora evidentemente non recepiti da tutti gli arbitri. C'è ancora un calcio di rinvio da parte della Polonia, il pallone che arriva a Nor, giocatore che si è aggregato solo pochi giorni fa di rientro dalla nazionale del 21 in Armenia. Lui era con Roberto Mancini e con la nazionale maggiore a Coverciano, non era stato convocato per la partita di Parigi con la Francia dopo gli infortuni a Liberali e Fortini. È arrivato a Nor, che sta giocando un'ottima partita, giocatore che milita in Premier League nel Crystal Palace, squadra che l'anno scorso ha vinto la Conference League. Intanto è Pienko che cerca di superare Bartesaghi, non ci riesce. Mi pare davvero anche molto timida, molto fragile nei contrasti questa Polonia. C'è Bartesaghi che va ancora a servire l'autore del primo gol con le Osho, che smarca Pisilli che entra in aria, elude un avversario nel secondo, il tiro che va a attraversare lo specchio della porta sta per uscire, ma probabilmente lo tiene in campo Liberali. Così è, Liberali pronto quindi a effettuare un nuovo cross, Liberali che va sul fondo, questa volta si trascina il pallone, palla che termina in fallo di fondo, rimessa per la Polonia. 5 minuti, Italia under 21 2 Polonia under 21 0, ma finora a giudicare da questi primi minuti la reazione della Polonia, Massimo Orlando, non si vede.
0: No, non si vede, anzi è l'Italia che ancora una volta si è riproposta con una bellissima giocata di Bartesaghi in fase difensiva, poi si è fatto tutta la fascia con le Osho ancora una volta, è molto bravo perché non va sempre a cercare l'azione personale, ma vede l'inserimento di Pisilli, che è bravo nel dribbling, poi mette questa palla al secondo palo, ci sono compagni, però insomma siamo sempre pericolosi.
1: Adesso però ci prova la Polonia dalla sinistra con questo pallone messo ancora in aria, il primo cross è rimpallato, ci prova sul secondo a terra, l'arbitro dice che si deve rialzare, si rialza, conclusione, palla che termina al lato. E qui la Polonia si è resa abbastanza insidiosa, era terminata a terra. Il giocatore in maglia numero 11, Mazur, ecco, uno dei più giovani ma anche uno dei più interessanti, si è rialzato, ha calciato, palla lontana, però insomma era da dentro l'area di rigore. Mazur che si è rialzato, ha calciato, ha mancato la deviazione il nuovo entrato Mikolajewski, altrimenti potevano essere problemi per la nostra retroguardia. Non è stato così, può ripartire quindi l'Italia, che si porta adesso con Pisilli nella metà campo avversaria. Il taglio di gioco del romanista, la chiusura del giocatore della Polonia, che però regala palla a Sisse, limite dell'area, Sisse con le Osho punta l'area di rigore, il tocco per il tentativo di Faticanti, che poi cambia idea all'ultimo, sembrava volesse tirare, invece la mette al centro, non è mai una buona idea cambiare all'ultimo, infatti perde palla Pienko, prova a risalire, la chiusura di Chiarodia che mette il pallone in fallo laterale per la rimessa in a favore della Polonia. Problemi per Pienko, che vediamo abbastanza claudicante, però è pronto a rialzarsi. L'Italia ha in panchina il secondo portiere D'Affara, poi Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi e Lulli, questi a disposizione di Silvio Baldini, ha già effettuato un cambio la Polonia con l'ingresso in campo tra il primo e il secondo tempo di Mikolajewski al posto di Bach. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, che poco fa ha provato a creare un'insidia, ci prova ancora con questo tentativo in area di rigore, ci entra la chiusura e la Polonia andrà a battere il primo calcio d'angolo della sua partita su questa incursione di Kowalczyk, concesso un po' di spazio, mentre a proposito di

cambia, pronto con la maglia numero 7 Jakub Zewlakow, e quindi pronto il secondo cambio per la Polonia, che sarà comunque la prima finestra. Ne esce anche un altro dalla panchina con la maglia numero 17 David Drakal, che sembrava dovesse giocare

0: Poi ma vediamo che l'arbitro non fa battere questo calcio d'angolo, perché sta richiamando i giocatori a non trattenersi in aria, e quindi il pubblico fischia adesso per questo calcio d'angolo che non si batte da parte della Polonia. Adesso c'è un assembramento nell'area piccola di Palmisani, pallone messo al centro, il colpo di testa a liberare da parte addirittura di Zisse, insiste però la Polonia, perde il pallone, Undur prova il tiro, attenzione, Undur, fall! Da 80 metri ha segnato Dur, da 80 metri, ripeto, ha segnato da 80 metri, perché era al limite dell'area di rigore italiana, ha visto il portiere fuori e lo ha infilato con un tiro da 80 metri, e questo gol farà il giro del mondo, perché non è certo facile vedere gol simile. Bravissimo Dur, perché io ho visto proprio alzare la testa, vedere il portiere fuori e calciare, e quindi Dur dal limite dell'area di rigore nostra è andato a segnare il gol del 3-0. Dur, come lo hai visto, Massimo?
1: Ti posso assicurare che queste giocate le proviamo sempre in allenamento, no? Perché provi a calciare dalle grandi distanze, ma è difficile centrare la porta. Qui fa un capolavoro, questo è il gol dell'anno, Giuseppe, perché davvero sì. Conquista palla, alza la testa e poi fa partire un tiro perfetto, la palla veramente tenuta sempre perfettamente, il rimbalzo di solito può ingannare e andare anche sopra la traversa, ma qui davvero bisogna battere le mani a Undur, che ha fatto un capolavoro, credo che se lo porterà in testa per tanto tempo. Bravo.
0: Ma sì, ma poi tu hai detto noi li proviamo queste cose, io ho visto lui alzare la testa, vedere il portiere ampiamente fuori dai pali, c'era un angolo in loro favore, diciamo che di solito i portieri lo fanno questo, però a centrare, a parte calibrare il tiro, perché a volte sì, lo vediamo provare questo tiro, però poi termina ampiamente al lato, e invece qui abbiamo visto che proprio ha centrato la porta, il pubblico ha accompagnato praticamente questo tiro fino in porta, e adesso l'Italia è sul 3-0. A questo punto la Polonia dovrebbe segnare due gol senza subirne per qualificarsi da prima. L'Italia sempre più vicina, ci sono stati nel frattempo i cambi, due nella Polonia, Zevlakov con la maglia numero 7 ha preso il posto di Urbaski, e poi è entrato Draca al posto di Pienko, che abbiamo detto non in buone condizioni, subito dopo Silvio Baldini, che al gol di Indur ha ricevuto un calorosissimo abbraccio dal suo più stretto collaboratore che è Andrea Barzagli, ha fatto entrare in campo Lipani per Faticanti, due insomma erano stati in ballottaggio, la scelta è caduta su Faticanti, il titolare è sempre stato Lipani, e poi Fini ha preso il posto di Liberali, qui non credo che sia un discorso tecnico, perché Liberali li tengo, Massimo, sia stato uno dei migliori in campo.
1: No, assolutamente, primo tempo devastante di Liberali, oltre ai cross dove sono arrivate gol e altre occasioni, è sempre stato un grosso problema per la difesa polacca, praticamente infermabile, un giocatore tecnicamente formidabile, ma abbiamo tanta qualità, Giuseppe, davanti, perché tra lui, Coleoscio, Cissé e lo stesso Fini che è entrato in questo momento, davvero sa che l'Italia almeno dell'Under 21 si possa davvero sperare che poi questi giocatori diventino anche giocatori importantissimi per la nazionale maggiore.
0: E beh, già il travaso è in corso, quando c'è qualità è chiaro che poi molti giocatori andranno a fare il grande salto. Certo, questo è un bel gruppo, intanto la Polonia va a battere il suo secondo calcio d'angolo, pallone in aria, tentativo di testa, palla che esce, sarà ancora calcio d'angolo, e quindi insomma molti andranno via, però teniamo presente che a parte l'europeo, questo è poi l'europeo pesante tra virgolette, perché qualifica anche per i giochi olimpici di Los Angeles, e l'Italia come calcio manca da Pechino 2008, quindi visto che Los Angeles sarà nel 2028, se ci dovessimo qualificare sarebbero 20 anni, insomma direi anche troppo, anche se è vero che le Olimpiadi è un discorso di qualificazione molto diverso rispetto ai mondiali, visto che arrivano solo 4 squadre europee, però insomma so che l'intenzione della Federcalcio e del CONI è quello di riportare il calcio italiano ai giochi olimpici, e quindi importante questo, ma è chiaro che giocatori come Zisse, come Liberali, come Ndur, come Coleoscio, come Anor, che già nel giro della nazionale

0: come Comuzzo, come Chiarodia, insomma Palmisani, sono tutti giocatori, Massimo, che sono in procinto di spiccare il salto.
1: Sì, d'altronde insomma l'Under 21 ha sempre dato, no, tanti giocatori che poi sono stati fondamentali per la nazionale grande.
0: E c'è il 4-0 con Bartesaghi che recupera un pallone che gli viene servito in profondità, tiro di sinistro di Bartesaghi e gol del 4-0. Stiamo dilagando i biglietti per Albania e Serbia, sono già nel cassetto.
1: Sì, adesso davvero possiamo quasi dire che siamo i primi in classifica. Il calcio è vero che a volte ci stupisce, però insomma non vedo come questa Polonia possa far male all'Italia. Ancora una volta bravissimo con Leoscio, col pressing a recuperare questo pallone, e credo sia Lipani che con
0: Lipani,
1: il suo
0: inserimento che era appena entrato in campo. Lipani al primo pallone toccato, e Lipani che è andato in sovrapposizione ha segnato, quindi importante anche questo, Massimo, uno che entra in campo dopo una partita così così in Armenia e trova il gol del 4-0.
1: No, ma poi sai cosa è bello? Si vede, l'hai detto te prima Giuseppe, c'è gruppo. Silvio Baldini ha creato un gruppo, lo ha detto, sono un papà più che un allenatore, e si vede, si vogliono tutti bene, chi gioca o chi subentra, comunque da tutto. Era da tanto che non vedevamo, secondo me, questo attaccamento alla maglia azzurra, che si è visto anche nella nazionale grande nelle ultime due partite. Ecco, la nazionale deve tornare ad essere la cosa più ambita per un giocatore.
0: E decisamente sì, ma tra l'altro adesso è pronto anche Camarda, ieri ci ha confidato Silvio Baldini, che poi è uno che ti parla proprio praticamente senza troppi detti e non detti, cioè ti dice le cose come stanno, dice ho detto a Camarda che non sarebbe partito titolare, c'è rimasto male, io ho detto guarda che tu non giochi per te, giochi per la squadra, quindi Camarda adesso è pronto a entrare in campo, lui si aspettava di giocare titolare, ma adesso spazio anche per lui, sì, è Lipani che ha segnato il gol del 4-0, era dalla fascia di sinistra, Lipani appena entrato in campo, tra l'altro il capitano di questa squadra che però in Armenia era andato così e così, oggi Baldini gli ha preferito faticare. Appena in campo Lipani ha segnato il gol del 4-0 ed eccolo il cambio, Camarda va a prendere il posto di Sisse, siamo appena all'ora di gioco, quindi mezz'ora più recupero, Camarda che va a prendere il posto di Sisse, che si prende gli applausi, meno brillante rispetto alla partita e al secondo tempo disputato in Armenia, però insomma sempre importante la partita, e quindi esce Sisse ed entra Camarda, due giocatori tra l'altro entrambi al Milan, Sisse un anno e mezzo più grande di Camarda, si conoscono bene, insomma il primo ad abbracciare Sisse quando ha segnato in Armenia è stato appunto Camarda. Vedremo, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol, la vedo davvero dura. Nel frattempo, prima del gol del 4-0, era stato ammonito Palmisani, il nostro portiere, perché era uscito fuori dall'area di rigore, aveva messo il pallone in fallo laterale, poi si è beccato con un giocatore polacco e l'arbitro lo ha ammonito. Pronto Ojedele per la Polonia con la maglia numero 14, Italia 4 Polonia 0, Italia davvero in pompa magna verso gli europei, ma ripeto, per il gioco di questa squadra che ha perso solo con la Polonia e ripeto per l'ennesima volta in modo non meritato, sarebbe stato davvero un peccato andare playoff, anche se poi con tutta probabilità li avremmo passati playoff, però adesso per non saperne leggere né scrivere mettiamo al sicuro questa qualificazione e da qui fino a giugno saranno solo amichevoli.
1: Esatto,
0: certo, la Polonia ce l'aspettavamo anche se ripeto anche a Stettino non è che mi avesse entusiasmato come squadra, però una squadra che ne vince 9 su 9 qualcosa doveva essere.
1: No certo, però questa cosa di tornare ad essere primi è una cosa che fa bene al calcio italiano, Giuseppe, abbiamo bisogno di passare il turno senza passare attraverso spareggi, tutte cose complicate, dobbiamo tornare ad essere una squadra, parlo dell'Under 21 e della nazionale, che torna ad essere protagonista e non ha bisogno di passare attraverso spareggi che sono sempre molto delicati, e l'Italia Under 21 con la prestazione di oggi merita questo passaggio del turno, perché davvero ha dimostrato di essere nettamente più forte della Polonia.
0: Ah beh, decisamente sì, intanto Polonia che ha fatto due conclusioni ravvicinate.

0: ma due telefonate per Palmisani, Italia ancora avanti con Coleoscio, Coleoscio si smarca in area di rigore, Fini ancora sbaglia la Polonia, la conclusione al volo, la deviazione sarà angolo in favore dell'Italia, 5-3 il conto dei corner per l'Italia, 4-0 il parziale che sta maturando qui all'Adriatico di Pescara quando siamo ancora 18 minuti e mezzo del secondo tempo, quindi ancora buona parte del secondo tempo, possiamo subire anche due gol, non tre, però insomma l'impressione è che questi gol non li subiremo, perché insomma Polonia poco pericolosa e Italia che sta andando sulle ali dell'entusiasmo. Adesso è proprio Bartesaghi che va alla battuta di questo calcio d'angolo, bandierina di destra, porta la nostra sinistra per questo tiro dalla bandierina, pallone che arriva in aria, il colpo di testa a liberare, si coordina Fini, però ecco, non bisogna mai cambiare idea, se tu parti con un'idea devi tirare, tiri, se poi all'ultimo cambi idea, la metti al centro, poi insomma non fai benissimo. Camarda, la girata, blocca il portiere, ecco, ovviamente sono errori veniali e assolutamente comprensibilissimi, però non è la prima volta che vedo un giocatore partire per calciare e poi cambia idea all'ultimo momento, non è mai una buona idea, Massimo.
1: Eh no, quando hai un'idea non la devi mai cambiare.
0: E intanto riduce le distanze alla Polonia e insomma no. Subiamo gol, ti chiedo scusa Massimo, ha segnato no. Mikolaeschi, uno dei nuovi entrati, sbandamento un po' dei nostri, gol della Polonia, direi di non preoccuparci, però insomma questo rilancio lungo forse qua non siamo stati perfetti, cambio nella Polonia, Ojedele va a prendere il posto del giocatore in maglia numero 15 Kosaba, adesso riprendono fiato i tifosi della Polonia e 4-1 per l'Italia, però insomma ancora siamo saldamente avanti, non dobbiamo prendere due gol e credo che non li prenderemo.
1: No, assolutamente no, non c'è da preoccuparsi, però abbiamo preso un brutto gol perché sono arrivati con troppa facilità, troppa libertà, non si può lasciare questi spazi, è chiaro che in una partita perfetta, quella dell'Italia fino ad ora, ci sta un piccolo sbandamento, però dai che adesso facciamo il quinto.
0: La rimettiamo a posto con Fini che segna il gol del 5-1 al 20° minuto, Fini entra in aria e con il sinistro segna, va ad abbracciare Silvio Baldini, altro giocatore entrato dalla panchina, e diamo quindi anche i meriti a Silvio Baldini, ne parliamo sempre bene come persona, parliamone bene anche come tecnico. 5-1 Italia.
1: No, è un grande tecnico, poi no, a noi piace la persona, però lui sa insegnare calcio, lo ha sempre fatto, è stato un grande allenatore, chiaro che adesso la nazionale secondo me è un premio che merita della sua carriera, ancora una volta bravo Lipani qui a vedere Fini tutto solo, rientra la finta e poi calcia sul primo palo, niente da fare per Lubic, abbiamo sofferto mezzo minuto, dai, ci sta
0: diciamo Giuseppe. Un fuoco di paglia, però devo dire che eravamo stati, non perché siamo presuntuosi e non per prosopopea, però insomma avevamo detto al gol della Polonia tranquilli, non succede niente, e infatti perché noi siamo qui e stiamo vedendo questa partita e ci rendiamo conto che insomma pensare, cioè sarebbe dal punto di vista sportivo ovviamente un suicidio, un po' quello che è avvenuto nella gara di andata, quando avanti per 1-0 negli ultimi 10 minuti abbiamo concesso due alla Polonia, però adesso è 5-1, ristabilite le distanze, certo anche la Polonia che trova il gol e anziché scuotersi prende subito in 30 secondi il gol del 5-1 e insomma situazione che vede l'Italia saldamente nuovamente al comando, la Polonia a questo punto dovrebbe segnare 3 gol e siamo al 22° minuto, insomma è vero che nel calcio tutto è possibile, però mi sembra davvero fantascienza pensare soprattutto per quello che stiamo vedendo in campo. 5-1 per l'Italia, a segno quindi dalla panchina, mentre adesso c'è un po' di nervosismo per quel che riguarda la Polonia, a segno quindi dalla panchina due subentrati, Lipani e Fini, si aspetta il gol di Camarda perché insomma è un giocatore che l'anno scorso a Lecce per via di un infortunio ha visto poco il campo, adesso nel Milan non sta giocando titolare, è chiaramente un talento, è chiaro che per un attaccante il gol è la medicina migliore per uscire una po' da un periodo, non dico di crisi ma di appannamento.
1: Assolutamente la medicina migliore, ne ha bisogno come il pane davvero Camarda, perché l'attaccante vive di gol, lui in un momento di grande difficoltà è chiaramente un talento, lo sappiamo, non è facile neanche essere Camarda, perché da tanti anni che tutti aspettano e dunque le pressioni sono veramente tante.

0: Però insomma bisogna, se vuoi diventare un grande giocatore, bisogna anche superare questi momenti di difficoltà.
1: Tanto c'è un angolo per l'Italia, ancora una volta difesa della Polonia, che proprio dal punto di vista tecnico mi sembra che abbia tantissimi limiti. 6-3, vi dico solo che la Polonia in 9 partite aveva subito 2 gol, adesso siamo al 27esimo del secondo tempo, ne ha già subiti 5, insomma più del doppio di quello che non ha subito in 9 partite. Ripeto, un girone che ha visto, diciamo la verità, anche squadre molto molto modeste, però anche questo è un dato, insomma 2 gol subiti 9 partite, ne prendi 5 e secondo me ancora non è finita, vuol dire che insomma è stato un caso probabilmente averla persa lì in Polonia a Stettino, però è un'Italia che si è confermato superiore a tutti quanti e oggi proprio nella gara decisiva ha fatto vedere subito come stavano le cose. Non dimentichiamo, dopo 7 minuti 2 limpidissime occasioni, poi 2 gol, poi insomma subito pronti via nel secondo tempo gol, poi un gol subito sì per distrazione, ancora Italia che ci prova con Hondur, vince un contrasto, il tocco per Camarda che entra in area di rigore, Camarda che va a toccare per Lipani a sinistra per Bartesaghi, ancora Lipani, il tocco per Coleoscio, palla in area di rigore, Bartesaghi la mette all'indietro, lo stop, Pisilli, tiro deviato, calcio d'angolo ancora, 7-3 il conto dei corner, 24 minuti e mezzo, credo che il quinto gol per la Polonia, Massimo, sia stato il definitivo colpo del KO.
0: Sì, assolutamente, è vero che no, anche sul 4-1 non ci credevano, c'è troppa differenza, sono veramente incappati in una partita brutta, giocata male, ma per merito di una squadra che è troppo superiore rispetto alle qualità tecniche dei polacchi, che commettono errori veramente su errori. E come hai detto te, la sensazione è che la partita non finisca con questo risultato, sì. Anzi
1: Penso anch'io perché è davvero una Polonia che sta andando nettamente in difficoltà, più di quanto non si era visto nel resto della partita. Qui Coleoscio fa quello che vuole, passa in mezzo a tre, c'è anche l'arbitro in mezzo, chiede scusa, ma questa volta non poteva farci niente, lui stava correndo, gli è schizzato il pallone addosso, quindi deve interrompere il gioco. Prova il tecnico polacco Jerzy Brzezek, che magari venendo qui in Italia ha detto sì, è chiaro che con l'Italia rischiamo di perderla, magari così no, e quindi sta per entrare nel campo con la maglia numero 18 Kasper Duda, e quindi un altro dei giocatori che sembrava dovesse partire titolare, e quindi ci sarà spazio anche per lui. Tanto siamo arrivati al 26esimo minuto con l'Italia in vantaggio sulla Polonia per 5-1 e quindi a vele spiegate verso la qualificazione. Entra Duda e a lasciargli il posto è il numero viene esposto un 13 che però non c'è, vediamo forse allora il 23, vediamo se ha sbagliato a digitare il numeretto il quarto ufficiale. In ogni caso Duda è entrato in campo e ha preso il posto di Kowalskic, che è il numero 8, e quindi Duda 18 e Duda numero 18, Kowalski numero 8, era apparso un 13 che non c'era, o meglio c'è il giocatore ma in panchina, si chiama Lubersky e quindi difficilmente poteva essere sostituito dalla panchina. Ancora Italia, il pallone che viene messo al centro con la difesa polacca che va a liberare, il tocco poi per l'uscita da parte della Polonia. Italia che continua ad attaccare forte del vantaggio, Polonia che adesso con forze fresche entra in area di rigore, prova a mettere al centro Bartesaghi in scivolata, mette in angolo, chiede poi l'ultimo tocco del giocatore polacco, esattamente il numero 19 Krajewski, ma per l'arbitro non c'è, e quindi calcio d'angolo numero 4 per la Polonia contro i 7 battuti dall'Italia. Bandierina di destra, vanno a cambiare il gioco i giocatori della Polonia, a cambiare il battitore meglio dire, palla che arriva nei pressi della bandierina, ci sono 6 maglie bianche della Polonia dentro la di rigore, cantano i tifosi polacchi che se non altro sono venuti a vedere una bella città e a vedere un bel mare, quello di Pescara. C'è ancora il calcio d'angolo, allontana il recupero da parte della Polonia con il tocco sulla destra ancora per Krajewski che va a terra, per l'arbitro è tutto regolare, può ripartire allora Coleoscio per l'Italia, palla per Camarda, libero Fini, vediamo se Camarda lo vede, non credo. Camarda rientra ancora sul destro, il tocco all'indietro per Randur, grande protagonista della partita, c'è fallo però ai danni di un giocatore polacco e quindi c'è il

0: calcio di punizione. 28esimo, Italia 5 Polonia 1, mancano insomma 17 minuti al 90esimo più recupero per poter dire che siamo agli europei, però insomma ovviamente fin quando non c'è il fischio non lo diciamo, però siamo molto sicuri di esserci, perché è davvero un vantaggio così, è una differenza tecnica così, raramente era capitato di vederlo.
1: Vai. Mi prendo le responsabilità, Giuseppe.
0: Dillo tu.
1: Stai tranquillo.
0: Dillo tu, allora siamo andati. Benissimo.
1: Assolutamente.
0: Anche perché, ripeto, tra due squadre con la Polonia che era avanti nella classifica rispetto all'Italia, non vedere, cioè, vedere questa differenza tecnica. Ecco, fosse capitato con l'Armenia, che tra l'altro, come ci comunicava Nico Forletta nell'intervallo, alla fine l'ha ottenuto il suo punto andando a pareggiare sul campo del Montenegro, e quindi ha ottenuto il suo punticino in classifica che aveva sfiorato con l'Italia. Però fosse capitato con l'Armenia, fosse capitato con la Macedonia, non ci saremmo stupiti più di troppo. Con una squadra che, ripeto, ne ha vinte 9 su 9, aveva subito solo 2 gol, vincere sì, ci può sicuramente stare. Vincere 5-1 è una grande prova da parte dei nostri. Ancora la Polonia, che con l'autore del gol Mikolajewski manca l'impatto sul pallone, può ripartire. Ancora la Italia con Coleoscio, che direi che si è proprio ripreso dal mezzo shock del rigore fallito in Armenia, perché ha sbloccato lui la situazione, sta giocando una gran partita, vede Fini e qua c'è un recupero provvidenziale da parte di un giocatore polacco, ci prova Camarda, palla che va sul fondo. Ecco, Coleoscio è un giocatore che magari in Italia conosciamo poco, perché gioca in Francia nel Paris FC e quindi è la seconda squadra di Parigi, però questo è un giocatore che ha poi una storia strana, perché parla anche poco l'italiano, perché ha un papà nigeriano, una mamma canadese di origini italiane, gioca in Francia, è nato negli Stati Uniti e però ha scelto di giocare con l'Italia, ed è un bel giocatore decisamente.
1: Assolutamente, e meno male che ha scelto di giocare con noi. È indemoniato stasera, davvero lo vedi da tutte le parti, e poi non spreca mai un pallone, ha qualità, ha velocità, allo strappo, è un giocatore veramente che sa fare tutto. Ma la cosa che mi stupisce è che lo trovi sempre anche in fase di copertura, dar mano alla fase difensiva. Dunque è un giocatore che riesce a tenere il ritmo per 90 minuti senza mai insomma andare in difficoltà, e questa non è una cosa da poco. Ha un fisico e una corsa veramente uniche.
0: Eh sì, è un po' ricorda, per quello che ho detto prima, e gli faccio anche l'augurio di poter diventare un giocatore di quei livelli, Olise, che gioca nella Francia, pur pare che non parli neanche francese, perché lui milita in una squadra tedesca, il Bayern Monaco, è nato in Inghilterra, genitori di altre nazionalità. Ha scelto la Francia, sinceramente anche qui credo che abbia ascendenti, però insomma non parla bene neanche francese, è un punto di forza della Francia. Storie simili, e chissà che Coleoscio non possa diventare l'Olise italiano, glielo possiamo augurare, perché è un giocatore che davvero dispone di grandissima tecnica. E poi tra l'altro Silvio Baldini, rispetto alla partita con l'Armenia, insomma Lipani che era andato così così lo ha tenuto in panchina, Camarda idem, Coleoscio che aveva sbagliato il rigore ed era stato meno brillante, però lo ha schierato titolare in questa partita, e insomma ha fatto bene, perché Coleoscio l'ha sbloccata questa partita ed è stato sicuramente uno dei migliori in campo, in una prestazione in cui, sai, a volte succede che chi dà le pagelle ai calciatori nei giornali, noi fortunatamente siamo esonerati da questo incarico, a volte quando ci sono partite così danno salomonicamente un 8 oppure 9 a tutti quanti, oppure addirittura un 10, perché oggi davvero trovare punti deboli in questa squadra devi proprio andare con lanternina.
1: Sì sì, assolutamente, bravi tutti, ovviamente la difesa meno impegnata, perché chiaramente anche questo atteggiamento però di stare sempre molto alti, di andare a pressare, perché guarda l'Italia ogni volta che attacca, attacca con 5-6 uomini dentro l'area di rigore. Vuol dire che proprio hai dominato anche da questo punto di vista. È vero che secondo me la Polonia ha avuto un po' la presunzione di poter gestire il risultato difendendosi e basta, forse ha sottovalutato un po' le qualità degli azzurri, perché quando tu ti metti così basso e sai che dall'altra parte c'è una qualità come quella

0: degli azzurri, secondo me qualcosa sbagli nel valutare, no, il tipo di partita. Però insomma, trovare veramente un giocatore che ha fatto male oggi è impossibile nella nostra squadra.
1: Beh, abbiamo parlato di lui, gli applausi che sentite sono tutti per lui, perché esce Coleoscio e lascia il posto a Cherubini, giocatore di scuola Roma, quest'anno al Benevento, che proprio in Armenia, buttato in campo nel finale prima della sensazione del gol di Sisse, si era visto respingere un tiro da mezzo metro dal portiere, poi sulla ribattuta Sisse l'ha messa dentro. Però spazio anche per Cherubini. Beh, a questo punto Baldini ha cambiato tutto il fronte offensivo, liberali Sisse e Coleoscio hanno lasciato il posto a Fini, a Camarda e a Cherubini, l'altro cambio è Lipani per Faticanti. Ma a questo punto, quando dice per me sono tutti titolari, questa è la dimostrazione, capito? Cambiano gli interpreti, ma la squadra continua a giocare sempre allo stesso modo, Massimo.
0: Assolutamente, prima di tutto si crea un gruppo e lui ha creato un gruppo, e poi dopo si mettono in campo, no, le idee tecniche e tattiche, e devo dire che ha formato un gruppo, di talento, Giuseppe, bisogna ammetterlo, dai, perché c'è sono forti in difesa, a centrocampo c'è gente di qualità e di corsa, e davanti c'è tanto talento, e poi c'è anche la panchina che è assolutamente di qualità. Dunque, nelle scelte, nell'andare a trovare i giocatori, devo dire che è stato davvero bravo lui col suo staff.
1: E penso ci sarà spazio anche per qualcun altro, visto che insomma sono quattro i cambi dell'Italia, le finestre impegnate perché Cherubini, Camarda, Fini, no, questa è la terza, perché Camarda è entrato con Fini, quindi no, credo che non ci sarà più possibilità di effettuare cambi. Restano in panchina Calvani, Berti, Moruzzi e Lulli, oltre al secondo portiere che è Daffara. E quindi calcio di punizione in favore della Polonia, quando siamo entrati negli ultimi 10 minuti, Italia under 21 5 Polonia under 21 1. C'è il rilancio, il pallone che arriva dalle parti del nostro portiere Palmisani, che ha sì subito un gol, quindi ha interrotto la lunga serie positiva con la maglia dell'under 21, ha pure preso un giallo, ma anche questa sera partita assolutamente positiva del portiere dell'under 21 e del Frosinone. Ancora Andur, palla per Lipani, anticipato, può ripartire la Polonia, vediamo se creerà qualche problema la squadra che insomma ha tutte le possibilità per qualificarsi ugualmente alla fase finale degli europei o come migliore secondo oppure tramite i playoff. Certo, è chiaro che oggi si è vista una netta differenza, e semmai dovessimo ritrovarla nella fase finale in Albania e Serbia, sappiamo che insomma questa partita è molto indicativa. Ancora il pallone che viene controllato dalla Polonia, prova a tenerlo in campo, serie di dribbling, adesso aspettano i nostri con la Polonia che prova un'azione con uno dei nuovi entrati, esattamente con Ojedele, prova la conclusione svirgolata, poi Fini, contrasto e Fure fortunato perché tiene il pallone, prova a ripartire troppo solo, la chiusura però ancora da parte della Polonia che prova in qualche modo, non dico a riaprire la partita, ma a rendere meno a mano questo pesantissimo 5-1 che sta maturando allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Ancora il pallone che viene messo ancora a sinistra, con il pallone che viene messo poi al centro, c'è la chiusura da parte della difesa dell'Italia, recuperata però ancora dalla Polonia che va a mettere questo pallone profondo. Ancora una volta si era un po' fatta scoprire la nostra under 21, non ha agganciato Mikolajewski, questa però era un'occasione insidiosa per la Polonia. Ecco il famoso pelo nell'uovo di cui parlavamo prima, forse sui lanci lunghi, sui tagli, difesa che forse si è fatta sorprendere qualche volta più del previsto, però stiamo parlando di una partita acquisita dall'inizio.
0: No, però hai ragione, gli unici problemi sono arrivati da questa situazione di gioco, i lanci lunghi, i tagli, come in questo caso la diagonale di Bartezaghi è arrivata leggermente in ritardo, però voglio dire, veramente il pelo nell'uovo, come dicevi te, è sicuramente però una cosa che Silvio Baldini avrà notato, perché chiaramente bisogna sempre migliorare, poi arriveranno squadre più forti e attenzione,
1: c'è un tentativo dell'Italia, non calcio,
0: e dunque anche queste situazioni sicuramente in una partita così ben giocata e stravinta l'allenatore deve comunque trovare

0: quello che non è andato, poco, però qualcosina c'è stato.
1: Sì, poi è chiaro che nella fase finale, così come ci è capitato, insomma, dato c'è Camarda, poi ve lo diciamo subito dopo, Camarda che va al centro, allontana, ma solo per poco la difesa polacca, Andurra, autore quindi di una doppietta, con la fascia di capitano che gli è rimasta, nonostante l'ingresso di Lipani, sono due dei sempre presenti di questa Under 21. L'Italia, tranne l'edizione del 2011 in Danimarca, quando non si qualificò, eliminata in un playoff dalla Bielorussia, dopo aver vinto 2-0 a Rieti, perse 3-0 a Borisov, poi tutte le altre volte ci siamo stati. Poi certo non si vince dal 2004 con Claudio Gentile in panchina, un europeo. Poi è chiaro che nella fase finale non trovi il Montenegro, non trovi la Macedonia, non trovi l'Armenia, non trovi questa Polonia, trovi la Spagna, trovi la Francia, trovi l'Inghilterra, trovi la Germania, trovi l'Olanda, e insomma allora sì. Però io ho l'impressione che questa Under questa volta se la può davvero giocare.
0: Eh sì, sono d'accordo, perché fino alle precedenti
1: intanto c'è un grandissimo gol della Polonia, però scusa, ti devo interrompere ancora una volta, però sottolineiamolo, uno dei nuovi entrati, esattamente Zevlakov, che controlla, tira, niente da fare per Palmisani, riduce la Polonia, siamo però al 39esimo, 5-2 Italia, ancora saldamente qualificati. Vai Massimo.
0: No, però che gol meraviglioso, perché si libera sul piede destro con una grande finta e poi calcia collo esterno, niente da fare per Palmisano, ha calciato perfettamente. L'unica cosa bella che ho visto oggi dai polacchi è questo gol meraviglioso, davvero complimenti a questo ragazzo per il gol. No, dicevo
1: Zevlakov.
0: Che comunque sì, assolutamente, scusami, no, dicevo che le precedenti squadre non davano l'impressione di potersela giocare. Questa nazionale, hai detto bene te, Inghilterra, Germania, Spagna, Olanda, Francia, Portogallo, saranno tutte grandi squadre, però noi siamo assolutamente
1: cherubini e sono sei, non riescono a trovare il gol e a tenerlo neanche per 30 secondi. Segna cherubini, 40esimo minuto, si gioca a tennis qui a Pescara, Italia 6, Polonia 2. Vai Massimo, ormai è chiaro, la partita conta poco, quindi va bene anche il commento. Ma così dopo il primo gol, 30 secondi dopo gol di Fini, qua segnano un gran gol, abbiamo fatto gli applausi meritati, ma Cherubini segna il gol del 6-2, sembra davvero che ci stiamo divertendo,
0: bravo a crederci, bravo nel doppio dribbling e poi a mettere la palla a fil di palo dove non può arrivare il portiere, fa un grandissimo gol. È chiaro che la Polonia veramente regala degli spazi adesso abbastanza incredibili, però davvero ancora una volta un'esecuzione molto bella e niente, è una partita che ci ha regalato tanti gol, tanto divertimento e una qualità dell'Italia che ci fa veramente tanto tanto sperare.
1: Certo, se ci avessero detto a inizio partita l'Italia subirà due gol ci saremmo preoccupati, perché insomma la Polonia era in avvantaggio negli scontri diretti, però segnarne sei, cioè la Polonia ha preso in una partita, e ripeto non è finita, noi l'abbiamo detto più volte Massimo, non finirà così, adesso forse potrebbe finire così, non lo so, mancano tre minuti, però ha preso in una partita il triplo dei gol che aveva subito in nove, ne aveva subiti due, adesso ne ha subiti sei, 6-2 Italia, come si dice, punteggio tennistico, Italia Under 21 6, Polonia Under 21 2, adesso non battono neanche la punizione, lo fanno in questo momento, palla in aria, prova a coordinarsi, pallone che esce, no, la bandierina rimane giù e quindi prosegue l'azione della Polonia, mi era parso fuori questo pallone, comunque le guardialine ha visto, ci prova la Polonia, però il pallone termina sul fondo, 2 minuti e mezzo ancora da giocare, Italia 6, Polonia 2, beh devo dire che è un bel viatico anche per la partita che ci aspetta subito dopo. Oggi abbiamo più volte detto su Radio 1 la serata azzurra, perché stasera a Bologna ci sarà Italia-Turchia, l'ultima di queste 4 partite di Nation League, cominciano un po' adesso anche gli allenatori, sia quelli che giocano sia quelli che non giocano, a dire che forse questo calendario è un po' troppo fitto. Oggi Mancini ha detto beh insomma 4 partite in 11 giorni si può far meglio, Gasperini ha detto questa sosta sembra un po' il mondiale del Qatar, però il mondiale del Qatar era appunto per una mondiale, non per la Nation League. Io credo che queste lunghe pause forse Massimo non le rivedremo più.
0: Ah, io

0: sinceramente non ho apprezzato questa lunga sosta, questa scelta di accorpare insomma due situazioni in 20 giorni per la National League. Poi dai, fosse un mondiale sarei d'accordo anch'io, un europeo, ma National League con tutto il rispetto. Però la cosa positiva è che abbiamo riscoperto una nazionale comunque che è ripartita con voglia, con entusiasmo, con quella voglia veramente di vestire la maglia azzurra. E devo dire che dopo la prima partita persa col Belgio, Mancini è stato bravo a ritrovare subito entusiasmo e a trasmettere ai giocatori. Non era facile andare a vincere in Turchia e soprattutto a fare quella gran partita in Francia. Speriamo che nei prossimi mesi e anni non si possa più soffrire come ci è successo nell'ultimo periodo.
1: Ma guarda, una cosa positiva di questa pausa, che di solito si dice beh, della nazionale ci interessa solo durante i mondiali europei, diciamo che ci siamo avvicinati, si parla molto di nazionale in questi giorni, in radio, televisione, sui giornali, giusto, titoli, poi insomma, e quindi questo magari può essere stata una cosa utile. Poi adesso la settimana ricomincia il campionato, qualcuno dice stavo andando in crisi di astinenza e cominceremo nuovamente a parlare di Inter, di Roma, di Juventus, di Milan, di Napoli, di Como, di Cagliari, di Bologna, insomma qualcuna ovviamente non le cito tutte, però sono le nostre squadre, quelle che insomma ci fanno palpitare. Si ricomincerà anche se poi a novembre ci sarà un'altra pausa per le nazionali, proprio per altre partite in National League, e avremmo dovuto giocare l'eventuale playoff di Under 21, invece saranno solo amichevoli con l'Under 21, visto che stiamo andando a vele spiegate verso l'Albania e la Serbia, tra l'altro visto che qua siamo sull'Adriatico, se prendiamo la nave qui ci arriviamo in Albania e quindi insomma si arriva abbastanza tranquilli da Pescara. 6-2, strameritata questa qualificazione, intanto 4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro, insomma è pronta diciamo la festa per l'Italia. La Polonia dovrà attendere domani per sapere se passerà tra le migliori seconde. Certo, questo passivo pesa, anche se poi la Grecia, che è l'avversaria più insidiosa, dovrebbe vincere con 5 gol di scarto in Irlanda del Nord, però insomma a questo punto il discorso ci interessa molto molto relativamente. Quindi qua siamo 6-2 per l'Italia. Racconto solo qualche scambio di questa partita ormai ampiamente conclusa, poi chiederei a Massimo Orlando di fare un commento magari già prima ancora che finisca la partita, poi tabellino e poi daremo la linea al GR1, perché ricordate rimanete su Radio 1 perché poi torna a zona Cesarini e si arriverà nel pre-partita di Italia-Turchia a Bologna, conclusione della Polonia, palla che termina sul fondo, Polonia che solo nella finale adesso a mente sgombra qualcosina sta facendo vedere, ma molto molto poco. E allora siamo 6-2 per l'Italia sulla Polonia, con Palmisani che insomma ha preso due gol, uno il parabile, il secondo il primo pure direi, perché insomma si è trovato un giocatore tutto solo, poco poteva fare, però anche lì per lui prestazione è positiva. Vedremo se ci sarà qualcun altro che andrà al tabellino, per esempio adesso è Pisilli che fugge via, entra in area di rigore, entra, si accentra, tiro, calcio d'angolo. Allora seguiamo questo angolo e poi andremo al commento con Massimo Orlando, visto che sono andati via due dei quattro minuti di recupero concessi dall'arbitro tedesco Florian Batstuber, con l'Italia avanti sulla Polonia per 6-2. Vediamo che c'è questo calcio d'angolo, ma c'è anche un altro pallone in campo che un difensore della Polonia si appresta a allontanare dal perimetro di gioco. Eccolo il calcio d'angolo, battuto corto, il tocco per Cherubini, quindi è andato a referto anche lui, Cherubini, anche Fini, la conclusione alta sopra la traversa. Insomma andiamo agli europei, noi lo diciamo già dall'inizio del secondo tempo, adesso lo commentiamo con Massimo Orlando.
0: Eh sì, davvero complimenti a Silvio Baldini, ai ragazzi, ha messo veramente in piedi una squadra che gioca un calcio molto bello, grande qualità soprattutto in fase offensiva, un centrocampo solido, oggi un Dur spettacolare che ha fatto il gol dell'anno, ricordiamo un gol da 80 metri, ma non voglio soffermarmi su un giocatore, ma è proprio il collettivo che ha funzionato alla perfezione. Dunque complimenti a questi ragazzi e ripeto a Silvio Baldini, che ha creato un gruppo che secondo me quando andrà a giocarsi l'Europeo avrà tutte le chance possibili del mondo, perché la qualità non manca a questi ragazzi.
1: Anche se da qui a giugno io sono convinto che alcuni di questi ragazzi saranno in nazionale maggiore, perché insomma è obiettivo dell'Under 21. Attenzione, Camarda in area di rigore, Camarda supera un avversario, Camarda ancora a calcio d'angolo. Dicevo, perché l'obiettivo sì dell'Under 21 è fare risultati, vincere l'Europeo, andare alle Olimpiadi, questo senz'altro, però è anche il primo serbatoio per la nazionale maggiore, e già ce ne sono, per dire Coleoscio è in età di Under 21, però ormai è passato. Caiode è in età di Under 21, mentre l'arbitro va a fischiare la fine di questa partita 6-2 per l'Italia, che quindi va agli Europei. Dicevamo, Caiode era in Under 21, adesso è punto di forza della nazionale maggiore. In tabellino i gol sono stati messi a segno nel primo tempo da Coleoscio al 15esimo, Indur al 26esimo, la ripresa, il gol di Indur dopo 9 minuti da 80 metri, Lipani al 13esimo per il 4-0, accorcia alle distanze Nikolajewski per la Polonia 4-1, subito dopo Fini 20esimo 5-1, ancora gol della Polonia con Zevlakov al 39esimo 5-2, ancora un minuto e Cherubini segna il 6-2. Italia che va strameritatamente agli Europei. Grazie a Massimo Orlando per il suo commento tecnico, a risentirci a presto Massimo.
0: A presto Giuseppe.
1: E allora do la linea alla GR1, trasmissione di servizio, e poi restate su Radio 1 perché ci sarà la National League Italia-Turchia, ce la racconteranno Francesco Repice e Daniele Fortuna. Italia batte Polonia 6-2 a livello di nazionale Under 21. Da Giuseppe Bisanti, se l'augurio di un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: R1.
4: Buonasera da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale una notizia dell'ultima ora: forti esplosioni sono state avvertite questa sera a Riyadh in Arabia Saudita. Le deflagrazioni, riferiscono testimoni, sono state udite nelle zone vicine all'aeroporto internazionale. Al momento non è nota la causa. Il paese è stato più volte bersaglio nelle ultime settimane di attacchi degli Houthi yemeniti. L'ho fatto per vendicare Gaza, volevo morire da martire. Sarebbe questa, secondo l'emittente israeliana Channel 12, la confessione del copilota omanita della Fly Dubai durante l'interrogatorio negli Emirati. Le indagini puntano ora a stabilire se abbia agito da solo. Agli accertamenti partecipa anche lo Shin Bet, il servizio di sicurezza interno israeliano. La Spagna torna alle urne. Pedro Sanchez ha convocato le elezioni anticipate per il 29 novembre, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste scoppiate nel paese. Il premier socialista punta ora sulla mobilitazione della piazza per recuperare nei sondaggi, mentre a destra si prepara l'intesa tra Popolari e Vox. I principali sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 24 ore per mantenere alta l'attenzione sull'emergenza abitativa. Dalla Spagna al Brasile, dove la corsa alla presidenza si deciderà al ballottaggio. Al primo turno Flavio Bolsonaro, candidato della destra, è avanti su Lula da Silva. Si voterà il 25 ottobre. L'inviata a San Paolo.
5: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli Stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex First Lady, conquista il Senato a Brasilia, il suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra Presidenza, Senato e Camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale. Da San Paolo, Stefania Battistini per il GR1.
4: Politica estera e lavoro nell'agenda di Giorgia Meloni. A Palazzo Chigi la premier ha ricevuto il primo ministro sloveno Janša. Sul tavolo competitività europea, energia, migranti e il rafforzamento del partenariato tra i due paesi. Poi il dossier Ericsson. Dopo un colloquio di Meloni con l'amministratore delegato, l'azienda ha ritirato la procedura di licenziamento collettivo che riguardava 131 lavoratori della sede di Genova. La cronaca con il delitto di Garlasco, nuovi interrogativi sulla prima indagine per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo indiscrezioni di stampa, i carabinieri del RIS avrebbero commissionato a una criminologa un profilo psicologico di Alberto Stasi sulla base dei suoi interrogatori, una perizia che però non sarebbe mai stata disposta dalla procura né acquisita agli atti del processo. Primi indagati nell'inchiesta sulla morte dell'operaio abbandonato venerdì scorso in strada a Caivano, in provincia di Napoli.
3: Il datore di lavoro e i proprietari del capannone dove lavorava Salvatore Calignano dovranno rispondere della sua morte. La procura di Napoli Nord contesta ai tre l'omicidio colposo in cooperazione per quanto accaduto venerdì a Caivano. Il 61enne stendeva la guaina su un tetto quando è precipitato per una decina di metri. In fin di vita, ma ancora cosciente, sarebbe stato portato in una strada vicina. Lo stabilimento industriale a poca distanza è sotto sequestro. Accanto ad una palazzina trovate tracce di sangue sul corpo di Salvatore, deceduto in ospedale dove è stato trasferito dopo la chiamata al 118 di un sedicente passante, traumi compatibili con la caduta dall'alto secondo gli investigatori. L'autopsia mercoledì farà chiarezza. A setaccio le telecamere per capire chi abbia spostato l'operaio. La vittima sarebbe stata assunta regolarmente il giorno prima della tragedia. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la sua morte.
6: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
3: La rabbia dei familiari che ribadiscono si sarebbe potuto salvare. Elena Baiocco, GR1.
4: E a Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto da un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. Meteo, in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e il litorale del Lazio, qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature in lieve calo anche se il clima si manterrà ancora decisamente mite. Cinema, 30 anni dall'uscita, Trainspotting torna nelle sale italiane in versione restaurata in 4K con una serie di eventi speciali dal 19 al 21 ottobre. Di Danny Boyle racconta la vita di un gruppo di giovani di Edimburgo alle prese con dipendenze e emarginazione. A renderlo un simbolo degli anni 90 anche la colonna sonora, con brani come Last for Life di Iggy Pop, Perfect Day di Lou Reed e Born Sleepy degli Underworld. Ed è tutto per questa edizione su Radio 1. Ora la rubrica Ascolta si fa sera e a seguire Zona Cesarini. Un buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simone Cristicchi.
2: Francesco non è matto. Per me è un sognatore, ma un sognatore sveglio. E un sognatore sveglio è uno che crede nell'impossibile. E l'impossibile, lo sappiamo tutti, è irrealizzabile. Almeno fin quando non arriva qualcuno che si mette in testa di realizzarlo. A vedere la storia dell'umanità, tutte le più grandi invenzioni, prima sono state intuizioni. Di chi? Di qualche folle, di qualche visionario. Francesco stesso si autodefiniva novellus pazzus, un nuovo pazzo. O meglio, dico io, un secondo pazzo, dopo quello più famoso di lui, Gesù di Nazareth. Semplicemente, osservando la realtà del suo tempo, Francesco si rende conto che il mondo è andato in direzione opposta a quella del Vangelo, ridotto ormai a un'utopia.

0: è impossibile da mettere in pratica. E Francesco lo riprende il Vangelo e lo riporta a terra, lo segue versetto per versetto, sine glossa, senza compromessi o interpretazioni teologiche. Nel Vangelo c'è scritto che Gesù si fece povero e Francesco sposa Madonna Povertà. C'è scritto di amare i propri nemici e Francesco li ama, li perdona o almeno gli permette di riscattarsi. C'è scritto di stare vicino agli ammalati, agli emarginati della società e Francesco mette gli ultimi al primo posto. Per lui quello non è un libro, ma è uno stile di vita preciso. Non è una gabbia in cui rinchiudersi. Per Francesco il Vangelo è l'espressione di una sconfinata libertà.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
3: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
4: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
5: Non ho intenzione di venire nella tua scuola.
4: Non è la mia.
5: Quella che hai aperto per me.
3: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
6: Dai, proviamoci.
7: No, lascia stare.
6: Ehi, fidati di me.
7: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali. Tu sei carina.
6: Non lasciami andare, per favore.
7: No, non ti lascio.
6: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità.
3: Tutto l'amore che resta. Domani, 21:30, Rai 1.
8: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
9: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche tilt troppo, Fiora, so tutto.
10: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
17: Zona Cesarini.
18: 20:21 minuti, Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. E dunque Giuseppe Bisantis, Massimo Orlando ci hanno raccontato della tennistica vittoria dell'Italia Under 21 di Baldini sulla Polonia a Pescara, finita 6-2 per gli azzurrini, che così si qualificano direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria del prossimo anno. Sempre nello stesso gruppo dell'Italia, il girone E, sono terminate anche Montenegro, Armenia 1.

0: 1 e Svezia Macedonia del Nord 2-0. Tra poco c'è invece, per quanto riguarda il gruppo A di Nations League, Italia-Turchia a Bologna, è il match di ritorno, anzi io lo definirei il secondo round tra Mancini e Montella. C'è anche Francia-Belgio sempre alle 20:45, dicendo, informandovi che Cipro ha battuto la Lettonia 2-1, direi di andare subito a Bologna dai nostri inviati Francesco Repice e Daniele Fortuna. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera, buonasera Nico Forletta, buonasera a tutti i radioascoltatori. E beh, insomma, intanto ringraziamo anche per la collaborazione tecnica, ovviamente, Massimo Vasciavai e Andrea Neri, che ci consentono questo primo collegamento dallo stadio dall'area di Bologna, dove le due squadre stanno effettuando le operazioni di riscaldamento. Oddio, non ce ne sarebbe così bisogno, visto che qui stasera a Bologna il clima è assolutamente mite, si viaggia intorno ai 22-23 gradi con un tasso di umidità nemmeno troppo alto, e che quindi dovrebbe consentire ai 22 in campo una prestazione molto molto lontana da quelle che sono state invece le della torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle. Non dovrebbero di fatto soffrire più di tanto il caldo. È il quarto appuntamento della nostra nazionale in Nations League, arriva dopo le tre partite, la prima contro il Belgio che ci aveva lasciato molto molto perplessi, e poi invece la vittoria roboante proprio in Turchia a Bursa per 4-1 e il pareggio a Saint-Denis in Francia per 1-1 contro i giocatori francesi, contro la nazionale di Zinedine Zidane, sicuramente una delle favorite per la vittoria di finale o comunque una delle squadre più forti al mondo. Ed allora la notizia è, Daniele Fortuna, intanto buonasera, che Roberto Mancini ha cambiato 9/11 della squadra che ha giocato a Parigi.
2: Ebbene sì, sono 9 giocatori diversi, d'altronde sono state 4 partite in 11 giorni, in 2 settimane, e qualche giocatore ha dovuto lasciare il ritiro anzitempo per vari problemi fisici, ultimo Ken, ma prima ancora era stato Zaniolo, Di Marco e Cristante non hanno potuto nemmeno rispondere alla convocazione di fatto, e dunque la formazione è stata stilata in base alle energie, perché i due giocatori che hanno fatto la partita contro la Francia sono Donnarumma e Bastoni. Donnarumma irrinunciabile, evidentemente le ha giocate tutte e quattro, Bastoni invece ha giocato le ultime tre perché contro il Belgio era squalificato.
1: Era squalificato, e poi nelle altre due partite si è fatto notare come con due gol, ma comunque con una e con due prestazioni, anzi sicuramente di altissimo livello, di livello internazionale, così come si deve a un giocatore comunque che milita in una delle squadre più importanti del mondo, l'FC Internazionale, e che veste la maglia della nazionale. Insomma, andiamo quindi, visto che ne abbiamo parlato, alle formazioni ufficiali, se sei d'accordo Nico Forletta. Partiamo ovviamente dagli azzurri, Donnarumma in porta, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri in difesa, Romano in cabina di regia, torna quindi l'esordiente Romano che tanto aveva fatto discutere della partita contro il Belgio, in particolare nel primo tempo contro il Belgio. Le due mezzali saranno Dumbia e Barella, ritorna anche lui dal primo minuto. In attacco Maldini, Scamacca, Vergara. È sempre un 4-3-3, diciamo così, abbastanza diverso, specie negli esterni, no? Per quello che riguarda la nazionale italiana, gli esterni d'attacco intendo, sia Maldini che Vergara sono diversi, assolutamente diversi da Sebastiano Esposito in primo luogo, ma insomma è una squadra che ha lo stesso impianto tattico ma con caratteristiche e uomini diversi.
2: Beh, intanto Vergara è al debutto da titolare dopo gli ultimi minuti giocati allo Stade de France contro la Francia a Parigi. Per Maldini invece sono più presenze, non è proprio un inedito, siamo arrivati alla nona presenza per Daniel Maldini. Dall'altra parte la Turchia con una formazione obbligata, intanto torna all'antico, al recente passato, Vincenzo Montella con una difesa a 4, invece la Turchia Bursa si era schierata con una difesa a 3, ma ci sono tantissimi assenti a partire dai due più noti soprattutto per i tifosi italiani, vale a dire Çalhanoğlu e Yıldız, ma poi mancano anche Güler e Yılmaz, che ha segnato contro l'Italia a Bursa, entrambi sono squalificati.
1: La formazione quindi della Turchia con Şimşir Akın nel settore offensivo, Elmalı, Yüksek, Oğuzhan e Kaleci a presidio della mediana, la difesa da destra a sinistra con Selik, Bartaci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Shakir. È cambiato anche il problema dopo le tante polemiche, dopo i tanti fischi dello

Stadio di Bursa, dopo l'ultima partita, quella persa proprio in casa dalla formazione di Vincenzo Montella per 4-1, Vincenzo Montella che è ancora, diciamo così, sotto i riflettori della critica della stampa turca, dell'opinione pubblica turca per questa fase della Nations League non certamente esaltante. Vincenzo Montella che ha dato le sue spiegazioni, ma andiamo con ordine. Io direi, Daniele Fortuna, sempre se la regia di Roma è d'accordo, di cominciare con l'intervista che tu hai realizzato stamattina con

0: mi dispiace che ci sia questa situazione in questo momento, perché comunque un momento così difficile anche per la nazionale, un po' più di tranquillità sarebbe stata meglio, ecco, però io sono sicuro che le cose andranno bene.
1: Domani lei va a ricevere il premio Vialli. Le chiedo, sarebbe qui con lei, con la nazionale, avrebbe chiesto consiglio quando ha dato le dimissioni 3 anni fa a Luca? E che cosa avrebbe
0: Luca
1: detto?
0: Luca era come se eravamo come fratelli, quindi con un fratello tu parli sempre, quindi sicuramente anche chiedi anche dei consigli, soprattutto quando la persona è speciale come Luca.
1: Che avrebbe detto?
0: Non lo so, no, avrebbe detto di non andare questa.
1: E sarebbe qui con lei?
0: Sì, sicuro, sicuro, ma è qua con noi sempre questo.
2: Beh, io direi che questa parte dell'intervista è, a parte voglio dire l'impatto emotivo che ha su tutte le persone che hanno un minimo di sensibilità, ovviamente poi Freddy e gli Aredi possono fare tutte le considerazioni che vogliono appellandosi alla retorica, a quei termini molto facili ma che servono a far scalpore più che a raccontare le cose come effettivamente stanno, anche perché Roberto Mancini non è un uomo di tantissime parole e se si sporge a dire mi avrebbe detto di restare, evidentemente è una notizia.
3: È un consiglio che ha mancato, un suggerimento, un sostegno, un appoggio in quel periodo di difficoltà per Mancini, di rapporti che non erano più idilliaci con la nazionale, con la federazione, con l'ex presidente Gravina. Poi lo ha detto lui stesso, e allora chissà, Luca Vialli magari lo avrebbe dissuaso, avrebbero parlato, qualcosa sarebbe cambiato. Conta però il rapporto di fratellanza che lo spinge a dire molto semplicemente: continua a essere qui con noi, con la nazionale, che ha festeggiato anche lui nel 2021 a Wembley dopo la vittoria negli europei con quell'abbraccio con il fratello blu cerchiato Roberto Mancini proprio lì a Wembley. E la prima risposta di Mancini,
2: esatto,
3: invece riguardava la situazione della Federcalcio. Più tranquillità avrebbe chiesto, voleva in questo periodo comunque particolare per la nazionale, comunque fiducioso. E se si dice fiducioso, Mancini si riferisce al possibile commissariamento della FIGC di Malagò. Secondo lui questa ipotesi non si verificherà, insomma questa era un po' la sensazione.
2: Sì, anche perché ci soffermiamo un attimo su questa questione, non so se l'hanno fatto nel corso della serata anche i nostri colleghi al GR1, anche Nico Forletta, insomma si va verso un commissariamento sui generis, perché di fatto avrebbe proprio il presidente del CONI Bonfiglio chiamato Malagoglia, avrebbe così, lo avrebbe invitato, lo avrebbe chiesto di essere lui il commissario per poi potersi ripresentare le votazioni. Ora io non mi azzardo, non mi sporgo io questa volta a dire chi abbia vinto, chi abbia perso in questa storia, certo che si poteva evitare, mettiamola così. Daniele,
3: aspettiamo domani per capire cosa succederà. Sembra che ci sia una trattativa in corso, è tutto quanto abbastanza inconsueto, un commissariamento e poi a questo punto una nuova elezione con Malagò commissario. Però ecco, domani si pronuncerà la giunta del CONI e certamente ci saranno evoluzioni, ci saranno novità, e chissà che non ci siano novità anche per la Turchia di Vincenzo,
2: esatto,
3: Montella, criticato sull'urlo dell'esonero, così si dice, tutta la federazione turca ad attraversare un momento particolarissimo. I fischi li abbiamo sentiti a Bursa dopo il 3-0, addirittura il presidente della Federcalcio turca è stato costretto a uscire dallo stadio tra il primo e il secondo tempo, tante contestazioni, e però ha rivendicato la bontà del suo lavoro in conferenza stampa qui al Dall'Ara. Vincenzo Montella, possiamo ascoltare.
4: Le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica. Queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League. Ah. Ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League. Ci stiamo confrontando, a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una

0: squadra. È preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro. Certamente non vogliamo perdere. Certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio.
1: Insomma, le parole di Vincenzo Montella che servono anche un pochino a spiegare cosa sta succedendo all'interno del suo spogliatoio, soprattutto all'esterno del suo spogliatoio. Ultima parola, possiamo dirla, per il pubblico stasera, Daniele Fortuna. Quanti spettatori ci saranno al momento?
2: Allora, i dati della federazione diffusi ieri parlavano di 27.000 biglietti venduti su 31.000. Vediamo tanti spazi vuoti, adesso non so quantificare, la stima dovrebbe essere quella. Mi aspettavo, in tutta sincerità, il pubblico, però dobbiamo anche dire che è un lunedì sera, magari qualcuno arriverà nei prossimi minuti, come sempre succede.
1: Ci sono tanti tifosi turchi però, eh?
2: Tanti, sì, nel settore ospiti della curva.
1: Un po' sparsi per tutto lo stadio,
2: eh? Vero, è un'opportunità, un'occasione per loro per vedere la nazionale di Vincenzo Montella da vicino, la comunità turca in Italia, qualcuno magari sarà anche partito dalla Turchia, sono lì colorati, si faranno anche sentire.
1: È tutto per il momento dallo stadio dell'Ara di Bologna, noi restituiamo la linea allo studio.
3: Che tornerà da voi tra pochissimo, cari Repice e Fortuna. Intanto ricordo il programma di Nations League per questa sera: oltre a Italia-Turchia, gruppo A della fascia, Francia-Belgio, sempre il fischio d'inizio fra poco più di 11 minuti alle 20:45, mentre invece per quanto riguarda la fascia B, Bosnia-Polonia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria, queste le quattro partite, anche queste quattro, fischio d'inizio alle 20:45. Nella fascia C è stata giocata Cipro-Lettonia con la vittoria di Cipro in rimonta per 2-1, e sempre alle 20:45 Montenegro-Armenia. C'è anche la pallacanestro, come dicevamo in apertura, ci sono due partite, due posticipi della seconda giornata del massimo campionato di pallacanestro. Sono in campo Cantù e Udine a 6 minuti dal termine del secondo quarto, Cantù 24, Udine 21, alle 20:45, orario ricorrente questa sera. Palla a due tra Verona e Olimpia Milano. A questo punto torniamo definitivamente a Bologna, dove c'è Italia-Turchia di Nations League. Ce la raccontano Francesco Repice e Daniele Fortuna.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco.sant'agatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
10: Le piastrelle?
9: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Voglia di montagna trasporto.

0: Terme Relax. Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
2: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
3: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Italia-Turchia. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Cordiale buonasera, gentili ascoltatori dallo stadio Dall'Ara di Bologna, un cordiale buonasera da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Andrea Neri e Massimo Vasciavoi sono pronti a raccontarvi questa quarta ed ultima partita di questa tornata azzurra della nostra nazionale in Nations League. La partita Italia-Turchia non è un ritorno, ma insomma è semplicemente una di quelle partite che arrivano per stabilire poi la classifica di questa edizione del torneo. Ricordiamo che c'è stato però un primo match tra le due nazionali, quello che si è giocato pochi giorni fa a Bursa, proprio in Turchia, in cui l'Italia ha sconfitto per 4-1, ribaltando di fatto tutte le cattive impressioni che c'erano state dopo l'esordio nel torneo in Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Belgio, nella sconfitta contro la nazionale di Van Bommel per 2-0. E stasera, dopo un altro pareggio assai confortante in Francia, a Saint-Denis, a Parigi, contro la Francia dei campionissimi, l'Italia si presenta con il vento in poppa e comunque con un entusiasmo assolutamente ritrovato. L'Italia, che così come la Turchia sta facendo il suo ingresso in campo in questo momento. Andiamo rapidamente alle formazioni che sono ovviamente ufficiali, partendo dagli azzurri, che schierano Donnarumma tra i pali, Di Lorenzo, Mancini, Bastone, Ruggeri in difesa, Romano, Barella e Dumbia in mezzo al campo, Maldini, Scamacca e Vergara in attacco, 4-3-3 per Roberto Mancini, 4-4-2 per Vincenzo Montella, Simsiri, Akun nel reparto offensivo, Elmadi, Usek, Özkan e Kavecci in mezzo al campo, la difesa da destra a sinistra con Selic, Ballacci, Kabak e Kadioglu, tutti davanti a Sakir. A dirigere la partita il signor Marciniak della Federazione Polacca. A proposito di Polonia, oggi l'Italia Under 21 poche ore fa di fatto ha sconfitto la Polonia per 6-2, si è qualificata per l'Europeo. Insomma, grandi applausi per i ragazzi di Silvio Baldini. Le congratulazioni arriveranno anche da Roberto Mancini, immaginiamo, nel post partita. Squadre, ripetiamo, che sono in campo, tra pochissimo gli inni nazionali e, come al solito, per dovere di ospitalità, ad aprire proprio la serata sarà l'inno della nazionale turca.
2: And now, ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems of Turkey and Italy.

0: così come i tifosi, così come i calciatori, così come i panchinari e tutto lo staff tecnico, le due squadre hanno intonato e hanno cantato le note e le parole dei loro inni nazionali, ovviamente anche l'inno di Mameli. Abbiamo sentito la grande partecipazione del pubblico di Bologna. Al di là di tutto, Daniele Fortuna, si può cominciare a dire che forse la nazionale azzurra sta ricominciando a conquistare i suoi tifosi?
1: Mancini direbbe che ci vuole ancora tempo, e così lo dicono anche i suoi giocatori, però sì, Mancini stesso ha ammesso che con il gioco i tifosi tornano dalla parte della nazionale. Ci vogliono altre partite, ci vogliono altre dimostrazioni. L'Italia poi che torna a Bologna rappresenta sempre un'occasione di festa. Tra l'altro con la Turchia aveva giocato in amichevole poco prima degli europei nefaste, diciamo, del 2024. Torna sempre con la Turchia, in quel caso la partita era finita era finita 0-0 in parità. Questa è una sfida comunque che conta per la Nations League, conta per l'Italia per restare in corsa per il secondo posto, dunque per la qualificazione ai quarti di finale di marzo di Nations League. Dall'altra parte la Turchia si gioca veramente tutto, anche per il futuro di Montella in panchina,
0: anche perché c'è in ballo poi il girone di qualificazione agli europei, che insomma la testa di serie è una cosa, altrimenti può diventare assolutamente un'altra. Mi sono dimenticato di ricordare una cosa. Roberto Mancini, la sua carriera da calciatore importante l'ha iniziata in questo stadio, tra l'altro con un grandissimo gol.
1: Sì, l'ha ricordato lui, si è ricordato in conferenza stampa e anche oggi poi se ne parlava durante il collegamento con Radio 1 Sport, perché Mancini ha debuttato qui e non aveva nemmeno 17 anni con Tarcisio Burnic in panchina, allenatore della Bologna qui al Dallara, e probabilmente da lì l'origine di questa sua vocazione verso i giovani calciatori, nel tentativo sempre di fare debuttare, di dare opportunità ai ragazzi. Continuerà a farlo. L'abbraccio di Donnarumma, gli applausi sono per lui, perché nel frattempo la curva Giacomo Bulgarelli, Andrea Costa, che è la curva tifosi della Bologna, si è riempita, qualcuno è arrivato, spazi vuoti e tanti tifosi, lo dicevi, della Turchia, anche negli altri settori dello stadio, per esempio in tribuna davanti a noi, la tribuna della Torre Maratona. La partita è cominciata.
0: La Turchia in maglia rossa, gli azzurri con la tradizionale maglia appunto azzurra. Turchia che attacca da destra verso sinistra in questo primo tempo rispetto al nostro punto di osservazione. Partita che inizia da 15 secondi, c'è subito Shakir che rilancia in avanti nella zona in cui Mancini però riesce a fermare il suo diretto avversario. Italia che prova a farsi vedere dalla corsia sinistra, viene fermato Daniel Maldini, da Selic, e ci sarà una rimessa laterale dal fronte sinistro difensivo della nostra nazionale. Azzurri che adesso con Ruggeri mettono il pallone sui piedi di Dumbia. Bravo Ruggeri ad aprire il campo dalla parte opposta per l'altro terzino, quello destro, vale a dire Di Lorenzo, viene incontro Vergara. Questa è una catena tutta del Napoli, no? Quella destra con Di Lorenzo e Vergara.
1: Con il Napoli magari c'è Politano, perché Vergara ha meno spazio, ma vuole ricavarsi questo spazio, lo ha detto dopo il buon debutto contro la Francia. Di Lorenzo tocca proprio il pallone
0: proprio per Vergara, il quale lo retrocede però sbagliando sui piedi di un avversario. Il problema è che Vergara aveva subito fallo da un difensore turco che lo aveva attaccato alle spalle.

0: palle in maniera fin troppo irruenta. L'arbitro se ne è reso conto e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale proprio di fronte alla panchina di Vincenzo Montella, subito in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori che poco prima del calcio d'inizio si sono riuniti a capannello forse per darsi coraggio l'un l'altro. Lancio di Mancini in profondità per Scamacca, molto bello, leggermente troppo lungo, però la posizione era regolare quella di Scamacca, è uscito in presa dopo un rimbalzo il portiere Shakir, ha catturato la sfera. Ora il lancio lungo è dalla parte opposta e la posizione dell'attaccante turco è regolare, si trattava per la precisione di Simsir, il quale si ferma improvvisamente, mette in movimento i suoi compagni del pacchetto di mediana con il numero 14 Bardaci. Ora i difensori che scambiano il pallone in orizzontale, Selic va nuovamente sulla corsia di destra, la linea difensiva dell'Italia adesso che si alza per non concedere la possibilità di dare profondità al gioco agli uomini che portano il pallone, che infatti sono costretti a ritornare addirittura all'indietro al loro limite dell'area dei 16 metri dalla portiere Shakir, il quale controlla con la suola dello scarpino destro, poi al piccolo trotto prova un lancio assolutamente fuori misura, finisce fuori dalle parti di Roberto Mancini che ne approfitta per scatenare il suo interno piede sinistro sfruttando anche la velocità del pallone che prende un effetto retroattivo e finisce tra le mani di Lorenzo. Questo so per sottolineare che Roberto Mancini non ha dimenticato come si tocca la palla di certo. Intanto il lancio per Vergara da destra, che era questa volta sì in posizione di fuorigioco e comunque aveva perso il duello con il diretto avversario, la palla era finita sul fondo.
1: C'è curiosità per vedere questo centrocampo inedito all'Opera, centrocampo reparto veramente è giovane con l'eccezione di Barella che è una classe 1997, però Romano il più giovane dei titolari in campo questa sera con i suoi 20 anni, Dumbia 22, debutto per lui dal primo minuto, per ora soltanto minuti nella ripresa, soltanto per modo di dire, vedremo come riusciranno a scambiare il pallone tra di loro.
0: Romano in profondità per Vergara che era nuovamente in posizione di fuorigioco di rientro, molto attenta alla linea difensiva a 4 della Turchia che si alza immediatamente quando arrivano questi lanci lunghi degli azzurri e dalle retrovie, proprio nel tentativo peraltro in questo caso riuscito di mettere in posizione di offside Vergara, calcio di punizione già battuto dall'asse sinistro del campo all'interno però della tre quarti turca con Varlacki che si muove vicino alla linea laterale, parte con una verticalizzazione, il tocco per il numero 13, si trattava di Elmari, il pallone di nuovo fuori perché nel frattempo molto diligentemente Vergara è ritornato e ha messo appunto nelle condizioni l'avversario di sbagliare, di guadagnare comunque una rimessa con le mani che partirà dal fronte offensivo della nazionale di Vincenzo Montella. Ancora Elmari si muove e tanto, dobbiamo dire, in questa prima fase della partita il numero 21 Simsir che viene a prendersi palla, poi la gioca con i compagni del pacchetto arretrato. Turchia che fa fatica però a farsi vedere nella nostra tre quarti campo, è costretta a un retropassaggio per Shakir, il lancio lungo, il colpo di testa di Di Lorenzo, poi Vergara all'altezza della linea mediana del campo, ancora Di Lorenzo, mettono ordine gli azzurri con Mancini che di prima intenzione fa viaggiare centralmente Alessandro Bastoni, viene incontro Daniel Maldini, prova a girarsi contro due uomini, si rialza, non c'era fallo ai suoi danni, l'azione è proseguita grazie anche alla reattività di Daniel Maldini che è riuscito a rialzarsi e a giocare nuovamente la pallone verso i propri compagni, e Barella che tocca per la prima volta nella sua sfera, nella sua partita la sfera, la scambia con il compagno di squadra Bastoni, parte un lancio questa volta a metà strada tra un tentativo di suggerimento per Scamacca e un tiro in porta, fatto sta che Shakir era lì, ha potuto agevolmente controllare questa traiettoria. Siamo al sesto minuto nel corso del primo tempo a Bologna, ancora 0-0 tra Italia e Turchia, l'Italia sta facendo la partita, Roberto Mancini confabula con i suoi secondi, Bollini tra tutti.
1: Si muovono poco i giocatori dell'Italia, soprattutto gli attaccanti Scamacca, e rispetto alla partita di Bursa la Turchia sembra molto più organizzata, gioca corta,
0: più abbottonata
1: sicuramente insomma. Con quattro difensori dietro in linea si aggiunge un quinto quando l'Italia ha il pallone, come in questo momento, anzi quando l'Italia oltrepassa la linea centrale del campo si abbassa l'esterno dalla parte di Celik, quindi a destra, e la difesa come in questo momento diventa una difesa a 5.
0: Infatti Mancini è costretto a tornare indietro, Donnarumma al limite della sua area di rigore, Donnarumma che controlla il pallone, lo tocca nuovamente per il difensore della Roma, il quale avanza al piccolo trotto fin quasi la linea mediana del terreno di gioco prima di aprire dalla parte opposta dove si trova Dumbia. Buono l'arresto con la coscia destra, pallone sul settore di sinistra, retrocesso ancora da Bastoni l'Italia, che così come dimostrato anche in Francia quando hanno avuto la possibilità, specie nel secondo tempo, di preferire il possesso palla piuttosto che rischiare passaggi in profondità che diventano sempre quasi facile preda delle difese avversarie, in questo caso della difesa turca, meglio magari tenere il pallone, cercare muovendo appunto il pallone stesso di aprirsi un varco nella munitissima retroguardia avversaria grazie al movimento di coloro i quali, dovendo ricevere il pallone, si dovrebbero muovere proprio per cercare quegli spazi ideali per poter suggerire il passaggio, il lancio, il suggerimento, l'assist, insomma fate un po' voi. Intanto però si riparte dalle nostre retrovie, si riparte con Gigio Donnarumma che tocca corto per Mancini. Mancini sta toccando un numero importante di palloni a lui e a Bastoni, è affidata la prima fase dell'uscita degli azzurri.
1: Anche perché i centrocampisti non riescono a impostare, a Romano è subito marcato, Barella si è abbassato tanto per prendere il pallone, proprio Romano non riesce a tenere il pallone in campo, sta giocando molto il centrocampo dell'Italia in fase di impostazione.
0: Anche perché è molto schiacciato dalla linea difensiva della Turchia che costringe gli azzurri quindi a muoversi almeno in quel reparto, almeno in quella zona del campo, in spazi molto angusti. Ora il tentativo di incursione di Celik, che poi mette in movimento il proprio compagno di squadra, quello sul settore di sinistra, ecco che il pallone però ritorna nuovamente indietro e come gli azzurri a loro volta siano stati in grado immediatamente di coprire le posizioni difensive. È una partita molto accorta fino a questo momento dove i ritmi non sono molto alti, siamo giunti esattamente al settimo minuto nel corso della prima frazione di gioco, ancora 0-0 il parziale, una piccola ingenuità di Bastoni che stava per dar modo agli avversari di incunearsi pericolosamente all'interno della nostra area di rigore e poi i difensori azzurri hanno comunque sventato la minaccia concedendo semplicemente la rimessa laterale alla Turchia che manovra ancora nel cerchio centrale del campo, adesso pallone tra le linee, posso bene dobbiamo dire per il numero 16 Gusek, il quale prova a scambiare con i compagni, esce Dumbia, la sponda di Scamacca non è precisa, Gusek che si impossessa di nuovo della sfera, si avvicina al limite del l'area da sinistra, poi scarica per il solito Simsir che ritorna indietro, serve sempre il suo compagno e Naili da sinistra prova un traversone basso allontanato da Mancini, ancora sui piedi di Simsir dal limite, prova una conclusione murata, problema è adesso la Turchia nel tentativo di sfondare il nostro assetto difensivo che è comunque molto molto imponente, tant'è che devono girare palla in orizzontale gli uomini di Vincenzo Montella e tuttavia riescono a farlo con una certa precisione fino a quando il numero 14, vale a dire Abdul Karim Bardakzi, non prova una conclusione da molto molto lontano con un pallone che si perde però altissimo sulla traversa di Donnarumma. Ripetiamo, siamo al nono minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0 fino a questo momento, partita senza emozioni.
1: Quando la Turchia prende il pallone e lo porta in avanti, allora si abbassa l'Italia e al di là della passione per i numeri, per le formule, però visivamente 4 difensori, 5 centrocampisti, resta soltanto Scamacca lì davanti a fare da filtro. Adesso l'Italia però riparte con un lancio lungo di Gianluca Mancini
0: per Dumbia che la tocca di testa in ritardo Scamacca sul rinvio, arriva però nuovamente Maldini all'altezza dei 20 metri, esplode il destro, pallone che rimbalza su un avversario, poi nel tentativo di catturare nuovamente la sfera Bastoni va a commettere fallo su un avversario, l'arbitro che ferma tutto e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. A subire il fallo del giocatore dell'Inter è stato Kavecsi, schierato con la maglia numero 10, un numero molto impegnativo che apparterrebbe ad Hakan Çalhanoğlu. Intanto Roberto Mancini continua a discutere con i suoi panchinari.
1: È andato verso la panchina perché prima era comunque ai bordi dell'area tecnica. Naturalmente l'Italia non sta giocando bene non riesce a sprigionare la sua creatività nel possesso palla con quegli scambi stretti, veloci che abbiamo visto proprio a Bursa ma anche a Parigi. È una partita diversa, se lo aspettava Mancini?
0: Sì, se lo aspettava, evidentemente si aspettava una Turchia più chiusa, una Turchia più arroccata all'interno della propria metà campo, che non concedesse spazio appunto all'iniziativa, alla fantasia di quei giocatori che invece a Bursa hanno sostanzialmente maramaldeggiato nel corso almeno dei primi 45 minuti. Ora il pallone tra i piedi del portiere turco Şakir, che lo rinvia in profondità, c'è il colpo di testa di Mancini che non lascia spazio agli avversari, gran movimento di Romano che può attaccare con il sinistro, Dario Maldini, può dribblare la palla sul destro, Maldini, destro, pallone sul fondo.

0: Beh, ha peccato forse d'egoismo, Daniel, anzi Scamacca, chiediamo scusa, ha peccato forse d'egoismo, però bravo a liberarsi dell'avversario, buono a mettere il pallone sul destro e a scaricare questo pallone colpito però con il collo esterno del piede che è finito sul fondo.
1: Con gli occhi troppo fissi sul pallone, però in questo caso Scamacca rispetto al solito si ritrova non spalle alla porta ma fronte alla porta, può attaccare e naturalmente a cercare la conclusione. Turchia pericolosa in contropiede
0: con un lancio che arriva dal retrovie, poi l'Italia che recupera il pallone, Dumbia che non riesce a controllarlo sul tacco di Daniel Maldini, rimessa laterale in favore della nazionale ospite. Tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto l'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, è ancora 0-0 tra Turchia e Italia in questo quarto appuntamento della tornata, della prima tornata di Nations League. Ci si rivedrà a novembre con due partite molto impegnative, a San Siro contro la Francia, a Bruxelles contro il Belgio di De Bruyne. Intanto prova a muoversi e lo fa bene El Mali con la maglia numero 13, aveva giocato un buon secondo tempo anche a Bursa dopo essere stato annullato nella prima frazione di gioco, così come del resto tutti i suoi compagni. Cavezzi va sulla corsia di destra, il pallone adesso per Yüksek in fase centrale, cambiato il fronte offensivo, la Turchia con Simsir attacca la posizione di alla sinistra, in due su di lui, il pallone retrocesso al limite, lo scarico, il tentativo di conclusione da fuori, questa volta pericoloso, dobbiamo dire, se non andiamo errati, del capitano della formazione turca, anzi non è il capitano, è Kabak, maglia numero 15, lui è un difensore centrale, però ha rischiato la conclusione, una conclusione maligna, sporca, che ha rimbalzato un paio di metri prima dell'area piccola e che ha costretto appunto Gigio Donnarumma al primo intervento di questa sua serata. Gigio Donnarumma che è stato assoluto protagonista a Parigi. Calcio d'angolo, il primo della partita in favore della Turchia, Cavezzi da sinistra, interno del piede sinistro, traiettoria di uscire rispetto alla porta azzurra, parte il traversone in mezzo, allontaniamo però proprio sui piedi di un giocatore turco che agita il sinistro, colpisce la schiena di Gianluca Mancini, pallone che termina sul fondo e quindi secondo tiro della bandierina consecutivo per la Turchia. Tutto ciò convince Roberto Mancini ad alzarsi dalla panchina e a richiamare un po' forza un po', su, cerchiamo di uscire adesso, stiamo giocando a ritmi troppo lenti. Nuovamente Cavezzi, nuovamente la sinistra, nuovamente con l'interno del piede sinistro e la traiettoria ad uscire rispetto alla nostra porta, traversone che parte in mezzo, questa volta più pericoloso ancora Gianluca Mancini che svetta, pallone che finisce sui piedi proprio di Cavezzi, Yüksek, buono il suo gioco di gambe, è costretto a retrocedere però sulla pressione, questa volta sì, di Daniele Maldini, parte un altro traversone in mezzo, Barella è di testa, la Turchia che adesso attacca e lo fa in maniera anche abbastanza convinta e convincente, perché comunque riesce a tenere gli azzurri arroccati all'altezza del limite della loro area di rigore, se ne accorgono anche i tifosi della nazionale allenata da Vincenzo Montella che provano a spronare i loro giocatori. Bene Ruggeri, il pallone per Romano, colto in controtempo per gara, subisce l'anticipo di El Mali, molto bravo dobbiamo dire nell'occasione a carpire il pallone dai piedi del giocatore del Napoli che lo attendeva forse senza andargli incontro, e quello è stato l'errore. E allora c'è il numero 5 Otkan che aveva molto molto deluso nella partita di Bursa, che rimette in movimento i propri compagni. Siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo, qui anzi abbiamo superato il 15°, chiediamo scusa, siamo già al 16° minuto, si gioca il 16° minuto, il punteggio è ancora fermo sullo 0-0, il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0 di partenza tra Italia e Turchia qui a Bologna, partita che non sta dicendo moltissimo ora, però bene Shakir tra le linee proprio per Cavezzi che può avanzare posizione di mezzo sinistro, scarica largo per Simsir il quale punta i nostri difensori Di Lorenzo e Vergara, poi scarica all'indietro un pallone sul quale proprio il numero 5 Oscar va alla conclusione, questa volta anche per i fotografi Gigio Donnarumma va ad abbrancare il pallone in presa scaraventando la sua imponente mole verso il secondo palo.
1: Sì, non è stata una parata difficile, è riuscito anche a bloccare il pallone dai 25 metri, ha cercato di piazzarla il numero 5 Özkan della Turchia che ricorre alla conclusione da fuori e sta giocando meglio dell'Italia che sbaglia qui in difesa.
0: Sì, sbaglia con Ruggeri, recupera palla alla Turchia, attenzione a Cavezzi, pallone in mezzo pericoloso per un colpo di testa ravvicinato.

0: Lato, parte di un attaccante cupo, si trattava di Hakun se non andiamo errati, con il pallone bloccato in presa alta da Gigio Donnarumma. Dobbiamo svegliarci un po', c'è Vergara, posizione di ala destra, sfida l'avversario, cambia dalla parte opposta molto molto bene per Maldini, che può provare a correre, la tiene in campo all'altezza della linea di fondo, punta il diretto avversario, la mette sul destro, la scarica per un traversone che arriva verso il secondo palo prima dell'arrivo di Vergara. C'è stato l'intervento più che mai importante e risolutivo di Elmali, che si è rifugiato in corner, e il primo tiro dalla bandierina è in favore della nostra nazionale e cade esattamente al 18° minuto nel corso del primo tempo sul punteggio di 0-0 lì sul settore di sinistra, difensivo sinistro della nostra nazionale. In precedenza c'è stato un buco, uno spazio che non era stato adeguatamente coperto, e lì ha provato proprio di testa l'attaccante turco a metterla in porta, ha trovato la presa alta invece di Donnarumma, corner battuto corto, Vergara alla vertice dell'area di rigore, scarica ancora per Maldini, cross che parte in mezzo, c'è però la posizione di fuorigioco, forse una spinta all'interno dei 16 metri di un nostro attaccante, i danni di un difensore turco. L'arbitro, il signor Marsignac, direttore di gara di provatissima esperienza, si trattava forse di posizione di fuorigioco, anche se il calcio di punizione è stato battuto dall'interno dell'area di rigore, perché la posizione di Maldini era ben fuori i 16 metri. Donnarumma, per evitare guai peggiori, mette il pallone in fallo laterale, ancora una volta è stato lo Succiante Hakun a cercare di impensierire il nostro portiere. Sui rilanci lunghi di Sakir siamo un po' in difficoltà.
1: Sì, con i giocatori della Turchia, quelli più avanzati che magari fanno la sponda per l'inserimento dei centrocampisti, prima Hakun prova a sorprendere Donnarumma con una pallonetta, un portiere di quasi due metri. Ancora la Turchia però in attacco.
0: Dulcek si accontenta di un calcio d'angolo sulla opposizione di Barella, in precedente alla sua precedenza, la sua triangolazione, il tocco di ritorno per lui era stato deviato in corner, sporcato in qualche modo da Alessandro Bastoni, tiro dalla bandiera del quale va a occuparsi ancora una volta se non andiamo errati Cavezzi,
1: con che è uno dei giocatori con la maggiore esperienza, 31 anni, giocatore del Fenerbahce.
0: Sì. Questa volta batte corto al vertice per il tentativo di Simsir, Dumbia che sporca la traiettoria, Romano che allontana e Dumbia che potrebbe partire addirittura in velocità in campo avverso, con i giocatori turchi che schermano in qualche modo e scortano l'uscita di Shaqiri, il rinvio di quest'ultimo, il colpo di testa di Di Lorenzo, non siamo reattivi però sulle seconde palle, ancora Cavecci che si improvvisa alla sinistra, fa saltare Romano con una finta, poi dà per Selic che si è spostato proprio su questa porzione di terreno di gioco della Dallara, Cech centralmente, poi il difensore con la maglia numero 15 Kabak allarga verso il settore di destra, possesso palla che è sicuramente in favore dei turchi almeno relativamente ai primi 20 minuti sul cronometro. A proposito, è il 20°, è il momento di tornare a Saksarubra, siamo nel primo tempo alla Dallara, 0-0 tra Italia e Turchia. La linea agli studi per la messa in onda del primo mini spot della serata.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ecco nuovamente la palla lunga di Shaqir per Hakun, con Di Lorenzo che tocca però comodamente di testa per Gigio Donnarumma, esce dalla sua area di rigore, tocca con i piedi per Gianluca Mancini, si fa vedere Barella nella posizione di mezzo destro e prova ad andare in verticale immediatamente da Vergara che ingaggia il duello con gli avversari, riesce in qualche modo a toccare il pallone solo per un momento, poi molto sportivamente si ferma perché Ermaeli si è fatto male, è evitato di affondare il tackle, il giocatore del Napoli, ripetiamo, in maniera molto sportiva ha lasciato che il giocatore turco potesse mettere il pallone fuori, c'è stato forse un contatto con la caviglia del Mali, ma assolutamente così regolare, forse addirittura il pestone gliel'ha dato il suo portiere,
1: no, forse mette semplicemente male la caviglia, il piede a terra, sinistro, sì. Sì, quindi destro, anzi, perché si tocca la caviglia destra, però.
0: E altrettanto sportivamente gli azzurri restituiscono il pallone agli avversari.
1: È già rientrato,
0: quindi nessun problema. Fortunatamente per il numero 13 della Turchia nessun problema per Vincenzo Montella. Sin qua abbiamo insomma delle piccole attenzioni, delle particolari attenzioni, mettiamola così. Daniele Fortuna, mentre Selic prova ad involarsi sul lato di competenza, quello destro, ma c'è immediatamente la chiusura in questo momento molto opportuna di Bastoni, che consente a Donnarumma di toccare il pallone, di cederlo per Gianluca Mancini, sempre il romanista all'impostazione, non compiti particolarmente gravosi di andare a coprire sulle iniziative degli avversari, e quindi la possibilità di andare a partecipare alla costruzione della manovra offensiva. Ora Vergara evita un avversario, va a servire Barella che viene anticipato di Lorenzo di testa, ancora Barella vittima di un anticipo di un difensore turco, e poi l'intervento considerato falloso di Gianluca Mancini, avremmo dei seri dubbi in proposito, ma comunque aveva già recuperato il pallone la nostra nazionale proprio grazie al centrale della Roma che è intervenuto di testa. Poi il fallo non è stato nemmeno il suo, se fallo c'è stato, ma io dubito fortemente che ci sia stato, è stato di Dumbia, un contatto aereo fortuito, insomma una rotta di collisione che ha finito per far cadere per le terre il numero 19 Akun, ma che insomma ha convinto il direttore di gara, il signor Marciniak, a concedere il calcio di punizione alla Turchia. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 23esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Area, quando il parziale è ancora inchiodato sullo 0-0, fino a questo momento un solo tiro in porta, di fatto forse uno e mezzo, comunque due parate, mentre la posizione qui di fuori gioco di Scamacca, che se n'era andato e ha anche fatto gol, tutto inutile perché la posizione di partenza di fuori gioco. Poi Scamacca fa cenno a Marciniak, che si è lamentato con l'attaccante dell'Atalanta perché hai proseguito. Scamacca gli ha fatto chiaramente cenno, io non ho sentito nulla, adesso non fischiate più, si alza la bandierina, io non l'ho visto, ho continuato a giocare, non si è accorto della posizione irregolare che tuttavia era abbastanza chiara anche così a occhio nudo.
1: Sì, peccato, perché Romano a testa alta manda subito in profondità con un passaggio in verticale Scamacca, che era rimasto fermo, invece era salita la linea difensiva della Turchia, poi ha trovato una gran diagonale, ma il gioco era stato già fermato. L'Italia riparte da Donnarumma.
0: Sì, perché intanto prima Bastoni, poi Romano hanno recuperato il pallone come di consueto. Gianluca Mancini va all'impostazione, si avvicina al cerchio centrale del campo, poi decide di fermarsi e di battere verso l'estremo settore di sinistra, passaggio molto preciso per Maldini, che desiste dal rincorrere un pallone che sembrava poter, sul quale sembrava poter intervenire Selic, invece Maldini aveva tutta la possibilità di conquistarlo e infatti lo ha conquistato. Ora accetta l'uno contro uno con i difensori turchi che gli allungano in qualche maniera la sfera. L'Italia è comunque sempre lì, prima con Bastoni, poi con lo stesso Gianluca Mancini a scambiarsi il pallone, il giocatore dell'Inter dalla posizione di interno sinistro, così come Dumbia prima, come lo stesso Daniele Maldini, anzi Ruggeri, e poi Gianluca Mancini che nel cerchio centrale del campo decide di attaccare dal versante opposto, quello destro, mettendo in movimento Di Lorenzo, di fronte a sé Vergara, pallone intelligente in area per Scamacca che deve girarsi dal limite per Romano, pallone troppo pigro sul quale la difesa turca può intervenire. Ora proviamo a riconquistare in pressione subito questo pallone, non ci riusciamo, anche perché Simsiri, il numero 21 della Turchia, è molto molto rapido e molto bravo tecnicamente. Il calcione questa volta di Di Lorenzo c'è sull'avversario, l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Turchia. I minuti sul cronometro sono 25 nel corso del primo tempo, 0-0 il parziale. Dalla panchina azzurra si guarda con una certa, non dico preoccupazione, ma insomma con una certa apprensione questa partita.
1: I due fratelli Esposito, Sebastiano e Pio, uno a fianco all'altro, con Gagliardi e Bonucci, collaboratori di Roberto Mancini, piuttosto preoccupati. Scorre lento il pallone nelle manovre dell'Italia e anche il pensiero non è così veloce rispetto a quello che abbiamo visto e in Francia ma anche in Turchia.
0: Adesso però Ruggeri decide di mettersi in proprio, di accelerare, di mettere in movimento Maldini sull'asse sinistro del terreno di gioco, viene supportato da Bastoni e quindi da Gianluca Mancini, che apre immediatamente per Vergara, posizione di alla destra, lato corto dell'area di rigore, Vergara alle sue spalle subito Di Lorenzo che parte col cross, arriva Dumbia di testa, poi la rete splendida di Scamacca e siamo avanti noi. Esattamente al 26esimo minuto nel corso del primo tempo cambia il parziale allo stadio Dall'Ara di Bologna. Quel pallone che vagava a mezz'aria all'interno dei 16 metri della Turchia, rapacemente Scamacca lo ha colpito con il collo destro in maniera violenta, centralmente posizionato rispetto alla porta di Sakhir, e lo ha spedito sotto la traversa, baciato la faccia interna della traversa stessa, la conclusione di Scamacca, e poi è finito in porta imparabilmente alle spalle di Sakhir. 26esimo, Italia 1 Turchia 0, ha segnato Scamacca.
1: Il cross di Vergara dalla destra, chiaramente la difesa

0: della Turchia era lì, forse troppo ferma perché bisogna andare in anticipo su quel pallone. Scamacca però gran presenza da centravanti a favorire, insomma a giocare bene su questo rimpallo e a scagliare un destro violentissimo in porta per il vantaggio dell'Italia.
1: Perché era un po' una palla di nessuno, no? Dopo una serie di rimpalli è rimasta lì a mezz'aria, qui quello più veloce alla meglio, e quello più veloce è stato, più reattivo e più intuitivo, è stato Gianluca Scamacca, che ha esploso il suo destro da distanza ravvicinata non dando scampo a Shakir. L'Italia si trova in vantaggio per 1-0, magari non sarà un vantaggio legittimato dalla manovra, almeno relativamente ai primi 27 minuti di gioco, ma l'importante è che si è fatto gol e che è tornato a gol Gianluca Scamacca,
0: che con la nazionale poi non ha avuto proprio un rapporto sempre felicissimo, diciamo un rapporto controverso, era molto seguito e apprezzato da Luciano Spalletti, ma insomma poi alla fine non ha segnato tanti gol con la maglia della nazionale, anzi questo è il primo gol, forse il secondo gol per Gianluca Scamacca. Sì, in effetti aveva segnato nella sconfitta dell'Italia contro l'Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei 2024, lì veramente pupillo di Luciano Spalletti. La Turchia però contrattacca
1: con Barella che va ad ovviare al suo errore, costretto a concedere il calcio d'angolo alla Turchia, e quindi un altro tiro dalla bandierina in favore della nazionale turca. Se non ho fatto male i conti sono 4 i corner per i nostri avversari, uno solo ne ha battuto gli azzurri, ma la cosa importante è che siamo in vantaggio di un gol, quello segnato un minuto e mezzo fa da Gianluca Scamacca, sempre Cavacci dalla sinistra e la traiettoria a rientrare rispetto ai pali della porta difesa, Cavecci, chiediamo scusa, la porta difesa da Gigio Donnarumma, parte la sua rincorsa, il pallone in area di rigore pericolosamente con Scamacca stesso che va a spazzare i propri 16 metri, la Turchia che rimane in zona d'attacco sempre da sinistra con Cavecci alle sprese, con Dumbia che lo costringe ad indietreggiare, poi Elmali, pallone giocato con i compagni del pacchetto di difesa, Kadıoğlu scambia e poi decide di andare in profondità, sempre molto bene Dumbiao dobbiamo dire di testa ad agevolare l'intervento in chiusura di Vergara, che si complica un po' la vita, poi però anche con un po' di fortuna ma anche con altrettanta lucidità guadagna una rimessa al fondo facendo carambolare il pallone sui piedi di un avversario. Siamo giunti, gentili ascoltatori, al 29esimo minuto nel corso del primo tempo qui al Dall'Ara di Bologna, l'Italia in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca, proprio classico gol da centravanti ha fatto Scamacca.
0: Sì, ha sfruttato comunque la sua forza, la scocca, no? Come diceva Luciano Spalletti, l'altezza è rimasto lì, poi la difesa della Turchia però doveva essere un po' più reattiva nel calciare lontano quel pallone buono, anche il cross di Vergara, la Turchia ancora sulla fascia che prova ad attaccare.
1: Con Akun poi pallone centralmente per Cavecci che non riesce a guadagnare metri, sempre il numero 19 che si muove questa volta sul settore di destra, è un po' complicato andare al traversone, infatti quando quel traversone arriva ci sono tante maglie azzurre all'interno della nostra area di rigore, c'è anche quella numero 4 di Romano che mette sulla fondo, di fatto però concedendo il quinto tiro dalla bandierina alla Turchia per possesso di palla, per numero di corner sicuramente la Turchia è stata diciamo se non superiore, se di superiorità si può parlare, agli azzurri. Fatto sta che poi quando l'Italia è riuscita a attaccare per la prima volta con una manovra convincente è riuscita allo stesso modo a passare in avvantaggio, sempre Cavecci questa volta però da destra con l'interno del piede sinistro e la traiettoria però a rientrare rispetto a Gigio Donnarumma, sta per partire il traversone del numero 10 turco verso il primo palo, aveva tentato qualcosa di molto complicato cercando il primo palo, trovando invece semplicemente e malinconicamente l'esterno della rete, abbastanza rammaricato diciamo così per la battuta di questo corner Vincenzo Montella.
0: Sul gioco meno scorrevole però meno fluido dell'Italia rispetto alle partite precedenti dobbiamo anche dire, ed è una spiegazione non una giustificazione, che è complicato,
1: sono altri giocare 9 su 11
0: 9 su 11, 9 cambi, cioè, sono tanti, sono giocatori che non hanno mai fatto una partita insieme, penso a Romano e Dumbia. Barella adesso,
1: intanto Vergara per Barella, esce bene l'Italia dalla propria area di rigore, pallone dirottato sulla corsia di sinistra, può attaccare lì Ruggeri in combinazione con Daniele Maldini che va a puntare gli

0: avversari, l'altezza del vertice dell'area, serve alle sue spalle per Barella, va al limite per Gava che la lascia filtrare per Romano, pallone leggermente troppo arretrato per il giocatore che il Cagliari che arrivava dalle retrovie pronto alla stoccata dal limite dei 16 metri avversari, gli è rimasto un po' dietro quel passaggio e quindi abbiamo dovuto gioco forza concedere la palla ai nostri avversari che ora provano a farsi vedere. Sempre dalla corsia di destra c'è Akun in combinazione con Selic, diciamo che quello è il settore più battuto dalla Turchia, almeno relativamente ai primi 32 minuti di gioco, anche se non sono arrivate azioni particolarmente insidiosi per Donnarumma, costretto ad una parata, ad una conclusione e da lontano. Intanto è mai lì da sinistra, pallone che viaggia sempre però in orizzontale e che quindi non scalfisce le certezze difensive della nostra nazionale, almeno relativamente a questa fase. Si muovono anche senza palla gli uomini di Vincenzo Montella, solo che diciamo così un difensore esterno di lungo corso e di grande esperienza internazionale come Ruggeri aveva immediatamente capito dove sarebbe finito quel pallone, è andato a catturarlo, ora si lotta in mezzo al campo, infatti i turchi rischiano di sbagliare, di perdere un pallone in maniera sanguinosa, gli va bene con Simsir che imbuca in mezzo con Enayli fuori dall'area di rigore, bastoni che lo costringe ad allargarsi verso la linea laterale, di fatto lo costringe anche a perdere molti metri sul terreno. La Turchia prova ad intensificare l'azione offensiva ma siamo sempre lì, il muro difensivo azzurro respinge con grande facilità, con relativa tranquillità perlomeno, quelle che le sono le iniziative della nazionale di Vincenzo Montella, costretta a questo sterile possesso palla all'altezza della tre quarti che non sfocia mai in un'intuizione, in un uno contro uno vincente, in un'imbucata all'interno dell'area di rigore. Questo anche segno di come gli uomini di Roberto Mancini abbiano lavorato bene a Coverciano da questo punto di vista, non concedendo molte chance agli avversari, a parte il primo tempo col Belgio e la prima parte di secondo con la Francia. Ecco qui Vergara per esempio si oppone a Sefsmir molto bene, Cabarella adesso uscire da una situazione complicata con tre uomini addosso, se la cava egregiamente il centrocampista dell'Inter, servendo Mancini, poi Ruggeri di prima per Dumbia, sempre di prima per Maldini, lo scambio ancora in velocità con lo stesso Dumbia che ha il campo aperto verso Vergara, servito immediatamente l'attaccante del Napoli che può improvvisarsi alla destra, servire alle sue spalle Barella all'altezza del vertice, centralmente si fa vedere Di Lorenzo, ancora a Vergara con Barella pronto all'azione, con Di Lorenzo che è rimasto in posizione regolare ma sempre in posizione offensiva, fraseggio strettissimo dei giocatori della nazionale ma molto efficace. Di Lorenzo la cerca addirittura Barella nell'area di rigore dalla linea di fondo, non era semplice, il rinvio dei giocatori turchi sul braccio del centrocampista interista, certo la distanza era abbastanza ravvicinata ma insomma l'arbitro per evitare guai e proteste ha fermato tutto e ha concesso il calcio di punizione in favore della Turchia dall'interno della sua area di rigore. Siamo al 36esimo minuto nel corso del primo tempo, adesso gli azzurri stanno provando a costruire qualcosa di diverso anche stilisticamente parlando.
1: Esattamente, è l'uscita efficace finalmente con il tocco di Maldini in velocità per Dumbia, poi il passaggio a raso terra in diagonale era leggermente fuori misura, un po' troppo lungo per Vergara e poi da quella parte lì hanno cercato di creare un triangolo, Vergara, Di Lorenzo e Barella, poi alla fine Di Lorenzo è rimasto troppo isolato, cross facilmente prevedibile, è riuscita poi a respingere la difesa della Turchia, poi c'è stato il tocco con il braccio di Barella, prima ancora però ottimo intervento da marcatore puro di Bastoni che è uscito fuori dall'area di rigore per seguire il Mali, se non ricordo male, ha reso di fatto inoffensivo l'attacco della Turchia.
0: Questa volta Ruggeri si vede coprire il suo tentativo di trovare tra le linee e Maldini dall'intervento in chiusura di un giocatore turco, si trattava il numero 14 Bardatski, il pallone che è finito fuori, la rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte difensivo sinistro del loro schieramento, fa la voce grossa Dumbia e sfrutta la sua prestanza fisica per andare
1: anche Mancini dalla panchina, sarebbe interessante capire che cosa dice, è visibilmente insoddisfatto, ha anche ragione, se la sta prendendo con qualcuno, urla, è un comportamento insolito per Mancini, sta cercando di farsi sentire da qualcuno in particolare.
2: Scusate, intervengo da studio solo per dire che il Belgio a sorpresa è in vantaggio in casa della Francia, Luke Bacchio al 35esimo.
0: Quindi Luke Bacchio dopo Donnarumma ha fatto male anche a Maignan perché ha segnato

0: all'Olimpico di Roma, lo ricordiamo
1: due volte anche con il Benfica.
0: Esatto, anche con il Benfica. Quindi sta diventando un po' una bestia nera per tutti i portieri più forti che ci sono in circolazione nel mondo. Evidentemente lui è un giocatore forte, specialmente quando si trova ad aggredire gli spazi. Io non so come abbia segnato questa sera contro la Francia, però di certo va a segno con una certa continuità, e questo per un attaccante è sicuramente un segnale assai positivo. Nel frattempo, qui a Bologna siamo alla 37esimo minuto. Nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce per 1-0 sulla Turchia è la rete, ripetiamo che sta decidendo la sfida, quella di Gianluca Scamacca. Barella, per evitare guai peggiori, torna da Donnarumma, il quale con i piedi mette in movimento bastoni, parte il lancio in verticale splendido per Di Lorenzo, che si è inserito da destra verso il centro, aveva saltato in tromba tutta la linea difensiva avversaria, poi però ha peccato, e non poco, nel controllo di interno destro, concedendo agli stessi avversari un recupero del pallone. Grande idea di Alessandro Bastoni con il sinistro da regista arretrato, ora Romano sempre a sinistra per Ruggeri. Dumbia che si fa vedere, giocatore della Aston Villa che è costretto a perdere qualche metro all'interno del campo. Donnarumma si fa vedere anche lui, serve Mancini, nuovamente il nostro capitano, a giocare palla in tranquillità all'interno della sua area di rigore, visto che la pressione dei giocatori turchi è assai blanda in quella zona del terreno di gioco. Evidentemente giocatori turchi che si preoccupano di non lasciare spazio alle loro spalle, così come è successo a Bursa quando poi hanno subito l'iniziativa della nostra nazionale. Ora quella di Vergara, che resiste alle cariche di due uomini dopo averli saltati con dribbling stretti e funambolici, poi finisce a terra. Gli do la mano ad alzarsi Marsigna dopo avergli assegnato il calcio di punizione a favore all'interno della nostra trequartesima, quasi a ridosso della linea centrale del campo. 39esimo minuto, nel corso del primo tempo, l'Italia che conduce sulla Turchia per 1-0, la rete di Gianluca Scamacca. Il minuto era il 22esimo, Daniele Fortuna, no? Ho sbagliato qualcosa?
1: Forse un po' dopo, adesso controlliamo.
0: Adesso 26esimo,
1: sì,
0: forse.
1: Esattamente.
0: Perché ci è sfuggito, diciamo così, di segnare sul nostro taccuino, sul taccuino del cronista, il minuto della rete che ha stappato questa partita. Gianluca Mancini centralmente adesso va a sinistra da Bastoni, come al solito i due si scambiano palla perché hanno la possibilità di farlo relativamente liberi dalla pressione degli avversari. Dumbia, Bastoni, Mancini, avanza palla al piede, a destra c'è Di Lorenzo che lascia poi a Vergara, Vergara che si accentra con il sinistro, cerca il limite, la sponda di Scamacca, il lancio a sinistra, Ruggeri evita un avversario, va con il destro, c'è la deviazione, il pallone sul fondo col suo piede, diciamo così, non d'elezione, l'ex giocatore di Atalanta e Atletico di Madrid ha trovato comunque la deviazione di un difensore turco, pallone che si è alzato a campanile, è finito oltre la traversa di Shakir, anche questa però una manovra convincente, deviazione di Selic peraltro.
1: Dumbia, il velo, lui si è accorto, sì. Non è casuale, si disinteressa del pallone, lo lascia passare in maniera molto elegante perché ha visto che c'è Ruggeri lì da quella parte da solo, poi la conclusione con il destro, la deviazione, e ci sarà il terzo calcio d'angolo per l'Italia dalla bandierina di sinistra.
0: Barella con l'interno del piede adesso, viene incontro Romano al vertice, restituisce a Barella che può andare al cross in mezzo, questa volta è mai di allontana, Vergara ultimo uomo, con l'aiuto di Daniel Maldini riesce a far pervenire il pallone a lontanissimo Gigio Donnarumma. Stiamo adesso, diciamo così, prendendo le misure della Turchia e stiamo giocando sicuramente in maniera più convincente dal punto di vista offensivo. L'arbitro ci penalizza con un calcio di punizione concesso per una presunta spinta di Alessandro Bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, calcio di punizione già battuto. Siamo al 41esimo minuto, nel corso del primo tempo alla Dall'Ara di Bologna, Italia 1 Turchia 0. La linea può tornare a Roma per la messa in onda del secondo mini spot della serata.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
0: Guadagno la rimessa laterale, Ruggeri la sfrutta chiamando in causa il proprio portiere Gigio Donnarumma, il quale si affida alla piede destro di Gianluca Mancini, costretto anche lui a fermarsi sulla pressione di Sinsir. Si torna da Donnarumma, poi Bastoni, ecco il pallone tra le linee, Scamacca può provare a controllarlo ma non lo fa bene in questa occasione, e c'è anche l'ammonizione, i suoi danni, perché proprio nel tentativo di controllo è andato ad allungare maliziosamente il piede.

0: a colpire un avversario che è finito giù, c'è il cartellino giallo, non si lamenta molto Scamacca. Peraltro erano già 4 gli ammoniti, no, per l'Italia in questa tornata di Nations League,
1: addirittura 6, Ken è diffidato ma non c'è, poi sono bastoni Donnarumma, Maldini, Gianluca Mancini, Vergara e Fagioli, questi i diffidati. È una situazione da tenere sotto controllo, perché poi ci saranno le partite con la Francia e con il Belgio.

0: la Turchia, che ha questo problema ormai annoso, anche se poi è recente, però si trascina da un po' di tempo, cioè gli attaccanti che non segnano. Montella diceva, portiamo tante volte il pallone nell'area di rigore avversaria, o magari al limite, o magari nei pressi, tiriamo e non riusciamo a segnare. Soltanto un gol nelle prime tre partite, quello contro l'Italia.
1: Però Arda Güler, Kenan Yıldız e Hakan Çalhanoğlu sono tre assenze non da poco. Intanto attenzione a Vergara, che prova ad andarsene, il Maile che è il scivolato, gli mette il pallone in fallo laterale che verrà effettuato dalla fronte offensivo destro della nostra nazionale, con Giovanni Di Lorenzo che va ad occuparsene, scambia corto proprio con Vergara, fin troppo corto, perché il tocco di ritorno consente sempre al numero 13 del Mali di intervenire con la punta del piede, quasi con la suola dello scarpino, e mettere nuovamente il pallone sotto il perimetro di gioco. Di fatto una ripetizione della rimessa con le mani effettuata poc'anzi, questa volta lo scambio con Barella sembra essere più preciso, con lo stesso Barella che prova a mettere in movimento alle sue spalle Gianluca Mancini, in questo caso l'interdizione di Calecci, motivo per cui l'arbitro finisce, anzi il pallone finisce nuovamente fuori. Battono il 5 Montella e Mancini nel frattempo, e Gianluca Mancini, perché erano lì nei pressi, il pallone gravitava in quella zona. C'è adesso Vergara che prova a destreggiarsi in mezzo al nuvolo di avversari, non è facile questo. Jupcek che nel secondo tempo con noi proprio nella partita di Bursa aveva assai più impressionato di altri giocatori, primo tra tutto El Mazza, è entrato infatti al suo posto nella ripresa, e anche stasera dobbiamo dire dotato di ottima tecnica e di una buona visione di gioco.
0: Un giocatore del Galatasaray, 26 anni, sì, quello che si diceva prima, poi manca l'affondo, manca il giocatore che possa puntare la porta, l'area di rigore con decisione.
1: Arda Güler, Kenan Yıldız, mancano questi qua, insomma mancano i giocatori che fanno la differenza, e quando non ci sono hai voglia a parlare di schieramenti, di tattiche,
0: no, non solo
1: di
0: loro, poi
1: cose.
0: Ne ha tanti di assenze, esatto. La Turchia di Montella, Mundur per esempio, un difensore visto anche in Italia con il Sassuolo, veramente le attenuanti ci sono e sono molte per il commissario tecnico della Turchia, al di là della simpatia di cui tu parlavi, però il lavoro parla per lui, perché comunque è riuscito a portare per la seconda volta nella sua storia la Turchia ai mondiali. C'è l'Italia in attacco,
1: gran palla di Mancini a sinistra per Daniel Maldini, arriva Ruggeri in suo soccorso, Romano ancora di prima per il buon movimento ancora di Daniel Maldini, il quale porta il pallone un po' a spasso, porta anche gli avversari a spasso, scambia con Ruggeri all'altezza della linea laterale, poi viene affrontato fisicamente, così come Dumbia però, che interviene in maniera dura ma regolare i danni di un avversario, poi Selic commette fallo ai suoi danni e l'arbitro a questo punto decide di fermare l'azione, di concedere alla nostra nazionale il calcio di punizione. E certo, anche nell'azione precedente, a proposito di tecniche, il lancio per Atkun era molto molto preciso, mentre finisce qua il primo tempo, lo scadere esatto del 45esimo senza recupero, si va a riposo con il seguente parziale, Italia 1 Turchia 0 qui a Bologna. La rete che decide la sfida, quella di Gianluca Scamacca al 26esimo, a tra pochissimo per il secondo tempo d'Italia-Turchia.
2: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia, visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
3: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
4: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
5: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
6: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
5: www.sistemi.com.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smarttech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
3: Infatti.
2: E perché nella foto sei su un palco?
3: È una storia lunga.
2: Quanto lunga?
3: Fino alle 5 del mattino.
2: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
4: GR1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Pesanti raid russi hanno colpito Kharkiv, causando due vittime, e Odessa. Nella regione di Poltava un attacco con droni ha devastato una rete energetica, lasciando oltre 22.000 persone senza elettricità. Kiev ha risposto lanciando quasi 200 droni. Altissima tensione sul fronte NATO. L'intelligence tedesca lancia l'allarme sul rischio concreto di un conflitto diretto con la Russia a causa delle continue attività di sabotaggio di Mosca. E l'Estonia intanto ha iniziato a schierare truppe al confine. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie le camere e convoca elezioni anticipate.
6: La bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema al centro delle proteste nelle piazze spagnole, ha spinto il premier socialista Sanchez ad annunciare elezioni anticipate per il 29 novembre.
7: Los españoles y españolas, si deseáis...
6: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere, unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, ha dichiarato il premier. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: remigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista. Azzurra Meringolo, GR1.
5: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Con il 47% delle preferenze, il candidato della destra Bolsonaro, leader del Partito Liberale, ha conquistato la maggioranza relativa davanti al presidente uscente Lula, centrosinistra, che si è attestato al 45% delle preferenze. Abbiamo vinto anche se i sondaggi ci avevano lasciato indietro, il commento di Bolsonaro. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. Torniamo in Italia con la cronaca. Garlasco, nuove ombre sulla prima indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Dalla documentazione consegnata ai PM di Pavia dai RIS di Parma spunta una perizia nel 2007 su Alberto Stasi, basata sui verbali degli interrogatori, mai richiesta dalla procura e mai allegata agli atti. Dalle carte in possesso del TG1 inoltre risulta che alcuni reperti sarebbero stati distrutti dai RIS nel 2016, ben prima dell'autorizzazione formale arrivata nel 2022. Altro caso di cronaca, la morte di Yara Gambirasio nel 2010. La Corte d'Assise di Bergamo ha rigettato la richiesta dei legali di Massimo Bossetti, Paolo Camporini e Claudio Salvagni di effettuare nuovi esami sui reperti della tredicenne scomparsa all'uscita della palestra di Brembate la sera del 26 novembre e ritrovata senza vita 3 mesi dopo.
8: La difesa, che annuncia ricorso, aveva contestato ancora una volta la validità della prova Regina, ignoto 1. Dalle fotografie visionate dai difensori vi sarebbero state anomalie a partire dagli orari dei test. Paolo Camporini, difensore di Massimo Bossetti.
9: Il reperto, quando viene fatto l'esame, si distrugge. Voi capite che non può essere fotografato in un orario successivo alla sua distruzione.
10: Il nostro desiderio è che non ci sia il Garlasco 2.
8: Pubblico Ministero e legali della famiglia Gambirasio si erano opposti a ogni nuova analisi anche sulle tracce genetiche miste trovate su felpa e giubbotto della vittima, ritenute non attribuibili ad alcuno. Marzio Capra, consulente della difesa di Bossetti.
11: Sulla documentazione c'è scritto che il risultato per il liquido seminale è negativo, mentre abbiamo le fotografie che attestano un esito diverso. È un fatto che merita di essere esplorato.
8: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
5: 3 indagati a Napoli per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni deceduto in ospedale dopo essere stato abbandonato in strada a Caivano. Il datore di lavoro e 2 titolari di un capannone sono accusati di omicidio colposo. L'ipotesi è che l'uomo

0: Sia rimasto vittima di un incidente mentre lavorava in nero. Mercoledì l'autopsia. Gran Bretagna ancora alle prese con lo scandalo Epstein. L'ex principe Andrea passa al contrattacco. La corrispondente da Londra.
1: Andrew Mountbatten-Windsor fa causa alla polizia. Il fratello minore di Re Carlo ha avviato un'azione legale contro la Thames Valley Police in seguito alle perquisizioni effettuate nell'indagine che ha portato al suo arresto lo scorso febbraio. Disavventura corredata da un'immagine pubblicata su tutti i media. Andrea fotografato a bordo di un'auto dopo il fermo di polizia con gli occhi sbarrati, chiaramente sotto shock. L'accusa nei suoi confronti, condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica. L'ex principe avrebbe passato a Epstein documenti di interesse nazionale quando ricopriva la carica di rappresentante speciale per il commercio tra il 2001 e il 2011. Andrea chiede ora ai giudici di Londra di stabilire se l'operato delle forze dell'ordine nei suoi confronti sia stato legittimo. È la prima volta che un membro della famiglia reale contesta un procedimento penale a suo carico dal 1649, quando il Parlamento processò Carlo I. Il dubbio dei britannici oggi riguarda in realtà principalmente un aspetto: chi pagherà le spese legali? L'udienza è prevista giovedì alle 14. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
0: In Francia ha rubato un libro la cui copertina è stata realizzata da Salvador Dalì. Il furto nella notte tra domenica e lunedì al Centro d'Arte Contemporanea di Issoire. L'Apocalisse di Jean Fauré è un esemplare unico. È stato concepito come opera d'arte totale in cui hanno lavorato a cavallo tra gli anni 50 e 60 svariati artisti, tra cui appunto Dalì, autore della copertina di bronzo che pesa circa 150 kg. Era l'ultima notizia per questa edizione. La linea torna ora al calcio con il secondo tempo d'Italia-Turchia, prossimo GR alle 23. Buon ascolto.
2: No, è mio!
3: È mio!
2: Guarda!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
10: Iperceramica.
11: Ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo stadio Dall'Ara di Bologna. Siamo nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo della sfida valevole come quarta in Nations League della nostra nazionale, che è in vantaggio sulla Turchia per 1-0, la rete al 26esimo di Gianluca Scamacca. Studio.
15: Bene, grazie Repi. C'è sempre 1-0, ma del Belgio in casa della Francia. Il parziale alla fine del primo tempo dell'altra partita del gruppo A dovesse finire così, sia Francia-Belgio che Italia-Turchia, e allora nel gruppo A della Nations League ci sarebbe un rimescolamento niente male in classifica, perché sarebbe poi primo il Belgio, seconda l'Italia, Italia per la differenza reti e la Francia scalerebbe di colpo al terzo posto, poi naturalmente la Turchia a chiudere con 0 punti. Il Belgio andrebbe a 9, Italia e Francia a quota 7, ma ripetiamo ancora una volta, gli azzurri sarebbero in vantaggio nella classifica.

0: classifica avulsa grazie a un più 2 in differenza reti rispetto ai Blé che sarebbero a più 1. Per quanto riguarda gli altri risultati nella fascia B, sempre della Nations League, Bosnia e Polonia hanno chiuso sullo 0-0 il primo tempo, così come Irlanda del Nord e Georgia, mentre invece la Svezia in vantaggio di una rete in casa della Romania, altro 0-0 all'intervallo quello tra Ucraina e Ungheria. Nella fascia C, terminata Cipro-Lettonia nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, 2-1, Montenegro e Armenia sono sullo 0-0. Ricordiamo ancora una volta come invece l'Italia Under 21 di Silvio Baldini abbia strapazzato la Polonia a Pescara 6-2 e si sia qualificata direttamente alla fase finale dell'Europeo di categoria per quanto riguarda l'anno prossimo, mentre invece, come detto, ci sono 2 posticipi del massimo campionato di pallacanestro della seconda giornata, 2 minuti e 30 dalla sirena finale. Udine è avanti di 5, 74-69 sul parquet di Cantù, mentre invece all'intervallo Verona è avanti di 6 su Milano, 44-38. Questi i risultati parziali per quanto riguarda la pallacanestro. Torniamo al calcio ricordando cosa che già hanno fatto Francesco Repice e Daniele Fortuna all'inizio del collegamento da Bologna, come domani alle 13 sia in programma la giunta del CONI per decidere sull'ipotesi commissariamento della Federcalcio, ma ricordiamo anche come sia stato comunicato un incontro in mattinata tra il presidente del CONI Bonfiglio e il presidente della FIGC, della Federazione Italiana Gioco Calcio, Malagò, prima ancora della giunta. E sul tavolo ci sarebbe l'ipotesi di un commissariamento, col commissario però nella persona dello stesso Malagò. Torno a Bologna da Francesco Repice e Daniele Fortuna per sapere se sono tornate in campo Italia e Turchia. Francesco.
1: Lo stanno facendo Nico Forletta e si ripartirà dall'1-0 firmato al 26esimo da Gianluca Scamacca in una partita in un primo tempo che non ha concesso particolari emozioni, più possesso di palla della Turchia, ma poi la fiammata, quella vincente, è stata dei ragazzi di Roberto Mancini, in particolare di Gianluca Scamacca, che ha sfruttato da centravanti vecchio stile quel pallone che vagava all'interno dell'area di rigore turca con un destro violento e preciso sotto la traversa del portiere Shakir. Una piccola nota di cronaca anche questa, magari Vincenzo Montella lo ha ricordato in sede di conferenza stampa di vigilia: l'esordio di Vincenzo Montella con la maglia della nazionale, 5 giugno 1999, era l'Italia di Dino Zoff, 4-0 al Galles, partita di qualificazioni mondiali. Insomma, tanti bei ricordi per Vincenzo Montella, almeno questi, in un momento non molto felice, ecco, mettiamola così.
2: E va avanti con gli stessi 11, però, perché non ci sono state sostituzioni per la Turchia, nemmeno per l'Italia. A dir la verità, il calcio d'inizio con l'Italia che nel secondo tempo attaccherà verso la curva Andrea Costa, Giacomo Bulverelli.
1: Quindi da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, battere il calcio d'avvio sarà proprio l'Italia e tutti gli azzurri schierati praticamente all'altezza della linea mediana del campo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sinistra e uno solo a destra Vergara. Questa è anche una cosa non un po' particolare che affidiamo ai tattici, insomma agli esperti di queste cose. È ovvio che insomma ci interessa,
2: vediamo come
1: certo
2: si sviluppa
1: punto,
2: perché è uno schema esatto, in tutta evidenza, anche se l'Italia torna a giocare il pallone all'indietro.
1: E quindi grazie anche alle statistiche che ci vengono fornite dall'ottimo Massimo Fiandrino e che ci hanno consentito di ricordare questo esordio in maglia azzurra di Vincenzo Montella proprio a Bologna, metà terzo. Scamacca in area di rigore molto decentrato, non riesce ad agganciare il pallone che arrivava dalla corsia di destra, il lancio in verticale di uno tra Vergara e Di Lorenzo, proprio Di Lorenzo a mettere il pallone a giro con i giri contati su Scamacca, che ha perso l'attimo giusto sull'uscita del portiere, sulla copertura del numero 15 Cabacca, ha lasciato appunto scivolare l'attrezzo

0: Oltre il fondo, e tutto questo quando non erano stati giocati nemmeno 15 secondi. Nel corso della ripresa ancora Dumbia entra in area, prova a esplodere il destro e questa volta ad opporsi è Bardacchi che mette il pallone sul fondo e quindi nel calcio d'angolo. Abbiamo iniziato, sono stati giocati 50 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, quindi era piuttosto convinta
1: con una maggiore aggressività, con più velocità. Poi Dumbia fa sempre cose interessanti, le ha fatte vedere nel corso della scorsa stagione con il Venezia, 8 gol e 6 assist per lui prima del passaggio allo Sporting Lisbona. Il calcio d'angolo
0: di Barella da destra, traiettoria ad uscire rispetto alla porta avversaria, la colpisce di testa Di Lorenzo, arriva Romano all'altezza della linea di fondo, va all'indietro e da Ruggeri che la rimette in mezzo. Questa volta Sakir non ha problemi a bloccare in presa alta, a scaraventare lunghissimo il pallone. C'è un contatto tra Ruggeri e Cabeci all'altezza della linea mediana. Il numero 10 della Turchia finisce a terra e l'arbitro ravvisa gli estremi per un calcio di punizione da concedere ai nostri avversari. Siamo al secondo minuto nel corso della ripresa qui a Bologna. L'Italia conduce per 1-0 sulla Turchia grazie alla rete messa a segno al 26esimo del primo tempo ad opera di Gianluca Scamacca.
1: Anche con l'ammonizione a Ruggeri, ti chiedo scusa.
0: Ah sì, è stato anche ammonito, quindi un altro cartellino giallo, e questo è un fattore, come giustamente si faceva notare nel corso del primo tempo, che ha la sua importanza. Attenzione che la Turchia scherza col fuoco e la fiamma poteva essere accesa da Gianluca Scamacca. Poi lancia in profondità con la velocità di questo ragazzo con la maglia numero 19. Cadioglu, sì, d'accordo, sarà anche molto veloce, molto rapido, brevilineo, però magari nei controlli, così come è stato nel primo tempo, lascia un po' a desiderare.
1: Non troppo preciso, perché comunque era in vantaggio su Gianluca Mancini. La Turchia però che avanza
0: con Cavece, i 20 metri, prova un sinistro che meritava miglior fortuna, il pallone che si è perso di molti metri abbondantemente sulla traversa della porta di Donnarumma, che tuttavia da capitano va a raccomandare qualcosa ai propri compagni di squadra: non lasciamo questi spazi, non perdiamo palla in una zona sanguinosa del campo, perché poi potremmo rischiare grosso. Ecco, ci fossero stati altri giocatori e non Cavecci, non essendo troppo severi con il numero 10 turco, magari avremmo potuto rischiare qualche cosa di più. Mi riferisco in particolare ad Arda Güler, ecco, tanto per fare dei nomi.
1: Poca tranquillità comunque per la Turchia, perché si accontenta la squadra di Montella, che comunque ha applaudito al tentativo del numero 10. Si accontenta, si diceva così anche nel primo tempo, delle conclusioni dalla distanza.
0: Ancora la Turchia che riesce a guadagnare il pallone sull'asse sinistro difensivo del suo schieramento, è il numero 5 Özkan che porta il pallone largo, lancio in profondità, poi ancora una volta per Cavezzi. È proprio questa Turchia che non riesce a guadagnare metri all'interno del terreno di gioco. Quando prova i lanci lunghi trova sempre uno schieramento però molto molto ordinato dei nostri difensori, in questo caso Ruggeri, che interviene di testa e concede la semplice rimessa laterale agli avversari. Turchia in possesso del pallone, si fanno sentire adesso i tifosi bolognesi accorsi, dobbiamo dire il numero comunque significativo allo stadio, quasi 31.000.
1: Sono 30.000 il dato ufficiale che è appena arrivato dalla Federcalcio.
0: Sì, che ci è stato comunicato appunto dall'ufficio stampa della Federcalcio, è comunque una presenza significativa, assai poco significativo questo lancio che arrivava dalle zone arretrate dello schieramento turco di Bardacchi, che intendeva premiare lo scatto in profondità del numero 21 Sismir, pallone lunghissimo controllato senza difficoltà dalla difesa azzurra, in particolare da Donnarumma. Succede in maniera uguale e contraria lo stesso dalla parte opposta, lì dove il lancio di Donnarumma non ha trovato Scamacca nelle possibilità di intervenire. Poi c'è questo retropassaggio di Kabak che mette i brividi al suo portiere Shakir, costretto precipitosamente a recuperare la posizione al centro della sua porta. 5 sul cronometro, 1-0 per l'Italia sulla Turchia, e ancora questa palla lunga per Sismir Di Lorenzo che sbaglia, lascia andare via l'avversario che ferma il pallone dopo aver saltato una ruma all'altezza della linea di fondo da destra, ora all'altezza dell'area piccola, bastoni su di lui, gli sbarra la strada. La palla che finisce fuori, ci sarà calcio d'angolo per la Turchia, ma questa è una sbavatura che non possiamo concederci e continuiamo invece a concedercela in qualche maniera sui lanci di questo portiere, che scavalcano tutti il centrocampo e consentono l'uno contro uno agli attaccanti turchi, e lì se non stiamo attenti rischiamo grosso.
1: E a proposito di serenità, anche per Di Lorenzo,
0: esatto,
1: che comunque ha giocato la prima partita, è stato criticato un po' come tutto il resto della nazionale per la sconfitta con il Belgio, poi Caglioda ha fatto benissimo in Turchia e in Francia, adesso

0: recuperato da Roberto Mancini anche per una questione di stanchezza, quella di cui si parlava all'inizio della partita. E però anche lì si lascia scavalcare da questo lancio lungo, rischia qualche cosa e lì è sua la responsabilità e non di Donnarumma. L'Italia attacca con Vergara
1: dalla posizione di alla destra, salta un avversario, la palla sul sinistro, la vita anche dal secondo, poi apre dalla parte opposta Ruggeri dal vertice nel rigore, cross verso il secondo palo con il petto, con grande eleganza e molta efficacia e lucidità Bardaggi fa intervenire il proprio portiere. Diciamo che il contraltare alla delusione di Di Lorenzo l'ha fatta l'esplosione di Caiode, ora Bastoni in maniera perfetta legge questo tentativo di proiezione offensiva degli avversari e riguadagna il pallone, lo perde Maldini, lo riconquista ancora una volta Selic, poi lo stesso Cavecci all'altezza dei 40 metri centralmente posizionato rispetto alla nostra area di rigore, scarica verso il settore di sinistra e si fa restituire dal compagno il pallone, poi svantaglia dalla parte opposta, lì c'è il tentativo di incursione con una cross completamente fuori misura. Insomma, anche tecnicamente qualche questi giocatori di Vincenzo Montella denunciano dei limiti evidenti.
0: Beh, non appunto le assenze si fanno sentire, qui un cross piuttosto semplice con il pallone che esce, poi tutto questo incide però sul risultato, sul gioco tratta buona volontà per la Turchia evidentemente non basta.
1: No, a questo livello evidentemente non può bastare, quanto raccomandato alla fine e quanto spiegato da Vincenzo Montella più volte ai suoi detrattori in terra di Turchia, ma la sua nazionale se non altro dimostra un ottimo spirito, un grande attaccamento alla maglia perché continua comunque a tenere il campo e lo fa con grande dignità, pallone centralmente ancora per Cavecci all'altezza dei 30 metri distribuito per Oxan, anzi si tratta del numero 16 Yuksek, il quale poi allarga il gioco tentando di dar respiro alla manovra offensiva della sua nazionale come di consueto almeno fino a questo momento, e si gioca il minuto 7 nel corso della ripresa, il minuto 8 nel corso della ripresa, è stata sempre un'iniziativa rispedita al mittente.
0: Ha fatto molto, un paio di tiri da fuori, un intervento di Donnarumma nel primo tempo su una conclusione di Kabak con una deviazione in calcio d'angolo, ma insomma non era un intervento impossibile quello di Donnarumma. Per il resto possesso palla, ma manca la conclusione, manca la determinazione quando si tratta di attaccare l'area di rigore dell'Italia, ancora il palleggio da parte della Turchia
1: nel cerchio centrale del campo, gli uomini di Vincenzo Montella con Oxan che è di fronte a sé, Romano si libera della sfera a beneficio di Kabak, e lì la Turchia a cercare faticosamente, ruminando calcio, di guadagnare metri all'interno del campo avvicinandosi alla nostra area di rigore, tutti tentativi come detto fino a questo momento rispediti al mittente. Diciamo che in queste quattro partite la nostra difesa ha molto lasciato a desiderare nel corso del primo tempo contro il Belgio, poi ha dovuto concedere necessariamente qualcosa nella ripresa alla Francia dei frombolieri come Olise, come Dembélé e via discorrendo. Ora però si sta disimpegnando bene, anche se adesso rischia con un colpo di testa che arrivava al secondo palo di Schismer, è arrivata invece la capocciata di Mancini ad allontanare il pallone praticamente sulla linea e a Donnarumma battuto, Turchia che insiste, Selic da sinistra, Maldini che si oppone, Donnarumma che può uscire e far sua la sfera prima di scaraventarla con le mani per Dumbia che ora a sinistra ha tanto spazio per scatenare la sua falcata, si accentra Selic che interviene stendendolo, ammonizione spesa bene dal capitano della Turchia, giocatore della Juventus, perché poi Dumbia si stava aprendo il campo verso destra lì dove correvano a grande velocità in particolare Di Lorenzo e Vergara, esce proprio Di Lorenzo e nuovamente spazio per Caiode.
0: E super lavoro anche per Pio Esposito che gioca la quarta partita,
1: e Calafiori, e probabilmente esce anche Ruggeri, grandi applausi per Caiode, fuori Gianluca Scamacca, comunque decisivo almeno fino a questo momento perché è il suo il gol che ci mantiene in vantaggio seppur risicato di 1-0 sulla Turchia. Entra Pio Esposito, come detto esce Ruggeri, entra Calafiori, poi magari mitigata, diciamo così, ammortizzata la soddisfazione anche dalla situazione anche di Ruggeri, però Caiode per Di Lorenzo ancora una volta, a proposito del discorso che andavamo facendo poc'anzi.
0: È un rinnovamento, stiamo parlando comunque di un ragazzo di 22 anni, mi riferisco a Michael Caiode. Di Lorenzo ha giocato tantissimo nelle ultime stagioni anche con il Napoli, poi per il Napoli adesso un momento complicatissimo con tutti quegli infortuni, l'ultimo anche Favasuli con l'Under 21 proprio dalla stessa parte, però data anno di nascita 1900.

0: 593 Giovanni Di Lorenzo, un cross d'Italia, adesso si perde oltre la linea di fondo, il ricambio inevitabile anche pensando alle grandi competizioni che speriamo vedano l'Italia protagonista fra due anni, gli europei e poi nel 2030. Deve anche pensare a questo in prospettiva Roberto Mancini, mondiale. Magari non nell'immediato, però cercare di ringiovanire questa squadra, e lo sta già facendo.
1: E sappiamo quanto il tempo scorra veloce, soprattutto in queste occasioni. Ora Mancini cerca la copertura su Sisnier, lo porta verso la linea di fondo, lo costringe all'errore, porta il pallone fuori il numero 21 turco, lamenta una sbracciata del giocatore della Roma sul volto. Mancini che lo guarda come dire dai, andiamo su, che non ti è successo niente, perché insomma sì, ho messo le mani un po' così, ma ecco. Diciamo che è un difensore che anche stasera ha fatto vedere tutto il suo valore, ma la propria importanza nel cuore della difesa della nostra nazionale, prima con quell'intervento sul colpo di testa è proprio di Sisnier, e poi con una condotta di gara che nel primo tempo lo ha in qualche modo indicato come iniziatore della manovra della nostra nazionale assieme ad Alessandro Bastoni.
0: È stata buona comunque fino a questo momento la prova dei due difensori centrali, anche di Bastoni certo. In marcatura, l'altra volta con Scalvini in Francia, adesso con Gianluca Mancini. È una questione Maldini ora per l'Italia in attacco,
1: con Pio Esposito sulla sinistra, buone diagonali, incursione di Dumbia con il piedone destro da distanza ravvicinata, respinge Shakir sulla conclusione del nostro centrocampista, pallone riconquistato da Pio Esposito, poi Dumbia che non riesce a controllarlo sul tocco dello stesso Maldini in uno strettissimo spazio all'interno dell'area di rigore e della Turchia che prova a ripartire dalla corsia di destra con Cavecci che addormenta un buon pallone, la posizione di ala destra, poi però Maldini è assai più reattivo degli avversari per andare via alla sua maniera. Romano che guadagna una rimessa laterale, sembriamo adesso, e siamo giunti al 14° minuto nel corso del secondo tempo, in vantaggio per 1-0 sulla Turchia, per 1-0 padroni del campo.
0: Lo slancio, due nomi dobbiamo farli, quello di Dumbia, l'abbiamo già fatto prima, e quello di Vergara, con le loro iniziative, con la loro corsa, bene Dumbia anche come personalità, con la capacità di buttarsi dentro negli spazi come ha fatto prima nell'area di rigore della Turchia. Dall'altra parte Vergara, Maldini si è visto meno per esempio dei tre giocatori d'attacco, Scamacca invece ha segnato il gol che consente all'Italia di essere in vantaggio in questo momento.
1: Intanto la Turchia manovra il pallone di fronte alla sua area di rigore, prova a uscire palla al piede, la formazione di Vincenzo Montella non è semplice perché gli azzurri coprono con molta razionalità le linee di passaggio che possono appunto essere create dai difensori turchi sul lancio di Shakir, questa volta uncina in acrobazia e Cagliode, molto molto bravo, già i primi applausi per lui, tra l'altro ce n'erano stati e discroscianti al momento in cui è entrato al posto di Giovanni Di Lorenzo. Eccolo nuovamente Cagliode, proprio appostato sulla corsia di destra poco al di là della nostra metà campo, questa volta sbaglia il passaggio, poi però recupera immediatamente il pallone grazie anche a Barella nello stretto di azzurri, anche con grande precisione. Guardate Cagliode come sfida in dribbling praticamente sul filo del fallo laterale,
0: bene anche Romano qui però
1: sì, effettivamente molto molto bravi entrambi, hanno la personalità per fare delle cose complicate che adesso riescono, ma anche quando sbagliano loro continuano a farle. Ora per esempio Maldini su questo controllo di petto avrebbe potuto fare di più e assai meglio, invece si è allungato troppo il pallone, d'accordo, il pallone ancora nei nostri piedi, anzi tra le mani di Calafiori che lo rimette lateralmente all'altezza della panchina di Roberto Mancini, dal forte sinistro il nostro schieramento, spalle alla porta come al solito, molto bene Pio Esposito per Maldini che perde il pallone. Adesso proviamo ad assediare i turchi proprio a ridosso dei loro 16 metri con Dumbia che non ferma l'avversario, lo sgusciante numero 19, sempre lui, si tratta di Akun con il pallone che poi riesce a viaggiare verso la corsia di sinistra, lì dove il Mare lo controlla, aspetta il piazzamento dei propri compagni, ma la Turchia che aveva iniziato a gran velocità questa azione di ripartenza, visto che non possiamo dire, anzi insomma, visto che ormai non va più di moda dire contropiede, ha dovuto necessariamente limitare proprio l'inerzia della sua azione offensiva e adesso si affida nuovamente a quel possesso palla, seppure vicino alla nostra area di rigore, sempre con Kun, sempre sulla corsia di sinistra. I turchi che provano a scambiare palla, non trovano però spazi gli uomini di Vincenzo Montella. Arroccatissima la nostra difesa, prova a sfidarla Selic andando sul settore di destra, una finta che la moda da Kun di inoltrarsi nella nostra area.

0: Vuole il suggerimento per Selicchi, la pallone in mezzo alla porta è vuota, il pareggio. Il pareggio della Turchia, arrivato grazie a Simsir con il numero 21. Questa volta la Turchia ha girato il nostro impianto difensivo, lo ha fatto con un fraseggio molto molto convincente, molto molto preciso. È arrivato questo cross rasoterra che ha messo in grande difficoltà il nostro pacchetto arretrato, è all'altezza del secondo palo, così come era stato a Bursa. Questa volta però è stato, come detto, Simsir e non il Mazza a mettere il pallone in porta. Qui bel colpo di tacco peraltro di Emmanuel, che ha messo fuori causa i nostri difensori centrali. Buona anche l'incursione da destra di Selic, e cambia il parziale e al 17° nel corso della ripresa. Ora siamo sull'1-1. Dopo quello che sta succedendo in Belgio, tra Belgio e Francia, era un gol che proprio non ci voleva.
1: Sarebbe un peccato non vincere questa partita, c'è tutto il tempo per farlo, però ha concesso, è sempre sulle fasce con i terzini. Qui Calafiori è troppo in ritardo, è troppo indietro rispetto a Celic, che si inserisce benissimo, e dall'altra parte anche Caiode arriva con troppo
0: Caiode
1: ritardo.
0: Che sbaglia questa volta presumendo un po' troppo dalle sue doti, che poi subisce il tunnel dell'avversario, recupera grazie alla sua grande potenza fisica Barella, sovrastato da Jurcek. Adesso la partita si fa un pochino più tenace dal punto di vista proprio agonistico, con i giocatori turchi che avranno sicuramente guadagnato in entusiasmo dal pareggio raggiunto a pochi istanti fa. Ora però sbaglia la Turchia, secondo l'arbitro giocatore della nazionale commette fallo, si trattava di bastoni ai danni del numero 20 Kadioglu, e quindi una partita che sembrava viaggiare sui binari più comodi per la nazionale di Roberto Mancini è diventata immediatamente complicata, perché adesso dobbiamo fare i conti anche contro l'aspetto psicologico, no?
1: 1-0 non è mai comodo, no? Come sappiamo l'Italia però non si è messa nelle condizioni di segnare il raddoppio, dobbiamo anche riconoscere questo, perché non ha attaccato.
0: Sì, quella palla di Dumbia, che poteva sicuramente aver miglior fortuna e che avrebbe significato il gol del 2-0, in qualche modo tacitando i tentativi di reazione da parte della Turchia, che da questo punto di vista comunque rimane una nazionale assolutamente encomiabile. Più Esposito di testa, il ritardo Dumbia, recuperano con grande reattività i giocatori turchi grazie a Ferdi Kadioglu, il rilancio del portiere dalla parte opposta a Barella, prova a lottare con gli avversari, c'è Vergara che serve ancora a Barella, sempre da destra, giravolta sull'avversario, Mari che questa volta lo mette giù, fallo da dietro, ci sarebbero anche gli estremi del cartellino giallo, l'arbitro però non intende estrarre dal taschino, vediamo, il suo cartellino appunto, concede semplicemente il calcio di punizione agli azzurri, delimitando con il suo spray il punto in cui deve essere adagiato il pallone, il punto invece in cui deve posizionarsi la barriera turca, con un solo uomo, tra l'altro l'autore del gol del pari, Simsir. C'è Barella da destra, all'interno del piede destro, traiettoria di uscire rispetto alla porta turca, la rincorsa di Barella, il pallone in aria, Calafiori di testa, raddoppio dell'Italia, siamo avanti noi, gran colpo di testa dell'esterno dell'Arsenal di Scuola Roma, Riccardo Calafiori, che qui a Bologna ha giocato una parte importantissima della sua carriera, ha messo il pallone di testa verso il secondo palo, di dove Shakir non poteva arrivare. Cala 5, regalami la maglia, espongono uno striscione in curva Bulgarelli, i tifosi del Bologna evidentemente non hanno dimenticato il grande campionato giocato con quel Bologna che grazie anche a Thiago Costa, Thiago Motta arrivò a qualificarsi in Champions League. Eccolo qui, come il nome di Calafiori viene scandito dai supporter del Dall'Ara, grande incornata, gran colpo di testa sotto l'incrocio dei pali da sinistra verso la sinistra opposta, lì dove non può arrivare Shakir. Abbiamo reagito immediatamente, abbiamo messo in porta il gol del 2-1 che ci riporta in vantaggio.
1: Queste sono altre prove, sono altri esami per la nazionale di Mancini, cioè andare in vantaggio, poi essere ripresi e ritrovare subito il gol del raddoppio con Calafiori, dicevi bene, la stagione indimenticabile qui dalle parti di Bologna con la squadra allenata da Thiago Motta, la qualificazione alla Champions League e poi da lì insomma, il decollo di Calafiori e il passaggio all'Arsenal in Premier League,
0: con la vittoria della Premier League peraltro, e non solo quella, una finale di Coppa dei Campioni, altri trofei, insomma giocatori di grandissimo livello. Ovviamente noi siamo giunti al 21° minuto nel corso del secondo tempo qui a Bologna.

0: L'Italia conduce sulla Turchia per 2-1 e possiamo tornare a Roma per la messa in onda del terzo e penultimo mini spot della serata.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
0: Fiori a sinistra, pallone al limite per Barella che lo rimette in mezzo. Questa volta il suggerimento del centrocampista dell'Inter è fuori misura, sia per Maldini, sia per Pio Esposito, sia per Vergara. Pallone che si perde sul fondo. Avevamo conquistato palla a sinistra, avevamo catapultato l'azione da difensiva in offensiva grazie alla sgroppata di Calafiori sull'auto di competenza. Poi, come detto, l'errore di Nicolò Barella.
2: Luoghi dello spirito, Bologna per Roberto Mancini, il debutto a 16 anni per Calafiori, questo è il primo gol in nazionale al Dallara.
0: Sì, insomma, debutti importanti, anche quello, come detto, di Vincenzo Montella con la maglia azzurra il 5 giugno del 1999 con la nazionale di Dino Zoff e la vittoria nelle qualificazioni mondiali, allora per 4-0 sul Galles. Calcio di punizione battuto dalla Turchia all'altezza dell'asse centrale del terreno di gioco. Siamo al 22esimo minuto nel corso, anzi si gioca il 23esimo nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce per la Turchia, sulla Turchia per 2-1. Mancini torreggia al limite della sua area di rigore, ferma gli avversari, apre su Calafiori, colpo di testa di Pio Esposito, pallone che finisce fuori, l'intervento di Selic ai danni di Daniel Maldini, pallone che finisce oltre il perimetro di gioco, rimessa con le mani che Calafiori e va ad effettuare. Si è fatto immediatamente perdonare Calafiori, perché aveva lasciato scoperto la sua zona di campo difensivamente parlando sull'irruzione di Selic che aveva portato poi al cross per la rete. Il momentaneo pareggio di Simsir, è andato lui stesso a marcare il gol del nuovo vantaggio azzurro. Ecco, insomma, anche da qui si vedono i giocatori di un certo livello che vanno immediatamente a doppiare nel modo migliore ad una loro disattenzione. Gran palla in profondità per Vergara, leggermente troppo lunga la partita dal sinistro di Bastoni, è dovuto uscire al limite della propria area di rigore il portiere turco Shakir per andare a neutralizzare in presa alta dopo un rimbalzo. Turchia che prova nuovamente a costruire la sua manovra partendo da molto lontano. Turchia che proprio in occasione però del gol del pareggio aveva sciorinato un ottimo tema offensivo, cogliendo di sorpresa la nostra nazionale, peraltro schierata col movimento senza palla degli esterni, in particolare di Selic che al contrario della partita di Busta stasera si sta disimpegnando assai bene. Ancora a Turchia dal settore di sinistra e Mali e contro e Barella, linea di fondo, cross la sua terra, pericoloso, si trova lì Calafiori. Anche in questo caso il pallone era finito alle spalle di Bastoni e quindi poteva costituire un grave pericolo per la nostra porta semmai lì fosse appostato nei pressi un giocatore turco. Per fortuna l'abbiamo scampata, ma in qualche modo stiamo subendo forse troppo l'iniziativa della nazione di Vincenzo Montella. Ora Gianluca Mancini insegue proprio l'autore del gol del pari, poi mette il pallone fuori e c'è un cambio ordinato da Vincenzo Montella, esce Barella ed è entrato Nali. Momento di Barella non dei più felici, non dei più continui, almeno con la maglia della nazionale.
2: Almeno, sì, con la maglia della nazionale, perché con l'Inter sta andando più che bene.
0: Sta andando più che bene.
2: Segnato, gioca, corre dentro Tonali, e che probabilmente Mancini avrebbe voluto risparmiare, o forse adesso vuole vedere una formazione più
0: solida
2: e più simile alla formazione titolare che è in mente, anche se è presto, però comunque Tonali ha un certo equilibrio lì in mezzo con Dumbia e con Romano.
0: Intanto è uscito Cavecci nella Turchia ed è entrato con il numero 7 a Turkoglu, se non andiamo errati. È entrato anche con il numero 11 Fakili, vi diremo anche chi è uscito dal campo per proprio consentire al giocatore Vincenzo Montella di entrare all'interno del terreno di gioco. Nel frattempo però i minuti passano, sono 26 nel corso del secondo tempo. L'Italia conduce sulla Turchia per 2-1, è stata una partita abbastanza scorbutica anche dal punto di vista della tenuta atletica, evidentemente dopo tre prestazioni comunque molto molto faticose e probanti. Da quel punto di vista gli azzurri hanno hanno faticato, stanno faticando, stanno anche subendo l'iniziativa della Turchia, e tuttavia questo pregiudica almeno relativamente ai primi 71 minuti di gioco. Il parziale ancora in area di rigore, la Turchia pericolosa.

0: recupero di Bastoni, prova a subentrare dalle retrovie Jurcek, in qualche modo ci salviamo, però adesso stiamo rischiando un po' troppo.
1: Con un grande intervento di Vergara, in scivolata ha rischiato il calcio di rigore lì in area, ancora Vergara che prova a spingere lontano il pallone, ma c'è sempre la Turchia che adesso spinge e prova a schiacciare l'Italia,
0: perché ha alzato molto il baricentro del proprio assetto, soprattutto con la linea mediana. Selic deve ovviare all'errore di un avversario che nel suo retropassaggio lo aveva messo in controtempo e poi è riuscito, grazie alla sua progressione, alla sua velocità, a anticipare il tentativo di Daniel Maldini e quindi di recuperare palla mettendola a disposizione dei propri compagni di squadra. Dicevamo che siamo giunti al 27esimo nel corso della ripresa, l'Italia che conduce sulla Turchia per 2-1, ancora una volta lo sgusciante numero 19 turco Akun contro Calafiori, porta il pallone un po' a spasso, poi la mediana della Turchia all'altezza dei 40 metri libera invece un compagno sulla corsia di sinistra, il Mali che prova il doppio passo ai danni di Kayode, l'altra persona in mezzo attraversa tutta l'area di rigore, non ci sono però turchi a cercare di ribadire in porta quella cross sul rinvio di Daniele Maldini, la spallata, anzi il colpo con la schiena di Selic consentono la traiettoria di finire docile tra le braccia di Gigio Donnarumma. Ripetiamo, difensivamente parlando, in questa metà del secondo tempo l'Italia secondo me ha subito un po' troppo l'iniziativa della Turchia, ha subito il gol del pari, ha concesso qualche potenziale azione pericolosa da parte degli avversari, da parte della squadra di Montella, ha segnatosi il gol del 2-1, però ecco, qualcosina da rivedere c'è, affidiamoci proprio alla scarsa familiarità dei giocatori azzurri, di giocare insieme, appunto di giocare in queste formazioni che vengono sempre così create dal nostro commissario tecnico, però anche insomma rischiare così contro una squadra che dal punto di vista tecnico non è certo equiparabile alla Francia che abbiamo incontrato a Saint-Denis, qualcosa da discutere c'è.
1: La questione è sull'uno contro uno, sui terzini. Kayode ha concesso troppo anche prima su Fachini, ma anche dall'altra parte Calafiori. Qui bisogna fare più attenzione in marcatura e soprattutto sulle fasce.
0: Tanto quanto corre Vergara, che va a prendere questo passaggio abbastanza cieco di Sandro Tonali, quindi a conquistare la palla alla testa della linea laterale, a guadagnare una rimessa con le mani. Mani in tasca invece per Vincenzo Montella, che guarda sconsolato questa partita. Io credo che possa comunque essere contento della prestazione al di là di come vada a finire, rimessa lunghissima di Kayode nella area di rigore della Turchia, un colpo di testa che alza il campanile, il tentativo di uscita di Shakir, poi una conclusione, una deviazione col pallone che finisce sul fondo, ultimo a toccarlo però, ultimo a entrarvi in contratto è stato un giocatore azzurro, nella fattispecie Daniel Maldini. Fatto sta che il gioco riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dei giocatori turchi. Qui c'è stato un po' di ambasce all'interno della difesa della Turchia, prima Maldini poi Pia Esposito hanno toccato il pallone che è finito fuori sul tentativo di conclusione di Calafiori. C'è una rimessa appunto in favore della nazionale turca sulla corsia di destra, un tentativo di dare immediata verticalità all'azione con il colpo di testa però di Bastoni, quello di Sandro Tonali, pallone che rimane a disposizione di Selic, prova ad andare via quest'ultimo, la rimessa laterale è in favore della Turchia perché Calafiori è stato l'ultimo a entrare in contatto con la sfera proprio a cavallo tra i due metà campo, il numero 20 Kadioglu che prova a giocare ancora con Selic. Dicevamo della prova della Turchia sotto l'aspetto proprio della reazione emotiva rispetto alle batoste prese nelle ultime partite. Abbiamo visto una nazionale molto molto presente a se stessa, ecco.
1: Aspetta certamente il recupero, il ritorno degli infortunati, degli squalificati in questo caso. Vergara ha rubato un altro pallone a centrocampo, va via bene Romano, poi sulle sostituzioni devo dire che Montella lancia i giovani.
0: Spalle alla porta in area di rigore, prova a far filtrare un difficile pallone e non ci riesce, la Turchia potrebbe andare in contropiede, vediamo se recuperiamo le posizioni difensive, sì bene. Con Gianluca Mancini, con Kayode nuovamente con il romanista che mette in movimento Sandro Tonali che si è preso in mano diciamo la regia della squadra.
1: Sì, termino sulle sostituzioni, manda in campo i giovani anche in mancanza di alternative Montella, però Fachini è un classe 2006, dunque 20 anni, attaccante del Besiktas, il Mazza ha preso il posto di Caveci, lui invece ha 23 anni, Fachini per l'autore del gol, per Simsir,
0: bravo adesso Romano ad andare via a Selic che lo mette giù, una posizione del pallone sull'estremo settore di sinistra adiacente alla bandierina del corner ma vicina a

0: La linea laterale andrà con il destro Daniel Maldini da sinistra, la traiettoria di entrare rispetto alla porta difesa da Shakir. Siamo alla mezz'ora, l'abbiamo superata da pochi secondi nel corso della ripresa qui dall'area di Bologna. L'Italia in vantaggio sulla Turchia per 2-1, vediamo se riusciremo a sfruttare questo calcio di punizione con Daniel Maldini. Pallone al 4 in mezzo, molto violento, Calafiori non può arrivarci stavolta, né più Esposito. Tonali prova ad alimentare il tema offensivo della nostra nazionale, bravissima a contendere il pallone a due uomini, a servire sulla sinistra nuovamente Daniel Maldini, il quale si ferma, prova a puntare Selic, va attraverso dalla parte opposta, è raggiungibile per più Esposito, con Shakir che lo lascia scivolare oltre il perimetro di gioco. Rimessa dal fondo in favore della Turchia, partita che rimane sicuramente non esaltante, però l'importante è che l'Italia sia in vantaggio.
1: Il risultato, la prima cosa, per come si sta mettendo il gruppo di Nations League, qualcosa si è visto di più nel secondo tempo.
0: Ecco qui che rubiamo palla con la Vergara, prova ad imbucare per più Esposito, nel frattempo però l'arbitro aveva vanificato tutto perché aveva intravisto evidentemente un'azione fallosa ai danni dei difensori turchi, ha concesso il calcio di punizione per gli ospiti con il tentativo del solito Shakir di alzare lo sguardo, di cercare tra le linee Yuzek di prima intenzione. Romano cattura la palla, Dumbia di prima, più Esposito al limite, Dumbia che sta per entrare in area di rigore, rimane arretrato però rispetto al passaggio del giocatore dell'Inter e quindi è costretto a cedere il pallone ai difensori della Turchia, anzi questa volta al numero 5, al centrocampista Özkan. Ecco, l'Italia sta mancando un po' nello strappo decisivo, sebbene adesso ci sarebbero tutte le condizioni tattiche, no, per andare ad aggredire la tre quarti di campo avversaria, addirittura l'area di rigore avversaria, con grande facilità, visto che la Turchia è molto molto sporta in avanti nel tentativo di conquistare il gol del pari dopo aver segnato la rete del momentaneo 1-1 con la Şişmir, poi è arrivata la rete di Calafoglio, ancora una volta il lancio in profondità per Akol, che è più veloce di Bastoni, che comunque lo recupera, mette indietro il pallone, gran conclusione ancora di Özkan, grande parata di Gigio Donnarumma, che diciamo così sta ribadendo i concetti espressi a Parigi.
1: Fuori classe, si parla tanto di Ulisse, però è determinante in porta con questi salvataggi, quanti punti, quanti pareggi e quante vittorie regala all'Italia. Un cambio ancora nella Turchia con Turkoglu
0: al posto di Yüksek, quindi un attaccante al posto di un centrocampista
1: del Fenerbahce, 28 anni, sì, quindi un altro attaccante in campo per Montella.
0: Lontana con i pugni Donnarumma, pallone al limite dell'area, lo recupera Vergara, bravo anche lui, bravo Vergara, dobbiamo dire, in qualche modo, mentre c'è un fallo di mani chiaro non certificato dal direttore di gara, non visto dal signor Marsigna, che consente ai turchi di manovrare sulla zona destra del loro attacco. Selic questa volta a Bastoni che si oppone, cerca subito P. Esposito, spinto platealmente alle spalle dal numero 15 e Barak. Dobbiamo dire che Kabak in questa occasione però è un fallo speso bene, perché se si gira più Esposito lì poi c'è tutto il campo aperto.
1: È uno dei giocatori più esperti comunque, con esperienza internazionale, non, insomma, non particolarmente avanti con l'età, appena 26 anni, però gioca nell'Hoffenheim in Germania.
2: Ha pareggiato la Francia 2 al 77esimo, Francia 1 Belgio 1.
0: Insomma, c'era un po' da aspettarselo questo pareggio della Francia, per la verità dubitiamo che la Francia possa portare a termine una partita senza segnare almeno un gol, ecco, abbiamo questa sensazione, visto i giocatori di cui può disporre lì davanti Zinedine Zidane. Ci prova Romano, posizione di mezzo sinistro, tentativo di bucata molto intelligente, sbavatura della difesa turca, recuperiamo palla con Daniel Maldini solo per un attimo però, perché ora si può scatenare il contropiede della Turchia, sempre questo Koglu velocissimo che si porta in avanti, viene inseguito adesso da Tonali, pallone sull'estremo settore di sinistra, c'è un uno contro uno provato contro Kayode, molto bravo anche qui Kayode a sfruttare il fisico, ad andare a fare a spallate contro Fachini, a costringerlo a trascinarsi il pallone sul fondo. Ecco, qui magari puoi essere meno rapido dell'avversario, però poi il contatto fisico con Caiode è sempre molto complicato da affrontare, no?
1: La prova con un applauso dalla panchina Montella per l'iniziativa del ventenne Fachili, però anche in questo caso la Turchia porta troppi pochi giocatori nell'area di rigore dell'Italia. Fachili è di fatto da solo, poi per chi può crossare quel pallone a questo punto, arrivati a 10 minuti dal

0: al 90esimo forse dovrebbe rischiare, dovrebbe usare un po' di più, magari esponendosi anche a qualche azione in contropiede dell'Italia.
1: C'è anche un cartellino giallo per Bardazzi, che ha toccato il pallone con le mani, vistosi superato e scavalcato dal lancio lungo che premiava la corsa di Vergara sull'asse destro del terreno di gioco. Calcio di punizione già battuto, siamo nel cerchio centrale del campo con Gianluca Mancini che cerca tra le linee Dumbia, lo trova, eccolo qua nuovamente Vergara, posizione di alla destra, scambia con lo stesso Dumbia che si avvicina al limite dell'area di rigore, serve Romano, prova la conclusione con il sinistro, viene un po' ammortizzata anche dalla piede del numero 6, appena entrato in campo Fluke Elmaz, con il pallone che poi finisce tra le braccia di Shakir, che deve stendersi all'altezza del proprio secondo palo per la parata a terra, ruba palla Maldini, adesso un po' in confusione la Turchia, una serie di rimpalli che dà ragione ai nostri, si lamenta Calafiori per un presunto tocco di mano di un avversario al limite dell'area, il gioco però prosegue, c'è sempre Maldini, posizione di alla sinistra contro Selicca, alle sue spalle bastoni, parte il suggerimento in era per gara, destro, anche questo murato dai difensori turchi, poi un rimpallo ancora su Vergara che andava a respingere il tentativo di allontanare il pallone di Emari, tra l'altro Vergara si è lamentato un po', ha chiamato la panchina per un problema alla coscia che forse, poi però ha continuato la sua corsa, no, continua a chiamare la panchina.
2: Scusa Repi, c'è la ribaltata la Francia, adesso avanti 2-1, Cerchi 81esimo.
1: Sì, intanto qua altro imbarazzo per la nostra difesa, un pallone scaraventato in aria da Artigoglu sull'uscita abbastanza avventurosa di Donnarumma, c'era Gianluca Mancini a presidiare quella zona del campo ed è riuscito a intercettare il pallone, non ce la fa Vergara, è ancora a terra e quindi l'Italia dovrà operare, Roberto Mancini dovrà operare un'altra sostituzione.
0: Pensiamo anche al Napoli però, che sta perdendo un giocatore dopo l'altro negli ultimi giorni, Oliveira, abbiamo detto di Favasuli, sono anche infortuni,
1: diciamo
0: di
1: che la Juventus e il Napoli da quel punto di vista in questa fase della stagione non sono fortunatissime.
0: No, la Juventus sì, è proprio dolorante, si tocca
1: il polpaccio destro,
0: quindi potrebbe essere anche un problema piuttosto fastidioso, veramente contrariato dopo una gran partita Vergara, si è confermato ancora di più.
1: Grandi applausi per Antonio Vergara, al suo posto Davide Frattesi, protagonista in questa tornata azzurra, dobbiamo dire.
0: Stava entrando senza
1: la maglietta.
0: Ha dovuto richiamarlo, mettiti la maglia, ha detto Mancini.
1: Sì, a torso nudo non si può entrare in campo, anche perché l'arbitro non è detto che ti riconosca subito, e quindi è giusto che entri con la maglia in campo, ovviamente. Stiamo scherzando anche un pochino noi, mentre il gioco
0: però
1: è ripreso.
0: Questo testimonia anche la voglia.
1: Sì, la voglia, no? Sì, l'ardore.
0: Da parte dei giocatori è un momento delicato della partita, è appena uscito Vergara, manca poco e l'Italia è in vantaggio.
1: Ma solo di un gol.
0: Cercare di chiudere così.
1: Eccolo Frattesi che ruba palla a destra, c'è Caiode che va a dargli una mano, poi invece Dumbia, eccolo qua Caiode, accanto alla fascia laterale, tra poco torneremo. Proprio gli studi di Roma per la messa in onda del quarto ed ultimo mini spot della serata, lo facciamo adesso.
3: Come prima, più di prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
1: Siamo giunti, gentili ascoltatori, a 5 minuti dalla fine della partita del tempo regolamentare. L'Italia conduce per 2-1 sulla Turchia, la successione delle reti nel primo tempo al 26esimo Scamacca, poi il pareggio della ripresa momentaneo di Sincir, è arrivato però il raddoppio della nostra nazionale grazie a Riccardo Calafiori. Beh, insomma, una nazionale che stasera, se non altro, ha ribadito il concetto espresso proprio a Bursa, una volta subito un gol lì di mezz'ora. Anzi, non dimezzava, accorciava semplicemente le distanze della Turchia, questa volta aveva addirittura pareggiato, c'è stata l'immediata reazione, c'è stato immediatamente il gol del nuovo vantaggio, gran palla di Bastoni, Dumbia in area di rigore, scavalca il portiere con un tocco d'esterno che poi finisce sul fondo, ma la posizione era di fuorigioco del nostro centrocampista, comunque gli applausi generosi del pubblico dall'Ara qui per il nostro centrocampista. Insomma, buona iniziativa per lui con la palla che poi è finita fuori dal campo, e comunque un'Italia che adesso sta amministrando anche con una certa autorevolezza.

questi scampoli finali della sfida contro la Turchia, ripetiamo, molto molto importante, altri tre punti che ci consentirebbero di arrivare a quota 7 in classifica. Il Belgio sta perdendo e la Francia è lì davanti, mentre adesso Frattesi, innescato da Gianluca Mancini, conquista il pallone in mezzo al nuvolo di avversari, restituisce il pallone al giocatore della Roma, c'è Caiodé a destra, c'è sempre Gianluca Mancini ad offrire un'opportunità, una

0: possesso palla, perché mancano 3 minuti e mezzo salvo recupero alla fine della partita, ed è giusto non concedere opportunità agli avversari. I tifosi dell'Ara adesso vanno in qualche modo a incoraggiare i nostri calciatori. Dumbia se ne va via di potenza in rigore, Dumbia la fitta, palla sul sito, parte il tiro, respinto, poi attenzione, rete. Pio Esposito mette il punto esclamativo sulla partita di Bologna e segna ancora per la rete del 3-1, una rete arrivata grazie alla grande caparbietà di Dumbia, che è andato via sulla corsia di destra di prepotenza un avversario, è andato via fisicamente, è andato una conclusione ribattuta, è arrivato Romano, ha cercato di ribadire il tappin nella porta ormai sguarnita, e poi a pochi metri dalla linea del gol Pio Esposito ha concesso agli azzurri il gol del 3-1, ed è un gol che sinceramente, insomma, meritiamo anche per la gestione della partita, per come siamo stati in grado di reagire al gol del pareggio, e la conclusione di Romano è diventata un assist per Pio Esposito, posizionato al limite dell'area piccola, non ha avuto problemi il centravanti dell'Inter ad allungare il piedone destro e a mettere di piatto alle spalle dell'incolpevole Shakir. L'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, siamo nelle fasi finali della partita, mancano 2 minuti e spiccioli al 90esimo, poi ci sarà sicuramente recupero, entrato Gull al posto del numero 18, a dire Oguz, anzi sono entrati proprio lui, Gull, e con il numero 18 Aydin, vediamo, che è uscito dal campo tra pochissimo sapremmo dirvelo, ma insomma ha relativa importanza visto che ormai manca 1 minuto e mezzo al termine e che l'Italia conduce per 3-1 sulla Turchia, diciamo una partita non esaltante dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle emozioni, ma l'Italia comincia a interpretare anche queste partite in cui è favorita alla sua maniera, cioè gestisce, cioè magari subisce, poi però reagisce immediatamente dopo il gol subito e mette in chiaro le cose con il gol che chiude di fatto la sfida, quello di Pio Esposito nella finale, e questo, se vorremmo, non è un sintomo da grandissima squadra, ancora da grandissima nazionale, ma comunque una traccia del lavoro di Roberto Mancini, sulla sua rosa, sul suo organico, che continua però adesso a sciordinare. Buon gioco offensivo ancora a Dumbia in area di rigore, gira l'avversario ma con la punta in qualche maniera all'altezza del primo palo e a più riprese si salva Shakir. Adesso questo vantaggio viene assolutamente legittimato con la Turchia che prova nuovamente a sporgersi in avanti, ha lasciato degli spazi, ora conquista lo spazio invece in area di rigore con Oguz contro Bastoni, bravissimo con la punta del piede il difensore dell'Inter, che poi esulta con i tifosi dell'Adallare, con i propri compagni, prima Gianluca Mancini, poi il capitano Gigio Donnarumma per l'intervento risolutivo. È una fase della partita, ripetiamo, in cui l'Italia ha legittimato la vittoria, ha legittimato questi ulteriori 3 punti. C'è un calcio d'angolo battuto dalla Turchia che prova nuovamente ad affrontare la nostra area di rigore, lo fa con una certa pericolosità, Tonali però su Altuvoglu riesce con la punta del piede nuovamente a limitare l'incursione del numero 7 appena entrato in campo nei nostri 16 metri a concedere un altro tiro d'angolo ai turchi. 3 minuti di recupero da qui al termine di questa partita, saranno 3 minuti che l'Italia dovrà gestire, c'è un colpo di testa da allontanare di Gianluca Mancini che ha letteralmente torreggiato nella nostra area di rigore.
1: Terzo gol
0: alti
1: della Francia, Olise l'hai chiamato Repice.
0: Eh beh sì, diciamo che effettivamente, ripeto, era complicato pensare che la Francia non avrebbe segnato in questa serata anche in Belgio, anche contro la nazionale di Van Bommel, e con quello che si ritrova lì davanti Zinedine Zidane può dormire sonni relativamente tranquilli. Un ulteriore messaggio però la nazionale di Roberto Mancini, che ha resistito alla sfuriata francese a inizio secondo tempo, ha subito anche un gol proprio da Olise, poi però ha reagito e è riuscita a condurre in porto un risultato importantissimo come il pari. Ancora Turchia, ancora un cross in mezzo, ancora Tonali che spazza la nostra area di rigore, Daniel Maldini alla caccia del pallone, riesce ad evitare l'avversario, poi però convinto che Pio Esposito potesse entrare su quel rimbalzo per fare sua la palla, ha lasciato un po' andare e ha consentito ai giocatori turchi di rientrarne in possesso. Si andrà avanti fino al 93esimo, 1 minuto e 15 secondi se ne sono già andati, noi gentili ascoltatori invece possiamo già andare in fase di commento per risparmiare tempo e cedere immediatamente la linea alla fine di questa sfida. Gli studi di

0: cantano i tifosi dell'Ara, a sottolineare con il loro entusiasmo il 3-1 con cui l'Italia sta battendo la Turchia nel primo tempo, il gol di Scamacca e poi il pareggio nella ripresa di Sesmer e poi sono arrivate le reti di Calafiori mentre insiste la Turchia in avanti e la nostra difesa fa muro anche grazie a Caiode e a Gianluca Mancini che non ha sbagliato assolutamente questa sera nulla. Dicevamo, nella ripresa dopo il pareggio subito e uno sbandamento durato 5-10 minuti non di più, è arrivato il nuovo vantaggio azzurro grazie a Calafiori, palla inattiva, cross a destra di Barella, incornata vincente all'altezza del secondo palo del giocatore dell'Arsenal, 3-1 da centravanti consumato anche qui di Pio Esposito, mentre il gol prova a girarsi, insomma è un centravanti fisicamente molto forte, questa volta Bastoni non era riuscito ad opporsi, aveva consentito al numero 9 turco appunto di girarsi, di colpire il pallone con il destro, di mandarlo però ben al di là del palo sinistro della porta difesa a Gigio e Donnarumma. 2 minuti e 30 sul cronometro, mancano solo 30 secondi, l'Italia avrebbe potuto segnare addirittura un quarto gol almeno in un paio di occasioni, sempre con Dumbia, le cose non sono andate così, ma il 3-1 è più che sufficiente
1: il
0: per
1: quarto
0: portarci.
1: L'ha fatto la Francia, Francesco Olise, ecco. Ancora doppietta, 4-1 sul Belgio a Saint-Denis.
0: Credo che non sia una notizia, insomma, per cui che Olise faccia gol insieme ai suoi compagni di reparto e comunque ribadisce il suo primato nel girone della Francia, ma c'è l'Italia a 7 punti in seconda posizione adesso ed è una posizione assolutamente molto molto importante e gratificante proprio nel momento in cui il signor Mazzinia, che dice che per Italia e Turchia può bastare così, finisce questa lunga tornata azzurra, finisce con un successo, due vittorie, un pareggio però sul terreno della Francia e una sconfitta interna, quella all'esordio contro il Belgio. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Andrea Neri e Massimo Vasciaveo per i più che mai opportuni, accanto a me in postazione cronaca Daniele Fortuna, Francesco Repice, nel ribadirvi che l'Italia di Roberto Mancini ha battuto la Turchia per 3-1 nella girone di Nations League, chiediamo scusa, augura a tutti i radioascoltatori un buon proseguimento di serata.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
6: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
7: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
8: Per il garage di casa tua scegli Breda, gli esclusivi portoni sezionali 100% made in Italy, tecnologia brevettata, rete vendita in tutta Italia. Visita bredaportoni.com. Breda, i portoni più belli d'Italia.
9: Zona Cesarini.
1: 22:37 minuti, ultima parte di Zona Cesarini con Ombretta Conti in regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque, l'Italia di Mancini ha battuto 3-1 la Turchia di Montella nel girone A di Nations League a Bologna. Invece a Parigi Saint-Denis è terminata in questo momento Francia-Belgio 4-1, con la Francia che ha segnato i 4 gol in sostanza in 14 minuti, perché al 77esimo 2 ha pareggiato il gol con cui aveva chiuso il primo tempo in vantaggio il Belgio e poi Olise è andato a chiudere con la quarta rete al 91esimo. Per quanto riguarda dunque la classifica di questo gruppo A di Nations League, dopo 4 giornate comanda la Francia con 10 punti, in seconda posizione si issa l'Italia con 7 punti, a quota 6 c'è il Belgio, rimane piantata a 0 la Turchia, 4 partite, 4 sconfitte per Montella. Nella fascia B della Nations League è ancora in

0: corso Bosnia-Polonia, 94esimo, con la Bosnia avanti 1-0 e il gol è stato segnato da Basic sul rigore all'84esimo minuto. Irlanda-Georgia 95esimo, ancora 0-0, con l'Irlanda del Nord che ha sbagliato un rigore. Invece è terminata Romania-Svezia con la vittoria della Svezia per 1-0, vittoria esterna anche dell'Ungheria sull'Ucraina, naturalmente Ucraina in campo neutro, e sappiamo tutti come la squadra ucraina giochi fuori casa praticamente dall'inizio del conflitto con la Russia. Dicevamo 2-1 per l'Ungheria. Nella fascia C invece Cipro-Lettonia 2-1 e 0-0 tra Montenegro e Armenia, e magari questo è un risultato un po' a sorpresa. Per quanto riguarda invece la pallacanestro, la Serie A, due i posticipi, è terminata con la vittoria di un punto Cantù-Udine, Udine 85, Cantù 84, 23 secondi al termine della partita tra Verona e Milano, punto a punto, conduce Verona 70-67. Saluto Filippo Grassia. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori. Per il calcio italiano e direi anche per lo sport è una giornata estremamente importante, con il successo dell'Under 21 sulla Polonia, doveva vincere con due gol di scarto, ha finito per chiudere la partita con un risultato tennistico 6-2, e poi con questa affermazione dell'Italia che quantomeno ci assicura la terza posizione, quindi di essere testa di serie nel sorteggio agli europei, e poi di fare un passo in avanti anche nel ranking. Certo che la formazione iniziale mi aveva destato qualche perplessità, poi Montella ha rimesso in campo i titolari e nella ripresa si è vista un'Italia più bella di quella del primo tempo, un po' quanto accaduto in Francia, dove Zidane ha risolto la partita inserendo 5 titolari. Sì. Poi nel secondo tempo,
0: quando dici che la differenza poi la fanno gli uomini in campo, no? Perché sì. Anche sia per l'Italia che per la Francia, una volta cambiati gli uomini in campo, è anche cambiata la musica in campo, no?
1: Eh sì, perché i due esterni Cadeoche e Calafiori hanno dato un altro impulso alla squadra anche nel momento delle ripartenze, e poi l'ingresso di Tonala ha sistemato al meglio il centrocampo, in cui Romano, giocando da interno, ha offerto davvero delle belle giocate nella ripresa, e poi Pio Esposito.
0: Tu citavi Cagliode, secondo me alla fine si è guadagnato, no? Il ruolo di titolare. Cosa scommetti che dalla prossima uscita quello gioca titolare lì?
1: Sì, assolutamente, anche perché marca bene e in talune circostanze si comporta quasi come un veterano quando la sua squadra non è in possesso di palla, e poi spinge, e poi bene anche Dumbia. Però io credo che la citazione più importante spetti a Vergara, che ha giocato fino a quando è stato sostituito in maniera sontuosa, sia in fase offensiva sia anche in fase diciamo così difensiva.
0: Sì, bella partita. Andiamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele? No, falso allarme. Allora non c'è Daniele Fortuna. Filippo, nell'attesa di collegarci con il Dallara per le interviste post partita, ti volevo fare una domanda anche su Romano, che oggi è stato rimesso in campo da Mancini. Il ragazzo non ha sfigurato, no?
1: Direi che ha offerto una buona partita, e come dicevo nell'intervento precedente, meglio nella ripresa con Tonali che nel primo tempo. E comunque si tratta di un ragazzo che tocca il pallone come pochi, che vede il gioco con grande celerità, e quindi credo che possa essere per il pacchetto di centrocampo un valore aggiunto.
0: Daniele Fortuna ci chiama da Bologna. Daniele,
2: eccoci con... ecco.

0: Alessandro Romano. La sua partita è la sua seconda da titolare, insomma è stata una buona partita complessivamente, si chiude con una vittoria, non era scontato per come era cominciata. Che progressi hai visto in questi 11 giorni?
1: Progressi grandi, perché
2: bisognerebbe aprire il microfono di Romano, altrimenti non lo sentiamo. Fortuna. No, non si sente Romano.
0: Abbiamo dei problemi.
2: Sì,
0: abbiamo dei problemi.
2: L'avevamo intuito.
0: Dispiace, lo registreremo e lo manderemo.
2: Allora riprendiamo il discorso con Filippo Graziavisso. Stavamo parlando di Romano e Romano, neanche a farla apposta, è arrivato al microfono di Daniele Fortuna. Purtroppo, vabbè, lo ascolteremo poi in registrata. Mi dici, alla fine di questi di queste quattro partite, di questo miniciclo azzurro, l'aspetto più confortante della nazionale di Mancini, che ricordiamo ancora una volta, come hanno fatto già Repice e Fortuna in sede di radiocronaca, aveva esordito con la sconfitta interna all'Olimpico con il Belgio.
3: Beh, lì è stata importante la mano di Mancini, che per certi versi non ha voluto rimanere in linea con le sue idee iniziali, ha rivoluzionato la squadra e poi in Turchia ha trovato praticamente la formazione. E come ti dicevo poc'anzi, ho avuto qualche dubbio anche sull'eccessivo turnover di questa gara, però voglio dire, si sono visti i cosiddetti titolari, perché come hai detto tu, poi vanno bene i moduli, il modo di schierarli eccetera, poi la differenza la fa chi sta in campo, e sicuramente c'è ancora tanta differenza tra la squadra che ha battuto la Turchia, ha pareggiato in Francia e si è vista nel finale oggi di partita a Bologna. Direi quindi che abbiamo finalmente una bella Italia, non siamo così brutti come quando abbiamo visto la nostra nazionale nella partita d'esordio con il Belgio, e credo che con qualche ritocco possiamo essere estremamente competitivi. Intanto siamo secondi in classifica davanti al Belgio, che nel finale di gara a Saint-Denis ha preso quattro scopole una dietro l'altra.
2: 14 minuti poi.
3: Sì, dal 77 al 91 con questo Olise davvero straordinario. Ecco, io credo che in futuro, quando non ci saranno da giocare tante partite così ravvicinate, Mancini possa di volta in volta schierare quello che lui ritiene l'undici più importante. Scamacca è stato sostituito e sicuramente Pia Esposito ha offerto un contributo maggiore, però dobbiamo dargli atto che è suo il gol che ha portato l'Italia in vantaggio dopo averne segnato un altro in netto fuorigioco e quindi annullato.
2: Sì, hanno segnato entrambi e già questo è confortante di suo, però ti chiedo, non è che l'abbiamo detto, no? Hanno cambiato poi, ecco, torniamo da Daniele Fortuna a Bologna. Daniele,
0: siamo con Gianluca Scamacca per questo gol tanto atteso, perché comunque questo è il tuo secondo gol con la nazionale, il primo era con l'Inghilterra un po' di tempo fa.
4: Sì, questo qua è andato molto meglio perché abbiamo vinto, è stata una grande partita e però è una partita.
2: Niente, non è serata questa, Filippo, da Bologna.
3: Parole, possiamo dire che con questi collegamenti non abbiamo fortuna.
2: No, esatto, però abbiamo anche una certa fortuna nel citare qualcuno e poi ritrovarcelo al microfono, che si traduce poi in sfortuna, perché in un modo o nell'altro poi non riusciamo a sentirli. Scamacca però l'abbiamo sentito dal tono della voce, per quel poco che l'abbiamo sentito era più che soddisfatto. Questo ragazzo...
3: Sì, avrei voluto chiedergli della sostituzione.
2: Aspetta, intanto scusami, è terminata con una tripla di Verona sulla sirena tra Verona e Milano, 75 Verona, Milano 72. Questo è il risultato del posticipo di pallacanestro. Dicevi, perdonami?
3: No, dicevo di Scamacca, che comunque il suo l'ha fatto, anche se è un giocatore diverso da Pio Esposito, può anche darsi.

0: che i due un domani possano anche giocare assieme. Scamacca dentro e più Esposito che gli gira attorno.
1: Sì, tutto può essere. Riproviamo per la terza volta ad andare da Daniele Fortuna. Forse la terza volta è quella buona, Daniele.
2: È certamente quella buona, perché siamo con Riccardo Calafiori, che ha trovato il primo gol con la maglia della nazionale nella sua Bologna, possiamo dirlo?
3: Sì, sì, può dirlo forte. Sono stato contentissimo di averlo fatto qua. Qui avevo fatto il mio esordio e un'emozione gigantesca.
2: Tu eri stato ottimista anche dopo la sconfitta con il Belgio, avevi visto buone cose, hai avuto ragione, i progressi hanno testimoniato questo tuo, insomma, questa tua valutazione iniziale.
3: No, ma più che valutazione era un'idea che avevo in testa, che secondo me non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni, come non si può la valutare neanche dopo una settimana o due, quindi siamo...
1: Vedi, abbiamo ascoltato però un po' di più l'abbiamo ascoltato di Calafiori. Allora, senti, prendiamolo a ridere, perché non piangere, ti dicevo, Filippo, adesso i prossimi due, però tutto bene, positivo dopo la partenza falsa all'Olimpico, anche per riprendere quello che diceva Calafiori, no? Non si può valutare il lavoro di un allenatore dopo 3 giorni che si sta insieme, così come dopo 3 settimane che si è insieme aumenta l'ottimismo, però adesso arrivano subito le prove del 9 e del 10, il 12 novembre con la Francia in Italia e poi in Belgio il 15 di novembre. Cosa dici tu, Filippo? Là sarà il momento della verità o bisognerà aspettare ancora?
0: Ma io credo che l'Italia possa far bene in entrambe le gare, però migliorando la fase difensiva, perché abbiamo preso gol in tutte e quattro le partite e sempre con qualche svarione a centro area. Lì bisogna migliorare e ci vuole un po' più d'attenzione anche da parte dei centrocampisti a proteggere la difesa. E poi in Belgio credo che gli azzurri vorranno togliersi qualche soddisfazione dopo la scopola presa all'Olimpico, che aveva addensato nuvole gravide di tempesta sulla nostra nazionale. Però vedi, come ti dicevo, bisogna dare atto a Mancini di una sua onestà intellettuale, perché lui è partito con una squadra, poi ha capito che non andava, l'ha rivoluzionata e ha trovato un gruppo importante. Perché parlo di gruppo? Perché mi è parso che anche nelle partite seguenti si sia cementata un certo sentimento comune a tutto lo spogliatoio, e di questo va dato atto, come va sottolineata anche l'under 21 Silvio Bandini, che diciamo in cui abbiamo visto dei giocatori secondo me pronti anche per la nazionale maggiore, a cominciare da Andur.
1: Ecco, allora tu mi hai alzato l'assist, perché stavo per farti proprio questa domanda. Allora, a qualificazione acquisita diretta alla fase finale dell'Europeo di categoria dell'anno prossimo, a questo punto Mancini, secondo te, per novembre chiamerà qualcuno dei ragazzi di Baldini per fargli assaggiare la nazionale maggiore? Ricordiamo anche che Baldini, quando nell'interim del dopo Gattuso guidò la nazionale in quelle due amichevoli pre-mondiali, dove noi non siamo andati, fece giocare un po' di suoi ragazzi. Ondur, che tu hai citato, oggi ha segnato un gol pazzesco da un'ottantina di metri.
0: Sì, hanno calcolato che erano poco più di 75, ecco. Ma quello che è stato incredibile è il fatto che il ragazzo ci abbia provato, sì. Non solo che abbia segnato, ma che ci abbia provato. Pochi l'avrebbero fatto, questa a dimostrazione che aveva la testa libera e una grande condivisione. Tu mi hai detto chi potrebbe di quelli che abbiamo visto oggi. Beh, innanzitutto io direi Palmisani, che secondo me è il portiere del futuro,
1: per anche quanto... se un'altra decina d'anni se ricalca le gesta di Nozov e di Buffon.
0: E poi se dovessi farti altri due nomi, direi Liberali e Cissé, oltre a Coleoscio, che è un ragazzo che non si

0: risparmia mai di questa partita, più che altro direi di quasi di questa avventura a Pescara. A me è piaciuta moltissimo la corsa di Seydou Fidi, che dopo aver segnato il gol ha sprintato per andare ad abbracciare Baldini. Credo che questa sia l'immagine più bella dell'Under 21 e poi di quello che lui stesso ha detto nel ricordo di quanto è successo al commissario tecnico con la scomparsa della sua figliola.
1: Sì, il gol del 5-1. Ricordiamo i marcatori: Coleoscio dopo 16 minuti, Ndurra al 26esimo e poi al 54esimo, Lipani al 59esimo, al 66esimo Fini e all'86esimo Cherubini. Gli ultimi due gol in risposta ai due gol della Polonia. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, Filippo Grassia, i giocatori, i giovani in Italia ci sarebbero anche, il problema sarebbe farli giocare. Allora, domani è una giornata importante, importantissima per quanto riguarda la politica calcistica, sportiva, federale. C'è la giunta del CONI. Io ti chiedo, per in chiusura di trasmissione, ti chiedo una valutazione su questa ipotesi che è uscita proprio questa sera, ovvero sia un commissariamento, però nei panni del commissario sarebbe nominato lo stesso Malagò.
0: Sì, questo per evitare una spaccatura ancora maggiore, non solo nel mondo del calcio, ma anche nel rapporto tra la Federcalcio e anche poteri che sono al di fuori del mondo del pallone. Io credo che però c'è una contraddizione che non è solo in termini, e cioè nel caso che Malagò fosse nominato commissario da Bonfiglio, che si era appellato alle regole, e poi toccherebbe allo stesso Malagò portare avanti i lavori per indire le nuove elezioni in cui lui poi si candiderebbe di nuovo. Quindi io credo che si tratti di una situazione che avrebbe permesso, che so, a Eduardo De Filippo di crearci su una bella commedia.
1: Allora, tanto per poi guardare avanti, sarebbero necessarie anche delle riforme per fare in modo che questi ragazzi italiani riescano a trovare spazio nel nostro campionato, no? Senza dover emigrare.
0: Tu hai parlato di una realtà, credo che sotto gli occhi di tutti, perché qui ci si sta accapigliando su un documento che c'era o non c'era, sul fatto che magari gli uffici della Federcalcio non hanno indagato a dovere sulla candidatura di Malagò. Ma poi quello che conta sono le riforme. Io vorrei capire esattamente che cosa accadrà nei prossimi mesi, perché il calcio italiano ha bisogno di riforme, dalle scuole ai settori giovanili. E comunque, per dirti, se oggi Caiode è diventato un punto fermo della nazionale, lo dobbiamo a Silvio Baldini, che ha creduto in lui più ad esempio di Palladino, che non l'aveva, che non lo utilizzava quasi mai nella Fiorentina.
1: Caiode che gioca altrove, ricordiamo,
0: al Brentford,
1: ecco, bravissimo. Quindi magari evitiamo che questi ragazzi per giocare debbano in qualche maniera emigrare. Va bene, Filippo Grassia, ti ringrazio,
0: è stato un piacere con te,
1: assolutamente.
0: Come
1: il piacere
0: sempre
1: è reciproco, e è soprattutto dei nostri ascoltatori. Zona Cesarini termina qui, adesso pubblicità e poi GR1. Buonanotte.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero?

0: Questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
2: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
1: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
3: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
1: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
5: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche.
4: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
4: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. In primo piano le notizie dall'estero, a partire dal tentato dirottamento del volo Fly Dubai. Si allarga l'inchiesta, gli investigatori analizzano il telefono del copilota omanita e i suoi viaggi in paesi ostili a Israele. Volevo vendicare Gaza e morire da martire, avrebbe confessato l'uomo accusato di aver colpito il comandante con un'ascia per far precipitare l'aereo sull'aeroporto di Tel Aviv. Alle indagini partecipa anche lo Shin Bet. E sul tentato dirottamento interviene Donald Trump, che punta il dito contro l'Iran pur dicendosi aperto a nuovi colloqui di pace con Teheran. Intanto cresce la tensione nella regione. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita a bersaglio degli Houthi, e questa sera forti esplosioni sono state avvertite a Riyadh, anche vicino all'aeroporto. Altro conflitto, quello in Ucraina. Proseguono i raid di Mosca mentre cresce l'allerta sul fronte orientale della NATO. L'Estonia schiera truppe al confine con la Russia e da Berlino arriva un nuovo allarme.
3: La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. È questo l'allarme lanciato dal capo dell'intelligence tedesca Martin Jäger di fronte a una commissione parlamentare dopo il tentato attacco a Lipsia e il drone bomba in Sassonia. Il pericolo di attentati contro obiettivi tedeschi è reale e imminente, afferma lo 007, precisando però anche che non c'è alcuna indicazione di un attacco su larga scala contro il territorio NATO. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi, mentre c'è già chi inizia a prendere concrete contromisure, come l'Estonia, che starebbe spostando permanentemente le truppe più vicino al confine con la Russia, si starebbe dotando di armamenti in grado di colpire in profondità e ha già ampliato la base a 50 chilometri dalla frontiera. E questo non tanto per il timore di uno scontro diretto tra Russia e NATO, quanto per il rischio provocazioni e guerre ibride ingaggiate da Mosca. Disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare adeguatamente la situazione ai confini, la risposta del portavoce del Cremlino Pieskov. Valentina Isa, GR1.
2: Dalla politica estera al lavoro, la giornata di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, l'incontro con il premier sloveno Janša, dedicato a energia, migranti e al rafforzamento dei rapporti tra Roma e Lubiana. Poi la vertenza Ericsson. Dopo l'intervento della Presidente del Consiglio, l'azienda ha ritirato i licenziamenti previsti per 131 dipendenti della sede di Genova. La cronaca con il processo per il femminicidio di Pamela Genini, avvenuto a Milano poco meno di un anno fa. L'assassino ha chiesto scusa ai familiari della donna, ma le sue parole sono state respinte.
4: Non accettiamo nessuna scusa, deve vergognarsi di stare al mondo. Le parole di Veronica, sorella di Pamela Genini, affidate al suo avvocato, respingono senza appello le scuse di Gianluca Soncin, che davanti ai giudici, a processo in corte d'assise, ha fatto una breve dichiarazione spontanea, meno di un minuto, per dirsi pronto a pagare per il dolore che ha causato e per scusarsi con la famiglia di Pamela. Parole di plastica, insignificanti e tardive per il legale dei genitori della vittima. L'unico familiare presente, il fratello di Pamela, Nicola, ha lasciato il tribunale in silenzio subito dopo. Nessun commento dai difensori dell'imputato. In aula i giudici hanno ascoltato poi i poliziotti intervenuti sul posto in via Iglesias poco meno di un anno fa, poliziotti che per pochi secondi non sono riusciti a salvarla, e i vicini

0: cittadini che hanno assistito alla scena impotenti, sentendo le urla e le richieste di aiuto di Pamela, che implorava Son Cin di risparmiarla. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
1: E a Rimini, incidente sul lavoro, morto un operaio.
2: Lavorava in nero alla manutenzione di una palazzina quando è precipitato dal terzo livello di un ponteggio. L'operaio 59enne di origine albanese ha perso conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito disperate.
3: Era fermo lì, immobile. Credo che respirasse ancora.
2: L'allarme è stato lanciato da due residenti. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo per 30 minuti.
4: Durato tanto, penso mezz'ora, 40 minuti, hanno fatto di tutto.
2: Poi è stato trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è deceduto alcune ore dopo il ricovero. La vittima era in Italia con permesso di soggiorno da almeno 3 anni. Alla polizia il titolare dell'impresa non è stato in grado di dimostrare la regolarità del rapporto di lavoro. Lo avrei messo in regola il giorno dopo, ci ha detto a microfoni spenti, una versione sentita troppe volte nei cantieri dove il lavoro regolare e sicurezza non sono di casa. Rimini, Giorgio Maria Leone, GR1.
1: E chiudiamo con il meteo. Il rapido peggioramento nella notte: aumentano nuvole e piogge al nord-ovest, sulle Alpi e in Toscana. Forti temporali e rischio nubifragio in Sardegna e sulle coste del Lazio. Più stabile al sud, con temperature in lieve calo, ma ancora miti. E noi ci fermiamo qui. La linea va al mix delle 23 con Giovanni Minoli. Il prossimo GR1 è a mezzanotte. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
6: Bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente: io ho il cancro. Io faccio così, e a fare così mi sembra di esorcizzarlo.
7: Se dovessi scegliere una parola per Oriana, direi appassionata. Appassionata alla sua vita, appassionata per quelli che amava, appassionata con chi odiava.
8: L'intensità con cui sapeva dedicarsi a una missione e la capacità anche accanita e appassionata con cui non trascurava alcun dettaglio.
9: Se non vogliono che si viva i morti. In Vietnam abbiamo raccontato troppo, abbiamo visto troppi morti e li abbiamo fatti vedere troppo, o con le parole o con le immagini.
10: Una delle sue virtù esemplari è stata la mancanza di paura. È molto difficile guardare il potere negli occhi senza mai esserne intimiditi.
6: Ho cominciato a pensare al mio prossimo libro, a quello che ancora non ho incominciato, perché ancora mi sento troppo male per incominciarlo, ma lo incomincerò e lo scriverò e lo finirò e lo pubblicherò. E Barba l'alieno.
11: Oriana non ti lasciava mai sedere, non ti lasciava mai riposare. Non ti lasciava mai riflettere o guardare da distante un avvenimento.
12: Il 15 settembre del 2006 a Firenze muore uccisa dal cancro Oriana Fallaci, una voce ostinatamente contro, che ha rivoluzionato il modo stesso di fare giornalismo in Italia e che tutto il mondo ci ha invidiato. Autrice di bestseller mondiali come Lettera, Una bambina mai nata, Niente così sia, Interviste con la storia, Inshallah. Un animo forte, fiera, indomita e sprezzante del pericolo, sempre e comunque innamorata della verità, per quanto fosse difficile, urticante e controcorrente. Nel 2001 la Fallaci è nella sua casa di New York, chiusa in un silenzio che dura da 10 anni. Da lì assiste allo schianto dei due aerei sulle Torri Gemelle. Sono le 9 di mattina dell'11 settembre. Quel giorno il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, riceve una telefonata inaspettata.
11: Arriva una telefonata di Oriana Fallaci. Oriana non si chiamava, Oriana chiamava. A un certo momento, naturalmente, io le chiesi di intervenire, poi lei stava a New York, a pochi chilometri da Ground Zero, e a un certo momento ci si mise d'accordo su una intervista che avrei dovuto farle io. Quando arrivai nella casa di Oriana l'intervista l'aveva già scritta, nel senso che si era fatta delle domande e si era data delle straordinarie risposte, e certamente era una bella intervista. Insomma, è un'intervista nella quale non c'era soluzione di continuità tra le domande e le risposte. E allora io le proposi di pubblicare

0: pubblicare un articolo.
1: Mi chiedi di parlare stavolta. Mi chiedi di rompere almeno stavolta il silenzio che ho scelto, che da anni mi impongo per non mischiarmi alle cicale. E lo faccio. Perché ho saputo che anche in Italia alcuni gioiscono, come l'altra sera alla TV gioivano i palestinesi di Gaza. Dicono: bene, agli americani gli sta bene. E sono molto, molto, molto arrabbiata. Arrabbiata ad una rabbia fredda, lucida, razionale. Una rabbia che elimina ogni distacco, ogni indulgenza, che mi ordina di rispondergli e anzitutto di sputargli addosso. Io gli sputo addosso.
0: Ci fu una lunghissima, estenuante discussione sul titolo. Allora la mia prima proposta era il massacro e l'orgoglio. Lei ci pensò a lungo, poi decise la rabbia e l'orgoglio.
1: Io non vado a rizzare tende alla Mecca. Io non vado a cantare Paternostri e Ave Maria dinanzi alla tomba di Maometto. Io non vado a fare pipì sui marmi delle loro moschee. Non vado a fare la cacca ai piedi dei loro minareti.
0: Uscì in un sabato nel quale ci accorgemmo subito che era successo qualcosa, perché fu un profluvio di telefonate, le copie andarono esaurite subito e ci fu una reazione estremamente forte, viscerale, partecipata, passionale, anche di coloro che non erano assolutamente d'accordo.
2: L'articolo suscita molte polemiche. Il mondo intero reagisce. Tra le prime, l'amica e rivale Christiane Annapour, giornalista famosissima della CNN.
3: Io penso che abbia preso una posizione chiara, come ha sempre fatto. Mi chiedete se ha ecceduto? Probabilmente in qualche cosa. Ha diffamato qualcuno? No, non direi. Ha rappresentato un estremo delle possibili, delle tante possibili reazioni dopo l'11 settembre? Credo di sì. Ha scritto quello che molta gente pensava. Io avrei fatto lo stesso? Ma forse no, perché il mio stile è diverso, particolarmente in questo periodo delicatissimo per le relazioni fra Islam e Occidente.
2: Nella rabbia e l'orgoglio, Oriana riassume i suoi ultimi anni da inviata e il libro diventa anche un'accusa alla società occidentale e al processo di decadenza continuo e inarrestabile di questa società. Ma per capire come è arrivata a queste conclusioni bisogna ripercorrere la sua storia. Oriana nasce a Firenze il 29 giugno del 29. Nel 44 vede il padre antifascista sfuggire alla fucilazione. Sulla testa le cadono in sequenza prima le bombe alleate, poi le mine tedesche che sfregiano la città e le lasciano dentro qualcosa di definitivo.
4: Ho avuto la fortuna di essere stata educata da due genitori molto coraggiosi, coraggiosi fisicamente e moralmente. Mio padre, si sa, era un eroe della resistenza e mia madre non gli è stata da meno. Ma la guerra mi ha sempre interessata, è vero, perché io sono nata nella guerra, sono cresciuta, anzi, non nata, ma cresciuta nella guerra. Fin da bambina io non ho visto che guerra, non ho sentito parlare che di guerra. E da grande ho cercato di tornarci, di rivederla, per capirla meglio.
2: A 14 anni è staffetta partigiana per giustizia e libertà. I genitori orgogliosi la spingono molto, è la primogenita di tre sorelle. Si iscrive al liceo classico 2 anni in anticipo e mentre studia pubblica il suo primo articolo. Così il giornalista Daniele Protti raccontava gli esordi della sua carriera.
5: Si è presentata al Mattino dell'Italia Centrale, che era un quotidiano di ispirazione democristiana, e in questo quotidiano ha scritto di tutto, cronaca nera, giudiziaria, costume, fino a che non l'hanno cacciata. Da lì è passata epoca. Nel frattempo aveva mandato un articolo a Enrico Benedetti, direttore fondatore dell'Europeo, che era uscito e fu il primo articolo nel 1951 a uscire sull'Europeo.
2: Alla fine degli anni 50 Oriana realizza negli Stati Uniti per l'Europeo una serie di articoli sul divismo e sul mondo del cinema. Durante questa avventura intervista per

0: personaggi come Orson Welles, Paul Newman, Arthur Miller, facendo emergere una realtà umana esistenziale totalmente diversa dall'immagine pubblica. Nasce il libro I sette peccati di Hollywood, ma il primo successo della Fallaci come scrittrice arriva 5 anni dopo, dopo un lungo viaggio in Oriente, Il sesso inutile. È il libro che racconta la condizione femminile in paesi lontani dall'Occidente e dal miracolo economico.
1: Il sesso inutile è, dopo aver letto il libro, quello a cui appartiene Oriana Fallaci, che del libro con questo titolo è autrice. Un titolo veramente bello, ma del quale vorrei qualche spiegazione. Prima di tutto perché a me questo sesso a cui tu appartieni non sembra affatto inutile.
2: Lo spero.
1: E poi perché non è che risulti molto chiaro dal contesto il significato del titolo. Quindi, se vuole essere una autocritica tua, non lo so, spiegacelo.
2: Il sesso inutile è quello delle donne. Perché? Cosa cerca di spiegare questo libro? Cerca di spiegare che ovunque le donne vivono in un modo inutile. Cioè sbagliato, sia nei paesi dove le donne contano quanto un cammello, vale a dire nei paesi musulmani, sia nei paesi dove le donne contano troppo, vale a dire nei paesi dove vige il matriarcato.
0: Un libro che fa discutere, come racconta Natalia Aspesi.
3: Questo libro, cominciare dal suo titolo, Sesso inutile, fu molto importante. Non fu politico, non era un libro politico, era un libro di storie di donne. Beh, però quasi contemporaneamente invece nasceva il femminismo impegnato, arrivavano i grandi libri dall'America, la mistica della femminilità, dall'Inghilterra l'eunuco femmina. A quell'epoca le donne lavoravano nei giornali femminili, ma nei quotidiani non ce n'era neanche una. E nei settimanali di informazione sì, c'era già una grande star che era Camilla Cederna, però lei entrò con un altro modo completamente diverso di lavorare, cioè grande scrittura enfatica e soprattutto tutto il mondo aperto per il suo giornalismo.
0: Oriana Fallaci è una donna curiosa, controcorrente, cerca continuamente nuovi stimoli, vuole essere presente agli avvenimenti, viverli in prima persona, torna negli Stati Uniti per seguire la corsa alla Luna. Alla NASA incontra un mondo di militari e di ingegneri dove sta nascendo l'umanità del futuro.
4: E innanzitutto è gente che studia moltissimo e non soltanto studiano, sono sottoposti ad allenamenti severissimi nel deserto, nella giungla, hanno un orario d'ufficio da condannati ai lavori forzati.
5: Questa è una domanda che ho rivolto a tutti gli astronauti. Ma tu hai paura, ma lei ha paura. E tutti mi hanno dato una risposta che è una delle ragioni per cui li stimo molto e gli sono tanto affezionata. Tutti hanno risposto sì, a eccezione di Shepard, di un altro. Le posso dare la risposta esatta di White. Lei pensa che avrà paura la prima volta che andrà su? Risposta. Chiunque le dica che non ha paura, mente.
0: Al pubblico questo modo di raccontare piace, i suoi articoli sono un successo che crea invidia, tanta invidia. Ma sono il trampolino di lancio per una nuova avventura, quella che la porta dalla NASA a Saigon nel 68 con il fotografo Gianfranco Moroldo, con il quale nasce un rapporto speciale che produce un grande reportage. Sono Furio Colomba, il direttore di France Presse a Saigon, François Pelou, a raccontarlo.
6: La guerra del Vietnam è stata l'ultimo episodio della grande tradizione giornalistica del reporting dal fronte, diciamo, del giornalismo dal fronte. Il giornalismo dal fronte, nella sua tragedia, nella sua tristezza, nella sua drammaticità, ha avuto delle pagine grandissime in tutto l'ultimo secolo. I nomi vanno da Graham Greene a Ernest Hemingway. Sui retrocalchi italiani ci sono state pagine molto grandi, basti ricordare che uno degli inviati a un certo punto per l'Espresso è stato Goffredo Parise.
7: Una delle sue interviste più riuscite è quella al generale Giap, nordvietnamita, in cui lui si trovò ad ammettere che la famosa offensiva del Tet contro gli americani fu in realtà un insuccesso dei Vietcong, dei comunisti, e che lui, il generale Giap, non aveva alcuna responsabilità. Era stato un errore dei Vietcong infiltrati nel Vietnam del Sud.

0: La capacità di narrare di Oriana Fallaci, la capacità di essere accanto ai grandi nel senso del potere di quella guerra e nello stesso tempo libera nel giudizio e completamente indipendente nella narrazione.
1: Io ricordo che un pomeriggio andavo in pattuglia in una giungla delle Central Highlands, delle pianure centrali, con una squadra di americani, e il caposquadra ha detto: "Let's hope we shall not find girls", speriamo di non trovare ragazze. Io ho detto: "Ragazze?" Cioè, sì, le ragazze Viet Cong sono le più coraggiose, le più pericolose, they scare me like hell, mi spaventano a morte.
2: Il 1968 per Oriana Fallaci non è solo l'anno del primo ritorno al Vietnam, ma è anche l'anno della morte di due grandi speranze. In tre mesi muoiono Martin Luther King e Bob Kennedy. In autunno poi esplode il Messico. Gli studenti dicono no alle Olimpiadi in un paese tenuto nella miseria. Il 2 ottobre nella capitale, a Città del Messico, almeno 300 manifestanti disarmati vengono uccisi dai militari e dalla polizia. Oriana, sulle tribune con i manifestanti, viene ferita gravemente. Queste le sue parole in un'intervista in ospedale il 4 ottobre del 68.
3: C'erano nella piazza delle Tre Culture all'incirca 6.000 studenti, avrei detto, 5-6.000 studenti, assolutamente tranquilli, assolutamente pacifici. Non c'è stato nessun episodio che potesse provocare questa irruzione pazza, violenta. A questo punto un elicottero ha incominciato a volare sulla piazza, sempre più basso, e poi a gettare dei bengala. Sai, sembrava il Vietnam.
2: Negli anni che seguono emerge quello che per alcuni è il principale talento da Fallaci: saper intervistare, intervistare come nessun altro. Presente su tutti i fronti di guerra, accolta nelle stanze dove quelle guerre si decidono o si impediscono, Oriana colleziona una sensazionale serie di incontri con i potenti della terra, dalle copertine dell'Europeo a quella di un nuovo libro, cambia solo il titolo, Intervista con la storia. Ancora l'amica rivale Christiane Amanpour della CNN.
4: Ancora prima di diventare giornalista sapevo chi era Oriana Fallaci.
5: Io sono mezza iraniana, sono cresciuta là, e lei aveva fatto un'intervista disdicevole allo Shah di Persia. Quell'articolo diventò la pietra dello scandalo nella cerchia dei miei genitori, dei loro amici e naturalmente a corte. Tutti pensavano che lei si era comportata da insolente, che aveva provocato lo Shah sulla condizione delle donne, e lui si era lasciato andare a giudizi non proprio lusinghieri. Aveva ribattuto: "Conoscete un grande chef che sia una donna? O un grande musicista donna?" E questo più di 30 anni fa. Così è entrata nel mio inconscio, ben prima che iniziassi a lavorare. Quando più avanti ho comprato Intervista con la storia, ho pensato che fosse la raccolta di incontri più straordinaria che avessi mai letto. I faccia a faccia con i grandi erano elettrizzanti, costruiti lontano dagli scandali e dal sensazionalismo, per arrivare alla persona, alla verità.
2: Sono gli anni della guerra del Kippur in Medio Oriente, della prima visita di un presidente americano in Cina, dello scandalo Watergate e della dittatura di Pinochet in Cile e della fine di quella dei colonnelli in Grecia. Oriana scrive di tutto questo. Dalla Grecia in cerca di democrazia arriverà il suo romanzo più celebre, Un uomo, una biografia di Alejos Panagoulis, l'uomo che ha amato e con cui ha condiviso gli sforzi per la ricerca della democrazia.
1: Io non riesco a vedere il mio rapporto con Alejos, la mia storia con Alejos, da un punto di vista romantico. Fu anche un incontro politico, un incontro intellettuale. Io amo dire che fu una scelta morale, una scelta politica. Noi ci incontrammo, o ci scontrammo, come uso dire, perché la pensavamo nello stesso modo.
6: perché ci incontravamo su tutto, anche politicamente. Il suo eroismo era la conseguenza del suo essere poeta, o una coerenza col suo essere poeta. Parlo dell'eroismo soprattutto iniziale, il tentato al tiranno, le torture, l'arresto, le torture, il processo, la condanna a morte.
2: Il tribunale condanna a morte Alekos Panagoulis, ma la protesta del mondo impaurisce i militari che decidono di rinchiuderlo abboiati in un cumulo di cemento dove Panagoulis, sempre ammanettato, sopravvive a sevizie e torture per 5 anni. Dopo essere stato graziato, si occupa di politica e cerca i documenti che mostrano la natura corrotta del governo dei colonnelli.
6: Alekos aveva trovato questi documenti da solo, aveva cercato di diffonderli da solo, senza riuscirci, perché era solo, e quando ha capito che non avrebbe potuto diffonderli, ha scelto di fare l'unica cosa da fare, vale a dire presentarli in Parlamento. Avrebbe dovuto consegnare questi documenti il 3 maggio 1976. Il 3 maggio era un lunedì. Alekos è stato ucciso la notte del 1 maggio.
7: Un ruggito di dolore e di rabbia si alzava sulla città e rintronava incessante, ossessivo, spazzando qualsiasi altro suono, scandendo la grande menzogna. Zì, zì, zì, vive, vive, vive. Un ruggito che non aveva nulla di umano. Infatti non si alzava da esseri umani, creature con 2 braccia e 2 gambe e un pensiero proprio. Si alzava da una bestia mostruosa e senza pensiero, la folla, la piovra che a mezzogiorno, incrostata di pugni chiusi, di volti distorti, di bocche contratte, aveva invaso la piazza della cattedrale ortodossa, poi allungato i tentacoli nelle strade adiacenti, intasandole, sommergendole con l'implacabilità della lava che nel suo straripare divora ogni ostacolo, assordandole con il suo zì, zì, zì.
6: Ho scritto questo libro perché volevo che quest'uomo fosse meno morto, un po' meno morto. E tutte le volte che questo libro, un uomo, esce in un paese, Alekos rinasce e torna ad essere vivo.
2: A 10 anni dall'intervista allo Scià di Persia, Oriana incontra l'uomo che lo ha costretto alla fuga, Khomeini. Nessun capo di una teocrazia ha il potere, il mistero, il seguito di Khomeini, e la Fallaci mette a segno un'altra intervista per la storia. La Fallaci incontra l'Ayatollah per il Corriere della Sera, lo incalza, lo mette all'angolo e chiude l'intervista liberandosi del chador che le avevano imposto. Nel 92, a 63 anni, Oriana Fallaci torna per l'ultima volta al fronte. È la prima guerra del Golfo, fra tutte quelle che ha raccontato, la più insensata. Ne parla così in un'intervista del 91 al TG2.
8: Saddam Hussein non è uno Hitler. Era un Mussolini, era un cialtrone che mandava i propri soldati alla guerra senza scarpe, senza mangiare, probabilmente anche con poche munizioni. Era un bugiardo, era un chiacchierone. Vi farò nuotare nel vostro sangue. Invece no, ha fatto nuotare i propri uomini e il loro sangue.
2: Dal 91 al 2001 Oriana Fallaci resta in silenzio per poi affrontare le ultime sfide, le ultime polemiche e soprattutto il cancro. È contro la malattia che Oriana ha deciso di combattere la sua ultima guerra, quella che però la porterà alla morte.
8: Non capisco questo pudore, non capisco questa avversione per la parola cancro, non è neanche una malattia infettiva, non è neanche una malattia contagiosa. Guardi, bisogna fare come si fa qui in America, bisogna dirla questa parola serenamente, apertamente, disinvoltamente. Io ho il cancro, dirlo come si dice o si direbbe ho la polmonite, ho l'epatite, ho una gamba rotta. Io faccio così e a fare così mi sembra di esorcizzarlo. Guardi, il rapporto è un rapporto di guerra. è il rapporto tra due nemici che mirano a distruggersi.

come alla guerra. Lui vuole ammazzare me e io voglio ammazzare lui. Dico lui perché io sono incapace di parlarne come di una cosa o come di un'entità astratta. Per me lui è una creatura viva, un animale di un altro pianeta, un alieno che ha invaso il mio corpo per distruggerlo.

Il mix del 23 torna domani. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Quella di oggi è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Alessio Caranzetti. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni. In redazione Paola Gaito.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Meteoradio.
3: Nella nottata, maltempo in aumento sui settori tirrenici e sulla Sardegna, con rovesci e temporali sparsi, nubi e piovaschi diffusi al nord-ovest, più stabile al sud della penisola. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
4: La scelta. Storia delle campagne elettorali in Italia dal 48 a oggi.
5: Buonasera, bentrovati, questa è La Scelta, noi siamo Francesca Capannolo
6: e Luigi Crespi.
5: Buonasera a voi, siamo arrivati, Luigi, alla campagna elettorale del 1953. I giorni del voto sono quelli del 7 e dell'8 giugno. La campagna prende il via in un clima particolarmente contraddistinto dalle tensioni, addirittura superiori a quelle che avevano segnato la campagna elettorale del 1948. È morto Stalin. Questo segnerà profondamente quelle elezioni politiche, le seconde della Repubblica, della neonata quasi Repubblica italiana. Quello che caratterizzò questa campagna elettorale, Luigi, è la cosiddetta legge maggioritaria, quindi quella che poi i partiti di sinistra chiamarono la legge truffa. Ma qual era il clima di quei giorni, di quelle settimane?
6: Beh, intanto ti posso dire che quando è morto Stalin il titolo dell'Unità fu clamoroso, fu un inno a questo capo del popolo che letto oggi fa una certa impressione. La legge truffa prevedeva un premio di maggioranza e questo premio di maggioranza prevedeva che se superavi il 50% avresti avuto il 65% dei seggi. La sinistra fu bravissima a mettere un timbro su quell'operazione truffa, che fu difficile cambiare questa cosa. Però quello è un anno, devo dire, in cui sì, c'è stata molta tensione, ma la morte di Stalin ha tolta molta paura. Pensa che uno dei manifesti della Democrazia Cristiana era un ragno che rubava le schede elettorali e sopra questo ragno c'era il marchio del Partito Comunista.
5: E poi ce n'era un'altra di immagine che ricorreva, perché lo ricordiamo che i manifesti ancora dominano in questa campagna elettorale perché non c'è ancora la televisione,
6: no,
5: che arriverà l'anno dopo. E c'era questo manifesto che rappresentava da una parte la coda per il pane a Mosca e dall'altra invece l'immagine di una famiglia felice, quindi nel benessere dell'Italia, che poi però vedremo anche con il contributo del nostro professore, del nostro economista, non era poi un benessere così, era molto divisa l'Italia.

0: Il momento in cui gli italiani saranno chiamati alle urne per scegliere i propri rappresentanti è prossimo e le polveri della campagna elettorale si sono accese. Cominciò qualche manifesto quasi in sordina, poi i vari partiti intensificarono il botta e risposta cartaceo. Infine sono entrati in lizza i più qualificati esponenti delle varie tendenze. In Piazza del Popolo l'onorevole Di Vittorio ha parlato ai lavoratori della Confederazione del Lavoro esponendo il programma del partito in cui egli milita. Nella stessa piazza, il giorno successivo, uno dei dirigenti dell'estrema destra, De Marsanic, ha invitato i suoi simpatizzanti a stringere i ranghi. In piazza Navona, l'onorevole Pastore ha richiamato alla memoria dei liberi lavoratori quanto il governo ha fatto in questi 5 anni. Ai repubblicani di Genzano si è rivolto Ronzo Reale, un colloquio cordiale e semplice con i seguaci di Mazzini. Infine, in Campidoglio, l'onorevole Gonella ha informato su quanto è stato fatto contro l'analfabetismo. E così dal 1 maggio fino al 7 giugno in 1000 piazze d'Italia, fino al momento della tregua delle parole. Allora parlerà la scheda.
1: Voglio fermarmi con te in questo momento sul clima, perché quello è un anno fantastico, è un anno in cui nascono tante cose. Nasce ad esempio il neorealismo rosa, perché un certo, non so se te lo ricordi, Giulio Andreotti, che era sottosegretario allo spettacolo, tirò le orecchie a un signore che si chiamava De Sica. Dopo il suo bellissimo film Umberto D, Andreotti disse che i panni sporchi non si lavavano fuori,
2: sì.
1: E che di fatto questo neorealismo drammatico dava l'idea di un'Italia povera e disperata, e in realtà che in quel momento, secondo Andreotti, era un'Italia che faceva fatica a uscire dalla povertà del dopoguerra,
2: sì.
1: E quindi tu sei di fronte al fatto che la legge del 49 che finanziava i film poi finanziava i film che piacevano al governo, diciamo,
2: ovviamente,
1: la verità.
2: Ovviamente. Quello che restituivano l'immagine che...
1: Però cosa nasce? Allora, senti, nasce Don Camillo, e qui farò contento Filippo, e Peppone, che io chiamo sempre Don Peppone, che nel 52 nasce il primo film tratto da Guareschi, e nel 53 c'è il secondo. È un film che ha un successo enorme. Sulla scia di quel genere nasce Pane, Amore e Fantasia. Con la nascita del neorealismo rosa, sempre nel 53, udite udite, abbiamo I Vitelloni, dove si racconta la vita della gente di provincia, non disperata, ma un po' annoiata.
2: Sì.
1: Vedi come cambia il processo narrativo.
2: Non
1: però
2: soffre,
1: velocemente ti devo dire altre cose. Hollywood sul Tevere con Vacanze Romane, sempre del 53. La Chiesa fa nascere le famose sale parrocchiali e quindi influenzano il mercato.
2: Però Luigi, in questa campagna c'è anche Sanremo. Era arrivato pochi anni prima.
1: Nel 51 nasce Sanremo. Qua sentiamo, scusami, qua mi fermo perché voglio farti sentire l'annuncio della nascita di Sanremo.
3: Cari amici vicini e lontani, buonasera. Nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana.
1: È Nuzio Filogamo.
2: Indimenticato.
1: Lì nasce il Festival di Sanremo e posso dirti che le canzoni che erano in concorso erano 4 e vinse Nilla Pizzi.
2: Nilla Pizzi. Claudio Villa partecipò
1: a quel festival. Sembra che tu sia,
2: l'anno scorso.
1: Sembra che tu fossi lì presente, anche se sei giovanissimo.
2: Per fortuna no, diciamo.
1: Guarda, lì nasce la carriera di Claudio Villa.
2: Sì.
1: Nilla Pizzi e Claudio Villa, ma il pezzo che vince nel 53 è un altro. Ma in quel festival c'è un pezzo storico che rappresenta il clima di quegli anni, che è Vecchio Scarpone, che ascoltiamo qualche nota.

0: vecchio scarpone, che è stato un successo clamoroso, che ci restituisce proprio il clima di quelle ore, di quell'anno, di quegli anni, del pre-boom. E nel pre-boom ci sono alcune cose che poi hanno fatto la storia, la moda.
1: La moda,
0: le sorelle Fontana che espongono a Firenze per la prima volta.
1: Pitti, sì.

0: nasce Italian Style. Design.
1: Attenta Francesca, nasce la Vespa
0: e la Lambretta.
1: E la Lambretta.
0: Eh sì.
1: E che sono, è la lettera 22 di Olivetti, cioè la, qui siamo, tu sei una giornalista, una grande
0: oggetti
1: giornalista.
0: Simbolo.
1: La lettera 22 è
0: per noi.
1: È per te.
0: Certo.
1: È una roba
0: ma
1: che,
0: oggetti simbolo anche la Vespa e la Lambretta.
1: La Vespa e la Lambretta sono
0: immortali.
1: Ancora oggi sono, diciamo, il simbolo dell'Italian Styling, però nascono lì, nel 53, la prima esce lì.
0: Senti Luigi, mi hai raccontato fino adesso quello che succedeva in Italia, ma che cosa ci arrivava dagli Stati Uniti? Perché nelle puntate precedenti abbiamo anche descritto quello che era il clima oltreoceano. Beh, che aria si respirava oltreoceano?
1: Da qui all'eternità. Frank Sinatra fa incetta di Oscar alla notte degli Oscar con un film epocale che va da qui all'eternità, che rilancia la sua carriera.
0: E qual era la colonna sonora di
1: la colonna sonora? Diciamo che la canzone simbolo è una canzone di Mirler degli anni 40 che lui canticchia
0: all'interno del film
1: e diventa la canzone simbolo, però dobbiamo ascoltarla.
0: Esatto.

0: Però Luigi, fino adesso abbiamo parlato di quella che era l'atmosfera che faceva da sfondo a questa campagna elettorale molto tesa e molto violenta. Adesso però voglio tornare su un argomento che tu sai essere il mio argomento preferito, che è l'economia, perché è fondamentale capire qual era la situazione economica dell'Italia in quel periodo. E per farlo c'è qui con noi il professore economista Alessandro Arrighi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Grazie per essere qui con noi. Senta professore, intanto mi corregga se sbaglio, in quei mesi, alla fine del 1952, si era appena concluso il piano Marshall.
1: Si era concluso il piano Marshall ed eravamo in una situazione oggettivamente di grande difficoltà. Voi pensate che i lavori della commissione d'inchiesta presieduta da Ezio Vigorelli, che avevano cominciato nel 1952, accertarono oltre 6 milioni di persone, e cioè quasi il 12% della popolazione, in condizione di povertà.
0: Sì. Sì, e poi tra l'altro sempre da questa inchiesta parlamentare emerse, che poi venne però divulgata completamente diversi anni dopo, ma di cui si ebbero le anticipazioni, emerse che il 52,4% del reddito degli italiani veniva speso in cibo.
1: In cibo, esattamente. Sostanzialmente la gente aveva appena la possibilità di alimentarsi, ora senza scendere nel dettaglio, ma soprattutto con beni inferiori, cioè pasta, patate e via dicendo.
0: Quindi, professore, questo piano Marshall ce l'ha fatta fino a un certo punto a tirare fuori gli italiani dalla povertà della guerra, insomma non è riuscito a far decollare l'economia del paese. Vedremo poi adesso anche gli altri tre grandi piani pubblici.
1: Paradossalmente italiani. Proprio nel 1953 furono lanciati degli altri piani pubblici, che saranno poi quelli che alla fine degli anni 50 fecero effettivamente ridecollare l'Italia. Il piano Marshall no, nel 1953, anche per una serie di ragioni, per esempio nel 1951 era cominciata la guerra in Corea, che aveva fortemente impoverito, aveva causato un'inflazione molto alta, quasi il 10%, che negli anni 52-53 poi diminuisce fortemente, però aveva certamente impoverito tantissimo la popolazione. E poi c'era stata la crisi del tessile. Nel 1952 erano state messe delle importanti misure di protezione nei paesi anglosassoni, specialmente in Inghilterra, che avevano causato una diminuzione importantissima della bilancia delle esportazioni e di conseguenza un aumento fortissimo della disoccupazione.
0: In quegli anni, lo accennavamo, professore, venne varata la riforma agraria, il piano casa di Fanfani, che diede molto lavoro agli operai edili, e poi anche la cassa del mezzogiorno, che non riuscirono però a colmare questo divario, anzi forse lo accentuarono, questo divario tra nord e sud.
1: Negli anni successivi lo avrebbero

0: un po' colmato o quantomeno ridotto. Nel 1953 ancora decisamente no. Prendiamo per esempio la riforma agraria, la cosiddetta legge stralcio. E la legge stralcio sicuramente, in una condizione in cui il mondo contadino ha fame e sta occupando le terre dei latifondisti, va nella direzione delle richieste della popolazione, ma ci va lentamente. In realtà scontenta proprio quelle persone che sono quelle che tengono in mano l'economia, ovvero sia i latifondisti, per cui, pur gettando per gli anni successivi le basi di quello che poi effettivamente sarebbe stato lo sviluppo industriale della fine degli anni 50, in quegli anni ancora non crea benessere. Anche il piano casa, il cosiddetto piano Fanfani, assolutamente non riesce a risolvere il problema. È bello lo slogan una sigaretta al giorno per giustificare quel prelievo dello 0,6% sul reddito, però è sostanzialmente uno slogan, perché poi chi effettivamente riesce ad avere la casa sono un numero esiguo di persone, mentre invece tutti si trovano a dover pagare. E attenzione, abbiamo detto di una popolazione che ha bisogno di pane, che si alimenta di beni inferiori. Allora è evidente che in una condizione di questo tipo anche un prelievo minimo, quella famosa sigaretta al giorno, viene vissuta invece come un grande limite dalle persone.
1: E questo indubbiamente condizionerà anche l'esito del voto. Un'ultima domanda, professore. Nel 1953, proprio nel 1953, nasce l'ENI di Enrico Mattei ed è anche l'anno del consolidamento della siderurgia pubblica con il piano Sinigaglia. Quanto questa forte regia e programmazione dello Stato fu alla base di quello che poi abbiamo chiamato miracolo economico?
0: Fu senz'altro alla base del miracolo economico, ma certamente non nel 1953. Nel 1953 è ancora un elemento, forse oggi diremmo propagandistico, ma in quel momento non c'è nemmeno un effetto propagandistico, perché un popolo che ha fame e che sicuramente non conosce quelle che potrebbero essere le future possibilità e la capacità di sviluppo della siderurgia, sicuramente non percepisce questa come una soluzione. Siamo davanti a una società contadina, siamo di fronte a una società, dicevamo prima, che si alimenta di pane e patate, per cui certamente il fatto che un giorno ci potrebbe essere una grande ENI che produce un grande benessere per il paese e che magari calmiera il prezzo della benzina e del diesel nel 2026 non è sicuramente quello che percepisce l'uomo.
1: Quindi questo, contrariamente agli altri piani, non influirà positivamente sul voto, quindi non darà una spinta.
0: Probabilmente, anzi, queste misure diedero addirittura una spinta regressiva, perché non furono accolti come un grande successo da un popolo che sostanzialmente stava chiedendo altro.
2: Certo, già dalla prossima elezione vedrai che il clima cambierà. Grazie professore.
0: Grazie mille a voi. Amici. Grazie.
2: Insomma, il quadro mi sembra molto chiaro, in pochi minuti siamo riusciti a dipingere, ad affrescare la natura di quell'anno. Ma c'è una cosa che succede quell'anno, Francesca.
1: Dimmi.
2: Un certo Elvis Presley va in uno studio di registrazione e, spendendo la bellezza di $3.90, registra il suo primo brano musicale, che adesso ascoltiamo.

0: Allora Luigi, torniamo sulla campagna elettorale. In questa occasione, diversamente dal 1948, Partito Comunista e Partito Socialista decisero di correre in liste separate così da massimizzare il consenso. Quindi adesso andiamo a sentirci un sonoro dell'apertura della campagna elettorale. Sentiremo le voci di Alcide De Gasperi e di Giuseppe Sarda.
1: A Milano, teatro lirico, la campagna elettorale per la Democrazia Cristiana è aperta da De Gasperi, di ritorno dal Consiglio parigino della NATO. Sono presenti Gonella, Malvestiti, Pella, Segni. Dopo il saluto di Sangalli, il presidente chiarisce le posizioni di fronte ad alleati ed avversari. Tocca quindi il problema produzione-disoccupazione.
2: Noi dovremmo fare un massimo sforzo per aumentare la produzione in ogni settore, perché solo attraverso questo possiamo aumentare, rendere sufficiente l'occupazione.
1: Conferma quindi la bontà della politica atlantica.
2: Così noi diciamo, costi quel che costi, viva l'Italia!
1: Adriano, il programma dei socialisti democratici è presentato da Saraga. Riforma sociale, rapida attuazione di quella agraria, modifiche di struttura nella produzione industriale, politica di sicurezza sociale.
3: Io credo, come è stato detto, che la vera forza difensiva di un paese non è nel valore delle armi di cui questo paese dispone, ma nel valore delle cose che queste armi devono difendere, vale a dire delle conquiste sociali che il paese ha realizzato e che ha interesse a difendere dalla minaccia dell'invasione straniera.
1: Bilancio della prima giornata, 5.000 comizi in tutta Italia.
0: Abbiamo già detto, Luigi, che fu contraddistinta da toni molto accesi, ma c'è qualcosa che possiamo raccontare a chi ci ascolta, qualche aneddoto, qualche curiosità, qualche elemento fondamentale di questa campagna che la contraddistingue da quella del 48?
4: Beh, il 48 è stata una campagna di religione, una guerra di religione, è stata durissima da quel punto di vista, cioè votare contro la Democrazia Cristiana significava votare contro la tua fede, contro la tua chiesa, contro il tuo Cristo, contro tutto quello che credevi, ed è stata durissima. Qui, in questa campagna, benché i toni siano stati anche in questo caso accesi, duri, come sempre capita nelle campagne elettorali, non ha raggiunto la guerra di religione. Quell'aspetto si è attenuato, lo dicevamo anche prima, la paura, la morte di Stalin aveva ridotto la paura.
0: Diciamo che era un elemento su cui la DC ha avuto ha potuto giocare di meno, ha potuto...
4: Certo, anche i comitati civici di Jeddah, che sono stati decisivi nella prima campagna elettorale, in questa seconda hanno avuto un effetto meno decisivo. Cioè, in sostanza, c'era meno tensione ideologica e religiosa.
0: Mentre in America ancora qualcuno esprimeva paura per la possibilità che nel nostro paese prendesse il potere la sinistra. Quindi ancora un po' dagli Stati Uniti arrivavano un po' di influenze sul voto, sulla possibilità che gli italiani andassero a votare, come dicemmo l'altra volta, dalla parte giusta.
4: Eccovi qui, entriamo nell'analisi dell'epoca. Il fatto che l'ambasciatore americano intervenisse con durezza rispetto alla vittoria della sinistra, che era inconcepibile per gli Stati Uniti di quel momento, ha legittimato l'idea di un'interferenza esterna, di una legittimità popolare nazionale limitata.
0: Anche perché in quegli anni l'Italia è vista proprio come il fronte più delicato dell'Europa occidentale, proprio perché aveva questo Partito Comunista.
4: Il più grande Partito Comunista dell'Europa. Sì, sì. E no, ripeto, purtroppo l'America, purtroppo per i democristiani, l'America non ha giocato in questo caso un ruolo positivo, perché poi non è che la Democrazia Cristiana e le forze di governo ebbero un tracollo, ma l'investimento che fece De Gasperi, che era un investimento di ottenere più del 50% la Democrazia Cristiana insieme alle forze che governavano, il Partito Repubblicano,

0: repubblicano, partito liberale e via dicendo, è stata resa vana da un signore, ma ne parleremo settimana prossima, che si chiama Parri, che portò via, che ottenne meno dell'1%, ma sottrasse alla maggioranza di governo quei 54.000 voti, 55.000 voti
1: per far scattare il premio di
0: Monti, che erano quelli che servivano a De Gasperi per far scattare,
1: diciamo,
0: il premio
1: che
0: di
1: la frammentazione di quelle elezioni non favorì la Democrazia Cristiana.
0: No, ma segnò la carriera di De Gasperi, che lì a pochi anni poi ci lasciò, ed è un momento drammatico, perché insomma questo paese a De Gasperi, come a Togliatti, deve moltissimo. E l'uscita di scena fu abbastanza messa.
1: Non anticipiamo troppo, Luigi, perché poi parleremo dell'esito del voto lunedì prossimo. Questa sera ringraziamo alla regia Filippo Mosticone, in redazione Nicolò Randazzo e alla parte tecnica Max Gambino. E poi ringraziamo ovviamente il professor Arrighi, che è stato con noi. Noi ci ritroviamo lunedì sera alle 23.30 su Radio 1.
0: La scelta.
2: Se potessi questa sera ascolterei volentieri Rollo con gli amici suoi, come ai tempi che le radio funzionavano a valvole, i bambini eravamo noi.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Giorgia Meloni chiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi si apre una nuova fase di dialogo sul tavolo del Ministero delle Imprese, l'avvertenza Electrolux. Legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli, le opposizioni ennesimo schiaffo al Parlamento. L'ho fatto per Gaza, volevo morire da martire. Interrogatorio del copilota di Fly Dubai che ha tentato di dirottare il volo. Papa Leone scrive al parroco della Striscia, padre Romanelli, fino a quando, signore? Allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. La RAI sospende per 10 giorni Sigfrido Ranucci, illegale dell'ex conduttore di Report, faremo ricorso. Guarda come piove, ore contate per la lunga, interminabile estate 2026, da nord a sud in arrivo temporali e temperature in calo. I colori e i racconti di Taylor Swift, dagli esordi all'ultimo tour, la sua storia raccontata in un romanzo a fumetti, autori Brian Freschi e Ilaria Nassa, disegni di Laura Angelucci. Calcio, la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia e seconda nel girone di Nations League. Show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Buonanotte da Vanessa Giovagnoli. Dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, dalle iniziative contro il caro energia a quelle per la competitività, e interviene contro i licenziamenti della Ericsson.
3: Una telefonata di Giorgia Meloni ai vertici di Ericsson blocca la procedura di licenziamento collettivo per 131 persone della sede di Genova e la notizia filtra da Palazzo Chigi insieme con la soddisfazione di una soluzione considerata responsabile anche per l'avvio di una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della multinazionale. Un risultato raggiunto poco prima del bilaterale tra la Premier e il Primo Ministro della Slovenia ricevuto a Palazzo Chigi, in cui si è discusso di un prossimo piano d'azione su difesa, innovazione, ricerca ed energia. Tema quest'ultimo considerato una priorità dal Presidente del Consiglio italiano, che si prepara al vertice dei paesi euromediterranei mercoledì a Spalato e poi al Consiglio europeo di metà ottobre. A Bruxelles Giorgia Meloni ribadirà, tra l'altro, la richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici, la sua idea di gestione dell'immigrazione e l'importanza di una strategia unitaria per salvaguardare la competitività economica. Carla Macrellino, GR1.
2: Temi economici anche nel confronto politico, ma si discute anche di legge elettorale. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto il voto segreto. Il governo ha posto la fiducia sui primi tre articoli su cui si voterà domani e dopodomani.
4: No alla fiducia e crisi di governo, uno scenario del tutto ipotetico per Fratelli d'Italia che con Giovanni Donzelli ricorda il voto per le pregiudiziali ha mostrato la nostra compattezza.
5: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia e quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: Sicurezza condivisa da Lega e Forza Italia che guardano alla manovra chiedendo rispettivamente più deficit e meno tasse, progetti che per il campo largo hanno il sapore della propaganda visti nuovi dati Istat su pressione fiscale e potere d'acquisto. L'inflazione mangia gli stipendi, l'allarme di AWS. Serve, aggiunge Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extraprofitti. Opposizioni unite anche contro la legge elettorale e la richiesta di fiducia. Federico Fornaro, PD.
6: Confronto parlamentare che voi avete rifiutato e oggi dato uno schiaffo. Uno schiaffo a mano aperta a questo Parlamento. Avete paura della vostra maggioranza.
4: Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme chiesto alle liste non presenti in Parlamento. Ci allontaniamo, spiega, dal sistema democratico. Lucio Bondi, GR1.
2: Caro carburanti, dopo più di 2 mesi stop agli sconti sul gasolio. Non è stato infatti pubblicato in Gazzetta

0: ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. Vertenza Electrolux, c'è una svolta, è stato riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia.
1: I licenziamenti unilaterali sono diventati esuberi, volontari e incentivati. Dai 1700 annunciati in primavera si è arrivati a 1250 uscite tra operai e impiegati nei prossimi 3 anni. Al Ministero delle Imprese Electrolux ha presentato il nuovo piano. Quanto al sito di Cerreto Desi, la multinazionale del Bianco ha annunciato una reindustrializzazione tutta da costruire. Per il ministro Urso si apre una nuova fase.
2: Tutti gli stabilimenti sono salvi, nessuno sarà licenziato. Ora al lavoro per un piano davvero sostenibile e condivisibile.
1: Ottobre sarà decisivo, il 29 il tavolo conclusivo in vista del board globale del gruppo di inizio novembre. La segretaria nazionale FIOM Barbara Tibaldi.
3: Bisogna capire stabilimento su stabilimento qual è l'impatto, qual è il punto di forza, quali sono i rischi.
1: Tra i lavoratori resta la preoccupazione.
4: Io ho ancora 10 anni di pensione, non so cosa dovrò andare a fare.
1: Natascia Gargano, GR1.
0: Ex Silva, i giudici di Milano confermano lo stop degli altiforni per i giudici. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico.
5: La Corte d'Appello di Milano conferma lo spegnimento dell'ultimo altoforno acceso dell'ex Ilva di Taranto entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto la seconda richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia. Secondo la Corte, i rischi economici legati allo spegnimento degli impianti devono cedere di fronte al diritto alla salute, anche per le emissioni nocive e la presenza di amianto. Non cambia il quadro l'udienza in Cassazione fissata per il 20 ottobre, scrivono. I sindacati chiedono ora al governo di riprendere immediatamente il confronto sugli strumenti straordinari previsti dalla bozza di decreto per tutelare occupazione e salari dei lavoratori diretti e dell'indotto. Michele De Palma, segretario generale FIOM CGL.
6: Nel corso di questi anni quello che bisognava fare, cioè la decarbonizzazione, fare le bonifiche dell'amianto, non sono state fatte, quindi ci sono responsabilità da questo punto di vista precise di chi ha gestito l'azienda quando, al posto di fare gli investimenti, ha deciso invece di fare profitto sull'azienda.
5: Amalia Carosi, GR1.
0: Medio Oriente, secondo i media israeliani, il copilota omanita della Fly Dubai ha confessato di avere tentato di far schiantare il volo sull'aeroporto di Tel Aviv per vendicare Gaza. Volevo morire da martire, avrebbe detto durante l'interrogatorio negli Emirati. Al parroco di Gaza arriva la vicinanza del Papa dopo il raid in cui sono morti anche 5 cristiani. Fino a quando, signore, scrive via WhatsApp Leone XIV a padre Romanelli. Sul fronte Houthi, in serata forte esplosione a Riyadh. Abbiamo colpito l'aeroporto e una raffineria, affermano i ribelli yemeniti. Turchia e Pakistan invieranno truppe in Arabia Saudita. Le forze governative yemenite rivendicano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, smentito però dagli Houthi. Conflitto russo-ucraino, mentre continuano gli attacchi incrociati sul campo, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta. La prossima settimana l'Alleanza Atlantica presenterà la strategia per gestire eventuali attacchi da parte di Mosca e l'intelligence tedesca lancia un nuovo allarme, come ci riferisce la corrispondente da Berlino.
7: Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, non ha dubbi.
8: Russland führt einen Schattenkrieg.
7: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il principale bersaglio della Russia, in quanto centro del sostegno europeo all'Ucraina, sarebbe proprio la Germania. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ad agosto rappresenta un'escalation. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici. Un allarme condiviso dall'Estonia, secondo il Financial Times, Tallinn sta stazionando in modo permanente le truppe a 50 km dal confine con la Russia e si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità il territorio confinante. Tallinn teme in particolare incursioni su piccola scala, volte a testare la clausola di difesa reciproca della NATO. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: Gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati degli insegnanti. Cortei in molte città, Parigi partirà alle 14. Nelle scorse ore ancora protestano.

0: Teste incendiata l'aula di un istituto professionale nella capitale e Alain, un giovane, ha perso una mano dopo aver raccolto una granata. 5.000 i fermi, 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. In Spagna la bocciatura in Parlamento dei provvedimenti sulla casa, dopo settimane di proteste, porta il premier socialista Sánchez a convocare elezioni anticipate. Si terranno il 29 novembre.
1: La campagna elettorale è già iniziata. Poche ore dopo l'annuncio delle elezioni anticipate, Feijóo, leader del Partito Popolare Conservatore, ha annunciato un imminente viaggio a Ceuta. L'enclave spagnola in territorio marocchino è il campo principale della partita sull'immigrazione, tema centrale per le forze di destra, tra queste Vox, che ha già fatto sapere ai conservatori che qualsiasi eventuale alleanza dopo il voto dovrà prevedere politiche di remigrazione. A spingere le forze di destra a lavorare già in vista di una possibile alleanza sono in queste ore i sondaggi, che attribuiscono oltre il 30% delle preferenze al Partito Popolare. Vox si aggira intorno al 20%. I socialisti sarebbero invece al 15%. Il premier Sánchez punta però a capitalizzare le proteste sul diritto alla casa. Potrebbe ora tentare di recuperare, attraverso uno specifico iter parlamentare, alcune delle misure contro la crisi abitativa contenute nei decreti bocciati dal Parlamento. Intanto le principali sigle sindacali hanno annunciato la loro adesione allo sciopero generale promosso dal sindacato degli inquilini, regista delle proteste. 24 ore di stop totale prima del voto. Azzurra Meringolo, GR1.
0: Primo turno delle presidenziali in Brasile. Il candidato della destra Bolsonaro conquista la maggioranza relativa con il 47% delle preferenze, superando il presidente uscente di centrosinistra Lula, fermo al 45%. Il risultato ribalta i sondaggi della vigilia, che vedevano Lula favorito. Abbiamo vinto contro ogni pronostico, ha commentato Bolsonaro, il cui risultato è stato salutato da Donald Trump come una grande vittoria. Lula punta ora tutto sul ballottaggio che si terrà il 25 ottobre. A mezzanotte 11 minuti su Radio 1 parliamo di morti sul lavoro. Un'altra vittima a Rimini, dove un operaio di 59 anni è caduto da un ponteggio, e ci sono novità nelle indagini sulla vicenda del 61enne abbandonato agonizzante in strada a Caivano.
2: Sotto sequestro l'area industriale di Caivano, poco distante da dove è stato trovato il corpo ferito di Salvatore Calignano, sotto inchiesta tre persone per omicidio colposo in cooperazione: Michele De Rosa, il datore di lavoro, Antonio e Nicola Frezza, proprietari del capannone dove l'operaio lavorava. Per la procura di Napoli Nord, il 61enne, caduto mentre stendeva una guaina su un tetto, è stato abbandonato agonizzante lungo una strada vicina nel tentativo di occultare l'accaduto. I soccorritori, allertati da un passante, il trasporto in ospedale, poi il decesso. Nessun dispositivo di sicurezza indossato da Salvatore. Mercoledì il conferimento dell'incarico per l'autopsia per far luce su cause e dinamica. Il faro degli inquirenti puntato su chi ha spostato l'operaio e chi non lo ha tempestivamente soccorso. Avrebbe potuto salvarsi, ribadiscono i familiari, che pare non sapessero della sua assunzione il giorno prima della tragedia.
3: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
2: Per gli inquirenti, forse, un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la morte di Salvatore. Elena Baiocco, GR1.
0: Delitto di Garlasco. La procura di Pavia ascolterà i primi inquirenti che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Da chiarire anche l'origine di una relazione, mai finita agli atti, sulla personalità di Alberto Stasi, riemersa dagli archivi del RIS.
4: Alessandra Bramante dice di non aver mai stilato un profilo psicologico di Alberto Stasi, ma la consulenza, senza firma né data, consegnata dai carabinieri del RIS di Parma ai magistrati che indagano su Andrea Sempio, è stampata sulla carta intestata della criminologa. La relazione descrive Stasi contraddittorio, freddo e calcolatore, un manipolatore con tendenze narcisistiche, indifferente nei confronti della vittima. Un profilo simile a quello del biondino dagli occhi di ghiaccio, emerso nel processo che portò alla sua condanna. Ma la relazione non è mai finita agli atti dell'inchiesta, perché a ordinarla non fu l'allora PM Rosa Muscio, e ora i nuovi inquirenti vogliono capire chi l'abbia richiesta e perché. Una nuova tegola per gli allora investigatori del RIS, che avrebbero anche distrutto alcune provette utilizzate per i test relativi all'omicidio 6 anni prima dell'ok del tribunale. Davanti a una possibile inchiesta sul reparto scientifico, il comandante generale dei carabinieri Salvatore Luongo al TG1 si è espresso così:
5: la risposta dell'arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede.
4: Simone Zazzera, GR1.
0: La RAI sospende Sigfrido Ranucci. Faremo ricorso, dice il legale dell'ex conduttore di Report.
6: Stop dal lavoro e niente retribuzione per 10 giorni.

0: Viale Mazzini sospende così Siegfried Ranucci, al quale fa 4 contestazioni. Una cinquantina di ingressi nelle sedi aziendali di una sindacalista della CISL a lui vicina, diverse mail interne inoltrate all'amico Walter Lavitola, reo confesso organizzatore dell'attentato davanti all'abitazione del giornalista nell'ottobre di un anno fa e ora in carcere, la pubblicazione di alcune conversazioni private con un parlamentare dei 5 Stelle e infine la denigrazione dei colleghi indicati in un primo momento come nuovi conduttori di Report. La decisione della RAI arriva nella settimana in cui il Tribunale del Lavoro dovrebbe esprimersi sulla richiesta di reintegro alla conduzione del programma presentata dal legale di Ranucci, che fa sapere: impugneremo il provvedimento di sospensione, mentre l'ex conduttore commenta sui social, citando De Gregori, sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Meteo in arrivo, un brusco peggioramento in tutto il paese, si va verso temperature sempre più in linea con la stagione autunnale. Le previsioni di Giulio Betti, meteorologo del CNR e di LAMMA.
2: Una perturbazione sta interessando il Mar Tirreno centrale, la Sardegna, il Lazio, la Toscana meridionale e mercoledì raggiungerà anche la Campania, tenderà a scivolare verso sud, si dovrebbe esaurirsi tra mercoledì e giovedì, ma un'altra perturbazione raggiungerà le regioni del nord, venerdì tenderà a spostarsi verso sud e dovrebbe esaurirsi il sabato. Andiamo al massimo verso temperature che possono avvicinarsi alle medie di fine ottobre. Possiamo dire addio alla lunga e interminabile estate 2026.
1: Registrare la propria voce come marchio sonoro. Giorgia Meloni l'ha depositata all'Ufficio dell'Unione Europea per la tutela della proprietà intellettuale per tutelarsi dai rischi di clonazione con l'intelligenza artificiale ed evitare repliche non autorizzate.
3: Io sono Giorgia Meloni. Io sono Giorgia Meloni.
4: Questo è l'audio, pochi secondi in 2 tonalità diverse, da depositare come marchio. A spiegare la relazione tra voce e marchio è Giovanni Grippiotti, avvocato di uno studio specializzato nella tutela della proprietà intellettuale.
5: Il codice in proprietà industriale, articolo 7, prevede che possono essere oggetto di registrazione come marchio d'impresa i suoni, la voce in quanto suono.
4: Ma una volta registrata come marchio, la voce è tutelata da qualsiasi utilizzo?
5: È protetta se quel suono viene utilizzato per identificare dei prodotti, dei servizi, sì, altrimenti non è che io posso impedire a un imitatore, un talk show, perché io ho protetto il marchio, di imitare la mia voce, per esempio.
4: Donatella Gori, GR1.
1: Il regista Leonardo Pieraccioni torna ragazzino grazie a un ritrovamento a sorpresa raccontato sui social tra ironia e nostalgia.
6: Un libretto delle giustificazioni delle medie, anno scolastico 1976-77, scuola Carducci di Firenze. Era su una bancarella del mercatino delle Pulci di Subiano, in provincia di Arezzo. Sul frontespizio, scritto in corsivo, un nome che tanti conoscono, Leonardo Pieraccioni. Dentro la classe, la sezione, le firme di mamma Carla e babbo Svaldo. A trovarlo è stato un amico che gliel'ha fatto avere e sui social l'attore e regista toscano ha raccontato, divertito ed emozionato, cosa è successo quando lo hanno usato. Gli è tornato in mente l'odore dei giorni a casa con la febbre, la televisione della cucina portata in camera, la mamma che ogni mezz'ora chiedeva come ti senti, al caldo con la minestrina e il formaggino, fuori poteva succedere di tutto, io lì ero felice, conclude. Una scena nella quale si sono riconosciuti in tanti, più di 100.000 like, e non pochi scrivono, sarebbe una storia perfetta per farci un film, magari di Pieraccioni. Federico Mello, GR1.
1: Al Museo di Roma Palazzo Braschi una mostra con 140 opere racconta l'arte di Keith Haring, icona degli anni Ottanta.
7: Un mondo fatto di segni, figure semplici e colorate, bambini radianti, angeli, cuori, omini tratteggiati da una sola linea. Un mondo, questo di Keith Haring, che non va però guardato come un gioco, un fumetto. Lui ci mette il bene e il male in queste pillole colorate. Uno dei curatori, Claudio Zambianchi.
8: Il linguaggio di Haring è un linguaggio apparentemente semplice, ma in realtà molto complesso, perché il segno è un segno complesso, è un fatto di montaggio di segni che ogni tanto racconta delle storia, ma ogni tanto si sviluppa in una chiave meramente estetica e soprattutto è un segno caratterizzato dalla rapidità dell'azione.
9: Per Keith Haring il disegno è magia e l'arte è per tutti.
8: L'arte è per tutti perché l'efficacia comunicativa del lavoro di Haring è straordinaria, lo dimostra il successo delle sue campagne contro il diffondersi dell'AIDS.
9: La mostra si focalizza anche sui due murales, purtroppo andati cancellati, che creò a Roma nel 1984.
8: Dette prova del suo modo di agire di fronte agli occhi del pubblico, cosa che amava fare.
9: Federico Pietranera, GR1.
1: La storia della cantautrice Taylor Swift in un romanzo a fumetti dall'esordio 20 anni fa agli ultimi tour.
10: Una pop star con una speciale capacità di comunicazione con il suo pubblico. Si presenta ai fan come un'amica, ci racconta Ilaria Massa, autrice con Brian Freschi del graphic novel intitolato semplicemente Taylor Swift.
11: È emblematico il fatto che nei suoi primi concerti distribuisse i braccialetti dell'amicizia proprio per creare questa grande connessione con il pubblico. Lei si racconta attraverso le canzoni come se fosse un diario condiviso. Quindi volevo che emergesse questo aspetto umano, anche le sue insicurezze, il fatto che lei abbia avuto disturbi alimentari, che l'abbia egregiamente superati.
10: Una grande influenza che va oltre le canzoni e il palcoscenico.
11: E allo stesso tempo lascia indizi per un racconto futuro.
10: Scenografie, dialoghi, costumi pieni di paillette sono disegnati da Laura Angelucci.
12: Quindi è in qualche modo un disegno molto pieno, molto femminile, senza appiattire, volere rendere troppo stereotipata questa rappresentazione del femminile.
10: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Giannini, in regia Marco Masci e Stefano Cantini. Adesso c'è lo sport.
13: GR1 Sport.
14: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Quello appena trascorso è stato un lunedì da incorniciare per il calcio italiano. La nazionale maggiore e l'Under 21 hanno regalato gol e spettacolo. Cominciamo dai grandi di Roberto Mancini che hanno bissato la vittoria contro la Turchia di una settimana fa, uno dei nostri inviati a Bologna.
15: Il 3-1 contro la Turchia vale il secondo posto nel girone di Nations League per effetto della contemporanea sconfitta del Belgio sul terreno della Francia. 3-1, maturato grazie alle rete nel primo tempo di Scamacca, di una fase della partita che sembrava assolutamente a favore degli azzurri fino al gol a ciel sereno, il pareggio di Cismir per la Turchia. Ma anche qui la reazione della squadra di Roberto Mancini non si è fatta attendere, così come era stata Bursa. Calafiori riporta in vantaggio l'Italia, Pio Esposito mette il punto esclamativo, partita di grande autorevolezza anche nel controllo e anche nella gestione e, come detto, secondo posto nella classifica del girone di Nations League con la collaborazione tecnica di Andrea Neri, Francesco Repice per il GR1.
14: Ed eccola la classifica del gruppo A, Francia in testa con 10 punti dopo aver battuto 4-1 il Belgio con tutte le reti dei Bleu segnate tra il 77esimo e il 91esimo. Poi Italia 7, Belgio 6, chiude la Turchia ancora ferma a 0. Gli ultimi due appuntamenti dell'Italia nel girone di Nations League sono a novembre, il 12 in casa a San Siro contro la Francia, il 15 a Bruxelles in Belgio. Ora la meravigliosa Under 21 di Silvio Baldini che con un risultato tennistico ha travolto la Polonia qualificandosi direttamente all'Europeo di categoria, l'inviato a Pescara.
16: Bisognava vincere con due gol di scarto, difficile si diceva. La Polonia, 9 vittorie e 9 partite di gol, ne aveva subiti solo 2. Ebbene, a Pescara i giovani azzurri hanno vinto 6-2. I polacchi hanno subito in una partita il triplo dei gol presi in tutto il girone e potevano essere di più. Italia dominante sin dal primo minuto. Prima salva il portiere Lubic, poi segnano Coleoscio al 15esimo, Dur al 26esimo. Nella ripresa Dur vede il portiere fuori dai pali e segna da quasi 80 metri al 9. Entra Lipani e segna al 13esimo. Piccola distrazione Italia, accorcia Mikolajewski al 19esimo, ma neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Fini. Ancora Polonia in gol con Zevlakov al 39esimo e neanche un minuto dopo segna un altro subentrato Cherubini. Italia dall'inizio del girone dietro alla Polonia, sorpasso perentorio all'ultima curva, ma già all'andata si era vista la superiorità azzurra. Silvio Baldini.
17: No, io penso che la gara d'andata abbiamo giocato la miglior partita e stasera l'abbiamo replicata e questa volta, anche se punteggio abbastanza pesante, però nelle due partite penso che se una squadra doveva vincere era l'Italia, la nostra Italia, i nostri ragazzi.
16: Italia prima è già qualificata agli europei del prossimo anno, senza porsi limiti. Pescara, Giuseppe Bisantis, GR1.
14: Sembra un passo dalla soluzione la questione del commissariamento della Federcalcio. Cresce infatti l'ipotesi mediazione con la nomina di commissario all'attuale presidente Giovanni Malagò. L'operazione serve a evitare la spaccatura nella giunta CONI,

0: Questa mattina è previsto un incontro tra il presidente del CONI Luciano Bonfiglio e lo stesso Malagò prima della giunta per arrivare a un accordo definitivo. Basket, emozioni nei posticipi che hanno chiuso la seconda giornata del campionato di Serie A e che si sono risolti sulla sirena. Sorprendente vittoria della neopromossa Verona su Milano 75-72 con tripla allo scadere di CJ Messingborg. Successo esterno di Udine su Cantù 85-84 dopo il supplementare con canestro decisivo di Calzavara due secondi dal termine. Infine il judo ai mondiali di Baku, altro podio per Odette Giuffrida, bronzo nei meno 52 kg per la Azzurra, la terza medaglia iridata in carriera dopo il bronzo di Doha 2023 e l'oro di Abu Dhabi 2024. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
2: Mezzanotte 25 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico è regolare in autostrada, diamo quindi delle chiusure dovute alla presenza di lavori, ne diamo qualcuna. A1 Milano-Bologna, uscita chiusa a Lodi in uscita in entrambe le direzioni, rampa di accesso chiusa a Lodi in entrata in entrambe le direzioni fino alle 5. Anche sulla A12 Genova-Rosignano ci sono lavori, rampa di accesso chiusa a Genova-Nervi in entrata in direzione Genova e uscita chiusa per lavori a Genova-Nervi in uscita da Livorno fino alle 6. Concludiamo con la A9 Lainate-Chiasso, anche qui lavori, rampa di accesso chiusa allo svincolo fino a Mornasco fino alle 23:30 di oggi 6 ottobre. Prima di salutarvi una nota sulla circolazione in autostrada: tre corsie di marcia, si deve circolare sulla corsia più libera a destra occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. E con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
3: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10:30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. La nota del giorno dopo.
5: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma, cioè Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta sulla Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Oggi vogliamo rievocare l'arrivo nelle zone alte della classifica di un brano che è tratto da un disco importante, firmato da Bob Dylan. Siamo nell'estate del 1979, Bob Dylan ha 38 anni e c'è un disco nuovo in arrivo che dividerà il pubblico e la critica come pochi altri della sua carriera. In realtà già all'inizio di quel decennio c'era stato un doppio disco che però non aveva diviso critica e pubblico, erano stati tutti abbastanza concordi nel definirlo un disco mal riuscito. In questo caso la situazione è più movimentata. Stiamo parlando di Slow Train Coming, il primo album dopo la sua conversione al cristianesimo. Anche su questo Dylan ha un dinamismo che non è quello delle persone comuni, ma per registrare le nuove canzoni va in Alabama al Muscle Shoals Sound Studio e si affida a due vecchie volpi, potremmo dire, della scuola soul, Jerry Wexler e Barry Beckett. Wexler è quello che attraverso l'Atlantic ha lanciato un personaggio come Aretha

da Franklin e molti altri. Anni dopo racconta che quando Dina provò a parlargli di fede, gli rispose: lascia stare, io sono un ebreo ateo, 62 anni, pensiamo al disco. E quello che succede è proprio questo, si pensa al disco. Altra caratteristica importante, alla chitarra c'è un giovane britannico che Dina aveva sentito dal vivo a Los Angeles qualche settimana prima, è Mark Knopfler dei Dire Straits. L'effetto è dirompente,

Gotta Serve Somebody ha diversi primati, ha anche il primato, se vogliamo, di essere la canzone più detestata da John Lennon, che addirittura ne scrisse una vera e propria parodia che è rimasta nel cassetto fino alla fine degli anni 90, quando ormai Lennon non c'è più. Il pubblico americano e l'Academy la pensano molto diversamente dai critici, che questo disco non riescono veramente a digerirlo. Arriva al 24esimo posto di Billboard e resta ancora oggi l'ultimo singolo di Dylan nei primi 40, nelle prime 40 posizioni. Insomma, un primato importante soprattutto per quel decennio, gli anni 70. Nel 1980, a febbraio, vince il Grammy per la migliore interpretazione vocale rock maschile, una categoria che era stata appena istituita. Ritirandolo, ovviamente Dylan ringraziò il Signore. Vogliamo ricordare che Dylan sta per arrivare in Italia, il 2 sarà a Milano, il 2 di novembre, il 5 a Roma, il 7 a Bologna, e sicuramente queste date, con i prezzi che purtroppo caratterizzano questo tipo di eventi, un po' troppo alti secondo chi vi parla, saranno anche moltissimo affollate.

qualcuno di voi a novembre va a vedere Dylan, può anche scrivercelo al 335-699-2949 o in messaggi diretti per raccontarci perché ci va e poi magari una volta che l'ha visto com'è andata. Mark Knopfler, sì, il suo coinvolgimento in queste session, c'è discussione sul fatto che sia stato proprio Dylan a volerlo o sia stata un'idea di Wexler e di Beckett, comunque sia, fa il suo lavoro e attenzione perché poi c'è un altro disco importante dove Knopfler avrà una parte molto molto rilevante come produttore, addirittura è Enfidos che deve ancora uscire, che in qualche modo è il controcanto appunto rispetto a Slow Train Coming, ma di questo parleremo in un'altra occasione. Vogliamo però ricordare che oltre a Dylan e a Knopfler alla chitarra, Barry Beckett qua suona il piano elettrico, l'organo, Tim Drummond, un altro grande musicista, suona il basso, Pete Waters suona la batteria e ai cori ci sono Caroline Dennis, Elena Springs e Regina Evis. E l'album di Dylan, l'inquietudine che lo caratterizza da sempre. Voltiamo pagina in maniera anche un po', se volete, brutale, perché andiamo invece dalle parti dei giovani che suonano in Italia. Oggi abbiamo la fortuna, secondo me, di ospitare i Cosmonauti Borghesi. Cosmonauti Borghesi è uscito il 28 agosto un album, non abbiamo potuto parlare in diretta perché non eravamo in onda, in analogico Dirsi Ti Amo. Lo riprendiamo adesso perché questa band ha la caratteristica di essere una specie di collettivo, ne parleremo proprio con lui e di raccontare anche un po' la vita reale. Hanno avuto un importante riconoscimento dalla Lazio Sound Recording, sia dalla Lazio Sound Recording che dal Nuovo Imaio per nuove produzioni discografiche, e quindi si presentano ai nostri ascoltatori con un paio di brani. Il primo lo ascoltiamo subito, Gomma Americana.

0: Abbiamo appena ascoltato come americana un pezzo che, come si dice in inglese, la focus track, la canzone attorno a cui ruota il nuovo disco dei Cosmonauti Borghesi, che sono qua in tutta la loro interezza. Benvenuti, Cosmonauti.
1: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Allora, questo disco che è uscito alla fine di agosto, In analogico dirsi ti amo, intanto vorrei partire proprio da questa cosa, In analogico, come si fa? Io intanto vorrei ribaltarlo, come ci si può dirsi ti amo in digitale?
2: Ci sono tanti modi, purtroppo, cioè, anzi non ci dovrebbero essere dei modi per poterlo dire, diciamo. Un po' il senso è proprio cercare di ritrovare la verità in questa, anche ridare un po' il peso a questa frase, a questa parola, ma in generale non solo al concetto di dirsi ti amo, ma al viversi le emozioni con una certa profondità.
0: Ecco, vi siete chiusi in una casa di campagna per queste canzoni, che sono canzoni quindi analogiche?
3: Sono canzoni analogiche.
2: Sì, sono analogiche.
0: Ma adesso, analogiche cosa vuol dire? Che non c'è assolutamente elettronica? No, ci può essere, ma
2: assolutamente.
0: Però sono analogiche nel senso che raccontano l'umanità che sta dietro alle canzoni, sono iperrealiste. No?
2: Sì, diciamo che non è il concetto, non è del completamente abbandonare.
3: Assolutamente. Noi non rinneghiamo il digitale.
2: No, assolutamente.
3: Non è il messaggio che vogliamo mandare. Però abbiamo cercato di ripartire da un concetto analogico per scrivere questo disco, cioè veramente con gli strumenti in mano, cercare di farci trascinare delle emozioni, no? E penso che ci siamo riusciti comunque.
2: Sì, l'obiettivo era un po' quello. Poi a volte viene un po' travisato questo concetto, come oddio, l'elettronico è male, capito? Però cioè, nel senso, utilizzare un computer per fare della musica non vuol dire che la musica non è stata creata analogicamente da te.
0: Ecco, io vorrei raccontarvi anche questa band che ha dalla sua la forza delle canzoni anche come idea un po' collettiva, ha vinto un bando, quello di Lazio Sound Recording, un bando che Nuovo Imaio mette a disposizione per le band emergenti, no? Per dire che c'è ancora uno spazio in cui si può provare, e quindi su questo siamo abbastanza felici. Siete abbastanza felici con Cosmonauti Borghesi?
4: Sì, siamo molto contenti riguardo questo bando, perché comunque ti dà la possibilità di investire una tua somma per registrare le tue canzoni.
0: Quindi, perché quel budget è legato, lo dovete usare solo per quello,
4: per
0: comprarvi le patatine o andare in giro, ecco. Quindi è un finanziamento mirato appunto alle produzioni artistiche, ed è anche un po' di ottimismo in questa ventata di disfacimento che ogni tanto sembra attraversare la musica qui in Italia.
2: Sì, totalmente. Poi c'è tanto questa cosa del... c'è poco investimento sulla musica in particolare da parte delle realtà più grandi, c'è poco questa l'azione di investire su un progetto emergente o ancor meno di emergente. Adesso si aspetta sempre che l'artista faccia i numeri da solo, sviralando, no? Così si dice, cioè facendo i numeri su TikTok, sui social, e poi viene acquisito e allora cominciano a investirci, ma in realtà l'investimento è già stato fatto perché i numeri sono alti, quindi non c'è bisogno.
0: Avete sentito questo pezzo? Vorrei chiarire un po' di cose, quello che è il range estetico di questa band, che mette assieme appunto il cosmonauta, il cosmonautismo, non saprei come dirlo, con che quindi accoglie dentro di sé il funk, la disco, cioè le pulsazioni, con qualcosa che anche però la scrittura dei testi, che è un po' cantautorale, no? Vi sentite in bilico su queste due cose?
3: Sì, ma è una scelta in realtà. Noi abbiamo cercato di prendere tutte le nostre influenze musicali e abbiamo lavorato anche molto sulla parte di scrittura, per questo c'è un lato un po' più cantautorale, e cercato di, insomma, di tirare fuori, anche sperimentando molto, quello che volevamo dire in quanto band, che poi alla fine è la cosa un po' più difficile, essendo come dire, più di un membro con pensieri diversi artistici, no?
0: Ma per voi vige la regola Puccio, cioè andate a maggioranza rispetto alle cose, oppure c'è un dominio di qualcuno di voi sugli altri?
3: No,
0: c'è la regola Puccio, c'è una democrazia.
3: Sì.
4: Anche se comunque è difficile convivere con una persona che ha un'idea contrastante rispetto alla tua, e accettare il fatto di prendere la scelta nonostante.
2: Sì, diciamo che a un certo punto, durante la guerra fra le idee, uno dei due deve dire: ok, se veramente ci credi tantissimo in questa cosa, faccio un passo indietro.
0: Ecco, c'è qualcosa che vi accomuna?

0: una come ascoltatori, una grande passione su cui trovate tutti d'accordo, The Patch Mode, gli Chic.
1: Beh, io forse direi Toto.
2: Noi siamo grandi fan.
1: Sì. Poi ci piacciono tanto come band perché sono singolari, perché sono una band di musicisti prima ancora di essere turnisti, ancora prima di essere autori.
0: Sono a servizio della musica più ancora che della loro personalità.
1: Esatto.
0: Abbiamo
1: parlato
0: della band con Bob Dylan poco fa ed è esattamente questa idea qua, no? Quella di portare avanti un progetto dove si può anche suonare per qualcun altro. Non so, per esempio, una parte di Toto ha suonato gli ultimi tour di Ringo Starr, insomma, c'è questa. E però sono capaci poi come entità di scrivere canzoni molto importante sul versante appunto di qualcosa che non è rock d'autore, non è funk, non è, ma è proprio musica molto libera.
3: Anche per Michael Jackson hanno registrato, insomma, hanno fatto
0: sono letteralmente dei tornisti, hai detto la parola giusta. E quindi su questo, in Italia un punto di riferimento ce l'avete?
3: Pino Daniele, lo puoi dire, Marco?
4: Sì, possiamo, diciamolo.
0: Lo dite tutti, diciamolo. Pino Daniele,
3: lo possiamo dire.
1: Vabbè, io dico Battisti.
3: Noi siamo battistiani.
0: Battisti, Pino Daniele. Vabbè, insomma, la musica, dove la parte strumentale è importante.
3: Esatto.
0: Cosmonauti borghesi, ma perché siete borghesi?
3: Perché sei dell'Eur.
1: Perché siamo dell'Eur.
0: Ok. E perché siete cosmonauti?
1: Perché non stiamo mai coi piedi per terra.
0: Esatto. Ok, va bene, insomma è un simpatico accostamento. Vi chiedo democraticamente e collettivamente di condividere con noi una canzone di questo vostro album.
3: Diciamo L'ultimo giorno?
1: L'ultimo giorno
0: non è una canzone apocalittica, o forse sì, non lo so. Ascoltiamola e condividiamola sul dosso della balena, Cosmonauti Borghesi. La vostra storia, per certi versi, non è che cominci ora perché avete alle spalle un altro disco, altri brani, però si evolve anche con canzoni come questa. Grazie
1: a te.
3: Grazie a te.

Abbiamo sentito L'ultimo giorno, un altro frammento del nuovo disco dei Cosmonauti Borghesi, una band che ha ancora molta strada davanti a sé. In analogico, dirsi ti amo, è il suo nuovo disco. Gotta Serve Somebody ha suscitato, come sempre, da parte degli ascoltatori, interessi, critiche, insomma.

0: Dylan è in una fase di cambiamento importante e gli anni 80 non saranno un decennio da dimenticare, neanche quelli precedenti, comunque possiamo dirlo. C'è chi innamorato di Dylan da sempre e lo vede come punto di riferimento a partire anche dalle copertine. Anche lui è in concerto in questo periodo con una serie di date molto raccolte di cui vi parliamo tra poco, ma intanto presentiamo proprio una cover di God Has Heard Somebody che aspettavamo da tempo, è quella di Francesco De Gregori in un disco Amore e Furto che è completamente dedicato a Bob Dylan. C'è anche spazio per questa Servire Qualcuno.
1: Puoi fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza. Puoi essere il peso massimo, più forte che ci sia. Puoi essere una gran signora,

0: devi sempre servire qualcuno.
1: Servire qualcuno.
0: Puoi essere un fallito che vive di espedienti. Puoi essere un politico a caccia di tangenti. Puoi essere un barbiere, essere un rap demante. Puoi

Gregori canta Bob Dylan, Amore e Furto, è un album che arriva al numero uno della classifica italiana, quindi è importante, ed è sicuramente questo disco anche un memento per noi, perché Francesco De Gregori, come sapete, sta suonando, sta portando dal vivo, meglio, Nevergreen, Perfette Sconosciute, in residenza al Teatro San Umberto in Via della Mercede, 15 serate, tutte alle 21, alcune date ad ottobre, altre a novembre, ottobre 27, 28, 29, 31, a novembre le date non coincidono con la data di Dylan a Roma. È un momento in cui anche le canzoni sconosciute si prendono le loro rivincite, e ricordiamo che in tutto questo c'è anche l'uscita di un vero e proprio album dal vivo, Nevergreen Perfette Sconosciute, che è stato registrato durante la residenza milanese di 2 anni fa all'Out Off a Milano. Questo è Francesco De Gregori, e noi oggi cominciamo anche, a proposito di Francesco De Gregori che riprende canzoni in inglese di Dylan e le rende in italiano, cominciamo a sentirle e poi ne parleremo direttamente con loro, le canzoni del nuovo disco Le Perturbazioni, si chiama Risuona, è un nuovo album, ma le canzoni sono 10 canzoni rilette, tradotte e reinterpretate in italiano. Parleremo del perché con loro, ma possiamo anche anticipare che queste non sono semplicemente cover, è un modo per trovare dei brani che piacciono al gruppo di Torino, un gruppo storico che non ha bisogno di presentazioni, ma ne parleremo, e poi condividerle nella nostra lingua. Si mettono in fila alcune band anche della scena indipendente, diciamo così, o che qualcuno ha perso di vista, gli Unclut per dire, oppure No and the Whale, l'Interpol, gli Yazoo, gli American Music Club, in Ada Surf, e in un caso la canzone che apre il disco che ascoltiamo adesso, Musica in un'altra lingua, è la cover in italiano di Music in a Foreign Language di Lloyd Cole, dove è proprio presente in un cameo lo stesso Lloyd Cole.

0: musica in un'altra lingua featuring Lloyd Cole, il primo passo dentro Risuona di Perturbazione. Adesso Rina va al GR, poi arriva La Notte di Radio 1 da Giovignola, a tutti una radiosa nottata.
1: Should I stay or should I go?
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla legge elettorale, settimana decisiva, il governo pone la fiducia sui primi tre articoli. Le opposizioni dicono è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Caro carburanti, dopo più di due mesi stop agli sconti sul gasolio, non è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che avrebbe dovuto introdurre le accise mobili. I prezzi del diesel dovrebbero aumentare di circa 6,1 centesimi al litro e arrivare a 2,3 euro al litro. Per la benzina invece non cambierà niente e nulla naturalmente cambia nei distributori che hanno bloccato i prezzi. E dossier economici nell'agenda di Giorgia Meloni, che richiama la DD Ericsson, ritirati 131 licenziamenti nella sede di Genova. Palazzo Chigi parla di una nuova fase di dialogo, e sul tavolo del Ministero delle Imprese l'avvertenza Electrolux, riformulato il piano che prevedeva 1700 licenziamenti in Italia. Il conflitto russo-ucraino, anche i paesi NATO alzano il livello di allerta, allarme degli 007 tedeschi, si rischia la guerra con Mosca, l'Estonia sposta le truppe al confine con la Russia. E gli studenti francesi tornano in piazza, manifestazione nazionale a cui parteciperanno anche i sindacati e gli insegnanti, cortei in molte città, nelle scorse ore ancora proteste, sono già 5.000 i fermi e 190 i feriti dall'inizio della mobilitazione. E veniamo alla cronaca: di 9 feriti, di cui una donna in fin di vita, il bilancio della potente esplosione avvenuta in una palazzina a Bergamo questa sera. La deflagrazione, causata da una fuga di gas partita dalla cucina del piano terra, ha travolto una coppia di cittadini romeni. L'intero condominio è stato dichiarato inagibile e 40 residenti sono stati evacuati. Sul posto magistratura e forze dell'ordine per ricostruire l'accaduto. A Rimini un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto a un ponteggio. Dalle prime ricostruzioni sembra che abbia perso l'equilibrio precipitando sul terrazzo dell'inquilino al primo piano, che ha sentito il tonfo ed ha avvisato i soccorsi. Trasportato d'urgenza in ospedale in elicottero, per lui non c'è stato nulla da fare. E parliamo del meteo, perché in arrivo un brusco peggioramento nelle prossime ore a partire dal nord-ovest, sulle Alpi e sulla Toscana settentrionale, dove piogge e nubi diventeranno via via più intense. Massima allerta per la Sardegna e il litorale del Lazio, qui sono attesi forti temporali e potenziali nubifragi. Il sud invece si gode le ultime ore di sole e stabilità, temperature lieve calo, anche se il clima si manterrà decisamente mite. Infine lo sport: la nazionale di Mancini batte 3-1 la Turchia, è seconda nel girone di National League, show dell'Under 21, 6-2 alla Polonia e vola all'Europeo. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora la linea va alla notte di Radio 1 con la nostra Pamela D'Amico.

0: La notte di Radio 1.
1: E la notte di Radio 1 arriva puntualissima dopo il GR, la voce che sentite di Pamela D'Amico. Saremo insieme fino alle 2 in regia e di Brundo, e questo martedì 6 ottobre ci regalerà tanta musica, ma anche un ospite importante con un progetto veramente utile. Sarà bellissimo parlarne insieme, ma apriamo subito con James Blunt.

0: apre questa magica notte insieme fino alle 2. Saremo a parlare anche tra una canzone e l'altra di un progetto meraviglioso, ma questa notte sono felicissima perché l'onorevole Matilde Siracusano mi ha fatto una sorpresa ed è venuta qui e sta con noi, splendida come sempre, con la sua energia, la sua forza, e porta un messaggio bellissimo, perché questo progetto è proprio, ne parla con tantissima passione. Buonanotte,
1: grazie,
0: e benvenuta.
1: Grazie, buonanotte a tutti. Sono io felicissima e onorata di essere qui con te, Pamela. È veramente un onore.
2: Che emozione.
0: Allora, devo dire che una donna che riesce a unire così tanti talenti, perché
2: grazie.
0: Allora, il suo lavoro, onorevole, lo svolge in una maniera luminosa, posso
2: grazie.
0: Dire, perché poi essendo donna ha una grande forza, una grande empatia. Porta un progetto che penso sia unico nel suo genere, cioè allenarsi al rispetto e utilizzare lo sport come antidoto alla violenza. Complimenti.
2: Esatto.
0: Parliamone subito ai nostri amici.
1: Beh, sul lavoro bisogna portare anche la propria esperienza di vita. Io sono cresciuta sul tatami grazie a mio padre, che a 8 anni decise che io dovevo fare karate per potermi difendere, per imparare a difendermi, e poi continuai questi sport, poi praticai anche sport da combattimento, kickboxing per tanti anni, e ho compreso che queste discipline ti insegnano tantissimo, ti insegnano i valori del rispetto del compagno, dell'avversario, ti insegnano che una sconfitta può essere la leva per farti rialzare e poi vincere le battaglie della vita, ti insegnano che l'avversario non è il nemico, che il nemico sono i tuoi limiti, e attraverso lo sport tu puoi veramente imparare a superarli.
0: Bellissimo.
1: E questo progetto che è stato sostenuto dal Ministero dello Sport, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute, e anche da Sport e Salute, prevede appunto un percorso nelle scuole medie, nelle scuole
0: 500 classi delle superiori, e
1: sì,
0: sono 10.000 studenti.
1: 10.000 studenti, sia dei laboratori teorici che pratici con le legend degli sport da combattimento.
0: Quindi
1: è molto,
0: picchia,
1: molto bello.
0: L'onorevole picchia,
1: sì,
0: sappiatelo.
1: Io mi difendere.
0: C'è qualcuno bene. Che non lo sa, onorevole, sto bene, mi sono messa un po' scollatina. Per solidarietà. Lei invece la vedo proprio ben coperta.
1: Ma infatti hanno proprio sbagliato soggetto.
0: Sì, c'è stato un errore, devo dire, c'è stato un errore. E invece questo progetto un errore non è, perché devo dire che aiutare questi ragazzi intanto a capire cosa significa la sconfitta.
1: Esatto.
0: Quindi dalle scuole si parte anche per insegnare i ragazzi ad affrontare la vita. Quindi ecco perché

0: contro la violenza. Quindi le istituzioni possono fare tanto, in questo caso proprio a livello pratico.
1: Certo, le istituzioni hanno il dovere di fare tanto, anche perché noi abbiamo modificato la Costituzione inserendo proprio lo sport come, no, come strumento, come diritto, cioè lo sport non può essere un lusso, quindi le istituzioni hanno il dovere di far sì che non sia un lusso, che sia accessibile a tutti, e investire soprattutto nelle periferie, ed è una cosa che questo governo ha fatto attraverso il modello Caivano, col sostegno di Sport e Salute, e realizzando infrastrutture sportive in delle zone periferiche degradate. Quindi questo è un passaggio significativo,
0: fondamentale
1: nell'attività di questo governo. Io ho partecipato ai lavori in Parlamento, ho visto anche dei risultati concreti e sono onorata di aver contribuito col mio lavoro alla Camera a realizzare questo bellissimo progetto, che appunto è stato poi replicato, non soltanto cioè è stato fatto a Caivano, poi è stato fatto un decreto Caivano bis, è replicato il modello in altre aree periferiche del paese.
0: È un esempio. E onorevole, resti con noi, so che le stiamo togliendo un sacco di tempo questa notte, ma ce ne abbiamo ancora di tante cose da dire. Anzi, andiamo con una bellissima canzone che voglio dedicarle, Antonello Venditti, questa insostenibile leggerezza dell'essere. Vamos!

0: Antonello Venditti ci parla della leggerezza dell'essere e ovviamente cosa possiamo dire della leggerezza dell'essere se di fronte abbiamo l'onorevole Matilde Siracusano. Onorevole, intanto questo progetto ci racconta della forza delle donne. Spesso si parla di violenza, ma non si parla della forza della donna che reagisce, prende in mano la propria vita e quindi lo sport aiuta moltissimo in questo caso.
1: Tutti gli sport aiutano, io in particolar modo, come ho detto prima, avendo fatto esperienza degli sport da combattimento,
0: che
1: delle
0: sport
1: arti marziali.
0: Lei tutti
1: queste danno la capacità alle donne di maturare la consapevolezza della propria forza psicologica e fisica. Tra l'altro maturi degli automatismi per la difesa. Ad esempio, faccio sempre un esempio: io quando praticavo questo sport, ora lo pratico un po' meno per ragioni di tempo, ho anche avuto qualche acciacco purtroppo, ma continuerò, andrò, ce la farò a risalire sul
0: ring. Sicuramente, ne sono certa, nessun dubbio.
1: Però mi succedeva che in contesti pubblici, quando captavo situazioni di pericolo o comportamenti ambigui da parte di qualcuno, istintivamente liberavo le mani. Quindi mi rendevo
0: Fantastico.
1: Conto di aver maturato questi automatismi.
0: Le sto vedendo
1: perché
0: che sta liberando le mani, vedo il mio regista che Edi, non ti spaventare perché oggi siamo in pace
1: pericolo.
0: Qui comunque mi deve insegnare, ha detto che cioè adesso tra un brano e l'altro mi insegna
1: pratica.
0: Qualche colpo.
1: Questo avviene perché comunque allenandoti ti abitui al contatto anche con gli uomini e quindi ti rendi conto che anche se prendi un colpo, un pugno,
0: mamma mia,
1: puoi reagire.
0: Fantastico.
1: Molte donne purtroppo si sono trovate in situazioni in cui anche un lieve colpo le ha traumatizzate, ovviamente, quindi c'è il blocco.
0: Sì.
1: E invece attraverso questa pratica ti abitui appunto al fatto che un colpo non è può anche farti reagire in maniera assolutamente con grande determinazione.
0: È anche un colpo emotivo spesso, onorevole.
1: Esatto.
0: Perché noi donne siamo definite il sesso debole da molte persone ancora oggi, come se fosse ancora il Medioevo.
1: Esatto.
0: E invece, onorevole, diciamolo, la donna ha una forza incredibile, riesce poi a unire tantissime attività nella sua vita, perché ad esempio lei, cioè, lavora 360 gradi, intanto dalla mattina alla sera si occupa di tantissime attività, poi ha una famiglia, ha forse anche un po' di tempo libero, cioè come fa una donna a mettere insieme tutto e far funzionare, come dice, in maniera armonica, come le stelle nell'universo?
1: È difficile, ma si può fare. Tutto si può realizzare, basta porsi grandi obiettivi.
0: Esatto.
1: Come ci insegna il nostro grande presidente Berlusconi.
0: È vero, è vero, è vero. Il Cavaliere lo diceva sempre. Anzi, adesso girano sui social dei reel.
1: Bellissimo.
0: Con
1: sì.
0: Queste frasi che comunque danno la forza. Oggi i giovani hanno bisogno degli esempi.
1: E lui diceva sempre: chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince.
0: È vero, è vero, è vero. Io direi di ascoltarci ancora un po' di musica e poi continuare ancora a chiacchierare. Questa è la vostra notte di Radio 1. Arriva lei, Angoon.

0: questa è la nostra e la vostra notte di Radio 1. Saremo insieme fino alle 2 in studio con me la splendida Matilde Siracusano, onorevole. Allora, intanto, così, l'uccellino mi ha raccontato che lei canta e anche molto bene. Ovviamente so che il canto è una passione ma anche un talento. Posso chiederle da quanto tempo canta e come mai sente questo quest'amore dentro?
1: Sì, è una delle mie più grandi passioni, maturata in chiesa, perché ho iniziato a cantare nel coro della mia parrocchia a Messina. Anche il coro è una forma di è un'esperienza che ti insegna a rispettare l'altro, perché nel coro nessuna voce deve sopraffare quella dell'altro, altrimenti il coro non funziona, quindi è un grande insegnamento.
0: Ognuno ha la sua parte.
1: Poi la musica ti fa vibrare l'anima, ti fa vivere le emozioni davvero con il cuore, quindi è uno strumento di forza. Capta anche ricordi. I ricordi captati dalla musica sono fortissimi, quindi...
0: eterni.
1: Sì, esatto.
0: E allora io non lo so, mi permetto di chiedere una piccola improvvisazione. Allora, premettiamo che è tutto improvvisato, ma vogliamo accennare un pezzettino di brano per i nostri amici della notte di Radio 1?
1: Come dirti di no?
0: Che
1: com'è?
0: Questa notte sono in viaggio sulle strade e le autostrade italiane, oppure c'è qualcuno che non riesce a dormire e magari noi gli cantiamo una canzone che gli ricorda un momento felice o triste della sua vita. La musica riesce a fare anche
1: questo,
0: trasformare le emozioni. Allora proviamo, mi dica lei.
1: A me piace moltissimo Shallow.
0: Ah beh,
1: la stavo ascoltando
0: facile
1: oggi.
0: Facile, diciamo, una qualunque
1: Lady Gaga, la stavo ascoltando oggi, per cui
0: e allora la cantiamo
1: questa.
0: Prepariamoci.

0: Un'emozione straordinaria, poi dal vivo. Grazie. L'onorevole Matilde Siracusano è piena, grazie, di sorprese.
1: Grazie per questa opportunità meravigliosa.
0: Ma soprattutto questo sorriso adesso bellissimo, che mi fa anche pensare che giorni scorsi, insomma, è stata un pochino protagonista di una vicenda un po' spiacevole. Ce la vuole raccontare?
1: Sì, sì, certo, volentieri, anche perché siamo in tema di violenza psicologica, insomma, di atteggiamenti non proprio piacevoli nei confronti delle donne, cioè anche di una concezione della donna un po' sbagliata. E qui sono stata protagonista di una vicenda in cui un esponente politico di rilievo ha impostato sul suo profilo una mia foto modificata con l'intelligenza artificiale, in cui mi è stata praticamente tolta la maglietta e sono rimasta in giacca con il reggiseno. Praticamente una cosa del tutto anomala, utilizzata come un bruttissimo messaggio per una campagna elettorale in Calabria, in occasione delle suppletive a Reggio Calabria nello specifico. E quindi, insomma, è stata utilizzata la mia immagine come strumento di campagna elettorale in non maniera denigratoria, ovviamente. Appresa questa notizia, insomma, visto questo post,
0: lo hanno segnalato, ovviamente.
1: Sì, perché la mia foto originale, ovviamente confrontata, che era sui miei social, confrontata con quella del profilo del generale Vannacci, ormai lo si può nominare, insomma, era molto diversa, perché solitamente io non vado in sedi istituzionali con il reggiseno e la giacca.
0: Oggi sono più scollata io,
1: sì,
0: che lei.
1: Fermo restando che io posso decidere anche di andare in giro nuda, ma lo decido io e non lo decidi tu e nessun altro. Tra l'altro, utilizzando l'intelligenza artificiale, noi come legislatori ci interroghiamo di come arginare questi strumenti complessi, che possono essere appunto degli strumenti atti a offendere, insomma, molto complessi da gestire. Tu, che ti candidi a fare il leader politico, li utilizzi nel peggior modo. Oltretutto, qual è la gravità di questa vicenda? Che lui non ha chiesto scusa, lui ha voluto addebitare la responsabilità a me, che è un meccanismo subdolo, cioè tu subisci una cosa sbagliata, spiacevole, sgradevolissima, e sei tu che vuoi farti pubblicità. Quindi, perché la da scollatura non era volgare, non se ne era nemmeno accorto. Quindi, invece di chiedere scusa e rimuovere il post, lo ha ripostato, sostenendo che la responsabilità fosse mia, che volevo farmi pubblicità attraverso questo post. Cioè, non ci sono parole. Quindi comunque il soggetto ha sbagliato soggetto, perché io certamente non mi faccio impressionare da queste
0: però
1: cose.
0: Però lei questa notte ha risposto cantando, che questa è una roba, secondo me, che supera qualunque tipo di attacco, perché, certo, poi arriva l'anima delle persone, certo, e quindi anche la leggerezza di che dice dicevamo prima è presente.
1: Sì, ma poi la cosa importante è, diciamo, fare le cose giuste. Cioè, io mi ritengo una persona forte, le spalle larghe, ho anche gli strumenti per poi ribaltare una cosa negativa, gli strumenti mediatici, ma ci sono tante ragazze, tante donne, anche tanti ragazzi, bambini, tanti ragazzini che subiscono attraverso i social delle offese, o comunque pensiamo al rischio, appunto, della modifica delle immagini con l'intelligenza artificiale, che sono più deboli e possono soffrirne terribilmente. Quindi io tutto ciò che faccio non lo faccio solo per me stessa, ma lo faccio anche

0: per chi ha meno forza di me.
1: Questa è la forza delle donne, noi stiamo raccontando proprio questo, le donne sono libere di dire ciò che vogliono, di vestirsi come vogliono, di cantare ogni volta che vogliono e di soprattutto di avere

0: al progetto Alleniamoci al rispetto, è un brano scritto da Gali con Madame e parla proprio di bullismo. Ascoltiamolo insieme, onorevole. Pare.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20.

0: è la notte di Radio 1, abbiamo ascoltato Avril Lavigne con Complicated e prima abbiamo ascoltato Pare, un brano dedicato al bullismo scritto da Madame e Gali. In studio con me l'onorevole Matilde Siracusano e ancora questa notte la sto proprio facendo perdere il sonno. Una domanda, com'è la sua notte di solito? Vabbè, ha un bambino quindi penso sì. Che dorma.
1: Il bambino adesso a 4 anni dorme. Beh, fortunatamente. Esatto. E quindi lei? Fino a 2-3 anni non ha avuto mai un sonno continuo, quindi le notti sono state sempre piuttosto addormentate, però ormai ci ho fatto l'abitudine. Tosta. Per cui sì. Bullismo, noi ci siamo occupati molto di bullismo in queste legislature, sono alla seconda legislatura e devo dire che è stato un tema condiviso da tutte le forze politiche in Parlamento, sì. Quindi è stato un ambito in cui abbiamo trovato elementi di condivisione senza dividerci, ecco. Abbiamo fatto, oltre al mio progetto, che naturalmente lo ripeto per chi non ci ha ascoltato prima e si è messo adesso in ascolto, prevede dei corsi di discipline da combattimento, ovviamente dei moduli teorici, dei moduli pratici, proprio per il contrasto al bullismo e alla violenza di genere, perché questi sport, gli sport da combattimento, ti insegnano a rispettare il compagno, a rispettare l'avversario, ti insegnano anche che le sconfitte non sono eterne,
0: normali,
1: ma le sconfitte sono un elemento di forza che
0: e
1: ti possono infatti di crescita. Attraverso le sconfitte puoi davvero vincere, ti puoi rialzare e vincere, quindi affrontare un problema è già un atto di forza,
0: è proprio come affrontare la vita.
1: Esatto. E quindi questo progetto che si chiama Alleniamoci a Rispetto, con il ministro dello sport, il ministro della salute, il ministro dell'istruzione e sport e salute, è stato avviato in 50 scuole d'Italia come progetto pilota, adesso sarà diffuso perché è stato rifinanziato in legge di bilancio.
0: Evviva.
1: Abbiamo anche introdotto lo psicologo nelle scuole, che è un altro aspetto importantissimo per il contrasto al bullismo, ma non soltanto per chi è bullizzato, Pamela, perché chi ha bisogno di assistenza psicologica è anche il bullo, è anche chi bullizza,
0: soprattutto lui.
1: Che anche lui vive un disagio enorme, per cui la figura dello psicologo nelle scuole riteniamo essere fondamentale.
0: Questo devo dire che è una delle cose che mi hanno un po' ancora più stupito in maniera positiva, l'attenzione di questo progetto ai giovani, perché i giovani hanno bisogno di essere sostenuti, hanno bisogno di essere aiutati.
1: Allora, assolutamente sì.
0: Onorevole, un'idea bellissima, visto che le canta, visto che tutti vogliono cantare, visto che la musica salva la vita, tanti artisti dicono la musica mi salva la vita, perché noi ci aggrappiamo disperatamente a qualcosa che ci porta fuori dai momenti bui nella vita, e i momenti di gioia diventano ancora più belli. Ma perché nelle scuole pubbliche non si creano dei cori, quindi cantare insieme, il coro della scuola?
1: Sarebbe bellissimo, è una grandissima idea, anche perché il coro è un altro grande insegnamento, perché nessuna voce può sopraffare l'altra affinché il coro funzioni, quindi bisogna trovare l'armonia nel gruppo.

0: gruppo, quindi sarebbe un bellissimo progetto che potremmo assolutamente proporre.
1: Ah, che bello! Allora vedi che
0: l'iniziativa
1: notte...
0: di Pamela D'Amico.
1: Facciamo anche le insegnanti di coro.
0: Volentieri.
1: Io e lei, onorevole, visto che abbiamo questa passione comune. Volentieri. Della musica, ma anche i nostri ascoltatori della notte di Radio 1 si fanno accompagnare per mano in questa notte. Arriva una grande artista, appunto, una grande voce. Lei è Giorgia.

0: con te.
1: Lei è Giorgia, Parafulmini, e questa è La Notte di Radio 1. La voce che sentite è di Pamela D'Amico. Saremo insieme fino alle 2, sempre musica meravigliosa da tutto il mondo. E questa notte, però, di meraviglioso in studio ho una donna splendida. L'onorevole Matilde Siracusano, buonanotte ancora.
2: Buonanotte,
1: e grazie
2: ancora
1: di essere ancora qui, ancora per fare una chiacchierata meravigliosa. Abbiamo parlato di molti argomenti interessanti e andrei sulle donne, perché comunque è lì che si chiacchiera molto e a volte non si trovano soluzioni, e quindi le chiedo come si può dare forza alla donna di essere indipendente e uscire dalle situazioni di violenza.
3: Sì, diciamo, noi ci siamo impegnati moltissimo in Parlamento, come dicevo prima, con tutte le forze politiche, anche per contrastare le violenze e il femminicidio, e i femminicidi che purtroppo sono dei numeri ancora allarmanti nel nostro paese. Quindi abbiamo inasprito le norme, però non basta inasprire le norme, bisogna potenziare gli strumenti di prevenzione. Dicevamo prima, fuori dai microfoni, ci confrontavamo io e Pamela dicendo: ovviamente una donna che ha il coraggio di denunciare, di allontanarsi dalla famiglia, magari non è economicamente indipendente, necessita di strumenti per poterlo fare. Quindi noi abbiamo cercato anche di profondere il massimo impegno per far sì che le donne possano, comunque quelle che trovano il coraggio di fare la cosa giusta, quindi allontanarsi dalla casa di chi ti fa del male, deve avere gli strumenti per poter affrontare la vita indipendentemente.

0: dal marito, dal compagno, e quindi certamente il reddito di libertà, che era uno sì. strumento su cui stavamo lavorando, va certamente potenziato.
1: Assolutamente, infatti diciamo prima in Brasile adesso esatto. si aiutano le donne, quindi con, dandogli un appartamento, dandogli un minimo, la possibilità di sostentarsi lontano da una situazione familiare violenta che non amano più, quindi dargli la possibilità. E ancora parlando magari di attualità, così posso approfittare anche della sua immensa cultura e anche questo sguardo, oltre, posso fargli un complimento, oltre ad avere una grande cultura, una grande empatia.
0: Grazie.
1: Che in politica oggi è una perla rara.
0: Grazie.
1: Perché sapere che lì ci rappresentano persone, donne, con questa forza, con questa dolcezza, con questo talento anche dell'accanto, sono cose importanti per noi, perché siamo sicuri che c'è un cuore che parla. Quando parla il cuore non si sbaglia mai.
0: La politica è una forma di servizio molto nobile, per cui basta Vero. Capire che il senso è questo per farle bene le cose, ecco. Vero. Poi ci si prova con tutte le difficoltà del caso, magari non ci si riesce a fare tutto ciò che vorremmo, però ci proviamo con ogni sforzo, ecco. Da parte mia c'è il massimo impegno per fare bene, per migliorare la qualità della vita delle persone, ecco.
1: Come attualità di Garlasco, lei cosa pensa?
0: Ma penso che sia una follia giudiziaria che ha caratterizzato questo paese e che non dovrebbe mai verificarsi. Ci insegna Garlasco che bisogna condannare oltre ogni ragionevole dubbio, e che è meglio un innocente, che è meglio un colpevole fuori che un innocente dentro. Perché se non hai prove sufficienti per condannare una persona, rischi comunque di avere un colpevole fuori e un innocente dentro, se non hai le prove sufficienti per condannare una persona per omicidio. Quindi questa esperienza, questa drammatica vicenda deve insegnare alla magistratura che non si può condannare se non hai prove sufficienti oltre ogni ragionevole dubbio.
1: Onorevole, un po' di musica ancora per poi salutarci, tra poco così andiamo a Nanna e anche i nostri ascoltatori della notte di Radio 1, andiamo con Don't Stop LP.

0: Stop, questa è la notte di Radio 1. Allora, una manciata di secondi per salutare l'onorevole Matilde Siracusano. Grazie di essere stata con noi questa notte. Una domanda, onorevole: grazie. È stata meglio qui con Pamela D'Amico in Radio 1 o
1: un giorno da pecora?
0: Un giorno da pecora.
1: Siete tutti fantastici.
0: Siamo fantastici.
1: È una domanda troppo difficile.
0: Troppo difficile.
1: Sono stata benissimo anche qui.
0: Però nei suoi occhi leggo
1: lei
0: qualcosa.
1: È meno insidiosa di Giorgio Lauro, che gli fa tante di quelle domande insidiose. Che veramente
0: abbiamo anche cantato,
1: certo.
0: Adesso ci prepariamo bene, così la prossima volta che va li straccia tutti
1: volentieri. Con questo è veramente un piacere e un onore essere qui con voi.
0: Grazie onorevole Matilde Siracusano, grazie del suo tempo,
1: grazie.
0: E grazie per tutto quello che fa e buon lavoro ovviamente.
1: Grazie mille.

Loro sono gli Aerosmith e questa è la notte di Radio 1. Prima di lasciarci qualche secondo per ricordarvi che nella puntata di mercoledì ovviamente parleremo moltissimo delle uscite cinematografiche e appunto domani i Queen da Budapest ci faranno godere di questo concerto, pensate che è stato tenuto

dal gruppo il 27 luglio dell'86 ed è l'ultima apparizione a essere stata filmata. Oltre ai grandi successi, la band eseguì una versione acustica del canto popolare ungherese. Ovviamente è una delle uscite cinematografiche della settimana, ma appunto mercoledì, mi raccomando, da l'una alle due, puntualissimi per un'altra notte insieme. La nostra notte, ma restate sulle frequenze di Radio 1, perché oltre a esserci tanta musica, ovviamente c'è il GR, sempre puntualissimo. Allora, buonanotte da Pamela D'Amico e di Brundo, e vi aspetto a presto. Buonanotte. Ciao.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Legge elettorale, voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il campo largo ha chiesto